0: Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Dardari. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari, il punto nel servizio.
1: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo: il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proprio in Medio Oriente andiamo ora, riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
2: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: Chiusura da record per la borsa di Milano, a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in

0: altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto $1,17, chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
2: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, di Borgomanero, nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
3: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio, correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e Co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15:30 l'altro azzurro Dardery contro il norvegese Ruud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
4: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui, e ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in 2 anni consecutivi, e cerchiamo di dare il nostro meglio.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
4: Ma certo, con Leonardo Manera, non è proprio qui al mio fianco, però c'è, nell'aere, nell'etere, Leonardo Manera, signore e signori.
5: Sì, buongiorno, buongiorno. Domani mi hai detto che ci sono due ospiti in studio, giusto? Ma sono in studio lì direttamente?
4: Sì, c'è Giada Messetti, che incredibilmente cambia giorno... tutti i giorni.
5: Ormai Giada, vabbè, devi considerare che l'anno prossimo Giada avrà altro da fare. Perché...
4: Sì, vabbè, niente. No, in che senso? No,
5: ormai... una volta nel senso che non viene più da noi Giada ormai, perché ha altre cose da fare.
4: Sì, ma lo dici sempre, come dire, perché fa... perché... inizia la sua carriera, come dire, e
5: ma no, ma ho visto che è stato al Quirinale anche, cioè al Quirinale, la Camera
4: ha presentato il suo libro alla Camera, però
5: sì, ma quindi secondo te va alla Camera e poi torna da noi? No, ormai basta, cioè ha fatto fa altro, è diventata più così.
4: Vabbè, ma ho capito,
5: più mainstream, diciamo, quindi Giada devi considerare che ormai non devi trovarti un'altra.
4: Giada è persa, va bene.
5: Giada è persa, devi trovarti
4: oggi presenta,
5: un'altra.
4: Oggi, scusa, ma ha scritto che presenta il libro alle, aspetta, devo vedere dove,
5: alle scuderie?
4: No,
5: al Quirinale.
4: No.
5: A Mattarella direttamente?
4: No, alle 18:30 al Rizzoli Milano in galleria. Se volete incontrarla, voi che avete l'opportunità oggi di vederla, noi, quindi domani sarà qui in studio, oggi presente.
5: Ricordatevi tra l'altro di accendere i fari.
4: I fari?
5: In galleria, no?
4: Oh mamma mia. Buono. Stavo facendo fatica. Quindi... Miriam Lucchetti è svenuta. Attenzione, c'è un infermiere, per favore. È svenuta per questa battuta.
5: No, dicevo,
4: c'è un
5: quindi,
4: dottore.
5: Sì. Siccome ormai Giada è approdata ad altro, devi trovare un'altra persona da lanciare per l'anno prossimo.
4: Sì, va bene, ma perché mi hai chiesto?
5: Ne hai
4: domani?
5: Già in mente qualche duna?
4: Perché mi hai chiesto di domani? Ho già capito, no. Domani tu non vuoi venire qui a Radio 24.
5: No, siccome tu hai due...
4: Ho capito.
5: Sei prevenuto.
4: Va bene, dai, ti considero in vacanza. Vattene in vacanza.
5: Ma questa è una grande notizia. Abbiamo una samba. Io non ho chiesto nulla.
4: Vattene in vacanza.
5: Alessandro Milan,
4: domani
5: anche di suo,
4: Leonardo Manera stranamente non ci sarà in onda. Lunedì non c'è, sembra in onda. C'hai una samba? Ho detto sempre per la samba. Adesso ti mettiamo la samba. Intanto saluto Filippo Aureggi,
5: come lento Pippo Aureggi,
4: saluto
5: ragazzi.
4: Miriam, sì, non
5: mamma
4: è che, non
5: mia,
4: è che c'è
5: che
4: il
5: roba.
4: Tasto samba, il tasto bossa nova,
5: cioè,
4: il
5: Filippo,
4: tasto reggae,
5: un po' di rapidità, senti parlare di samba, comincia ad andare su una samba, no?
4: Comincia a ballare. Saluto il gaudente Filippo Aureggi in regia, saluto Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, che è ancora svenuta, però se c'è un infermiere dopo la tua battuta non si è ancora ripresa. Mi gracchia la cuffia, ma questo non conta.
5: Voglio ringraziare Lorenzo Nespoli, il cui fratello forse dovrebbe venire a installarmi il videocitofono.
4: Samba!
5: È ancora un'incognita.
4: Doppia samba! Leonardo Manera festeggia così la sua vacanza domani a Radio 24.
5: Il fatto è che domani devo andare a Pinerolo e magari vediamo. Ma più il videocitofono che mi installerà il fratello di Lorenzo Nespoli, forse già la settimana prossima, quindi questo è un grande evento sicuramente da festeggiare. E poi festeggiamo diciamo la nuova attività di Giada Messetti, e quindi tu devi pensare a un'altra persona appunto da da lanciare per l'anno prossimo, hai già qualche idea?
4: Poi non c'è neanche più Leonardo Manera, forse dall'anno... No, tu ci sei?
5: Io faccio l'ultimo anno, l'anno prossimo, perfetto. Perché è il mio decimo anno.

0: Quindi poi dopo basta. Però l'anno prossimo è l'ultimo.
1: Va bene.
0: Pensa a un'altra persona da lanciare, dai.
1: Sì, ho capito. Adesso, adesso mi dedico alla trasmissione con te. Poi ci pensiamo dalle 11 a una nuova persona da lanciare, dai. Allora.
0: Lasciamo la samba che dà una tutta
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: miriade
1: samba,
0: di cattive notizie.
1: Esatto.
0: Voglio subito dirle con una samba in sottofondo crea un effetto distonico, straniante, quindi io la lascerei comunque in sottofondo.
1: Allora, devo eleggere Leonardo Manera come il Mario Giordano di Radio 24.
0: Aspetta un momento, scusa un attimo solo. Alzami un po' la samba, proviamo. Allora, nuove persone, altre persone in quarantena per l'antivirus! Secondo me io lo farei un giornale radio così, tutto di cattive notizie ma con sotto una samba, pensiamoci.
1: È arrivato il Precisetti che è il samba e non la samba, ci dice sì, okay, Miriam Lughetti, fammi una verifica che ti sei ripresa il
0: sì
1: samba,
0: è giusto,
1: no.
0: è giusto. Allora, ti dico già io che è giusto,
1: bene.
0: Il samba,
1: la samba allora, perché c'è gente che dice il Costa Rica e non la Costa Rica e noi non facciamo i Precisetti.
0: Ma poi allora, perché fare queste differenze di genere, il samba, la
1: infatti,
0: samba? Chiamiamolo sambu.
1: Usambu. Senti, Usambu, ti ho eletto come il Mario Giordano di Radio 24, oppure Mario Giordano è il Leonardo Manera della verità. Perché praticamente avete scritto le stesse cose. Senti Mario Giordano, cioè tutti ci tranquillizzano, non corriamo pericoli, eppure scrive Giordano persone sequestrate, si riferisce all'inglese soprattutto, l'inglese che è stato bloccato a Milano vicino casa mia. Lo sai che è stato fermato nel quartiere vicino, quartiere Pasteur?
0: Sì, ho visto, Pasteur, ma tra l'altro ho visto che questo signore ha fatto una gita lunghissima, è stato ovunque in pochi giorni, ha battuto dei record secondo me.
1: Sì, sì, è arrivato a Zona Termini, poi Amalfi, Positano, Firenze, Pisa, Siena, Cinque Terre, Mestre, Venezia, Milano!
0: Alziamo la samba, alziamo un samba un attimo. E dopo essere venuto in contatto con tantissime persone, ora è in quarantena!
1: Scusa, e non ho finito anche Lugano, Como!
0: Anche in Svizzera! Potrebbe aver contagiato migliaia di persone!
1: No, è asintomatico, voglio ricordare. Però voglio ricordare a Mario Giordano e Leonardo Manera, che sono la stessa persona praticamente, che scrive Mario Giordano, ma perché se ci dicono state tranquilli dobbiamo sequestrare le persone? Io la ribalterei, caro Leonardo Giordano, e cioè forse stiamo tranquilli proprio perché facciamo le cose per bene e se uno è in contatto lo isoliamo e evitiamo di fare le cose ad minchiam, se no correremmo dei grandi pericoli. Lo so, dispiace tenere una persona che ha avuto la sfiga di entrare in contatto con una sull'aereo 40 giorni bloccato, però si chiama società, lo facciamo per la società, se no avanti, viva la libertà e poi auguri.
0: Ma io sono d'accordo con te in questo, io non avrei nemmeno fatto scendere quelli che sono usciti dalla nave e poi stati in giro, questi andavano tenuti evidentemente in quarantena, no?
1: Esatto, cioè,
0: e poi hai visto che c'è un'altra nave?
1: Non sono sequestrati, se vogliamo salvarci tutti, qualcuno sfigato che ha avuto dei contatti dovrà fare un sacrificio. Sì,
0: c'è un'altra nave a largo della Francia,
1: sì,
0: no? Con lì, un tot di gente in quarantena.
1: Vabbè, ma lì è gastroenterite, cioè sì, ragazzi, la gastroenterite è un virus. Certo.
0: Però una persona, sì, certo, però pare che sia una forma violenta di gastroenterite.
1: Sì, la persona è morta con tutto
0: anche
1: il rispetto.
0: Anche quello è un virus, scusa, tra l'altro.
1: Aveva 92 anni, con tutto il rispetto, aveva 92 anni, 92.
0: Anche il virus e quello gastrointestinale è un virus, quindi.
1: Come no, certo. E infatti
0: siamo pieni di virus, che bello.
1: Vabbè. In tutto questo. Ah, sai che il 16 cosa succede? Il 16 è dopodomani. Sì. Il 16 ci sarà l'Italia. L'Italia è il primo paese in Europa a istituire la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Oggi c'è un caldo intervento molto personale sul Corriere della Sera di una persona che scrive così: per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano, espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare. Ho retto perché ho le spalle larghe, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto. Si imparano a portare, semmai tornano quando meno te lo aspetti e ripiombi nell'amarezza e nel dolore. Sai chi scrive queste parole?
0: Sì, sì, lo so, ma dillo tu.
1: Renato Brunetta, ex ministro.
0: Ma io posso dire che ha ragione.
1: Ma certo, cioè, che ha ragione. Ma certo che
0: se
1: ragione.
0: C'è una persona verso la quale veramente è stato fatto body shaming con battute, che io sento ancora adesso, tra l'altro,
1: come
0: che
1: no?
0: Non ha più una.
1: Come no?
0: Basta, cioè, veramente ha ragione Brunetta. No? Se lo si fosse fatto su qualche altra persona, apriti cielo. Ma su Brunetta, che veramente tutti si sono accaniti con battute trite, ritrite. Io mi vanto di non aver mai fatto una battuta sull'altezza di Brunetta.
1: Ma anch'io, ma assolutamente, la critica si può fare, la critica politica, però ti voglio interrogare, lo dico anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, quelli che commentano le nostre foto, mie, tue, Leonardo, i capelli, sei ingrassato, ma io non è che dico sei una cicciona maledetta, sei una nana sfigata, c'hai le rughe di una vecchia decrepita, no. Cioè, non l'ho detto e non lo dirò mai, ecco, a nessuna e a nessuno. Però, voglio dire, pensate, no, a dire, sei ingrassato, se io dicessi, ma parli tu che sei una vecchia babbiona con le rughe o sei un vecchio obeso? No, non lo faccio però. Tu lo fai.
0: La cosa migliore sono quelli.
1: Tanto.
0: Sono quelli che magari non ti vedono da 30 anni, no? Poi vedono la tua foto da 30 anni, no? Ma come sei invecchiato?
1: Ma, guardati, tu, vecchio decrepito.
0: Ma come sei invecchiato? 30 anni fa eri diverso. Bravo.
1: Comprati uno specchio.
0: Pena di morte per queste persone. Pena di morte ci vorrebbe. No. Pena di morte.
1: No, però ha ragione.
0: Fucilazione immediata.
1: Ha ragione assolutamente Brunetta in questo caso. Però ti faccio una domanda, poi arriva il nostro ospite, perché Brunetta intercetta anche il tema della satira. Ricordi anche tu il Andreotti Gobbo, voglio dire, Forattini ci ha fatto una vita su Andreotti Gobbo e non solo, anche il nostro grande amico Vincino, pace all'anima sua, no? La satira dove si deve spingere? Lo chiedo a te che sei il satiro.
0: Ma non lo so, secondo me se si evita l'aspetto fisico in generale è meglio, cioè nel senso.
1: La coppa di Andreotti è stato, voglio dire, come dire, ci han campato chissà quanti.
0: Sì, cioè, erano anche altri tempi, è inutile negarlo, comunque, no? Quelli della coppa di Andreotti. Però in generale, se perché alla fine, quando uno ha, diciamo, un aspetto fisico particolare, è un po', un pochino, come diceva anche Brunetta, poi fin da bambino un po' ne soffre, no? Quindi alla fine perché devi andare a toccarlo su quelle cose che magari hanno così anche inficiato la sua infanzia e quant'altro. Io lo vedo così.
1: Sono d'accordo. Allora, vogliamo
0: io avevo problemi alle medie, alle scuole medie, a mettermi gli occhiali perché mi chiamavano solite cose, quattro occhi, eccetera. Io stavo lì e non vedevo la lavagna, cioè, perché? Perché non volevo mettermi gli occhiali, perché gli altri mi prendevano in giro semplicemente per gli occhiali, quindi figurati.
1: Cioè, dice, sei stato bocciato 3 volte per quello. Dai.
0: No, io mi vanto di non essere mai stato né bocciato né rimandato, tra l'altro.
1: Allora, dai, dobbiamo andare, siamo un po' in ritardo, al nostro primo ospite, che salutiamo con piacere, torna con noi il professor Alessandro Curioni. Buongiorno, professore, eccoci.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Insegna, esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica, scrive libri. Perché io ieri ho letto questo articolo molto interessante di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano, che racconta del mega data center che si vuole costruire a Magenta. 13 ettari, 5 cubi di cemento di 27 metri, 2,5 miliardi di investimento e un consumo elettrico che equivarrà al 40% dell'assorbimento della città di Milano. Io ho fatto questa provocazione, professor Curioni, va bene, non volete i data center, cittadini, smettetela di fare domande idiote ogni 2x2 all'intelligenza artificiale, che ogni volta che lo fate consumate elettricità e acqua, se no beccatevi il data center. Però il tema è più profondo di così.
2: Sì, però è una buona, come dire, è una buona provocazione, perché oggi come oggi la crescita dei data center è fortemente guidata dalla crescita dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha consumi molto significativi. Consideriamo che sotto la spinta dell'intelligenza artificiale il consumo globale dei data center dovrebbe passare dal coprire un 3% della produzione mondiale di energia al 5%. Detto così sembra un 2%, vabbè, però parliamo di una quantità di energia spaventosa.
3: A
2: livello mondiale sì. Si sta pensando anche, per ridurre i consumi, alcune big tech stanno pensando di metterli in orbita i data center per almeno risolvere il problema del raffreddamento.
1: Ah, in orbita, ma costa un pochino, costa un pochino spedirli in orbita, immagino. No?
2: E anche lì bisogna vedere il bilancio, no? Costa un pochino spedirli in orbita, dopodiché sul lungo periodo non mi consumano una certa quantità di energia, quanto dura un data center? Center, magari in 10 anni me lo ammortizzo. Sono tutte riflessioni che si stanno facendo, perché effettivamente in generale il consumo energetico delle nuove tecnologie sta crescendo. Poi parliamo dei data center, ma signori miei, noi siamo circondati da alcune decine di miliardi di oggetti intelligenti che ognuno i suoi vattora lo consuma, però moltiplicato per miliardi si fa in fretta, no? A fare dei numeri spaventosi.
1: Però perché c'è bisogno di data center, cioè di centri dove si concentra anche, sì, quindi architettonicamente hanno un loro impatto, no?
2: Sì, certo. Beh, le ragioni sono due. Innanzitutto, parliamoci chiaro, il tema della cosiddetta centralizzazione dei sistemi informatici a partire dal cloud computing, in cui migliaia di organizzazioni condividono delle infrastrutture hardware, è chiaro che spinge al gigantismo. L'intelligenza artificiale richiede, almeno i cosiddetti LLM, cioè quelli grossi, richiede una capacità di elaborazione dati straordinaria. L'addestramento di un ChatGPT può richiedere mesi e gigawatt di energia. Ovviamente se vogliamo avere tutti l'intelligenza artificiale e tutti vogliamo usarla, e sarebbe bene usarla per cose intelligenti, peraltro ci stanno spingendo a utilizzarla. Pensate che in Silicon Valley si fanno le gare, nelle aziende ci sono le classifiche a chi consuma più token, che è l'unità

0: intelligenza artificiale, quelli bravi ne consumano di più. Più consumi significa che più sei produttivo. Quindi tutto spinge per far crescere l'uso dell'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale come un motore di una Formula 1, per fare un paragone rispetto a quelli che possono essere i consumi di un normale PC che è un'utilitaria.
1: Sì, sì.
2: Insomma, ogni volta... Tra l'altro è una tendenza destinata a poi aumentare sempre di più, insomma, no?
0: Sì, per forza. Allora, tenete conto di una cosa: tutto sommato gli utilizzatori dell'intelligenza artificiale sono tanti, ma non tantissimi. Qui si vuole estendere, molte imprese, molte aziende italiane ma anche straniere sono ancora molto lente nell'implementazione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché magari hanno dubbi, ma dove finiscono i miei dati aziendali, dubbi quindi sulla privacy, hanno un sacco di sulla sicurezza, hanno un sacco di dubbi. Però la spinta forte è tutta in quella direzione e inevitabilmente i consumi cresceranno e noi stessi, gli utenti, noi utilizzatori, almeno quello che vedo io, ci stiamo abituando a utilizzarla, ed è per quello, temo, che avremo una brutta sorpresa nei prossimi anni, ma magari anche mesi, quando vedremo iniziare a schizzare alle stelle le bollette per l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Ah, che bello!
0: I consumi cresceranno. Adesso, adesso ci stanno drogando, no?
1: Sì.
0: Ci stanno drogando, ce la fanno usare a $10 al mese, poi quando diventi dipendente ti dicono che ne costa 50, cosa fai?
1: Paghi se ce
2: e
1: la fai. Chissà,
2: si apriranno i centri di cura per la disintossicazione dell'intelligenza artificiale?
0: Probabilmente ma sì, ci sarà un metadone digitale.
1: Creeremo anche dei lavoratori nuovi, gli psicologi che si specializzeranno in detox di intelligenza artificiale.
0: Però anche questa potrebbe essere una bella risposta.
2: Le imprese spingono a utilizzare l'intelligenza artificiale perché probabilmente attraverso l'intelligenza artificiale pensano di risparmiare su determinati ruoli aziendali, però poi questi costi appunto non se li ritroveranno in bolletta tra qualche anno?
0: Se li ritrovano già oggi in parte in bollette, se ne ritroveranno di più l'anno prossimo. Soprattutto c'è un problema: oggi c'è uno studio che ha fatto Harvard alcuni mesi fa in cui si parla della configurazione tipo, no, di un gruppo di lavoro aziendale. Una volta si diceva un senior, cioè quindi una persona di esperienza, e tre junior, cioè tre persone che cresceranno con il senior e seguiranno il progetto. Oggi si dice vabbè, un senior e due agent AI.

0: noi siamo pigri, siamo accidiosi e peraltro l'intelligenza artificiale è potentissima nello stimolare questo nostro vizio.
1: Ah, giusto, è chiaro, sì. Ci...
2: Però quando arrivano le nuove tecnologie e poi magari sono anche di facile utilizzo, la maggior parte delle persone, anche comprensibilmente, non sta lì normalmente a chiedersi da dove arrivano, quanto consumano e a informarsi più di tanto.
0: Mi senti al telecomando della televisione? Che consumano, ci sono miliardi di telecomandi che consumano miliardi di batterie. Questo per evitarci di fare tre passi o quattro per cambiare un canale. Ma voglio dire, giusto così, questo si chiama anche progresso. Dopodiché mi viene da dire che, sentendo alcune affermazioni di Chang, che è l'amministratore delegato di Nvidia, il più grande produttore di chip per intelligenze artificiali, e poi di Elon Musk, mi faccio anche domande di più vasta portata, perché Chang dice ci vogliono operai per costruire i data center e per costruire le centrali che li alimenteranno, e questi saranno tutti nuovi posti di lavoro. E uno dice, ma insomma, noi arriviamo al massimo della nostra crescita tecnologica, scientifica, e torniamo a fare gli operai e va bene. Poi Elon Musk ci dice che tanto lui c'ha i robot che fanno il lavoro degli esseri umani, e noi probabilmente andremo in gita da qualche parte.
1: A questo proposito, per concludere, professor Curioni, visto che li ha citati lei, questi e altri delle big tech sono con Trump in Cina, cioè se li ha portati in Cina. Che segnale è questo? Cioè, per dire sì, cara Cina, apri alle aziende americane, o c'è qualcosa di più profondo?
0: C'è uno spostamento nel potere generale, proprio nel potere, quello con la P maiuscola, cioè le big tech ormai
1: dalla politica
0: sono
1: alle big tech,
0: sono ormai dei metastati, cioè degli stati dentro gli stati, e lo stato tradizionale non può prescindere da loro, soprattutto gli Stati Uniti, che hanno le più grandi del mondo. E quindi c'è dell'altro, cioè queste fanno diplomazia, prendono decisioni politiche loro.
2: Sono i veri poteri forti, no?
1: Sì, i cosiddetti poteri forti.
0: I cosiddetti. Questa volta però li abbiamo proprio davanti agli occhi. Una volta non si capiva bene, no? Era un po' nebulosa. Adesso invece ce li abbiamo lì da vedere.
1: Per carità, cioè, poi bisogna capire se fa più spavento un politico che si può trasformare in un dittatore, parlo in generale, o una big tech che si può trasformare in un potere ramificato. Cioè, che cosa fa più paura? Non lo so, magari entrambi.
2: Quelli che non hanno nessuna legittimazione popolare, quelli che non passano attraverso il voto.
1: Dici, la legittimazione popolare ha ancora giustamente un senso.
0: Guarda un po' entrambi, cioè sia il dittatore che le big tech, che legittimazione popolare avranno.
1: Guardi, professore, torneremo a parlare, intanto la ringraziamo sempre per la disponibilità. Curioni scrive anche libri, leggete per esempio Hacker, storie di uomini e di macchine, per Chiare Lettere, ma insomma insegna la Cattolica, e la ringraziamo per questa lettura, anche con qualche tratto inquietante, se posso, senza inquietare, però Leonardo, tu ti sei un po' inquietato, ma in realtà...
2: Io penso a tutti quelli che venivano presi in giro quando parlavano di poteri forti, no? E tutti voi dicevate, ah, eccolo qua, il complottista.
1: Ma c'è sempre il potere forte, però...
2: No, voi li prendevate in giro, il complottista ignorante, no? Tu, anche tu. Ma tutti voi li prendevate in giro, quelli che parlavano. E adesso poi è diventata una frase usuale, normale, accettata da tutti.
1: Quello che ti dice, no? Non so.
2: Sì, quelli che parlano dei poteri forti.
1: È quello che poi sparge il virus per darti il vaccino, ecco.

0: se è soltanto denigrazione, no. Ma Spadolini col pisellino piccolo aveva una logica, no? Un grande ego, un piccolo peso politico, per esempio.
1: Alessandro, non gli dai retta, guarda, rispetto a qualche anno fa ti sei dimagrito pure un sacco, stai in formissima, stai, c'ha pure più capelli di me, che io ho 44 anni, sto praticamente pelato.
2: Leonardo, guarda che per venire a Pinerolo è tutta tangenziale, quindi non è che ti stanchi tanto da Milano.
3: Vabbè, vabbè. Allora, sono le 9:41 minuti.
4: Però scusa, la cosa di Spadolini col pisellino piccolo era una... non era derivante da qualcosa, immagino, che Spadolini avesse avuto modo di verificare di persona.
3: È vero.
4: Cioè che Sforattini avesse avuto modo di verificare di persona, quindi era una sua... diciamo
3: una lettura
4: appunto politica di quello di, sì, quindi c'è comunque una differenza, no?
3: Va bene. Ah, no, certo. Allora le 9:42 minuti, a Bologna, tra le vittime del terribile rogo di Crans-Montana, di cui sappiamo purtroppo tanto, c'era un ragazzo, Giovanni Tamburi, che tra l'altro durante la sua vita, in alcuni pomeriggi liberi, anche all'insaputa della sua famiglia, andava ad aiutare dei senza tetto della città, senza fissa dimora, portando loro cibo, coperte, piccoli gesti di attenzione. E allora, dopo questa tragedia di Crans-Montana, la famiglia di Giovanni Tamburi ha deciso di concretizzare questi suoi gesti, questa memoria del figlio, facendo una sorta di villaggio intitolato al figlio Giovanni Tamburi per le persone senza fissa dimora. Ma tutto questo sembra per qualcuno un problema. Io saluto Giuseppe Tamburi, è il padre di Giovanni, lo ringraziamo molto di essere qui. Buongiorno, signor Giuseppe.
5: Buongiorno a tutti.
3: Grazie di essere qui. Allora, è vero intanto che voi avete scoperto dalle stesse persone che vostro figlio aiutava, che lui faceva questi gesti nei pomeriggi liberi?
5: No. Tendenzialmente quello si è scoperto perché un'amica mia che portava i bambini, diciamo così, in un parchetto a giocare, a un certo punto ha visto una persona che era lì che guardava, poi questo qui si è avvicinato e ha detto: ma signora, la vedo un po' triste, alla mia amica. Dice: sa, sì, mi è morto un figlio di mio carissimo amico. Ah, dice, come si chiamava? A nome di Giovanni Tamburi. Questo si è messo a piangere, a dirotto, e da lì si è scoperto tutto. Per cui è nata questa cosa proprio, quindi poi da lì si è scoperto che questo mio figlio andava a portare, tenga conto che non erano i pomeriggi ma era la sera, diceva: papà, esco un attimo, io pensavo andasse a vedere i suoi amici, invece andava a fare questo. Infatti ogni tanto mancava qualcosa a casa e lui portava tutte queste cose, quindi potete immaginare quello che un padre può, dopo la morte di suo figlio, comprendere queste cose, oltre al fatto che mio figlio era una persona straordinaria, che andava benissimo a scuola, aveva tanto, cioè, per cui tutto quello che un padre di più bello potesse avere da un suo figlio.
3: È chiaro.
5: Detto questo,
3: per questo, cioè, voi volete intitolare alla memoria di Giovanni.
5: Esatto, che... quindi a questo punto io, diciamo così, avevo pensato di intitolare, di fare, diciamo, portare un segno alla città di mio figlio, e quindi di creare, io pensavo, un dormitorio. Poi, interfacciandomi col comune, mi avevano suggerito di fare un villaggio che sarebbe stato finanziato al 50% da me e dal comune.
3: E mi a te che non va bene questo? Perché qualcuno ha detto no, non è il caso?
5: Allora, le spiego. Tendenzialmente è stato scelto da me un posto perché era proprio, diciamo, l'ideale per fare quello cui avevo in mente, e ci siamo avvicinati per vedere come portare avanti questa cosa, Però tendenzialmente in questo sito, in questo posto, erano stati in precedenza messi dei container in cui l'amministrazione aveva messo dei drogati, della persona un po' così, per cui tendenzialmente in quella zona erano spesso delle auto della polizia. Quindi a questo punto i residenti che diciamo non vogliono che la loro area sia, a loro dire, svalutata perché ci fosse questo, e loro pensavano che fosse la stessa cosa. Tendenzialmente quello che vuol fare il comune, che voglio fare io, è fare una qualcosa un po' più elitaria, cioè con delle casette dove ci sia al suo interno tutte cose, per cui ci sarebbero delle persone che abiterebbero lì e quindi tendenzialmente non avrebbero nessuna intenzione di andare fuori, girare, sarebbero ben contenti di essere lì, avrebbero un comfort che non ho mai avuto, e quindi sarebbe una cosa, diciamo così, che non darebbe nessun fastidio, eccetera. Quindi
3: c'è alcuni residenti pensano a una sorta di degrado della zona,
5: appunto, ed è quello che proprio sia l'amministrazione che io stesso non vogliamo assolutamente. Sarebbe un qualcosa dove chi entra deve comportarsi in un certo modo, se no non può mai più entrare, non potrà entrare nessuno mai drogato, e quindi ci sarebbero delle regole per cui questo non dovrebbe avvenire. Poi posso capire anche che per qualcuno, avere qualcuno senza tetto nelle vicinanze, cioè a volte insomma non si pensa che se tutti quelli che hanno qualcosa che potrebbero pensare di schienire. Poi posso capire anche che per qualcuno, avere qualcuno senza tetto nelle vicinanze, cioè a volte insomma non si pensa che se tutti quelli che hanno qualcosa che potrebbero pensare di scariche, che nessuno le vuole, cioè un po' così.
3: La solidarietà non è facile da trovare, lei dice, la solidarietà umana, no?
5: Esatto. Quindi adesso vedremo
4: tutte cose belle in astratto, ma nessuno le vuole vicino.
5: Quando ti toccano vicino, poi mica tanto vicino, perché comunque insomma questo è, hanno scritto una lettera, una petizione per non farlo lì, la mandata al comune. Adesso, visto che io devo fare questa cosa in un'area del comune, poi il comune deciderà se portare avanti questa cosa lì, fregarsene, perché come le ho detto la cosa sarebbe diversa, oppure cambiare sito.
3: No, però lei ha detto anche io vorrei parlare con le persone che magari hanno espresso contrarietà, spiegare come lo sta spiegando qui a noi, cioè che non è una questione di che porterebbe degrado, anzi.
5: Sì, ma non penso, che le mie parole farebbero quelle che ho appena detto a lei, dice, farebbero cambiare idea, no, perché sai, questi di questi se ne frega. Poi lei si immagina, purtroppo, oddio, sì, potrebbe forse uno o due, ma non penso che potrebbe dare un grande info. Comunque, se vogliono chiamarmi a parlare, sono sempre disponibile.
3: No, ma io le vorrei chiedere, se non è troppo intimo, capire che cosa ha provato quando lei stesso dice abbiamo scoperto poi, una volta che è mancato Giovanni,
4: e anche come sua, mai,
3: questa sua attività che faceva di solidarietà.
5: Lei provi a immaginare quando muore un figlio che era per te la gioia di un padre, perché andava bene a scuola, perché le piaceva la vita, suonava la musica, aveva tanti amici, era un po' un leader, era un DJ che stava organizzando tutto questo, era tutti che incontravano mio figlio, era veramente solare, il migliore di tutti, poi muore, lei può capire che come stare un padre, poi si viene a scoprire che nonostante tutto quello che avesse, cosa aveva questa cosa interiore di aiutare gli altri.
4: Ma è a suo parere, soluzione. Perché non gliel'aveva detto che faceva questa attività?
5: Perché era una cosa che faceva lui, non si voleva vantare o propagioneggiare per fare questo, una cosa che sentiva internamente, forse perché mio figlio era veramente un angelo.
3: E di tutta questa vicenda, non so, non le chiediamo di tutti questi rapporti, i processi, le vicende giudiziarie, i rapporti con la Svizzera. Voi familiari come vivete queste tensioni diplomatiche,
5: allora,
3: che ci sono state?
5: Ogni famiglia lo vive come crede. Per quanto riguarda la mia famiglia, mia figlia che è giudice, sta portando avanti questa cosa. Abbiamo un legale in Svizzera che ovviamente porta avanti questa, che è un'azione contro quelli che hanno sbagliato in questa cosa e che meritano di pagare. Portiamo avanti senza clamore, senza fare niente, non vogliamo fare niente. Vogliamo questa cosa verrà portata avanti, ci vorrà del tempo e basta. Questo è quanto. altri fanno altre cose complicate, noi no.
3: Chiaro. Signor Giuseppe, noi la ringraziamo, spero che almeno questo progetto, questo di Bologna, vada avanti, ce lo faccia sapere.
5: Me lo auguro anch'io, almeno, ringrazio e saluto tutti i telespettatori.
3: Grazie.

0: allora, tra poco siamo al giornale radio, però vorrei farti ascoltare, noti caro Leonardo, che è da giorni che non parliamo di Garlasco, cioè tutti i giornali, tutte le trasmissioni, qualunque canale, ma noi no.
1: Adesso però sta noi per essere soppiantato un po' dai virus Garlasco, quindi...
0: No.
1: Nel talk show i virus sta un po' prendendo l'antivirus e quegli altri che ci sono.
0: No, ci stiamo comportando bene, teniamo le persone giustamente in isolamento, le istituzioni, e quindi verrà placato tutto. Se invece
1: sta dicendo il talk show, sì, c'è il lento ma inesorabile ritorno dei virologi. Bassetti, Burioni.
0: Nel giro di pochi giorni risolveremo la questione bene. Picchio.
1: Come si chiama il virologo, Picchio. Anche quello che Picchio. Poi è andato in pensione?
0: Picchio.
1: Quello vero.
0: Sì, è Galli.
1: Galli, che anche lui aveva un atteggiamento abbastanza severo, per usare un eufemismo.
0: È vero. Ti faccio
1: ascoltare.
0: Eravamo
1: tutti trattati come bambini, no? I bambini e gli insegnanti, i bambini e i professori.
0: Prepotentemente a parlare tutti i giorni di questo tema,
1: è rimasto questo vago sentore odorino, allora, nauseabondo nelle narici di lockdown, quindi vorrei abbandonarlo.
0: Abbandonalo. Allora, Garlasco invece, c'è il tema. Un'ascoltatrice appena iniziata la trasmissione mi ha detto: perché non dice qualcosa su Nordio? In questo caso Nordio, che non ha parlato del caso in sé Garlasco, lui ha detto: io non so chi sia colpevole e anche se avessi una mia idea non lo direi, ma in linea teorica e generale, cioè da uomo di diritto, ritengo che un sistema in cui vieni assolto nei primi due gradi di giudizio dovrebbe portarti a una soluzione di fatto, cioè... Ma lo dice anche il nostro Andrew Spannaus, che è americano, trova allucinante, perché il sistema anglosassone è così, sto dicendo anglosassone, non afgano o dell'Arabia Saudita, anglosassone, quindi anche loro sono la patria del diritto, sarebbe inconcepibile una persona assolta due volte poi condannata. Senti Nordio però, poi dice, senti Nordio.
2: Allora, come fai a condannare una persona quando ha dubitato una corte d'assise, quando ha dubitato una corte d'assise d'appello al punto da assolvere, e senza rifare il processo ex novo, come accade negli ordinamenti anglosassoni, dove l'unica possibilità che ha il public prosecutor di impugnare deriva dal fatto che il processo è viziato nella sua procedura.
0: Vabbè, lui dice così, poi Leo, che dice? Insomma, per carità, noi...
1: Cassazione non giudica nel merito, giudica se ci sono stati dei vizi di forma particolari per i quali il processo deve essere rifatto, ma normalmente la Cassazione non giudica nel merito, e a quanto pare non c'erano vizi di forma di diritto particolari.
0: Stai dicendo che la Cassazione ha sbagliato, non lo so.
1: Ma è quello che dice, è quello che dice di fatto anche Nordio, cioè che la Cassazione di regola rinvia e fa rifare il giudizio, il processo, se ci sono stati dei vizi di forma e non dei vizi di sostanza, perché normalmente la Cassazione non giudica nel merito, ma appunto nella forma.
0: Comunque non è parlare di chi sia colpevole Garlasco, ma il tema Garlasco, per come si è svolto, ha dato spunto a questo, che secondo me è un'opinione legittima, no? Poi chi abbia ucciso Chiara Poggi non lo sa nessuno, neanche chi ne scrive e ne parla tutti i giorni.

0: Panera, se vai a Pinerolo, vai in bicicletta, mi raccomando.
1: E alla bersagliera!
2: E adesso c'è l'antanavirus, poi ci sarà la variante prematurata. È tutta una supercazzola.
3: Scusa, ma se nessuno ha ancora capito praticamente chi è l'assassino, perché i signori Poggi sono così inferociti con Stasi? Cos'hanno? Perché è lui per loro, punto.
4: Ma adesso però non si è capito chi è l'assassino, ci sono delle sentenze passate in giudicato che dicono che sia Alberto Stasi. I genitori, che sono, ricordiamo, i genitori della vittima, si attengono a quelle sentenze dello Stato italiano.
3: E comunque vedrai che tra un po' verrà fuori anche la serie di Garlasco.
4: Beh, sicuramente si presta, si presta. You.
5: Milan e Bonetti sono persone buone. Un altro aspetto più frivolo che li accomuna è il canto. Bonetti è bravissimo, ma anche Milan è molto intonato. Dovreste fare un duetto.
4: Ha chiesto l'intelligenza artificiale, no? È una risposta dell'intelligenza artificiale o farina del sacco del nostro ascoltatore? Comunque grazie. Adesso dobbiamo gettarci un po' nell'ottica internazionale, nel giorno in cui Trump è in Cina. Abbiamo con noi il politologo Lutwak, Edward Lutwak, che saluto, professore. Mi raccomando, è il momento della riconciliazione, sia un po' più pacato. Buongiorno intanto, buongiorno.
6: Buongiorno, ascoltatori di Radio 24.
4: È subito aggressivo. Così.
6: Grazie per telefonata qui a vostra radio, voglio ringraziare ascoltatori, bene, ma soprattutto America. Perché se non ci fosse America non ci sarebbero neanche ascoltatori.
4: Addirittura.
6: America ha difeso tutti gli italiani.
4: Sì, sì,
6: da
4: questo è
6: nazismo,
4: vero. Sì,
6: da
4: è vero.
6: Fascismo.
4: Vero, vero.
6: E senza America oggi Italia non esisterebbe.
4: Beh.
6: Tutta niente italiani.
4: No,
6: se voi oggi esistete,
4: sì?
6: Tutte mattina dovete dire grazie America.
4: Vabbè.
6: Il ginocchio davanti a America.
4: Sì, vabbè, adesso non esageri.
6: E dire grazie America.
4: Vabbè.
6: Ogni mattina appena alzati da letto, inginocchiarvi, dire grazie America.
4: Professore,
6: grazie,
4: un po'
6: America,
4: un po' meno.
6: Grazie.
4: Grazie America, perché nel 44, però adesso
6: nessuno di voi esisterebbe senza America.
4: Va bene, ok.
6: Vieni tu bene a questo.
4: Sì, ok, va
6: perché
4: bene.
6: America,
4: grazie.
6: Di grazie America.
4: Grazie America, grazie.
6: Il ginocchio.
4: No, sono seduto, però guardi, è come lo dico con trasporto. Grazie America di averci liberato dal nazifascismo.
6: Senza America,
4: sì.
6: Iran avrebbe già lanciato bomba su ascoltatori e su Italia.
4: Ma questo, guardi, su questo.
6: Invece per fortuna c'è Mr. Trump che pensa a pace e ci protegge da Ayatollah.
4: Sì.
6: E adesso più calmi, grazie America. Bravo Mr. Trump, tutto il mondo con te, tutto il mondo vorrebbe essere americano perché America è il paese superiore.
4: No, questo è una sua opinione, non credo che tutto il mondo sia favorevole.
6: Non c'è paese come America. America ha cose che piacciono a tutti come baseball, NBA, Britney Spears, Las Vegas, soprattutto bombe.
4: No, guardi, le prime cose sì, ma le bombe proprio
6: nessuno ha bomba che America. Se tu hai bomba tu vinci, se non hai bomba tu perdi. Se tu stai giocando a buraco con i tuoi amici, mai carte brutte.
4: Che succede?
6: Se tu lanci bomba, vinci anche se altri hanno carte belle.
4: Ma come no? Scusi, dai, a burracco addirittura.
6: Bomba è segno di civiltà. Infatti Iran non deve avere bomba perché non è paese civile.
4: Vabbè, ma adesso a burracco, scusi, sono rimasto al burracco.
6: Diciamo tutti insieme ad ascoltatori, grazie Donald Trump.
4: Sì.
6: Diciamo
4: no,
6: grazie Donald Trump.
4: No, questo
6: grazie.
4: No.
6: Benjamin Netanyahu. Perché insieme stanno facendo un lavoro fantastico per impedire a Medio Oriente di fare guerra.
4: Questo no, scusi, sono opinioni divergenti.
6: Come si fa a impedirlo di fare guerra? Si lancia bomba prima che altri lanciano bomba. È l'unico modo, bomba preventiva.
4: Vabbè.
6: Noi su bomba americana abbiamo scritto tutte bomba preventiva. Che
4: bomba,
6: pace.
4: Ah, c'è proprio scritto su.
6: Yes.
4: Yes.
6: Una bomba preventiva per pace. Grazie Donald Trump, grazie Benjamin Netanyahu.
4: Sì, va bene, l'ha detto, insomma,
6: bomba,
4: grazie America.
6: Risolve sempre problemi e chi non è d'accordo?
4: Sì.
6: È amico di Ayatollah.
4: Ecco,
6: è amico
4: ma no,
6: di Iran.
4: No. Abbiamo già detto che si può essere anche nemici del regime, ma non stare con l'America e Trump.
6: Modo migliore per risolvere problemi a bomba, no? Parole, bla bla bla, perdita di tempo parole. Alla fine tu arrivi stesso a bomba.
4: Capito, ma sta parlando anche lei.
6: Allora tu non fare bla bla bla e
4: fai subito
6: bomba.
4: Ma anche lei sta facendo bla bla bla.
6: Se tu, io butto bomba su Radio 24.
4: No,
6: scusa. Sul palazzo Viale Sarca 223, no. Io lancio bomba.
4: No, professore.
6: Problemi.
4: Professore, no, non risolve problemi, crea dei danni enormi
6: bomba
4: e anche delle vite.
6: Risolve sempre problemi,
4: no.
6: Anche problemi di genitori.
4: No, ma come genitori?
6: Chat di classe. No. Tu puoi decidere di vedere 25.000 messaggi sul regalo di fine anno maestra, oppure puoi andare davanti a scuola con granata.
4: Ma no,
6: granata,
4: ma dai.
6: E vedi che problema di regalo maestra è risolto,
4: finito,
6: e anche
4: va.
6: In chat di classe.
4: Vabbè, guardi, professore, si fermi
6: tuo
4: qui.
6: Tuo vicino
4: dai.
6: Occupa tuo posto in cortile con bicicletta?
4: Allora?
6: Allora tu lo guardi al balcone, appoggia bicicletta sul cavalletto, cosa fai? Lanci bomba!
4: Sulla bicicletta!
6: Poi, ma aspetti 5 minuti, vai a mettere tua bici, altro problema risolto. Bomba, fa guadagnare tempo, fa vivere vita felice. Se tu non sei d'accordo, sei amico di Ayatollah.
4: Vabbè,
6: e anche tu meriti bomba!
4: Va bene, grazie professor Lutwak.
6: E America vince perché è paese con più bomba
4: sì,
6: del
4: sì.
6: mondo.
4: Vabbè, grazie professore. Grazie.
6: Prepara che io lancio bomba su Radio 24.
4: No,
6: prendi indirizzo, Jonas.
4: No,
6: prendi è mio assistente. Prendi indirizzo Viale Sarca 223
4: no,
6: Milano.
4: No, lasci
6: mandare
4: fare.
6: 2-3 granate.
4: Lasci fare.
6: Bomba.
4: Grazie.
6: Metti bomba.
4: Grazie, professor Lutwak. Mamma mia, ragazzi. Ma non è che avevo chiesto di essere aggressivo un po' meno. Va bene, andiamo al giornale radio e poi torniamo qui.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Darderi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari, il punto nel servizio.
9: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Proprio in Medio Oriente andiamo, ora riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
10: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
11: Chiusura da record per la borsa di Milano, a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5%, con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto 1,17 dollari. Chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
12: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgo Manero, nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la

0: cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
2: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre quattro partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3-7, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15:30 l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Ruud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2-7 l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
3: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui, e ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi, e cerchiamo di dare il nostro meglio.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, c'è bisogno di riportarci, altro che robot, alla concretezza della bellezza, della poesia, delle fiabe, delle favole, delle storie, delle fole. Per questo è tornato e torna con
1: un
0: noi.
1: Un momento, che sto finendo di fumare una sigaretta. Vai avanti un attimo.
0: Ma come una sigaretta? Scusa. Ma no, ho detto le fiabe, le storie, la bellezza, la poesia.
1: Ancora un paio di boccate, gentilmente.
0: Neronello, buongiorno.
1: Un attimo che finisco di bere il mio bicchierino di gin.
0: Alle 10.48.
1: È il modo migliore per fare colazione, gin e sigarette.
0: Alle 10.48 del mattino colazione, gin e sigarette. Neronello, lei parla anche ai bambini, dovrebbe...
1: E poi dopo un bel caffè corretto, naturalmente.
0: Sì,
1: gin, sigarette e caffè corretto.
0: Grappa,
1: con una bella fetta di pane e 2-3 centimetri di maionese.
0: Molto bene.
1: È la colazione questa salutista per eccellenza.
0: I campioni. Oggi chiudiamo a cos'è? Alle 53.
1: Gin, sigaretta,
0: 20.
1: Pane, maionese e caffè corretto.
0: Oggi
1: è
0: chiudiamo...
1: il modo migliore per rallentare l'invecchiamento cellulare.
0: Abbiamo ben 4 minuti, incredibile. Sempre troppa pubblicità, vabbè. Prego.
1: Allora oggi vi racconterò solo la mia favola, visto che non abbiamo tanto tempo. La favola del clown Neronello. Facciamo... partire, caro Filippo Aureggi. Tra l'altro Filippo Aureggi, ho saputo che fa colazione come me la mattina.
0: Sì. Secondo me
1: gin,
0: 4 centimetri di maionese.
1: Pane e maionese e poi un bel caffè corretto.
0: E marmellata dentro tutto questo. Vabbè, prego.
1: C'era una volta un regno incastonato tra due montagne e guidato da 50 anni dallo stesso re. Un re gentile e compassionevole, amatissimo dai sudditi e rispettato dai nemici. Aveva dei modi così delicati che tutti volevano lavorare alla sua corte, ma lui era affezionato ai suoi servitori e non li avrebbe sostituiti per niente al mondo. Tra questi, il suo preferito era un giovane dalla dentatura complessa, di nome Ortodonzio. Aveva ereditato il mestiere di ciambellano da suo padre, che l'aveva a sua volta ereditato dal nonno. Il re lo considerava quasi uno di famiglia. Ortodonzio, nonostante la sua dentatura impressionante, rideva sempre. E così, quando un giorno apparve triste sulla soglia del palazzo, il re si preoccupò. «Cosa succede, mio caro Ortodonzio?» «Mi vergogno a dirtelo, sire», disse il giovane. «Figliolo, sai che mi puoi dire tutto», rispose il re con il suo solito tono accogliente. «E va bene, te lo dico. Mi sono innamorato di una ragazza che abita molto lontano da qui. Vogliamo sposarci, ma lei non può trasferirsi perché deve prendersi cura della sua famiglia e così andrò io ad aiutarla». «È un gesto molto bello e generoso, caro Ortodonzio, e sono fiero di te», disse il re. «Davvero? Non sei arrabbiato perché me ne vado?» chiese Ortodonzio stupito. «Al contrario, penso che ti meriti un premio. Esprimi un ultimo desiderio prima di lasciare il regno e io lo esaudirò». «Beh, una cosa ci sarebbe. Vorrei essere re per un giorno». «E sia», disse il sovrano battendo il suo bastone per terra. Poi si affacciò al balcone e annunciò solenne: «Sudditi, date il benvenuto al nuovo re per un giorno, Ortodonzio». Nel suo giorno da re, Ortodonzio si prodigò a sbrigare un bel po' di lavoro, ricevette sudditi, firmò proclami, organizzò un banchetto e celebrò un matrimonio. Il re lo guardò orgoglioso e il giorno dopo, al momento di riprendere il suo legittimo posto, gli disse che era stato un ottimo re. «Benissimo», rispose Ortodonzio, «perché ho anche firmato un editto per spodestarti a rimanere sul trono per sempre». Il re non credette alle sue orecchie. Come poteva fargli questo? Ma Ortodonzio stava già ordinando le guardie di portarlo nel fossato dei coccodrilli. Bambini, qual è la morale della favola? Se vi comportate sempre bene, con gentilezza e generosità, verrete sbranato dai coccodrilli. Se invece vi inventate una storia patetica per far compassione e prendere il trono, potrete legiferare come vi pare e vivere per sempre felici e contenti. Questa... è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini.
0: E bella morale. Arriva un messaggio di Luciano che del 28 maggio è il compleanno di mia figlia Anna, 18 anni. Il signor Neronello è libero. Ma insomma, Luciano, però 18 anni...
1: Non lo so, dipende un po'. Chi ha mandato il messaggio?
0: Luciano.
1: Forse l'avesse mandato la madre, sarei stato meglio predisposto.
0: No!
1: Mi faccia scrivere da sua moglie, caro Luciano.
0: No.
1: Potrebbe essere più interessante.
0: Ci fermiamo qui anche per oggi. Grazie. Ci saluti Leonardo Manera. Ci faccio sapere, Clown Neronello, se Leonardo Manera domani si presenterà in onda o se dovendo andare.
1: Potrebbe essere anche una sorpresa dell'ultimo minuto.
0: Dovendo andare a Pinerolo, magari invece preferisce sapere che c'è. Vabbè, ringraziamo il gaudente Filippo Oreggi, che ha già del parmigiano reggiano lì pronto per la colazione di metà mattinata, poi c'è il pranzo e ci ritroviamo domani noi alle 9. Manera, chi lo sa.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Trump sedotto da Xi, Taiwan alla finestra, in gioco affari, guerra e pace. UK, la sfida Starmer, benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other.
3: For the first time in living memory, we are truly alone together.
4: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Giorgio Giardino, in assistenza Paolo Valentino e in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, lo sapete, SMS e WhatsApp, e sapete anche domande e commenti X nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. .16:09 in punto qui a Milano, le 22:09, una manciata di secondi a Pechino, dove Trump ha detto a Xi che è un grande leader e che è un onore essere suo amico.

0: E così la visita è stata fatta. È avvenuto uno dei più grandi eventi, dei più grandi incontri. Il mezzo mondo era col fiato sospeso dopo il rinvio da parte di Donald Trump. Ed è avvenuto tutto come doveva andare, se andiamo a vedere la pomposa liturgia che è stata messa in scena dall'apparato cinese, la reazione più che sedotta da parte dello stesso Donald Trump. Lo sappiamo, Donald Trump è particolarmente sensibile a un certo tipo di accoglienza. Sono tanti i punti comuni con gli Stati Uniti, lo hanno ribadito sia lo stesso Donald Trump che lo stesso Xi, tanto che sono più i punti di contatto che i motivi di distanza. Trump ha invitato Xi negli Stati Uniti il 24 settembre. Xi ha fatto aperture alle aziende americane. Peraltro, sapete, l'Air Force One era pieno sostanzialmente dei CEO delle più grandi aziende tech. Quel volo valeva più o meno 1.000 miliardi di dollari, se andiamo a vedere la capitalizzazione delle aziende di cui c'erano i leader appunto. Su Hormuz, no alla militarizzazione dello stretto da parte di nessuno, ha detto la Cina. No nemmeno all'arma nucleare da parte dell'Iran, lo dice sempre la Cina, ma attenzione, c'è una linea rossa che non va superata e quella linea rossa si chiama Taiwan. Se mal gestita, ha detto Xi, potrebbe portare a un conflitto. Parleremo di questo, racconteremo anche di come Marco Rubio, c'è un po' un caso se volete sul segretario di Stato americano, perché non sarebbe dovuto essere nella delegazione, semplicemente perché, avendo tuonato molto spesso contro la Cina e il mancato rispetto dei diritti umani, era sottoposto a sanzioni da parte del governo cinese. Ebbene, invece Rubio era presente all'importante bilaterale. Come hanno fatto? Beh, un escamotage, un piccolo errore, e qua non scoppiate a ridere, perché una traslitterazione volutamente errata ha trasformato Marco Rubio in Marco Rubio, avete capito bene, e con ciò si è bypassato quel piccolo problemino che avrebbe evitato la presenza appunto del segretario di Stato. Parleremo di questo, dicevo, ci collegheremo un po' da varie località europee, non soltanto, perché tra le notizie di quest'oggi c'è il fatto che Wes Streeting si è dimesso dal Ministero della Sanità che guidava ed è quindi ufficialmente pronto a lanciare in quanto di sfida a Keir Starmer. La turbolenta politica britannica sarà uno dei temi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, però iniziamo il vostro viaggio. Voi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, dobbiamo parlare di questo bilaterale e lo facciamo partendo proprio dalla voce di Donald Trump.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact,
2: io e lei ci conosciamo ormai da molto tempo. In effetti è il rapporto più lungo che i nostri due paesi abbiano mai avuto tra due presidenti e questo per me è un onore. Abbiamo avuto un rapporto fantastico, siamo andati d'accordo. Quando ci sono state delle difficoltà, le abbiamo risolte. Io ti chiamavo e tu chiamavi me. E ogni volta che abbiamo avuto un problema, la gente non lo sa, lo abbiamo risolto molto rapidamente. E avremo un futuro fantastico. Ho grande rispetto per la Cina, per il lavoro che hai fatto. Sei un grande leader. Lo dico a tutti. A volte alla gente non piace che lo dica. Ma lo dico comunque perché è vero. Dico sempre la verità.
0: Donald Trump sedotto da Xi, Donald Trump seducente, adulatore nei confronti del leader cinese. Chi si porta a casa che cosa in questo bilaterale così importante? Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Ettore Greco, il vicepresidente di IAI, Istituto Affari Internazionali, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale. Greco, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, tra questo scambio, questo effluvio di sinceri complimenti da una parte e dall'altra, molti punti di contatto a livello geopolitico, uno Xi che apre economicamente le aziende americane, promette saremo sempre più aperti, ma chi si porta a casa di più tra i due grandi attori globali in questo incontro?
3: Ma siamo abituati abbastanza, credo, a questi giudizi iperbolici di Trump, sì, che crede molto nella rapporti personali, nella chimica, in particolare col presidente cinese. E la domanda che dovrebbe essere fatta è se da questo incontro può scaturire un allentamento delle tensioni fra i due paesi e qualche terreno concreto di intesa sui punti, sulle tante questioni aperte, di cui poi possa beneficiare anche la politica globale in generale, perché ovviamente questi due attori sono estremamente importanti. Ora, su tutte le questioni centrali continuerà certamente il negoziato. L'apertura di di sci sulle aziende americane un po' ricalca quello che era avvenuto già nell'amministrazione Trump precedente, cioè queste sono le concessioni più facili per i cinesi.
0: Sì.
3: Promettere che accettano investimenti, presenze con, diciamo, delle imprese che comprano più prodotti, e poi si è visto che non segue certamente a queste promesse fatti concreti, certo. E quindi poi si generano queste tensioni. Mentre invece molto più importante è capire se andiamo verso un nuovo inasprimento dei dazi, come l'amministrazione americana potrebbe fare a seguito di queste inchieste che ha aperto sulle pratiche ritenute scorrette da parte cinese, non solo verso la Cina, ma anche verso la Cina. E questo è quello che gli americani e i finesi vorrebbero evitare, mentre invece Trump insiste per un impegno ad aumentare l'importazione cinese, in particolare di prodotti agricoli americani. E poi c'è la questione ancora più importante del fatto che entrambi i paesi stanno massicciamente investendo nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, e la competizione in campo tecnologico si sta inasprendo. E come abbiamo visto, Washington accusa la Cina di rubare tecnologie, appunto che ha introdotto restrizioni all'esportazione di microprocessori, e Pechino ha reagito con questa restrizione sull'esportazione delle terre rare. Ora, su questo si potrebbe teoricamente arrivare ad un qualche accordo di reciproche concessioni, ma è molto complicato, anche perché da parte americana, e qui gioca anche un ruolo il Congresso, si guarda con grande sospetto a questa avanzata cinese in campo, certo, tecnologico, e quindi si teme che si ritiene che non si debbano fare concessioni per non mettere l'avversario in un ulteriore vantaggio. Poi ci sono le altre due questioni fondamentali, che sono Taiwan e l'Iran.
0: Sì.
3: Su Taiwan mi sembra che i cinesi abbiano voluto mandare un avvertimento preciso, cioè, che diciamo è stato abbastanza duro, ma bisognerebbe provare a interpretarlo, cioè che un avvertimento non è ad evitare, diciamo, gesti che possano creare instabilità, e hanno detto che appunto la relazione USA e Cina dipende dalla questione, molto dalla questione di Taiwan in ultima analisi. Chiaramente direi che Pechino mette la questione di Taiwan in cima alle priorità delle relazioni bilaterali con gli USA, che non è invece l'approccio americano, quindi si crea qui una disimmetria che certamente non aiuta il negoziato.
0: Certo.
3: Comunque la richiesta cinese è di trattare, come hanno detto, con estrema cautela la questione, come hanno fatto già altre volte.
0: Sì.
3: Però gli americani, in particolare Trump, hanno continuato a sostenere Taiwan. A dicembre hanno approvato un pacchetto molto consistente, il più massiccio probabilmente a Taiwan, di aiuti militari, e questo un po' ha provocato la reazione cinese. E nello stesso tempo però Trump ha sminuito continuamente il sostegno a Taiwan, poi ha aperto anche una serie di contenziosi commerciali con Taiwan, applicando anche delle tariffe, quindi questo può aver fatto pensare ai cinesi che c'era lo spazio per un accordo, per, diciamo, una qualche concessione, che poi in questo caso quale potrebbe essere? L'unica che si può pensare concretamente è una retorica diversa da parte americana. Finora gli americani si sono attenuti al principio che loro non sostengono l'indipendenza di Taiwan, è probabile che i cinesi vogliano una posizione un po' diversa, per esempio quello che si dice, l'idea che possano dichiarare che si oppongono all'indipendenza di Taiwan, cosa che non credo faranno. Anche qui c'è un ruolo del Congresso molto forte.
0: E peraltro un Congresso, interrompo per un istante Ettore Greco, lo ricordo, vicepresidente di IAI, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale, un Congresso che con le midterm di novembre potrebbe in qualche modo pendere non più decisamente a favore di Donald Trump, ma trasformare l'amministrazione Trump in qualcosa di molto più farraginoso nel prendere le decisioni. Giustamente Ettore Greco parlava di asimmetria, che è un concetto molto molto importante che si può applicare anche nella relazione sull'high tech tra Stati Uniti e Cina, perché la riassumo in maniera molto molto grossolana. Gli Stati Uniti hanno un primato tecnologico su tantissime cose, anche in quello militare per esempio, ma dipendono fortemente dalla Cina, perché la Cina è l'attore globale con la filiera filiera più completa di terre rare e non soltanto. E questo è interessante perché tu puoi avere gli F-35 o i nuovi caccia di ultimissima generazione più performanti del mondo, ma se non hai tutti i pezzettini per costruirli, evidentemente vai in crisi. E badate bene, faceva bene Ettore Greco a sottolineare che la competizione è molto sull'AI, sull'high tech, perché quel primato non è soltanto economico, ma diventa un primato che può trasformarsi in vantaggio competitivo militare o addirittura di controllo sociale. Ettore Greco, stia con noi, lo ricordo, vicepresidente di AI, perché intanto vedo già pronto Antonio Taglia in diretta da Tallinn, Estonia. La prima domanda è: quanto freddo fa? Perché ci siamo sentiti poc'anzi. Ciao Antonio, intanto buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Fa abbastanza freddo e ne è previsto ancora di più nei prossimi giorni.
0: Fa freddo, ma quindi in realtà il tema, Antonio ti interrompo un istante, fa freddo climaticamente, meteorologicamente, il tema però è caldissimo, perché seguirai per Nessun Luogo e non soltanto anche il gruppo Sole 24 Ore la Lennart Meri Conference. Ci sono capi di governo, militari, direttori delle agenzie principali europee. Il tema è la difesa, il tema sono le minacce che sul fronte est e fronte nord della NATO continuano in qualche modo a preoccupare le cancellerie, Antonio.
4: Senza dubbio, la conferenza inizia domani, ma io mi aggiravo qui un po' nei corridoi in cui si terranno i

0: appunto la conferenza in qualche modo inizia anche in maniera ancora più calda del previsto, perché stamattina un jet spia Ilyushin, il 20 russo, ha sorvolato le acque del Baltico. Sappiamo che non è la prima volta che succede e ci sono delle provocazioni, segnali di tensione continui. L'aviazione polacca invece ha inviato appunto una serie di jet per contrastarlo e scortarlo in zona russa, e contemporaneamente c'è una serie di problemi anche in Lettonia, dove la prima ministra Evika Silina si è dimessa stamattina in seguito a cosa? In seguito ai droni che sono caduti in territorio lettone 2 settimane fa. Erano droni probabilmente ucraini deviati dai dispositivi di guerra elettronica russi, e questo ha provocato appunto una crisi di governo. Quindi insomma tutto il fianco est dell'Unione Europea, della NATO, che si ritrova qui a Tallinn domani per questa conferenza, dovrà trattare degli argomenti di primissimo profilo in un momento in cui le tensioni comunque non accennano a diminuire.
1: Grazie mille Antonio Talia, lo ricordo, inviato a Tallinn in Estonia. Ci risentiremo sicuramente domani. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Antonio. Vreda Bernardi, che ne dici se facciamo sentire Mario Draghi e poi così con Ettore Greco, vicepresidente di IAEA, andiamo un po' più a fondo di questa questione. Giustamente lo ricordava Antonio Talia, ma cosa ha detto Mario Draghi pochi istanti fa? Sentite.
2: And for the first time since 1949, Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security on the terms we once assumed. Nor does China offer an alternative anchor. It is generating industrial surpluses on a scale the world cannot absorb without hollowing out our productive base. And it is directly supporting our adversary, Russia.
1: Sempre molto dritto, molto chiaro, e va appunto al punto Mario Draghi, già premier italiano e non soltanto. Ettore Greco, l'abbiamo sentito, ha detto non possiamo più contare sull'appoggio statunitense, per la prima volta siamo da soli, né dall'altra parte la Cina può essere un interlocutore affidabile su tutti i fronti. Poi citava anche sfumature economiche, ma non entriamo tanto su questo. Dal punto di vista più strettamente geopolitico, del multilateralismo, questa Europa si sta continuando a scontrare con un'immagine che allo specchio sembra deformata, come se non volesse prendere coscienza del fatto che gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta e il palcoscenico globale richiede delle scelte, delle consapevolezze e la famosa autonomia strategica. Greco.
3: Sì, che però è molto difficile da realizzare. Cioè, io non perderei di vista i dilemmi concreti di fronte a cui si trova l'Europa. Cioè, gli Stati Uniti sono al momento l'unica potenza alleata con le capacità anche di proiezione e di copertura nucleare, naturalmente, che si è comunque collegato a un'alleanza con l'Europa, e nello stesso tempo ci troviamo in una situazione di dover fronteggiare un avversario come la Russia, che possiamo fare soltanto di fatto comprando, quello che stiamo facendo, materiale militare e armi dagli Stati Uniti. E questo naturalmente limita ulteriormente la nostra capacità di sviluppo di una base industriale autonoma. Certo. E comunque questo processo richiederà molto tempo, mentre invece ovviamente ci sono delle urgenze, come dimostra i fatti che voi avete ricordato, i problemi in Polonia, le pressioni che possono portare anche a rischi di incidenti con la Russia. E quindi qui sta in realtà la difficoltà. Il dilemma è un dilemma però anche politico. L'Europa non vuole, e secondo me fa bene, rassegnarsi all'idea che gli Stati Uniti l'abbandonino, anche perché diciamo Trump potrebbe essere poi battuto alle elezioni adesso, quindi prevalere un'altra linea. E questo va detto, sì. E nello stesso tempo quindi non vuole, diciamo, essa stessa, come infatti non ha fatto, prendere posizioni di rottura.
1: Cioè dice che, scusami, interrompo Greco, non vuole l'Europa autoipotecarsi il futuro, perché dice un giorno che vincerà un altro repubblicano, un altro democratico, torneremo e sarà tutto rose e fiori. Però è forse proprio un problema di fondo nelle relazioni tra Washington e Roma che si sta profilando. E Washington e Bruxelles.

0: A questo punto. E quindi forse nel lungo periodo sarebbe salvifico pensare al cosiddetto piano B, o mi sbaglio?
1: No, allora, piano B, il problema del piano B è che diciamo indeboliscono i piani A. Quindi il piano di fondo deve essere quello di rafforzare le capacità europee. Ho già detto che in questa situazione non è facilissimo, perché nello stesso tempo hai bisogno di affidarti agli americani ancora per l'intelligence, per le forniture militari, per fronteggiare il problema dei problemi che hai, cioè la guerra in Ucraina e l'aggressione russa. Però naturalmente bisogna fare uno sforzo in quella direzione in ogni caso, e qui nasce naturalmente il problema di investire in difesa, le resistenze in alcuni paesi a fare questo, cosa che non c'è naturalmente nei paesi baltici, ma altrove sì, compreso nel nostro paese, le difficoltà anche diciamo di bilancio. C'è un problema strutturale, certamente c'è uno spostamento strategico di interesse degli Stati Uniti, però rimane per esempio di nuovo nel Congresso americano l'idea che gli Stati Uniti debbano continuare a puntare sulla NATO e a sostenerla, pur in una situazione magari riducendo la presenza, che sarebbe anche logico, diciamo, sì, la presenza in Europa, sarebbe logico uno spostamento semmai di capacità proprio nell'est europeo, dalla Germania per esempio. Quindi non si fa da un giorno all'altro, quindi è giusto che Draghi lanci questo allarme, sì, e presenti le cose in modo così perentorio, ma non è una questione diciamo che si possa risolvere con uno slancio di volontà. È un processo lungo, e l'Europa credo stia facendo bene dal punto di vista diplomatico a fissare delle linee rosse, come ha fatto, sì, per esempio nel caso della Groenlandia, ma mantenendo aperta la strada alla cooperazione, e anche scegliere ovviamente di puntare sulla NATO, perché poi lo vedremo nel prossimo vertice che cosa si riuscirà a fare, ma credo che questa sia la linea giusta. Rimangono le difficoltà a creare poi delle capacità che adesso mancano. Purtroppo sono difficoltà di vario tipo, politico, economico,
0: certo, culturale. Industriali e culturali, non c'è dubbio. Ringrazio Ettore Greco, lo ricordo, il vicepresidente di IAI, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale, per questa serie di istantanee. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Greco.
2: Nessun luogo è lontano.
3: Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le loro differenze. Il successo di entrambi i paesi è un'opportunità per l'altro, e la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo. Entrambe le parti traggono beneficio dalla pace, mentre i conflitti ci danneggiano allo stesso modo. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, raggiungere il successo reciproco, prosperare insieme e intraprendere un nuovo percorso di coesistenza tra grandi potenze nella nuova era.

Questo è quello che è successo poche ore fa, questo è quello che è stato detto poche ore fa rispetto alle parole di Donald Trump, che ha lusingato Xi Jinping. Avete sentito la pronta risposta, che non ha fatto altro che versare miele su queste relazioni sino-americane, che in realtà alla prova dei fatti non sono esattamente come i due leader le hanno tratteggiate in questo bilaterale. È importante quello che si dice, è importante quello che non si dice, è importante quello che si vede, è ancora più importante quello che non si vede. Dopo gli Emirati Arabi Uniti e, secondo fonti di stampa, anche l'Arabia Saudita avrebbe attaccato l'Iran, e sono sussurri, sono indiscrezioni di stampa, sono piccole prove che emergono da varie agenzie, da varie informazioni. L'invisibile è molto spesso più importante del visibile. Vi sarebbe stata una visita segreta di Benjamin Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti, vi sono conferme ma ci sono anche smentite. Ci sarebbe in ballo la consegna di una tecnologia molto simile all'Iron Dome per gli Emirati Arabi Uniti. L'invisibile, come per esempio il fatto che la Cina in questi mesi ha continuato a armare, a sopperire, a supportare le gravi lacune iraniane per permettere al regime di resistere. In particolare c'è una nuova ferrovia fresca di costruzione, che ha permesso appunto una logistica molto molto importante, anche militare, tra la Cina e l'Iran stesso. Navi a decine che stanno passando Hormuz, anche quelle nel silenzio e quasi nell'invisibilità. Insomma, ci sono delle

0: situazioni, dei dossier la cui superficie racconta qualcosa, ma se andiamo a grattare la realtà sembra molto molto diversa. Allora, Lorenzo Lamperti in diretta da Taipei, firma della Stampa, lavora anche con la radio televisione svizzera, voce di Nessun Luogo Lontano dall'arcipelago. Ciao Lorenzo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, la superficie e quello che è stato detto è molto molto chiaro. Xi ha tratteggiato ancora una volta la linea rossa, ha detto agli Stati Uniti: gestite con cautela il dossier Taiwan, se no si va allo scontro. E questa volta sembrava dire scontro non verbale, non commerciale, non economico, ma scontro vuol dire conflitto. Lì come Taiwan sta guardando e ha guardato a questo bilaterale, Lorenzo?
1: Ma l'ha guardato con preoccupazione, ma in realtà il danno era già stato fatto da Trump alla vigilia di questo vertice, perché prima di partire Trump ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe discusso con Xi Jinping della vendita di armi a Taiwan, e questo significa sostanzialmente disattendere le norme che regolano i rapporti, che non sono ufficiali a livello diplomatico ma sono comunque rapporti fra Washington e Taipei. Questo perché sia il Taiwan Relations Act che poi le 6 rassicurazioni dell'allora amministrazione Reagan impongono agli Stati Uniti di supportare la difesa di Taiwan senza negoziare questo elemento con Pechino. Chiaramente le parole di Trump, almeno a parole, ripeto, disattendono questo posizionamento. E al di là di quanto possa poi emergere dal vertice, e dubito che emerga qualcosa d'altro, sì, o insomma è impensabile che ci possa essere un accordo di qualche tipo su Taiwan, quantomeno reso manifesto, ma in realtà da una prospettiva taiwanese diciamo che appunto il danno è già stato fatto, perché di fatto Trump lega la dinamica delle relazioni tra Stati Uniti e Taiwan alla dinamica delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.
0: Insomma, il patatrac è fatto, la frittata è fatta, adesso bisognerà capire quanto cotta verrà, quanto indigesta sarà, perché poi c'è un altro nodo che è fondamentale, che dobbiamo esplorare pur sinteticamente, Lorenzo Lamperti, lo ricordo, in diretta da Taipei, perché abbiamo raccontato dell'asimmetria tra Stati Uniti e Cina sull'high tech, la ridicono sempre in maniera molto grossolana. Gli Stati Uniti hanno un primato tecnologico, possono sfornare prodotti, per esempio caccia, per esempio microchip di ultimissima generazione, eccetera, ma se a un certo punto, come è successo, la Cina chiude il rubinetto delle terre rare, non soltanto, di cui è la filiera più completa al mondo, questa simmetria rende sostanzialmente, fa il patatrac anche nell'industria statunitense. In questa simmetria che ho grossolanamente sintetizzato, Taiwan come si propone e come si pone, Lorenzo?
1: Ma anche qui bisogna vedere, grattare, come dicevi giustamente, sotto la superficie di come si pone, diciamo, a livello ufficiale e poi la realtà dei fatti. Perché la stessa Taiwan, che per esempio in questa fase si sta proponendo non solo, come già sappiamo, no, hub globale dei chip più avanzati al mondo, si sta proponendo anche come nuovo hub di produzione di droni militari. E c'è tra l'altro un boom recente delle esportazioni di droni taiwanesi verso i paesi dell'Europa orientale. Ma attenzione, perché gli stessi produttori taiwanesi in realtà usano e dipendono dalle terre rare della Cina. Quindi diciamo che questo è un problema che riguarda la stessa Taipei, che poi a sua volta ha dei rapporti molto profondi a livello commerciale e tecnologico con la stessa Cina, e insomma anche le stesse aziende taiwanesi ogni tanto vanno a tappare alcuni buchi, certo, delle catene di fornitura di Pechino. Quindi il rapporto è molto più sfaccettato di quanto non possa apparire a un primo sguardo. E tra l'altro questo proprio delle terre rare è un tema che potrebbe entrare sulle ritorsioni eventuali di Pechino di fronte a nuove vendite di armi degli Stati Uniti a Taiwan. Cioè, fino adesso siamo abituati ad avere proteste formali, anche molto dure a livello retorico, di Pechino ogni qualvolta gli, sì, Stati Uniti vendono armi a Taiwan, magari qualche sanzione a qualche azienda, ma la sensazione è che dopo questo vertice, quindi dopo che Xi Jinping ha reso così chiara la sua linea rossa, la prossima volta, qualora ci fosse, e credo che ci sarà, ecco, Pechino potrebbe reagire in maniera un pochino più forte, con eventuali ritorsioni anche su un tema così sensibile.
0: Io ringrazio come sempre Lorenzo Lamperti in diretta da Taipei, Taiwan. Una buona nottata per te, alla prossima. Grazie mille, Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: 349-238-6666, domande e commenti, mi dedico finalmente a voi, però tenetevi pronti, tra un po' riallacciamo le cinture, lasciamo Taipei, non so se facciamo rotta est-ovest o dall'altra parte, insomma dobbiamo atterrare, cara Valeria Bernardi, a Londra, lì dove si sta consumando lo psicodramma in salsa Labour, perché è successo quello che tutti si aspettavano, forse con la tempistica che la stessa Giorgia Scatura aveva in qualche modo evocato a questi microfoni, cioè Wes Streeting

0: si è dimesso da ministro della sanità e quindi è pronto a lanciare ufficialmente la sfida a Keir Starmer, cosa che al momento, se leggo bene le agenzie, non è avvenuta, ma questione evidentemente di minuti se non di ore. Alberto da Verona scrive: riprendendo la chiacchierata con Greco, mi viene da pensare che Trump sta facendo con l'Europa un lavoro sporco anche per i democratici, dovessero tornare alla White House. Sicuramente i rapporti strategici sono cambiati. Dal mio punto di vista, è una personalissima opinione, quindi la prendete, la buttate via, sì, nel senso che a me sembra palese che il rapporto transatlantico non è più quello di una volta. Ho la sensazione però, e ha ragione Ettore Greco quando dice che c'è un pezzo della politica americana che continua a dire, a sostenere, e ha ragione, che l'Europa è fondamentale soprattutto per la NATO in chiave di proiezione. Trump se n'è accorto molto bene con la guerra all'Iran, aveva bisogno delle basi in territorio europeo, non ha potuto usarle tutte come avrebbe voluto, e quindi degli Stati Uniti che si ritirano completamente dal mondo e non hanno più bisogno di una proiezione anche militare, lo trovo qualcosa di francamente al momento abbastanza lontano, ma staremo a vedere. Qualcun altro scrive: Draghi continua a accumulare un'inefficienza in laurea e dice quello che gli europei vogliono sentire, e dicono anche altri capi europei. Sa che, gentile ascoltatore, su questo non sono d'accordo, nel senso che Draghi ogni tanto suona delle sveglie e fa delle docce gelate che fanno rabbrividire. Quell'autonomia strategica che ha evocato Mario Draghi, perché ha detto siamo per la prima volta soli nella storia, richiede uno sforzo titanico. Io non so quali capi di Stato europei e quali governi e quali opinioni pubbliche siano pronte a un salto di questo tipo, che potrebbe essere molto molto faticoso anche economicamente per noi. Staremo a vedere, può darsi anche che mi sbagli, naturalmente.
1: Nessun luogo è lontano.
2: Well, the breaking news, Ben, is that Wes Streeting has resigned as health secretary. I'm going to read you some of his resignation letter to Sir Keir Starmer. He says there are good reasons for him to remain in post, but as you know, that's Keir Starmer from our conversation earlier this week, having lost confidence in your leadership, I have concluded that it would be dishonourable and unprincipled to remain as health secretary.
0: Così la BBC, la TV di Stato britannica, poche ore fa lanciava la notizia, la breaking news: Wes Streeting si è dimesso. C'erano buoni motivi perché lui rimanesse in carica, lo avete sentito, ma quasi guidato da un dovere morale e politico, perché i Labour non hanno più fiducia in Keir Starmer, dopo la chiacchierata con Keir Starmer avvenuta all'inizio di questa settimana, ha deciso che è il momento di lasciare la carica di segretario alla salute, e sostanzialmente il nostro ministro della salute. Scenario in parte già previsto da Giorgia Scaturro, che saluto, voce di Nessun Luogo Lontano di Radio 24 da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, se leggo bene però le agenzie, perché poi anche la liturgia politica britannica ha dei passaggi a volte un po' complessi, si è dimesso Streeting, ma non ha ancora gettato ufficialmente il guanto di sfida, o mi sbaglio?
3: Corretto, non ha lanciato la sfida che appunto dovrebbe a un certo punto arrivare per la leadership contro Starmer, e questo fondamentalmente ci fa pensare ad una cosa, anzi a due. Uno, che lui stesso non ha i numeri per correre. Ricordiamo che perché una sfida alla leadership sia lanciata occorre che un candidato abbia 81 voti dei deputati a Westminster, e dobbiamo dire che Wes Streeting non è il favorito, il più popolare dei candidati, quindi lui probabilmente si è reso conto, anzi c'è un sondaggio oggi di Labour List che dice che se corresse contro Starmer avrebbe il 23% dei voti contro il 53% di Starmer, quindi perderebbe comunque. Quindi lui ha detto una cosa abbastanza saggia nella lettera di dimissioni a Starmer, gli ha detto ci vuole una visione, invece abbiamo un vacuum, dobbiamo fare una battaglia di idee invece che una battaglia di personalità, e quindi dobbiamo aprire il campo ai candidati migliori. E questo fa pensare un'altra cosa, che dietro le quinte lui si sta prendendo tempo per in qualche modo negoziare con chi i numeri invece ce li avrebbe ma non può scendere in campo. Parliamo di Andy Burnham, il sindaco attuale di Manchester, che è super favorito con il 64% 60% dei voti, però non può correre perché non è un deputato ancora. Oppure la Rainer, che è la seconda favorita, la rossa ex vice primo ministro, che giusto ieri, per caso, proprio per tempismo perfetto, è stata in qualche modo si è chiarito che può correre perché il suo scandalo sulle tasse non pagate sulla proprietà non ci aveva messo era in buona fede in pratica, quindi è stata liberata da quel peso, quindi anche lei potrebbe essere in lista, e quindi in questo momento potrebbe essere più lunga di quanto pensiamo la sfida alla leadership, perché appunto, come dicevo, in quelle stanze dei bottoni laburisti si sta parlando un po' di staffette, ruoli magari nel prossimo governo, e quindi staremo a vedere.
0: Chiarissima, come sempre Giorgio Caturro in diretta da Londra, la complessa e multisfaccettata fotografia della politica britannica. Un pensiero maligno, perché ogni tanto a pensare male ci si prende. Non è che stanno facendo bruciare West Streeting addirittura a suon di dimissioni per in qualche modo smuovere le acque, prendere tempo, come in parte in effetti ci avevi già detto, e poi lui sostanzialmente si sta andando a bruciare in questo rimestamento dei Labour?
3: Ma ecco, appunto, hai detto la parola giusta, il rimestamento, che è non soltanto un rimestamento di nomi ma anche di posizioni, di centro-sinistra o più di centro, più di sinistra. Cioè, ricordiamo che abbiamo un partito laburista che è veramente in crisi di identità, e questo ha portato appunto l'opinione comune che manchi una direzione comune, quindi si brucia, non si brucia, o in questo momento si sta riservando un ruolo maggiore che in questo momento non avrebbe. Stiamo a vedere, però c'è di fatto il dato di fatto è che al momento abbiamo un governo che non sta governando con lo spirito e con la maggioranza che dovrebbe avere, e che i laburisti si devono completamente reinventare.
0: E staremo a vedere quale magia riusciranno a produrre, quale coniglio dal cilindro o quale genio dalla lampada dei Labour, la sinistra inglese e britannica così in crisi. Ben raccontata da Giorgia Scaturro, che ringrazio. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia.
3: Tanti saluti.
0: In chiusura, 349-238-6666, abbiamo 3 minuti abbondanti, allora torno a voi, domande e commenti. Qualcuno punta il dito su Mario Draghi, quello che non ha capito niente delle sanzioni alla Russia. Qualcun altro invece fa un plauso al nostro ex premier. Qualcun altro lo addita come colpevole della situazione disastrosa in cui si trova addirittura l'Europa. E devo dire che vi alternate in maniera molto molto netta nel o condannare o promuovere a pieni voti lo stesso Draghi. Damiano da Roma scrive: Draghi un illuminato che dice la verità descrivendo la realtà senza filtri politici. Sottolinea l'ascoltatore che cosa? Beh, il fatto che Mario Draghi è un tecnico sostanzialmente, e credo che fosse evidente a tutti che soffrisse anche a un certo punto delle fisiologiche storture della politica, anche nelle sue liturgie, politica italiana intendo, e nelle sue dinamiche. Tornando sul tema Cina, siamo sempre lì, scrive un altro ascoltatore, la Cina sempre decantata da Trump, ma diritti zero, a Trump non interessano, ok, ma a noi? Beh, gentile ascoltatore, il primo mandato Trump, ricordo frasi piuttosto pesanti nei confronti della Cina da parte del presidente americano, non so se ricorda, anche sul Covid, per esempio, il virus cinese era particolarmente violento nei suoi attacchi. Lo stesso Marco Rubio, non sono due persone diverse, lo stesso, ma cambiando una lettera e traslitterando volutamente male, ha potuto sedersi il segretario di Stato assieme alla delegazione americana. Marco Rubio ha molto spesso attaccato la Cina proprio sul tema dei diritti umani. Detto ciò, è un attore globale di tale potenza, potere e invasività che devi averci a che fare, giusto per citare Mario Draghi, no? Non è un attore evitabile. Lo stesso Draghi ha detto poche ore fa: siamo soli per la prima volta, non possiamo più contare sugli Stati Uniti, ma d'altra parte attenzione a non pensare alla Cina come un'alternativa credibile ed efficace a tutti gli effetti come potrebbe essere. Mario Draghi da questo punto di vista ha un merito, dal mio punto di vista, per carità, è un'opinione, quindi la prendete e la buttate via. Butta in faccia ai politici europei quella che è una necessità, che con Ettore Greco commentavamo, è probabilmente qualcosa di realizzabile nel lunghissimo periodo, ma è qualcosa rispetto alla quale l'Europa dovrà fare i conti. L'endemica debolezza, lentezza europea è qualcosa rispetto alla quale l'Europa stessa deve iniziare a prendere atto e iniziare a porvi rimedio, che passa da tantissimi aspetti, alcuni tabù dal punto di vista energetico, alcune scelte

0: sbagliatissime su queste transizioni green accelerate senza particolare senso, sul discorso degli armamenti, per esempio, nei quali abbiamo delle duplicazioni, delle sovrapposizioni incredibili, il concetto dell'unanimità che mette in crisi tantissime volte anche le decisioni più semplici e più banali e costringe alcuni paesi europei a fare piccoli circoletti di volenterosi per fare delle cose che un'Unione Europea, una federazione europea, se un giorno ci sarà, potrebbe fare molto molto rapidamente. In alcuni lo dicono, saremo il mercato principale del mondo, avremo una forza come europei paragonabile agli altri attori globali. Mi devo tacere perché tempo è davvero scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
1: Musumeci, persino Xi e Donald possono essere amici, perciò potremmo trovare un accordo su sto metal.
0: Mai.
1: Ma decisamente no, non posso essere metallara. Dunque, continuiamo tranquillamente a litigare. Ciao, a domani.
0: Volentieri, anche perché domani, venerdì, il litigio si consumerà nella sua forma più sublime. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra, nessuno è lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Darderi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari, il punto nel servizio.
5: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo: il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Proprio in Medio Oriente andiamo ora, riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
6: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
7: Chiusura da record per la borsa di Milano a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto 1,17 dollari. Chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
8: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Odenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgomanero, nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
9: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio, correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. tutti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre quattro partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15.30 l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Ruud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
10: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui, e ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi, e cerchiamo di dare il nostro meglio.
4: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Care amiche e cari amici, diciamo la verità, anche noi che ci svegliamo presto, svegliarsi alla mattina in primavera, beh, è tutta un'altra storia. Il risveglio ha tutto un altro sapore, la luce entra prima dalle finestre, l'aria è più leggera, il sole sembra quasi darci la carica. E lo sappiamo bene, non è solo una sensazione, perché il sole fa bene al nostro umore, certificato, aiuta il corpo, regala energia e persino la pelle ne trae beneficio. Si dice, scherzando, che il sole bacia i belli e li renda ancora più belli, ma al di là del detto c'è una verità scientifica. Per alcune patologie l'esposizione solare, se corretta e controllata, può avere effetti terapeutici reali. E oggi a raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere la professoressa Maddalena Napolitano, che è dermatologa e docente all'Università degli Studi Federico II di Napoli. Professoressa, buongiorno. Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Professoressa, lei oggi ci racconterà quando, come e perché il sole diventa una sorta di, lo metto tra virgolette, terapia per alcune malattie della pelle. Penso ad esempio per la dermatite atopica, che è una malattia, una patologia infiammatoria molto diffusa in cui la pelle appare ed è probabilmente molto sensibile, secca, facilmente irritabile. Bene, in primavera tante persone dicono: ma sai che va meglio? Allora, professoressa, che cosa succede alla pelle atopica in questa stagione?
1: Diciamo che la primavera è una stagione odi et amo per il paziente atopico. Il sole può avere un effetto positivo perché la luce ha un effetto antinfiammatorio che riduce il prurito e ovviamente l'arrossamento della cute. Quindi noi invitiamo i pazienti ad andare al sole, a prendere il sole in maniera corretta, perché fa parte del processo di cura del paziente con la dermatite atopica. Sicuramente facendo attenzione a dei fattori che per un paziente con diciamo questa condizione possono essere dei fattori trigger. Pensiamo per esempio al vento. Quindi il sole va bene, ma attenzione a fattori irritanti come le forti giornate di vento, oppure quando l'umidità risulta essere particolarmente elevata. Sicuramente in primavera si riduce l'esposizione a fattori come il freddo intenso oppure il riscaldamento domestico, che sono dei fattori irritanti che ai nostri pazienti fanno male.
0: Professoressa, ma quindi il sole fa bene, ma dobbiamo proteggere la pelle e quindi dedicare quelle attenzioni che dovremmo dedicare tutti noi, non solo le persone che soffrono di dermatite atopica. Che cosa significa?

0: Proviamo ad accompagnare un'amica o un'amica che ci sta ascoltando ad affrontare la giornata. Lei ha la fortuna di abitare a Napoli e ci sarà un sole meraviglioso. Noi ci accontentiamo del sole di Milano, che è un po' più stiracchiato, però c'è pure qui.
1: Sicuramente il sole è un alleato, ma come in tutte le cose bisogna avere delle piccole attenzioni. Va bene esporsi al sole, ovviamente con un filtro che deve essere adatto al tipo di pelle. Ognuno di noi ha una cute differente, quindi in relazione al nostro tipo di cute dobbiamo utilizzare un filtro solare, ma utilizzare il filtro solare vuol dire, soprattutto per l'esposizione prolungata, ripetere l'applicazione più volte. A volte i nostri pazienti vanno una giornata, il cosiddetto sole del weekend, si espongono una giornata e mettono il filtro una volta sola. Questo è sbagliato, l'applicazione va ripetuta ogni 2-3 ore in relazione anche alla temperatura a cui ci troviamo esposti. E altra cosa importante, l'esposizione solare. Noi pensiamo al filtro, ma la cosa importante è anche il dopo sole, idratarsi dopo l'esposizione, perché una corretta idratazione è il primo fattore per correggere e per, diciamo, proteggere la barriera cutanea, che in un paziente atopico è ulteriormente danneggiata. Ma questo, in generale, una buona idratazione è la base per tutti, con o senza patologie cutanee.
0: Come dialoga la luce, intendo il sole, con una pelle psoriasica? Molti pazienti raccontano che in questa stagione la pelle appare più uniforme e meno tesa. La luce può diventare quindi una sorta di alleata naturale nella terapia e nel percorso di cura per le persone con psoriasi?
1: In realtà la luce, sia su psoriasi ma anche dermatite atopica, per certi aspetti vitiligine, ha un effetto interessante perché agisce su diversi livelli. Modula il sistema immunitario cutaneo, ha un'azione antinfiammatoria e stimola tra l'altro anche la produzione della vitamina D. Nel paziente con la psoriasi, i raggi solari, in particolare gli UVB, rallentano la proliferazione eccessiva delle cellule, che poi è la base della formazione della placca, di quell'ispessimento biancastro che è tipico della psoriasi. In più l'effetto antinfiammatorio, perché riduce il rossore, riduce la disquamazione. Non a caso noi abbiamo sfruttato in medicina l'effetto terapeutico della luce attraverso l'utilizzo della fototerapia, lampade dedicate al paziente con la psoriasi.
0: Anche in questo caso, professoressa Napolitano, bisogna fare attenzione. Il sole fa bene, ma naturalmente preso nel modo corretto, e valgono le indicazioni che lei ha dato per la pelle di pazienti con dermatite. È corretto?
1: Assolutamente, assolutamente. Sicuramente nell'esposizione il sole è un nostro alleato, come abbiamo detto, ma bisogna sempre avere il buon senso. L'esposizione deve essere moderata, deve essere regolare, perché ci può aiutare. Ovviamente per noi dermatologi è scontato dire che non bisogna esporsi nelle ore più calde, bisogna fare attenzione e soprattutto evitare le scorpacciate di sole. Quel sole eccessivo preso in 48 ore, il sole del weekend, non è questo un approccio corretto. L'esposizione deve essere graduale, noi dobbiamo permettere alla nostra cute di abituarci all'esposizione solare in maniera tale che quel sistema immunitario si possa modulare in maniera corretta.
0: Professoressa Napolitano, io la ringrazio per essere stata con noi, per averci aggiornato, per averci consigliato, accompagnato in questa puntata che ha l'obiettivo, diciamo, di descrivere l'altro lato del sole. Spesso il sole viene così raccontato come un potenziale rischio per la nostra pelle. Oggi abbiamo capito quanto e come può diventare un alleato, soprattutto in presenza di alcune malattie che la professoressa Napolitano ci ha ben descritto, aggiornandoci anche sulle novità terapeutiche. Professoressa.
1: Sì, assolutamente. Cioè, noi dobbiamo, ovviamente la scienza va avanti, noi abbiamo nuove opportunità terapeutiche che sono delle opportunità di vita per i nostri pazienti, però non dobbiamo dimenticare quello da cui siamo partiti. Il sole è una terapia usata dagli antichi romani e quindi noi dobbiamo saper sfruttare tutto quello che l'ambiente ci offre, anche perché sono malattie ambientali, sono malattie dove dobbiamo sapere che il sole può far bene, ovviamente, sempre buon senso. Io invito sempre i pazienti ad utilizzare il buon senso.
0: Professoressa, grazie, le auguro una buona giornata e un buon lavoro e buon sole.
1: Grazie, grazie a tutti e buona giornata.

0: piattaforme e il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Come funziona un'indagine immobiliare? Mi chiami e mi dici l'immobile che vuoi verificare. Analizzo planimetrie, documenti, conformità e storia dell'immobile. Vado sul posto e controllo tutto quello che può diventare un problema. Ti consegno un report chiaro indicandoti cosa va bene, cosa no e quanto ti costerà per sistemarlo. Io sono l'investigatore immobiliare. Con me eviterai sorprese, errori e acquisti sbagliati.
3: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Santa Deborah, aiutaci tu.
5: Mauro, buongiorno. Io mi sono dimenticato di dichiarare le innumerevoli puntate di Due di Denari che ho ascoltato. Sai se per caso c'è una sanatoria?
6: Io li amo, ma non quanto amo questo professionista che ho scoperto ieri sera guardando come al solito.
7: Ma chi? L'investigatore immobiliare?
6: Io lo adoro. Allora, sai che sono la depravata dei canali televisivi dove si parla di immobili.
7: Ognuno ha il suo debole.
6: Non è carino da dirlo con l'ospite di questa mattina, ma lui sa che amo molto anche loro, ma ho scoperto l'esistenza di questa nuova figura professionale che è l'investigatore immobiliare. Adesso non voglio fare troppa pubblicità a questo signore, ma per chi guarda Casa Prima Vista oppure Home & Garden TV sicuramente si sarà imbattuto in questo spot pubblicitario, un profilo Instagram divertentissimo, anche molto accurato e professionale, ma insomma, mi sono chiesta Mauro, evidentemente c'era, come dire, una parte di mercato da coprire, una domanda da soddisfare.
7: Ma allora, qui vedo che l'offerta è mirata sulla fase precedente alla firma del preliminare.
6: Certo, quindi insomma, quindi, ancora prima che l'agente immobiliare ti dica metta qui e faccia la sua offerta.
7: Evidentemente sia quell'apporto che viene dall'agenzia, sia quello che viene dal notaio, perché poi quando si va fare il trasferimento, a rogitare, poi c'è la verifica del notaio sempre su questo passaggio, evidentemente c'era un bisogno di garanzie ancora precedenti a tutta questa fase.
6: No, perché e magari, noi io metto gli occhi su una casa che mi piace, notandola, intercettandola su un sito appunto di offerte eccetera, poi tu la vai a vedere, vedi che magari è tutto a posto, ti porti dietro questo investigatore e lui nota cose che tu magari non vedi nell'immediato, una zona d'ombra, una piccola muffetta, una crepa che si nasconde sotto una pittura data all'ultimo minuto, insomma, io guarda, ti dico che lo voglio chiamare questo signore qua in puntata.
7: Va bene, ma noi sentiamolo, facciamo valutare anche qui la sede, magari qualcuno è interessato alla sede di Viale Sarca.
6: Esatto, ma secondo te
7: Triesposto?
6: Secondo te la signora Catherine Zeta-Jones, quando ha messo gli occhi su questa piccola dimora vicino a Piazza Navona a Roma, chiedendo al suo illustre consorte Michael Douglas di comprargliela, avrà fatto fare una piccola perizia da questo signore?
7: Ma speriamo che sia stata prudente la signora Zeta-Jones, perché voleva proprio regalare a Michael un attico milionario.
6: Ma non è il contrario?
7: No, la moglie gli regala un attico milionario con vista su San Pietro, le cronache.
6: Ha proprio presa la lettera, l'emancipazione femminile qua,
7: certo.
6: Veramente.
7: Lei ha fatto questo regalo speciale al marito, lo rivela il Mail on Sunday, che è questa residenza esclusiva, pochi passi da Piazza Navona, storico palazzo romano, bellissimo, appena ristrutturato, da vedere. No, questo mamma non c'è scritto mia, ma mi immagino che forse avrà negoziato anche su questo. È stato un colpo di fulmine della signora per l'appartamento, per una visita privata che è stata fatta nei mesi scorsi, è diventato un investimento milionario.
6: Il cui contenuto peraltro mi sembra anche altrettanto significativo.
7: Tanto che, guarda, sono tornati apposta a Roma proprio per vedere i lavori di ristrutturazione. E l'appartamento ha una terrazza panoramica con vista sui tetti della capitale.

0: digitale sul cupolone e a rendere ancora più elegante la residenza, esatto, segnalano le cronache, ci sarebbero opere di artisti come Schifano, Guttuso, che hanno scelto per arredare gli ambienti della casa.
1: Però insomma i signori, questa celebre coppia è molto appassionata di investimenti nel settore immobiliare.
0: Un po' come te, guarda.
1: Sì, solo che io non ho tutte queste proprietà, sono molto più modesta e soprattutto non sono sposata, ahimè, con Michael Douglas e con nessun altro, anche se potendomi sposare con il militare, attività per la quale tu mi ostacoli, chissà che non mi possa andare
0: bene. Ne parliamo domani di queste profferte di contatto che ti arrivano, ne parliamo col serpente corallo.
1: Va bene, comunque questi signori hanno già diverse case tra New York, tra le Bermuda, Canada e Spagna, quindi evidentemente è un investimento al quale credono molto. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite, secondo me si è un po' accigliato quando ha ascoltato tutto quello che stiamo raccontando.
0: Dall'immobiliare io starei più sul mobiliare, con il dottor Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR. Bentornato a Due di Denari.
2: Buongiorno, ben ritrovati e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Effettivamente quando parliamo di risparmiatori italiani dobbiamo ancora un po' combattere con quelli che credono che il settore immobiliare sia l'investimento che va bene per tutte le stagioni. Immagino che come società di gestione del risparmio le sentiate spesso queste riflessioni da parte di clientela anche un po' più modesta rispetto ai nostri due attori.
2: Beh, le sentiamo spesso, poi in realtà nel nostro ambiente vale il principio della diversificazione, quindi il settore immobiliare è sicuramente un settore importante, non può essere assolutamente l'unico per gli investitori e per i risparmiatori.
1: Con Alberto Zorzi, visto che oggi è la giornata di Investire Informati, parleremo di mercati finanziari, cosa sta succedendo in questa giornata, ma soprattutto in queste settimane. Siamo sempre lì a chiaramente monitorare, a controllare l'effetto che hanno le grandi questioni di geopolitica sui mercati e abbiamo visto effetti importanti, il primo dei quali appunto il blocco dello stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni energetiche che cominciano a preoccupare non poco. Ieri abbiamo avuto un dato sui prezzi dagli Stati Uniti, mica da ridere, perché i prezzi alla produzione sono balzati del 6%, il giorno precedente l'indice dei prezzi al consumo al 3,8% in aprile, e quindi il signor Trump comincia adesso seriamente a fare i conti anche lui con le ricadute delle varie guerre, che peraltro l'ultima della quale appunto ha scatenato. E poi abbiamo il vertice con la Cina proprio in corso in queste ore e le prospettive anche delle banche centrali, perché a questo punto con queste fiammate sui prezzi qua quest'anno qualche cosina probabilmente si dovrà fare per arginare questa corsa.
0: Allora, noi interrompiamo per un attimo questa rassegna per segnalare tre primati.
1: Ah, caspita, allora, ben tre, sì, come tre. Sei generoso stamattina.
0: Allora, il primo primato è quello della mia squadra del cuore, che ha raggiunto, come
1: non
0: sapete,
1: era in scaletta,
0: il 21° scudetto.
1: Non era in scaletta.
0: No, io lo vedo. Ieri sera ha aggiunto la vittoria nella Coppa Italia, quindi si è aggiudicata per la decima volta nella sua storia la Coppa Italia. Stiamo sempre parlando dell'Inter. Il terzo primato è la 14ª volta consecutiva che il premio alto rendimento del Sole 24 Ore viene assegnato ad Arca Fondi, di cui il nostro ospite, dottor Zorzi, è il direttore investimenti. Quindi complimenti all'Inter, ma complimenti anche ad Arca Fondi che ancora per la 14ª volta consecutiva, quindi un risultato di tutto rispetto, si è aggiudicata questo premio alto rendimento, primo posto nella categoria fondi italiani big, miglior gestore alla 28ª edizione del riconoscimento. Vedo che potevo dire una cosa che metteva più in imbarazzo il dottor Zorzi, ma forse parlando ancora di
2: grazie per la menzione.
1: Però
2: grazie
1: in realtà
2: mille,
1: poi io la farei fare una considerazione anche su questo, come si riesce a conseguire un risultato del genere, su cosa si punta anche quando si fa attività di gestione, che è tipicamente appunto l'attività di Alberto Zorzi. E peraltro racconteremo anche a posteriori un po' quello che è successo la settimana scorsa al Salone del Risparmio, dove Arca c'era, hanno fatto tante alcune conferenze focalizzandole in particolar modo su un tema loro molto caldo, la previdenza complementare, ma insieme a questo metteremo insieme anche delle considerazioni sugli scenari finanziari. Ma gli ascoltatori stamattina possono intervenire?
0: Certo, allora 800 24 00 24, solito numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per messaggi SMS, messaggi WhatsApp scritti e messaggi WhatsApp vocali.
1: No, ma possiamo chiedere se gli ascoltatori hanno di recente comprato casa e con che occhio l'hanno guardata la casa dei propri sogni quando si sono fatti accompagnare chiamare probabilmente da un agente immobiliare a fare una piccola perlustrazione per capire se magari la casa corrispondeva esattamente all'annuncio e se ci fosse stato l'investigatore immobiliare sarebbe stato utile anche per fare una valutazione più completa e più consapevole appunto del proprio investimento. Che dici? Invitiamo a raccontarci questo.
0: Ma certo, tanto più che guarda, già questo tema dell'investigatore ha scaldato gli ascoltatori, perché più di uno dice vabbè, ma se l'agenzia, nel senso l'agenzia immobiliare, è capace di lavorare, non si capisce la necessità dell'investigatore, perché dovrebbe essere tutta attività che ricade appunto nei compiti dell'agenzia immobiliare. Evidentemente mi viene il sospetto c'è anche quella necessità di una ulteriore rassicurazione, se capisco bene addirittura precedente al rapporto proprio con l'agenzia.
1: Oppure insieme. Bene, allora abbiamo pure due notizie del giornale radio del Risparmio. Mauro, oggi le diamo e poi cominciamo la nostra conversazione con Alberto Zorzi.
3: Meaz and Roshani, they look after your money.
4: Nipota, se trovo dei problemi non compri la casa.
5: Deborah, l'investigatore serve senz'altro se è efficiente, perché quelli dell'agenzia il più delle volte non sanno niente o fanno finta di non sapere. Il notaio legge le carte, se le carte sono sbagliate o non sono veritiere lui non se ne accorge. Ciao.
6: Chiamate Leonardo Maniera, che lui di immobiliari si intende.
1: Voglio solo rispondere alla seconda ascoltatrice, non sarei così drastica nel giudizio. Come per tutti i mestieri ci sono i faciloni, ci sono quelli che vogliono andare dritti al risultato, chiudere magari la compravendita riferendoci agli agenti immobiliari, ci sono invece professionisti molto ben preparati e capaci di guidare il consumatore, il cittadino, l'acquirente appunto in una scelta adeguata, e a volte sono anche molto bravi nel dare una un'indicazione ai venditori che a volte hanno delle pretese un po' esagerate sulle quotazioni, approfittando magari di momenti molto favorevoli per il mercato immobiliare, e li portano a più miti consigli e quindi a pretese un po' meno esasperate. Quindi come per tutti i mestieri ci sono i bravi e quelli meno bravi, e quindi questo mi sentivo di dire perché è giusto così.
0: Allora, una notizia invece di sapore assolutamente fiscale.
1: Ti vedo che ti brillano gli occhi, cos'è successo?
0: No, allora, da collezione la pagina 3 oggi del Sole 24 Ore, con le firme di Cristina Bartelli, della collega Cristina Bartelli, e del dottor Marcello Tarabusi, che è stato ospite di Due di Denari
1: per due lunedì di seguito.
0: E che fa un riepilogo molto interessante sul trattamento delle spese per la sanità integrativa, polizze e casse di sanità.
1: Perché proprio oggi?
0: E perché oggi, 14 maggio...
1: E San Vittore, lo sai che è il patrono di Castelfidardo?
0: No, non lo sapevo, però San Vittore sai che a Milano ha tutto un altro significato. Da oggi però, nel pomeriggio, sarà possibile modificare e inviare all'Agenzia delle Entrate il modello 730 nella modalità precompilata.
1: Molto
0: quindi
1: bene.
0: Si può cominciare anche a inviare se volete accettarlo così com'è.
1: Esatto, non intasate però il sito dell'agenzia, datevi una calmata.
0: Allora, dal 19 poi, se qualcuno avesse sbagliato qualcosa, può annullare questo invio e fare un nuovo invio. Se naturalmente si accorgesse di un ulteriore errore, allora questo non sarebbe più rimediabile. Si può però utilizzare questa possibilità appunto di ho inviato ma mi sono accorto di aver dimenticato qualcosa soltanto fino al 22 di giugno.
1: Esattamente. Tra l'altro questo è proprio un punto sul quale Marcello Tarabusi lunedì si è raccomandato. Siamo partiti proprio da questo, tu non c'eri ma mi sono comportata molto bene, e proprio mi ha chiesto di enfatizzare questa data del 22 giugno, che tardi arriva male alloggia, non fate troppi andirivieni della precompilata.
0: Sì, si può rimediare poi solo andando col modello redditi correttivo o una 730 integrativo a ottobre. Quindi da oggi importante, se qualcuno è in una situazione estremamente semplice, solo monoreddito con magari nessuna proprietà immobiliare o una proprietà per prima casa, ecco che di solito non ci sono, si fanno un po' di verifiche sulle spese sanitarie e poi si può accettare così com'è.
1: Allora, un'altra notizia che ci sembrava carina, perché noi parliamo tanto del consumerismo, del mondo dei consumatori, e in genere come consumatori ci identifichiamo noi, adulti, magari cittadini di una certa età che consumano, ma in realtà ci sono anche i giovani consumatori, Mauro. Ci occupiamo molto poco di un profilo diverso, diciamo, di consumatori, e allora proprio per questo motivo ci sembrava divertente e interessante segnalare questa notizia. 667 studenti fra i 12 e i 16 anni, provenienti da 35 classi di 16 scuole distribuite in 7 regioni italiane, hanno partecipato al progetto

0: valore di 2.000 euro ciascuno, utilizzabile dalla classe o dalla scuola. Questo manifesto è nato dall'unione appunto degli elaborati redatti da tutte le classi partecipanti ed è un manifesto che raccoglie e sintetizza tante riflessioni sui diritti e i doveri legati al consumo responsabile. Fra questi ve ne indichiamo alcuni: la richiesta di etichette più semplici, prodotti riparabili che contrastino l'usa e getta, ne abbiamo parlato un pochino ieri anche con la nostra amica Tessa Gelisio, una vera tutela dei dati personali e una maggiore presenza dell'educazione al consumo nelle scuole. Mauro, parliamo tanto di educazione finanziaria, educazione digitale, educazione affettiva, educazione alimentare. Adesso i ragazzi chiedono l'educazione al consumo. Mi sembra un approccio interessante.
1: Tra l'altro con alcuni doveri che sono stati pure evidenziati dai ragazzi: evitare l'acquisto impulsivo, chiedere informazioni, informarsi bene prima di comprare, premiare la sostenibilità ambientale, la sostenibilità anche etica dei prodotti. Quindi anche con consigli pratici che hanno dato per i coetanei, insomma, per comprare meno e scegliere meglio e poi non aver paura di far valere i propri diritti di consumatori.
0: Bene, è tempo di iniziare la nostra rubrica del giovedì.
2: Investire informati.
3: Deborah, guarda, sono andata a vedere delle case, te le fanno girare in 5 minuti, devi vedere tutto. È pazzesco, eh? È pazzesco.
4: Faccio perizie per le banche almeno una ventina di sopralluoghi la settimana e vi dico che vedo cose che voi umani non potete neanche immaginare.
5: Mio figlio, prima di acquistare casa, si è fatto accompagnare da un amico geometra che gli ha fatto notare tutte le criticità della casa che stavano visionando.
0: Bene, come al solito becchiamo la storia di copertina giusta per i nostri ascoltatori che hanno tutte le loro situazioni da raccontarci, vabbè, comunque situazioni note, ed è giusto che una persona si faccia accompagnare da chi magari ha un occhio certamente più critico rispetto al nostro anche dal punto di vista tecnico. Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arcafondi SGR, intanto siamo ad una settimana dalla chiusura del Salone del Risparmio di settimana scorsa, come al solito un grandissimo successo, anche voi avete partecipato con vari momenti di confronto. Il tema portante del salone, lo ricordiamo ancora, riguardava la spinta che si prova a dare ai risparmiatori italiani per attivare la loro liquidità, per rendere naturalmente più efficiente il proprio portafoglio investito, il proprio risparmio, ma anche per dare un contributo alla cosiddetta economia reale del paese. A che punto siamo di questo rapporto?
6: Ma sì, allora, intanto era il tema attivare la liquidità, sostenere la crescita in continuità, in sintonia con le novità che sono state introdotte in materia previdenziale alla fine dell'anno scorso, era in continuità, in sintonia con l'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Italiano. L'idea è quella, che poi troviamo anche nei testi di macroeconomia, di mettere il risparmio al servizio degli investimenti e per questa strada mettere il risparmio al servizio della crescita e dello sviluppo economico. Ci vuole, l'avete menzionato en passant, educazione finanziaria, far capire alle persone quelle che sono le scelte migliori da fare, ci vuole una cornice istituzionale come ad esempio quella appunto della previdenza. A che punto stiamo? Credo che stiamo a un punto buono, nel senso che stiamo lavorando per andare in questa direzione, poi c'è molta strada da fare perché per arrivare ad avere una consistente quota di cosiddetti capitali pazienti, quindi quelli che possono essere impiegati per il medio-lungo periodo, ci vuole tempo, in quanto il capitale è paziente per quanto riguarda i ritorni, ma anche per quanto riguarda la messa in opera, no? È un processo progressivo. Se pensiamo ai fondi pensione, sono come dei grandi piani di accumulo che si dipanano nel corso degli anni e quindi ci vorrà del tempo.
0: Mauro,
1: stavo guardando un po' anche i primi messaggi che cominciano ad arrivare sul discorso degli investimenti. Mi veniva in mente che c'è questo parallelo tra le tante informazioni che chiediamo, che tutti noi chiediamo quando dobbiamo magari acquistare un immobile, anche non necessariamente quello della vita, ma anche solo per investimento, e invece quanta ancora resistenza c'è sul affidarsi a qualcuno, appunto, non rispetto alla gente, gli investigatori immobiliari.

0: ma il consulente finanziario. Una resistenza che via via sembra cedere, ma ancora molto lentamente, cioè le diffidenze restano alte ancora.
1: Ma è importante che il consulente finanziario sia sostenuto, aiutato, ad esempio da chi fa il nostro lavoro. Noi parliamo molto con i consulenti finanziari perché alla fine sono anche coloro che devono rappresentare all'investitore finale sia i prodotti che noi ideiamo, pensiamo, che gestiamo, e quindi in qualche modo dobbiamo poi sapergli spiegare perché l'abbiamo fatto, dobbiamo sapergli spiegare perché in un certo momento un portafoglio è posizionato in un certo modo che magari non è intuitivo per chi legge i giornali, legge notizie che possono preoccupare. Quindi diciamo che c'è un lavoro d'insieme, di squadra, che va fatto su più livelli.
2: Faccio un esempio: ci sono molti risparmiatori che credono che investire nel mercato obbligazionario, nel mondo obbligazionario, sia la scelta che protegge il capitale sempre e comunque. In realtà negli anni abbiamo visto come questa classe di investimento, esattamente come gli immobili, si comporta con gli stessi momenti di volatilità del mercato azionario. Quindi per esempio questo è un tema di grande sfida nella dialettica tra chi costruisce le attività di investimento, i prodotti, consulente finanziario e risparmiatore finale.
1: Certamente, anche perché poi dobbiamo intenderci su che cosa intendiamo per protezione, proteggerci da che cosa, no? Dalla restituzione del capitale o dall'inflazione, ad esempio.
2: Esatto.
3: Per quanto riguarda il 730 precompilato, io e la mia compagna siamo conviventi, abbiamo una bimba di 2 anni e mezzo, però la mia compagna è in NASPI da fine 2024. Vorrei sapere se posso inserire mia figlia sul mio 730 per avere delle agevolazioni, compreso le spese sanitarie.
4: Il problema è che gli agenti immobiliari non sono preparati, non conoscono le indagini e le verifiche tecniche ed urbanistiche che vanno fatte prima. Pertanto, ora che il professionista detective è molto importante che sia un tecnico, dovreste consigliare agli ascoltatori di non affidarsi a degli agenti immobiliari che sono dei meri venditori, ma a dei tecnici.
2: È anche vero che abbiamo un patrimonio immobiliare molto vecchio, adesso non è che possiamo far ricadere tutte le responsabilità della situazione dei nostri immobili attorno a noi sugli agenti immobiliari. È certo che bisogna fare un acquisto coerente con le proprie disponibilità finanziarie e la qualità appunto di un immobile. Ma non è il tema di questa mattina, se è così caldo ci ritorneremo, che cosa vi devo dire?
0: Sì, magari... chiediamo a qualche anche agenzia immobiliare di raccontarci più o meno quali sono le loro prassi.
2: Bene.
0: Invece io sono più interessato a chiedere ad Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR, quale sarà, diciamo, l'avvio del mandato di Kevin Warsh, che arriva al vertice della Federal Reserve, la banca centrale americana, in un momento abbastanza di riscaldamento dell'inflazione, dei prezzi, lo diceva Deborah all'inizio di puntata. Insomma, avrà anche il suo da fare, dicono che sia più amico o comunque più ben voluto da Donald Trump, però sicuramente non arriva in un momento facile.
2: Lui ha rivendicato comunque la sua autonomia e la sua indipendenza.
1: Ha rivendicato l'autonomia e l'indipendenza, è vero che non arriva in un momento facile, conosce l'istituzione perché ci ha già lavorato. E sicuramente avrà un compito anche particolare, perché una cosa inusuale che dovrà fare è troverà all'interno del board il presidente uscente, che lascia la carica ma non lascia il board. Questo sarà anche molto interessante per vedere come evolverà la discussione. Sappiamo che è stato scelto perché ha un'inclinazione, chiamiamola in questo modo, a intervenire sui tassi di interesse mantenendoli su livelli piuttosto bassi, cosa che in effetti è in linea con i desiderata della nuova presidenza americana. Sappiamo anche che però è anche molto critico nei confronti del quantitative easing e quindi della disponibilità a sottoscrivere titoli sul mercato. Quindi tutto questo il mercato in questo momento lo interpreta scontando zero interventi sui tassi di interesse, cosa che ha corretto un po' la tendenza probabilmente eccessiva all'inizio dell'anno, quando ormai la presidenza di Walsh si andava delineando. I mercati anticipavano effettivamente un paio di tagli almeno da qui ai prossimi trimestri. Ecco, questa cosa è venuta meno in corrispondenza del rialzo dell'inflazione.
2: Esatto, perché siamo inciampati nella crisi di Hormuz. E invece in Europa con quali problematiche in questo momento si sta confrontando la Banca Centrale Europea? Perché, come dire, le condizioni sono un pochino diverse, ma qua l'inflazione ci pesa un po' di più.
1: Sono diverse, purtroppo sono anche peggiori, nel senso che noi siamo molto meno indipendenti dal punto di vista energetico, e quindi questa situazione la soffriamo anche molto di più, per quanto la subiamo e non l'abbiamo generata. E la Banca Centrale Europea sarà molto attenta a non ripetere quello che è successo nel 2021-2022, quando si parlava di inflazione temporanea. È stata temporanea per tanto tempo e quindi alla fine abbiamo
2: strutturale.
1: Scoperto, diventava strutturale, bisognava intervenire. Credo però che la Banca Centrale Europea, in un momento già particolarmente volatile, starà molto attenta a non aggiungere volatilità, quindi comunicherà molto, e se deciderà di intervenire sui tassi di interesse lo farà con gradualità e soprattutto veicolando messaggi che i mercati possano in qualche modo.
2: Quindi non il solito dipenderà dai dati, ci muoveremo meeting by meeting, come dice sempre Christine Lagarde, saranno un pochino più espliciti?
1: Diciamo che sono espliciti i dati in questo momento, no? Quindi sicuramente l'esigenza di intervenire c'è, lo faranno tra poche settimane nel meeting di giugno e probabilmente lo faranno ancora. Vedremo, speriamo che tutto possa essere limitato nell'ambito di mezzo punto da qui alla fine dell'anno. Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione.
0: Ma per un risparmiatore retail, come si dice, cioè qualsiasi, diciamo così, investire in un momento di inflazione che va a crescere, perché va a crescere comunque, non sappiamo di quanto, non sappiamo se sarà duratura o meno, comporta qualche indicazione di massima almeno, cioè meglio un settore che un altro settore, meglio il reddito fisso o quello variabile? Andiamo sempre per grandi aggregati, perché ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo.
1: Allora, innanzitutto il risparmiatore deve avere, riconoscere che siamo in un periodo particolare, in un periodo di inflazione, che quindi nel momento in cui ha una disponibilità finanziaria, questa disponibilità nel corso del tempo perderà potere d'acquisto. Questo è già un passaggio importante che va fatto. E bisogna anche tenere presente che l'inflazione è un nemico molto subdolo, perché a differenza del blocco dello stretto di Hormuz, che avviene tutto ad un tratto, l'inflazione è qualcosa che percepiamo nel corso del tempo. Quando dopo 10 anni andiamo a rivedere i nostri investimenti, scopriamo che la perdita del potere d'acquisto è stata rilevante. Tornando alla domanda, si può investire anche in obbligazioni, non necessariamente limitando l'investimento ai buoni del tesoro, agli investimenti veramente percepiti come rischiosi. Con l'aiuto di investitori professionali possiamo avvicinarci al mondo delle obbligazioni emesse dalle imprese, anche quelle con merito di credito meno buono. Possiamo avvicinarci al debito subordinato, quindi scendendo nella struttura del capitale. Chiaramente l'investimento che ci protegge di più nel lungo periodo dall'inflazione è quello che avviene nel mondo dei mercati azionari, dove investiamo in grandezze nominali, e quindi che sono quelle che hanno più leve proprio per recuperare la perdita di potere d'acquisto.
0: La ringrazio, ma adesso vi fermo entrambi, perché tocca a me, è il mio momento, caro Filippo Aureggi.
2: Possiamo rispondere stamattina?
0: No.
2: Neanche oggi?
0: No. Allora,
2: ma non diventi mai più buono?
0: Domandone del giovedì. ricordiamo le regole base. Accettiamo la risposta solo e soltanto dal numero verde 800 24 00 24. Non potete giocare, non potete rispondere né tu, Deborah, e neanche il nostro ospite, il dottor Zorzi. Mi scuso, ma dura l'ex, sed l'ex.
2: Il solito tiranno.
0: La domanda è facile, ne abbiamo appena parlato. Vogliamo sapere.

0: da voi solo e soltanto dal numero verde 800 24 00 24, come si chiama il nuovo governatore della Federal Reserve che andrà al posto di Jerome Powell. Allora ribadisco la domanda del domandone del giovedì, vogliamo sapere come si chiama il nuovo governatore della Federal Reserve che prenderà il posto, sta per prendere il posto di Jerome Powell, lo abbiamo detto anche poco fa, pochi minuti fa. Accettiamo le risposte solo dal numero verde 800 24 00 24. Il più veloce, la più veloce, riuscirà ad ottenere il libro Trend or Trash, autori Raffaele Bifulco e Anna Paterlini. È un libro che ragiona sulle tendenze, la facilità con cui si creano ormai nella contemporaneità delle tendenze, ma spesso anche si rivelano tendenze effimere, appunto trend, tendenze o trash, spazzatura. E il libro è quindi un libro che ragiona proprio anche sulle nostre modalità di consumo, sulle abitudini che vengono più o meno indotte per i nostri consumi. Ci sono anche i contributi di Cristina Foddai e Frank Pagano.
1: Allora, emotività è il tema che invece voglio affrontare adesso con Alberto Zorzi, perché abbiamo largamente raccontato questa mattina quali sono gli scenari problematici verso i quali andiamo incontro. L'inflazione sarà, come dire, l'elemento di maggior disturbo da qui ai prossimi mesi, che condizionerà le attività delle banche centrali ma anche le scelte di investimento di tutti, perché in primo luogo ci dobbiamo proteggere da questa, ed è quell'elemento che non si vede, il topolino nell'armadio, lo chiamo appunto pure nascosto, che effettivamente non si percepisce quanto possa rosicchiare i nostri investimenti. Però è anche vero che, se magari non si è compreso ancora in fondo questo concetto, questo elemento, abbiamo notato in queste ultime crisi, in particolar modo dai dazi in avanti, quanto gli italiani in realtà riescano a governare un po' meglio i momenti di oscillazione molto profonda dei mercati finanziari. Lo notate anche voi? Si governa un po' meglio in termini di emotività la propria vita finanziaria, oppure è un percepito errato?
2: Direi che è condivisibile, anche se poi è difficile individuare esattamente le cause. Il tema del controllo dell'emotività è un qualcosa che noi ribadiamo sempre nella nostra attività di comunicazione. È anche importante sottolineare che abbiamo osservato, nel corso delle ultime crisi importanti, quindi mi riferisco allo scoppio della pandemia, per fare un esempio, allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che i governi, le autorità, le banche centrali non stanno a guardare, e quindi c'è maggiore sicurezza, confidenza circa il fatto che di fronte a degli shock importanti ci sono delle reazioni rapide. Questo è importante, che non ci porti in direzione opposta a quella dell'emotività, ad agire magari in modo un po' troppo spregiudicato, però diciamo che il tema del controllo dell'emotività effettivamente risulta rassicurante.
1: E intanto Mauro ieri sera a Wall Street ha toccato nuovi record, altro che Sally May and Go Away. Mi pare che Wall Street non ci pensi minimamente.
0: È proprio un ottimismo che vediamo nei mercati e che chiediamo un po' a tutti voi operatori che vedete da vicino, comprendete meglio i meccanismi, come riesca a resistere davvero. Sembra, diciamo, poco permeabile, per non dire impermeabile, anche a certe tensioni internazionali o anche a svolte particolari di queste tensioni.
2: I mercati reagiscono effettivamente anche alle tensioni internazionali, quando in questi giorni, in occasione dei picchi del prezzo del petrolio ben sopra 100, 110, abbiamo visto delle reazioni dei mercati negative. Penso che i mercati comunque abbiano in qualche modo imparato a guardare oltre e si siano in qualche modo convinti che non è nell'interesse di nessuno far degenerare la situazione, no? Quindi c'è probabilmente volontà di trovare un compromesso. Vediamo che il presidente Trump è andato in Cina con tanti uomini d'affari. Evidentemente,
1: tra l'altro, c'era stato anche questo giallo dell'amministratore delegato di Nvidia, che tutti dicevano non ci fosse, la stampa americana si è sbagliata, invece miracolosamente è salito a bordo dell'Air Force One e se l'è portato
2: Beh, sicuramente è un interlocutore molto importante perché domina le tecnologie del momento. No? È importante poi anche notare che i picchi raggiunti dal mercato americano riflettono in realtà la crescita degli utili.
1: E infatti stagione degli utili che è in corso ancora.
2: Sta andando molto molto bene e se noi dimentichiamo per un attimo tutto quello che sta succedendo di negativo obiettivamente nel mondo, però se guardiamo il mondo delle imprese, lo valutiamo guardando i bilanci, noi quello che osserviamo è che gli utili delle imprese americane crescono e crescono tanto. Quindi da questo punto di vista il rally dei mercati sì, è un po' stiracchiato se vogliamo, perché abbiamo dei multipli un po' sopra le medie storiche, ma non in modo clamoroso, ma quello che vediamo è che effettivamente c'è una crescita degli utili molto molto significativa e che a meno di incidenti di percorso sul ciclo potrebbe proseguire ancora per qualche tempo.
1: Voglio fare una domanda maliziosa, Zorzi, velocemente, tanto ci mancano 3 minuti, ci conosce ed è una domanda a cui saprà certamente dare una risposta. Gli utili delle aziende ci sorprendono. Generalmente si parte da un consensus della comunità finanziaria, poi viene pubblicata la trimestrale di qualunque azienda. In molti casi queste trimestrali battono le attese di mercato, il consensus per l'appunto. Ma non è che questo consensus si tiene artificiosamente basso, proprio per così poi registrare un effetto sorpresa che fa schizzare i titoli e ne beneficia tutta la comunità finanziaria?
2: Può essere che ci sia un po' di gioco delle parti da parte delle aziende nel comunicare le aspettative e dal lato degli analisti nel recepirle, nell'analizzarle. C'è da dire che però tutto questo giochino poi in media
1: ci si deve fare i conti
2: perché ogni 3 mesi poi vediamo i numeri effettivamente, quindi nel lungo periodo tutte queste, questo gioco delle parti in qualche modo
1: non ha neanche senso. Certo,
0: queste premure, diciamo così, per usare un termine garbato, poi hanno una durata molto ridotta.
2: Sono molto tattiche,
0: mi pare di capire. Va bene, è già il mio momento?
1: Yes. Sì, dai, c'è un'ascoltatrice pronta, visto che ha risposto bene una donna io vorrei ascoltarla subito.
0: Ma certo, allora diamo la parola a Rossella, che è Rossella da Brescia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora qual è il nome, come si chiama, insomma, il nuovo governatore della Federal Reserve?
3: Kevin Warsh.
0: Kevin Warsh, la risposta è esatta. E allora a lei il libro Trend or Trash, editrice Il Sole 24 Ore, di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini. Il sottotitolo è Come le tendenze plasmano mercati, consumi e cultura. Buona lettura e soprattutto grazie dell'ascolto, no, Deborah?
1: Infatti. Un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto da dedicare ad Alberto Zorzi. Qual è un tema di investimento che magari ha un po' meno glamour rispetto ai tanti disponibili sul mercato? Continuiamo a parlare dell'intelligenza artificiale, mi pare di capire che tutte le SGR hanno dei larghi posizionamenti in questo comparto, che peraltro ha 1 milione di sfaccettature, quindi quando diciamo tecnologia o intelligenza artificiale parliamo di un mondo che è anche veramente complesso da investigare e da investire. C'è un tema di investimento che le piace, del quale si parla poco, che secondo lei è trascurato?
2: Ma trascurato magari no, però credo ad esempio che rimanga interessante l'investimento nel mondo finanziario e a più livelli, quindi non parliamo solo delle azioni, parliamo anche delle obbligazioni, soprattutto se pensiamo proprio al rendimento che offrono sia obbligazioni senior sia obbligazioni subordinate. All'interno di un portafoglio, soprattutto total return, credo che siano in grado di generare ancora rendimenti interessanti per gli investitori, sia in assoluto sia rispetto all'inflazione.
1: Certo. Ricordiamo però che un piccolo risparmiatore non può investire direttamente in questi strumenti, ma può, li può trovare all'interno di contenitori, fondi di investimento e strumenti appositi.
0: Allora, grazie ad Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR, grazie di essere stato con noi in questa puntata.
2: E grazie a voi per l'invito, arrivederci.
0: E noi torniamo domani.
1: Con il corallo, sei pronto?
0: E come no.
1: Piatto ficco, piatto ricco, mici ficco.
0: Sì, è così.
1: E vabbè, è un po' come il soglio pontificio, la soglia pontificio, lo sai che mi sbaglio sempre. Buona giornata a tutti.

0: nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Dardari. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari. Il punto nel servizio.
3: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo: il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Proprio in Medio Oriente andiamo, ora riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
4: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Chiusura da record per la borsa di Milano a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto $1,17, chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub-italiani.
6: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
7: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15:30 l'altro azzurro Dardery contro il norvegese Ruud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
8: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi Se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui. E ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi e cerchiamo di dare il nostro meglio.
2: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: italiana?
1: Sì.
0: È affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
7: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
8: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, molti processi industriali, come è noto, si avvalgono di calore oppure di soluzioni acide, basiche, diciamo caustiche, per i loro bisogni. Molti altri si avvalgono della capacità dei microorganismi di rielaborare la materia, pensate ai depuratori piuttosto che alla produzione di alcol o di biocarburanti. Non è difficile immaginare quanto potenzialmente sia utile unire le due cose. Ebbene, per riuscirci serve l'aiuto degli estremofili, che sono poi i discendenti dei più antichi organismi che hanno abitato la Terra. Per la precisione serve imparare da loro. Questi microorganismi infatti si sono sviluppati e sono in grado di sopravvivere in condizioni assolutamente proibitive, per esempio a contatto diretto con i camini idrotermali da cui esce un flusso costante di acqua bollente e corrosiva. In queste condizioni tutti gli altri microorganismi, e devo dire anche noi macro, verrebbero distrutti e con essi anche preziosi enzimi che si trovano al loro interno e che poi sono i veri protagonisti di abilità come quelle di trasformare, non so, lo zucchero in alcol, digerire la cellulosa o altre cose simili. Ebbene, imparare dagli estremofili, permettere appunto dei nuovi processi di bioraffinazione per valorizzare scarti abbondantissimi come quelli di cellulosa, di lignina e anche molte plastiche, è alla base del lavoro di Andrea Strazzulli, che è professore al Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli. Buonasera, benvenuto a Smart City.
9: Salve, salve a tutti.
8: Dunque, come dobbiamo immaginare che avvenga un processo di questo genere? Per esempio, si userebbero proprio i microorganismi, sono degli archea per la precisione, oppure i loro enzimi?
9: Anche se teoricamente sarebbe possibile, diciamo è estremamente complesso, perché dover maneggiare esseri viventi in grandi scale, se pensiamo a un processo industriale a grandi volumi, è estremamente complesso. Un motivo per il quale possiamo dire è molto più semplice utilizzare i loro biocatalizzatori, quindi i loro enzimi. Quindi se immaginiamo ad esempio un intero processo dalla produzione di questi enzimi fino al loro finale utilizzo, dobbiamo immaginare un qualcosa che coinvolge la sintesi, la produzione di queste particolari proteine con funzione catalitica, la loro purificazione, quindi tutti gli step che sono necessari alla loro preparazione, alla loro purificazione per avere poi il vero biocatalizzatore, il vero enzima, da poi andare a scalare, ad utilizzare in ambito poi industriale. Quindi è una serie di passaggi fino poi all'utilizzo finale. Per l'utilizzo finale poi c'è l'applicazione diretta su determinati tipi di substrati, che possono essere, come dicevi nell'introduzione, la lignocellulosa, piuttosto che altri tipi di polimeri che possono essere di natura biologica o anche di natura sintetica, quindi ad esempio derivati del petrolio.
8: Plastiche, certo.
9: Per poi andare ad ottenere quello che è il prodotto di interesse, che in linea teorica dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto a quello di partenza.
8: Per esempio, che tipo di prodotto si potrebbe ottenere?

0: Nel caso specifico, molti studi sono stati fatti per applicare questo tipo di enzimi nelle bioraffinerie e quindi ottenere, come dicevi anche tu, zuccheri fermentabili da portare poi all'etanolo. E l'utilizzo di questi enzimi è molto interessante perché al momento tutte le procedure sono basate sull'utilizzo di enzimi che sono mesofili, quindi vengono da microrganismi che vivono alle nostre stesse condizioni e che sono poco tolleranti e poco resistenti nelle condizioni estreme di questi processi. Il valore aggiunto dell'utilizzo di questi enzimi, per esempio nella produzione di zuccheri fermentabili, e nel fatto che avrebbero una maggiore resistenza e quindi essenzialmente potrebbero convertire in maniera molto più efficiente nelle
1: Efficiente,
0: condizioni estreme dei
1: certo.
0: processi diciamo, le
1: Sì,
0: biomasse di
1: è
0: metanolo
1: chiaro. Insomma, tu unisci
0: zucchero.
1: la forza del calore piuttosto che la presenza di sostanze, no, appunto, che altrimenti sarebbero corrosive, alla forza, diciamo, alla capacità degli enzimi di accelerare tutti i processi chimici. Ecco, questi enzimi quindi verrebbero utilizzati tal quali, verrebbero però ricavati da dei batteri, se ho ben capito.
0: Sì, verrebbero ricavati dai batteri perché, come dicevo, non è vantaggioso utilizzare la cellula intera e quindi verrebbero purificati e utilizzati come enzimi tal quali,
1: Quindi voi
0: quindi
1: dovreste
0: come.
1: allevare questi microrganismi da qualche parte, sostanzialmente, e poi da lì estraete questi enzimi che poi permettono di avviare tutto il processo.
0: Sì, esattamente.
1: A che punto è questo tipo di ricerca, insomma, lo studio di questa prospettiva?
0: Beh, al momento siamo nella prima fase, potremmo dire, di questa intera filiera di cui abbiamo parlato, cioè nella parte di identificazione, scoperta e studio di questi enzimi da poi traslare in ambito industriale. Quindi al momento quello che stiamo facendo è applicare delle tecniche che si basano molto sulla bioinformatica, quindi approccio informatico duro, e poi ovviamente su studi di laboratorio biochimici come caratterizzazioni per identificare quelli che poi sono i candidati reali da portare fino poi all'applicazione.
1: Cioè, voi sostanzialmente scannerizzate tutto l'insieme di proteine che producono interi ecosistemi di questi microrganismi e cercate di identificare quelli che sono più utili per i vostri scopi.
0: Esattamente, noi andiamo a studiare intere comunità microbiche e all'interno dei loro genomi andiamo a vedere il loro patrimonio di questi enzimi e li andiamo poi ad etichettare in
1: Attestare.
0: base lì. Esatto.
1: Grazie Andrea Strazzulli e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.
2: Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino. Ero fiera di me, ma ero certa, ben prima di avere Nicolà, di non volere mai diventare schiava di mio figlio.
3: J'ai besoin que on s'occupe de moi, peut-être maintenant moins, mais en tout cas à l'époque j'avais besoin d'avoir une mère et pas d'avoir un enfant.
2: Storie di maternità dolorose in una puntata che si intitola E Dio creò la donna.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

questa puntata, probabilmente è una puntata che avrebbe dovuto condurre Anita Panizza, cioè una donna, avrebbe dovuto esserci una donna al microfono, perché l'uomo e l'uomo, tutti quelli che sono stati presenti al parto della propria compagna o della propria moglie lo sanno molto bene, arriva con la possibilità di comprendere l'universo femminile, di aiutare l'universo femminile, di supportarlo, insomma, quello no, lo cerca di farlo il meglio possibile, però può arrivare fino a un certo punto, perché le storie che raccontiamo oggi sono storie di maternità, sono storie che arrivano, sono anche figlie della puntata di Eco, il video podcast coprodotto da Sky Radio 24, che da ieri è disponibile su tutte le piattaforme, sull'app di Radio 24, sul YouTube di Sky, ed è una puntata dedicata a Brigitte Bardot. Non so se tutti lo sanno, ma insomma un pezzo della vita di Brigitte Bardot è stato, che lei stessa ha raccontato, ha a che fare con il suo mancato desiderio di maternità e con il suo non avere voluto crescere suo figlio Nicolas. Di lei, in quella puntata di Eco, che è già disponibile, potete andare a guardarvi, parliamo con Benedetta Barzini, ma la puntata di oggi è fatta non solo delle storie, della storia di Brigitte Bardot, ma è fatta anche della storia di una nostra ascoltatrice, come sempre succede, che si chiama Francesca, che è una storia molto bella, è una storia, devo dire che, insomma, ringrazio Francesca per averla raccontata, perché credo non sia facile, soprattutto per una donna, poter dire, soprattutto per una donna, avere la forza e il coraggio di dire, beh, io quella cosa lì non la voglio fare, non voglio che accada, e poi avere anche la possibilità

evita di mettere in discussione quella sua stessa fermezza. Ecco, quindi questa è una puntata a cui teniamo tutti moltissimo, che conduco io semplicemente perché sono la voce maschile di questo programma, sono la voce, perdonate, non maschile di questo programma, ma spero che le storie facciano come sempre il loro lavoro. La puntata si intitola Ed io creò la donna. Benvenuti.

0: Nicolas Jacques nasce in una notte senza luna alle 2:10 a casa, è l'11 gennaio 1960. È robusto, mio figlio, dice Brigitte Bardot a sua madre. Per non rischiare di rovinarsi il seno, Brigitte lo fa nutrire con il biberon. Avevo 25 anni e ne sono rimasta segnata a vita, racconta. Invece di prendere questa nascita come qualcosa di bello, l'ho subita come una prova. Fin dal 61 riconosceva: dopo la nascita di Nicolas mi sono occupata di lui con l'aiuto di una tata e di mia madre, molto fiera del suo bellissimo nipotino. Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino ed ero fiera di me. Ma ero certa, ben prima di avere Nicolas, di non voler mai diventare una schiava di mio figlio. C'era la mia carriera ed ero determinata a proseguirla. Nicolas è stato messo in mani eccellenti, quelle di mia madre e della tata. Può sembrare duro, devo confessare per onestà che sono arrivata al punto in cui vedevo mio figlio solo un'ora o due la domenica. Il mio lavoro mi assorbiva talmente che non potevo più svolgere il mio ruolo di madre come avrei dovuto. Francamente, non ero fatta per essere madre. Me ne dispiace, ma è la verità.
1: J'ai pas élevé Nicolas parce que je vais vous dire. J'étais pas capable d'élever Nicolas.
0: Non ho cresciuto Nicolas perché non ero in grado di crescerlo. Avevo bisogno che si occupassero di me, magari ora meno, ma all'epoca avevo bisogno di avere una madre e non di avere un bambino. Avevo bisogno di un supporto, di una spalla, di una radice. Non potevo essere questa radice perché ero io stessa completamente sradicata, disequilibrata, perduta in questo mondo di follia furiosa. Non potevo accogliere un piccolo bambino appena nato. Evidentemente questo atteggiamento ribelle, scandaloso, trasgressivo della natura stessa che vuole che ogni femmina si consacri alla propria prole non incontra l'adesione del padre, tradizionalista. Jacques però, dice, vedeva le cose diversamente. Pensava che dovessi abbandonare la carriera nel cinema e dedicarmi alla tranquillità della vita domestica. Non potevo farlo e glielo dissi, nonostante le sue rassicurazioni che avrebbe potuto mantenere tutti noi tornando al suo artigianato, la ceramica. Come si vede, il conflitto tra loro non è recente e come sempre negli antagonismi coniugali è il lavoro a offrire una via d'uscita. La mia risposta fu tornare a girare il film La Verità. Attorno a lei si rimpiange che non si occupi più di quel bambino o che non se ne occupi in modo convenzionale. Perché? Perché senza dubbio non amava più abbastanza l'uomo da cui lo aveva avuto, ma anche perché in quel momento della sua vita non aveva il mezzo per passare all'atto materno. Con il tempo, tutte le altre colpe di cui è stata accusata, per quanto ridicole fossero fin dall'origine, sono cadute da sé, avendo la società evoluto e raggiunto, poi imitato, tutti i suoi comportamenti allora considerati devianti e diventati al contrario ammirevoli per ciò che hanno indotto in termini di alterità, liberazione e poi libertà per il suo genere, che ne aveva più ancora che bisogno imperioso, diritto assoluto. L'incredibile violenza di cui dà prova nei confronti del suo unico figlio, per quanto sia il frutto di un'introspezione intransigente e di una dolorosa confessione, cosa che nessuno ha titolo a contestarle, resta per la maggior parte difficilmente scusabile, se ci si mette al posto di Nicolas. Mi era difficile, scrive Brigitte Bardot, immaginare la presenza di un bambino nella mia vita.

0: do his duty loves me like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
1: E lei è proprio Brigitte Bardot che canta Everybody Loves My Baby, cioè tutti amano la mia piccola, il mio piccolo, insomma, dipende, può essere allusiva.

0: Ora continuiamo a raccontare, anche se vi consiglio di andare a vedere la puntata con Benedetta Barzini di Eco, quello che rimane, per sentire che cosa ci racconta lei su Brigitte Bardot. Ora continuiamo a raccontare, e come sempre usiamo le vostre storie per fare il centro, il fulcro, il cuore del nostro programma. La prossima storia ce l'ha mandata Francesca, ed è una storia molto molto molto interessante, perché racconta come il corpo della donna, si dice sempre, no? Il corpo della donna è un campo di battaglia, e lo è tutti gli effetti, lo è probabilmente in primis per le donne stesse, e poi lo è anche per tutti quelli che cercano di fare in modo che il corpo diventi argomento di discussione, diventi bandiera, diventi strumento per fare spesso politica. Qui però rimaniamo sul privato, perché Francesca all'inizio non ha un desiderio, c'è una parte della sua vita in cui lei non vuole essere madre, non ha questo desiderio, poi però c'è qualcosa dentro di lei che si pone delle questioni. Come sempre succede, le storie dicono meglio di qualsiasi spiegazione. Questa è la storia di Francesca. Io non lo so se potrò avere dei figli. Probabilmente no. Forse la vita non mi riserverà questa sorpresa, forse non ne ho nemmeno voglia. Vedo amici che mettono su famiglia e allora mi chiedo se forse deve arrivare anche il mio momento, se è ora che capiti anche a me. Ho sempre fatto le cose in fila, nell'ordine giusto, per bene, proprio come vorrebbe mamma. Ma cosa voglio io? Cosa vuole Francesca? I bambini non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Non ho nessun istinto materno. Forse la voglia di avere un bambino è data da una formula chimica fatta di ormoni. Forse non ne ho abbastanza per essere madre. Mi incuriosisce però sapere cosa si prova ad avere una vita che cresce dentro di sé. E non mi spaventa l'idea di insegnare a qualcuno come si fa a stare in questo mondo. Che poi è davvero questo il senso del volere diventare genitore? O è egoismo, paura di restare soli? La voglia di lasciare un segno nel mondo, di consolidare il legame con il proprio compagno?
1: Diciamo che appunto non sono la tipica persona che si ferma per strada a salutare i bambini, non so se mi spiego, quindi forse ho pensato anche che fosse il destino che mi stesse facendo, diciamo, in qualche modo uno scherzo anche proprio per questo. Poi ancora non sapevo che a dicembre dello stesso anno avrei scoperto di essere in realtà affetta da una grave forma di endometriosi, motivo quindi della mia infertilità.
0: Non lo so, non mi interessa. Io ho sempre voluto un cane, non un bambino. Un bambino ti cambia la vita, ti stravolge, sposta le attenzioni da te stesso, destabilizza. Voglio tutto questo? La risposta è no. Sto bene così, nel mio equilibrio. Nelle mie giornate, che iniziano alle 7:45 con una doccia veloce e una colazione in colonna nel traffico della mattina, nei lunghi pomeriggi al lavoro, noiosi, interminabili, fatti di pause veloci e di sguardi all'orologio aspettando le 6. Nelle mie cene sgangherate, senza frutta e senza caffè. Nelle coccole sul divano, tra un film e una camomilla, un bacio a boss e una buonanotte. Ma è proprio questo. È questo il senso. È che per quanto sia arrabbiata, scontenta e insoddisfatta, vivere in questa parte del mondo non è poi così male. E allora mi piacerebbe che qualcun altro scoprisse cosa vuol dire stare su quel divano, partecipare a quelle cene sgangherate, dare un bacio a boss. Vorrei che vivesse nella mia casa, con i miei stessi odori, con i miei racconti e le mie tradizioni. Io l'ho provato. Anche io ho una casa di me bambina, dove sono cresciuta, che non è la stessa che abito oggi, ma che mi ha reso la persona che sono. Vorrei questo. Vorrei essere una madre perché una persona domani mi dica: io sono cresciuto lì, quella è la mia casa. E non so se ha un senso, se è istinto materno, se è egoismo o voglia di lasciare un segno. So solo che è il mio desiderio e spero si realizzi presto.

0: ago.
1: Lei è Jessica Pratt, che canta Mother Big River, cioè Madre Grande Fiume, credo, tradotto malamente. Per chiudere il racconto di Francesca, che vi ricordo, si chiedeva in questo modo, e non so se ha un senso, se è istinto materno, se è egoismo o voglia di lasciare un segno. So solo che è il mio desiderio. Spero si realizzi presto. Pronto, ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao Matteo.
1: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Grazie per averci mandato questa storia, perché questa storia dice delle cose che secondo me sono ancora molto difficili da dire oggi per una donna. Da raccontare a qualcuno che si sente di una roba del genere, soprattutto se magari sono parenti o compagni o compagne, partirei da qui. È ancora uno stigma oggi per una donna non avere quello che viene definito, qualsiasi cosa voglia dire, un istinto materno?
2: Allora, secondo me ancora un po' sì, nel senso che nel mio caso non è stato un problema, nel senso che io mi facevo questa domanda, non sapevo bene se fosse davvero una voglia mia di diventare madre o no, però secondo me nella società di oggi, nel mondo in cui viviamo, ancora non è così facile, diciamo, dire sinceramente che magari uno non vuole avere dei figli, perché è ancora un po' così, sembra, almeno anche nel mio caso è sembrato un po' come se raggiunti 30 anni dovessi aggiungere anche questo tassello in più all'interno della mia vita.
1: Tra l'altro, Francesca, questa storia quando risale?
2: Allora, risale ormai a 3 anni fa, sì, era gennaio 2023. Era qualche mese che noi stavamo iniziando a provare ad avere una gravidanza, però ero proprio all'inizio e quindi nella mia testa pensavo che sarebbe arrivata subito. E quindi vedevo che non ci riuscivo e ero in una fase un po' di rabbia.
1: Ok, ma l'hai scritta all'epoca o l'hai riscritta oggi questa storia?
2: No, l'ho scritta all'epoca, proprio all'epoca. Così di getto, una sera che ero un po' arrabbiata in generale. Uh-huh. E ho deciso di inviarvela solo oggi, in realtà per un motivo completamente diverso.
1: Che è?
2: È stato appunto perché il nostro cane, che all'interno del racconto viene citato proprio un secondo, quella frase in cui dico un bacio a Boss,
1: sì.
2: Quella sera avevamo appena scoperto che stava male e ci avrebbe lasciato a poco, infatti ormai diciamo un mesetto che non c'è più.
1: Okay.
2: E quindi quella sera, rileggendo un po' la storia, che in realtà non c'entrava niente col cane, ma
1: sì,
2: parlava
1: però
2: di altro, parlava della maternità, mi sono resa conto che ho detto, caspita, vedi, sono passati 3 anni fa volevo una figlia e invece adesso ho il contrario, nel senso ho la bambina finalmente, perché alla fine la storia è andata a finire,
1: ecco,
2: bene.
1: Questo,
2: diciamo.
1: Questo è un elemento del racconto che non avevamo ancora inserito e quindi ci teniamo a sottolinearlo, il fatto che poi, insomma, ora avete una figlia di 7 mesi, giusto?
2: Sì, alla fine, diciamo, questo sogno si è realizzato.
1: Senti, Francesca, quando ti capitava di raccontare di questi dubbi, di queste frustrazioni a amiche o amici, come era vissuta da loro questi due dubbi, certezze, incertezze, insomma questa forma di confusione rispetto al la vorrò, non la vorrò, la voglio davvero, che tipo di desiderio è e così via?
2: Allora, in realtà negli anni precedenti gli amici in generale mi prendevano, diciamo, un po' in giro, anche magari mio marito, che avrebbe voluto un figlio già da prima, perché proprio dicevano che io non avevo l'istinto materno, no? E quindi scherzavano un po' su questo. Poi in realtà dopo mi sono stati tutti vicini, anzi, cioè sono anche fortunata ad avere comunque amici con cui posso parlare, diciamo, di tutto.
1: Senti, tra l'altro, Francesca, c'è anche una questione che volevo chiederti, ed è che tu a un certo punto parli del dubbio che ti viene rispetto a una malattia che avevi, o se insomma se si chiama tale, o comunque un problema che forse poteva essere causa di infertilità. E il fatto di avere temuto, di aver avuto il dubbio di poter non essere, non diventare madre, può essere che quella cosa abbia fatto crescere la voglia o il dubbio rispetto a questa volontà? Non so se mi spiego.
2: Sì, sicuramente. Cioè, nel senso che io mi rendevo conto poi che più passava il tempo, più non riuscivo ad avere la gravidanza e più in realtà la voglia in me di diventare madre aumentava.
1: Chiaro,
2: una cosa un po' così. Cioè, perché magari poi sapendo appunto che questa possibilità non l'avrei mai avuta, magari anche a causa di questa malattia, poi avevo paura di non potercela fare, perché dovevo immaginarmi la mia vita in un modo completamente diverso, anche se in realtà va un po' in contraddizione, perché fino ad allora non avevo mai immaginato o comunque voluto avere figli.
1: Francesca, l'ultima cosa che voglio chiederti, visto che la tua storia ci ha dato il destro per raccontare tra poco un'altra storia molto corposa, anche molto cruda, raccontata da una donna che a differenza insomma tua ha una figlia, ma nel momento in cui ha la figlia che non capisce come gestirla questa bambina, insomma ha dei dubbi, per cui trova poi aiuto in un centro e oggi ha due figlie, però insomma racconta davvero in maniera difficile quel periodo che ha vissuto. Come sta andando adesso con la bambina? Cosa, 7 mesi? Come si chiama?
2: Sì, Elena ha 7 mesi e per ora sta andando tutto bene, nel senso che è proprio una bambina, se posso dirlo, semplice, nel senso che

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Matteo Caccia racconta.
12: Abbiamo ascoltato la storia di Francesca, che si è chiesta a lungo se dentro lei ci fosse davvero un istinto materno, se desiderare un figlio fosse amore, paura, egoismo o bisogno di lasciare un segno. E prima ancora abbiamo evocato Brigitte Bardot, una donna che di fronte alla maternità non ha saputo e non ha potuto riconoscersi nel ruolo che tutti si aspettavano da lei. La storia che stiamo per raccontare parte proprio da qui, da un'altra madre, da un'altra nascita e da un sentimento che non arriva quando dovrebbe, perché non sempre l'amore materno è un'onda immediata. A volte è nebbia, è smarrimento, è colpa. A volte bisogna attraversare il buio prima di riuscire a chiamarlo amore. La scritta Ali Kushner per Modern Love si intitola Come potevo non amare

Una fredda giornata d'inverno ero seduta sui gradini di pietra dell'American Museum of Natural History a New York e contavo i piccioni come se fosse il compito più importante del mondo. Io, una donna adulta, con un master e un lavoro in una grande azienda tecnologica, madre di una bambina adorabile. Una madre. La parola mi suonava ancora estranea in bocca, 6 mesi dopo il parto. Madre, mamma, mammina. Mi avevano detto che sarebbe stato tutto naturale, che ci sarei entrata dentro come in una felpa preferita, morbida e familiare, che mi sarei innamorata all'istante. Avevano mentito. Qualche settimana prima ero rimasta in piedi sulla banchina della metropolitana a chiedermi che cosa facesse sì che qualcuno si buttasse. Non io, non esattamente, però me lo chiedevo. E quel pensiero non aveva niente di teatrale o di urgente, era casuale. Come scegliere tra un caffè freddo o uno caldo? E questo che più tardi, mentre guardavo il piccione numero 28 posarsi accanto agli altri, mi avrebbe terrorizzata. Non tanto averlo pensato, ma il fatto che mi fosse sembrato così normale. Avrei dovuto tornare a casa. La mia bambina era lì, rideva, cominciava a gattonare. La mia bambina. Un'altra frase che non mi stava addosso. Come indossare le scarpe di qualcun altro? Me l'avevano tirata fuori dal corpo mesi prima, cesareo d'urgenza. «È bellissima», dissero in mezzo al tintinnio degli strumenti di metallo. Tremavo aspettando che accadesse. L'ondata d'amore, la gioia travolgente, l'istinto materno che, a quanto pare, dovrebbe essere scritto nel mio DNA. Un'infermiera me la posò sul petto, così piccola, 2,5 kg. La tenni tra le braccia. Sorrisi attraverso la morfina per quella prima fotografia, gli occhi velati. Sembravo felice, avrei dovuto essere felice, ma stavo ancora aspettando. Non arrivò niente. Ero ancora lì ad aspettare 6 mesi dopo. Mio marito mi guardava scomparire. «Hai bisogno di aiuto», mi diceva. A volte con dolcezza, a volte con disperazione, a volte con le lacrime agli occhi. «Sto bene», rispondevo con una voce vuota. «Sono solo stanca». Solo che dentro stavo morendo. Il Centro per la Maternità di New York. Già solo il nome mi faceva venire voglia di urlare. Maternità. Come se fosse un circolo esclusivo al quale avevo desiderato disperatamente iscrivermi. Ma non era un circolo esclusivo. Era un programma psichiatrico ambulatoriale. 5 giorni alla settimana, 5 ore al giorno. Di quei primi 6 mesi ricordo solo frammenti, pezzi taglienti che non combaciano. Io che frugo nella spazzatura su un marciapiede durante un'ondata di caldo, piangendo per un ricordo di famiglia buttato via per sbaglio. Io che chiamo un agente immobiliare a New Orleans per chiedere informazioni su monolocali solo per me, mentre nella testa urlo: «Non capisci che sto andando in pezzi? Non vedi che sto progettando di abbandonare la mia bambina?» La volta in cui mio marito alla fine disse: «O ti fai aiutare o non so che cosa succederà dopo». La voce gli si spezzava. L'ultimatum rimase sospeso tra noi, come una terza persona presente nella stanza.

5 ore al giorno in poltrone reclinabili disposte in cerchio, come un pigiama party distorto al quale nessuno avrebbe voluto essere invitato. Il primo giorno mi sedetti in quel cerchio, il corpo rigido, la mascella serrata così forte da farmi male ai denti. Quelle donne avevano bisogno di aiuto. Quelle donne stavano soffrendo, non io. Io stavo bene. Bene. Il giorno dopo la città mi inghiottì. Camminai per ore, la mente altrove. Poi i gradini del museo e i piccioni, ora 29. Il giorno dopo tornai al centro per la maternità, non perché volessi farlo, ma perché contare i piccioni sui gradini di un museo in inverno non è una cosa che fanno le persone che stanno bene. Per tutta la vita

Ero stata capace, indipendente, quella che aveva sempre tutto sotto controllo. E adesso? Passavo le giornate a fare terapia mentre la mia bellissima bambina era con qualcun altro, un campo estivo per madri rotte. Quelle poltrone reclinabili sembravano strumenti di tortura. Mi ci vuole una settimana per dire: a volte quando la guardo non sento niente. Mia figlia, niente. Come se stessi guardando la bambina di un'estranea. Fantastico di scappare, fare una piccola borsa e sparire. Sono rimasta su una banchina della metropolitana a chiedermi che cosa faccia sì che qualcuno si butti. Non so se l'amo. Le parole rimasero sospese nell'aria mentre aspettavo il giudizio, i sussulti scandalizzati. E invece ricevetti cenni del capo e sguardi di riconoscimento. Il percorso non fu né lineare né pulito. C'erano giorni in cui mi sentivo quasi normale, seguiti da cadute così profonde da farmi temere di essermi persa per sempre. La guarigione riguardava tanto il trovare compassione per me stessa quanto il riuscire a provare amore per mia figlia. Perdonare la donna che non stava vivendo ciò che avrebbe dovuto vivere. Capire che l'amore non è sempre un fulmine. A volte è una pianta che cresce lentamente e ha bisogno di cure. Il mio corpo aveva creato la vita. Era stato aperto per portare quella vita nel mondo. E nessuno, assolutamente nessuno, mi aveva preparata a quello che sarebbe arrivato dopo la fine dei messaggi di congratulazioni e dei regali. Volevo la maternità che mi avevano promesso nelle pubblicità dei pannolini, con la luce morbida e i sorrisi pieni d'amore. Quella in cui anche la stanchezza sembra bella e le difficoltà si risolvono in montaggi da 30 secondi. Invece ebbi mesi di questo, crudo, brutale, trasformativo in modi che non avevo mai chiesto. Non so ancora con esattezza quando la nebbia cominciò a sollevarsi, ma ricordo la prima mattina in cui mi svegliai senza provare subito terrore o desiderio di scappare. La prima volta in cui sentii mia figlia ridere e qualcosa nel petto mi si aprì. La prima volta in cui qualcuno mi chiese com'è la maternità e io non snocciolai una falsa allegria. Un'altra bambina e innumerevoli sedute di terapia dopo. Ho ancora giorni in cui guardo i miei figli e provo un momentaneo distacco. Chi sono questi piccoli esseri umani? E come hanno fatto a venire da me? Come qualunque madre mi irrito per gli infiniti richiami di mamma. Divento impaziente, frustrata, esausta. Ma provo anche una gioia autentica e un amore profondo. Oggi, quando passo davanti al museo e vedo quei piccioni sui gradini, a volte li conto in silenzio, per ricordarmi dove sono stata e quanta strada ho fatto. E dove sto andando? A casa, dalla mia famiglia.

La prossima storia arriva da una voce che voi non conoscete perché non ha mai usato i microfoni per parlare, ma è una persona che ha girato in queste redazioni, che ha lavorato personalmente con me molti anni fa. Si chiama Viola Bottoni, è stata una di quelle figure fondamentali di questa radio, che sono autori, autrici, insomma la definizione poi tecnica assistente ai programmi, ma vuole dire molto poco. Sono le persone che a tutti gli effetti costruiscono i programmi, che poi noi arriviamo e o mettiamo semplicemente la voce. Viola Bottoni ha fatto anche questo lavoro nella sua vita, ora fa altro, ma rimane in contatto con tutti gli amici della radio e ogni tanto la invito a venire a Don't Tell My Mom. E ci ha raccontato questa storia che sta per raccontare direttamente lei. La voce, vi ricordo, la prendiamo sempre direttamente, è diverso, il suono è diverso perché arriva da un live, cioè da un piccolo evento dal vivo, nonostante il tecnico sia sempre il nostro Paolino Corleoni, che fa il meglio che può, però insomma è un piccolo locale, ci sono persone che ascoltano e qualcuno che racconta magari un po' emozionato. Non è il caso di Viola Bottoni, che sta sul palco come se fosse Mick Jagger. Ci racconta una storia che arriva dalla Toscana, è proprio la cartolina perfetta della Toscana: un matrimonio, i cipressi, il vino, l'estate, l'aria di rinascita dopo una separazione, e poi tac, una testimone della sposa, un flirt che sembra promettere benissimo, e poi arriva il momento del bacio, che invece

0: L'episodio che sto raccontando si svolge in Toscana, precisamente a San Quirico d'Orcia, la cartolina della Toscana che avete in mente, con i cipressi, le colline di grano, la calma, la tranquillità, un bicchiere di vino sotto un cipresso, tutto bellissimo. Io mi trovo lì per il matrimonio di un mio caro amico. Siamo tutti felici di vederci dopo tantissimo tempo, tutti in formissima, sorridenti, felici. Io ero particolarmente in forma, nel senso che mi ero lasciata da qualche mese e ero single da 6 mesi circa, quindi mi stavo proprio, come dire, spogliando delle pesantezze dell'inverno, stavo rinascendo, ok? Quindi a un certo punto, chiaramente, mentre stiamo, facendo baldoria, comincio a chiedere un po' in giro ai miei amici: ma c'è qualcuno interessante? C'è qualche ragazza che mi potete presentare? Ah no, mamon, vediamo, capiamo, non so se... No, secondo me lei è curiosa, ma no. E quindi a un certo punto dico, vabbè, vedremo. Andiamo alla cerimonia. E io a un certo punto comincio a guardarmi intorno, attivo il radar e vedo in lontananza la testimone della sposa, e dico, ma secondo me lei può essere della parrocchia. E quindi a un certo punto, come dire, comincio ad indagare, ma sì, forse lei, però non lo so, chiedi alla sposa, ok. Andiamo finalmente all'agriturismo a fare la cena. Non in questo agriturismo, poi vi racconto questo dettaglio perché vi servirà dopo per capire, non c'è un parcheggio. Si parcheggia lungo la strada, una strada bianca, classica di campagna, tutte le auto parcheggiate in fila sulla strada. E andiamo quindi alla cena, ai festeggiamenti, e io mi avvicino verso la sposa dicendo, scusa, ma... la tua testimone, ma certo, mia cugina. No, vai Viola, devi andare, vai sul sicuro. Si è appena lasciata, è triste, gli serve una botta di vita. E chi sono io per non dargli una botta di vita? Cioè, subito, sono pronta. Ad un certo punto, quindi, iniziamo la serata, mi avvicino a lei, ciao, come va, ti ho visto, tu cosa fai? E lì scopro che lei ha un birrificio artigianale di sua proprietà, Pienza, ok? E dico, la donna è la mia vita, punto. Cioè, continuiamo a parlare, ci avviciniamo un po', quindi cominciamo a bere. Nel momento proprio in cui si stava formando un certo feeling, lei mi fa, guarda, io continuerei a stare qua, ma devo assolutamente andare a casa perché domani mattina mi sono a svegliare alle 7, devo andare ad una fiera a spillare birra. E io ho detto, oh, ma come? Sul più bello te ne vai? Lo so, mi dispiace, volevo star qui, continuare a chiacchierare, ma io devo andare a casa. Ho detto, va bene, ti accompagno alla macchina. Nell'accompagnare alla macchina prendiamo i fusti di birra che erano lì, che aveva portato la sua birra. Ad un certo punto arriviamo alla macchina, carichiamo i fusti di birra. Quindi c'è tutta questa situazione in cui l'aiuto, grazie, come sei gentile, ma figurati, ma stai tranquillo, ma ci mancherebbe. E a un certo punto dico, è il momento, devo andare. Immaginate una scena in cui l'unica luce sono i fari della macchina, tutto buio, in questa macchina parcheggiata appunto su una strada bianca. Tutto buio, e a un certo punto ho detto, ok, è il momento, vado. Chiudo il portabagagli, lei era appoggiata allo sportello del guidatore, faccio il giro della macchina per avvicinarmi e precipito in un fosso, ok? Precipito in un canale dove scorreva dell'acqua, un canale di scolo, precipito letteralmente, proprio, ma mi bagno completamente, io che ero con questo completo di lino stazzonato stupendo, era proprio azzurro, bellissimo. Ovviamente io a un certo punto urlo, aiuto! Sento proprio nel cercare di ritirarmi su in mezzo all'erba, lei che mi urlava, Ondo tu sei, non ti vedo più, Ondo tu sei. Quindi c'è stata questa scena terrificante che ovviamente ha smorzato tutto tutta la poesia che ci poteva essere quella sera, tutto è andato a finire tutto a ramengo. E la cosa più romantica che è successa è stata la sua mano che mi ha teso, la mano di lei che mi è stata tesa per provare a risalire dal fosso completamente sporca di erba. Quindi vi chiedo la cortesia di non dire a mia madre che sono caduta in un fosso per provare a baciare una. Grazie.
1: Grazie moltissimo a Viola Bottoni per averci raccontato la storia a Don't Tell My Mom e per averci permesso di raccontarla anche qui. Se per caso avete voglia di venire quest'anno o il prossimo a raccontare, scriveteci, fatelo. Matteo Caccia racconta, @radio24.it e noi ci dite, oh, questa piccola storia, vengo, posso venire lì o là. E noi vi facciamo venire, siamo persone democratiche noi, ma soprattutto siamo persone che domani sono al Salone del Libro di Torino. Venite al Salone del Libro di Torino, che si trova al Lingotto da una vita, cercate nel padiglione Oval lo stand di Radio 24, arrivate per le 15, ci salutiamo, vi seguite il programma in diretta e ci portate le storie dei vostri ragazzini, ragazzi, giovani, nipoti, cugini, figli, a cui dite racconta una storia che non hai mai detto a nessuno, scrivila qua e la mandiamo a Matteo Caccia racconta. Noi manteniamo l'anonimato e ci facciamo un'intera puntata. Grazie mille ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea al GR. Noi ci sentiamo e per chi c'è ci vediamo domani al Salone del Libro di Torino, sempre a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire, la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Incidente nel mare delle Maldive, morti 5 sub italiani in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Trump in Cina oggi, l'ultima giornata di incontri con Xi Jinping. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura di Roma, il derby della capitale si gioca domenica alle 12. Internazionali di tennis, oggi il giorno delle semifinali per Sinner e Dardari. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura, l'incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
2: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgo Manero, nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Il corteo di auto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto al complesso di Zhongnanhai per l'ultima giornata di incontri con il leader cinese Xi Jinping, lo riferisce la CNN. Le immagini mostrano che il corteo, diretto verso il complesso situato nel cuore della capitale cinese, è composto da più di una decina di veicoli dotati di luci lampeggianti rosse e blu. I leader si stringeranno la mano e poseranno per una foto prima di partecipare a un tè bilaterale e a un pranzo di lavoro. Trump dovrebbe rimanere Zhongnanhai per le prossime 3 ore circa. E mentre negli Stati Uniti riprendono i colloqui tra libanesi e israeliani, a Gerusalemme ieri giornata di forte tensione.
3: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo, in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
0: L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid da Mosca, con il bilancio dei morti a Kiev salito a quota 21. I soccorritori continuano a cercare senza sosta tra le macerie persone intrappolate nell'edificio crollato. Ieri droni russi hanno colpito veicoli dell'ONU a Kherson. Intanto l'ex presidente della BCE Mario Draghi, insignito ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, ha lanciato l'ennesimo appello all'Europa perché reagisca velocemente alle accresciute sfide globali e diventi più autonoma su difesa, energia e tecnologia avanzata. Un appello reso subito d'attualità dal nuovo segnale di disimpegno dall'Europa arrivato dagli Stati Uniti.
4: Il Pentagono ha fermato, senza preavviso, la partenza di 4.000 soldati americani, truppe che erano attese per una missione NATO di 9 mesi sul fianco est dell'alleanza. Poco prima che la stampa americana rivelasse la notizia, Mario Draghi aveva avvertito: l'alleato americano è diventato più conflittuale e imprevedibile.
5: Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security.
4: Dobbiamo affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza.
5: For the first time in living memory, we are truly alone together.
4: Siamo soli, dice Draghi, e la politica di accomodamento che abbiamo cercato con Trump non ha funzionato. L'Europa deve essere più autonoma sulla difesa, industria più integrata e coordinamento militare, ma anche più autonoma sull'energia, la tecnologia, i mercati dei capitali da integrare. E per far questo, esorta Draghi, serve un federalismo pragmatico, più risorse comuni e cooperazioni rafforzate, modello euro, senza farsi paralizzare dall'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca con il caso Garlasco. I genitori di Chiara Poggi dicono di essere pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, emerge un foglio sospetto.
6: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'avvertenza Electrolux con l'azienda che ha preannunciato un piano che prevede 1.700 licenziamenti. Scioperi improvvisi, mirati e calibrati come nelle lotte della stagione 2013-2014. Il coordinamento dei sindacati Electrolux si prepara alla mobilitazione per la vertenza, che non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane. E per il 25 maggio, giorno dell'incontro al Ministero con azienda, sindacati ed enti locali, proclamano uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 5 studenti non ammessi alla facoltà di medicina. In discussione, in vista del prossimo anno accademico, c'è il nuovo meccanismo del semestre filtro.
7: L'impianto della riforma dell'accesso a medicina ha tenuto, lo dicono anche i giudici, aveva dichiarato la ministra dell'Università Anna Bernini, commentando le prime vittorie giudiziarie sul fronte del semestre filtro per gli aspiranti studenti di medicina. Parole però invecchiate male, il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere il ricorso di 5 studenti esclusi. A spiegare le motivazioni l'avvocato Michele Bonetti.
8: Principalmente è il cambio delle regole del gioco, che sono state cambiate in corsa, e diciamo, noi contestiamo proprio il fondamento, cioè di un sistema che accoglie gli studenti per 6 mesi e dopo 6 mesi le dicono: tu non puoi proprio entrare, così come è per molti ricorrenti come questi 5.
7: I primi test a conclusione del semestre filtro debuttato quest'anno ha registrato pochi promossi, 40.000 non hanno superato neanche una prova ed è stato per loro difficile iscriversi ad altre facoltà. La situazione potrebbe però cambiare dopo la decisione del Consiglio di Stato. Il TAR dovrà riprendere in mano le carte, il verdetto del Tribunale dovrebbe arrivare in estate in vista del nuovo anno accademico. In caso di accoglimento dei ricorsi, il Ministero potrebbe essere costretto a un ripensamento del meccanismo di ammissione. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella zona Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como. E per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale proprio agli internazionali di Roma. Nell'altra semifinale, alle 15.30, l'azzurro Dardari contro il norvegese Rudd. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Gera 24 torna alle 6.59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Finalmente è arrivato il venerdì, lo aspettiamo, io lo aspetto dalla domenica sera, perché diciamolo, è il giorno più bello della settimana, perché vediamo il weekend che è lì tutto intatto, ma già ne sentiamo un po' il profumo di una pausa, di programmi magari che non siamo riusciti a concretizzare durante tutta la settimana. Pensiamo alla cenetta con gli amici, un po' di tempo da dedicare alla famiglia, anche a noi stessi, perché mai, perché no, ma... per alcune persone il weekend arriva un ospite indesiderato. È il mal di testa da weekend. E ragazzi, arriva, non se ne dà ragione, perché per tutta la settimana abbiamo fatto le cose, abbiamo fatto riunioni, ci siamo impegnati nel lavoro, abbiamo gestito lo stress e vorremmo riposarci, ma eccolo lì. Di solito inizia al risveglio del sabato mattina, quella sensazione di testa pesante, ci dà fastidio la luce, non riusciamo a concentrarci, tutto diventa faticoso, anche le cose gradevoli, la passeggiata, la partitella di calcio con gli amici o con i figli, insomma, il sabato diventa difficile. Allora, possiamo evitare che il mal di testa arrivi proprio il weekend, rovinarci tutti i programmi, e soprattutto possiamo darci una spiegazione di questo tipo, no, di cefalea così particolare? Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Fabio Frediani, che è neurologo, esperto di cefalee, vicepresidente della Fondazione Italiana Cefalee, una fondazione che supporta proprio la ricerca, quindi ci darà tutte le novità del caso. Dottore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sembra impossibile, vero? Però arriva il weekend.
2: È proprio un weekend carogna, porca miseria. No, è vero, in un tipo particolare di soggetti emicranici. Sono quelli che tirano tutta la settimana, che vivono in maniera, diciamo così, un po' adrenalinica, per cui non hanno orari, fanno mille cose, soprattutto poi se sono donne.

0: sappiamo quanto purtroppo l'emicrania penalizzi il genere femminile, che hanno anche gli impegni della casa, portare i figli a destra, a sinistra, l'allenamento, la piscina. È una settimana veramente snervante. Arrivi al fine settimana e dici, come ha detto lei prima, dici ah, finalmente, ma quello che non devi fare è cambiare i tuoi ritmi, perché altrimenti vai veramente in crisi. Tu dormi un'ora in più e subito il tuo corpo ti punisce, perché vai in una sorta di crisi d'astinenza adrenalinica, non hai più determinati neurotrasmettitori e ormoni che ti sostengono, e il tuo corpo li vuole, per cui c'è proprio una sorta di fame di attività. E se tu non lo fai, lo paghi.
1: Localizzazione, durata, che fare quando inizia l'attacco, dottor Frediani?
0: Sì, segue gli attacchi soliti dell'emicranico, nel senso che quella del fine settimana è proprio per il suo meccanismo, diciamo un meccanismo patogenetico, cioè tutto quello che porta poi al dolore, è un'emicrania a tutti gli effetti. Noi sappiamo che per l'emicrania, che sia quella della donna mestruale, che sia quella del weekend, che sia quella che viene quando vuole durante la settimana o in qualunque momento, noi sappiamo che esistono dei meccanismi precisi, specifici, che oggi conosciamo e che ci hanno poi portato a sviluppare terapie mirate su questi meccanismi, leggi, la proteina CGRP, il PACAP, la serotonina, eccetera. In tutto questo bailam di neurotrasmettitori, il fine settimana agisce come il cambiamento del fine settimana agisce come innesco, sì. È come se io accendessi la miccia, no? E il mal di testa poi mi viene con tutte le caratteristiche dell'emicrania, quindi col dolore che è non obbligatoriamente ma tendenzialmente metà del capo, un dolore pulsante che si accompagna a tutta una serie di sintomi che in parte abbiamo visto prima quando dicevamo che il nostro cervello lavora tanto ed è scoperto, sì. Per cui ti dà fastidio tutto, ti dà fastidio la luce, i rumori, ti dà fastidio il vento, ti dà fastidio quelli che parlano a voce normale che ti sembrano invece amplificati, ti dà fastidio muoverti, ti dà fastidio. Ti metti sdraiato e non va bene perché sdraiato pulsa di più, allora cerchi di metterti in poltrona perché pulsa un po' di meno, devi stare fermo, immobile, cioè diventi veramente intollerante a tutto, e questo è l'attacco di emicrania classico.
1: Allora, dottor Frediani, consigli per chi si riconosce, sa, ha esperienza.
0: Penso non pochi.
1: Bisogna rallentare allora, già durante la settimana, siamo al venerdì. Al venerdì mattina abbiamo tutto venerdì per giocarcela, ecco, magari ci va bene sabato il mal di testa, l'emicrania non viene a bussare alla porta, che cosa possiamo fare oggi?
0: Questa del venerdì è un'ottima idea, ma io direi che già cioè la settimana devi incominciare a vederla tutta come un qualcosa che parte con una serie di impegni che tu smaltisci piano piano, con un carico sempre inferiore nei giorni successivi, per arrivare poi al venerdì a fare il tuo fine settimana lavorativo, cioè chiudere la settimana con le cose che sai che puoi fare con tranquillità, e poi il sabato e la domenica non cambiare troppo i ritmi, nel senso che se tu tutte le mattine alle sveglia alle 6:30, il sabato o la domenica la metti alle 7:00, poi magari sei sveglio, magari ti crogioni un po' nel letto o ti svegli e leggi un libro, puoi fare tante cose. La cosa importante è non dormire di più, e questo è relativo al sonno.
1: Ad esempio vale anche il caffè, dottor Frediani, durante la settimana siamo abituati a prendere quel caffè in quel momento della mattina, in quelle quantità, e magari il sabato e la domenica ne beviamo meno, può esserci una sorta di effetto di carenza di caffeina?
0: Sì, assolutamente, esiste anche una forma di mal di testa specifica dovuta alla astensione da caffeina. La classificazione internazionale la prevede al capitolo 8, che è quello delle forme secondarie, perché è secondaria appunto a una sostanza esterna. Le sostanze esterne ti possono far partire il mal di testa, te lo scatenano, oppure a volte la privazione di queste sostanze ti fa venire mal di testa. Il caffè è un discorso molto particolare, perché il caffè è sotto certi aspetti un antiemicranico.
1: Sì.
0: Perché
1: e funziona,
0: costrittore,
1: certo.
0: E funziona, ma lei non ha idea di quanti miei pazienti, miei uomini e donne, alla mattina hanno un sentore di mal di testa,
1: tac, il caffè.
0: Prendono subito il caffè
1: e sparisce.
0: E stanno bene in un quarto d'ora, 20 minuti. Io raccomando sempre, il caffè va bene, ma attenzione, perché se hai già il mal di testa in fase avanzata, con la nausea, il caffè
1: non è una buona scelta.
0: Ma no,
1: ecco, allora, parola d'ordine per questo weekend: cerchiamo di rallentare, non cambiare tanto la nostra routine. Tra l'altro, c'è un consiglio che voglio darvi insieme al dottor Frediani, che mi aiuterà. Domani, proprio con tutta calma, vi siete svegliati più o meno alla stessa ora, avete preso il vostro caffè come prendete sempre, avete fatto cose sempre con grande calma e pensate che sarà un weekend meraviglioso, andate in edicola, c'è il Sole 24 Ore, come sapete. Ecco, all'interno del Sole 24 Ore c'è una guida che si intitola "Mi scoppia la testa", espressione che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita per raccontare quel dolore che non ti fa concentrare. Ecco, questa è una guida che noi vi suggeriamo e consigliamo, perché se non ne soffrite voi di mal di testa avete sicuramente un partner, un amico, un figlio, un collega. 24 domande, 24 risposte a cura degli esperti dell'ANIRCEF come il dottor Frediani e della SISC, che è l'altra società scientifica, ma tanti articoli a firma degli stessi esperti che ci raccontano, ci fanno una fotografia ampia e dettagliata di tutti i temi che la cefalea porta con sé, che partono dallo stile di vita alla ricerca, alla preferenza delle donne per l'emicrania, a che cosa possiamo fare, cosa evitare. Quindi devo dire una guida molto, molto dettagliata e molto utile.
0: Soprattutto, secondo me, un concetto fondamentale: non banalizziamola e non trascuriamola.
1: Certo.
0: Perché a volte veramente la soluzione è dietro l'angolo. E non ci crediamo, non lo sappiamo, siamo sfiduciati, invece le possibilità ci sono e sono possibilità di stare decisamente meglio.
1: Dottor Frediani, torni prestissimo a trovarci.
0: Ma molto volentieri.
1: Grazie a lei
0: grazie
1: del vostro contributo. C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi ci sentiamo domani anche dopodomani, tutti i giorni. E non sarò io a farvi venire il mal di testa, ma buona giornata.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: casco.
3: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
12: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
11: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
12: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
11: Ecco qui.
12: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
13: Tempo in diretta.
14: Un nuovo fronte atlantico provoca un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte di giornata avremo rovesci e acquazzoni che risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana. Sul resto del centro e al sud, tempo più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Durante le ore pomeridiane, ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Italiani popolo del mattone, o forse non più, o non ovunque, città sempre più care, case tante, ma non dove servirebbero. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato con l'economia delle piccole cose, alle 7.15 qui su Radio 24 e anche in podcast.
16: Voglio andare a casa.
15: La casa dov'è? Forse dove possiamo permettercela.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
22: No, un cyberattacco non fa rumore.
4: Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
20: Questa è Bar Group.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
23: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Repower.
1: Finita la breve tregua dei giorni scorsi, la Russia aumenta il livello degli attacchi e lo aumenta in questo modo: 700 tra missili e droni lanciati sull'Ucraina. Solo a Kiev finiscono morte sotto le macerie di un palazzo almeno 21 persone, fra cui 3 bambini. 17 sono i dispersi e 47 i feriti. Ieri è stata la giornata dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. Al di là delle dichiarazioni di rito, l'attenzione di Pechino è concentrata su Taiwan, ma anche sugli accordi commerciali e industriali. Abbiamo fatto fantastici accordi commerciali, sono parole di pochi istanti fa del presidente americano. L'Italia piange intanto 5 vittime in un'immersione alle Maldive. Tra di loro facevano ricerca oceanografica. E finisce lo psicodramma calcistico sulla collocazione delle partite. Si giocheranno a mezzogiorno di domenica. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
25: Dai che è venerdì, Spezia!
26: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, il petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
23: 24 mattino di Simone Spezia.
27: Questo pavone ci accompagna e se sentiamo se il pavone dice qualcosa.

0: Vabbè, è venerdì, iniziamo in questo modo, va. Qualche ascoltatrice o ascoltatore me lo aveva segnalato nelle settimane scorse che il concorso nazionale per diventare guida turistica in Italia era, diciamo, aveva delle sue complessità. Succede che il risultato finale, lo racconta il Sole 24 Ore oggi con Riccardo Ferrazza, vede 222 abilitati su 12.000 persone che hanno partecipato. E uno dirà: ma che ignoranti questi italiani! Qualche tempo fa Wired aveva scritto, il defunto Wired Italia aveva parlato era entrato nel dettaglio sulle domande. Ora vi chiedo questo: che cosa viene rappresentato nella lunetta sopra il portale centrale della facciata della cattedrale di Bitonto? Il battesimo di Cristo, la Via Crucis o l'Anastasis? E ancora, nel Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia è possibile ammirare la ricostruzione del bambino di Isernia Lapineta, appartenente alla specie di Homo. Quale? Erectus Heidelbergensis, scusate, o Neanderthalensis? È evidente, commentavamo poco fa con Alessandro Marco Tulli e Carmelo Lauricella, che la gente, questi 222 che sono passati, sono andati letteralmente a caso, hanno messo la crocetta. Allora, secondo me è un Neanderthal, scrivo Neanderthal. Secondo me sulla cattedrale di Bitonto c'è il battesimo di Cristo, ci metti il battesimo di Cristo e passi.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Aspettate, aspettate, vediamo se Alessandro Marco Tulli me ne porta altre, che forse ce n'è qualcun'altra qua dentro. Il sito archeologico di Juvanum è attraversato da una strada detta via di Saturno, via orientale o via di Cronos. Maledizione, maledizione. Le terme romane di Larino, tra l'altro è il paese di mia madre, e non lo so, le terme romane di Larino sono decorate con mosaici policromi che raffigurano, tra l'altro, scene mitologiche centrali con Zeus e Apollo in grande formato, sono figure umane di giochi atletici, motivi geometrici alternati ad animali marini. Isernia, Larino, deve esserci un... deve esserci un molisano nella commissione che ha redatto queste domande. Va bene, ci
2: questi
0: siamo.
2: Questi sono degli sciagurati.
0: Davvero, davvero, guarda. Venerdì 15 maggio, sono le 6:35 minuti e 12 secondi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno.

Ma lo sapete ormai che lo psicodramma calcio-tennis è finito, più o meno. Comunque, iniziamo, vai, 6:36 minuti, appunto di venerdì 15 maggio, si inizia bene oggi. Tra poco parleremo delle notizie veramente importanti, che sono quelle che riguardano l'incontro tra Trump e Xi Jinping e quindi dell'incontro tra Cina e Stati Uniti, il cosiddetto G2, con un Trump che viene descritto da molti come un presidente che arriva, se non col cappello in mano, poco ci manca, per una situazione difficile per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, ma soprattutto con una Cina che si mette in una posizione molto dura, soprattutto per quanto riguarda Taiwan, ma sono stati conclusi dei fantastici accordi commerciali, dice il presidente. Vedremo poi quali sono questi accordi, quanto sono importanti. E se, come nota qualcuno, e lo scrive oggi benissimo, secondo me, Maria Laura Rodotà, in un pezzo delizioso, bello, interessante sulla Stampa, insomma, se le persone che sono venute a fare quegli accordi commerciali, ossia i miliardari o le grandi istituzioni finanziarie che Donald Trump si è portato dietro, in realtà non vadano là, non con un non guardando alla Cina come un avversario, come teoricamente dovrebbero fare come postura gli Stati Uniti, ma guardandolo semplicemente come appunto un partner commerciale. Ci arriveremo tra un attimo alle 6:45, così come poi più avanti nel corso della trasmissione alle 8:35 torneremo in Ucraina, un'Ucraina martoriata, per usare le parole del pontefice, un'Ucraina martoriata e particolarmente martoriata in queste ore. Centinaia di missili e droni sono caduti sul paese e un palazzo a Kiev è finito semidistrutto. Le vittime sono 21 al momento, si cercano 17 dispersi, 47 i feriti, tra le vittime ci sono 3 bambini. È stato colpito anche un convoglio delle Nazioni Unite nell'area di Kherson, dove si trova il nostro Gigi Donelli, con il quale ci collegheremo più avanti e cercheremo di raccontare tutto questo in una fase che è ovviamente delicatissima per l'Ucraina. Naturalmente non vi posso lasciare nemmeno questa mattina senza, come vi dicevo, la fine di questo psicodramma circense che ha riguardato lo spostamento delle partite di calcio in forza della presenza contemporanea al Foro Italico della finale degli Internazionali di Roma, che tra l'altro potrebbe addirittura vedere in campo due italiani, Jannik Sinner e Luciano Darderi, forse nessuno dei due, forse solo uno dei due, non lo sappiamo, però il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente tra l'altro là alle 17. Come sapete si era ipotizzato un 12:30 perché insieme al derby di Roma devono giocarsi anche le altre partite delle squadre che concorrono per arrivare in Champions, concorrono in classifica per arrivare in Champions. Ci sono e permangono delle preoccupazioni per la sicurezza, perché i tifosi della Lazio non possono entrare allo stadio, quindi insceneranno una protesta fuori. È prevedibile, come sempre accade, che i tifosi della Lazio e della Roma si menino, e dunque il prefetto aveva spostato alle 20:45, la Lega Calcio aveva fatto ricorso al TAR, il TAR ieri se n'era lavato le mani, Ponzio pilatescamente aveva rimandato la cosa all'Avvocatura dello Stato chiedendo una mediazione e dicendo al prefetto e alla Lega di mettersi d'accordo. La Lega Calcio alla fine ha proposto un mezzogiorno e il prefetto ha accettato. Mi sembra che mezzogiorno sia un buon orario, perché consente di giocare la partita, lasciare tutto il tempo ai tifosi della Roma e della Lazio di massacrarsi di botte fuori dallo stadio e far intervenire le ambulanze, le forze dell'ordine, insomma tutto quello che serve, far andare via il fumo dei fumogeni e poi finalmente far entrare le persone che devono giocare a tennis e devono guardare la partita, oltre che tutto il personale degli internazionali. Nel frattempo, potendo mostrare a tutto il mondo del tennis internazionale lo sport, insieme al golf e alla Formula 1, più internazionale di tutti, potendo mostrare a tutte le telecamere del mondo la bellezza di quello che si produce quando si gioca un derby di Roma. Mi sembra un risultato eccellente. Comunque, così è, fa parte di tutto quel

0: quel casino che si è scatenato perché nessuno all'inizio, quando si è stabilito il calendario del campionato, nessuno ha notato che appunto si giocava la finale degli internazionali in contemporanea col derby di Roma. Non se n'è accorto nessuno, ma non se n'è accorto manco il prefetto, mi pare di poter dire, non solo la Lega, evidentemente. Questo è, questo siamo con la nostra straordinaria capacità di programmazione. Che dobbiamo dirci? Funziona in questo modo. Dicevamo, di Cina e Stati Uniti, ci arriveremo tra un attimo. Sul fronte invece dello Stretto di Hormuz, una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi è stata abbordata da persone non identificate e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Ieri era diretta verso le acque territoriali iraniane. 30 navi hanno attraversato lo stretto da mercoledì in coordinamento con le autorità iraniane. In precedenza l'agenzia di stampa Fars aveva fatto sapere che diverse navi cinesi hanno iniziato ad attraversare lo stretto. Di fatto, gli iraniani hanno dato il via libera alle navi cinesi nel momento nel quale Xi Jinping e il presidente americano si incontravano. Un segnale notevole, mi pare di poter dire. Guerra che prosegue in Ucraina. Guerra che prosegue in Libano, tra Libano e Israele, nonostante cessate il fuoco teorico, tre persone sono rimaste ferite, di cui due gravi per un drone proveniente dal Libano che ha colpito in Israele un parcheggio a ridosso del confine nord. L'allarme antimissile non è stato attivato. L'incidente, scrive il portavoce dell'esercito israeliano, costituisce una flagrante violazione degli accordi di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ma insomma anche Israele non ha scherzato negli ultimi giorni, se scusate la frase eufemistica. Sul fronte del prezzo del petrolio abbiamo un lieve rialzo, sul fronte del prezzo dei carburanti la benzina è in rialzo mentre scende il prezzo del gasolio. Come sapete, c'è una differenziazione per quanto riguarda il taglio delle accise. E poi troverete i giornali pieni delle ennesime parole che cadranno nel vuoto di Mario Draghi, che si è rivolto all'Europa alla cerimonia del premio Carlo Magno. Ha esortato i 27 ad agire, a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Ora siamo davvero soli insieme, ha detto Draghi, e ha detto anche che per la prima volta dal 49 c'è la possibilità che gli Stati Uniti, forse possiamo sentire un passaggio audio, anche se in inglese, eccolo
1: And
0: qua.
1: for the first time since 1949, Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security
0: Sì,
1: on the terms we
0: mi sembra
1: want.
0: abbastanza chiaro, no? Per la prima volta dal 1949 ci potremmo trovare nella condizione nella quale gli Stati Uniti non garantiscono più la nostra sicurezza, la sicurezza dell'Europa. Ultime due note che vi do. Uno riguarda la crisi politica in Gran Bretagna, che si sta approfondendo, laddove il ministro Streeting ha ufficialmente lanciato la sfida alla leadership di Keir Starmer nel Labour e a Downing Street, laddove, come sapete, il Labour è reduce da una sconfitta pesantissima alle amministrative, che ha visto una salita energica del partito di Nigel Farage, Reform UK, e quindi dei sovranisti, se così possiamo chiamarli, di Reform UK. Il ministro della Salute, 43 anni, esponente della cosiddetta destra laburista, appunto, ha annunciato le sue dimissioni e chiesto nella sostanza un cambio di leadership. Vedremo come andranno le cose. L'altro aggiornamento riguarda ancora la vicenda di Nicole Minetti, alla quale era stata concessa la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la necessità di curare un bambino che aveva adottato in Uruguay. Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano aveva pubblicato un'intervista a una massaggiatrice che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e Cipriani, intervista nella quale diceva che si svolgevano delle feste, dei festini, e che Minetti procacciava delle prostitute per questi festini. La Procura Generale di Milano ha detto di non ritenere necessario sentire con una rogatoria questa massaggiatrice, la quale ha raccontato di aver lavorato per 20 anni nella villa in Uruguay, mentre dalle carte risulterebbe che ci ha lavorato solamente per 10 mesi, finendo poi in una controversia di lavoro, esattamente con Minetti e Cipriani. Il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e ben trovati. Sull'A26 Genova Gravellona Toce, per consentire il termine di lavori notturni, è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Ovada in direzione Gravellona Toce. Si registrano ripercussioni sulla 10 Genova Ventimiglia con code tra Renzano e il bivio per l'A26 in direzione Genova e incolonnamenti sulla carreggiata opposta tra Genova Pra e il bivio per l'A26. Sempre per lavori code sulla stessa A26 in direzione Genova tra Ovada e Masone. Infine sulla 1 Milano-Napoli per lavori, rallentamenti in direzione Milano tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, mentre in direzione Napoli si rallenta a causa di materiali dispersi tra Incisa e Arezzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: 24 mattino.
4: Quali stemmi sono raffigurati nella sala degli stemmi del castello di Melegnano? Sì, ho detto bene, castello di Melegnano, perché a Melegnano oltre il casello c'è anche il castello.
5: Certo. Il concorso che ho scritto mi sembra molto un concorso per raccomandati, perché se ne passano quel numero lì vuol dire che sapevano già le risposte.
0: No, guardi, secondo me sono andati proprio a caso.
6: Secondi per dirmi a quale specie, sottospecie, famiglia appartiene questo esemplare e come si chiama? Stia fermo con le mani e risponda.
7: Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello.
6: La coda, prego.
7: Lascio una coda, c'è.
6: Voglio aiutarla. Si tratta di uno stanziale.
7: Ah, è stanziale? Questo è importante. Dunque, stanziale vuol dire che è un uccello che andrando nella stanza... No, va nel corridoio, entrando alla cucina, un uccello domestico.
6: Si sbrighi, prego.
7: Oh, non mi può far vedere il becco?
6: No.
0: Forse era un pavone, chissà, tra le altre cose. Ma potrebbe essere alla fine un mashup pazzesco tra l'esame per le guide turistiche, Lino Banfi e Punta Marina di Ravenna. Va bene, torniamo alle cose serie. Dunque, Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Cina. Giulia, ciao, buongiorno, bentornata. Ci siamo.
8: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, proviamo a stilare un primo bilancio di questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, in momenti nei quali vediamo le agenzie battere dichiarazioni dello stesso Trump, il quale dice che abbiamo fatto tantissimi fantastici accordi commerciali, con quell'enfasi mi pare abbastanza tipica del presidente americano. Che cosa è emerso dalla giornata di ieri a tuo modo di vedere, Giulia?
8: Ma sia dalla giornata di ieri che da quella di oggi, perché stamattina c'è stato un altro incontro a porte chiuse, forse quello più cruciale e meno noto, di cui sapremo meno, ecco. C'è una situazione in cui sia Trump sia Xi Jinping possono rivendicare un successo della visita, perché Trump appunto può dire di aver fatto tanti accordi commerciali di cui non sappiamo ancora niente. Ieri ha accennato a 200 Boeing che la Cina avrebbe ordinato o è in procinto di ordinare, ma di tutto il resto non ci sono i dettagli ancora. Xi Jinping può ovviamente dire di aver accolto il presidente americano, di avergli messo delle linee rosse su alcuni temi cruciali per la Cina, tra cui Taiwan. Come abbiamo visto ieri, Xi Jinping ha aperto la visita di Trump dicendo che su Taiwan non transige l'isola, appunto, che la Cina vorrebbe come parte del suo territorio.
0: Se mi consenti, Giulia, dal punto di vista diplomatico ha fatto quasi di peggio, nel senso che mentre era in corso l'incontro con Trump ha fatto scrivere ai media di Stato che su Taiwan la posizione sarebbe stata molto dura, no?
8: Esatto, il punto centrale di Xi Jinping era rivendicare questa posizione. Sull'America deve contrattare con la Cina gli aiuti militari che sono stati tra l'altro già approvati dal Congresso americano e dalla Casa Bianca, ma che sono stati sospesi dalla Casa Bianca, il trasferimento è stato sospeso proprio per non

0: mettere in pericolo questa visita. Quindi la coreografia al solito molto sontuosa da parte della Cina e Xi Jinping, appunto la leadership cinese, può rivendicare un rapporto ormai paritario tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, che è l'aspetto che gli interessava di più, poi finalmente mostrarsi al mondo come la potenza, tra l'altro più responsabile degli Stati Uniti e quindi capace di stabilità e di stabilità anche economica. Da offrire agli altri partner. Quindi una situazione veramente molto squilibrata poi alla fine, perché appunto gli Stati Uniti sono, Donald Trump è il capo del mondo libero, ma Xi Jinping è il capo del mondo autoritario.
1: E quindi Giulia, mi sembra di capire alla fine, perdonami, che da quello che sappiamo fino adesso. Questo incontro, presentato come storico, perché storico è per certi versi, in fondo non produce nulla di decisivo.
0: Sì, diciamo nella diplomazia cinese non c'è mai niente di particolarmente decisivo, proprio perché non si fanno annunci prima degli incontri, c'è una negoziazione che noi sapevamo sarebbe stata solo a porte chiuse e solo a livello di leader, perché Xi Jinping e Donald Trump sono in questo momento i due leader più potenti che hanno accentrato su di sé più poteri. L'abbiamo visto ieri quando Marco Rubio, il segretario di Stato, ha dovuto andare alla NBC a smentire di fatto tutte le cose che aveva detto Trump. Ha detto che non abbiamo bisogno della Cina per la guerra in Iran, ha detto che la posizione su Taiwan americana non cambia e quindi forse non è mai successo che un segretario di Stato dovesse andare alla TV per smentire il proprio presidente nel giro di mezz'ora. Al tempo stesso Xi Jinping è l'uomo che decide le cose dentro al Partito Comunista Cinese e quindi forse solo nei prossimi giorni sapremo cosa è successo davvero. Quello che sappiamo però, che possiamo analizzare così dalle immagini, c'è cioè il fatto che Donald Trump vuole assolutamente rivendicare un rapporto stretto con la Cina e cordiale con la Cina, come non era mai successo. Ogni volta che si fa questo tipo di costruzione di rapporto con la Repubblica Popolare, si fa a un prezzo altissimo. Che per ora però non sappiamo quale sia, se sia Taiwan, se siano appunto la penetrazione cinese dentro l'economia americana, cioè qual è il livello di concessioni che ha fatto Donald Trump per avere la Cina così cordiale nei suoi confronti. Poi naturalmente parliamo sempre di Donald Trump, quindi non sappiamo se al suo ritorno oggi pomeriggio in America i toni nei confronti della Cina cambieranno di nuovo completamente.
1: Cosa che è possibile, cioè, da quel che abbiamo visto
0: Assolutamente
1: fino
0: sì.
1: adesso, anche perché diciamo, i toni nei confronti della Cina, i toni precedenti, diciamo, prima che si organizzasse questo incontro, erano dei toni in realtà durissimi.
0: Ma in realtà è cambiato tantissimo Donald Trump rispetto al suo primo mandato. Nel primo mandato la Cina era l'avversario strategico più importante. Vi ricordate, Trump era l'uomo del China virus, di quel video che gira su YouTube di Trump che dice mille volte China durante i suoi discorsi per accusarla di qualsiasi cosa. E nel secondo mandato invece è partito con un tono assolutamente più conciliante, molto conciliante anche sugli aspetti più strategici sullo spionaggio cinese, per esempio, sugli attacchi cinesi di hackeraggio contro gli Stati Uniti. Cioè la Cina è riuscita a entrare nei sistemi di telecomunicazioni americane e ascoltare le conversazioni dei funzionari americani, quindi diciamo un atteggiamento da potenza avversaria. Per Trump, insomma, tutto questo l'ha detto un po' di tempo fa, ha detto che le guerre funzionano così, quindi lui si sente, cioè, continua a avere questa narrazione del fatto che la Cina è una potenza avversaria, ma in realtà ha dei toni molto più concilianti rispetto al primo mandato. Ripeto, qualcuno dice, qualche analista americano dice che riguarda naturalmente gli affari di Trump, gli affari anche personali di Trump, e dall'altra parte il fatto che l'America e l'economia americana ha bisogno della Cina.
1: Allora, grazie. Giulia Pompili, giornalista del Foglio, le sue cronache, le sue analisi le trovate anche oggi sul Foglio, appunto, in merito a questa vicenda. C'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione.

0: edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: 1492.
7: La scoperta del nuovo mondo.
6: 1463.
7: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
6: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
10: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, dimostrano come i pagamenti istantanei, attivati molto spesso attraverso un QR code, siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
9: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
11: Sono le 7.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Erano stupesperti 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione e recuperato un solo corpo. L'ultimo giorno della visita di Trump in Cina ha concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il presidente americano. Guerra in Ucraina, sala 24, il bilancio dei morti per i raid russi su Kiev. Von der Leyen e Mosca deride gli sforzi diplomatici. Internazionali di tennis oggi, semifinali per Sinner e Dardari. Calcio, arrivato l'accordo. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura la notizia dei 5 sub italiani morti alle Maldive mentre stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Solo un corpo al momento è stato recuperato.
13: Erano tutti subacquei esperti, il loro obiettivo era quello di esplorare delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu, un'immersione impegnativa nei pressi dell'isola di Alimata. A dare l'allarme non vedendoli riemergere è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere diving sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno che può causare anche la perdita di coscienza, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona dove era stata emessa un'allerta gialla a causa dei forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Oggi ultimo giorno della visita di Donald Trump in Cina. Io e Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha annunciato il presidente americano.
14: Cooperazione e competizione misurata nel segno di una relazione costruttiva di stabilità strategica. Le 48 ore di confronto fra Trump e Xi Jinping puntano a ridefinire la diplomazia fra i due paesi e saranno i principi guida dei prossimi 3 anni di relazioni, sottolinea il leader cinese. Possibile effetto a breve della appeasement, una proroga della tregua sui dazi siglata a ottobre. Pechino punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti sull'isola di Taiwan e sull'indipendenza di Taipei chiede una revisione anche semantica, dal non sostegno all'opposizione aperta di Washington. La nostra posizione non cambia, la risposta del responsabile esteri Marco Rubio. Dietro la geopolitica, diversi gli accordi commerciali, da Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Abbiamo un ottimo rapporto, dice Trump, che accompagnato dal gota economico e finanziario, incassa da Xi la promessa di maggiori aperture al business. C'è piena sintonia anche sulla riapertura di Hormuz senza pedaggi e sullo stop al nucleare iraniano. Esulta infine il tycoon, ma nel comunicato cinese d'Iran non si parla. Pechino avrebbe accettato di fermare le forniture di armi a Teheran, fra lo scetticismo dell'intelligence statunitense che avverte le aziende cinesi potranno con facilità aggirare i controlli. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev. Sono 24, tra cui 3 bambini. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso. Continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato e Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko. E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid da Mosca. Mentre la Russia deride per gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'ex presidente della BCE Mario Draghi, insignito ad acquisgrana del premio Carlo Magno, ha lanciato l'ennesimo appello all'Europa affinché diventi rapidamente più autonoma su energia e difesa. Un appello reso d'attualità dal nuovo ritiro di truppe americane dall'Europa deciso dal Pentagono.
15: La decisione del Pentagono è arrivata improvvisa. Il contingente di 4.000 soldati americani pronti a partire per 9 mesi sul fianco orientale della NATO in Europa sono stati fermati. Una decisione, spiega la stampa americana, che si aggiunge ai 5.000 soldati in corso di ritiro dalla Germania. I soldati americani in Europa, spiega sempre la stampa USA, saliti dopo l'invasione russa all'Ucraina da 75 a 100.000 circa, stanno ora progressivamente riscendendo a 75.000. Mario Draghi ad Aquisgrana ha avvisato: gli Stati Uniti potrebbero non garantire più la nostra sicurezza.
16: For the first time in living memory, We are truly alone together.
15: Siamo soli, dice Draghi, dobbiamo essere più autonomi sulla difesa, ma non basta spendere di più, dobbiamo rafforzare e integrare la nostra industria, puntare sulle nuove tecnologie e rafforzare il coordinamento fra i comandi. Draghi esorta poi l'Europa a essere più autonoma anche su energia e tecnologia. Serve un federalismo pragmatico, dice Draghi, cooperazioni rafforzate senza inseguire.

0: Dire l'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Gran Bretagna traballa sempre di più la posizione del premier Keir Starmer, sconfitto nelle elezioni amministrative di una settimana fa.
2: La corsa per sostituire il premier britannico non è ancora ufficialmente aperta, ma i rivali si stanno già scaldando i muscoli per la gara politica esistenziale per il partito laburista.
3: The Health Secretary, Wes Streeting, has resigned from government.
2: Wes Streeting, il giovane ambizioso ministro alla salute, è stato il primo a rompere gli indugi e a sfiduciare Starmer, dimettendosi ufficialmente in segno di protesta per il disastroso risultato delle amministrative che ha visto la scalata dell'ultradestra anche nelle roccaforti rosse e degli indipendentisti in Galles e Scozia. Ormai è chiaro che non guiderà il partito alle prossime politiche, ha scritto Streeting, ma anche a lui potrebbe mancare il supporto degli 81 deputati necessario a lanciare la sfida al premier. In queste ore il partito si sta mobilitando per mettere in campo colui che per il 64% dei laburisti potrebbe riunire la sinistra, Andy Burnham, sindaco di Manchester detto il re del nord operaio, che però per candidarsi dovrà prima vincere le suppletive ed entrare in Parlamento. Pronta anche l'ex vicepremier Angela Rayner, appena scagionata da accuse di evasione fiscale. La battaglia per dare nuova anima ai laburisti si profila ora lunga e tesa. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: È stato condannato all'ergastolo a Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio della ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024 dopo essere stata spinta da un cavalcavia dell'autostrada 4. All'inizio si era pensato a un suicidio, ma dalle indagini è emerso che l'uomo avrebbe prima stordito la donna con gli psicofarmaci, poi avrebbe inscenato il suicidio. Uccisero tre giovani innescando un rogo in un emporio a Milano, condannati a 30 anni due mandanti di origine cinese e a 21 anni l'esecutore materiale olandese arrestato nei Paesi Bassi dopo mesi di latitanza.
4: La Corte d'Assise di Milano ha emesso ieri la sentenza di primo grado per il rogo del 12 settembre 2024 in un emporio cinese di via Cantoni a Milano, in cui persero la vita tre giovani che dormivano all'interno. Tre gli imputati, i due cittadini cinesi ritenuti mandanti, sono stati condannati a 30 anni, mentre il 27enne olandese, indicato come l'esecutore materiale, a 21. Le accuse per tutti: omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Le fiamme erano divampate verso le 23, non lasciando scampo a uno studente cinese di 24 anni e ad altri due giovani, fratello e sorella, di 17 e 18 anni, sempre di origini cinesi. Figli di un parente del proprietario, questi ultimi, i tre ragazzi erano arrivati da poco a Milano e per caso dormivano all'interno dell'emporio. Nessuna uscita di sicurezza, hanno tentato invano di rifugiarsi in bagno. Stando alle indagini, il movente del rogo sarebbe stato un debito da 40.000 euro che il proprietario dell'emporio avrebbe avuto nei confronti dei due mandanti. Chiesti dalla procura tre ergastoli, il legale di parte civile, Fanzi, si dice comunque soddisfatto della sentenza.
5: Non cancella la sofferenza delle famiglie, però può restituire la dignità e la giustizia, che è una sentenza giusta.
4: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora il caso Garlasco. I genitori di Chiara Poggi dicono di essere pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, emerge un documento inedito riferito all'archiviazione della prima inchiesta a suo carico.
6: Sembra prendere corpo l'ipotesi secondo cui nel 2017, dietro l'archiviazione delle indagini a carico di Andrea Sempio, ci fosse qualcosa di sospetto. Agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spuntano una decina di righe scritte a penna su un foglio, correzioni ad una bozza di quella richiesta di archiviazione, che sarebbero state recepite nell'istanza dell'allora PM, l'ex procuratore aggiunto di Pavia Venditti, oggi indagato a Brescia per corruzione insieme al papà di Sempio. Gli appunti sono stati trovati qualche mese fa all'interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca di quella prima inchiesta non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. E nel 2016, subito dopo l'apertura dell'inchiesta a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, poi condannato per corruzione e stalking in relazione attenzione al cosiddetto sistema Pavia, che avrebbe inquinato per anni l'amministrazione della giustizia, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania di Venditti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24.

0: 24 ore.
1: Tra calcio e tennis, con il Foro Italico di Roma al centro in questi giorni di numerose polemiche, trovato l'accordo su data e ora del derby della capitale, mentre agli internazionali è il giorno delle semifinali per Sinner e Dardari.
2: Alla fine un accordo si è trovato, dopo il risoluto invito del TAR che nel respingere il ricorso della Lega Calcio Serie A aveva appunto auspicato un ulteriore confronto con la prefettura. Il derby Roma-Lazio torna a giocarsi domenica, non alle 12.30 però, ma alle 12, e in contemporanea alla stracittadina capitolina pure le altre quattro partite che interessano la zona Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le tre sfide della zona salvezza. Resta invece alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Per arrivare al compromesso, decisiva anche la presa di posizione del tifo romanista, che avrebbe boicottato la partita alle 20.45 del lunedì, giorno in cui tra l'altro nella capitale è previsto uno sciopero del trasporto pubblico, così come era stato stabilito dalla prefettura per evitare proprio l'avvicinamento alla finale del tennis. Insomma, la saga e la farsa si chiudono qui, la figuraccia di tutti gli attori in campo resta, insieme alla curiosità ora di vedere se Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, come preannunciato nei giorni scorsi proprio in protesta con la scelta di giocare a mezzogiorno, non si siederà sulla panchina biancoceleste. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Yannick Sinner per scrivere un altro capitolo di storia, Luciano Dardari per un risultato mai ottenuto in carriera. È il venerdì delle semifinali al Foro Italico, due italiani in campo come già un anno fa quando oltre a Yannick c'era Musetti. Questa volta tocca a Dardari che nel pomeriggio incrocia il norvegese Ruud, sperando di aver recuperato le fatiche della lunga notte con Hodar e di un torneo in cui è sempre emerso vincitore da autentiche maratone. Per Sinner invece è la caccia alla vittoria consecutiva numero 33 in un Master 1000, ieri liquidando Rublev in 2 set, super il primato storico di Djokovic. L'avversario della semifinale è il russo Medvedev, capace di rimontare il giovane spagnolo Landalus battendolo 7-5 al terzo. Sinner che continua a ragionare da leader della pattuglia azzurra così ai microfoni di Sky.
4: Più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è, quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi e cerchiamo di dare il nostro meglio.
3: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Cambiamo pagina con il Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge regionale sarda sul reddito di studio.
5: L'obiettivo era quello di dare a tutti la possibilità di studiare e avere una nuova chance. Si tratta del reddito di studio, misura istituita in Sardegna che ora deve fare i conti con un imprevisto. La legge regionale è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri perché eccederebbe dalle competenze statutarie ponendosi in contrasto con la normativa nazionale. Il reddito di studio, che per il primo biennio si giova di uno stanziamento di 3 milioni di euro, prevede diverse tipologie di intervento e contributi variabili. Si passa dai 475 euro per chi consegue la licenza media ai 625 euro per chi frequenta le superiori. Per chi studia all'università il contributo è di 775 euro mensili. Prevista anche una suddivisione per fasce di età che vanno dai 18 anni per le scuole medie, ai 25 per il diploma e 30 per la laurea. Per Luca Pizzuto, consigliere regionale e firmatario della proposta di legge, si tratta di osservazioni che verranno affrontate con senso di responsabilità e spirito istituzionale. Apporteremo tutte le correzioni necessarie, dice, affinché il provvedimento possa proseguire il suo percorso. La norma, si curano dalla regione, rimane in vigore anche se impugnata. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux il 25 maggio, in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sul tavolo il piano industriale, che prevede 1700 esuberi in Italia e a chiusura del sito di Cerreto Desi in provincia di Ancona. E chiudiamo con il Salone del Libro di Torino, protagonisti anche molti sportivi, tra gli ospiti più acclamati Roberto Baggio.
6: Il calcio per me è una malattia, ha confessato Roberto Baggio al Salone di Torino, presentando il suo ultimo libro La luce nell'oscurità, scritto con la figlia Valentina e Matteo Marani. Parole e ricordi che hanno scandito l'appuntamento con la storia, quella di Divin Codino, accolto da una folla che ha intonato cori da stadio durante l'intera presentazione. Dal pallone d'oro al rigore di Pasadena, passando per le cadute e le rinascite umane e sportive, l'ex numero 10 azzurro si è anche commosso parlando della sua famiglia e in particolare del padre.
7: Per me esisteva solo un pallone, per cui era una malattia. Com'è la tua scuola? Fai un'altra domanda.
8: Cosa ti ha detto tuo padre quando parlava pochissimo? Però quando se lei fa, ma no, lui
0: era anche lui

0: molto molto timido e certe cose penso che li capisci con l'età.
1: Tra gli ospiti sportivi di questa edizione del Salone presenti anche l'ex fiorettista Valentina Vezzali e Alberto Tomba, che ripercorrerà al Salone le sue discese più celebri. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
3: Quattro mattino.
15: Trovate una persona nella vostra vita che vi guardi come Simone guarda.

0: L'idea dell'esercito unico europeo ha certamente la sua logica, sia a livello di efficienza, a livello di economia, ma sarà piuttosto difficile farla dal momento che, ad esempio, e non a caso, l'esercito italiano ha più graduati, generali, colonnelli, tenenti, marescialli dell'esercito degli Stati Uniti.
1: Adesso devo verificare questo dato, caro ascoltatore. Io la prendo, cioè, lo prendo per il momento, non si offenda, ma non mi fido di lei, nel senso che questi dati vanno verificati. Visto che ne abbiamo parlato prima, di questi soli 222 abilitati su 12.000 per l'esame nazionale per le guide turistiche, poi stavo scorrendo perché appunto dicevo Alessandro Marcotulli mi ha portato tutta la lista delle domande. E devo dire veramente è una cosa da pazzi, ragazzi. Allora, nel santuario nuragico di Santa Cristina nel comune sardo di Paoli Latino spicca tra gli edifici una sfinge, un labirinto o un pozzo sacro. Ma guarda tu se devo essere abilitato a guida turistica nazionale sapendo il dettaglio del santuario nuragico di Santa Cristina, o se mi abilita ad essere una guida turistica nazionale il sapere che l'esedra nel centro storico di Chieti è detta di Levante, Ricciardone o della Peschiera. Ma che diavolo è? Ma davvero, scusa, no?

0: Beh, mi qualificherà come guida turistica il saper riconoscere e descrivere una chiesa romanica da una chiesa gotica nel momento nel quale la vedo, so che quella è romanica, so descriverne le caratteristiche e so che quella è gotica, so descriverne le caratteristiche, so com'è fatta e mi faccio un'idea. E su... Cioè, laddove anche domande assurde possono avere senso, nel senso, per esempio, questa qua: le evidenze archeologiche del Tophet e delle numerose stele rinvenute sull'isola di Mozia in Sicilia, di quale delle seguenti culture mediterranee sono espressione? Allora, la scelta è tra Micenea, Minoica e Fenicio-Punica. A naso, a occhio, dico Fenicio-Punica, però non lo so, magari mi sono sbagliato.
1: Certo, che problema c'è?
0: Ah sì, poi qualcuno scrive a proposito dell'esame da giornalista. Sì, anche là ci sono un po' di cose... Guardate, a me sembra più che altro che sia l'espressione di una cultura italiana che ancora tendenzialmente, per, diciamo, in termini di capacità di valutazione della conoscenza delle persone, è ancora nozionistica, no? Ed è esattamente questo, cioè se tu sei in grado di studiare tutte queste nozioni oppure di buttarti a caso nel test a crocette... allora la vinci, ce la fai. In questa chiave, la scelta che è stata fatta con i test di medicina, tutto sommato mi è parsa una buona scelta, cioè l'esclusione dei test e invece questo semestre d'ingresso, che avrà avuto i suoi problemi, però alla fine valuti le persone sulle loro capacità, sulla loro capacità di studiare, di approfondire e via dicendo. Dunque, venerdì 15 maggio, sono le 7:23 minuti e 26 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Carmelo Laricella in regia, Alessandro Marco Turi in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, e voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. No, ma guardi, non è che mi voglio arrogare il diritto, lo dico all'ascoltatore, di decidere come debbano essere fatti questi test per la guida nazionale, per la guida turistica nazionale. Dico semplicemente che mi pare un modo, se consente, nozionistico di affrontare le cose. E guardi, c'è anche nell'esame per l'abilitazione da giornalisti, quello dell'ordine dei giornalisti, per l'ordine professionale, ricordo cose, non so se ci siano ancora, qual è stato il primo giornale italiano. Ma ragazzi, ma in che anno è stato fatto il primo giornale italiano? Facciamo dei corsi di aggiornamento, tutti noi che apparteniamo agli ordini professionali, che sono surreali, nei quali ti chiedono in quale comma di quale articolo della legge si parla di questa cosa. Ma chi se ne frega, io devo sapere quella cosa, devo conoscerne le linee generali, sapere come interpretarla, non devo sapere in quale comma, di quale legge, di quale anno, in quale anno è stata firmata la carta di Treviso che riguarda la deontologia dei giornalisti, no? Cioè dovrò sapere cosa contiene la carta di Treviso, abbia pazienza. E quindi è un po' questo, mi sembra. Poi, per carità, magari voi che siete degli esperti e degli storici dell'arte sapete rispondere a tutte queste domande. Dunque, le aperture dei giornali di oggi in questa seconda parte, quella della rassegna stampa: Piazza Affari sfonda quota 50.000, l'apertura del Sole 24 Ore, che dedica ovviamente ampio spazio anche all'incontro tra Xi Jinping e Trump. L'alto là di Xi a Trump: i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan, è appunto il titolo dedicato a questo. Spazio anche al Papa, con Papa Leone XIV e parlo agli studenti della Sapienza: non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce. Derby a mezzogiorno e l'apertura del Messaggero sulla fine di quella telenovela, ma il titolo forte poi a centropagina è dedicato alla strage delle Maldive, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, della quale avete sentito anche in GR24. Apre sul Papa naturalmente Avvenire: non si chiami difesa il riarmo dell'Europa. La Verità sceglie di dedicarsi a questo scontro

che si sta alzando, che si sta sollevando sul tema del fine vita, nel senso che c'è stato un rilancio da parte soprattutto di Forza Italia, che parte, parliamoci chiaro, di una strategia con la quale Forza Italia sta punzecchiando altri pezzi della maggioranza, oltre ad essere evidentemente una battaglia che ritiene di combattere il partito guidato da Antonio Tajani. Ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa, è il titolo de La Verità. Trump, sci, affari e minacce, è il titolo del giornale. Sorrisi e sfide, quello del Corriere della Sera. Maldive, la strage dei sub, è quello di Repubblica. Sci a Trump, partner, non rivali, ma su Taiwan rischio guerra, è il quotidiano nazionale. Grotta alle Maldive, strage dei sub italiani, è l'apertura della Stampa. Il sorpasso, è il titolo del manifesto dedicato a questo G2, a questo incontro tra la Cina e gli Stati Uniti, un grande onorato dell'amicizia, Trump in ginocchio da Xi Jinping, l'apertura di Domani. Fatto Quotidiano torna sulla vicenda Minetti, ci arriveremo tra un attimo, la testimone rincara la dose ma il procuratore generale non vuole sentirla. Campo largo, già finita la festa, il titolo di Libero, che sulla vicenda Minetti vede tutt'altro. Sberla dei PM a Travaglio in Company, crollate le accuse alla Minetti. Per una legge per la libertà di stampa, l'apertura del Riformista, a Roma il dibattito tra informazione politica e giustizia. Viva la muerte, gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele, è l'apertura dell'Unità. Mentre il Foglio, l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, si intitola così: una gran sveglia di Draghi a Meloni. L'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Prima di iniziare la rassegna stampa vera e propria, anche se un pezzo della rassegna stampa, è su un piccolo ringraziamento a tutti voi. Oggi lo riporta il Sole 24 Ore a pagina 19 in Imprese e Territori, perché il primo trimestre di Radio 24, forse lo avete sentito già nel GR, però fa bene ribadirlo, si chiude con un processo, il primo trimestre del 2026, con un processo di consolidamento che vede i nostri ascolti a record. Siamo a 2.685.000 nel giorno medio, e con dati che ci premiano anche dal punto di vista dell'ascolto offline e quindi online, scusate, quindi on demand, e quindi un ringraziamento anche a chi ci ascolta in podcast e chi ascolta i podcast di Radio 24. Siamo a 9 milioni di ascolti al mese, e che ci premia anche dal punto di vista dei social, un numero di follower che è cresciuto a 2,8 milioni contando tutte le piattaforme, un più 27%. Dunque, grazie a tutti. Inizierei oggi, vabbè, vi do di volata ancora la vicenda tennis, calcio, che si è conclusa, come sapete, con appunto le partite che si giocheranno a mezzogiorno, e giova a leggere, secondo me, il pezzo che è più quasi un commento, un'analisi di Alessandro Darolda, pagina 21 del quotidiano La Verità, il quale dice che politicamente hanno perso tutti, formalmente ha vinto la Lega, ha perso meno degli altri la Lega Calcio, perché alla fine ha ottenuto quasi tutto ciò che chiedeva: la domenica, la contemporaneità e la salvaguardia della regolarità sportiva, ma non ne esce indenne. Per arrivare a giocare quasi quando voleva, ha dovuto passare da un ricorso al TAR, da un braccio di ferro con il prefetto, da 48 ore di incertezza che hanno esposto il campionato a un'immagine di totale improvvisazione. Il fatto che alla fine la Lega abbia avuto ragione sull'orario non cancella la sua responsabilità iniziale. Il calendario era stato costruito dimenticando una sovrapposizione tra il derby, che è quello il problema dell'inizio, e gli internazionali di tennis. Ha perso la questura, costretta a rincorrere un'emergenza che avrebbe dovuto essere prevista, ha perso una FIGC allo sbando, ha perso anche la federazione tennis, perché gli internazionali d'Italia, con un italiano come Sinner numero uno del mondo nel ranking, si sono ritrovati dentro una rissa istituzionale con il calcio, mi viene da dire, alla quale ha contribuito anche il presidente della FTP Binaghi, che è stato molto duro nelle sue dichiarazioni. Nota Antonio Barilla, ah no, questo è un dettaglio che veramente, ragazzi, quando parliamo di improvvisazione, un dettaglio che mi era sfuggito e chiedo scusa, ne scrive Antonio Barilla sulla Stampa a pagina 31, a proposito in particolare del fatto che nei giorni scorsi i fuochi d'artificio per la finale di Coppa Italia, che ci sono stati per la finale di Coppa Italia, hanno costretto a interrompere la partita tra Darderi e Jodar, perché appunto c'era un
C'era il fumo in campo.

0: è arrivato il fumo in campo dallo stadio olimpico. Allora, noto questo, scusate, facciamo finta, per carità, scrive Antonio Barilla, di non aver sentito il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, addurre come giustificazione: non abbiamo previsto la Lazio in finale. Ma scusa, che vuol dire? Ma può essere qualsiasi squadra a giocare la finale di Coppa Italia. Ma come fai a non pensarci? Ma che ragionamento è? Guardate, veramente io non so proprio che cosa dire. Va bene, veniamo alle cose un po' più serie, ma dopo la pausa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
6: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
10: Tempo in diretta.
11: Un nuovo fronte atlantico provoca un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte di giornata avremo rovesci e acquazzoni che risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana. Sul resto del centro e al sud, tempo più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Durante le ore pomeridiane, ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Fino a 27 km con un

0: Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: 24 mattino.
10: Da storico dell'arte, da marito di una storica dell'arte guida turistica, sono d'accordo con te.
11: La sospensione della gara di Darderi col Qatar è stata causata dal fumo che si è incanalato dentro il catino, ovviamente, del centrale, che ha causato, uno, un'aria irrespirabile, due, ha mandato in tilt il controllo elettronico dell'arbitro, quindi hanno dovuto resettare tutto e far ripartire, quindi siamo anche testimoni di un evento a livello mondiale.
12: Grazie anche per i dettagli sulla fisica del fumo e su come si è mosso. Allora, c'è una storia che arriva oggi dalle pagine venete del Corriere della Sera che mi ha colpito molto perché è la rappresentazione di qualche buco nero, se volete, che ci perdiamo. Qualche buco nero nel quale finiscono determinate storie o determinate persone. È la storia di un ragazzino di 13 anni, che oggi ha quasi 13 anni, che ha vissuto come un invisibile schiavo domestico all'interno di una famiglia apparentemente normale del Montebellunese. È una storia che emerge adesso, mentre la questione giudiziaria va avanti. Ieri quell'orrore è approdato, racconta Denis Barea sulle pagine appunto venete del Corriere della Sera, in un'aula di tribunale a Treviso, dove i genitori, una coppia di cinquantenni italiani, devono rispondere alla pesante accusa di maltrattamenti in famiglia in concorso. Quando frequentava la prima media, il ragazzino quindi aveva quanto, 10, 11 anni, in occasione della festa del papà la maestra gli aveva chiesto, la professoressa gli aveva chiesto se avesse preparato un pensiero per il genitore, la reazione del piccolo l'ha gelata con un pianto irrefrenabile. Angelo, questo è il nome credo di fantasia, ha confessato che lui quel giorno non fa festa e di subire percosse continue da parte di un padre definito cattivo. Cosa succedeva? Una famiglia appunto apparentemente normale, ogni mattina alle prime luci del giorno veniva costretto ad alzarsi per accudire il bestiame e pulire un ovile, copione che si ripeteva la sera, e al minimo cenno di stanchezza o per banali dimenticanze sarebbero scattate le punizioni fisiche. Il padre lo avrebbe picchiato regolarmente utilizzando anche una cintura come frusta, colpendolo con violenza. Il tutto attestato da immagini poi piazzate all'interno della stalla, dalle telecamere piazzate dalle forze dell'ordine all'interno della stalla, e tutto appunto è stato verificato e attestato. All'inizio il racconto del ragazzino aveva sollevato qualche dubbio, aveva raccontato che anche i fratelli partecipavano a tutto questo, partecipavano se non alle violenze quantomeno al silenzio sulle violenze, altrettanto la madre. La svolta appunto è arrivata con le intercettazioni ambientali e le riprese video, e naturalmente i genitori adesso sono sotto processo. E a proposito di ragazzini, di quasi bambini, inizia una class action

0: È stato dato il via a una class action da parte del MOIGE, il movimento italiano genitori, insieme a 10 famiglie italiane contro Meta e TikTok davanti al Tribunale delle Imprese di Milano. Si tratta della prima class action, racconta oggi Jessica Muller Castagliuolo sul Quotidiano Nazionale. La prima class action inibitoria in Europa sull'onda delle cause legali americane contro le big tech accusate di esporre utenti minorenni a contenuti dannosi riproposti con algoritmi pensati per trattenere la loro attenzione. La richiesta è la sospensione dei design aggressivi studiati dalle aziende del settore per tenere gli utenti incollati allo schermo. Laddove racconta in questo pezzo la giornalista anche di una ragazzina di 12 anni che nel racconto della madre che si è tolta la vita, e nel racconto della madre si sarebbe tolta la vita anche trascinata all'interno di un mondo che possiamo definire con caratteristiche depressive, esattamente dall'algoritmo dei social. Vedremo come andrà, è comunque un caso interessante da segnalare. A proposito di giustizia, c'è la decisione o l'annuncio da parte della Procura di Milano di non voler sentire la donna che, intervistata dal Fatto Quotidiano, aveva raccontato di essere stata presente nella villa nel ranch di Cipriani e di Nicole Minetti, alla quale era stata concessa la grazia al Presidente della Repubblica, come sapete, tra mille polemiche e mille proteste dello stesso Fatto Quotidiano, che aveva sollevato molti dubbi sull'adozione fatta da Minetti di un bambino uruguaiano e sulle cure fatte a Boston, e quindi sulle motivazioni per le quali Minetti avrebbe avuto bisogno della grazia, essendole stati dati i servizi sociali. Thomas Mackinson ci torna oggi su questa vicenda a pagina 3 del Fatto Quotidiano, insistendo sul fatto che la Procura Generale dovrebbe sentire questa donna, la quale è stata intervistata anche da una TV uruguaiana, e parla anche di due colleghe che non voglio coinvolgere, che mi hanno scritto in privato appena è scoppiato tutto, con parole molto affettuose. Cosa ha raccontato la donna? Che secondo lei, secondo il suo racconto, Minetti e Cipriani avrebbero organizzato delle feste con delle prostitute che sarebbero state scelte dalla stessa Minetti. La ricostruzione, e ha raccontato anche di aver lavorato 20 anni per loro. La ricostruzione che troviamo su Domani è una ricostruzione diversa. Enrico Carriera e Nello Trocchia ne scrivono. Risulta che Torres ha smesso di lavorare in quel luogo il 28 marzo del 2025 e che ci avrebbe lavorato solamente 10 mesi, e che il 2 maggio del 2025, quindi un mese praticamente dopo essere stata licenziata, invia messaggi alla responsabile delle risorse umane del gruppo Cipriani chiedendo di essere assunta di nuovo, in sostanza. Nei 10 mesi certificati Torres ha svolto attività solo per effettivi 120 giorni circa. In questo lasso di tempo Minetti sarebbe stata in quei luoghi per poco più di un mese, lo dimostrerebbero i visti sul passaporto depositato in procura. La sovrapposizione in presenza ci sarebbe stata solamente a Natale, quando poi nella villa erano presenti per le vacanze le famiglie di amici e parenti e una decina di bambini di questi di questi bambini in difficoltà, tra i quali poi c'è il bambino che loro poi hanno adottato. E la procura ribadisce ancora che tutti gli esiti delle indagini su questi presunti festini sono risultati negativi. Il traffico, e poi parliamo un po' di energia e ci trasferiamo sulle questioni geopolitiche.
1: Strade in diretta.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Al nord, sulla A9, Lainate Como Chiasso per incidente coda all'altezza di Lomazzo in direzione della Svizzera. Sempre sulla A9, chiusa per festività in territorio elvetico, la dogana di Chiasso, predisposte le chiusure di diversi svincoli sulla A9 e l'allacciamento tra la tangenziale di Como e la A9 in direzione della Svizzera. Per la regolazione del traffico, code e rallentamenti a tratti a partire da Lomazzo Sud fino a Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo ora sulla A26 dei Trafori, qui per lavori traffico incolonnato tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova. Queste al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: 24 mattino.
0: Dunque, prosegue il lavoro del Sole 24 Ore sulle richieste per l'installazione di impianti rinnovabili che sono ferme e oggi fa tappa in Sardegna. È la seconda puntata questa con Davide Madeddu, che racconta come le rinnovabili non partono. Le richieste ci sono, superano quota 600, ma la transizione energetica della Sardegna tarda a prendere forma. Tutto questo anche a causa, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, della nuova legge sulle aree idonee varata dalla Regione Sardegna, che prevede, come racconta Madeddu, ma qualcuno dice addirittura di meno, che le aree idonee siano pari all'1% della superficie regionale. Troppo poco per il mondo produttivo, troppo per i comitati che si sono schierati contro l'eolico in Sardegna. Comunque sono 600, come si diceva, le richieste di installanze, 637 pratiche di richiesta di connessione per un totale di 44,62 gigawatt. Sardegna appunto è in ritardo. Alla Sardegna mancano 461 megawatt per raggiungere l'obiettivo intermedio di nuova capacità rinnovabile installata stabilito dal decreto ministeriale che se ne occupa. Tra i sostenitori del no, il tema è politico, o meglio, tra coloro che nel tempo avviano campagne contro i progetti per la realizzazione di impianti rinnovabili, ci sono movimenti che hanno sostenuto il centrosinistra, che a sua volta ha eletto la presidente, e dunque è chiaro che politicamente è una materia sensibile. Poi ci sono le aziende, come questa Innovo Renewables. Rodolfo Bigolin, l'amministratore delegato, racconta che sino a oggi hanno investito circa 10 milioni di euro tra diritti per i terreni che continuiamo a pagare, progetti e tutto quello che serve. È chiaro che se alla fine non si mette a terra tutto e si inizia a produrre energia per la nostra azienda, che conta oltre 100 dipendenti, diventa un problema. E a proposito di energia, oggi va dato merito, secondo me, ad Avvenire, a pagina 7, che partendo dalla strada tracciata dalla riunione del Consiglio dei Ministri nella quale si è parlato di nucleare il 6 maggio scorso, fa un punto chiaro e mette nuovamente a confronto due posizioni, in questo caso due posizioni politiche, sono quella di Carlo Calenda a favore e quella di Angelo Bonelli che è contrario, ma soprattutto ci aiuta a fare un punto sulla situazione anche in Europa. A prescindere dai due referendum italiani, quello dell'87 e quello del 2011, tutte e due votati, se volete, sull'onda emotiva da una parte di Chernobyl e dall'altra di Fukushima, racconta in questo pezzo Matteo Marcelli che il nucleare è un asset cruciale del patrimonio energetico dell'Europa. Su 27 stati membri ne usufruiscono 12 e non di secondo piano: Francia, Spagna, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia. La Germania lo ha sfruttato a lungo, ma ha concluso il piano di phase out nel 2023. L'energia ricavata dal nucleare pesa per il 23,3% sul totale prodotto in Europa, di fatto un quarto dell'energia europea arriva dal nucleare, con alcuni paesi, come ovvio, che pesano di più. La Francia ricava il 70% del suo fabbisogno, la Spagna il 20%, la Slovacchia il 61%. E poi entra nel dettaglio di quali sono i problemi aperti, a partire dal, naturalmente, da dove si mettono le scorie e via dicendo. Però, diciamo, il dibattito è aperto. Così come ho trovato molto interessante, sempre sul tema energetico, in una fase nella quale le rotte, soprattutto quella di Hormuz, risultano particolarmente complicate, il rilancio di questo piano da 25 miliardi per un gasdotto dalla Nigeria al Marocco e che poi arrivi alla Spagna. Ne racconta Alberto Magnani, corrispondente dall'Africa, da Nairobi, per il Sole 24 Ore, il quale racconta che l'obiettivo appunto è accelerare, schivando gli ostacoli disseminati sulla strada. Se ne annunciano diversi, lungo quasi 7.000 chilometri, una dozzina abbondante di paesi e due continenti, Nigeria e Marocco, si preparano a firmare nel quarto trimestre dell'anno un accordo intergovernativo per avanzare i lavori sul, si chiama African Atlantic Gas Pipeline, è un progetto da 25 miliardi di dollari, è un gasdotto ibrido tra onshore e offshore, quindi sarà in parte a terra, in parte in mare. destinato a percorrere 13 paesi africani sulla costa atlantica e sfociare e anche nelle esportazioni in Europa. C'è anche, se volete, se prendete il Sole 24 Ore, c'è anche la mappa che mi pare piuttosto interessante. L'infrastruttura conferma l'espansione di Lagos, ossia della Nigeria, come motore delle esportazioni energetiche africane. Intanto, racconta sempre sul Sole 24 Ore, credo Micaela Cappellini, siglato Mica il pezzo, l'Iran spiana il passaggio delle navi cinesi a Hormuz. Dal punto di vista politico, il fatto che la cosa avvenga adesso, mentre il presidente americano è a Pechino, probabilmente non è un caso. L'Iran annuncia nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi da Hormuz, che spianano la strada al loro attraversamento dello stretto, e per l'annuncio Teheran sceglie proprio il giorno appunto in cui a Pechino il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping concordano sulla necessità che lo stretto rimanga aperto. Al momento non è ancora chiaro in che misura la mossa dell'Iran modifichi la situazione sul campo, dato che Teheran aveva già indicato durante la guerra che le navi neutrali, in particolare quelle legate alla Cina, potevano transitare nello stretto a condizione che si coordinassero con le forze armate iraniane. Ma il segnale politico è significativo. Le tensioni nell'imbuto di Hormuz però restano. Ieri una nave mercantile battente bandiera indiana è affondata al largo delle coste dell'Oman. In un secondo momento una nave ancorata al largo degli Emirati Arabi Uniti è stata sequestrata e portata verso l'Iran. Questo per darvi l'idea che le cose si muovono, se vogliamo, anche dal punto di vista militare. Segnalo per inciso che mi è capitato questa mattina di vedere sui social da qualche parte l'intervento, adesso ve lo dico subito, di un'importante azienda che si occupa di materie prime. È una multinazionale, è Mercuria, che è una multinazionale svizzera che movimenta, tanto per darvi l'idea, normalmente 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno, il quale amministratore delegato, intervistato dal Financial Times in uno degli eventi organizzati dal Financial Times Live, dice in sostanza: ci sono varie vie per uscire dallo stretto di Hormuz. Poi non specifica esattamente quali siano queste vie, però insomma, mi pare che sia piuttosto interessante. Sempre sul fronte delle materie prime, ultime due segnalazioni prima di chiudere. La prima è che il tungsteno, ci racconta Sissi Bellomo, arriva a livelli record. È il metallo che serve per i missili e ha letteralmente decuplicato il prezzo nell'ultimo periodo. E l'ultimo è che c'è, come sapete, un problema di fertilizzanti collegato tanto all'invasione russa dell'Ucraina quanto a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, racconta Beda Romano, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore, che è in arrivo un piano d'azione europeo. Vedremo a che cosa porterà. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Piazze, borghi e paesaggi aperti diventano il palcoscenico degli eventi che attraversano la Puglia in ogni stagione. Sentiamo.
17: Palazzi storici e castelli diventano spazi per mostre e rievocazioni che animano i centri antichi. Nei borghi sfilano cortei in costume, accompagnati da mercatini e degustazioni. D'estate arrivano concerti, festival e stagioni liriche, dove la musica contemporanea si mescola ai suoni della tradizione. Anche lo sport trova il suo spazio. Dal mare alla Murgia, gli eventi portano energia nei paesaggi naturali. In Puglia, ogni occasione diventa un'esperienza da condividere.
16: Scopri tutti gli eventi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
18: Le 7:58.
19: GR24, il sole 24 ore.
20: I 5 subitaliani morti alle Maldive stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità, recuperato un solo corpo. L'ultimo giorno della visita di Trump in Cina ha concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il leader americano. Tregua Israele e Libano, ripresi colloqui a Washington, raid russi su Kiev, sale a 24 il bilancio delle vittime. Internazionali di tennis, oggi semifinali per Sinner e Dardari, calcio, è arrivato l'accordo, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano ancora la notizia dei 5 subitaliani morti alle Maldive mentre stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Solo un corpo al momento è stato recuperato. La polizia ha aperto un'inchiesta, per ora non si conoscono le cause della tragedia.
21: Erano tutti subacquei esperti, il loro obiettivo era quello di esplorare delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu, un'immersione impegnativa nei pressi dell'isola di Alimata. A dare l'allarme non vedendoli riemergere è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere diving sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno che può causare anche la perdita di coscienza, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona dove era stata emessa un'allerta gialla a causa dei forti venti. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Oggi ultimo giorno della visita di Donald Trump in Cina. Io e Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha annunciato il presidente americano che ha invitato Xi alla Casa Bianca il 24 settembre. Abbiamo risolto una serie di problemi che altri non sarebbero stati in grado di risolvere, ha affermato ancora Trump parlando di rapporti molto solidi.
1: Cooperazione e competizione misurata nel segno di una relazione costruttiva di stabilità strategica. Le 48 ore di confronto fra Trump e Xi Jinping puntano a ridefinire la diplomazia fra i due paesi e saranno i principi guida dei prossimi 3 anni di relazioni, sottolinea il leader cinese. Possibile effetto a breve dell'appeasement, una proroga della tregua sui dazi siglata a ottobre. Pechino punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti sull'isola di Taiwan e sull'indipendenza di Taipei chiede una revisione anche semantica. Dal non sostegno all'opposizione aperta di Washington. La nostra posizione non cambia, la risposta del responsabile esteri Marco Rubio. Dietro la geopolitica, diversi gli accordi commerciali, da Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Abbiamo un ottimo rapporto, dice Trump, che è accompagnato dal gota economico e finanziario, incassa da Xi la promessa di maggiori aperture al business. C'è piena sintonia anche sulla riapertura di Hormuz senza pedaggi e sullo stop al nucleare iraniano. Esulta infine il tycoon, ma nel comunicato cinese d'Iran non si parla. Pechino avrebbe accettato di fermare le forniture di armi a Teheran, fra lo scetticismo dell'intelligence statunitense che avverte le aziende cinesi potranno con facilità aggirare i controlli. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: È ripartita la missione della flottiglia per cercare di rafforzare il blocco navale su Gaza, mentre a Washington sono ripresi i colloqui per il Libano.
2: Mentre i rappresentanti di Israele e Libano hanno ripreso a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, continuano gli attacchi aerei israeliani sul sud e sull'est del paese. Hezbollah, inoltre, ha colpito con un drone un assembramento di soldati israeliani a Rosh Hanikra, nel nord del paese. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, il bilancio delle vittime in Libano continua a salire e ha superato quota 400. Intanto è ripartita la missione della flottiglia, una cinquantina di imbarcazioni con attivisti e aiuti destinati ai palestinesi sono salpate ieri dalla costa mediterranea turca nel nuovo tentativo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E sono 24, tra cui 3 bambini, al momento le vittime dei bombardamenti russi che hanno colpito Kiev. La capitale ucraina oggi osserverà una giornata di lutto nazionale. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza di Trump.
22: La decisione del Pentagono è arrivata improvvisa, il contingente di 4.000 soldati americani pronti a partire per 9 mesi sul fianco orientale della NATO in Europa sono stati fermati. Una decisione, spiega la stampa americana, che si aggiunge ai 5.000 soldati in corso di ritiro dalla Germania. I soldati americani in Europa, spiega sempre la stampa USA, saliti dopo l'invasione russa all'Ucraina da 75 a 100.000 circa, stanno ora progressivamente riscendendo a 75.000. Mario Draghi ad Aquisgrana ha avvisato gli Stati Uniti potrebbero non garantire più la nostra sicurezza.
23: For the first time in living memory, we are truly alone together.
22: Siamo soli, dice Draghi, dobbiamo essere più autonomi sulla difesa, ma non basta spendere di più, dobbiamo rafforzare e integrare la nostra industria, puntare sulle nuove tecnologie e rafforzare il coordinamento fra i comandi. Draghi esorta poi l'Europa a essere più autonoma anche su energia e tecnologia. Serve un federalismo pragmatico, dice Draghi, cooperazioni rafforzate senza inseguire l'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare le capacità di difesa dei 27, programmi per i quali il governo ha chiesto a Bruxelles nei mesi scorsi prestiti per 14,9 miliardi di euro. Ieri il ministro della difesa Guido Crosetto ha reso pubblico di aver inviato 2 lettere al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che deve autorizzare l'attivazione del meccanismo, ma di non aver ancora ricevuto una risposta. Sempre ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Ora la cronaca con il caso Garlasco. I genitori di Chiara Poggi dicono di essere pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. E intanto tra gli atti depositati nell'inchiesta appena conclusa su Sempio emerge un documento inedito riferito all'archiviazione della prima inchiesta a suo carico.
0: Sembra prendere corpo l'ipotesi secondo cui nel 2017, dietro l'archiviazione delle indagini a carico di Andrea Sempio, ci fosse qualcosa di sospetto. Agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spuntano una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza di quella richiesta di archiviazione che sarebbero state recepite nell'istanza dell'allora PM, l'ex procuratore aggiunto di Pavia Venditti, oggi indagato a Brescia per corruzione insieme al papà di Sempio. Gli appunti sono stati trovati qualche mese fa all'interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia che all'epoca di quella prima inchiesta non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. E nel 2016, subito dopo l'apertura dell'inchiesta a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, poi condannato per corruzione e stalking in relazione al cosiddetto sistema Pavia che avrebbe inquinato per anni l'amministrazione della giustizia, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania di Venditti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, che ha permesso di scoprire 100 barche, le quali, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere 23 milioni in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati. Settore auto, i cinesi di BYD puntano alle fabbriche di Stellantis in Italia. Nel mirino ci sarebbero gli stabilimenti di Cassino e Mirafiori. Intanto Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina.
3: BYD fa rotta su Stellantis e punta a rilevare stabilimenti produttivi sottoutilizzati in Europa, ma il gruppo cinese è interessato anche ad altri costruttori europei che non utilizzano appieno gli impianti. Stella Li, vicepresidente della casa automobilistica cinese, rivela l'interesse per i marchi del vecchio continente in un'intervista a Bloomberg a margine di una conferenza sul futuro dell'auto organizzata a Londra dal Financial Times. Dichiarazioni che arrivano dopo quelle dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che due giorni fa, nella stessa conferenza sull'auto, ha indicato la disponibilità del gruppo a nuove partnership industriali anche con altri oltre ai cinesi di Leapmotor. BYD, spiega Stella Li, alla ricerca di un qualsiasi impianto disponibile in Europa perché il gruppo è interessato a sfruttare la capacità produttiva inutilizzata. Nel continente il gruppo cinese ha visitato numerosi stabilimenti, l'Italia è nella rosa dei paesi di interesse a lungo termine, sottolinea Stella Li. Anche altri paesi come la Francia rappresentano un'opportunità. In Italia BYD sarebbe interessata agli stabilimenti Stellantis di Cassino e Mirafiori. Il gruppo cinese sta inoltre valutando la possibilità di acquisire marchi storici europei in difficoltà. Maserati è molto interessante, ma, puntualizza Stella Li, il gruppo non ha intrapreso ancora alcuna azione. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: È arrivato l'accordo e il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR.
5: Alla fine un accordo si è trovato, dopo il risoluto invito del TAR che nel respingere il ricorso della Lega Calcio Serie A aveva appunto auspicato un ulteriore confronto con la prefettura. Il derby Roma-Lazio torna a giocarsi domenica, non alle 12.30 però, ma alle 12, e in contemporanea alla stracittadina capitolina pure le altre quattro partite che interessano la zona Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le tre sfide della zona salvezza. Resta invece alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Per arrivare al compromesso, decisiva anche la presa di posizione del tifo romanista, che avrebbe boicottato la partita alle 20.45 del lunedì, giorno in cui tra l'altro nella capitale è previsto uno sciopero del trasporto pubblico, così come era stato stabilito dalla prefettura per evitare proprio la vicinanza alla finale del tennis. Insomma, la saga e la farsa si chiudono qui. La figuraccia di tutti gli attori in campo resta, insieme alla curiosità ora di vedere se Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, come preannunciato nei giorni scorsi proprio in protesta con la scelta di giocare a mezzogiorno, non si siederà sulla panchina biancoceleste. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: E per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma alle 19. Nell'altra semifinale alle 15.30 l'azzurro Dardari sfiderà il norvegese Ruud.
6: Jannik Sinner per scrivere un altro capitolo di storia, Luciano Dardari per un risultato mai ottenuto in carriera. È il venerdì delle semifinali al Foro Italico, due italiani in campo come già un anno fa quando oltre a Jannik c'era Musetti. Questa volta tocca a Dardari che nel pomeriggio incrocia il norvegese Ruud sperando di aver recuperato le fatiche della lunga notte con Hodar e di un torneo in cui è sempre emerso vincitore da autentiche maratone. Per Sinner invece è la caccia alla vittoria consecutiva numero 33 in un Master 1000, ieri liquidando Rublev in 2 set, super il primato storico di Djokovic. L'avversario della semifinale è il russo Medvedev, capace di rimontare il giovane spagnolo Landalus battendolo 7-5 al terzo. Sinner, che continua a ragionare da leader della pattuglia azzurra, così ai microfoni di Sky.
7: Più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua in Roma, meglio è, quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi e cerchiamo di dare il nostro meglio.
6: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 9.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
2: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 24 mattino.
8: Venerdì 15 maggio alle 8:15 minuti e 27 secondi, caro Paolo Mieli, ciao, buongiorno Paolo.
9: Buongiorno, buongiorno, non ci sono molte parole da spendere sulla seconda giornata dei incontri fra Trump e Xi Jinping, nel senso che le cose sono andate più o meno come si supponeva, a danno di Trump e a vantaggio di Xi Jinping, così dice il New York Times, dice lascia tutti i problemi irrisolti. E Xi Jinping ha incassato un impegno degli Stati Uniti a non esporsi troppo sulla questione di Taiwan, ha fatto delle promesse vaghe sulla riapertura di Hormuz, ma non mi va di spendere troppe parole, quanto di un dettaglio che non poteva non colpirmi, che con la consueta finezza, giocando in casa dell'avversario, cioè prendendo un elemento della cultura occidentale, Xi Jinping ha messo in evidenza lo stato di inferiorità momentaneo degli Stati Uniti, inferiorità non, adesso non stiamo a far paragoni su quanto l'economia americana o l'economia cinese, ma sull'atteggiamento, citando una storia che tiene banco nel dibattito sulla geopolitica da una decina d'anni, anzi 10 anni esatti, 9 diciamo, che è la trappola di Tucidide. Cos'è la trappola di Tucidide? Viene fuori da un libro che, di Graham Allison, che fu sottosegretario alla difesa di Bill Clinton, e scrisse un libro destinato alla guerra, che è uscito negli Stati Uniti nel 2017, per questo in cui, citando una frase di Tucidide che ti leggo a proposito della guerra fra Sparta e Atene, 431-404 a.C., adesso faccio sfoggio per gli ascoltatori, che ti cito fra virgolette: «La ragione più autentica, per quanto mai dichiarata, di questa guerra Penso che fosse questa la crescente potenza ateniese e la paura che essa incuteva agli spartani che resero la guerra inevitabile. Cioè, in realtà cosa c'è in questa frase? Ormai si parla di trappola, eh? Ma sì. Si dice che quando c'è una potenza emergente, quelli che erano abituati a essere potenza fino a quel momento si mettono paura e fanno e scivolano facilmente verso la guerra. Adesso scusate la traduzione molto banale, però c'è un implicito, nel senso che Xi Jinping paragona indirettamente gli Stati Uniti a Sparta e la Cina ad Atene, cioè descrive gli Stati Uniti come potenza soccombente e la Cina come potenza, a parte Atene con tutto lo splendore che è l'Atene democratica, inventrice della democrazia del V secolo avanti Cristo, e Sparta che, come sai, è odiata dalla cultura perché è come se fosse una premonizione dei regimi autoritari, dei regimi più duri, appioppato agli Stati Uniti. Sì. Insomma, una finezza che ha messo, ancora questo i giornali americani la notano e come, ha messo in difficoltà gli Stati Uniti, sì, almeno psicologica. Per il resto, sì. Boeing, venduto,
8: secondo te Trump l'ha colta, Donald Trump l'ha colta questa cosa?
9: Ma lui mi risulta che legga Tucidide quasi tutte le sere, anche quel saggio di Graham Allison, proprio perché era sottosegretario di Bill Clinton, ti puoi immaginare quanto lo affascinasse. A me mi hanno detto che ho letto che la soglia di attenzione di Trump è molto scarsa, però hai visto la frase di Tucidide che ti ho letto, si legge in un minuto, sì. E secondo me quella lui la regge. Insomma, non è stato un incontro destinato a passare alla storia. Posso sbagliarmi, ma non è stato, e non sarà forse risolutivo, non so neanche per la riapertura.
8: Sì. Guarda, se ti può essere utile, ho appena letto una dichiarazione di Donald Trump che dice con Xi Jinping su Hormuz, sull'Iran, su Hormuz abbiamo le stesse idee, qualsiasi cosa voglia dire, perché a questo punto non saprei.
9: Sì, hanno le stesse idee, ma comunque vedremo, magari si riapre. Per adesso Hormuz è aperto solo alle navi cinesi, perché tutte e due sono d'accordo a far passare le navi cinesi, per cui passano allegramente le navi cinesi, però rimane bloccato per entrambi. E poi Hormuz, non è solo questione di Hormuz, si porta tutto, dove finisce l'uranio? Non aveva detto che l'uranio, finché non si fosse impadronito dell'uranio, questa guerra non sarebbe mai finita, Trump? Non lo so, ma insomma, passerei a una cosa che mi ha molto divertito di politica estera, basta, questo ne abbiamo parlato tantissimo, dell'incontro fra Trump e Xi Jinping, che l'astro emergente della politica della sinistra moderata francese, Raphael Glucksmann, si è rivolto a un'agenzia di consulenza per profilo, questa è una cosa che sui giornali francesi tiene campo con molto divertimento, e ha delle assonanze col dibattito della nostra sinistra ZTL, perché dice che si è rivolto a un'agenzia di consulenza, ne parla anche Stefano Montaveri su Corriere della Sera, per chi vuole una sintesi di questa cosa, un'agenzia di consulenza per profilare gli elettori in vista della corsa all'Eliseo del prossimo anno. E il media online politica ha rivelato che il rapporto finale con le raccomandazioni dell'agenzia, coltivare i senior, i benestanti delle grandi città e le fasce più colte della popolazione, lasciare perdere, almeno per il momento, coloro che sembrano più restii a farsi coinvolgere, ovvero i più giovani, gli abitanti delle banlieue e dei quartieri popolari e i non laureati che vedono nel rivale Mélenchon il loro profeta. Glucksmann si è affrettato ad assicurare che quei suggerimenti erano solo un documento di lavoro subito cestinato, sì, che però non sorprende e non può che destare sconcerto. Lui, nel fare un sondaggio sulle sue possibilità elettorali, ha chiesto di rivolgersi esattamente a quei settori che premiano la sinistra italiana, sì, non te li rileggo, le fasce benestanti e più colte della popolazione, lasciar perdere i giovani, sì. Insomma, mi sembra
8: come si dice ZTL in francese?
9: ZTL.
8: Grazie.
9: Così.
8: Grazie.
9: No, me lo sono inventato.
8: Sì, no, vabbè.
9: Passando all'Italia, poi Italia a cui sgrana, mi è molto divertito il cortocircuito che c'è sui giornali italiani per i due discorsi, quello tenuto da Mario Draghi, che ha ricevuto ad Aquisgrana appunto il premio Carlo Magno, il solito discorso trionfale, l'Europa deve fare di più, siamo soli, dobbiamo metterci insieme e procedere armandoci, ovviamente, sì. Procedere in tutte le forme della cooperazione economica, ma per diventare capaci di, infatti ha fatto gli esempi, l'Ucraina e altre questioni simili. Un plauso unanime ai giornali che riportano il discorso integralmente, il Foglio lo riporta integralmente. E contemporaneamente Leone XIV è andato alla Sapienza e ha detto, dopo una lunga prolusione della rettrice Polimeni, che secondo alcuni giornalisti è stata più lunga anche del discorso del Papa, ha detto esattamente il contrario, cioè ha detto che il riarmo dell'Europa è il più grave danno per l'umanità, è una cosa atroce. Sì. E è bellissimo leggere tutti i giornali, nessuno scusa, tranne il fatto che prende in giro Draghi, ma questa non è una novità, e fa solo un colonnino di sfottò a Draghi, ma tutti i giornali hanno una pagina di elogio, grandante, sì. Entusiasmo per il discorso di Draghi, poi volti due pagine dopo o due pagine prima, come sì. Quella che tu hai letto dell'Avvenire stamattina, un pagina e pagina di elogio, sì. Per il discorso di Leone XIV che entusiasmano, ma come che ci avete entusiasmo per due discorsi che vanno,
8: cioè uno dice armiamoci, uno dice armiamoci, l'altro dice disarmiamoci, dovete fare una,
9: esatto,
8: scelta.
9: Fate una scelta, l'unico giornale che fa una scelta in diretta senza far riferimento a questa cosa è un editoriale di Ernesto Galera Loggia sul Corriere della Sera, che ha una linea da tempo favorevole ad armiamoci, o comunque alla possibilità, insomma, lo riassumo malamente, mi scuso con Galera Loggia, l'unica possibilità per l'Europa è di saper essere come gli Stati Uniti, come la Cina, come sì. La Russia, cioè una nazione federale, come ti pare, capace di cooperare economicamente e in armi. Ma insomma, io chiedo a tutti i giornali, ma c'ha ragione Leone XIV, c'ha ragione Draghi, scegliete, non potete fare così. Il fatto è che mandano a seguire Leone XIV dei giornalisti innamorati di Leone XIV, sì. A seguire Draghi dei giornalisti innamorati di Draghi, i due non si parlano perché poi hanno fretta, sai, la sera sì. O te devi scrivere un articolo, i direttori
8: poi,
9: non
8: poi si odiano, no? Magari si odiano, magari, quindi non si parlano perché c'è sì, una lotta tra i sostenitori di Draghi nelle redazioni e i sostenitori del Papa,
9: una lotta, ma sì, una lotta folle, per cui alla sera non si parlano e esce questa cosa, non lo so se colpisce solo me o anche altri, ma insomma ogni giornale deve dire, ma c'ha ragione, è ovvio che, scusami, però devo dire, i giornali di sinistra

0: però sai, di estrema sinistra, perché già Repubblica è equidistante come tutti gli altri. Vale anche per il Corriere della Sera, Sulle 24 Ore, vale anche per i nostri giornali, non faccio eccezioni. Sì. E diciamo, i giornali più di sinistra è chiaro che scelgono Leone XIV, invece gli altri sono
1: più in equilibrio
0: entrambi. Due vicende di politica interna che mi hanno divertito sono queste, divertito, insomma, importantissime. Sì. La FAO si accinge a eleggere il nuovo direttore generale dell'Agenzia dell'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, e in pole position c'è Martina, chi è? Maurizio Martina, l'ex ministro e segretario del PD, ed è una cosa bipartisan dove il governo, d'accordo con la Schlein, sostiene Martina, ma chi si è messo di traverso è Pedro Sanchez, che vuole una candidata spagnola, e l'articolo di Simone Cannettieri sul Corriere della Sera mi fa molto ridere perché si apre con queste parole: Pedro, no se puede, dice che sì. La cosa, la Schlein è andata da Sanchez, che è il suo mito, non fa che parlare, a Pedro non se puede, perché
1: così,
0: Martina
1: gli ha detto proprio a Pedro non se puede, così in romano.
0: Dice che la pronuncia Pedro, no se puede, vabbè. Pedro però se puede, se invece puede, per
1: esatto,
0: Pedro
1: dice,
0: insiste certo. Così, e l'unica cosa che avevano concordato insieme Schlein e Meloni, che è andata, che sta per andare in porto, tra l'altro è la candidatura dell'ex segretario del PD, cioè di un predecessore della Schlein, Pedro non se puede, no, insomma, lì stiamo a Pedro non se puede. Altra vicenda che riguarda sempre la Schlein è che sua sorella, che fa la diplomatica, come notorio, entra nella squadra del ministro degli esteri Tajani. Una Schlein, Susanna Silvia Schlein, in casa Tajani, la sorella della segretaria del PD. Schlein, leggo Pasquale Napolitano del giornale, sbarca la Farnesina accanto ad Antonio Tajani, ministro degli esteri. I complottisti del centrodestra dicono che è una prova di governissimo.
1: L'inciuccio.
0: Ora, su questo, io devo dire, su Pedro non si può, non dico niente, perché è ovvio, ognuno lotta per il suo candidato. Ma che la sorella della Schlein fa la diplomatica da una vita, è una famosissima diplomatica, tra l'altro, che a un certo punto della carriera entri con un incarico, devo dire, molto prestigioso nella squadra del ministro pro tempore degli esteri, e poi rimarrà in quell'incarico anche col prossimo ministro degli esteri, che faccia una normale carriera diplomatica, ma non puoi vederla come una prova di inciucio. Ma che c'entra con l'inciucio? È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E a proposito di politica, c'è il trionfo del Salone del Libro, anche qui retto da Annalena Benini, è una terza giornalista del Foglio, perché sia Giuli, il ministro, che Buttafuoco, il ministro della cultura, che Buttafuoco, il presidente della Biennale, o direttore della Biennale, non so come si dica, sono tutti ex giornalisti del Foglio. Ma mentre Giulia Buttafuoco se le sono date di santa ragione, anche se Giulia ieri, quando è andato a inaugurare, lì sì che ci è andato a inaugurare il Salone della Benini, ha detto: io qui mi sento in casa mia, è una meraviglia, ma sì, con Buttafuoco ci siamo scritti, adesso andrò a Venezia, farò pace. Insomma, mentre fino adesso sono state scintille, quando in mano è una donna, una ragazza, ex giornalista del Foglio, anzi attuale giornalista perché continua a scrivere, le cose vanno in modo semplice. È l'ennesima volta che il Salone del Libro, da quando è nelle mani della Benini, fila tutto liscio, un trionfo, un successo, non ci sono incidenti. L'unico incidente marginale, ma molto marginale, però io cito tutto, si è avuto perché la Benini, non senza malizia, ha mandato poi il ministro della cultura Giuli a discutere con Massimo Cacciari e Marco Tarchi, che sono due rappresentanti

0: uno proveniente dall'estrema sinistra, Cacciari, e uno proveniente dall'estrema destra, Tarchi, però tutti e due grandi estimatori di Buttafuoco, eh?
1: Sì, certo.
0: E quindi c'era della malizia nel metterli insieme, capisci? Giuli, sì. Allora, innanzitutto Giuli gliel'ha fatta pagare presentandosi 40 minuti dopo, e Cacciari è andato in escandescenza, voleva andarsene, diceva che sistema, ma il tema era
1: strano, strano, perché il strano perché il professor Cacciari non dà mai in escandescenze,
0: mai,
1: sempre molto
0: mai,
1: pacato.
0: Credo che sia la prima volta in vita sua, ti immagini aspettare 40 minuti
1: Giulia,
0: che si è presentato a Giuli vestito in pompa magna, credo, con dei vestiti tardo medievali, così. E anche il tema faceva un po' ridere, che siccome Pistoia da dicembre sarà, ospiterà una rassegna delle riviste, dovevano parlare dell'attualità delle riviste. Allora la loro irritazione l'hanno sfogata dicendo che le riviste, e ovviamente secondo me non tengono conto della rivista di Bettini, di Rinascita.
1: Beh, certo.
0: Che è la rivista
1: che noi leggiamo avidamente,
0: è ovvio, tutti i giorni, così, che le riviste fanno schifo, che non fanno schifo come qualità, ma che non legge più nessuno, che sono una cosa di altri tempi, e con ironica bonomia Giuli diceva: ma non siate così pessimisti. E questi dicevano: ma sì, io mi ricordo che le riviste andavano bene nell'82, che adesso chi vuoi che si riprenda le riviste, e ha dato, come dire, il destro a Giuli per sfotterli tutto il tempo, mentre questi schiumavano di rabbia per i 40 minuti di ritardo, e se la pigliavano con le riviste. Per cui
1: niente male.
0: Spero che lo scontro, l'incontro si ripeterà a Pistoia a dicembre, e io e te ci saremo, perché dai, un bel dibattito sulle riviste
1: è fondamentale. Ah, guarda Paolo, già che ci siamo, fammelo dire. Visto che parli del Salone del Libro, oggi sarò con Daniele Bellasio e Sergio Rovasio, saremo al Salone del Libro alle 17.30, c'è uno stand di Radio 24 che è bellissimo, a presentare il podcast che abbiamo fatto dedicato a Marco Pannella, a 10 anni dalla morte. Quindi se avete voglia di venire, se siete là, avete voglia di venire, ci siamo.
0: Io ho voglia di venire,
1: ho capito, però sei a Roma,
0: va bene, ma che mi costa, prendo un aereo e vengo, se... sento lì. Ma parlate anche delle riviste Marco Pannella?
1: Non credo, non so se Daniele Bellasio,
0: allora,
1: magari
0: a quel
1: un esperto
0: paese
1: di riviste, magari Daniele Bellasio è un esperto di riviste,
0: certo,
1: non lo so,
0: ma
1: non
0: ci
1: ho mai
0: sono
1: chiesto
0: un sacco
1: questo.
0: Di riviste, tra l'altro anche Buttafuoco ha fondato una rivista,
1: anche lui
0: citata nel dibattito, una rivista per la Biennale, rivista che è stata citata dicendo che ha un grandissimo successo nel dibattito, ma è stato tutto una cosa in cui Giuli faceva come il gatto con due topi e si leccava i baffi, e dopo aver detto che si trovava a casa sua ha preso in giro i due grandi estimatori di Buttafuoco,
1: caro,
0: insomma,
1: Paolo,
0: abbiamo tutti notato.
1: Caro Paolo, se
0: carissimo,
1: non ci vediamo oggi,
0: ci sentiamo domani?
1: Se non ci vediamo oggi al Salone del Libro, ci sentiamo lunedì. Ciao Paolo, buona giornata.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
4: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
5: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
4: Ma non fanno solo prodotti in legno.
5: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, bonus, permessi, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.

0: Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
5: Questa è Bar Group. Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
9: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
8: Ormesani.com.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower
17: 24 mattino.
18: Dunque, la Russia ha ripreso a colpire pesantemente l'Ucraina. A Kiev si contano oltre 20 morti nel bombardamento di un palazzo e 47 feriti. I dispersi sono 17 al momento e tra le vittime 3 bambini. Bombardamenti che hanno colpito anche l'area di Kherson, dove droni russi hanno attaccato due volte un veicolo delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. In quell'area dell'Ucraina si trova il nostro Gigi Donelli a Zentralna, un villaggio a 20 km da Kherson. Gigi, buongiorno, eccoci.
19: Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. Sì, una coincidenza particolare, perché in questo momento in realtà mi trovo proprio a bordo di un veicolo delle Nazioni Unite.
18: Che cosa, che situazione c'è a Kherson? Facci un racconto, dici un po' che cosa succede.
19: Beh, allora, la situazione di Kherson è quella sempre drammatica di un paese sulla linea del fronte e, come forse ricorderete, una città che è stata occupata nei primi giorni dell'invasione, dunque del 22, che è stata liberata nel novembre del 22, ma che rimane comunque una città dove purtroppo si concentra una delle maggiori attività di caccia letteralmente all'uomo, non solo ai soldati, ai civili, con i droni. Non a caso, quando tu citavi l'attacco a Ostriv di ieri, un veicolo dell'ONU, appunto un veicolo blindato per fortuna, è stato colpito per due volte dai droni d'attacco. Ostriv è un quartiere nella parte orientale di Kherson, un'area che è, diciamo, una di quelle cosiddette no man's land, dove gli attacchi sono costanti.
18: Sì, allora Gigi, innanzitutto cosa fai tu sul veicolo delle Nazioni Unite?

0: ma come si stanno muovendo e che cosa stanno facendo queste le Nazioni Unite là in quell'area?
1: Ah no, ti posso anche dire cosa faccio io senza
0: Sì.
1: problemi. Allora, grazie al progetto che sta sviluppando, quindi l'agenzia, come sapete, per l'agricoltura delle Nazioni Unite assieme al World Food Program, loro sostengono il lavoro di quello che si chiamano i Trifrontovni Farmeri, letteralmente gli agricoltori che vivono lungo la linea del fronte. Che cosa significa? Perché sono particolari? Beh, intanto perché i loro campi sono stati minati, sicuramente nel corso dell'invasione e della ritirata, per cui qualsiasi attività, richiede un avvio di bonifica che naturalmente è stata avviata già 2 anni fa, ma dovete pensare che questa è una regione grande circa 23.000 chilometri, quindi è l'equivalente quasi della Lombardia. E dunque è un lavoro immane, il tutto poi che viene sviluppato di fatto in un quadro di una guerra che continua. Ecco, la FAO, in questo senso, dell'Agenzia dunque delle Nazioni Unite, supporta assieme a una serie di donatori, per lo più europei, ma non solo, anche qatarioti, anche di altri paesi e naturalmente ancora anche degli Stati Uniti, il sostegno, la possibilità di far fare il lavoro agli agricoltori in una zona che, come credo sappiamo ormai tutti, viene considerata un po' il grande granaio d'Europa. Qui è una zona piatta, sembra un po' la pianura padana, con la differenza che nelle dimensioni della pianura padana c'è in tutto 1 milione di abitanti e si vede, nel senso che gli spazi sono infiniti e in questo momento preciso il grande colore dominante è verde, che in questo momento hanno le piante di grano. Tra un po' diventeranno gialle, ma ci vuole ancora qualche settimana.
0: Gigi, a cosa dobbiamo, secondo la tua valutazione, questa ripresa così violenta degli attacchi russi, particolarmente intensa nelle scorse ore?
1: Ma allora, diciamo che visto da una prospettiva ucraina, in realtà questi attacchi non sono mai terminati. C'è stato il momento del 9 di maggio in cui evidentemente c'era un interesse specifico da parte della Russia di Vladimir Putin di vivere una fase di tregua. Abbiamo visto tutti un po', l'abbiamo definita sottotono, il Dempabieddi in Piazza Rossa a Mosca. È stato evidentemente un momento funzionale. La proposta, come dire, l'idea che si possa trattare e che naturalmente tutti auspicano, credo noi, ma soprattutto gli ucraini, è ancora tutta da costruire. Il fronte rimane attivo. Lo ricordo ancora una volta, sono 1200 chilometri di linea di contatto, stiamo parlando di un fronte enorme. Fino adesso purtroppo i segnali sono quelli che la cronaca ci descrive.
0: Grazie al nostro Gigi Donelli che si trova nel sud-est dell'Ucraina, a 20 km da Kherson o nell'area di Kherson, largamente intesa perché come avete sentito è in movimento, quindi abbiamo detto che a 20 km da Kherson, ma probabilmente si sta muovendo molto semplicemente, grazie per questo racconto. Il traffico e poi, beh, poi parliamo di Eurovision, ma naturalmente non ne parliamo per dire se magari... Cercheremo anche di capire se Salda Vinci può vincere oppure no, però ne parleremo perché, come sapete, è una questione di politica internazionale ormai e non da oggi.
2: Strade in diretta.
3: Buongiorno a tutti voi all'ascolto. Sull'A14 Adriatica per incidente segnaliamo code tra Castel San Pietro e bivio per la diramazione per Ravenna in direzione Taranto con code in entrata Imola, sempre verso Taranto. Andiamo sull'A12 Genova Rosignano, anche qui per incidente code a tratti in direzione Rosignano tra Versilia e lo svincolo per la diramazione Lucca Viareggio. Sempre sull'A12 in direzione opposta code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est. Infine sulla 9 Lenate Como Chiasso. Chiusa la dogana commerciale di Chiasso per festività in territorio elvetico. Predisposta la regolazione del traffico, per questo motivo code tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: 24 mattino.
0: E dunque di Eurovision parliamo con un'altra nostra inviata, in questo caso Marta Cagnola, che si trova a Vienna. Cara Marta, buongiorno, eccoci.
4: So che già qualcuno
0: No,
4: starà
0: aspetta, aspetta,
4: storcendo il naso.
0: aspetta,
4: Ah, beh, dobbiamo
0: aspetta,
4: cantare?
0: aspetta, è la...
5: Cominciato tutto quanto
0: aspetta,
5: dal
0: Lauricella è partito perché sai che lui è un appassionato di Salda Vinci, Carmelo
4: Ma
0: Lauricella.
4: certo, ma pensavo che mi stessi
0: Lo
4: invitando a
0: ascolta
4: cantare alle
0: Nestro. No, ma devi
4: 8:47.
0: sapere, guarda, mia ossessione mi dice dobbiamo iniziare la trasmissione con Salda Vinci.

0: vinci e io dico no, non lo voglio, non lo voglio, e lui invece sì.
1: Ma lo sai usare il balletto?
0: No, per niente proprio, guarda. Ah. Come sai, sono un metallaro, quindi diciamo non è qualcosa abbastanza lontano dalle mie idee. Senti,
1: allora
0: Marta,
1: puoi tifare per la Serbia.
0: Sì. Ah, vabbè, che sono metallari, non lo so. Quest'anno l'Eurovision non l'ho seguita, sono stato un po' negligente. Ascolta, Marta, sta diventando sempre di più, ormai da anni, una questione politica e geopolitica l'Eurovisione, ed è per questo che ne parliamo, no? In questa sede, dico, cioè, se no, no, la questione che viene sollevata regolarmente è la questione della presenza di Israele, non da oggi ovviamente, ma già dal 2024, con quella canzone che, lo ricordiamo, era quella canzone, si chiamava Pioggia d'Ottobre, per intenderci, per October Rain, e che secondo alcuni conteneva degli espliciti riferimenti politici, fu cambiato il testo, eccetera eccetera, e poi passando per tutto quello che è successo a Gaza. Quest'anno che cosa accade?
1: Allora, ti dico solo, intanto, per fare un passo indietro, che la questione geopolitica con Israele inizia dall'anno in cui entra in gara, cioè nel 73. Problemi di sicurezza, problemi di protezione in questo caso degli artisti, come era stato in altri momenti anche molto tragici, degli atleti. Va avanti questa questione, esplode anche alla fine degli anni 70, perché per un anno solo partecipa anche il Marocco, ed è l'anno in cui, vincendo per la seconda volta consecutiva, Israele decide di non ospitare l'Eurovision Song Contest. Quindi la storia è vecchissima. Sì. Fammi rispondere alla domanda che ti staranno sicuramente ponendo: perché Israele partecipa, perché non è in Europa? Eurovision, il consorzio delle emittenti pubbliche, non coincide con l'Europa fisica. Sì. Infatti possono virtualmente partecipare anche i paesi del Nord Africa, sì, che afferiscono all'Unione Europea.
0: E anche l'Australia, se non vado errato, addirittura, Marta.
1: Sì, che tra l'altro è uno dei favoriti per la vittoria. Vedi. L'Australia, per una ragione diversa, perché è cosiddetto paese invitato, perché la SBS trasmette con enorme successo la competizione da anni. Essendo particolarmente amato il concorso eurovisivo, l'Australia ormai da qualche anno viene invitata e partecipa con impegno, tanto che appunto è uno dei favoriti in questa edizione. Prima dei fatti, sì, del 7 ottobre, che hanno purtroppo a che fare anche qui con la musica, si parlava di un possibile ritorno del Marocco, perché c'era un clima che stava procedendo verso una grande distensione. Ovviamente lì poi è cambiato tutto.
0: Certo.
1: La decisione che andava presa era un po' la decisione che andava presa nel calcio dopo l'esclusione della Russia per l'invasione dell'Ucraina, quindi l'esclusione dal calcio e dall'Eurovision. Cosa sarebbe toccato a Israele? Ecco, Israele è stata conservata, partecipa, ricordiamo che non è una gara tra paesi, ma è una gara tra emittenti televisive, e l'emittente televisiva che fa parte del circuito eurovisivo, la CAN, non è un emittente che sostiene particolarmente Netanyahu, anzi da anni Netanyahu non va ospite di questa televisione, che ha anche cercato di zittire. Quindi la situazione, sì, è estremamente complessa.
0: Sì, è anche strana, se vogliamo, ed è la riproposizione di un tema che abbiamo visto, se vuoi, già con la Biennale. Cioè, usciamo adesso dalla polemica sulla Biennale con la presenza russa e anche sulla presenza israeliana. Entriamo, certo, entriamo in quella dell'Eurovision, ed è la questione che, se vogliamo, si pone dall'inizio, cioè tutte queste questioni devono o non devono entrare all'interno di vicende che riguardano performance artistiche di vario genere, che siano letterarie, musicali, liriche, tanto per dare un'idea, o di pop, come in questo caso, ed è la grande questione, no, mi pare, Marta?
1: Certo, con alcune complicazioni in più, perché qui si vota e c'è un vincitore, e quindi non è una competizione calcistica in cui vince chi fa più gol, qui vince chi è più votato. Dunque ci sono anche dei problemi di competizione, perché molti paesi hanno boicottato, 5 paesi hanno boicottato quest'anno l'edizione, ma molti paesi hanno criticato Israele perché fa solitamente incetta di televoto in tutti i paesi. non si televota per la propria nazione, si televota per le altre. Ci sono state forti mobilitazioni per votare Israele, alcune anche sottoposte un po' all'osservazione dell'Eurovisione, del consorzio dell'Eurovisione, per una mobilitazione anche organizzata, pare, da agenzie vicino al governo. Quindi il problema del voting, cosiddetto voting, è molto complesso. E in questo caso va di pari passo con l'esclusione della Russia, perché uno degli aspetti molto presenti in Eurovision fin dagli anni 50, è quello dei blocchi geografici, è quello del cosiddetto sympathy vote, che non c'entra con la simpatia, ma con l'empatia verso un paese in difficoltà. Quindi, quando ha vinto l'Ucraina, ha vinto perché era la canzone più bella o ha vinto perché i
0: Certo.
1: televotanti hanno avuto un moto di solidarietà? Ecco, in questo senso è un concorso estremamente legato alla geopolitica. Tra l'altro ne parleremo domattina nel reportage di Radio 24.
0: Sì.
1: Medio Oriente, caduta del muro di Berlino, disgregazione del blocco sovietico, crisi tra la crisi del Nagorno-Karabakh, le dittature degli anni 70, Spagna, Portogallo. Tutto ha un nome che è quello poi del soft power, di
0: Sì.
1: come i paesi utilizzino le canzoni, l'arte, la cultura per imporre la propria visione del mondo. Ed è un problema che non ha soluzione.
0: Naturalmente. Allora io ti ringrazio Marta Cagnola, sentiremo naturalmente le tue cronache, sentiremo il tuo reportage e soprattutto a un certo punto capiremo se a che punto, dove si piazzerà Salda Vinci secondo te?
1: Io spero in una top 10 per mantenere il nostro trend positivo. Sarebbe meraviglioso una top 7, perché noi non usciamo da anni dalla top 7, siamo il paese più amato di Eurovision. In questo momento i favoriti per il podio sono Australia, Grecia e Finlandia, ma chissà. A
0: Grazie mille. Ciao Marta,
1: presto.
0: buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24, Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Grazie a voi per l'ascolto per tutta la settimana. Una buona giornata e un buon weekend da Simone Spezia. Ciao.

0: chiudiamo qui e cerchiamo di pensare ai problemi del nostro paese per quanto possibile.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
4: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
3: Ormesani.com.
5: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offrono

0: abbiamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Le 8:59.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Si è conclusa la visita di Trump in Cina, abbiamo raggiunto importanti intese comuni, commenta Xi Jinping. Tregua Israele e Libano, ripresi colloqui a Washington, ripartita la missione flottiglia per Gaza. I 5 sub italiani morti alle Maldive, al via l'operazione di recupero dei corpi, si indaga sulle cause della tragedia. Operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, durata 3 giorni. Dopo il pranzo a porte chiuse con Xi Jinping a Pechino, il presidente americano si è recato in aeroporto per imbarcarsi sull'Air Force One per il suo volo di ritorno. Air Force One che è decollato dalla pista dopo una breve cerimonia di saluto. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni, ha detto il presidente cinese Xi Jinping.
12: Nella cornice fastosa della grande sala del popolo a Pechino, diversi gli accordi commerciali raggiunti. Dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, dice Trump, che torna a definire il presidente cinese un grande leader e un amico. Possibile effetto a breve dell'appeasement, una proroga della tregua sui dazi siglata a ottobre. Più moderati i toni di Xi, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Tuttavia, si rischia il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male, ammonisce Pechino, che punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti sull'isola e chiede una revisione anche semantica sull'indipendenza di Taipei, dal non sostegno all'opposizione aperta di Washington. La nostra posizione non cambia, la risposta del responsabile esteri Marco Rubio. Taiwan non figura nel comunicato finale della Casa Bianca, così come è assente l'Iran in quello di Pechino. Tuttavia, il capo della Casa Bianca parla di piena sintonia con Xi sulla riapertura di Hormuz senza pedaggi e sullo stop al nucleare iraniano. Mi ha promesso di non vendere più armi all'Iran, dice ancora Trump, che ha invitato l'amico cinese a Washington a settembre. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
10: È ripartita la missione della flottiglia per cercare di forzare il blocco navale su Gaza, mentre a Washington sono ripresi i colloqui per il Libano.
13: Mentre i rappresentanti di Israele e Libano hanno ripreso a Washington i colloqui per il rinnovo del

0: cessate il fuoco. A pochi giorni dalla scadenza della tregua, continuano gli attacchi aerei israeliani sul sud e sull'est del paese. Hezbollah inoltre ha colpito con un drone un assembramento di soldati israeliani a Rosh Hanikra, nel nord del paese. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, il bilancio delle vittime in Libano continua a salire e ha superato quota 400. Intanto è ripartita la missione della flottiglia, una cinquantina di imbarcazioni con attivisti e aiuti destinati ai palestinesi sono salpate ieri dalla costa mediterranea turca nel nuovo tentativo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità. Al momento è stato recuperato un solo corpo e sono iniziate le operazioni di recupero degli altri. Le cause del disastro sono al momento sconosciute. Le condizioni meteo nel sito di immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le altre vittime sono Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. A Cagliari la Guardia di Finanza ha scoperto 100 barche estere non dichiarate al fisco per 48 milioni di euro.
2: Le imbarcazioni battenti bandiera estera, un centinaio per un valore di 48 milioni di euro, erano riconducibili a persone residenti in Italia che però non le inserivano nella dichiarazione dei redditi. Ad appurarlo il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari con l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di individuare un vasto patrimonio nautico che, secondo le Fiamme Gialle, sarebbe stato sottratto al monitoraggio fiscale. 100 imbarcazioni per un valore di 48 milioni di euro che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere. L'indagine è partita lo scorso anno ed è andata avanti con il controllo capillare in tutti i porti, anche con la collaborazione delle altre strutture territoriali delle Fiamme Gialle. Il cuore dell'operazione è stata la verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale che impone ai residenti in Italia di dichiarare nel quadro denominato RV, della dichiarazione dei redditi, il possesso di beni immobili registrati all'estero. Significative le sanzioni amministrative contestate, che potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. All'indomani di una seduta di rialzi, seduta che ha visto Wall Street e Piazza Affari portarsi su massimi e record mai visti, in particolar modo Milano, chiudendo ieri la sessione oltre 50.000 punti, ha toccato un livello che non vedeva, pensate, dal 6 marzo del 2000, alla vigilia dello scoppio della bolla internet. Questa mattina gli listini europei partono con prese di profitto generalizzate, esattamente come è successo in Asia quest'oggi. Nikkei a Tokyo ha chiuso con un calo di 2 punti, in questo momento Hang Seng di Hong Kong è a meno 1,77%, in rosso anche il resto della Cina. Andiamo all'Europa, Francoforte parte con un calo dello 0,8%, Parigi meno 0,78%, Milano in calo di un punto. In un copione già visto più volte in questi giorni, tornano a risalire i titoli del settore energetico, ma in particolar modo i migliori sono di Asorin, più 1,21%, Stellantis, più 1,10%, Tenaris, più 0,5%, Nexia e Leonardo, più 0,3%, Eni, più 0,11%, mentre arrivano prese di profitto importanti su STM, meno 4,58%, dopo il forte rialzo degli ultimi due giorni. In calo di oltre 2 punti anche Biperbanca e Prismian. Gli occhi naturalmente in questi giorni erano tutti puntati su Pechino per capire se Trump e Xi Jinping fossero arrivati ad accordi concreti su numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali. Notizie ci sono state su queste, il mercato ragiona. Abbiamo nel frattempo un forte calo dell'euro sul dollaro, stamane si viaggia a 1,1640. Per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Filippo Oreggio in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000. Nagiore 24 torna alle 10.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi. Sì.
7: A chi piace la Spin?
8: A tutti i bambini!
9: Anche ai ballerini!
10: E per Palotti sopraffini
11: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Già, con Leonardo Manera, il nostro gaudente Filippo Aureggio è rimasto indietro di un pezzo, quantomeno. Ti ricordi, Filippo? Ti ricordi ieri cosa ha detto Leonardo? Ah, ma allora io devo andare a Pinerolo, sonno. Risultato, si era già capito tutto. Che dov'è Leonardo Manera? Tu lo vedi? Aspetta che guardo in tasca, a casa. Proviamo, Leonardo! Niente. Leonardo Manera fa il weekendone, venerdì, sabato, domenica, lunedì e poi si ripresenterà martedì. E va bene, è andata così. Pensate che sia l'unica notizia che scombussola tutto? No! Giada Messetti viene qui il venerdì negli studi di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Sono molto contento perché credo che tu oggi avrai tante cose da dirci. Però, insomma,
3: è tutto un po' di destabilizziamo
2: un po' di quadratura del cerchio, anche se non esiste, insomma. Cioè, io ho bisogno di sicurezze,
3: certezze,
2: di certezze nella vita. Tu
3: sei come la Cina, vedi?
2: Ah, perché la Cina ha bisogno di certezze.
3: Certo, la Cina ha bisogno del caos ordinato.
2: Io sono cinese, io ho bisogno di stabilità.
3: Esatto.
2: Mica che arriva il Trump di turno, stabilità. E tu?
3: Io sono sì, un po' anarchica, scusate, ma ero a Milano ieri sera, ho pensato che era bello venire in studio.
2: Sì, va bene. La cinese anarchica Giada Messetti. Bene, in studio con noi fino alle 11. Non è finita qui, avremo anche una sorpresa, ci verrà a trovare anche un altro ospite alle 10, non svegliamo nulla. Intanto saluto Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Voi potete chiamarci, credo che uno dei temi che affronteremo è quello tra Stati Uniti e Cina. 800 24 0024. Vai gaudente. Dai, Leonardo dice che Filippo Aureggi è il più gaudente dei nostri registi.
3: Per motivi?
2: Ma non so, tipo, intanto magari avrà lì un salame in da affettare mentre fa la regia.

0: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
1: Ragazzi, la prima cosa che ho notato, vedo che insomma era abbastanza evidente, ne scrive Gramellini, ne scrive Michele Serra, tutti gli osservatori così esterni hanno notato che quando il bullo trova uno col petto in fuori un po' più potente o quantomeno alla pari rispetto a lui, il bullo comincia a stare un po' più ordinato, perfettino, il vestitino, nessuna parola fuori posto. A Milano si dice che Trump è stato schiscio di fronte a uno un po'.
2: Decisamente, molto molto schiscio. È stato proprio un viaggio alla corte di Xi Jinping, tra l'altro con 17 businessmen importantissimi. Secondo me è stato molto importante questo incontro che sta finendo in questo momento, credo, perché oggi si sono visti per la cerimonia del tè, proprio perché si è visto una, anche proprio a livello di postura, per come si sono mossi, per come si sono toccati. Ti ricordi che Trump aveva detto: Xi Jinping sicuramente mi abbraccerà tantissimo quando arrivo in Cina? Ovviamente
1: una pacca, fanno notare che Trump gli ha dato una pacca,
2: esatto,
1: sulla spalla.
2: Che sicuramente Xi Jinping sarà stato entusiasta di questa,
1: perché
2: cosa,
1: perché non ci si tocca in Cina.
2: No, in Cina tendenzialmente ci si dà la mano, che è una cosa che hanno preso da noi, insomma, negli anni 90 quando abbiamo iniziato a fare business con loro, però diciamo la, non ci si tocca mai e soprattutto ci si abbraccia, no.
1: Ah, ma quello... Trump ha toccato anche la regina quando è detto che è vietato.
2: Tocca, evidentemente.
1: Trump tocca. Attenzione, Trump tocca.
2: Esatto, no? E quindi diciamo la cosa che, come dici tu, è proprio evidente è questa postura quasi subordinata di Trump,
1: cioè,
2: alla Cina in questo momento.
1: È la postura normale di un capo di Stato, normale. Beh, però con Trump siamo abituati.
2: Cioè, secondo me qui Trump è proprio stato in silenzio, cioè non ha mai detto niente, addirittura poi magari ci arriviamo, ma Xi Jinping ha fatto un discorso veramente da grande statista, forse della prima potenza mondiale, ieri mattina, in cui ha detto che la Cina e gli Stati Uniti hanno la responsabilità di garantire la stabilità mondiale.
1: Sentite, sentite, cari ascoltatori, le brillano gli occhi anche, grande statista, e prima potenza mondiale, dopo ti accusano di essere emissaria di Pechino.
2: No, ma no, io racconto,
1: certo,
2: il punto di vista cinese.
1: È un'analisi.
2: E dal punto di vista cinese ieri si è presentato come l'adulto nella stanza, con un Trump che ha detto sì, è tutto bellissimo, sì, cioè non ha minimamente fatto nessun tipo di contraltare, esattamente.
1: La voce grossa, è stato lì ad ascoltare. Oh, tu hai citato il business, perché al di là di tutto, mentre non è molto spuntata la questione Iran,
2: non è molto spuntata, ieri abbiamo titolato sull'Iran, ma l'Iran non era una delle questioni, cioè era una questione per gli americani, ma non per i cinesi, cioè nel senso che agli americani avevano bisogno anche di far vedere che stanno portando a casa qualcosa, quindi ci sono stati degli accordi commerciali, la Cina ha, come dire, ricomprerà la carne americana, ha acquistato 200 Boeing, tra l'altro dovevano essere 500, quindi in realtà ne ha acquistati di meno, ha ripreso ad acquistare la soia americana, quindi ci sono state delle, come dire, e poi soprattutto gli americani hanno aperto all'export dei microchip H200 di Nvidia, che però la Cina
1: c'era lì il capo, uno dei
2: salito sull'aereo di Trump, su uno scalo tecnico in Alaska. Questo è molto interessante, perché in realtà Jensen Huang è da tanto che lui dice che la Cina deve poter comprare i microchip, ovviamente lui per interesse di business, perché dice non è che limitando l'export di microchip americani i cinesi non se li fanno da soli. Se noi li vendessimo loro sarebbero più interdipendenti da noi, se noi non glieli vendiamo loro fra un po' avranno un'autonomia tecnologica alternativa alla nostra e diventeranno semplicemente concorrenti e taglieranno l'interdipendenza da
1: Però
2: noi.
1: Però mi dicevi poco fa che Trump sui social, credo Truth, ha pubblicato un messaggio, perché c'è stato anche un incontro poi a porte chiuse, che evidentemente nel quale evidentemente si sono dette delle cose che devono rimanere a porte chiuse, quindi Trump è andato su Truth e ha fatto un accenno al declino americano.
2: Sì, ha detto, aspetta se lo recupero, perché praticamente ha detto che Xi Jinping si è elegantemente riferito al fatto che gli Stati Uniti siano forse una nazione in declino, ma lui si stava riferendo al grande danno che abbiamo sofferto durante i quattro

0: anni di sleepy Joe Biden.
1: Vabbè, ma scusa, è una delle prime regole di Trump, non ammettere, che gli ha insegnato il suo mentore, non ammettere mai una sconfitta, non ammettere mai di avere sbagliato, un po' Fonzi.
0: Sì, io devo dire che sono rimasta un po' stupita da questo totale, io lo chiamo proprio silenzio di Trump, e questo entusiasmo nel senso nel sottolineare solo ed esclusivamente le cose positive, perché comunque non era mai successo. Cioè non era mai successo che un presidente americano non mettesse dei paletti in qualche modo, sì, non è uscito nulla da questo punto di vista.
1: Tra l'altro l'incontro è finito, Trump è ripartito sulla Air Force One. Qual è, se ti dovessi chiedere, perché poi adesso parliamo di tutto un altro argomento che con il nostro primo ospite che riguarda Taiwan, la citazione di Tucidide, però secondo te qual è il senso profondo di questa visita che si portano dietro sia i cinesi anche gli americani, e anche se vogliamo noi europei, che come ci ha ricordato ieri Mario Draghi ancora una volta siamo un po'
0: povero Mario Draghi ogni sei mesi
1: siamo
0: fa
1: un po'
0: appello.
1: Così il vaso di coccio esatto. In mezzo ai giganti.
0: Allora, il senso profondo di questo viaggio secondo me è storico, perché segnala il fatto che dal punto di vista cinese la Cina si prende definitivamente la posizione di parità con gli Stati Uniti. Ieri Xi Jinping ha detto noi due siamo le grandi potenze del mondo, dipende da noi fondamentalmente il futuro del mondo, dobbiamo trovare un modo di cooperare con una competizione misurata, e ha coniato questo nuovo modo di dire, quindi la stabilità strategica costruttiva tra Cina e Stati Uniti dovrebbe essere il nuovo corso delle relazioni America-Cina, con una linea rossa invalicabile, che è Taiwan.
1: Adesso ne parliamo, prima ti chiedo ancora cosa ne pensi di quello che ha detto Francis Fukuyama, che è un politologo molto affermato a livello americano ma anche mondiale. Intervistato oggi da Repubblica, dice sostanzialmente che la Cina ha lusingato molto con gesti simbolici importanti.
0: Sì,
1: Trump, in realtà la Cina è lì ad attendere che l'America si indebolisca sempre più.
0: È esattamente quello che sta succedendo. Cioè Xi Jinping secondo me da un certo punto di vista non ci crede al fatto che gli Stati Uniti stiano facendo un po' tutto da soli. La questione Iran per la Cina chiaramente è un problema, la chiusura dello stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo il conflitto in Medio Oriente, il problema della destabilizzazione del Medio Oriente sta facendo perdere soft power agli Stati Uniti, perché comunque gli Stati Uniti si stanno rivelando molto molto destabilizzanti, si stanno rivelando anche con gli alleati non più rassicuranti, affidabili, e la Cina ovviamente approfitta di questa situazione. È interessante che dici che simbolicamente la Cina ha trattato molto bene Trump. Pensate che un dettaglio, ma nella colonna sonora della serata ieri al banchetto ha messo anche YMCA,
1: certo,
0: cioè,
1: YMCA.
0: Quindi è stata molto attenta.
1: E
0: anche
1: Trump
0: il
1: ha
0: menù,
1: fatto i pugnettini così?
0: Questo non si sono visti, ma anche il menù era pensato misto cinese occidentale, perché sanno che Trump non è uno che mangia diciamo l'anatra laccata, e quindi esatto, preferisce il McDonald's.
1: Allora, però hai citato la questione Taiwan, e soprattutto molti hanno visto che è stato citato Tucidide, e allora noi salutiamo il professore Gastone Breccia, che torna con noi, esperto di storia militare, insegna a Pavia. Buongiorno professore, eccoci.
2: Buongiorno, grazie del vostro invito.
1: Allora, il tema è questo, che quando una potenza, in quel caso per Tucidide era Sparta, vede una potenza emergente, cioè Atene, la guerra è inevitabile. Così è un po' la massima o trappola di Tucidide, o no, professore?
2: Sì, esatto, e tra l'altro qualcosa che è stato scritto 2400 e qualcosa anni fa impressione. Diciamo che quando c'è una potenza egemone che si sente minacciata, la guerra non è inevitabile ma è probabile, e Allison, che ha scritto un libro fortunatissimo su questo tema, ha esaminato, se non erro, 16 casi nel corso dei millenni, e su 16, 12 si sono risolti con dei conflitti armati, quindi
1: accidenti.
2: Non è proprio scontato che questo accada, ma è piuttosto probabile.
1: No, infatti Xi Jinping ha detto, l'ha citata come per dire, dobbiamo essere partner, attenzione, se no
0: sì, dobbiamo evitare
1: l'alternativa è la trappola di Tucidide. Secondo lei qual è la questione, il limite invalicabile? Giada Messetti ce l'ha spiegato mille volte che Taiwan per la Cina è Cina, e questo è un punto, come dire, che per Pechino non può mai essere messo in discussione, e quindi...
2: Sì, infatti avete già detto tutte cose correttissime. Taiwan non è in discussione, tra l'altro lo dice da anni Xi Jinping, ma lo dicono da anni i cinesi, che prima o poi, con i loro tempi, con i loro modi prudenti, probabilmente riabbracceranno, non voglio neanche dire riconquisteranno, appunto. E quindi questo è il problema che passa nel campo statunitense, perché gli Stati Uniti ormai da decenni giocano sull'ambiguità strategica, no? Così viene definita. Quindi fornire armi a Taiwan, ma ormai riconoscere Pechino ovviamente come l'unica Cina, quindi non riconoscere del tutto il diritto all'indipendenza di Taiwan, ma far capire che la proteggerebbero nel caso di un'invasione. Si chiama proprio ambiguità strategica perché non consente ai cinesi di essere certi di quello che sarà l'atteggiamento americano nel caso di un'invasione.
1: Però Giada,
2: io penso,
1: scusa,
2: che questa invasione non ci sarà.
1: No, però lei, professore, ha citato le armi. Vorrei poi, Giada, se vuoi fare una domanda, prima però te ne faccio una io. Sulle armi ci sono state delle novità, anche perché gli americani, appunto, danno armi, forse dice ne daremo meno, però la Cina vorrebbe che ne dessero zero.
0: Sì, ma in realtà la novità, secondo me, di questo incontro qui è stato che Rubio ha detto che non si è parlato della vendita
1: Rubio
0: delle armi.
1: Rubio o
0: Lubio? No, dopo parliamo anche di quello.
1: Rubio o Lubio, che non è una battuta.
0: No, è perché i cinesi, siccome è sanzionato, hanno cambiato il primo carattere della trascrizione del nome in cinese.
1: È vero, siccome Rubio per dichiarazioni in passato su Taiwan era sanzionato, esatto, dalla Cina, l'hanno fatto entrare facendolo passare per Marco Rubio.
0: No, invece che essere Lu Biao, che essere Lu Biao, adesso è Lu Biao. Hanno cambiato il primo carattere. Vabbè, comunque. Gli escamotaggi. Però la cosa importante che ha detto Rubio ieri, secondo me, che non ho visto sui giornali nostri, ma secondo me è molto interessante, è: credo che la preferenza della Cina sia quella di una ascensore volontaria di Taiwan. Cioè, Taiwan, l'ideale della Cina sarebbe che Taiwan facesse un referendum
1: dicendo
0: e decidesse
1: vogliamo.
0: Che siamo cinesi. Quindi diciamo che è una cosa detta da un segretario di Stato americano, una cosa, secondo me. A proposito di ambiguità strategica, è uno sbilanciamento. Cosa dice lei, professore?
2: No, ma sicuramente Rubio si sta barcamenando tra l'altro delle lobby statunitensi che vogliono una linea dura su Taiwan, tra il suo presidente che invece evidentemente vuole un accordo con Pechino in questo momento, quindi è più morbido e sembra più disposto ad andare incontro a Pechino. E devo dire, adesso questa dichiarazione si presta a varie interpretazioni, però la linea di tendenza è quella di far capire ai cinesi che se avranno calma, pazienza e lasceranno che le cose prendano un corso forse naturale, cioè di una riconciliazione tra Taiwan e la Cina con modi che non prevedano assolutamente l'uso della forza, ma insomma una lenta armonizzazione tra le due economie, no? che è nell'ordine delle cose.
1: Quindi l'America accetterebbe, secondo lei l'America accetterebbe?
2: Sì.
1: In quel caso non scatterebbe la trappola di uccidere. Qual è invece, secondo lei, il segnale da esperto di storia militare che dobbiamo guardare con attenzione e preoccupazione, cioè quello per cui potrebbe scattare questa famosa trappola?
2: Ma allora, segnali preoccupanti ce ne sono stati nei mesi scorsi, ad esempio quando c'è stata una decapitazione dei vertici dell'esercito cinese, no, della People Liberation Army, cioè segnali di irrequietezza nel mondo cinese che è molto difficile da interpretare ci sono, perché chiaramente in queste situazioni c'è sempre chi pensa alla via breve, no, e che pensa che il nemico non sia poi così minaccioso, scommette sul fatto che gli americani non interverrebbero, insomma vuole in fretta a risolvere la situazione. Bisogna sperare che prevalga la saggezza, e io, che non sono, devo dire, un profondo conoscitore della Cina, ma da quello che so credo che la strategia cinese sarà appunto di temporeggiare, di arrivare a una riunificazione non con la forza.
0: Esattamente, e tra l'altro adesso la cosa che sta succedendo è che anche l'intelligence americana abbia cambiato narrazione su questo, cioè per 6-7 anni hanno detto la Cina invaderà, quest'anno hanno cominciato a dire no, la Cina non invaderà, ma non è molto cinese, secondo me, fare una guerra a 300 chilometri dalla costa.
1: E dico anche all'ascoltatore che ci dice: ma finirà così, la Cina prenderà Taiwan e gli Stati Uniti Cuba. L'hai detto mille volte, Giada, è una posizione, come dire, sbilanciata, perché Cuba è uno stato indipendente, per la Cina Taiwan non è uno stato da conquistare,
0: no,
1: è una provincia della Cina,
0: è la fine di un processo storico rimasto aperto.
1: Sì,
2: aggiungerei una cosa, che non solo per la Cina ma per il mondo intero, esatto, Taiwan non è uno stato indipendente.
1: Sì,
2: cioè, se la Cina volesse pochi e ininfluenti, 12. Volesse rioccupare la Cina, non è che le Nazioni Unite potrebbero in qualche modo intervenire.

0: perché si tratta di fatto, dal punto di vista del diritto internazionale, di una provincia ribelle. Questo è una cosa, insomma, piuttosto importante da tenere presente.
1: Sono appunto solo 12 gli stati che riconoscono Taiwan, e con tutto rispetto verso questi stati, non è che sono stati, come dire, enormemente influenti, enormemente influenti nella geopolitica. Professore, noi la ringraziamo, Gastone Breccia, ripeto, ma esperto di storia militare, insegna a Pavia, Giada. Poi gli ascoltatori, se vogliono chiamarci all'800 24 0024, diranno la loro. Dici ancora un paio di, insomma, o chicche o questioni, no, che magari non sono i primi titoli dei giornali, ma che sono emersi, sono significativi.
2: Beh, la scelta del, cioè, secondo me anche la scelta dell'itinerario che hanno fatto in questi giorni, no? Hanno avuto il primo incontro ieri mattina, poi sono andati a visitare il Tempio del Cielo.
1: Ah, guarda che, scusa, arriva una domanda. Claudio chiede se sul Tibet hanno detto qualcosa.
2: No, ma il Tibet ormai è una questione che nessuno solleva mai, e non è uscita dal dibattito, credo, da ormai almeno 15 anni.
1: Okay. E sul fentanyl hanno detto qualcosa.
2: Sul fentanyl avrebbero dovuto dire qualcosa.
1: In un comunicato, quello americano hai citato il fentanyl, ecco, in quello cinese no.
2: È molto interessante guardare cosa cita chi, perché le priorità si vedono subito. E tornando a Taiwan, la cosa interessante è che proprio è stata nel momento in cui Xi Jinping ha fatto il discorso su noi siamo le grandi potenze, non dobbiamo far scattare la trappola di Tucidide, attenzione che Taiwan è l'unico innesco, è l'innesco più potenzialmente pericoloso per questa cosa.
1: Cioè,
2: e l'ha detto subito, e ovviamente è la prima cosa che ha segnalato la Xinhua, che è l'ANSA cinese.
1: Va bene, allora noi facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, ma il tema è molto aperto, ne parleremo fino alle 11, potete parlarne con noi, 800 24 0024, e state con noi, parliamo anche di altri temi, vai!
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni €15 di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: casco.
7: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €199 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €4.250, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
15: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
8: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
15: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
8: Ecco qui.
15: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Nessuno. 100 Milan.

0: Milan, dimettiti, fai fare tutto alla Giada, vai a fare il traffico, stai lì tranquillo, dimettiti, dai, fai fare tutto a lei che è perfetta.
1: Ma perché il traffico? Se mi dimetto faccio, cioè proprio vado altro, con la cana in giro, cioè, ma che cavolo me ne frega di fare il traffico?
2: Il gattone Xi Jinping ha messo a tacere il Re Leone. Questo è il risultato di questo incontro.
3: Ciao, io voglio essere malizioso. Il buon Donald Trump, per gli amici, è un subordinato di Cina e Russia, perché tutti non vogliono l'Europa unita. L'Europa conta zero e deve contare zero.
4: Non c'entra niente l'America con Taiwan, non c'entra niente. Dite come stanno le cose.
1: Sì,
4: e invece che girarci intorno, propagandisti che non siete altro.
1: Capito, ma sono quelli che sanno tutte le verità. Vabbè, devo dire che allora con Andrew Spannaus è stata un'operazione un po' più complicata, cioè portare gli ascoltatori, perché comunque l'America è sempre amata, in fondo ci hanno liberato, quindi portare gli ascoltatori a criticare Andrew Spannaus è stato un percorso lungo, mentre devo dire con Giada Messetti è meraviglioso, ma vattene in Cina, scrive Sandro.
5: Appena tornato, tra l'altro, dalla Cina.
1: Ah, appunto.

0: Bravissima, brava, eccetera. Però a me piacciono soprattutto le critiche.
1: Tu godi proprio che mi arrivi.
0: Scusa, solo a me gli insulti.
1: In effetti hai ragione. Meglio dividersi questo
0: allora,
1: peso.
0: Questo ci permette, no, con un volo un po' pindarico, di parlare e introdurre la nostra ospite, perché anche lì si tratta di insulti. O come ha scritto ieri Renato Brunetta, l'ex ministro Brunetta, oggi presidente CNEL sul Corriere, si tratta di vera e propria violenza, quella del body shaming. Termine inglese, cioè insomma prendere in giro le persone per le sembianze fisiche. Allora vogliamo salutare Martina Semenzato, è una deputata del gruppo Noi Moderati. Buongiorno, buongiorno, presidente buongiorno, anche della
2: grazie.
0: Commissione parlamentare
2: grazie
0: inchiesta
2: dell'invito.
0: Sul femminicidio. Buongiorno.
2: Grazie.
0: Perché intanto lei sapeva di questo intervento di Renato Brunetta, che ieri l'ha citata sul Corriere della Sera,
2: certo.
0: come prima firmataria.
2: Sì, sapevo perché ha partecipato nel 2023, il 16 maggio del 2023, all'evento che ha dato inizio a questo percorso di sensibilizzazione su body shaming e disturbi alimentari, e la stessa commozione c'è stata nel 23 come con quella lettera aperta di ieri.
0: Ecco, Corriere. Allora ricordiamolo, domani è il 16 maggio, da domani, quindi ogni anno, il 16 maggio è istituito come in Italia, come giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Allora faccio subito…
2: Siamo la prima nazione.
0: È la prima nazione,
2: la prima nazione in Europa che ha istituito una giornata di sensibilizzazione su questa forma di bullismo, perché sempre di bullismo si parla.
0: Eh sì, di violenza. Le faccio, se vuole, una critica onorevole. Sa che queste giornate, ormai c'è la giornata su tutto, mi dica che cosa significa, a parte il simbolo importante, no? Cosa ci si aspetta dopo aver istituito una giornata nazionale?
2: Ma è una riflessione corretta, quello che sta facendo, perché magari possono sembrare, no, dei bollini che si mettono per una propria ascrizione personale e politica. Io invece poi penso che il patto di corresponsabilità famiglia, scuola, società civile e politica ci imponga sì di attenzione una giornata, ma poi di continuare questo processo educativo tutto l'anno. Vale per il body shaming, bullismo, vale perché io lo dico tutti i giorni per la violenza di genere. Io dico sono la donna del 26 di novembre, sono la donna del 9 di marzo, però avere una giornata dove ci sia una reattività sociale, una reattività delle istituzioni, una reattività scolastica che permetta di creare percorsi, di iniziare, no, un tema e di renderlo come partecipe della nostra vita familiare, sociale, scolastica e istituzionale, fa sì che sì, attenzioni, perché solo attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione risolviamo le cose. E infatti sì. Io cosa ho fatto? Ho mandato una bella lettera a 8.000 comuni e a più di 13.000 scuole, allegandoci i video per i bambini, il video per gli adulti, le brochure per gli adulti, le brochure per i bambini, perché poi dobbiamo anche usare linguaggi diversi, no? E se mai si inizia, mai si conclude, mai si fa, bisogna fare.
0: Sì.
2: E io penso che da qualche parte bisogna iniziare, dalla testa, e poi arriveremo ai piedi.
0: Ma chissà perché, lo so, chiedo anche a Giada Messetti che è qui, chissà perché da che mondo è mondo, certo i social non hanno aiutato in questo, no, con la grande diffusione, c'è il gusto da parte di alcuni di denigrare le persone, non criticare per quello che fanno, perché molti mi dicono ma ricordate Brunetta come criticava i dipendenti pubblici, ma cosa c'entra?
1: Stiamo quella, parlando di un'altra
0: cioè,
1: cosa,
0: quella,
1: tra l'altro.
0: Allora, siccome criticava i dipendenti pubblici, uno per rispondere fa riferimento alla sua altezza, cioè, capito? Chissà perché.
1: Beh,
0: c'è questo gusto.
1: Non lo so, frustrazione personale scaricata su altri. Ma secondo lei, giro la domanda all'ospite, che volevo chiedere, ma perché secondo lei si sottovaluta ancora la violenza delle parole? Perché ormai veramente, soprattutto sui social, cioè ognuno dice quello che vuole e come vuole, senza pensare che dall'altra parte c'è una persona che poi legge quello che le persone scrivono. Secondo lei come mai siamo così superficiali? Da
2: perché siamo diventati una società senza filtri. Sicuramente i social non aiutano, ma non vanno demonizzati,
1: no, certo.
2: E dobbiamo imparare la cultura del rispetto e anche il senso del limite, perché ad esempio ieri nel nostro incontro abbiamo detto non è che la legge sul body shaming toglie l'ironia, la simpatia, lo scherzo, però bisogna avere il senso del limite e capire il momento in cui quella parola diventa offesa e diventa un problema, o lo fai diventare un problema per l'altra persona. Questo non vuol dire uccidere la battuta simpatica, ma vuol dire avere il senso del limite e la cultura del rispetto. Secondo me abbiamo perso il valore della socialità, abbiamo perso il valore dell'educazione, abbiamo perso il valore. degli altri e anche di noi stessi, attenzione.
0: Sì, sì, ma per carità, ieri si ricordava anche con Leonardo Manera che siamo tutti cresciuti a, come dire, quattro occhi e due stanghette, giusto?

0: So per chi portava gli occhiali io per primo a scuola.
1: Sì, posso dirle sì, però, sì. Forse con una cattiveria diversa, perché anche io ricordo, come dire, qualche battuta da bambina. Oggi mi pare che si sia tutto estremizzato, no? Il fatto forse che siamo anche tutti in vetrina e che ci siano degli episodi violentissimi anche solo per l'uso di un parcheggio. Quindi siamo diventati irosi, forse su questa cattiveria bisogna cominciare a lavorare, no? Perché la cultura del rispetto ha tante forme, dal linguaggio alla fisicità, ma anche il modo con cui ci poniamo nei confronti degli altri, anche come gestiamo la quotidianità.
2: Posso fare una domanda personale, perché ho visto che questa iniziativa che lei sta proponendo deriva da una sua esperienza personale. Ha voglia di raccontarla anche agli ascoltatori per capire un po' quali sono gli effetti?
1: Ho iniziato questo percorso perché l'ho abbinato body shaming e disturbi alimentari, perché da giovane, avevo 19 anni, ho sofferto di anoressia, dovuto anche a qualche critica sulla mia fisicità, che è sempre stata una fisicità minuta, no? Mi sono sempre sentita non adeguata, e spessissime volte la critica al proprio fisico determina un cambiamento sociale, ma determina anche un cambiamento nel comportamento alimentare. Certo, il body shaming non è la sola causa, né la prima causa dei disturbi alimentari, perché è un fenomeno molto complesso, ma su questo tema, che appunto è un vissuto personale, ho voluto fare l'intergruppo body shaming e disturbi alimentari, ma anche due provvedimenti: la mozione sui disturbi alimentari, che poi è diventato aggiornamento dei LEA, che poi sono diventati 10 milioni nel mille proroghe, e questa legge sul body shaming, perché il body shaming è comunque un argomento urlato, perché se ne parla, anche solo per quanto riguarda noi politici, quando ci devono attaccare non si capisce perché mettono sempre una foto dove siamo particolarmente brutti o venuti male.
0: Questo succede, succede per molti giornali.
1: Questa riflessione, no? Sì, ci deve attaccare, track col grigno, col ghigno. No?
0: Certo, per molti giornali è come un editoriale, vuoi criticare quel politico,
1: quindi
0: quella politica.
1: Per fare un esempio che ci riguarda nel mondo dell'editoria, della stampa, e quindi insomma io ho attenzionato questi due argomenti, li ho fatti diventare dei provvedimenti, sono tutti approvati, questo vuol dire insomma che esiste anche una politica del fare che guarda veramente al bene comune, e io penso che la politica, per essere fatta bene, deve portare un pezzetto della tua vita.
0: Beh, questo mi sembra corretto. La ringraziamo, onorevole, grazie Presidente Martina Semenzato, Presidente perché Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, tra l'altro deputata del gruppo Noi Moderati, insomma, quindi da domani 16 maggio, primo paese che ha istituito questa giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Adesso andiamo al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A7 Milano-Genova, a causa di un veicolo fermo, traffico bloccato con code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Andiamo sul tratto milanese dell'A4 Torino-Trieste, qui per incidente code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sulla 11 Firenze-Pisa-Nord invece si procede in coda a causa di un veicolo fermo in direzione Pisa tra Monte Catini Terme e Alto Pascio. Infine prudenza sulla A14 Adriatica, viene segnalato un incendio tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sapete cosa vi dico? Da anni sono fuori da tutti i social e la mia vita non è cambiata per nulla. Non è successo niente nella mia vita. Sto bene adesso come stavo bene prima. Anzi, forse meglio.
1: Vabbè, bravo. Vabbè, noi sui social anche un po' ci lavoriamo, sì. Insomma, dipende anche uno che lavoro fa, poi sono scelte.
2: Me lo immagino un bel mondo governato dalla Cina. Già ci siamo dimenticati la gestione del Covid.
3: Ma perché pensiamo che la Cina voglia fare quello che hanno fatto gli Stati Uniti finora? Perché applichiamo i nostri schemi culturali alla Cina, ma la Cina non ha nessuna intenzione di diventare il poliziotto del mondo.
1: Allora, adesso parliamo un pochino di noi intesi come radio, visto che molti ascoltatori sono all'ascolto della nostra trasmissione di Radio 24, di tutte le trasmissioni in auto, in macchina. Vi ricordate che di recente avevamo parlato di un rischio da parte nostra, che facciamo radio, che i produttori di auto non mettano più la radio FM DAB sui nuovi veicoli. Insomma, questo rischio pare essere sempre più scongiurato, fortunatamente per noi. Per questo voglio salutare il direttore generale di Confindustria Radio Televisioni, Rosario Donato. Buongiorno Donato, eccoci qui.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, rischio non ancora del tutto scongiurato, però se ho capito la Commissione Europea ha riconosciuto la validità dell'iniziativa di mantenere le radio in auto.
4: Sì, è così. Tra l'altro oggi ne approfitto per farvi anche un po' di pubblicità, perché c'è un articolo sul Sole 24 Ore di Andrea Bene quello che sta succedendo. Cioè, io provo a ricapitolare velocemente. E qui a proposito di globalizzazione, di grandi anche quello delle case automobilistiche è un interesse che stanno cercando di sfruttare al meglio, ed è quello di mettere le mani sugli utenti che per loro...
1: Aspetti un attimo Donato, perché la linea telefonica non ci assiste al meglio, no? Siccome ogni tanto perdiamo una parola su cinque e direi forse proviamo a ricontattarlo. Io ricordo che la campagna proprio di Confindustria Radio Televisioni era con questo hashtag radio in auto, perché la radio in auto, non so, tu ci ascolti in auto? No.
3: Io devo dire che in macchina ascolto sempre
1: ma
3: la
1: sì,
3: radio.
1: Sì, anch'io, poi magari ascolto a volte i podcast, ascolto anche altre radio, non solo Radio 24, ma è il bello insomma di avere sempre una connessione. Per me la macchina senza auto, cioè la macchina senza radio ha un po' poco senso. Ecco, Rosario Donato, abbiamo recuperato la linea migliore. Prego.
5: Questo è in tema con la macchina, esatto. Perché effettivamente la radio. No, stavo dicendo che in realtà in Italia ci sono 40 milioni di autoveicoli, poi se consideriamo i mezzi pesanti, veicoli commerciali, arriviamo a oltre 50 milioni. 50 milioni di autoveicoli è un mercato pazzesco ma non solo per vendere le macchine, ma per utilizzare l'automobile come mezzo di accesso ai consumatori. E quindi cosa voglio dire? Voglio dire che questo tentativo delle case automobilistiche di mettere le mani su i vostri ascoltatori ha un senso per loro, cioè arrivare a modificare uno schema di mercato che per oggi è gratuito, che è la radio gratuita che tutti conosciamo, che è accessibile facilmente attraverso l'FM, il DAB, semplicemente schiacciando un tastino sul cruscotto. E non è profilabile, perché l'ascolto su in FM, in DAB è anonimo, mentre quello in IP è profilabile. Quindi immaginate che mercato c'è dietro, cioè la vendita di dati, ma anche un modello diverso a tendere, che c'è quello di accedere alla radio attraverso un abbonamento. Già esiste questo in alcune parti del mondo, in alcune zone c'è puoi ascoltare la radio se sottoscrivi un abbonamento, 10 euro al mese, 120 euro l'anno, che significa per 40 milioni di autovettura, ipoteticamente, una cifra che non riesco nemmeno a calcolare, In Italia si vendono 1,5 milioni, 1,6 milioni automobili all'anno. Già mettere le mani su queste e arrivare nel giro di 5-6 anni è una cosa importante.
1: Il mercato è libero se uno vuole anche fare un prodotto a pagamento, però è giusto anche che ci sia la libertà di accesso all'informazione per tutti, da che mondo è mondo, esatto. La radio, uno schiaccia un tasto. Però se ho capito, il percorso non è finito, cioè la Commissione Europea ha detto è valida l'idea di mantenere lo status quo, però che cosa manca?
5: Sì. Perché manca l'ultimo passaggio, però questa è una vittoria, diciamo, possiamo dirla parziale ma epocale, perché la Commissione non era uno scoglio da poco questo da superare, perché la Commissione Europea doveva valutare la compatibilità della norma italiana, dell'intenzione d'Italia di introdurre un obbligo, e doveva valutare se questa norma fosse compatibile col quadro europeo. In un primo momento ci aveva detto di no, e quindi però noi siamo andati avanti, voi ci avete dato una grande mano tutti quanti con lo spot che è stato, abbiamo lanciato 5.000 spot nel giro di 15 giorni, dove abbiamo fatto, ci siamo rivolti ai cittadini dicendo guardate che il rischio è questo. La politica, che intercetta sempre molto, perché è abilissimo, perché il mestiere è quello, intercetta gli umori della gente, probabilmente ha capito che effettivamente c'era in gioco qualcosa che non è, appunto come ha detto lei, solamente un fatto economico, ma è un fatto di libertà, è un fatto di sicurezza, perché le automobili, l'informazione sul stradale sono e quindi ha accettato questa seconda tornata di spiegazioni che il governo italiano ha fornito, le ha ritenute soddisfacenti e quindi ha dato il via libera. Adesso bisogna preparare una norma, inserirla in un primo strumento utile, portarla in Parlamento e farla approvare. Dopodiché
1: diciamo, saremo salvi da questo punto di vista.
5: Speriamo.
1: No, facciamo così, ci riaggiorniamo a vittoria conclusa, perché insomma non bisogna mai vendere la pelle dell'orso, come si suol
5: assolutamente dire. Assolutamente così, saremo vigili fino all'ultimo secondo.
1: Va bene, allora grazie intanto a Rosario Donato, che ripeto è il direttore generale di Confindustria Radio Televisioni, e vi aggiorneremo, speriamo, per mantenere i nostri ascolti alla vittoria finale. Allora, noi dobbiamo andare al giornale radio, ma vedo già che è arrivato anche per la seconda ora un altro grande scrittore che è venuto a trovarci in studio, è Paolo Nori,
3: viva.
1: Paolo Nori sarà con noi nella seconda ora, vai!
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
7: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono le 10.
9: GR24, Il Sole 24 Ore.
8: Sub morte, le Maldive, Farnesina, iniziano le operazioni di recupero. Trump ripartito per Washington dopo la visita di due giorni a Pechino. Internazionali di tennis a Roma, oggi semifinali per Sinner e Dardari. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. Mentre sul luogo dell'incidente, in cui sono deceduti i 5 subacquei italiani, sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera Maldiviana. E quanto riferisce la Farnesina, al momento le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Si è conclusa la visita del presidente americano Donald Trump a Pechino. L'Air Force One è partito dall'aeroporto internazionale di Pechino in direzione Washington. La visita si è conclusa con un incontro presso la residenza ufficiale del presidente cinese Xi Jinping. Nella due giorni di incontri sono stati conclusi, secondo quanto annunciato dal presidente, accordi commerciali fantastici, mentre sul dossier più atteso, quello dell'Iran, il leader americano ha dichiarato che anche secondo Pechino l'Iran non dovrebbe possedere armi nucleari. Trump ha inoltre sostenuto che gli Stati Uniti non hanno bisogno della riapertura dello stretto di Hormuz, tema invece urgente per la Cina. E ora andiamo in Gran Bretagna, dove traballa sempre di più la posizione del premier britannico Keir Starmer.
10: La corsa per sostituire il premier britannico non è ancora ufficialmente aperta, ma i rivali si stanno già scaldando i muscoli per la gara politica esistenziale per il partito laburista.
11: The Health Secretary, Wes Streeting, has resigned from government.
10: Wes Streeting, il giovane ambizioso ministro alla salute, è stato il primo a rompere gli indugi e a sfiduciare Starmer, dimettendosi ufficialmente in segno di protesta per il disastroso risultato delle amministrative che ha visto la scalata dell'ultradestra anche nelle roccaforti rosse e degli indipendentisti in Galles e Scozia. Ormai è chiaro che non guiderà il partito alle prossime politiche, ha scritto Streeting, ma anche a lui potrebbe mancare il supporto degli 81 deputati necessario a lanciare la sfida al premier. In queste ore il partito si sta mobilitando per mettere in campo colui che per il 64% dei laburisti potrebbe riunire la sinistra, Andy Burnham, sindaco di Manchester detto il re del nord operaio, che però per candidarsi dovrà prima vincere le suppletive ed entrare

0: entrare in Parlamento. Pronta anche l'ex vice premier Angela Rayner, appena scagionata da accuse di evasione fiscale. La battaglia per dare nuova anima ai laburisti si profila ora lunga e tesa. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: La Russia e l'Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 prigionieri ciascuna. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, mentre è salito a 24 il bilancio dei morti degli attacchi di Mosca su Kiev. Ora l'avvertenza Electrolux, con l'azienda che ha preannunciato un piano che prevede 1700 licenziamenti. Il coordinamento dei sindacati si prepara alla mobilitazione per il 25 maggio, giorno dell'incontro al Ministero con azienda, sindacati ed enti locali. È stato proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Per lo sport, tennis, sarà il russo Medvedev a sfidare oggi alle 19 Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Nell'altra semifinale, alle 15.30, l'azzurro Dardari incontrerà il norvegese Ruud. Sentiamo Sinner, che ieri ha superato in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
2: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui. E ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in 2 anni consecutivi e cerchiamo di dare il nostro meglio.
1: Resta confermata la finale del singolare maschile prevista per le 17 di domenica. Il derby Roma-Lazio si giocherà alle 12, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella zona Champions, ovvero Napoli, Juventus, Milan e Como. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio Regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
8: Nessuno. 100 Milan.

0: Buongiorno Milan, ti aggiorno sul traffico da Roma. C'è.
1: Grazie, quindi ha fatto il mio lavoro, io posso proprio non fare più niente. Grazie, traffico a Roma c'è. Always failing to
2: remember why we came. Toccare la radio sarà come toccare la Costituzione. State molto, molto, molto attenti.
1: Potrei fare, se no, sai, come programma, anche se mi dimetto da tutto. Il programma Meteo, io e Mauro Corona. Bellissimo. Caro amico Mauro Corona, che tu devi capire già da come si incazzava quando io gli dicevo, invitavo gli ascoltatori a dirci che temperatura ci fosse. Anzi, potreste farlo, mandate al 349-238-6666. Lo faccio per la disperazione della redazione. Che temperatura c'è, che è tornato il freddo, non so, a Udine, a Forlimpopoli, a Messina? A me interessa. Mauro Corona dicevo, ecco, l'ascoltatore dice a Messina 12 gradi, lui si incazzava, diceva, cosa me ne frega.
3: Beh, come dargli torto.
1: Faremo un programma sul meteo io e Mauro Corona. Bene.
3: Questa è una bella idea.
1: Dai, senti un altro ascoltatore.
2: Capito, il bollo. Rimettiamo il bollo alla radio. Dai, su, rimettiamo il bollo.
1: Il bollo. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. È venuto a trovarci il grande Paolo Nori. Sì, sì, grande, grande. Te lo merito.
4: Grazie.
1: Te lo metti. Balshoi Paolo Nori.
4: Balshoi
1: Paolo Nori. Perché tutti chiamano il teatro il Bolshoi. Dillo come si dice invece.
4: Balshoi,
1: esatto. Insieme. Tra l'altro c'è stato uno scambio di libri. Paolo Nori ha dato il libro a Giada Messetti. Giada Messetti ha dato il suo libro Quando tornano le ronde a Paolo Nori. Ma sai, capito?
3: E quando mi ricapita.
1: Gli scrittori. Sì. Allora, Paolo Nori, adesso poi parliamo di un tuo libro che non è uscito adesso, ma è uscito in versione Oscar bestseller, no? Cosa si dice in questi casi?
4: Questo è un caso strano perché non è lo stesso libro che era uscito nel 2016, ma c'è una revisione della prima parte e ci sono una ventina di pagine in più.
1: Esatto. La piccola battaglia portatile. Notate che la battaglia chi è? La battaglia con la B maiuscola?
4: È la figlia di quello che scrive.
1: Tua figlia. Perché lui, allora ricordiamo, la battaglia è la firma, l'Irma, la figlia.
4: La figlia, sì.
1: Mentre la moglie...
4: Togliatti.
1: Sì. Cioè in realtà non è che si chiama Togliatti. Spiegalo, l'hai già spiegato. Perché tu chiami tua moglie Togliatti?
4: Perché lei ha studiato storia dell'Unione Sovietica, sì. È una delle ultime laureate in storia dell'Unione Sovietica e è convinta di essere il migliore. Non dà mai ragione a quasi nessuno, ecco.
1: Sì, soprattutto a te.
4: Soprattutto a me che sono quello con cui parla più spesso.
1: E tu spesso dici che peraltro ha ragione lei a non darti ragione.
4: Ma, io mi sbaglio spesso, ecco, però lei esagera un po'.
1: Tu gli hai dato, le hai affibbiato il nome di Togliatti e lei approfitterà di questo.
4: Sì, e poi quando andiamo in giro, succede raramente perché lei non viene quasi mai a sentire le cose che faccio io, però delle volte se andiamo in posti belli mi accompagna.
1: Per fare la turista.
4: I lettori che la vedono dicono Togliatti e lei si incazza.
1: Si arrabbia di questo soprannome.
4: No, il soprannome l'accetta ma non vuole entrare in confidenza con della gente che legge i libri, ecco, non so. E lei non mi legge dal 2004.
1: Cioè, no, non quindi... legge un tuo libro,
4: sì,
1: dal 2004.
4: Sì, dal 2004.
1: Ma cos'è, una forma di protesta?
4: Esatto. No, ma c'ha ragione. Io
3: ma
4: sono
3: quindi non ha letto neanche il libro che parla della piccola battaglia?
4: No, non l'ha letto.
1: No, perché figlia. È stato pubblicato nella prima edizione 2016. Dopo. Poi dopo. Cioè, ma come mai non ti legge dal 2004?
4: Perché nel 2005 siamo separati e lei non ha detto. Quando siamo tornati insieme nel 2014, lei mi ha detto: io non ti leggo dal 2004 e non ho nessuna intenzione di ricominciare a leggere. E io le ho detto: perché io posso scrivere quello che voglio.
1: Beh, è bellissimo questo sciopero della lettura da
4: no,
1: parte
4: ma lei legge molte altre cose.
1: Sciopero della tua lettura.
4: Certo,
3: però sì. In effetti tu sei molto più libero. Così.
4: Ero libero anche prima,
3: sì,
4: devo dire. Però io sono, come dire, non ho sensi di colpa, okay. Io scrivo quello che voglio e senza il retropensiero che le dispiacerà, tra l'altro di lei, insomma. no, scrivo delle cose belle.
1: Sì. Tra l'altro adesso poi entriamo nei dettagli, ma sarete sicuramente interessati a sapere che a Pescara ci sono 22 gradi, a Faenza 11, a Correggio 13 gradi, a Padova 11 gradi, grazie ascoltatori, a Firenze 13 gradi, a Pordenone 13, a Fano 17.
4: Ma perché Corona si arrabbia?
1: Perché diceva, ma che cazzo, ma apri la finestra e vedi che tempo fa, cosa vuoi chiederlo agli ascoltatori? È perché Corona è Corona.
4: In Russia una cosa bella che mi viene in mente quando studiavo è che abitavo negli appartamenti sovietici, prima sovietici poi russi, fuori dalla finestra hanno tutti un termometro per cui tu vedi al mattino quanti meno,
3: meno 20,
4: e ti regoli.
1: Allora oggi Paolo Nori, la prendiamo da qui, ha scritto qualcosa che è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano, un articolo che parla anche di tutta la vicenda, la Biennale, perché Paolo Nori, che è uno studioso di letteratura russa, è uno scrittore, è un grande studioso e traduttore della letteratura russa, però ogni tanto viene chiamato per parlare anche della politica russa, anche se tu dici ma io cosa c'entro, però magari qualcosa più di
4: in questo caso si parla di arte, perché si parla della Biennale, no? Quindi.
1: Però c'è un passo di questo articolo che mi ha molto incuriosito, che parla del rapporto tra, chiamiamo, gli artisti o gli scrittori e il potere, e tu chiedi, ma qualcuno di voi si ricorda chi governava in Spagna quando Cervantes ha scritto il Don Chisciotto, o a Venezia quando Goldoni scriveva la Locandiera, o a Londra quando Shakespeare scriveva l'Amleto, e vai avanti così, cioè perché c'è questa identificazione nello specifico degli artisti della Biennale con Putin? Ha vinto Putin, ho letto questo titolo,
4: la Biennale. Io non capisco, è una cosa simile a quella di chi pensa che chi si occupa di letteratura russa, chi legge i russi sia filo Putin, ecco. Io questa cosa la ripeto da 4 anni, ecco, cioè, io sono innamorato della cultura russa, della letteratura, della lingua russa, dei russi che mi piacciono da sgarbati. Se qualcuno pensa che questa mia ammirazione, questo mio amore per il popolo russo e in generale per le espressioni di questa lingua meravigliosa sia anche ammirazione per il governo,
1: sbaglia.
4: Secondo me sarebbe, l'ho detto tante volte, lo ripeto volentieri, perché sarebbe come pensare che gli studenti stranieri che vengono in Italia a studiare storia dell'arte, ce ne sono migliaia, ci vengano, ci siano venuti perché gli piace Giorgia Meloni, oppure gli è piaciuto Matteo Renzi, oppure Paolo Gentiloni. Non so, se fermiamo una studentessa irlandese che è venuta a studiare Piero della Francesca e le chiediamo:
1: chi è Gentiloni?
4: Ma te perché sei venuta? E se lei ci dice: guardi, io, a me mi piace moltissimo Paolo Gentiloni, e quando ho scoperto che l'Italia è uno stato che mette alla massima carica
1: di governo
4: uno così, ho pensato che forse valeva la pena. Ecco, se succedesse una cosa del genere, io smetterei di dire che sono filo russo.
1: È come
4: non credo, guarda, che succederà.
1: Le accuse che arriva Giada Messetti è sinologa, si occupa di Cina, va in Cina, comunista.
3: Io sono super grata al maestro Paolo Nori, maestro, perché mi ha liberato dal senso di colpa del fatto
4: che.
3: Se
4: mi dici maestro un'altra volta.
3: No, perché per me mi hai veramente liberato dal senso di colpa di amare la Cina, i cinesi, la cultura cinese, la lingua cinese, cioè perché siamo noi tacciati, noi che cerchiamo portare qua un altro tipo di pensiero.
4: In particolare adesso con la Cina questa cosa un po' sotto traccia c'è sempre stata, il pericolo di una escalation,
3: minaccia comunque
4: c'è ancora. E con la Russia questa cosa è esplosa proprio, ma proprio in questi momenti di difficoltà se non manteniamo vivo il ponte culturale, ma cosa serviamo a fare?
3: Sono perfettamente d'accordo, soprattutto perché se non manteniamo vivo il ponte culturale ci capiamo sempre meno quindi possono solo succedere cose brutte. Esatto.
1: Sì. Intanto a Forte dei Marmi ci sono 14 gradi mentre noi parliamo, e invece a Ceriano Laghetto 11 gradi.
5: No.
1: E il basilico soffre, ci scrive Guido.
4: Ma dov'è Ceriano Laghetto?
3: Nord di Milano,
1: credo.
3: No?
1: E poi guarda, anche ci ascoltando all'estero, a Murcia, Spagna, 24 gradi. Vabbè, ma torniamo alle cose che sono più pregnanti. Però si dice, Paolo, l'avrai sentito anche tu, lo sport washing, ti piace questo termine, no? La Russia, come quei altri paesi, utilizzano le vittorie sportive per fare in realtà passare dei valori del regime, l'art washing, no?
4: Non lo so, io credo che, l'ho anche scritto in questo pezzo, che l'arte e i governi, diciamo così, stanno su due
1: piani diversi.
4: E c'è una cosa che dice Viktor Sklodsky, la scrive negli anni 20 del Novecento, che la bandiera dell'arte non può mai riflettere i colori della bandiera che sono sulla cittadella del potere. E è vero, cioè tanti, in realtà, i romanzi filogovernativi in Unione Sovietica ne sono stati scritti migliaia, ecco, non li leggiamo più. Noi quali sono i libri che leggiamo di quegli anni? I libri che sono stati vietati, che non erano necessariamente contro il potere. Maestra Margherita non era contro il potere, però è vietato.
1: Beh, io di recente sono venuto con grande piacere a trovarti a Scandiano e ti ho detto che nella vita ho letto due volte una giornata di Ivan Denisovich, che era che tu mi hai raccontato essere un libro che è stato come una bomba, no? Una bomba.
4: C'era un mio amico che mi diceva Paolo, quando abbiamo letto quel libro lì è stata una bomba che è esplosa dentro di noi, cioè non ha tirato giù delle case ma ha tirato giù delle persone, ecco. Noi ci siamo dopo che è uscito Una giornata di Ivan Denisovich, che tra l'altro è uscito su 9000, su una rivista ufficiale, quindi è stato un caso molto strano, ecco. Noi ci siamo guardati in un modo diverso, abbiamo capito che il posto dove vivevamo non era quello che ci immaginavamo prima.
1: Quindi questa è la letteratura che poi rimane nella storia. Allora, Paolo Nori ha aggiornato allora un libro che presenterà oggi a Torino, perché ovviamente Paolo Nori, che è da Parma, anche, cioè tu
4: adesso
1: sei di Parma,
4: a Bologna,
1: esatto,
4: sono di Parma,
1: sì, tu sei di Parma,
4: al 99,
1: però non abiti a Parma,
4: però vado a vedere, vado a vedere il Parma,
1: le partite del Parma. Ti ho pensato molto domenica, che mi avevi detto guarda, sistemeremo la Roma, anche così vi facciamo un favore a voi del Milan, e avete fatto un disastro negli ultimi
4: L'hai vista la partita?
1: Sì, l'ho vista.
4: Allora dovresti
1: l'arbitro, diciamo,
4: Tiffi, quel disastro.
1: L'arbitro ha fatto un disastro, vabbè, insomma, come tutti i tifosi, in colpa sempre l'arbitro.
4: No,
1: ha dato un rigore al 98esimo.
4: Sì. No, ma ha cambiato completamente il modo di arbitrare negli ultimi 5 minuti, cioè è stata una cosa indegna.
3: Vabbè. Quindi è colpa dell'arbitro.
1: Colpa dell'arbitro, sai, che questa è una delle scuse che il tifoso...
3: Non basta
4: partita, cioè il nostro allenatore non ha... la vediamo insieme.
1: Comunque ti informo che a Torino, dove stai per andare, ci sono 12,5 gradi.
4: Sono coperto.
1: Chiara ci dice.
3: A Pechino ce n'era 32, ho guardato.
4: Ecco, accidenti.
1: Chiara ci dice questo. No, vai a Torino oggi, presente al salone del libro. A che ora? Perché ci sono
4: 19:30. È una delle ultime cose.
1: Allora, presenti La piccola battaglia portatile, che è un libro io devo dire molto tenero, no? Ci sono degli sprazzi di tenerezza nel racconto di tua figlia. Non è sempre solo tenero, c'è anche il Paolo Nori in purezza, secondo me. Però c'è tantissima tenerezza negli occhi con cui un padre guarda la battaglia è l'Irma. Perché voi mettete l'apostrofo, cioè mettete l'articolo con l'apostrofo, l'Irma. La battaglia, come a Milano.
4: Però non per tutti, per esempio Francesca, io la chiamo Francesca, invece l'Irma...
1: Francesca Togliatti.
4: Però vabbè.
1: Perché avevi scritto questo libro?
4: Perché, l'ho scritto una volta, la prima volta che l'Irma è venuta con me. Noi eravamo separati all'epoca, quando l'Irma aveva un anno, ci siamo separati e la prima volta che è venuta con me a dormire in albergo, e io andavo al Salone del Libro di Torino e lei era molto contenta di fare, e siamo andati in treno con Freccia Rossa, siamo arrivati a Torino Porta Nuova, e lei davanti al tabellone delle partenze e degli arrivi a Torino ha allargato le braccia e ha detto: che città meravigliosa.
3: Quanti anni aveva?
4: Aveva 4 anni. Okay. E io ho pensato, io devo fare degli altri viaggi con questa ragazza e raccontarli, perché lei era ecco, adesso una ragazza di 21 anni, annoiata da suo padre. No, lei adesso studia astronomia.
1: Infatti, anche se nel libro diceva in varietà voglio fare la pittrice, tante altre cose.
4: Adesso studia astronomia, le piace la fisica. E una volta, credo di aver aggiunto anche questa cosa, tornavo dalla Russia e andavo negli Stati Uniti, ero a Istanbul e mi è arrivata la notizia che al Festival Letteratura di Mantova avrei fatto un dibattito insieme a un'astrofisica.
1: Sì, e l'hai chiamata e
4: le ho telefonato su WhatsApp e le ho detto: Irma, vado a fare un dibattito insieme a un'astrofisica, hai delle domande da farle? E lei mi ha detto: papà, io ne avrei, ma tu non sei in grado di farle. Questo è un po' l'atteggiamento che ha.
1: Beh, in un'altra situazione, mentre avevi scritto un libro per bambini, ti chiamavano varie radio e lei, che era piccolina al tuo fianco, ti ha detto: ma ti chiamano... con tutti gli scrittori che ci sono chiamano sempre te. E tu hai detto: ma infatti. E lei: ma davvero?
4: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, è importante godere della stima.
3: Ma lei è venuta anche in Russia con te?
4: È venuta in Russia con me una volta, sì. È andata in Russia, che aveva un anno e mezzo, con sua mamma la prima volta, però non si ricorda ovviamente niente. Certo. Poi è venuta a fare, io faccio questi viaggi, si chiamano Google Maps, andiamo a vedere i luoghi della letteratura russa, e lei nel 2019 è venuta a aiutarmi, ha fatto tutto il giro.
1: Siete riusciti a tramandarle l'amore per la Russia o no?
4: La Russia le piace, aveva detto anche che avrebbe studiato russo, però per il momento no.
1: Però rapporto padre figlio, ho selezionato due brani, se vuoi Paolo. Il primo è quello che io ho a pagina 98, che inizia con ecco, sì. Forse c'è, cioè che padre si sente Paolo Nori, perché poi in realtà secondo me questo libro ha un messaggio molto profondo sui giovani di oggi, eh? Prego Paolo.
4: Ecco, io che sono il papà migliore che ha, poverina, devo dire che faccio fatica a capire cosa sono per lei. Io, come dicevo all'inizio e come ho detto anche dopo, non faccio altro che ripeterlo, mi sembra, in questo ruolo del buon padre di famiglia, o anche del padre di famiglia cattivo, in questo ruolo comunque del padre di famiglia, io non so bene come chiamarmi, non so bene come vestirmi, non so bene cosa sono, che spazio occupo, da che parte sto, a cosa servo, quanti anni dimostro, da dove vengo, quando mi sono incontrato per la prima volta. Faccio fatica a scrivere così e faccio fatica a capire cosa posso fare io per aiutarla a stare al mondo. Faccio fatica a dirle quello che si può fare e quello che non si può fare. Faccio fatica a capire che relazione abbiamo io e lei, a darle un nome, perché siamo padre e figlia, ma è un padre e una figlia molto diversi dal padre e il figlio che siamo stati mio babbo e io, completamente diversi. Io e la battaglia, anche questo l'ho già detto, più che a mio babbo e a me, assomigliamo a Totò e a Peppino, secondo me, e non so se è un bene.
3: Bellissimo.
1: No, perché il senso profondo di questo libro, tu l'hai scritto anche sul Fatto Quotidiano, proprio nell'articolo che esce oggi, è che tu reputi, proprio non so se dare un giudizio così tranchant, che la generazione dei nostri figli sia migliore per certi versi della generazione nostra quando siamo stati ragazzi, ragazzini.
4: Sai, io per esempio, cioè io all'Irma non l'ho mai dovuto insegnare a essere antirazzista, perché lei è a Bologna, nella sua scuola elementare, è da quando è piccola, ma anche all'asilo, persone che vengono dai cinque angoli del mondo, cioè dai quattro, dai cinque continenti, dai quattro. Cioè, e non abbiamo dovuto insegnarla a fare la raccolta differenziata. Quando c'è stata il Covid, non abbiamo dovuto convincerla a fare il vaccino, gli ha pretesi i vaccini. Cioè, non siamo noi che insegniamo a lei. Ecco, una delle paure più grandi che avevo io, Alessandro, quando io sono del 63, quest'anno compio 63 anni, da ragazzo, quando avevo 10 anni, 12, la paura che avevamo noi era di essere omosessuali. Ecco, a Parma si dice culano, che è l'espressione come frocio, sì. No? E
1: adesso invece, ragazzi,
4: ma mia figlia, ma non hai paura di essere, ma che paura, cioè, secondo me questo è una rivoluzione proprio, cioè, nella vita quotidiana
1: hanno introiettato, ecco, normalmente crescendo, tutte quelle cose che invece noi dovevamo,
4: per noi erano un ostacolo grosso, ecco. Io credo che eravamo proprio sfigati, cioè, io sì. E invece loro sono più liberi, mi sembra. Poi hanno un mondo difficile, è più difficile oggi rispetto a quando avevo 20 anni io, perché io ho dovuto proteggermi dai lavori, cioè ho dovuto,
1: adesso ci sono tante difficoltà, fatica, comprare, ecco, una casa, avere un lavoro,
4: sì. però come teste io ho una grande stima di mia figlia.
3: E tu hai appena detto: non siamo noi

0: che abbiamo insegnato a lei. Vuol dire che avete imparato voi da lei delle cose? Vabbè. Cosa vi ha insegnato lei?
1: Ma sai già, continuamente lo fa. Anche la relazione, io appunto, io avevo un mio babbo, bastava che ci guardasse e noi
0: capiva.
1: Tacevamo, sì, comandava lui. C'è una cosa che è complicatissimo, perché io non so cosa fare. C'è una cosa che racconto nel libro. Una volta lei era piccola ed era, stava, camminava sul, gattonava sopra il divano, sul, come, sullo schienale del divano, e io l'ho guardata e l'ho detto: secondo me questa cosa non si deve fare. E lei mi ha guardato e mi ha detto: ma cattiva, tu non mi devi dire secondo me, tu mi devi dire non si deve fare.
2: Wow. E, cioè, ti ha insegnato,
1: mi ha insegnato
0: a fare il papà che in quel momento.
1: Che non andava bene il modo. E beh, questa cosa però non appunto, non ci sono modelli predefiniti. Noi, certo, siamo un po' una generazione che abbiamo
0: imparato,
2: che poi, scusa,
1: ma
2: i nostri
1: che abbiamo
2: genitori...
1: perso il mondo. Sì. A me mio babbo mi ha consegnato un mondo che lui conosceva perfettamente, no? Una scatola newtoniana. Io a mia figlia, no, è una geometria non euclidea, certo, quella che io non capisco, perché certo, capisce meglio lei di me.
2: Però, per esempio, adesso poi dobbiamo andare alla borsa, a Cassio Parmense ci sono 9 gradi. Che posto è poi Cassio Parmense?
1: Sai che non ci sono mai stato.
2: Passo della Cisa, 10 gradi.
1: Passo della Cisa, sì.
2: A Modena sud 14, nuvoloso.
0: Ma dov'è Cisa adesso? Irma?
1: Irma è Bologna, studia astronomia a Bologna.
2: Però c'è la R dei Parmensi.
1: Sì, alla R Parmigiana. Parmigiana. Vabbè, Parmensi sono quelli della provincia, lei viene da... e lei da piccola...
2: La perifa.
1: Quando ha saputo che era anche la R dei francese, da piccola diceva: da grande studio il francese perché so già una lettera.
0: È una filosofia che non fa una
2: piega. Meravigliosa. Allora, dobbiamo andare a sentire gli aggiornamenti della borsa con Deborah Rosciani. C'è qui Paolo Nori con la sua La piccola battaglia portatile. Un ascoltatore ha detto: scusate, potete ripetermi il titolo? Una giornata di una giornata di Ivan Denisovic di Solženicyn. Non è proprio un libro uscito da poco poco, un grande classico, però giustamente è un libro da leggere. Vai Deborah Rosciani.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.

0: vi presenta Borse in diretta.
1: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Come era anche abbastanza fisiologico attendersi, arrivano le prese di profitto sui mercati finanziari in Asia e in Europa questa mattina dopo i nuovi ennesimi record toccati ieri che hanno riguardato di nuovo Wall Street e hanno riguardato anche Piazza Affari. Il FTSE MIB ieri è chiuso superando i 50.000 punti per la prima volta, pensate, dal 6 marzo del 2000. In quel periodo si era alla vigilia dello scoppio della bolla internet e oggi arrivano appunto i ribassi generalizzati. Parigi scende dell'1,44%, Francoforte meno 1,81%, Londra in calo di un punto, Milano meno 1,93% e arrivano le vendite sui titoli cresciuti di più recentemente. In primo luogo su STM meno 5,44%, Prysmian meno 3,45%, cali generalizzati per tutte le banche. In positivo ritornano gli energetici e la difesa. Leonardo più 0,7%, Saipem più 0,7%, più 0,17, Avio più 0,17, Eni più 0,08%. Anche l'euro è in battuta d'arresto sul dollaro, arretra a 1,16,32. Vedremo oggi l'apertura delle negoziazioni a Wall Street con i nuovi dati economici e soprattutto con l'esito della visita di Trump in Cina. È tutto.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
5: Questa è Bar Group.
6: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: come abbracciare l'intera comunità degli ascoltatori, perché si viaggia appunto in un amen da nord a sud, da est a ovest. È un modo per sentirsi tutti insieme. Allora, c'è un'ascoltatrice, Laura, che ci scrive invece: ho appena letto Chiudo la porta e urlo, che è il penultimo tuo libro, quello che è andato al premio Strega, o l'ultimo?
1: Quello che è andato al premio Strega.
0: Sì, ma è l'ultimo o il penultimo?
1: L'ultimo, prima di questo, è Non è colpa dello specchio se le facce sono storte.
0: Ah, ok. Chiudo la porta e urlo, che è arrivato in finale appunto allo Strega, che è sul poeta Baldini.
1: Raffaello Baldini.
0: E vabbè, fa tanti complimenti, leggerò altri libri, ma ogni volta che Paolo Nori legge un brano del suo libro, c'è sempre la critica solita tutte le volte. Ma come, lo scrittore che dice che scrive a me, è uno scrittore?
1: Credo che a me sia ammesso anche dall'Accademia della
0: Musica. Sì, ma non è quello, che la prosa di Paolo Nori è una prosa estremamente particolare, è noresca, è il norese.
1: Perché l'italiano parlato corretto, no? Quello dove pesca vuol dire una cosa, pesca ne vuol dire un'altra, quello dove non si dice ho sonno, ma ho sonno. Quello lì, quante persone lo parlano in Italia?
0: Però no? Quella è l'addizione.
1: Ma è la stessa cosa, cioè scrivere in punta di forza, cioè se io devo far parlare un personaggio, e nei miei romanzi quello che scrive è sempre uno che parla, ecco, se lo faccio parlare non è un annunciatore della televisione o non sta recitando i greci, ecco, è uno di Parma che ha l'accento di Parma e quindi dice a me.
2: Sì. E tra l'altro io quando leggo i tuoi libri, anche quando li leggo da sola a casa, li leggo con la tua voce nella testa,
0: a me succede solo con te e con i libri di Francesco Guccini. Io leggo i libri di Francesco Guccini e li leggo così, poi si mettono a raccontare storie di nipotini, cioè nella mia testa li leggo così ed è meraviglioso.
1: Hanno ragione, cioè se a loro piacciono i libri dove non si dice mammi, ce ne sono tanti.
0: Eccolo qua, un po' il risentito Paolo.
1: No, è vero. Cioè, ognuno, cioè, non,
0: è logico. Il bello della libertà.
1: Io faccio così, però non sono convinto di aver ragione. Forse hanno ragione loro, è giusto che.
0: Anche Togliatti non è convintissimo, visto che dal 2004 non legge.
1: No, quello lì è un altro motivo.
0: È una questione di principio. Sì. Io comunque alla battaglia le darei il premio Nobel e il premio Oscar tutte e due insieme, hai scritto a un certo punto, che credo sia la dichiarazione d'amore più bella nei confronti di un figlio. Dichiarazione d'amore, anche se Paolo Nori dice sempre: io non dico mai a nessuno, raramente ho detto io ti amo.
1: No, non l'ho mai detto. Mi cascherebbe la faccia, succederebbe qualcosa di brutto, perché non c'è,
0: cioè,
1: proprio...
0: nella vita non hai mai detto io ti amo.
1: No.
0: Ti voglio bene?
1: Sì, è successo. Sì.
2: Ma
1: sì,
2: no, aspetta. Come mai?
1: Mi sono chiesto tante volte. E poi mi ricordo il momento in cui mi sono accorto come mai. Avevo 41 anni e mi sono accorto che in dialetto parmigiano non si dice ti amo, si dice atvoibe. E amor in dialetto parmigiano non significa amore, significa io muoio, che è proprio un'altra cosa. E mi sono accorto lì, a proposito anche di amemi, la mia lingua ha le radici nella lingua di mia nonna, cioè nel dialetto, no? Beh, io quando dico sto facendo una cosa, dico sono dietro a fare una cosa, che è la traduzione in italiano del modo dialettale di dirlo. E a me piace quello. Cioè io quando lavoro con i miei sentimenti e quando scrivo faccio quello, cioè io il pozzo dei miei sentimenti l'ho scavato a Parma. E devo tornare lì, devo tornare a Parma, metaforico, non c'è bisogno che ci vada, certo. E buttare giù secchio in quel pozzo lì che ho scavato a Parma. Non posso fare altri, cioè non posso usare qualsiasi parola, è un limite, però l'impressione è che le parole che vengono su da quel pozzo lì abbiano più sostanza,
2: rispetto
1: alle cose grammaticalmente.
0: Adesso ho una domanda profonda per tutte e due sulla libertà. Prima vorrei sciogliere un dubbio, perché Emanuele ci scrive che a Merone ci sono 18 gradi sul balcone sud e chiede: volete anche il balcone nord?
1: No,
2: ma io a sto punto
0: sei scortese, però così Paolo, io lo vorrei.
2: No, a sto
0: siamo
2: punto
0: 2-1
2: forse.
0: E quindi Emanuele, se ci fai sapere anche sul balcone nord, che è esposto a nord, tanto è una casa con esposizione su balcone sia nord che sud.
2: Signora

0: La domanda profonda è il tema della libertà. Tu ne scrivi spesso, Paolo, e ne hai fatto anche lo spettacolo. Tu, Giada, anche ne scrivi quando parli di Cina, sul tema... Insomma, siete comunque amanti di due popoli e due paesi, Cina e Russia, dove l'ascoltatore medio, l'osservatore medio dice la libertà non c'è. Mm.
1: Allora, anch'io quando sono andato in Russia per la prima volta avevo questa idea, no? Che da noi in Occidente c'era libertà e in Russia non c'era. Poi lì ho visto delle persone straordinarie. Cioè io mi sono accorto che per esempio c'era... Intanto lì non c'era disoccupazione, lavoravano tutti e avevano un atteggiamento rispetto ai datori di lavoro che non era, cioè non c'erano aumenti di stipendio, no? Quindi non c'era nessuna possibilità di
0: ricattare. Non c'era bisogno di sgomitare.
1: No, e qui erano tutti molto più tranquilli rispetto a noi, no? Che io nella... Cioè le cose che mi ha fatto fare promettendomi un aumento di stipendio, no, sono cose che a ripensarci adesso non rifarei. E poi nei casi di c'erano delle limitazioni alla libertà che diventavano il contrario. Io faccio sempre, quando parlo di queste cose, l'esempio del mio amico che si chiama Albin Kanievski, che era uno storico della città di Pietroburgo, che poi ha pubblicato dei libri, gli hanno impedito di fare, siccome era anticomunista, gli hanno impedito di fare il suo mestiere, e lui studiava di notte e sabato
0: e domenica. Era la sua libertà.
1: Tutti i giorni lui faceva questa scelta di non prendere la testa del partito, ma di studiare comunque, e Albin era un campione di libertà.
0: E invece dicevi, in Cina spesso si dice questa, la libertà non è proprio il primo dei valori, le libertà come le pensiamo noi in Occidente, la libertà di votare, la libertà di leggere, non è il primo dei valori per i cinesi.
2: La libertà individuale in Cina è subordinata alla stabilità e al benessere collettivo, e questa è una cosa che per noi è forse impossibile da capire, però i cinesi loro stessi non sono un popolo oppresso. Se tu vai in Cina non vedi un popolo oppresso, ma vedi un popolo controllato, che è una cosa diversa, però i cinesi sono storicamente stati sempre controllati, quindi hanno anche un rapporto con la privacy molto diverso dal nostro.
0: Per
2: loro, paradossalmente, io mi sono trovata spesso a parlare con i miei amici cinesi, no? Adesso la Cina è la società della sorveglianza, se si scende a Pechino ormai ogni 10 metri c'è una telecamera, sei sempre controllato, e per loro quella lì è sicurezza. Loro dicono, io vengo in Italia, salgo in metro, mi rubano il portafoglio, per me quella cosa lì non è libertà, io voglio essere libero di girare sereno sapendo che non mi succede niente. Io so, e mi dicono sempre, sappiamo che per voi questa cosa è distopica cioè per noi questa cosa è sicurezza, e per noi la sicurezza è importante, quindi adesso,
0: tutto relativo, appunto, è importante,
1: In Russia sono due parole per dire libertà: svaboda, che è la nostra, e voglia. Voglia è una libertà al quadrato, cioè è fare proprio tutto quello che vuoi, ecco. E io una volta ho sentito a Carrera, hanno chiesto qualche anno fa, sempre al Salone di Torino, come mai i russi non hanno mai avuto la democrazia, e lui ha detto non è vero, c'è stato un periodo, il periodo di Yeltsin, in cui c'era la democrazia.
0: È andata malissimo.
1: No, si sparavano per strada, cioè poi Yeltsin stesso ha bombardato il Parlamento, no? Quella lì è la voce, cioè il potere che fa tutto quello che vuole. E Carrera ha concluso dicendo, i russi invece di cercare qualcuno che li porti, siccome identificano quel periodo lì con la democrazia, invece di cercare qualcuno che li porti alla democrazia, cercano qualcuno che li protegga dalla democrazia. E Putin questa cosa
0: la fa
1: promette
0: la
1: di
0: fa
1: farla bene.
2: La Cina non ha mai avuto la democrazia, invece.
1: Ma non,
2: e non la vuole neanche momento, peraltro.
0: Andiamo al traffico, il mio prossimo lavoro, e poi concludiamo.
2: Beh, anche il meteorologo.
3: Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale nord di Torino, a causa di un incidente, si registrano rallentamenti con code a tratti tra la statale 24 e Venaria in direzione Aosta Milano. Andiamo in Lombardia, sulla 9 Lainate Como Chiasso, qui per operazioni doganali, incolonnamenti in direzione della Svizzera tra Turate fino Mornasco e tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Concludiamo sulla 7 Milano-Genova, dove a causa di lavori si procede in coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Con questo è tutto, da Radio Traffic vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
5: 1, nessuno, 100 Milan.
6: There's something there.

0: ma la città commissariata per mafia, 18 gradi e tempo nuvoloso.
1: Ragazzi, a Jesolo Gourmet Festival ci sono 10 gradi, ma si mangia da Dio.
2: Finalmente si apre uno spiraglio di ossigeno sulla cultura russa. Un altro autore straordinario è Varlam Salamov, con quei due libri, I racconti di Kolyma, che sono racconti drammatici, e lui è un grandissimo scrittore.
3: Allora, è vero che Paolo Nori non dice mai ti amo, magari nell'esprimere i sentimenti non lo fa con parole, come dire, così dirette, immediate, però io ho scelto, se sei d'accordo, un brano del libro La piccola battaglia portatile. Ditemi voi se non è questa la dichiarazione d'amore più bella che una figlia possa avere da un padre, o no? Bottoni.
4: Bottoni. All'altro giorno... Un giorno di marzo del 2015 ero a Roma, perso un bottone nel cappotto, e io quando perdo un bottone, non so come mai, mi sento in colpa. Ero anche lontano da casa a Roma, non avevo neanche ago e filo a poterlo cucire, dovevo anche andare, che facevo un seminario, c'era da lavorare, non avevo neanche tempo per cercare un kit, che parola. Era anche domenica, domenica delle palme, è stata una domenica che io l'ho fatta tutta senza un bottone. E mi sono chiesto, quando poi è finito tutto, sono tornato a casa, quali sono delle altre circostanze che sento quella colpa lì, come quando mi manca un bottone, e ho pensato che una cosa simile mi succede quando mi cola il naso, che non ho il fazzoletto per pulirmelo, per esempio. Ecco, io con la battaglia, devo dire, adesso i bottoni del cappotto no, perché lei è più brava di me a cucire i bottoni del cappotto, ma una cosa che faccio spesso quando sono con lei, che lei tira su col naso, è di prendere un fazzoletto, senza dir niente, allungarglielo, che si possa soffiare il naso. Ecco, a me, con la battaglia, mi basta essere quello che le dava il fazzoletto quando le colava il naso e poterla guardare, che io, l'ho anche già scritta questa cosa, non gliel'ho mai detta. E una volta ho pensato a quella poesia di Camillo Sbarbaro, che ha dedicato una poesia a suo babbo, che lui, siccome sono passati degli anni da quando l'aveva scritta, non lo chiamava babbo e neanche papà, chiamava padre, e la poesia cominciava così: padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. E a me è venuta da voltarle da dire figlia, se anche tu non fossi la mia figlia, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. E però una cosa che a lei, alla battaglia, non l'ho mai detta, che secondo me mi vergognavo un po', non so, forse un po' troppo aulica per lei, se capisco bene cosa vuol dire aulica.
3: Capisci, aulica forse in Piazza Grande non la dicono a Parma,
4: Piazza Garibaldi, no?
3: Sì, Piazza Garibaldi, sì. Ah, tu la chiami Piazza Garibaldi?
4: Piazza Garibaldi si chiama.
3: È conosciuta come, più come Piazza Grande? O
4: no, da quando sono nato io è Piazza Garibaldi. Prima si chiamava Piazza Grande, c'era, non c'era la statua di Garibaldi, certo. Nell'Ottocento, sì. C'era, capite? Un'ara al centro.
3: Questa è una dichiarazione d'amore bellissima, ma la battaglia l'ha letta, almeno la figlia.
4: Sai che lei, perché sono i suoi compagni di classe alle medie che hanno scoperto il libro e lo leggevano, lei ce l'ha, secondo me l'ha letto dei pezzi, ecco.
3: E io ci si ritrova,
4: quando, cioè, l'altro giorno che avevo, cioè, mi sono arrivati a casa le copie, le ho telefonate, perché adesso non abitiamo più insieme, lei abita per conto, ma vicino a casa nostra, e le ho detto, se vuoi te do una copia. Lei mi ha detto, ma papà, tanto non lo leggo. Quindi non ha la nuova edizione, non ci tiene tanto.
5: Quindi anche segue altri
3: atti,
5: diciamo.
3: Ecco, vedi che bello un messaggio. Io odio Paolo Nori perché mi fa piangere, ma è così bello, sì, invece, bellissimo. Così bello. noi siamo arrivati alla conclusione. Allora, Paolo Nori con La piccola battaglia portatile, che è appunto un Oscar bestseller Mondadori, oggi lo incontrate al Salone del Libro alle 18.30, informatevi perché il Salone del Libro è
4: 19.30.
3: grande, 19.30, 19.30. Beh, informatevi, cercate.
4: Sì, non mi ricordo, però da qualche parte
3: sul programma credo ci sarà scritto, credo. Giada Messetti, ti ringraziamo.
5: Posso chiudere dando la notizia che Putin mercoledì prossimo andrà a Pechino, visto che abbiamo parlato di Russia.
3: Ecco, visto che avete parlato di Russia e Cina, è giusto così. Paolo, grazie, quando vuoi siamo qua. Giada, tu quando vuoi, tu cambi giorni,
5: no,
3: quando vuoi.
5: Giovedì,
3: siamo...
5: no, giovedì a Trento.
3: Giovedì prossimo saremo a Trento, ma in diretta venerdì.
5: Venerdì mattina, tu hai ragione.
3: Giovedì faremo il podcast. Però, in live.
5: That's America speciale...
3: USA Cina. A lunedì, ciao.
5: Ciao.

0: 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
2: Sono le 11.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: L'inflazione sale ad aprile al 2,7%, pesano energetici e alimentari. Trump di ritorno negli Stati Uniti dopo la visita in Cina, la pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo, fa sapere. Le condizioni meteo avverse rendono difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Tennis, oggi le semifinali al Foro Italico con Sinner e Dardery e sogno derby. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Nel mese di aprile l'inflazione sale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Si prevedeva un aumento del 2,8%. Istat spiega che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni alimentari per la cura della casa e della persona, salgono del 2-3% su base annua. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto rincarano del 4,2%. Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni, commenta il presidente cinese Xi Jinping. Trump, che nelle ultime ore ha fatto sapere che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo.
4: Nella cornice fastosa della grande sala del popolo a Pechino diversi gli accordi commerciali raggiunti. Dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, dice Trump, che torna a definire il presidente cinese un grande leader e un amico. Possibile effetto a breve dell'appeasement, una proroga della tregua sui dazi siglata a ottobre. Più moderati i toni di Xi, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Tuttavia, si rischia il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male, ammonisce Pechino, che punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti sull'isola e chiede una revisione anche semantica sull'indipendenza di Taipei, dal non sostegno all'opposizione aperta di Washington. La nostra posizione non cambia, la risposta del responsabile esteri Marco Rubio. Taiwan non figura nel comunicato finale della Casa Bianca, così come è assente l'Iran in quello di Pechino. Tuttavia, il capo della Casa Bianca parla di piena sintonia con Xi sulla riapertura di Hormuz senza pedaggi e sullo stop al nucleare iraniano. Mi ha promesso di non vendere più armi all'Iran, dice ancora Trump.

0: che ha invitato l'amico cinese a Washington a settembre. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 6 missili e 141 droni. Il presidente Zelensky ha incaricato le forze armate ucraine di preparare risposte all'attacco di ieri su Kiev, in cui sono morte 24 persone, una cinquantina i feriti. E stamattina attacco sulla regione russa di Ryazan con 3 morti e 12 feriti. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo scambio di prigionieri, ne sono stati liberati 205 sia da parte ucraina che russa, con la mediazione degli Emirati Arabi. I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni della Guardia Costiera locale con i sommozzatori che dovranno recuperare le salme. Al momento un recupero che non si presenta facile a causa delle condizioni meteo. Appena possibile, i sommozzatori effettueranno una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta in cui i 5 italiani sarebbero entrati. Incidente sul lavoro questa mattina nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. Un uomo è morto schiacciato durante una manovra effettuata con un muletto. Giornata oggi di grande tennis. Il russo Medvedev sfiderà alle 19 Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Nell'altra semifinale alle 15.30 l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Ruud. Sentiamo Sinner, che ieri ha superato in due set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
2: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile. Anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta. Però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui. E ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è. Quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi e cerchiamo di dare il nostro meglio.
1: È tutto per questo GR24, vi lascio a due di denari, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: 1492?
1: La scoperta del nuovo mondo.
0: 1463?
1: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
0: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
9: Ti è mai capitato di ricevere una telefonata con un'offerta imperdibile? Attenzione! Quando accetti un contratto al telefono, questo è valido solo se ricevi tutte le informazioni in modo chiaro. Chi ti chiama deve dirti subito chi è, cosa ti sta vendendo e quanto costa davvero. Senza omissioni o mezze verità. Se qualcosa non è chiaro, fermati. Prenditi il tuo tempo e scegli sempre in modo consapevole, perché nessuno può toglierti i tuoi diritti.
10: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
9: Non dire subito sì. Ricorda, hai diritto a ricevere una copia del contratto e anche della registrazione della chiamata.
11: Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón.
9: Puoi cambiare idea. Salvo alcune eccezioni, nei contratti per telefono hai fino a 14 giorni per recedere senza penali.
11: Ya no te creo, ya no te.
9: Occhio anche ai comportamenti sospetti. Offerte troppo convenienti, urgenza nel farti decidere, oppure operatori che non si identificano chiaramente, possono essere segnali di pratiche commerciali scorrette.

0: Alvaro Soler sarà, sì, sarebbe contento
1: della mia interpretazione?
0: Essere, no, di questo utilizzo improprio della sua, una delle sue canzoni più celebri, ma magari ne è felice.
1: Però mira Sofia, oppure ascolta Sofia, perché Sofia è l'ambassador virtuale. Caspita. Cioè la voce che avete ascoltato è quella dell'ambassador virtuale dell'antitrust. È basata sull'intelligenza artificiale generativa, creata proprio dall'autorità garante della concorrenza del mercato, per dare delle informazioni appunto sul telemarketing e sulle insidie del telemarketing.
0: Dobbiamo cambiare colonna sonora, abolire la cavalcata delle Valchirie, e d'ora in avanti utilizzeremo Alvaro Soler. Allora,
1: il venerdì, quando abbiamo lo spazio corallo, lo spazio serpente corallo, secondo me ci starebbe bene.
0: Perfetto.
1: Anche il collega Soler.
0: Benissimo.
1: Collega nel senso di chapter 11.
0: Ma che cosa mi è successo al telemarketing nelle ultime ore? Perché ha avuto una, come dire, vita difficile nei palazzi romani.
1: Sì, allora, si pensava, devi sapere Deborah, partiamo dal principio.
0: Ma da quale principio?
1: Dal principio, cioè partiamo dal decreto legge 21 del 2026,
0: okay,
1: che è così noto anche come decreto legge bollette. Nella discussione in Parlamento per convertirlo in legge, mm-hmm, è stato introdotto un comma 5 bis all'articolo 1 che va a modificare il codice del consumo.
0: Allora sta recitando tutto senza leggere, quindi ha imparato a memoria tutto quanto, ve lo giuro, per chi non lo vede dalle nostre telecamere.
1: Il senso di questa modifica al codice del consumo è il seguente: non potete essere disturbati dal telemarketing per quanto riguarda energia elettrica e gas, a meno che non siate voi stessi ad aver chiesto di essere chiamati, interpellati dalla società. Quindi dovrebbero finire così le telefonate di coloro che si qualificano nei modi più fantasiosi, servizi elettrici e cose del
0: come
1: genere.
0: Come mai fai proprio questo riferimento?
1: Ma perché guarda, io sono stato particolarmente tormentato, anzi uso anche il mezzo per dirlo.
0: Esatto, ma anche l'amica che tra poco intervisteremo, appunto, peraltro una collega radiofonica molto celebre che ha avuto la medesima disavventura, e quindi insomma mi pare che questi procedimenti poi legislativi non sortiscano alcun effetto.
1: No, ora tu ti chiederai, ma questo è già in vigore?
0: Ah.
1: Non ancora. Il 19 giugno entrerà in vigore, quindi puoi prendere l'agenda del risparmio, quella che abbiamo fatto tu ed io,
0: sì,
1: e
0: quindi
1: segnare
0: la
1: che
0: so.
1: Il 19 di giugno sarà in vigore questa norma. In Parlamento però, discutendo un altro decreto legge, il cosiddetto decreto legge fiscale, qualche onorevole aveva pensato di estendere questa tutela, cioè non mi potete chiamare a meno che non ve l'abbia chiesto io, questo è un po' il senso, anche gli operatori di telefonia, di TLC.
0: E invece lì si sono alzate un po' le barricate da parte del settore. Non so, cioè,
1: non è
0: com'è
1: andata
0: che la chiamano qualche manina santa? Com'è che la chiamano qualche volta?
1: Ma no, è che probabilmente temevano, aveva segnalato Astel, che Astel praticamente parlava di una misura importante di tutela dei consumatori, e Assocal invece diceva no, è un'ennesima scorciatoia normativa, finiamo per fare un pasticcio, facciamola in modo un po' più ordinato. Com'è come non è, questa proposta di estensione anche alle TLC di quanto opererà dal 19 giugno per l'energia elettrica e il gas
0: è sfuggita via, è saltata.
1: È un ordine del giorno, è l'ordine del giorno, per capirci, in Parlamento è una cosa di cui il governo prende nota. Poi può fare un po' quello che crede meglio fare, anche nulla a volte.
0: Allora, senti, allora andiamo a fare una cosa che invece oggi ci piace un po' di più rispetto all'occuparsi di tutte queste amenità legislative così complicate. Oggi parleremo di un bellissimo libro, proprio sottolineo perché mi è piaciuto tanto, che si intitola Soldi ed emozioni. Tutto questo a partire dalla seconda parte della trasmissione, ma secondo me la nostra ospite la possiamo già far intervenire, magari per salutare tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarla questa mattina. Storie di patrimoni e scelte inconsapevoli o consapevoli, l'autrice è Federica Dossena, che è qui in studio con noi, che salutiamo, e grazie, benvenuta negli studi di Due di Denari, oggi peraltro negli studi della di 24 Mattina. Prima c'era Alessandro Milan di Giuseppe Cruciani.
1: Infatti
0: oggi siamo nello studio del ammiraglio,
1: lo studio presidenziale, per così dire, la suite.
2: Grazie.
1: Buongiorno
2: a voi.
1: Federica,
2: buongiorno, è un piacere, grazie.
0: Benissimo.
2: Mille.
0: Ma che ne pensa di tutte queste truffe finanziarie delle quali parliamo questa mattina? Lei è una consulente finanziaria, oltre che una scrittrice appunto di un libro, come ribadisco, davvero molto molto
2: grazie.
0: bello, ma le capita di interfacciarsi con i suoi clienti che sono stati magari magari raggiunti da questi tentativi di truffa, o soprattutto tentativi di chi li invita ad investire in qualche modo, secondo loro, redditizio e molto profittevole, e lei deve, come dire, spiegare che in realtà i miracoli dei pani e dei pesci sono stati fatti in altre epoche storiche.
2: In altre epoche, da altre persone.
0: Esatto.
2: Sì, mi capita spesso, effettivamente sono molto diffuse e anche molto insidiose, perché ultimamente è anche difficile riuscire a intercettarle. Quello che mi capita spesso nel mio lavoro è osservare come le persone abbiano veramente un rapporto distorto col denaro. Si passa dalla paura di perderlo alla voglia di farlo velocemente, e quello che mi rendo conto è che le persone raramente perdono i soldi per mancanza di strumenti, ma più che altro per come prendono decisioni, e tante volte anche assecondare il flusso di queste iniziative da parte di hacker, evidentemente, segue un po' quell'ondata, perché insomma queste persone sono molto intelligenti.
0: Assolutamente,
2: perché,
0: li conosciamo bene, perché i corali sono i grandi protagonisti della nostra rubrica del venerdì. Ci torneremo fra un attimo.
1: Sì, perché volevo ricordare i numeri di telefono. Già qualche ascoltatore ci sta scrivendo al 349-238-6666, arrivano i primi messaggi. Ho appena ricevuto una telefonata dall'ufficio di comparazione luce e gas. Devo dire che la fantasia non ha veramente limiti. Un altro ci dice: io ricevo 10 telefonate al giorno di questo tipo, quindi insomma è una piaga che affligge tutti noi, diciamo. Se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24, nella prima parte di questa puntata, come sempre, lo spazio Serpente Corallo, e poi andiamo a ragionare con Federica Dossena del suo libro Soldi ed Emozioni, Apogeo Editrice. Devo ricordare una cosa invece che riguarda la radio,
0: sì,
1: anzi
0: aspetta,
1: due.
0: Però accompagniamola da...
1: Allora,
0: accompagniamola da un'introduzione
1: prima
0: adeguata.
1: Devo dire che abbiamo fatto il record di ascolti,
0: sì.
1: 2.600.000 rotti ascoltatori,
0: quasi 2.700.000,
1: questo tanto per darci un po' anche delle arie.
0: Assolutamente, tiriamocela un attimo.
1: Brava
0: questa
1: Deborah.
0: Mattina, bravo Mauro, anche a te.
1: E invece la seconda notizia la facciamo accompagnare, introdurre da un accompagnamento a concio.
0: Benissimo. Non è né il mio né il tuo, perché gli ascoltatori sanno quando celebriamo il nostro compleanno, ma è il compleanno della nostra mitica, adorabile, insostituibile Rosa Longobardo, che governa con... ormai con un piglio assolutamente sicuro da un sacco di tempo il centralino di Radio 24, e noi la ringraziamo per tutta la pazienza con la quale gestisce il centralino, ma con la quale anche gestisce noi, perché Rosa ci dà una mano a risolvere quotidianamente un sacco di problemi, ci assiste in amicizia e in affetto, e quindi noi le vogliamo dire che ricambiamo tutto quello che lei prova per noi, che è tantissimo.
1: Quindi se componete l'800240024 esatto. Ricordatevi, ecco, di fare gli auguri di buon compleanno a Rosa,
0: esatto,
1: Longobardo.
0: È venuta a lanciarci dei bacini e noi ne siamo ben contenti. Insomma, stamattina riceverà direttamente tanti auguri anche da parte degli ascoltatori. Molto bene.
1: Spazio auguri. Corallo.
3: Squadra antitruffa Serpente Corallo.

0: cambiato recentemente un contratto luce e gas, non rispondo mai ai numeri, ho l'antispam e tutto, ciò nonostante mi arrivavano una media di, dopo che ho richiesto il cambio di operatore, una media di 8-9 telefonate al giorno. Alcuni si spacciavano per l'operatore che io avevo intenzione di prendere come nuovo operatore. È stato un incubo.
1: Ma non viene mai in mente a nessuno di rispondere relativamente alle truffe finanziarie, di dire: guardi, non ho un euro da investire, sono pieno di debiti.
2: Sì, ci sarebbero molti modi, ma in realtà quello che è il problema è che non si arrendono. Questo è un po' la,
3: il punto debole. No, ma se ne inventano uno al giorno. Per esempio, tu sei mai stato telefonato dalla caffetteria Falcicchio, Mauro?
2: No, non ho avuto il piacere.
3: Ecco, invece l'amica che abbiamo invitato questa mattina a Due di Denari ha avuto il piacere proprio qualche giorno fa di essere telefonata da questa presunta caffetteria Falcicchio, e quindi siccome ha ricevuto la telefonata, c'era proprio la denominazione come se ce l'avesse in memoria, e lei si è incuriosita e dice: fammi un po' sentire chi è. Tra l'altro, dal numero di telefono è risalita al fatto che questa caffetteria forse è ad Altamura, quindi in Puglia, e naturalmente chi c'era dietro? Un call center che voleva vendere un contratto di Enel Energia. Ma noi ce lo facciamo raccontare dalla diretta protagonista, che è anche una sorella radiofonica, e allora, quindi siamo molto contenti di averla con noi questa mattina.
2: Benvenuta Isabella Eleodori di Radio Monte Carlo. Abbiamo questo gemellaggio
3: esatto,
2: un po' particolare stamattina. Benvenuta
3: Isabella, ciao.
4: Buongiorno. Ciao a tutti, grazie innanzitutto dell'invito, e scusate ma me la tiro un po' perché la caffetteria Falcicchio ha chiamato me e non voi.
3: Infatti siamo un po' invidiosi per la verità.
4: Lo so, immagino, ma tra l'altro proprio c'era scritto Altamura caffetteria
3: quindi
4: Falcicchio. Che poi sono anche curiosa di capire se effettivamente esiste una caffetteria Falcicchio.
3: Allora guarda, faremo il reportage anche per capire.
2: Allora, intanto ti presento anche Stefano Elli, che è un altro componente della squadra antitruffa Truffa Serpente Corallo. Stefano, buongiorno.
4: Piacere.
5: Sì, buongiorno. Siamo in una situazione un po' anomala perché siamo la civica scuola di musica Antonia Pozzi, diretta dalla professoressa Lorena Portalupi e vice diretta da Filippo Bentivoglio.
3: Ah, che caspita.
5: Stiamo provando lo spettacolo Anni dispari con un quartetto d'archi d'eccezione.
3: Mamma mia, che trasmissione interessante Ricca. Stamattina che stiamo facendo. Allora, quindi musica, radio, chi più ne ha più ne metta.
2: Torniamo da Isabella Eleodori. Allora, ti chiama la caffetteria Falcicchio. Nel gergo, per gli amanti del tema, si chiama spoofing questa tecnica, cioè compare un numero che non è quello che ti sta chiamando. Una volta lo facevano magari chiamando dall'estero, adesso sono intervenuti dei vincoli nella seconda metà dello scorso anno, però utilizzano spesso numeri provenienti da Milano, Ancona, Roma, Palermo e così via. Che cosa voleva la caffetteria Falcicchio? Che poi non era la caffetteria Falcicchio.
4: Allora, va detto che io non rispondo più ormai ai numeri che non conosco, spesso e volentieri ho scritto sospetto spam e quindi sono abbastanza tranquilla e vado non rispondo. Però in questo caso appunto mi incuriosiva il fatto, sapevo perfettamente che era una truffa, però volevo capire e ho risposto. Effettivamente c'era questo fantomatico call center che si presentava come Enel Energia, e a quel punto ho buttato subito giù e non ci ho parlato onestamente perché non lo so, a volte mi parte l'embolo, quindi è meglio non trattare male.
3: Guarda, non sai quanto ti capisce la Rosciani, l'embolo per me è la quotidianità, me ne parte uno all'ora.
2: E il problema è che poi alle volte sono particolarmente convincenti questi signori che diciamo si fanno alzare il telefono con la caffetteria Falcicchio, che esiste effettivamente.
3: No, Marco ci sta dicendo che però è chiusa definitivamente, ma esistita, ha una storia.
2: È esistita.
4: Hai capito?
2: Peccato.
4: Peccato, davvero peccato. In ogni caso io sono affascinata dalla fantasia che questi truffatori impiegano per studiare sempre nuovi metodi per truffare le persone. Io credo, tra l'altro, fantasia, ingegnosità, tutto quello che volete, però tutta questa bella energia perché non viene incanalata per scoprire qualcosa di importante che possa far progredire l'umanità, che poi anche loro ci guadagnerebbero lo stesso. Quindi perché andare nel campo truffe?
3: Perché purtroppo raggiungono dei

0: al di là del mio modo di pensare.
1: Perché spesso le loro iniziative purtroppo hanno successo, perché ci sono tante vittime di queste truffe finanziarie, riescono ad arricchirsi paradossalmente alle spalle delle povere vittime, dei poveri ignoranti anche in materia. Perché purtroppo, tra l'altro, nonostante siano tante, ancora molte persone non hanno la minima coscienza dell'imperversare di queste truffe che hanno varie modalità.
2: E che poi possono, adesso con ad Isabella è capitato che comparisse un numero che poteva anche suscitare curiosità, e quindi uno risponde anche per capire come mai riceve questa telefonata.
0: Certo.
2: Ad altri capita invece di vedere dei video che purtroppo con l'intelligenza artificiale sono sempre più verosimili, e in cui magari, che so, la Presidente del Consiglio, un famoso attore, un famoso calciatore, un famoso presentatore consigliano investimenti esotici, che sono investimenti sui conti correnti di qualcun altro in realtà. Dunque, devo fare il pedante.
1: Sì.
2: Per quanto sia ovvio, noi vorremmo ribadire, questo tipo di telefonate che invitano a modificare contratti, recedere, passare a
1: sottoscriverne di nuovi perché è più convenienti, eccetera,
2: non sono in alcun modo riconducibili ad Enel, così ci ha precisato l'azienda.
0: Certo.
2: L'azienda ha anche detto che è tra i principali operatori che vengono danneggiati da questi tentativi di raggiro. Per tutelarsi e per tutelare i cittadini e il mercato, da tempo Enel è in prima linea nel contrasto alle truffe e alle chiamate moleste, con una costante collaborazione con le forze dell'ordine e proponendo campagne informative. Inoltre, Enel fa sapere di aver istituito un sistema chiaro per riconoscere le proprie chiamate che provengono da numeri ricontattabili. Questo è un altro segnale, perché a volte uno non risponde, prova a richiamare e si sente rispondere che il numero non è raggiungibile o è inesistente. Inoltre, Enel ricorda che le sue chiamate sono sempre precedute da un SMS di avviso, però attenzione agli SMS, se ci sono dei link non cliccate mai, per carità.
0: Esatto.
2: L'azienda poi, è la conclusione di questo comunicato che ci hanno inviato, l'Enel ha una sezione dedicata del proprio sito che consente di controllare se un numero telefonico è riconducibile ad Enel e a segnalare i casi sospetti.
1: Bene, allora noi ringraziamo Isabella che torniamo, che adesso andrà a preparare la sua trasmissione pomeriggio, Happy Together, dalle 14 alle 6.
0: I vostri audi radio ovviamente, complimenti.
1: Grazie Isabella, però io volevo anche segnalare un'ultima cosa, ma lo sai che Isabella è anche gemella di compleanno, perché facciamo il compleanno l'8 giugno tutte e due insieme.
2: È proprio un compleanno di radiofonica.
1: Niente, guarda, qua il destino è quello e noi dobbiamo stare qua impiastrate davanti a un microfono con grande piacere, Isabella, per l'eternità. Ma tu ne hai parlato?
0: Ci faremo comunque gli auguri. Ci faremo
1: assolutamente.
0: Gli auguri.
1: Ma ne hai parlato
0: presto,
1: nella tua trasmissione anche di queste vicende? Mi devi scusare che non sono riuscita a poterlo sentire.
0: Non ne ho ancora parlato. Non ne ho ancora parlato. Però sì, penso che lo farò appena affronteremo l'argomento. Sicuramente.
1: Assolutamente.
0: La mia avventura.
1: Utilizziamo almeno i nostri mezzi per poter fare la massima divulgazione possibile su questo. Isabella, grazie, in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio.
0: A voi. Buon lavoro, grazie.
2: Allora, io devo dare due annunci importanti. L'uno è mi arriva dalla Polizia Postale, da una fonte nostra della Polizia Postale, che ci segnala come purtroppo stanno diffondendosi sulle piattaforme di gaming dei tentativi di contatto, ma è più corretto dire di adescamento dei minorenni. Quindi invito tutti i genitori, tutte le persone che sanno che viene fatto uso di queste piattaforme di gaming, di gioco. Queste piattaforme oramai sono connesse spesso, e quindi fate attenzione, perché appunto la Polizia Postale ci segnala che c'è un incremento dei tentativi di agganciare, uso un termine garbato ma meriterebbe molto peggio, di agganciare dei minorenni in reti ovviamente che non sono per niente belle e da frequentare. Poi devo dire, prima o poi arriverà anche il numero a tre cifre per evitare queste telefonate moleste, perché potremmo avere, grazie a una delibera recente della GCOM, la possibilità di utilizzare da parte dei servizi di operatori di settore, quindi anche TLC ad esempio, dei numeri a tre cifre, e questo dovrebbe limitare questi casi di spoofing, appunto la caffetteria Falcicchio, che poi in realtà non è la caffetteria Falcicchio.
1: Bene, vogliamo far fare un saluto a Stefano, che poverino l'abbiamo tenuto appeso lì, ma magari ha qualche cosa di interessante da raccontarci che riporterà nelle pagine di Plus 24 domani. Stefano?
3: No, Stefano questa settimana si è dato, era in ferie.
2: Ah, ecco. Allora,
1: vabbè, ma verrai
3: è tuttora peraltro.
1: Ma al Festival dell'Economia invece ti telefonerai, certo, con noi oppure sì, ecco, mi raccomando, la settimana prossima che siamo tutti in grande trasferta là a Trento.
3: Assolutamente.
2: Al Festival dell'Economia ci deve venire, perché forse non sapete,

0: che giovedì 21 alle 21, quindi è facile, giovedì 21 alle 21,
1: impossibile dimenticarlo,
0: in Piazza Fiera, che è la nuova sede da cui trasmetterà Radio 24, giovedì 21, ore 21, Piazza Fiera, concerto dei Chapter 11. È gratis, applausi, quindi applausi. Potete venire a seguirci e a batterci le mani, scegliendo tra la nostra manifestazione, tra le tante che il festival vi propone.
1: Benissimo, vuoi fare i consueti saluti?
0: E come no, dovremmo avere il Coco, il collega conduttore contumace, che parte con i saluti.
2: Stay angry.
3: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Debora, ma quanto brava sei!
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Nell'ultima seduta della settimana c'è uno stop ai record recenti per le borse internazionali. Ieri di nuovo aggiornati a Wall Street, e ieri anche per Milano è stata una giornata da record. L'indice FTSE MIB è arrivato oltre i 50.000 punti per la prima volta dal marzo del 2000, quando stava partendo la bolla del settore tecnologico. Oggi il calo per Milano è dell'1,7%, un ribasso altrettanto accentuato per Parigi e Francoforte. A Piazza Affari oggi si punta sui titoli dell'energia e della difesa. Saipem più 0,7%, Avio più 0,47%, Leonardo più 0,10%. I ribassi più importanti invece sui titoli cresciuti molto nelle ultime giornate, da STM, poi i titoli del settore bancario. L'euro pure una battuta d'arresto sul dollaro, 1,1625 il rapporto di cambio in questo momento. Per ora è tutto.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce.
7: 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
24: Due di denari.

0: C'era una volta, ma nemmeno troppo tempo fa, un uomo che cantava l'anima delle persone. Il suo nome era Lucio Dalla, ironico, geniale e profondo, con la sua voce graffiata, i testi che sapevano di poesia popolare e la capacità unica di raccontare la vita vera, è stato uno dei più amati cantautori italiani. Eppure, nonostante l'intelligenza e la sensibilità che metteva in ogni nota, Dalla è stato vittima di un errore tanto comune quanto pericoloso. Pensare che certi problemi siano per dopo.
1: Nascerà e non avrà paura.
0: Nel marzo del 2012, quando morì improvvisamente a causa di un infarto nella sua amata Montreux, lasciò dietro di sé non solo una nazione sgomenta, ma anche un patrimonio importante senza testamento. Niente carta, nessuna indicazione scritta. Il suo compagno storico, Marco Alemanno, con cui aveva condiviso quasi 30 anni di vita, non aveva alcun diritto riconosciuto. I beni, dalla casa bolognese in via d'Azeglio agli strumenti musicali vintage, dai diritti d'autore, che valgono tuttora circa 2 milioni di euro l'anno, agli investimenti in arte contemporanea, finirono al centro di una battaglia legale tra i parenti. Ma la vera tragedia non fu solo economica, fu anche emotiva. Ogni oggetto ambiguo, una chitarra, un manoscritto, una foto in cornice, divenne una potenziale prova di appartenenza. Quando gli affetti devono passare attraverso i codici civili, è sempre il dolore a farne le spese.
2: Raramente ci è capitato di far commuovere in diretta un ospite di Due di Denari, perché i temi nostri sono

0: Sì. Il dummy è tra l'altro il manichino che si usa per simulare gli incidenti, l'effetto degli incidenti nelle automobili. Ecco, questo secondo libro invece è più incentrato su personaggi che sono, come dire, stati vittima di errori di valutazione o pregiudizi, bias è il termine più corretto, ma significa appunto pregiudizi, stereotipi, condizionamenti di cui non ci rendiamo neanche conto.
1: Ancoraggi, come si chiamano in gergo.
0: Ancoraggi. E questo era un passaggio del capitolo dedicato a Lucio Dalla.
1: Esatto, il primo.
0: C'è anche il collega Vasco Rossi, collega, esatto, nel senso collega dei Chapter 11.
1: Ma c'è anche Mike Tyson, c'è anche Callisto Tanzi, ce ne sono veramente tanti. Tanti spunti nella storia che però sono ancora di grande attualità. Sì. Federica, allora qual è l'ispirazione fondamentale, qual è il filo conduttore di questo libro? Noi lo abbiamo letto con grande passione, ma ci fa piacere che sia l'autrice a descrivercelo.
2: Allora, il libro parte ovviamente dall'idea, cioè nel mio lavoro mi occupo di...
1: È una consulente finanziaria.
2: Esatto, sono una consulente finanziaria, private banker, quindi mi capita spesso di interfacciarmi con le persone e ho notato come nel mio lavoro l'aspetto emotivo sia molto importante e quasi predominante rispetto all'aspetto economico. Quando parliamo di soldi non parliamo mai soltanto di investimenti, ma parliamo anche di investimenti emotivi, parliamo di paure, di bisogno di controllo, di necessità di protezione. E questa cosa l'ha spiegata molto bene la finanza comportamentale, insomma il premio Nobel Daniel Kahneman ha spiegato molto bene come il nostro processo decisionale si forma, e si forma attraverso due sistemi, un sistema lento e razionale, il sistema 2, sono partita dal secondo, e il sistema 1 che invece è un processo più intuitivo e veloce. Quando noi prendiamo decisioni finanziarie pensiamo di utilizzare il sistema razionale, in realtà usiamo il sistema 1.
1: La pancia.
2: Esatto, ed è anche per questo che persone molto intelligenti, magari istruite, con posizioni sociali di un certo tipo, possono incorrere in queste scorciatoie mentali, in questi bias, perché non è un qualcosa che ha a che fare con la tecnica, ma ha a che fare con la pancia.
1: La problematica che riguardava Lucio Dalla era stata quella di non aver fatto testamento e quindi di aver lasciato ai posteri molti, poi usciti appunto la gestione delle sue ricchezze che erano immense, lui in vita era un artista, pensava a tutt'altro, una persona di grande generosità, però non aveva dato disposizione appunto per questa sua grande ricchezza, circostanza nella quale si trovano grandi personaggi appunto che accumulano grandi ricchezze e poi lasciano nelle ambasce gli eredi, molti dei quali escono fuori anche improvvisamente. C'è la storia di Mike Tyson, invece la storia di uno sportivo di grandissimo successo che si ritrova a 20 anni, origini molto modeste, ad aver accumulato improvvisamente una ricchezza enorme che non riesce naturalmente a gestire. C'è la storia di Callisto Tanzi, Overconfidence, in questo caso un imprenditore di grandissimo successo, un'azienda solida. Ad un certo punto Federica racconta il latte, la colazione, la famiglia e quindi la storia di impresa di successo nel nostro paese, ma grandi acquisizioni nel tempo, un fallimento clamoroso. E poi c'è quella che a me è piaciuta di più,
0: cioè?
1: Che è quella della signora Anne Schneiber.
2: Schneiber,
0: che non cantava però
1: adesso non mi ricordo, no, non cantava, no. Ma era una signora americana, però lavorava per il fisco americano.
0: Esatto. Ah, okay, che simpatica.
1: Esatto. Federica, che cosa è successo ad Anne?
2: Allora, anch'io, una delle, insieme a quella di Lucio Dalla, devo dire che è una delle storie che mi ha più divertito scrivere e emozionato, sono abbastanza inclina all'emozione anch'io. Anne Schneiber non era una manager, non era un'imprenditrice, era...
1: Potrebbe essere una dipendente dell'Agenzia delle Entrate italiana.
2: Esatto, era una dipendente dell'Agenzia delle Entrate americana, do una connotazione temporale, nasce alla fine dell'Ottocento e muore molto tardi per l'epoca, perché insomma negli anni 60.
1: Quindi stipendio molto modesto, vita molto, esatto, morigerata.
2: Esatto, va in pensione a 50 anni con circa $5,000, si ritrova alla sua morte con 20 milioni di patrimonio. e uno si domanda, ma com'è possibile questa cosa? E Anne Scheiber ha fatto una cosa in realtà molto semplice, è rimasta laddove gli altri sono

0: Siamo scappati, non si è fatta prendere dalla paura, non ha seguito le mode, ha reinvestito costantemente i suoi dividendi e quindi diciamo che il suo comportamento, il risultato di Anschieber è il frutto di tanti piccoli comportamenti virtuosi che si sono ripetuti nel tempo.
1: Una disciplina granitica, una pazienza fuori moda, una coerenza estenuante. Un comportamento virtuoso tenuto per 50 anni al punto che le ha consentito di accumulare 50 milioni di rotnari poi destinati tutti ad una università.
0: Esatto, è diventata una tra le più famose filantrope e sì, è una bellissima storia e tante volte vince non tanto chi fa le scelte migliori ma chi evita le peggiori, quindi non si fa autosabotare da se stesso.
1: Però poi Mauro ci sono anche le storie di Patrizia, la prudenza che frena la crescita, e l'operaio di Terni, l'investimento che non cambia mai, quindi non solo celebrities ma anche alcuni di noi.
2: Con questi capitoli viene a mente un altro grande interprete della musica italiana, troppo spesso la saggezza è soltanto la prudenza più stagnante.
1: Dopo lo scomodiamo nell'ultima parte della trasmissione, il tuo collega musicista.
2: Un attimo perché adesso c'è il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Al centro, sulla 1 Milano-Napoli, vi informiamo che per consentire lo svolgimento della tappa odierna del Giro d'Italia, l'uscita di San Vittore è chiusa al traffico fino alle 13 di oggi per entrambe le provenienze. Rimaniamo sulla 1 al nord, code per lavori tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione Napoli. Spostiamoci ora sul tratto Bologna-Ancona della 14, dove per incidente si registrano code tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. E sempre per incidente permangono rallentamenti sulla tangenziale nord di Torino tra la statale 24 e Venaria in direzione Aosta Milano. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
3: Due di denari.

0: Quando l'investimento in diamanti entra nella vita di Vasco Rossi, non arriva come una deviazione improvvisa né come una scommessa fuori personaggio. Arriva al contrario come una scelta che non contraddice la sua storia personale.
1: Poi ci troveremo come sta.
0: Vasco ha attraversato una vita segnata dall'eccesso, dall'esposizione continua, dall'instabilità emotiva e professionale tipica di chi vive sotto i riflettori. Con il tempo la ricerca non è più quella dell'intensità, ma della tenuta. Non dell'adrenalina, ma di qualcosa che resti.
1: E ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi.
0: In questo senso il diamante si inserisce perfettamente nel suo immaginario. Non è un titolo finanziario, non è un prodotto da mercato, non è qualcosa che richiede attenzione quotidiana. È un oggetto che promette solidità, durata, silenzio. È una forma di protezione che non chiede coinvolgimento. Psicologicamente è l'opposto della vita sul palco. Ed è proprio questa opposizione a renderlo credibile.
2: Mi spiace dover interrompere proprio il ritornello, ma vabbè, lo recupereremo. Federica D'Ossena, la questione dei diamanti di Vasco Rossi, se comprendo bene, viene raccontata perché erano uno strumento, specialmente per la fase, per il contesto storico in cui sono stati proposti,
3: collocati, sì.
2: Era dopo la crisi dei debiti sovrani, il famoso fate presto, il titolo a caratteri cubitali del Sole 24 Ore, la riforma delle pensioni fatta con decreto legge alla fine del 2011, nel dicembre del 2011, insomma era un momento di grande incertezza, paragonabile anche forse più di quello che stiamo vivendo adesso, pur con le tensioni geopolitiche che vediamo. E in quel momento proporre dei diamanti, ed è quello che lei scrive nel libro, ha questa i diamanti hanno questa allure, questa aura di affidabilità, di solidità.
3: Aveva senso, diciamo, in quel momento.
2: Sì. Sì. Purtroppo non era un investimento correttamente proposto né correttamente gestito. Infatti poi ci sono state anche delle vicende tragiche a seguito di questa proposta dei diamanti.
4: Sì, allora intanto parlavate prima di truffe finanziarie, diciamo che questa è un po' l'esempio delle truffe finanziarie moderne, no? Cioè il diamante è stato, insomma, in questa vicenda sono cadute tantissime persone, tra cui appunto anche Vasco Rossi, e il fatto è che non era soltanto l'oggetto in sé, qui è intervenuto un bias che si chiama ancoraggio, no? Il diamante era visto come un investimento solido, qualcosa che esisteva, che si poteva toccare, il cosiddetto bene rifugio, no? Appunto, arrivando da questo contesto economico, sicuramente aveva un'etichetta particolare e in più arrivava anche in una cornice particolare, perché il veicolo che insomma proponeva questo investimento era un veicolo affidabile, erano
3: la banca di riferimento.
4: Esatto.
3: Certo.
4: Quindi questa cosa rende il bias dell'ancoraggio ancora più forte, cioè un'etichetta, quindi si abbassano completamente le difese, non ci si chiede più se quello è un investimento giusto, un investimento sbagliato, se c'è un mercato liquido e la possibilità quindi di poterlo rivendere, quali siano i margini, quali siano i costi. Soltanto l'idea di avere un oggetto che esiste e un canale che veicola il messaggio affidabile ha permesso a tantissime persone, tra cui Vasco Rossi, di cadere in questa cosiddetta trappola.
3: Volevo ricordare, Mauro, che ogni capitolo si conclude con una paginetta dedicata alla morale della storia in 10 punti, e quindi c'è anche la morale appunto della vicenda in cui è incappato Vasco Rossi. Volevo andare diretta ai due capitoli finali, perché sono i capitoli nei quali magari io e Mauro Meazza ci possiamo riconoscere. Ti riconosceresti nell'Operaio di Terni, Mauro? Perché no? Io invece
2: Beh,
3: non
2: certo.
3: Mi ricordo la signora signora, come si chiama?
4: Signora Patrizia.
3: La signora Patrizia. Che cosa, quali sono le morali di queste due ultime due storie?
4: Allora, negli ultimi due capitoli del libro ho voluto raccontare delle storie che sono più prossime, quindi più vicine a noi. Quindi il familiarity bias dell'operaio di Terni, che investe soltanto in strumenti che conosce, in questo caso ho descritto i BTP, ci sono, esistono, hanno una scadenza, il mio capitale è garantito alla scadenza salvo catastrofi che voglio dire insomma sono piuttosto remote, ma abbiamo visto anche fallimenti di stati. Mi arriva la mia cedolina ogni semestre, nei BTP investiva mio padre, investiva mio nonno, ha investito il mio bisnonno, quindi è qualcosa di prossimo, di conosciuto, qualcosa che io, di cui riesco a avere il controllo, e per noi è molto più facile investire in qualcosa che conosciamo, che sentiamo familiare, perché la finanza spesso parla una lingua che c'è, che è molto distante da noi.
3: Le asimmetrie.
4: Esatto, e quindi questo crea ovviamente anche un contesto in cui ci si mette un po' in discussione, abbassa le nostre sicurezze, quindi investire in qualcosa che conosciamo, che conosceva anche la nostra famiglia e magari il nostro vicino di casa, ci fa sentire più sicuri. Mentre la signora Patrizia, che poi chiamo Patrizia, ma la casalinga
3: potrebbe essere Deborah. Non sono esattamente una casalinga, no, però mi ci potrei anche riconoscere.
4: Siamo
3: sorelle,
4: tutte casalinghe, tutte. E lei invece decide di investire in strumenti, in questo caso i libretti postali, potremmo dire anche lasciare i soldi sul conto corrente. Premetto che tutte le storie che racconto sono ovviamente inquadrate in una particolare biografia, e quindi anche gli investimenti sono il risultato di questa biografia. Cioè Patrizia è una casalinga, ha ottenuto i suoi risparmi attraverso un certo tipo di vita, un certo tipo di
3: quindi
4: fatica.
3: Quindi anche come risparmiatori siamo frutto della nostra storia.
4: Assolutamente.
3: Personale.
4: Quindi, ovviamente lei teme la possibilità di perdere i propri risparmi, quindi l'idea di tenerli al sicuro su dei libretti postali per lei è una forma di garanzia, non li vedo oscillare, quindi non sono vittima della volatilità dei mercati. Purtroppo però il mancato guadagno è una perdita implicita.
3: E anche l'inflazione negli ultimi anni, abbiamo imparato che anche questo è un problema per chi accantona semplicemente denaro sul conto corrente ma non lo gestisce in maniera efficiente.
2: Corretto. È una perdita meno dolorosa, perché, cioè, nel senso che si sa che le perdite danno molto più dolore di quanta gioia diano invece i guadagni.
4: Esatto.
2: Voglio fare una domanda per gli ultimi 30 secondi, una domanda che richiederebbe credo 30 ore, ma nel suo lavoro, cioè di consulente finanziario, visto questo libro, Soldi ed Emozioni, data per scontata la competenza, quanto è importante l'empatia, cioè capire chi sia davanti?
4: Tantissimo, io credo che faccia tipo l'80% del mio lavoro. Noi spesso muoviamo i soldi ma non sappiamo neanche perché. Riuscire a trovare una persona che intercetta questo perché è molto importante, perché si riesce a dare sempre un nome all'investimento, e questa cosa qui è fondamentale affinché le persone che decidono di investire nei mercati finanziari non si facciano cogliere eccessivamente dalle emozioni. L'empatia è fondamentale nel mio lavoro.
2: Grazie a
4: voi.
2: Federica Dossena, il libro Soldi ed Emozioni, storie di patrimonio e scelte inconsapevoli o consapevoli, Apogeo Editore, lo trovate in libreria naturalmente, anche se viaggiate sugli store digitali lo potete trovare anche in quel formato.
3: Bene, caro, buon fine settimana, dobbiamo andare a preparare tutte le cose che dobbiamo fare a Trento, tu ce n'hai una marea, io ne ho una, ma diciamo vale per tutte quelle che devi fare tu.
2: In odore di santità,
3: mamma
2: Deborah,
3: mia,
2: non
3: devo
2: voglio
3: intervistare
2: dirvi
3: il cardinale Ravasi, ma ti rendi conto il direttore che compito mi ha dato? Sono veramente un po' agitata, però
2: io
3: studierò.
2: Direi già la causa di canonizzazione. Vediamo.
4: Grazie mille. A presto.
5: Con mio spirito di bardo, auguri Rosa Longobardo. È un lavoro, sai, di fino stare spesso al centralino. Smisti tutte le chiamate, anche quelle meno amate. Auguri.
6: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
14: Scusa, che c***o hai detto?
15: JetHR.com.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 40

0: soltanto 9.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
9: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Le 12 e un minuto.
11: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Ad aprile al 2,7% pesano energetici e alimentari. Trump di ritorno negli Stati Uniti dopo la visita in Cina. La pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo, fa sapere. Oggi gli interrogatori dei 4 minorenni accusati, con 2 maggiorenni, di aver ucciso a Taranto senza un motivo il bracciante originario del Mali. Radio in auto, ok di Bruxelles all'obbligo di impianti FM e DAB Plus su tutti i veicoli. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Nel mese di aprile l'inflazione sale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Si prevedeva un aumento del 2,8%. Istat spiega che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni alimentari per la cura della casa e della persona, salgono del 2,3%. Su base annua. I prodotti ad alta frequenza rincarano del 4,2%. Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni, commenta il presidente cinese Xi Jinping, ma i due dossier più caldi, Iran e Taiwan, restano aperti. Trump, che nelle ultime ore ha fatto sapere che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo.
1: Tra i vari accordi commerciali stretti durante la missione di Trump a Pechino, una commessa per 200 aerei Boeing, oltre all'acquisto di petrolio e gas, soia e carni americane. Washington risponde con l'impegno a individuare merci cinesi per 30 miliardi di dollari su cui ridurre i dazi. Conferma che la tregua nella guerra commerciale regge. La Casa Bianca autorizza inoltre il colosso high-tech Nvidia a vendere i suoi migliori chip per l'AI a Pechino. Trump loda Xi Jinping. Un amico e un grande leader, dice, accanto all'impassibile padre padrone della Cina, che su Taiwan fa la voce grossa e punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti, a partire da una revisione anche semantica, dal non sostegno ad un'opposizione aperta di Washington all'indipendenza di Taipei. La nostra politica su Taiwan non cambia, sarebbe un errore per la Cina prenderla con la forza, chiude il segretario di Stato Rubio, e Taiwan non figura nel comunicato finale della Casa Bianca, così come assente l'Iran in quello di Pechino, che nonostante il pressing del tycoon, non va al di là di un generico appello a negoziare, chiede la fine del blocco.

0: Blocco di Hormuz e si impegna a non vendere più armi a Teheran, annunciato per settembre un secondo round negoziale quando Xi sarà accolto alla Casa Bianca. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni della Guardia Costiera locale con i sommozzatori che dovranno recuperare le salme. Al momento un recupero che non si presenta facile a causa delle condizioni meteo. Appena possibile, i sommozzatori effettueranno una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta in cui i 5 italiani sarebbero entrati. Lutto cittadino oggi a Lecce per la morte nell'altra città salentina, cioè Taranto, di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali, ucciso senza un motivo da 6 ragazzi. 4 sono minorenni e saranno interrogati oggi.
2: Centinaia di persone hanno affollato ieri Piazza Fontana a Taranto sotto una pioggia battente in nome di Bakary Sakho, il 35enne maliano ucciso il 9 maggio scorso nella città salentina da un branco di ragazzini, tutti ormai individuati e fermati. 2 ventenni e 4 minorenni, tra loro un 15enne, ha dichiarato di aver sferrato i fendenti mortali. Oggi l'interrogatorio dei 4 minori. Ieri il ventenne Fabio Sale, davanti al GIP, ha sostenuto di essere arrivato dopo sul posto e di non aver preso parte al pestaggio. Ancora da stabilire quando sarà sentito l'ultimo fermato in ordine di tempo, un 22enne. Era l'alba quando il 35enne bracciante agricolo è stato fermato dal branco mentre in bicicletta stava andando al lavoro. Aggredito, picchiato, insultato, ha cercato di ripararsi in un bar, ma è stato prima colpito da 3 coltellate letali. Prevista l'autopsia per il 19 maggio, l'accusa per i fermati è omicidio volontario aggravato dai futili motivi, anche se al momento non è contestato l'odio razziale. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana. Non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove per oggi è stato proclamato lutto cittadino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale sarda sul reddito di studio.
3: L'obiettivo era quello di dare a tutti la possibilità di studiare e avere una nuova chance. Si tratta del reddito di studio, misura istituita in Sardegna che ora deve fare i conti con un imprevisto. La legge regionale è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri perché eccederebbe dalle competenze statutarie ponendosi in contrasto con la normativa nazionale. Il reddito di studio, che per il primo biennio si giova di uno stanziamento di 3 milioni di euro, prevede diverse tipologie di intervento e contributi variabili. Si passa dai 475 euro per chi consegue la licenza media ai 625 euro per chi frequenta le superiori. Per chi studia all'università il contributo è di 775 euro mensili. Prevista anche una suddivisione per fasce di età che vanno dai 18 anni per le scuole medie ai 25 per il diploma e 30 per la laurea. Per Luca Pizzuto, consigliere regionale e firmatario della proposta di legge, si tratta di osservazioni che verranno affrontate con senso di responsabilità e spirito istituzionale. Apporteremo tutte le correzioni necessarie, dice, affinché il provvedimento possa proseguire il suo percorso. La norma, assicurano dalla regione, rimane in vigore anche che si è impugnata. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Restiamo in Sardegna con una vasta operazione contro l'evasione fiscale nel campo della nautica. Lorenzo Dell'Anna, della Guardia di Finanza di Cagliari.
4: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fra imbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia.
1: La Commissione europea dà ragione all'Italia, valida la norma italiana che impone di installare ricevitori radio sui veicoli.
5: Quello arrivato da Bruxelles è un importante e sostanziale via libera all'Italia nella battaglia per impedire che le nuove auto connesse siano strutturalmente senza ricevitori per la radio tradizionale. Rischio per nulla peregrino. Da una parte ci sono l'industria dell'auto e i nuovi sistemi, dall'altra gli editori che vedono nella radio broadcast un presidio di pluralismo oltre che una leva decisiva di mercato. Dall'Italia l'1 ottobre scorso era stata notificata una proposta di modifica di un articolo del codice delle comunicazioni elettroniche per stabilire che tutti gli apparati installati sui veicoli veicoli di trasporto persone e merci debbano poter ricevere anche la radio FM e quella digitale DAB+. L'Unione Europea ha replicato con richieste di approfondimenti, arrivati poi dal MIMIT con accento sul rischio per il pluralismo ma anche sulla gestione delle emergenze. Attraverso il DAB+, un apposito sistema consentirebbe di inviare allerte geolocalizzate in caso di calamità o crisi. Da qui la risposta dell'Unione Europea, che ha valutato soddisfacente la replica italiana. Soddisfatta anche Confindustria Radiotelevisioni, che si è molto spesa sul tema. Ora la palla passa alla politica italiana, perché il via libera europeo da solo non basta. Serve il completamento dell'iter normativo per trasformare il principio in obbligo definitivo. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sapere di cosa parlerà Gian Melog. Gianluca, sei anche oggi al Salone del Libro di Torino?
6: Al Salone del Libro, oggi, ieri parlammo di futurismo, oggi parliamo del futuro, cioè della nostra prossima vita su Marte. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti. Le informazioni tornano alle 13 in Effetto Giorno.

0: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: 1492?
3: La scoperta del nuovo mondo.
2: 1463?
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
4: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
6: porta bici.
5: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Le sigarette elettroniche a tabacco riscaldato potrebbero rappresentare un fattore di rischio nelle persone geneticamente predisposte per lo sviluppo dell'artrite reumatoide, come le sigarette tradizionali. Questo è il risultato di uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche e Cardiovascolari della Sapienza, Università di Roma, pubblicato sulla rivista internazionale RMD Open. Lo commentiamo con la dottoressa Claudia Ciancarella, specialista in reumatologia, che ha coordinato lo studio. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Con il professor Fabrizio Conti abbiamo condotto uno studio per valutare gli effetti delle sigarette a tabacco riscaldato in ambito reumatologico. È ampiamente noto che il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio modificabile per lo sviluppo dell'artrite reumatoide e attualmente stiamo assistendo a un crescente utilizzo di sigarette a tabacco riscaldato, soprattutto tra i giovani. Ma ad oggi non era mai stato condotto uno studio su questi modi alternativi di fumare. Noi nel nostro studio in laboratorio abbiamo dimostrato che il fumo di queste alternative al fumo di sigaretta sono in grado di causare delle modifiche alle proteine che hanno un ruolo centrale nello sviluppo dell'artrite e si tratta proprio degli stessi meccanismi che si verificano con le sigarette classiche a combustione. Queste modifiche, in particolare in presenza di una predisposizione

0: predisposizione genetica sottostante possono portare alla produzione di anticorpi e quindi all'infiammazione delle articolazioni, che è ciò che caratterizza l'artrite reumatoide. E è uno studio preliminare che ci permette di ipotizzare come le sigarette a tabacco riscaldato possano rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo dell'artrite reumatoide in soggetti predisposti.
1: Dottoressa Ciancarella, considerato il crescente diffuso utilizzo delle sigarette elettroniche, che sono spesso percepite come meno dannose rispetto a quelle tradizionali, quelle convenzionali, qual è il messaggio che arriva da questo studio e dalla ricerca che si sta concentrando su questo tema?
0: Allora, i nostri risultati si aggiungono a quelli già ottenuti da altri studi in altri ambiti, cardiovascolare, pneumologico, pediatrico, e sottolineano gli effetti negativi delle sigarette a tabacco riscaldato. E questo è particolare importante proprio perché sono percepite come meno dannose e utilizzate con particolare leggerezza e inconsapevolezza. Quindi è importante sensibilizzare la popolazione generale sui loro effetti, stressando il fatto che non sono considerabili come delle alternative sicure ed innocue.
1: Saluto e ringrazio la dottoressa Ciancarella per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e sicuramente un buon ascolto. Un saluto da Nicoletta.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Se ne parla dagli anni 60, dopo la Luna l'uomo avrebbe messo piede anche sul pianeta rosso, questione di pochi anni, e invece di anni ne sono passati più di 50 e ancora nessuno c'è riuscito. L'annuncio c'era da aspettarselo, arriva da Elon Musk. Sui social, ovviamente suoi, annuncia che tra 2 anni le prime astronavi senza equipaggio atterreranno sul pianeta rosso. Nel 2028 sarà la volta degli astronauti. L'obiettivo è quello di costruire una città autosufficiente in circa 20 anni. Sembra fiction, degna della migliore fantascienza, oppure è davvero l'ora di sbarcare su Marte.
3: 1.
4: Arriviamo a Marte.
5: Ci siamo lasciati ieri con una riflessione sul turismo. Distanza 120 anni, ancora riconosciamo diritto di rappresentarsi come avanguardia, un movimento culturale, poetico, di pensiero si produsse. Appunto, nel primo decennio del 1900. E oggi seguiamo un po' questo nostro filo del ragionamento, pensando a quelli che sono i nostri destini, quello che significa innovare, quello che significa immaginare qualcosa di nuovo. E non avendo spunti sufficienti a immaginare mondi nuovi nella situazione in cui ci troviamo collocati, cioè nella nostra madre terra, vediamo come possibile spunto per ardimentose dimensioni che trascendono dalla nostra storia degli ultimi 200 anni, quello di andare in un altro pianeta. La fantascienza ha anticipato grandemente l'esodo degli uomini su Marte, e sia l'invasione della Terra da parte di marziani, Mars Attack, il film più divertente, correndo questi marzianini verdi, accolti con grande enfasi, ma cattivissimi, in realtà destinati soltanto a distruggerci, a colonizzarci. Ma invece tanti film vedono l'uomo come, fra tutti, Total Recall, possibile colonizzatore del pianeta Marte. Non è una cosa tanto difficile, nel senso che una sfida ardimentosa, naturalmente molto elaborata, però Marte è il pianeta a cui potremmo in qualche maniera stabilire una nostra colonia, con mille difficoltà, con mille problemi. Però se un domani la Terra diventasse inabitabile, o non ci fosse spazio sufficiente, o dovessimo delocalizzare alcune delle nostre attività, Marte sarebbe la condizione giusta. Questa è la sintesi di un libro che oggi è presente qui al Salone del Libro. Il titolo del libro è Ascensore per Marte, edito da Gallucci, proprio quest'anno. E l'autore è un personaggio eccezionale, un orgoglio dell'appartenenza al nostro paese, che è Umberto Guidoni. Guidoni, buongiorno.
6: Buongiorno a lei.
5: Allora, Umberto Guidoni, ricordo, un astrofisico, uno scienziato, anche un astronauta, è in assoluto il primo astronauta europeo che ha lavorato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo ha fatto, lei dello stesso mio anno, Guidoni, del 54, quindi quando ha avuto l'occasione della sua prima impresa spaziale era già grandino, non era proprio un bambino, avevamo 50 anni più o meno in quel periodo.
6: Sì, diciamo metà dei 40 anni, quasi più vicini ai 50. E sì, in realtà gli astronauti non sono giovanissimi, io sono abbastanza nella media, ci sono alcuni più giovani, ma in generale diciamo l'età media per iniziare questa professione è i 35-40 anni.
5: Quindi c'è una possibilità di poter viaggiare in un probabile futuro verso Marte anche per persone necessariamente giovanissime. Allora, lei in questo libro fa una cosa meravigliosa, però ci fa credere o capire o immaginare quasi possibile, quasi vicino, anche se immagino le difficoltà saranno enormi, la possibilità di andare su Marte, proprio come nei film di fantascienza. Marte è il pianeta che più si presta, nel suo essere un pianeta arcaico, mummificato, tutto quello che possiamo immaginare. Marte lo vediamo desolato, rosso, inospitale, però in realtà Marte aveva una storia che assomiglia in qualche parte alla storia della nostra Terra.
6: Sì, esatto, Marte in qualche modo è stato, almeno nel lontanissimo passato, miliardi di anni fa, quasi un gemello della Terra. Terra e Marte si sono formati più o meno nello stesso periodo e hanno cominciato la loro evoluzione intorno a un sole a quel punto anche giovane. E siccome sulla Terra, diciamo, poche centinaia di milioni di anni dopo la formazione del pianeta, sono cominciati i primi esperimenti, se così li vogliamo chiamare, della vita, è possibile che la stessa cosa sia successa su Marte. Poi Marte, appunto, come lei diceva, ha subito un'evoluzione completamente diversa ed è diventato un pianeta che, diciamo, a guardarlo dalla Terra sembra inospitale, però poi guardandolo meglio ci sono delle similitudini. Per esempio, una cosa che io credo sia importante è il fatto che la durata del giorno su Marte sia praticamente uguale a quella della Terra, 30 minuti in più, insomma, quindi vivere su Marte non cambierebbe i nostri ritmi circadiani, diciamo così, a differenza di tutti gli altri mondi che ci sono nel sistema solare. Quindi questo,
5: e sulla Luna
6: già
5: sarebbe più difficile, sulla Luna già avremmo una giornata diversa rispetto alla nostra.
6: Sì, già sulla Luna per esempio un giorno dura, diciamo, la parte illuminata dura 15 giorni e la parte notturna altrettanto, quindi per esempio già quello sarebbe molto diverso, ma poi la Luna è davvero completamente priva di atmosfera, priva di temperature che sono, diciamo, vanno da temperature oltre i 100 gradi fino a 200 gradi sotto zero nell'arco di pochi minuti. Ecco, Marte è un pochino più vivibile, intanto alle stagioni, come sulla Terra, anche se sono un po' diverse da come durata e come capacità, però per esempio le temperature sono molto fredde in genere, ma all'equatore d'estate possono arrivare addirittura a 25 gradi, quindi quasi diciamo balneare. Ecco, quello che manca è l'acqua, però sappiamo che c'è l'acqua nel sottosuolo, sotto forma di ghiaccio, e questo è un altro elemento che ci incoraggia all'idea che un giorno potremmo mettere piede su quella
5: pianeta. Cioè, come nel film con Schwarzenegger, che si mettono poi dei grandi piloni che sfondano la crosta di Marte e sotto c'è ancora l'oceano, quindi viene fuori l'acqua e si ricrea l'atmosfera. È solo fantascienza o teoricamente potrebbe essere possibile questo?
6: No, diciamo che oggi è qualcosa di più di una teoria. Abbiamo dei dati scientifici grazie alle sonde che sono arrivate sul pianeta, che sono ancora in orbita intorno al pianeta, e addirittura alcune stanno camminando, diciamo, alcuni robot stanno camminando sulla superficie, e oggi siamo abbastanza certi che l'acqua ci sia e che si possa estrarre. Naturalmente non è facile, cioè bisogna sviluppare delle tecnologie, cominciare a fare dei campioni, ma già ad esempio l'ultima sonda che ha messo piede sulla superficie di Marte, Perseverance, ha un piccolo esperimento che può produrre ossigeno ricavandolo dall'atmosfera, che è composta prevalentemente di anidride

0: carbonica di Marte. Quindi ci sono già degli esperimenti in corso. È chiaro che non sarà così facile come dice Elon Musk, che non ci andremo fra qualche anno, ci vorrà probabilmente un decennio, forse due, però ecco, è alla portata della generazione che in questo momento è a scuola, ecco, per capirci.
1: Mi faccio capire, guardando Marte, guardando la sua, diciamo, involuzione, può essere un monito anche per noi, che perlomeno Marte sarà un pianeta che assomigliava al nostro, aveva una crosta terrestre, aveva probabilmente qualcosa che assomigliava alla vita biologica nostra, qualcosa del genere, non so come immaginarlo. Poi a un certo punto è accaduto qualcosa, aveva un'atmosfera Marte comunque, avrà avuto in passato una sua atmosfera. La Terra più o meno rischierebbe in un remoto futuro di fare la stessa fine, cioè diventare anche la Terra un pianeta mummificato. Questo può servire anche a stimolarci a un maggior rispetto del nostro pianeta.
0: Ah, questo sicuramente, diciamo, l'evoluzione di Marte è forse legata alle dimensioni, perché Marte è simile alla Terra ma è più piccola, significativamente più piccola, circa, diciamo, il diametro è circa la metà della Terra, quindi complessivamente la gravità è minore, e questo potrebbe essere una delle ragioni per cui ha perso l'atmosfera. Inoltre Marte non ha un campo magnetico, che è il nostro scudo, diciamo, grazie al campo magnetico terrestre la Terra è protetta dal vento solare, cioè dalle particelle che provengono dal Sole. Il Sole non solo ci invia la luce, ma ci invia anche un flusso di particelle, soprattutto quando ci sono le tempeste, e questo potrebbe aver fatto sparire l'atmosfera. Quindi sparita l'atmosfera, anche l'acqua è evaporata e Marte è diventato un deserto freddo e arido. Ecco, sulla Terra questo rischio, diciamo così, non c'è al momento. Semmai noi rischiamo un'evoluzione più simile a quella di Venere, che anche Venere era un pianeta che probabilmente aveva le caratteristiche terrestri, ma che poi ha avuto un effetto serra dirompente ed è diventato un inferno. E su quello noi potremmo agire, perché sappiamo che il fattore che in questo momento sta creando l'effetto serra sulla Terra in maniera preponderante è l'attività umana.
1: Ecco, intanto chiedo al pubblico se vuole partecipare a domande da fare a Umberto Guidoni, o in qualche maniera trova possibile questa nostra colonizzazione di un altro pianeta, che è sempre stato un sogno utopico da quando l'uomo ha cominciato ad avere la tecnologia come elemento certo della propria evoluzione, ha pensato che si poteva andare anche a esplorare altri pianeti. Esplorato tutta la Terra in maniera ardimentosa, gloriosa, intrepida nei secoli, nei millenni passati, c'è da esplorare ancora i pianeti più prossimi. Marte, diciamo, diventa a nostra portata ogni quanto, c'è un momento in cui è più vicino alla Terra e ci si può andare, ma non è che per tutto il nostro anno Marte è a portata, diciamo, di astronave, o mi sbaglio?
0: No, ha ragione, in effetti i due pianeti orbitano a distanze diverse, la Terra è più vicina e compie il giro intorno al Sole in un anno, Marte è più lontana e ne impiega circa due, quindi ogni due anni si ritrovano dalla stessa parte del Sole, diciamo così, che viene definita in opposizione, perché Marte è in opposizione rispetto alla posizione del Sole. Quindi in quel caso è il momento per fare il viaggio, e quindi ogni due anni in effetti si apre una finestra per le missioni verso Marte.
1: Allora, noi abbiamo ancora qualche domanda da fare a Guidoni, poi daremo la linea alle informazioni della borsa. Piacerebbe però capire se chi ci ascolta considera questa ipotesi come qualcosa che rientra nel perimetro delle attività umane, anche perché qualcuno dovrebbe pensare che andiamo a fare su Marte cosa? Qual è il motivo di colonizzare un altro pianeta? Se la vita poi sarà così difficile, chi andrà lì cosa farà? Ecco, a questa domanda può essere risposto Guidoni. Su Marte cosa potremmo fare? Delocalizzare alcune delle attività più perniciose per la nostra Terra? Creare una nuova colonia di sopravvissuti, ammesso che la Terra un domani dovesse finire? O diventerà un altro motivo di spartizione? Cosa dice il diritto? Chi va su Marte diventa il suo, o in realtà la proprietà su Marte deve essere definita comunque da una sorta di diritto spaziale? Questa è una domanda a cui non saprei come rispondermi.
0: In effetti non c'è una legislazione a riguardo. Esiste un trattato firmato negli anni 60 da russi, americani principalmente, poi anche da altri paesi, che stabilisce che non si può

0: dichiarare il possesso di un corpo celeste. E infatti gli americani sono andati sulla Luna, ma non reclamano, diciamo, la proprietà della Luna. E questo è un problema vero, intanto sarà vero nei prossimi anni per la Luna, perché la Luna diventerà, diciamo così, il prossimo obiettivo, anche in vista poi di perfezionare le tecnologie che ci porteranno su Marte. E poi naturalmente, come diceva lei, si proverà il problema di Marte, per esempio l'utilizzo delle risorse su Marte, l'eventuale costruzione di impianti, di tecnologie avanzate. Ecco, tutto questo è tutto da stabilire. Perché andiamo su Marte? Certamente io mi auguro non perché dobbiamo scappare dal pianeta, ma perché Marte è una sfida che ci permette di mettere a punto tecnologie più avanzate. Lei diceva prima se rischiamo di diventare come Marte. Ecco, forse un modo per evitarle è anche quello di imparare a vivere su Marte, quindi a sfruttare bene le risorse, a essere efficienti, a utilizzare al meglio l'energia, le materie prime, eccetera. E Marte è un laboratorio in cui questo potrebbe essere fatto. E poi c'è il discorso di organizzare una nuova società, diciamo. Marte potrebbe essere la nuova frontiera dell'umanità. Come lei diceva, piano piano noi abbiamo sempre oltrepassato le frontiere, abbiamo oltrepassato le montagne, gli oceani. Oggi l'oceano che c'è di fronte a noi è lo spazio tra qui e Marte.
1: Allora, Guido, ci fermiamo soltanto un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con lei.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
5: Scusa, che c***o hai detto?
6: jethr.com.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma.
14: Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
15: Questa è Bar Group.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse.

0: In diretta.
1: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo una seduta negativa in Asia, altrettanto negativa la seduta europea, con gli operatori finanziari che attribuiscono questi ribassi alla sostanziale delusione per l'esito del vertice Trump-Xi Jinping, che non sembra aver portato ad intese di rilievo, forse di natura commerciale, ma soprattutto sul fronte della crisi iraniana. Andiamo a vedere come si comportano i listini europei. Parigi sta scendendo dell'1,44%, Francoforte -1,59%, è orientata ad aprire in negativo anche Wall Street, ricordando che però ieri ha toccato ed aggiornato ancora una volta i suoi record, anche Piazza Affari -1,80%. Ricordiamo che Milano ieri sul FTSE MIB si è portata ai massimi dal marzo del 2000, quando si era nel periodo dello scoppio della bolla internet. Chiaramente oggi abbiamo un indice radicalmente diverso da quello di quell'epoca, ma il parallelo è interessante. I migliori titoli di Milano questa mattina: Saipem +0,8%, Amplifon +0,7%, Diasorin +0,6%, Avio +0,6%, Eni +0,30%. I cali più importanti sui titoli che sono cresciuti molto nelle ultime sedute, a partire da STM che stamane lascia sul campo il 4,87%, Prysmian -3,77%, Buzzi -3,38%, in calo di 2,5 punti, Biperbanca ed Intesa San Paolo. Per ora è tutto.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
9: A chi piace la Spini?
10: A tutti i bambini!
11: Anche agli altini!
12: E per malati sopraffini?
13: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: blog.
1: Lui è Umberto Guidoni, astronauta e orgoglio italiano. Umberto, infatti, ha partecipato alla missione a bordo della navetta Columbia e poi su quella dell'Endover, quando, insieme ad altri colleghi, ha contribuito ad assemblare la prima stazione spaziale internazionale.
2: La domanda è: come si passa da 4.000 a 27.600
3: km
2: all'ora?
3: Si parte da zero, perché si parte dal livello del mare, dalla Florida, e si comincia ad accelerare rapidamente fino a raggiungere 28.000 km all'ora.
2: Come si fa?
3: Con i motori dello shuttle, sono motori molto potenti.
2: Sì. Non c'è un motore al mondo che arriva a 27.600 km all'ora.
3: Non riesci a contraddirla, quello ci arriva benissimo.
2: E perché praticamente a Mach

0: il primo astronauta europeo nella stazione orbitale internazionale, che dice: ma se metto il pollo nel forno e lo copro con l'alluminio, il pollo si cuoce, ormai lei non si è cotto. Umberto Bidone, perché lei non è diventata una scimmia? Qual è questo, il livello dell'ottusità e dell'orgoglio, la propria ignoranza che lei ha sfiorato giorni fa?
1: Sì, è stata davvero un'impresa quasi più difficile che andare nello spazio, affrontare, diciamo così, non lo so, non saprei neanche definirla, appunto, forse l'arroganza dell'ignoranza, non lo so. Comunque sì, è stata difficile. Tra l'altro non riesco proprio a capire come possa la velocità da sola farti tornare indietro, diciamo, nella scala evolutiva. Questo è
0: Il
1: veramente un
0: viaggio nel
1: mistero.
0: tempo si supera la barriera, come nei film di fantascienza, è chiaro questo. Si torna indietro, si diventa scimmia, è chiaro, normale questo. No,
1: Certo,
0: questo però è
1: come no,
0: indicativo.
1: succede.
0: Lei che è uno scienziato, lui ma ancora adesso è un astronauta, è un astrofisico. Lei capisce quanto in realtà lo splendore dell'umanità si contrappone anche con l'ottusità totale, la totale disconoscenza di quelli che sono i principi scientifici. Una persona che è stato nello spazio, gli si vuole insegnare come mai non è possibile essere andato nello spazio. Questo fa sorridere, ma invece è interessante capire che se questi terrapiattisti andassero su Marte, vedrebbero la curvatura del pianeta, avrebbero almeno l'idea che il pianeta è tondo.
1: Beh, sicuramente andare nello spazio, diciamo così, è un'esperienza che ti cambia la prospettiva, questo è senz'altro vero. Diciamo, non c'è bisogno di andare per dimostrare la sfericità della Terra, ma magari per capirne invece la fragilità, quanto sia bella, ma anche quanto sia fragile questo pianeta che ci ospita. Ritornando al perché Marte, forse. Anche perché Marte è un pianeta che potrebbe aver ospitato la vita e magari è ancora lì. Quindi andare lì e trovare tracce di un'evoluzione diversa da quella della Terra sarebbe un grande insegnamento per tutta l'umanità, sarebbe davvero un salto,
0: Ha scritto
1: diciamo.
0: sempre un libro quest'anno insieme a Julian Buscetti, Alla ricerca della vita extraterrestre. Non è un'ipotesi così fantasiosa il fatto che possano esistere altre forme di qualcosa che assomigli alla vita biologica come la pensiamo noi in giro per lo spazio?
1: Ma io direi che stiamo accumulando tantissimi indizi in questo senso. Innanzitutto abbiamo scoperto migliaia, più di 6.000 pianeti intorno alle stelle vicine alla nostra. Poi abbiamo scoperto che rimanendo nel nostro sistema solare ci sono tantissimi mondi, non solo Marte, ma addirittura la Luna, le lune di Saturno e di Giove, che hanno grandi giacimenti di acqua, addirittura Europa che è la luna di Giove, ha un oceano sotto il ghiaccio che probabilmente è più grande di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Quindi questo ci dice che le condizioni che hanno prodotto la vita sulla Terra sono possibili anche su altri mondi. Quindi diciamo, poi tutto quello che abbiamo imparato anche sulla presenza, per esempio, di molecole prebiotiche sugli asteroidi, insomma, tutto questo ci fa pensare che il fenomeno della vita non sia così unico come fino ad oggi abbiamo pensato e che quindi possiamo trovare tracce di forme di vita. Qui stiamo parlando di forme di vita elementari anche
0: Dei
1: su altri
0: batteri,
1: mondi.
0: no,
1: Sì, batteri
0: non degli
1: o
0: uomini
1: altre
0: verdi.
1: forme.
0: Ecco.
1: No, esatto, per le civiltà, diciamo così, dobbiamo ancora fare un salto ulteriore e pensare a quello che è la difficoltà poi dell'evoluzione della vita da elemento primordiale fino all'intelligenza, diciamo, della specie umana, no? Per dare una dimensione. Diciamo, le prime cellule probabilmente si sono evidenziate sulla Terra dopo poche centinaia di milioni di anni dalla formazione del pianeta, ma ci sono voluti miliardi, quasi 1 miliardo di anni perché si cominciasse l'evoluzione, diciamo, di forme più complesse e addirittura 4 miliardi per arrivare all'uomo, insomma, quindi è un processo molto lento che però è avvenuto sulla Terra e a questo punto se ci sono, come dire, le cellule, i processi biologici iniziali potrebbero essere avvenuti da qualche altra parte nell'universo.
0: Sentiamo qualche ascolto.

0: ascoltatore Umberto Guidoni hanno cominciato a chiamarci. Alberto da Teramo, buongiorno.
1: Buongiorno Nicoletti, buongiorno Guidoni. Io conosco il dottor Guidoni come, oltre che come astronauta, come efficace divulgatore del suo sapere, narratore del suo sapere. Volevo offrirgli uno spunto magari per trasformare la narrazione scientifica in narrazione pseudo-fantascientifica. Io sono abbastanza convinto che su Marte l'uomo ci arriverà, prima o poi. Quando ci arriverà, gli astronauti troveranno... Gli astronauti, no, ma è uno spunto. Gli astronauti troveranno tracce di una antichissima civiltà per rendersi conto progressivamente che questa civiltà era estremamente simile alla nostra. E dopo un po' capiranno che in un tempo remoto l'essere umano da Marte è già scappato per approdare a una più o meno felice avventura su un pianeta allora lontanissimo e difficile da raggiungere, che si chiamava Terra.
0: Lo dica subito, lei ha una teoria di vita sulla Terra che viene da presenze aliene, una teoria che molti stanno calcando. C'è chi dice che tutta la Bibbia in realtà è stata scritta da extraterrestri. C'è questa ipotesi, Guidoni, che in realtà noi siamo l'esperimento biologico di una stirpe superiore, come molti dicono, che viene da altri pianeti e ci ha inseminato nella Terra. Ha una base di probabilità scientifica questa teoria, visto che è molto affascinante?
2: Ma che sia stata, diciamo, una scelta di una civiltà, mi pare difficile poterlo dire così senza elementi. Quello che possiamo dire è che, appunto, avere scoperto molecole che sono, diciamo, l'inizio delle molecole più complesse del DNA, quindi le basi di queste macromolecole, anche su asteroidi e su altri corpi celesti, ci dice che potrebbe essere successo, diciamo, che le comete, venendo da zone, diciamo, dove queste cellule si sono formate, le abbiano portate poi sulla Terra, così come è possibile che invece siano formate sulla Terra. Quindi, diciamo, al momento non abbiamo possibilità di dirlo, però non è esclusa l'ipotesi della panspermia, che risale addirittura agli inizi del secolo scorso, insomma, no? Cioè che, appunto, gli elementi essenziali della vita siano venuti da fuori, che siano stati fabbricati, questo, diciamo, è un pochino più complicato, è più appartenente alla fantascienza che alla scienza.
0: Allora, ci fermiamo ancora un istante e diamo il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A22 del Brennero, per incidente, code tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Per lo stesso motivo si procede in coda sul tratto milanese dell'A4 Torino-Trieste tra Viale Certosa e Cormano in direzione Trieste. Sulla carreggiata opposta, per curiosi, code e rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Andiamo ora in Liguria. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito sulla carreggiata opposta. Concludiamo sulla A14 Adriatica, traffico incolonnato a causa di un incidente in direzione Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Prelog.
1: Allora, in diretta dal Salone Internazionale del Libro a Torino, stiamo in collegamento con Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, autore del libro Ascensore per Marte, edito da Gallucci. Sta parlando della possibilità che Marte un domani possa diventare una delle nostre possibili dimore. E prima di parlare con altri ascoltatori, ringrazio Ettore Ossi, Cristina Lunghi a Milano, Alessandro Cheppini a Roma, Fabrizio Intonti e Andrea Roccabella qui con me, e anche Elena Ligio, così ho detto tutti. Dite, ah, che bello, ha 200 persone dietro che si occupano di lui, ma in realtà è così e non posso che dire grazie. Sentiamo un altro ascoltatore velocemente, Federico da Milano.
2: Sì, buongiorno e complimenti al dottor Guidoni per non essere saltato al collo dei suoi interlocutori terrapiattisti. Gli propongo di gettare il cuore al collo.
1: Ma ha avuto una grande pazienza, ma è inutile, dubitavano tutto, ce li hanno detto addirittura si vergogni del danno che ha fatto all'umanità raccontando queste bufale, tipo che la Terra è rotonda.
2: Prossimo passo incontro con i creazionisti, così poi...

0: abbiamo la stabilità mentale del dottor Guidoni. Io volevo fare una domanda concreta invece, considerato che la massa di Marte è molto più piccola di quella della Terra, conseguentemente la sua attrazione gravitazionale è molto minore, come si può fare a costruirle un'atmosfera come si è programmato di fare per poi colonizzarlo?
1: Beh, quando ha detto che si costruisce l'atmosfera, prima bisogna trovare l'acqua, poi si vede. Umberto Guidoni risponde al nostro ascoltatore, se può.
2: Sì, ovviamente la gravità di Marte è circa un terzo di quella terrestre, quindi questo rappresenta sicuramente un aspetto importante anche per viverci, no? Anche per il modo come si cammina, il modo come cresceranno le generazioni nate su Marte. Per quanto riguarda l'atmosfera, diciamo, ci sono progetti di terraformare Marte, di creare un'atmosfera del pianeta. Io credo che sarà una cosa del futuro. Nell'immediato costruiremo delle basi sotterranee per proteggerci appunto dalle radiazioni, che non sono schermate non essendoci praticamente atmosfera, e poi piano piano costruiremo delle città sotto le cupole, no? Come si vede appunto nei film di fantascienza, e questo significa sostanzialmente creare delle atmosfere artificiali localizzate, per esempio coprendo un intero cratere. Non sarà facile, ma con le tecnologie, con le nanotecnologie, potremmo arrivare ad avere diciamo sostanze estremamente leggere che possono coprire anche superfici molto grandi. Poi l'idea di terraformare Marte è un'idea ancora discutibile, perché c'è qualcuno che sostiene che forse non avremmo il diritto di cambiare completamente un pianeta diverso dal nostro, no? E quindi
1: però non c'è nessuno che ne proclama l'appartenenza. Venissero fuori degli omini verdi, cioè questa casa nostra ci piace così, capirei, ma solo al momento vediamo soltanto roccia e materiale inerte, quindi alla fine nessuno protesterebbe, penso, no Guidoni?
2: Sì, ha ragione se non troviamo tracce di vita, ma se le troviamo, certo, il problema cambia, perché allora
1: basterebbe, diciamo, un batterio per rivendicare, diciamo, una forma di vita e dire va rispettato questo pianeta, sì, forse.
2: Forse sì, almeno localmente, almeno nelle zone, diciamo, dove la vita è presente, se mai ne troviamo tracce, forse dovremmo porci questo problema, insomma, così come ce lo siamo posto forse in ritardo qui sul nostro pianeta.
1: Mi viene a dirle però, Guidoni, perché ancora non abbiamo idea se ci sono delle risorse utili alla Terra. Metta caso noi troviamo dei metalli, delle sostanze che sono rare, famose terre rare, ancora più rare, stanno su Marte. Beh, ci sarebbe la corsa a Marte, sarebbe un po' difficile poi regolamentare lo sfruttamento del pianeta. Cosa si immagina ci possa essere, almeno alla luce dei dati scientifici e delle certezze scientifiche che abbiamo, in Marte che potrebbe essere utile alla Terra?
2: No, sicuramente ci sono materiali come sulla Terra, quindi sicuramente abbiamo metalli, terre rare e così via. Ovviamente al momento i costi sono proibitivi. Abbiamo cominciato a pensare alla Luna perché la Luna è più vicina, e anche lì sicuramente abbiamo trovato questa, la presenza di metalli e di, diciamo, di elementi che possono essere interessanti. Su Marte credo che il problema sia soprattutto stabilire delle comunità che possono vivere permanentemente su Marte e utilizzare le risorse di Marte. Quanto poi esportarle sulla Terra, beh, quello è un discorso che verrà dopo.
1: La sto portando sul filo della fantascienza, poi mi viene a domandarle: quale sarebbe la forma più plausibile e percorribile colonizzazione? Portare su dei bambini piccolissimi o degli embrioni e farli nascere su Marte, o portare anche persone adulte? Lei ha detto che gli astronauti non sono necessariamente dei ragazzini, servono esperienza, una preparazione. Cioè, i primi coloni di Marte, cosa dovrebbe essere? Dei bambini piccolissimi portati su, addirittura degli embrioni che poi nascono su Marte, quindi sono già abituati a quel tipo di vita? Lavorando per assurdo, però è interessante pensarci in anticipo.
2: Guardi, io penso che avverrà più o meno a varie fasi. La prima fase sarà, arriveranno lì degli astronauti di professione, come è successo per la Luna, saranno lì, stavolta dovranno rimanere almeno un anno perché devono aspettare che Marte ritorna nelle vicinanze della Terra per poter fare il viaggio di ritorno, quindi complessivamente saranno via 2 anni, 1 anno in viaggio e 1 anno sulla superficie di Marte, e cominceranno a studiare.

0: e a creare anche le infrastrutture che serviranno poi successivamente. Ci saranno diverse missioni di questo tipo e poi finalmente si stabiliranno delle zone dove cominceranno a costruirsi delle vere e proprie insediamenti permanenti, e lì potrebbero nascere i primi esseri umani su un altro pianeta, ma nasceranno, diciamo, da adulti. Non credo che arriveremo a portare lì degli embrioni, anche se come sempre il futuro ci riserva delle sorprese.
1: Grazie infinite Umberto Guidoni, ricordo il suo libro Ascensore per Marte, edito da Gallucci. Buona permanenza e buona presentazione che avverrà qui al Salone domenica, mi sembra. Lei domenica presenta il libro qua al Salone?
0: Domenica e lunedì, domenica al Planetario e lunedì al Salone.
1: Va bene, chi vuole, chi sarà al Salone potrà parlare direttamente con Umberto Guidoni. Alla prossima.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
3: Resta con te.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto!
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare!
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
13: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
12: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
13: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
12: Ecco qui.
13: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ullalalala, attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Istat, inflazione in crescita ad aprile al 2,7%, prezzi spinti dai beni energetici. Trump rientra negli Stati Uniti dopo la visita in Cina. Xi: abbiamo raggiunto intese importanti. Il capo della Casa Bianca avvisa l'Iran: la pazienza si sta esaurendo. La tragedia alle Maldive, al via il recupero dei sub morti ostacolate dal meteo. La procura di Roma avvia un'indagine. Giachetti si incatena al banco parlamentare, la maggioranza chiede sblocchi la commissione di vigilanza Rai. Internazionale di tennis a Roma, in programma oggi le semifinali, Medvedev e Rud sulla strada di Sinner e Dardari per una storica finale tra italiani. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'inflazione che ad aprile sale al 2,7% dall'1,7% del mese di marzo. L'aumento dei prezzi è sostenuto dai costi dei beni energetici a causa della situazione geopolitica internazionale. Anche la Banca Centrale Europea a questo proposito vede i rischi della crisi del Golfo.
2: Nel mese di aprile l'inflazione sale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. L'aumento, spiega l'Istat, che ha rivisto al ribasso leggermente le stime del 2,8%, è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici a causa della situazione geopolitica internazionale e degli alimentari non lavorati. La guerra in Medio Oriente, sottolinea nel bollettino anche la Banca Centrale Europea, grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Le aspettative di inflazione a più lungo termine, sottolinea però la BCE, uno dei parametri utilizzati per decidere sui tassi di interesse, rimangono saldamente ancorate, benché quelle sugli orizzonti più brevi siano aumentate in misura significativa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E dopo il vertice con Xi Jinping in Cina, il presidente americano Trump torna sulla crisi con l'Iran in una intervista negli Stati Uniti mentre è ancora in corso il rientro a Washington. Dovrebbero trovare un accordo al loro interno, dice Trump, mentre minimizza sui rischi legati alle scorte di uranio arricchito.
3: Tra i vari accordi commerciali stretti durante la missione di Trump a Pechino, una commessa per 200 aerei Boeing, oltre all'acquisto di petrolio e gas, soia e carni americane. Washington risponde con l'impegno a individuare merci cinesi per 30 miliardi di dollari su cui ridurre i dazi. Conferma che la tregua nella guerra commerciale regge. La Casa Bianca autorizza inoltre il colosso high-tech Nvidia a vendere i suoi migliori chip per l'AI a Pechino. Trump loda Xi Jinping. Un amico e un grande leader, dice, accanto all'impassibile padre padrone della Cina, che su Taiwan fa la voce grossa e punta al disimpegno politico e militare degli Stati Uniti, a partire da una revisione anche semantica, dal non sostegno ad un'opposizione aperta di Washington all'indipendenza di Taipei. La nostra politica su Taiwan non cambia, sarebbe un errore per la Cina prenderla con la forza, chiude il segretario di Stato Rubio, e Taiwan non figura nel comunicato finale della Casa Bianca, così come assente l'Iran in quello di Pechino, che nonostante il pressing del tycoon, non va al di là di un generico appello a negoziare, chiede la fine del blocco di Hormuz e si impegna a non vendere più armi a Teheran. Annunciato per settembre un secondo round negoziale, quando Xi sarà accolto alla Casa Bianca. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte. Lo ha reso noto oggi il Ministero della Difesa russo, che ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per la mediazione. Intanto è di 3 morti e 12 feriti invece il bilancio di un attacco di droni ucraini che è avvenuto la scorsa notte su Ryazan in Russia, secondo quanto riferito dal governatore della città. Le condizioni del meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero dei 5 italiani deceduti nel corso di una immersione a circa 60 metri di profondità alle Maldive. Sul posto si trova l'ambasciatore d'Italia a Colombo.
4: È un'operazione considerata ad alto rischio quella in corso nell'atollo di Vavu, oltre alla profondità dell'immersione ad ostacolare il lavoro dei sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana sono anche le condizioni meteo avverse. Secondo fonti locali, l'unico corpo finora recuperato è quello di Monica Montefalcone, la docente dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre vittime sono la figlia ventenne Giorgia Sommacal, la biologa marina Muriel Oddenino, l'ex studente della Montefalcone Federico Gualtieri e il padovano Gianluca Benedetti, manager del tour operator italiano che aveva organizzato la crociera. Tutti erano subacquei molto esperti. Una sesta persona, una studentessa di Genova, era con il gruppo ma si è salvata perché non ha partecipato all'immersione. Le cause della morte dei nostri connazionali non sono ancora chiare. I cinque potrebbero aver perso l'orientamento all'interno della grotta che stavano esplorando. L'altra ipotesi è quella dell'iperossia o tossicità da ossigeno che può causare anche la perdita di coscienza. Il loro è il più grave incidente subacqueo della storia delle Maldive. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la cronaca: c'è stato un incidente sul lavoro questa mattina nella zona artigianale di Vezzano, in Val Venosta. Un uomo è morto schiacciato durante una manovra effettuata con un muletto. Si tratta di un cittadino di origini bosniache di 51 anni. Lutto cittadino oggi anche a Lecce per la morte di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali, ucciso da 6 ragazzi. 4 sono minorenni, sono stati interrogati oggi, sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi.
5: Centinaia di persone hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto sotto una pioggia battente in nome di Bakary Sakho, il 35enne maliano ucciso il 9 maggio scorso nella città salentina da un branco di ragazzini, tutti ormai individuati e fermati. 2 ventenni e 4 minorenni, tra loro un 15enne, ha dichiarato di aver sferrato i fendenti mortali. Oggi l'interrogatorio dei 4 minori. Ieri il ventenne Fabio Sale, davanti al GIP, ha sostenuto di essere arrivato dopo sul posto e di non aver preso parte al pestaggio. Ancora da stabilire quando sarà sentito l'ultimo fermato in ordine di tempo, un 22enne. Era l'alba quando il 35enne bracciante agricolo è stato fermato dal branco mentre in bicicletta stava andando al lavoro. Aggredito, picchiato, insultato, ha cercato di ripararsi in un bar ma è stato prima colpito da 3 coltellate letali. Prevista l'autopsia per il 19 maggio, l'accusa per i fermati è omicidio volontario aggravato dai futili motivi, anche se al momento non è contestato l'odio razziale. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove per oggi è stato proclamato lutto cittadino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la politica con l'iniziativa di Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, che oggi in un intervento in aula alla Camera ha rilanciato la questione nei confronti della maggioranza dello sblocco della commissione di vigilanza RAI. Al termine del suo intervento Giachetti si è ammanettato al banco parlamentare.
6: Voglio comunicarle, signor Presidente, che ho deciso di rimanere qui. Di fronte al sequestro della Commissione di Vigilanza, io mi autosequestro nella nostra Casa della Democrazia.
7: È ancora ammanettato ad uno scranno di Montecitorio, guardato a vista da un assistente parlamentare, Roberto Giachetti, in sciopero della fame e della sete contro lo stallo della Vigilanza RAI, la commissione parlamentare che ha il compito di assicurare che il servizio pubblico rispetti i principi di imparzialità e completezza dell'informazione, paralizzata da quasi 2 anni per via di uno stallo nella maggioranza che ne impedisce il regolare rinnovo dei vertici e che di fatto blocca ogni attività.

0: attività di controllo sul pluralismo informativo, situazione che è stata anche oggetto di richiamo da parte del capo dello Stato Mattarella. Il deputato di Italia Viva ha spiegato che non lascerà l'aula finché non arriverà un impegno pubblico della maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione.
1: Io sono giunto al 12° giorno di sciopero della fame. Da questo preciso momento passerò dallo sciopero della fame a quello della sete.
0: Solidarietà da parte di tutte le opposizioni che parlano di scempio istituzionale da parte del governo e della maggioranza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: C'è stata un'imponente operazione della Guardia di Finanza di Cagliari nel settore nautico. Questa mattina l'operazione Red Jack ha permesso di scovare 100 barche che, riconducibili a residenti in Italia, operavano però in acque nazionali con bandiere estere e non erano state dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo di queste imbarcazioni è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato di questi beni non dichiarati, fa sapere la Guardia di Finanza. Sentiamo Lorenzo Dell'Anna della Guardia di Finanza di Cagliari.
3: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fra imbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia.
2: Stellantis ha annunciato questa mattina un nuovo accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società cinese statale Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis fa sapere dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Entra in vigore domani l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, 50.000 quelle assegnate finora.
4: Una targa di 6 cifre, adesiva, dal costo di circa 35 euro. Dal fine settimana sarà obbligatoria per poter circolare in monopattino elettrico, pena una multa che potrà andare dai 100 ai 400 euro. Ancora 2 mesi, invece, fino al 16 luglio per l'assicurazione, obbligo rinviato su richiesta delle imprese di categoria. Secondo il Ministero dei Trasporti, sono 50.000 le targhe già consegnate agli utenti, 200.000 quelle messe a disposizione delle motorizzazioni. Ma AssoSharing, che riunisce i principali operatori della mobilità in condivisione, è critica. La sua flotta, di circa 60.000 mezzi, è coperta solo per 3/4. Non esistono dati esatti sul numero di monopattini in circolazione nel paese, ma le stime sono nell'ordine delle centinaia di migliaia. Non tutti potranno adeguarsi in tempo. E anche AssoUtenti attacca. L'adesivo, da applicare sul parafango o sul piantone dello sterzo, rischia di danneggiarsi o staccarsi con troppa facilità. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora siamo alle 13:13 con la pagina sportiva. C'è naturalmente il tennis con le semifinali con i due italiani in campo a Roma. Carlo Genta, Carlo.
5: Ciao Alessio, sì, oggi pomeriggio è il giorno di Dardery e di Sinner. Parte Dardery intorno alle 15:30 contro Ruud e poi Sinner nel tardo pomeriggio, non prima delle 19, dopo aver battuto Rublev, sfida Medvedev, che ieri ha fatto una gran fatica a battere lo spagnolo l'Andalus, partita che è andata al terzo set per le lunghe con grande fatica di Daniil, che ritrova la sua nemesi, si ritrova davanti Sinner. Quindi questo il pomeriggio al Foro Italico di Roma in attesa della finale di domenica alle 17, sì, perché l'orario non cambia. Invece è stato definito l'orario delle partite, come sai, non solo del derby di Roma, che si gioca a pochi passi dal campo del Foro Italico, su cui scenderanno in campo i tennisti della finale, ma anche delle altre 4 gare che vedono coinvolte le squadre che lottano per la Champions League, cioè il Milan, la Juventus, il Como e il Napoli. Quindi grande abbuffata di calcio domenica a mezzogiorno. Adesso.
2: Grazie Carlo, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. Come sempre, noi siamo arrivati alla pausa, ci fermiamo, c'è il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori, prima di firmare.

0: fare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Istat, inflazione in crescita ad aprile più 2,7%. Trump rientra negli Stati Uniti dopo la visita in Cina. Xi, abbiamo raggiunto intese importanti. Il capo della Casa Bianca avvisa l'Iran, la pazienza si sta esaurendo. La tragedia alle Maldive, al via il recupero dei sub morti ostacolate dal maltempo. Giachetti si incatena al banco parlamentare, la maggioranza sblocchi la commissione di vigilanza Rai. Internazionale d'Italia di tennis a Roma, in programma alle semifinali Sinner, Medvedev e Rud contro Dardari. E allora, eccoci qua. 13:17 minuti in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666. Ripartiamo, cari ascoltatori, dal Trump che sta rientrando negli Stati Uniti. C'è attesa ancora per qualche commento da parte del presidente americano dopo il viaggio in Cina, e anche a proposito in particolare della situazione di Taiwan, che è la vera questione. Quali parole userà Trump, se le userà? Gli sarà fatta qualche domanda sull'Air Force One o al rientro negli Stati Uniti in qualche intervista, insomma, su questo che è il vero paletto, la vera linea rossa dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina, ma che riguarda l'intero Occidente e l'Asia. Su questo viaggio c'è ancora un po' di nebbia, cioè cosa si saranno detti, che accordi commerciali avranno stretti, chi ha vinto, chi ha perso, eccetera. Allora, quasi tutti i giornali oggi partono con commenti che, insomma, danno un leggero vantaggio a Xi Jinping. Tanto per leggere giornali diversi, il Foglio scrive: Trump a Pechino accetta le regole di ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina. Il prezzo da pagare per Taiwan e le democrazie. Il Manifesto scrive: il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. La Stampa, e io saluto Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'ISPI, ex ambasciatore. Buongiorno Stefanini, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: E oggi firma un'analisi sulla Stampa che parla di vittoria della Cina ai punti. Stefanini, proviamo magari distinguendo per chiarezza tra gli aspetti commerciali e quelli geopolitici, sui due piatti della bilancia, chi porta a casa che cosa?
2: Allora, Trump porta probabilmente a casa degli affari.

0: sappiamo esattamente quanti, però abbiamo visto quella folta schiera di amministratori delegati delle grandissime società tecnologiche molto soddisfatti. Forse meno di quello che si aspettava. La cosa più che colpisce un pochino è che ha annunciato molto trionfalmente che Boeing vende 200 aerei. Forse Boeing se ne aspettava di più, tant'è vero che le azioni di Boeing sono scese. Sono salite quelle di Nvidia, il cui amministratore delegato era lì molto soddisfatto, e potrebbe significare che questo allenta ancora di più le restrizioni alla vendita dei superchip di Nvidia alla Cina. Questo sul piano diciamo degli affari.
1: Sì.
0: Però la Cina incassa l'assicurazione che non ci saranno nuove ondate di dazi. Quindi per la Cina il mantenimento dei dazi a livello attuale va benissimo, perché riesce ad esportare in abbondanza.
1: Le esportazioni cinesi sono cresciute anche negli Stati Uniti.
0: Esatto, esatto. Sul piano geopolitico, come lei diceva, il nodo è Taiwan. Le parole usate da Xi Jinping nell'ammonire Trump su Taiwan, chi legge il cinese pare abbia usato una parola abbastanza dura quando ha detto ci sarà uno scontro se la questione
1: non sarà gestita in modo corretto,
0: scritto,
1: sì.
0: Pare che quello che noi abbiamo tradotto scontro nei giornali in inglese, tradotto come clash, sia in realtà una parola in cinese piuttosto forte. Quindi l'avvertimento è pesante. E da parte di Trump c'è stato il silenzio. Il silenzio è già di per sé è più dura, più lo è, una concessione alla Cina, perché Trump non avrebbe potuto semplicemente ripetere quella che è la posizione americana su Taiwan dal 1972, cioè dalla visita di Nixon, che dice semplicemente gli Stati Uniti non appoggiano l'indipendenza di Taiwan. E si ferma lì. Il non volerlo ripetere, quindi lasciare questo senso di dubbio, di equivocità, è già di per sé e alle domande dei giornalisti gliel'hanno fatte, continueranno a farle naturalmente, più continua a dire che a non rispondere, più è un gesto accondiscendente nei confronti di Pechino. Si aggiunge l'altra cosa, se vogliamo, più importante, è che prima di partire da Washington doveva autorizzare la vendita di un pacchetto di aiuti militari molto consistente, 14 miliardi di dollari. Un gruppo di senatori americani, bipartisan, repubblicani, democratici, gli hanno chiesto di farlo con l'idea che così ti presenti a Xi Jinping con cose già fatte. Del resto non è una novità la vendita di armi americane a Taiwan, e Trump invece non lo ha fatto. Lo farà oppure lo rinvierà di nuovo fino a... perché ha invitato Xi Jinping a venire a Pechino, a Washington, il 24 settembre.
1: Certo. Quindi il prossimo, diciamo, appuntamento sarà quello. Senta, Stefanini, le voglio chiedere ancora una cosa, però un commento rapido, perché a margine di tutto questo, ieri Draghi, che ha ricevuto un premio, oggi i giornali ne parlano tutti, scuote ancora l'Europa, per la prima volta siamo soli, per la difesa servono impegni comuni, insomma ha rilanciato il tema della difesa, dell'energia, la sovranità tecnologica, eccetera, eccetera, l'Europa l'Europa che arretra rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Le voglio chiedere, è tutto chiaro, no? Ma cos'è che sta frenando in questo momento? Chi è, cosa sta frenando questa agenda in Europa?
0: Ma le solite difficoltà a metterci tutti d'accordo rapidamente e poi la vischiosità delle procedure dell'Unione Europea. Qui ci vogliono decisioni rapide. Sul piano, ad esempio, della difesa,
1: sì,
0: non tanto di creare nuove strutture, ma di creare capacità che oggi non abbiamo, non c'è molto tempo da perdere. All'improvviso, ad esempio, gli Stati Uniti hanno annunciato che non inviano in Polonia 4.000 truppe che erano già pronte a partire, alcuni erano già partiti, hanno deciso di non farlo. Questa è la velocità con cui gli altri si muovono mentre noi stiamo a discutere. Quindi
1: un tema sicuramente anche di procedure, oltre che, come sempre, di interessi particolari.
0: Di volontà politica e di procedure. L'avviso di Draghi ieri è stato tempestivo e preciso quanto necessario.
1: Grazie. Io mi fermo qua. Ringrazio Stefano Stefanini, analista dell'ISPI, ex ambasciatore. E siamo partiti da qua, cioè insomma da una ancora manca il commento finale soprattutto sulla questione di Taiwan da parte di Trump, frasi che potrebbero arriveranno sicuramente oggi, faranno titolo, si misurerà lì questa linea rossa, il resto è quello che vi abbiamo appunto raccontato. Adesso invece torniamo al Salone del Libro di Torino, parliamo di libri, lo facciamo insieme all'inviata di Radio 24 Alessandra Tedesco, perché sono stati diffusi oggi gli importanti dati del mercato editoriale. Alessandra, raccontaci com'è andata. Buongiorno intanto.
2: Allora direi che buongiorno a tutti. Allora, questa mattina sono stati diffusi i dati Nielsen, IQ, Book Data e AI, Associazione Italiana Editori. Il macro dato era stato anticipato qualche giorno fa, più 3,8 a valore, cioè c'è stato un aumento della spesa in libri, più 2,5 per quanto riguarda il numero di copie. Questa mattina è stato dato un po' il dettaglio però di questi dati. Innanzitutto, come interpretare questo segno più che torna dopo un 2025 molto problematico? Beh, ha avuto una grande incidenza il cosiddetto bonus biblioteche, cioè il Ministero della Cultura aveva sbloccato questi 30 milioni dedicati alle biblioteche, quindi le biblioteche hanno potuto acquistare i libri. E la domanda a questo punto è: al netto del bonus su biblioteche, cioè lettrici e lettori hanno acquistato in libreria, sì o no? Per capire questo dato bisogna guardare per esempio gli acquisti online, perché le biblioteche non possono per regolamento acquistare sull'online. In questo caso purtroppo il mercato è fermo e si prevede per la seconda parte dell'anno diciamo qualche potenziale segno negativo per tutta la congiuntura che riguarda tutti i consumi e non solo ovviamente i libri. Per quanto riguarda invece però il dettaglio, quali sono i generi che sono andati meglio in questi primi 4 mesi del 2026. Allora, sicuramente è cresciuta la narrativa italiana e la narrativa straniera, i libri per bambini, i fumetti continuano a crescere dopo il boom degli ultimi anni del 14%. Ma all'interno della narrativa l'elemento interessante è che cresce moltissimo la cosiddetta narrativa di genere, ossia thriller, gialli, fantasy, il cosiddetto romance, che addirittura è cresciuto del 20% a valore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, oppure i libri per bambini soprattutto nella fascia 0-5 anni. Insomma, che cosa ci dicono a questo punto questi dati sulle lettrici e sui lettori italiani? L'abbiamo chiesto a Innocenzo Cipolletta, che è il presidente dell'AIE.
3: Ma innanzitutto ci dice che i giovani leggono, perché buona parte della letteratura che lei ha citato è letteratura giovanile, o con un'espressione un po' abusata, young adult. E questo è un fatto positivo. D'altra parte, le analisi che abbiamo fatto sul tasso di lettura mostrano che i figli leggono più dei genitori. I genitori si lamentano che i figli non leggono più come una volta, perché magari ricordano loro quando erano giovani, ma i giovani si leggono comunque più dei genitori. e questo si traduce in generi che sono più adatti ai giovani: i fumetti, i romance, le fiction di fantasia, la storia fantasiata, che è tutto un genere nuovo, importantissimo, perché avvicina il lettore a quello che è il romanzo e la fiction. Quindi sicuramente il titolo di quest'anno del Salone del Libro per noi ha un elemento di verità, che saranno i ragazzini a salvare

0: anche l'editoria, oltre che il mondo.
1: Insomma, questa cosa ce l'avevi raccontata anche ieri, il mondo salvato dai ragazzini. Alessandra Tedesco, lo ricordo, inviata di Radio 24 al Salone del Libro di Torino, ha anche qualche curiosità. Raccontaci sui libri, no? Più i titoli, insomma, più venduti in questi primi mesi dell'anno.
2: Eh sì, la top 10 è sempre quella più attesa. Nei primi 4 mesi dell'anno, in cima alla classifica, L'alba dei leoni di Stefania Auci, seguita da Il custode di Niccolò Ammaniti, al terzo posto Cuori magnetici di Stefania S, quindi un genere romance che abbiamo detto è sempre in grande crescita, e poi naturalmente seguono tutti gli altri. La cosa interessante da notare è che nella top 10 ci sono 7 autrici e autori italiani, appunto su 10, e gli altri 3 sono stranieri.
1: Benissimo, grazie allora a Alessandra Tedesco dal Salone del Libro di Torino. È tutto, insomma, poi altri racconti nel corso della giornata di Radio 24, sicuramente in diretta proprio da Torino. C'è il break, ritorniamo tra poco.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Che affa, hum, che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Borse europee vicine ai minimi di giornata, a metà seduta, con il mercato deluso dal vertice tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Dall'incontro, infatti, non sono arrivati accordi concreti sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali. Così Milano lascia sul terreno oltre 1,5%, su livelli simili anche Parigi e Francoforte. A pesare sui listini sono anche le vendite sul settore tech che hanno colpito le borse asiatiche e che ora trascinano al ribasso anche l'Europa. Così sull'azionario a Piazza Affari ST cede oltre 4 punti percentuali, vendite anche su Prismian e Buzzi. Non scaldano i conti di Unipol piatta nonostante l'incremento dell'utile e della raccolta. Si salvano i titoli oil grazie al rally del greggio ampiamente sopra i $100 al barile. In rialzo anche il gas ad Amsterdam che punta ai €49 al megawattora. Martina Soligo da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Marco Orlandi, Head of Technology Solution Sales, Festo.
18: Produttività, flessibilità, leadership di costo e sostenibilità sono le sfide quotidiane per chi progetta impianti e per la manifattura italiana. Festo ha sviluppato un ecosistema aperto di automazione, capace di adattarsi ai differenti linguaggi dei sistemi industriali e basato su un'architettura multiprotocollo che consente di standardizzare componenti e semplificare l'integrazione. Un approccio che rende i processi più produttivi ed efficienti con un impatto concreto su costi ed energia. Venite a trovarci allo stand Festo, padiglione 3 H 022.
17: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
19: Effetto giorno.

qua la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. 5 notizie, andiamo veloci verso la prima posizione che oggi è una novità, ve lo anticipo, una novità assoluta per quanto riguarda le politiche ambientali italiane, quindi state proprio con noi adesso. Quinto posto, cominciamo però con una cosa di cui abbiamo parlato in realtà anche ieri, ma non poteva non essere in classifica, le bandiere blu del mare per i comuni italiani, perché c'è un movimento in crescita, sono sempre di più i comuni, siamo a 257 comuni della Riviera italiana, 87 approdi turistici che si fregiano del bandiere blu. Ricordiamo che questo non è soltanto un riconoscimento, ma è un vero e proprio programma ambientale per migliorare le coste italiane. Dunque molto bene, avanti così. Trovate naturalmente online tutte le città, tutti i siti, tutti i luoghi dove ci sono le bandiere blu. Attaccato, diciamo annesso a questo, al quarto posto velocemente, ci sono anche le previsioni per la stagione turistica fatte ieri da Demoscopica, che sono positive. C'è una previsione di turismo in crescita nel nostro paese e c'è una crescita anche della componente domestica, cioè gli italiani insomma ritornano un pochettino a fare le vacanze in Italia. Molto bene. Terzo posto, parliamo anche in questo caso di viaggi in qualche modo, la notizia che arriva dall'Europa riguarda il biglietto unico per i treni transfrontalieri, perché questo lo sapete è un problema, non si può fare un biglietto unico perché ci sono tutte le compagnie nazionali che non si mettono d'accordo. Allora la Commissione Europea ha preparato un pacchetto passeggeri per migliorare questa situazione, andare verso un biglietto unico, un viaggio, un biglietto pieni diritti, insomma vedremo quando ci arriveremo, speriamo molto presto. Secondo posto, una notizia molto molto importante che riguarda la salute nel mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il primo trattamento antimalarico specifico per neonati. Si tratta di un farmaco a base di lumefantrina, un passo in avanti importantissimo per 30 milioni di neonati, soprattutto dell'Africa, che ogni anno sono alle prese con il rischio legato alla malaria.

0: Oro salutato anche dagli esperti come una, veramente una, un passo diciamo inedito per le città italiane. Non ci aveva pensato nessuno a rendere strutturale che cosa Coppola, perché come siete arrivati a questa progettualità che riguarda il suolo della vostra città? In cosa consiste questa idea?
1: Allora, consiste intanto nel fare un passo davvero molto semplice ma allo stesso tempo significativo, ossia inserire all'interno del nostro PUC, quindi il nostro piano urbanistico, intanto la definizione di suolo, che sembrerà una banalità ma non era mai stato fatto, quindi identificare il suolo come una componente fondamentale e chiaramente non infinita, quindi sì, proprio parte dell'ecosistema. Quindi noi abbiamo inserito la definizione di suolo e di verde, quindi capire che cosa intendiamo per verde, quali devono essere le caratteristiche che questo verde devono avere, soprattutto oggi che ci troviamo nel 2026 con il cambiamento climatico sempre più preponderante.
0: Certo, perché non stiamo parlando solo di non consumare il suolo e di fermare diciamo i nuovi edifici, soprattutto nelle città è quasi impossibile trovare spazio, ma di tornare indietro anche per quanto riguarda proprio cioè la pavimentazione, il cemento, no? Avete per esempio a Conegliano un progetto specifico molto importante.
1: Sì, esattamente. Quello che Paolo Pileri definisce come urbanistica del togliere significa proprio restituire lo spazio a dei sistemi naturali e in questo caso al suolo, che sembrerà scontato, ma noi siamo molto abituati a parlare di verde, un po' meno a parlare di suolo, che poi però è la caratteristica ed è proprio la parte che permette ad esempio l'abbattimento della CO2, di generare tutta una serie di benefici. A Genova abbiamo un primissimo progetto che è quello del parco di Villa Bombrini, un'ex area produttiva industriale, quindi sì, un'area di società per Cornigliano dove chiaramente ci sono degli impatti per la cittadinanza particolarmente negativi. Questa è un'area di 13 ettari che intanto ha avuto una bonifica, quindi c'è stato già un lavoro su di essa, ma dove l'amministrazione ha deciso di puntare proprio sulla rinaturalizzazione e sull'avere dei suoli permeabili. Quindi lo facciamo attraverso un parco urbano. Abbiamo vinto un finanziamento della Regione Liguria che andava proprio in tal senso, quindi il ripristino dei suoli. E in più intersecheremo quelle che sono le disponibilità di Società per Cornigliano, che ha proprio diciamo delle risorse economiche da restituire alla cittadinanza.
0: Un bellissimo progetto, 13 ettari, insomma, è anche di dimensioni importanti. L'ultima
1: per
0: cosa
1: Genova
0: che le voglio,
1: sono dimensioni
0: certo,
1: enormi.
0: Che le voglio far, sì, le vorrei farle dire, Assessore Coppola, perché poi sì, non abbiamo più molto tempo a disposizione, sono i prossimi step, perché so che insomma, volete sì, fare anche una cosa partecipata per, diciamo, per agevolare i prossimi progetti, per creare i prossimi progetti di depavimentazione a Genova.
1: Sì, assolutamente. Noi questo lo facciamo all'interno della città dei 15 minuti in cui avvieremo delle passeggiate urbanistiche e chiaramente quella della depavimentazione significa andare a identificare quelle che sono le aree di rigenerazione urbana e lo faremo insieme ai municipi e alla cittadinanza proprio per capire dove sono le aree prioritarie, dove investire e dove aumentare la qualità della vita delle persone. Quindi su questo ci sarà davvero da divertirsi, capire ecco, anche insieme come cambia la percezione della
0: assolutamente
1: città.
0: Un'idea davvero inedita, originale e importante, il contributo che può dare il suolo proprio in termini di suolo permeabile all'adattamento anche ai cambiamenti climatici. Grazie a Genova, grazie all'assessore al verde urbano e all'urbanistica Francesca Coppola, buon lavoro, staremo lì a raccontare i prossimi step di questo progetto. Adesso ci fermiamo, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Sull'A22 del Brennero proseguono le code per incidente al momento di 6 km tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, traffico incolonnato tra Firenze Impruneta e Reggello in direzione Napoli. Rimaniamo sulla 1 per consentire lo svolgimento della tappa odierna del Giro d'Italia. Rimane chiusa l'uscita di San Vittore per entrambe le provenienze fino alle 15 di oggi. Concludiamo sul grande raccordo anulare, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo all'altezza dello svincolo per Ciampino in carreggiata interna. Ed è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Effetto Mondo.

0: reason do Donald Trump's interior secretary embarrass himself when talking about solar panels?
1: The sun goes down, they produce zero electricity.
0: And now listen to the epic response by a Democrat.
2: I request unanimous consent to enter into the record this amazing new technology that apparently the secretary is unaware of. It's a battery.
0: They're just so ignorant.
3: Giulia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Da cosa siamo partiti oggi?
4: Allora, visto che insomma è da stamattina che giustamente i GR e i vari commenti parlano di questa visita di Donald Trump in Cina, ho preferito scegliere un audio di quello che invece succede in patria, perché Donald Trump ci dovrà tornare tra poche ore a casa sua e oltre ai filmati che circolano su questa sfilata, diciamo, di Donald Trump accanto a Xi Jinping, che salutano tutti tutte le persone della delegazione, quindi c'è Pete Hegseth, c'è il segretario al commercio, e fa molto effetto l'atteggiamento di Xi Jinping con Stephen Miller, che è quella specie di uomo politico non eletto, non ufficialmente, non ha un ruolo ufficiale nell'amministrazione Trump, ma è un suo consigliere molto ascoltato, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione, noto guerrafondaio, ha fatto in passato dichiarazioni razziste molto forti, e tutti si concentrano sul fatto che quando Xi Jinping gli ha stretto la mano è proprio come se lo avesse guardato dall'alto in basso, non riuscendo a nascondere il disappunto per il personaggio. Questo ha fatto molto effetto perché Stephen Miller è stata comunque anche una presenza a sorpresa di questa delegazione, perché si diceva, ma si dicono tante cose, che sia un po' caduto dai favori di Donald Trump. Ma quello che avete sentito era un'audizione. Devo dire, lode agli americani, perché tu, altro che il nostro Premier Time con le domande che si conoscono in anticipo, che viene agevolmente rimandato e ignorato, benché il Premier in carica in teoria debba presentarsi ciclicamente in Parlamento. No, lì queste audizioni delle commissioni del Congresso proseguono, sono interamente trasmesse in streaming, sono pubbliche, e qui quello che viene chiamato segretario all'interno, ma che è anche la delega all'energia, deve rispondere sul tema delle fonti rinnovabili, perché come sapete, e ne parlano molti giornali da settimane, con questa svolta fossile voluta da Donald Trump, che è non crede nel cambiamento climatico, non men che meno crede che siano le azioni degli esseri umani ad averlo provocato, e soprattutto crede moltissimo nel petrolio, ha ripreso la famosa pratica del fracking, e ricordiamolo, gli Stati Uniti sono autonomi dal punto di vista energetico, però si ricomincia a parlare di fonti rinnovabili, e quindi viene chiesto a questo segretario se ci sono novità, e lui risponde no, perché quando il sole tramonta l'energia rinnovabile praticamente non può più essere, non esiste più, e questo è il problema. E il membro del Congresso democratico, con una certa ironia, dice va bene, allora che venga messo per iscritto che il segretario non conosce questa tecnologia innovativa che si chiamano batterie, perché come sappiamo
3: certo, li accumuli,
4: esatto, questa è proprio la nuova frontiera. È vero che il sole a un certo punto tramonta, è vero che il vento è imprevedibile, è vero che l'energia idroelettrica ma si può accumulare. E questa è la prima cosa. Poi ci sono una cosa che sicuramente Donald Trump, e che si ricomincia a discutere negli Stati Uniti, affronterà nei prossimi mesi, è il famoso 250esimo anniversario dell'indipendenza degli americani, degli Stati Uniti, di quello che era a quell'epoca le prime colonie che si erano staccate dal Regno Unito e stavano diventando Stati Uniti, anzi dall'Inghilterra, e stavano diventando Stati Uniti, 1776, da cui i famosi piedi, 76 piedi della torre che è stata costruita dove una volta c'erano le Twin Towers, per dire quanto sia simbolica questa data. Si celebrano i 250 anni, Donald Trump ha voluto fare dei grandi lavori di ammodernamento, tra cui lo specchio d'acqua che sta davanti al Lincoln Memorial, che è quel monumento, credo che tutti lo abbiamo visto qualche volta, dove una statua gigantesca di Lincoln siede su una poltrona e guarda tutti quelli che si avvicinano. E questo contratto è stato dato senza un appalto, così affidato direttamente. Sentite che cosa, sempre il segretario dell'Interno, che ha anche la delega per questi lavori, sentite come gli viene contestato questo metodo.
5: Are you familiar with it?
1: I'm not familiar with Atlantic.
5: Okay, Atlantic Industrial Coatings is the company that received a no-bid federal contract for the project at the Lincoln Memorial Reflective Pool. Are you familiar with that now?
1: I'm familiar with that project, yes.
5: But not the company.
1: I wasn't familiar with that specific name of the company.
4: Quindi questo signore, che la cui firma è apposta in calce all'appalto da 13 milioni di dollari per rifare questa piscina, non è una piscina dove ci si può buttare, è soltanto uno specchio d'acqua molto spettacolare davanti al Lincoln Memorial, questo signore non conosceva il nome dell'azienda che rifarà questo specchio d'acqua. L'ennesima dimostrazione che ci sono dei conflitti di interesse, che c'è mancanza di trasparenza, e tutti si chiedono a questo punto, anche sui media più vicini a Donald Trump, e tra un attimo arrivo a Marco Rubio, tutti si chiedono se questi conflitti di interesse mai visti in alcuna amministrazione diventeranno un problema per Donald Trump, che tra l'altro, ricordiamolo, in Cina si è portato anche i figli, che a loro volta hanno molti interessi, soprattutto nell'industria militare.
3: Che altro, Giulia, dove ci vuoi portare
4: l'ultima,
3: adesso?
4: L'ultima cosa, perché anche qui, a proposito di militare, sicuramente sapete che gli Stati Uniti avevano siglato, molte aziende americane avevano siglato accordi per la fornitura di armi a Taiwan. Siccome Donald Trump ha detto che praticamente tutti questi accordi non erano più validi, Marco Rubio, segretario di Stato, ha dovuto andare da Fox News mezz'ora dopo che il suo presidente aveva parlato per smentire questo. Fatti che non possono essere ignorati dalla stampa, benevola o non benevola verso gli Stati Uniti. Poi ti porto nel Regno Unito, perché anche lì, insomma, le cose sono molto interessanti. Sentiamo questo ritratto di quello che potrebbe essere, attualmente il sindaco di Manchester, potrebbe essere il successore di Keir Starmer.
6: This is no way to run the country.
7: He's been styled by some as the King of the North, but who really is Andy Burnham? Policy-wise, Burnham has spent his time as mayor focused on public transport, on rough sleeping, on housing and on growth. Now, while all aims certainly haven't been met, he can point to a Manchester that's booming on his watch.
4: Quindi dice, sicuramente un uomo molto ambizioso, è stato eletto quando è stato eletto sindaco di Manchester con una percentuale molto alta, si era già distinto per le critiche a Boris Johnson durante il Covid, sicuramente a Manchester ha fatto bene, però ha sempre attuato politiche su scala ovviamente cittadina e non nazionale, molto attente al welfare e quindi molto costose, per esempio il trasporto pubblico, la sanità, quindi ci si chiede, sicuramente molto popolare, sicuramente molto ambizioso, probabilmente anche sostenuto da parte del Labour, perché è un volto nuovo, lo definiscono appunto the King of the North, avete sentito, il re del nord dell'Inghilterra per quanto riguarda il Labour, però se potrà avrà la capacità di trasferire questo approccio molto di sinistra nel senso più classico del termine all'intero paese, è
3: cioè,
4: tutto da vedere.
3: Prenderà il grano. Come si chiama lui?
4: Si chiama Andy Borman.
3: Ok, benissimo. 30 secondi prima di chiudere, un ultimo titolo.
4: Allora, in Germania, perché il cancelliere Merz scende sempre più in basso nei sondaggi. L'audio, magari comunque ne parleremo settimana prossima, però ci sono alcuni membri del suo partito che dicono: beh, a questo punto non abbiamo quasi più niente da perdere, quindi tanto vale andare avanti con le riforme, perché tanto se andassimo a elezioni perderemmo, però almeno passeremo la storia per aver fatto le riforme che la Germania ha bisogno. Poi se Friedrich Merz andrà, insomma, sarà d'accordo su questa linea, lo vedremo, però mi sembra anche un approccio molto responsabile da uomini di Stato più che di governo.
3: Benissimo, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone con Alessandro Schirano e Cristina Lunghi in regia. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Colesterolo? O ti senti così?
7: Ah!
6: O ti senti ACT?
7: Ah.
8: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
12: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €199 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €4.250, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
19: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Sono le 14.
26: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano i dati sull'editoria diffusi al Salone del Libro di Torino, una spinta alle vendite al sud nelle librerie indipendenti tra gli editori più piccoli, e questo è il principale effetto del bonus biblioteche sul mercato del libro, così come analizzato dall'Associazione Italiana Editori con i dati diffusi al Salone del Libro. C'è una crescita complessiva delle vendite sostenute proprio anche dal bonus biblioteche del valore del 3,8%. L'Istat segnala che l'inflazione è in crescita nel mese di aprile al 2,7%, i prezzi spinti dai beni energetici, e secondo la Banca Centrale Europea è a rischio la crescita proprio per l'impatto della crisi energetica. Trump rientra negli Stati Uniti dopo la visita in Cina. Xi commenta: abbiamo raggiunto intese importanti. Il capo della Casa Bianca sul dossier iraniano: la pazienza si sta esaurendo. La tragedia alle Maldive, è in corso il recupero dei 5 sub morti durante una escursione a 60 metri di profondità. Le operazioni però sono ostacolate dalle condizioni del tempo. Intanto la Procura di Roma ha aperto una indagine. In chiusura, l'Internazionale di Roma di tennis con le semifinali in programma oggi. Medvedev e Ruud sono sulla strada di Sinner e Dardery, che cercano una storica finale a Roma tra italiani. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
7: Il presidente di Lega di Serie A non lo sapeva che c'erano gli internazionali di tennis.
8: Se voi mi dite, avete voi qualche colpa come Lega, io dico, diciamo, più che colpa abbiamo, diciamo, non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che si poteva prevedere, non avevamo previsto la Lazio in finale, cosa che non si poteva prevedere a inizio stagione, se non avremmo giocato il sabato.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo già hanno l'ora.

0: Tu non puoi giovedì non sapere quando gioca la tua squadra nel weekend dopo. Bisognerebbe fare come i tifosi della Lazio, tutti i tifosi d'Italia dovrebbero rinunciare alle partite per un weekend. Vediamo se qualcuno inizia ad azionare il cervello.
1: Saremo in 100.000, che dico un milione.
2: Cassino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Gli ATP Finals di Torino hanno messo il derby di Torino, l'ATP di Roma che è uno dei tornei di tennis più importanti del mondo mettono il derby di Roma. Quindi c'è una serie di errori clamorosi.
3: Sono 7 mesi che si sa quando ci sarà il derby Lazio-Roma, è 7 mesi che si sa quando ci sarà la finale internazionale di Roma e a 2 giorni dalla finale della partita parliamo di queste cose? Ma lasciamo perdere tutti quanti.
4: Squadra grande, squadra mia.
5: Se si gioca domenica non va alla partita?
6: Questo ha detto.
2: Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso.
7: Sembra il consiglio comunale, ma finitela, l'Inter ha vinto la Coppa, sono 2 giorni che parlate di sto derby, inutile.
2: Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
8: Tu sei bravo.
9: La colonna sonora dedicata a mio amico Franco Ordine che è qui vicino a me.
10: Saluti, saluti, saluti.
11: C'è carne al fuoco,
9: che te la ricordi.
11: Carne al fuoco.
9: Tu cosa dici?
11: Ma direi di sì.
9: No, tu te la ricordi questa.
10: Come no?
9: Tony Sant'Agata, loro sono ragazzi.
10: Loro non sanno nemmeno che Tony Sant'Agata non si chiama Tony Sant'Agata.
9: Certo.
10: Ma si chiama Sant'Agata perché è nato a Sant'Agata di Puglia, Sant'Agata, che è provincia di Foggia.
9: Questa era nota sigla di
10: come no?
9: Domenica Sprint. Non si ricorda né Giovanni Capuano.
11: No, ma difatti mi sorprendo se lo siano ricordati Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato che hanno confezionato questa cosa. No, tu da leader di questa squadra dovresti invece lasciare i meriti.
9: No, perché loro volevano mettere Venditti, volevano mettere. Cos'è che volevate mettere? Venditti. Io ho detto no, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti. Ciao Pierluigi Pardo.
12: Io me la ricordo,
9: Come me la ricordarti? C'avevi 2 anni.
12: No, ma io lo sai, te l'ho detto,
9: con
12: il calcio sono stato molto precoce. No, non avevo 2 anni, avevo questa domenica sprint, no?
9: Domenica
12: quindi
9: sprint,
12: secondo me.
9: No, eri già nell'età della ragione.
12: C'era questo, 6-7 anni ce l'avevo, dai.
9: Eri già nell'età della ragione.
12: Sì. No, ma scusa, poi c'era quella. Gol, il gol ad or. Quella lì pure c'era, no? E il gol ad or.
11: Io sapevo la parte nana
12: del testo.
9: Sì, bravo.
12: Ovviamente. Ovviamente la FIA.
10: Siamo tornati a Parenson.
9: A Maurizio.
10: A Maurizio Barenson, Gianni Minà
9: a tempi migliori,
10: certo,
9: a tempi migliori, certo. Perché noi viviamo girati indietro,
10: vivevamo di quello.
9: Allora 800 24 00 24 è il contatto. Io però normalmente sono i circoletti rossi a quest'ora. Adesso
11: che oggi non servono, perché dovremmo fare un mega circoletto rosso.
9: Oggi serve un pennarello.
11: Chi siamo noi?
9: Il pennarello grosso. Però adesso tutti zitti, perché dammi una base e Giovanni Capuano esprime un pensiero. Zitti tutti, poi dite quello che volete.
11: Oh, allora ho scritto e leggerò, ho scritto perché voglio essere preciso. Lode, l'apostrofo ode ad Andrea Butti. Perché c'è una persona che oramai ha un nome e un cognome, no? Andrea Butti. Appunto, la cui funzione è essere il responsabile organizzativo della Lega Calcio. Butti, per intenderci, è quello che fa i calendari per quei 2 o 3 che non lo sapessero, che diciamo negli ultimi giorni fossero stati su Marte. È stato fatto oggetto negli ultimi giorni di lazzi, di scherno, di insulti. Oggi c'è addirittura un giornale, Repubblica, che ha costruito un titolo, no? Giocando sul suo cognome. Ora, il signor Butti, secondo me, ha certamente la colpa di aver approvato un calendario senza considerare la possibile contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e le 2 settimane, non solo la finale, le 2 settimane degli internazionali d'Italia al Foro Italico. però sarebbe giusto sottolineare come la sua sia l'ultima, forse la maggiore, sicuramente la maggiore responsabilità di una catena di errori ed omissioni. Perché la segnalazione di quella criticità doveva e poteva essere fatta anche da altri, ad esempio Roma e Lazio, i due club, il Comune, la prefettura, la Federtennis, Sport e Salute che ad esempio si pregia tutti gli anni di comunicare le date in cui lo stadio olimpico non è disponibile perché è appaltato ad altri sport e ad altri eventi. Quindi questa cosa del tennis e del derby se la sono dimenticata tutti, però gli insulti se li è presi soltanto Butti, il quale si è preso del deficiente, seppure attraverso una citazione giornalistica, dal presidente del tennis Binaghi, che oggi può dire tutto quello che vuole senza contraddittorio, perché Sinner è nato dalla parte giusta del confine e quindi Binaghi è diventato il padrone dello sport italiano. Però due cose si potrebbero dire al signor Binaghi, che si lamenta quando ci sono i tornei in Italia, le finals a Torino o gli internazionali a Roma, la vita va avanti e anche lo sport non si ferma. Ad esempio, deve pensare il signor Binaghi che questo inverno a Milano, in contemporanea con le Olimpiadi invernali, che hanno una gestione un filino più complessa degli internazionali d'Italia, si sono disputate Inter-Juventus, Milan-Como, Milan-Parma e l'Olimpia ha giocato 4 partite casalinghe di Eurolega e nessuno si è sognato di chiedere che si fermasse tutto perché c'erano le Olimpiadi. Però oggi Binaghi può dire tutto, signor Butti deve passare per deficiente, e questo perché oggi il tennis, dice Binaghi, pesa più del calcio e deve essere intoccabile. Ora, che il tennis vinca e il calcio no è sotto gli occhi di tutti e sarebbe banale anche sottolinearlo. Ma che il tennis abbia soppiantato il calcio nei cuori e nelle passioni della gente è smentito dai numeri. Per intenderci, la finale di Coppa Italia di mercoledì, quella tra Inter e Lazio, è stata considerata un flop televisivo con i suoi 5.556.000 telespettatori, no? Il dato più basso degli ultimi 10 anni. Ebbene, sono gli stessi che su Rai 2 in chiaro hanno visto nel novembre scorso la finale di Torino tra Alcaraz e Sinner, che è la partita più vista di sempre di tennis in chiaro, 7 milioni aggiungendo anche Sky. E la morale qual è di tutta questa vicenda? La morale è che nella vita la narrazione non è importante, è l'unica cosa che conta. E oggi il signor Butti passa per deficiente, mentre sulla possibilità di far convivere il tennis e il derby di Roma aveva ragione lui con 4 giorni d'anticipo sulla prefettura, mentre Binaghi viene adulato, almeno fino a prova contraria.
6: Bene, qua siamo.
10: Posso invocare
6: la clemenza della corte.
10: Posso invocare la, come dire, la clemenza della corte per Capuano e per Butti, perché solo la clemenza della corte può perdonare lo strafalcione che ha fatto il signor Butti. Il quale adesso attraverso Capuano se la prende con chi? Col ministro della Sport e Salute, con Sport e Salute,
6: no, con il tempo, con la prefettura.
10: La prefettura ha fatto la sua bella figura perché per 4-5 anni ci hanno detto che il derby non si di Roma non si poteva giocare di sera e adesso lo fanno giocare di mattina. E adesso se la prendono con. Mi meraviglio del fatto che non se la prendono con i sistemi demoplutocratici del mondo,
6: no, per basta mettere in fila allora, i nomi e le circostanze.
10: Diciamolo bello, chiaro e tondo, il signor Butti è responsabile e deve ringraziare, siccome questo non è il primo episodio ma è l'ennesimo episodio. Io spero e mi auguro, per il buon nome dell'organizzazione calcistica italiana, che ci sia anche una qualche conseguenza. E soprattutto segnalo che in questa vicenda l'unico che è uscito giganteggiando, a parte i tifosi della Roma che hanno praticamente suggerito di giocare alle 12, è stata l'operazione diplomatica del presidente Simonelli. Allora aggiungo, in questi casi negare l'evidenza, secondo me, è il peggior contributo che si possa fare alla ragione.
12: Però scusate, vai Piero. Scusate, no, io voglio dire una cosa. Allora, che il peccato originale sia stato che questo.
6: No.
12: In questo fine settimana si apre anche il tema, volendo, della finale di Coppa Italia, anche, però sapete, è prestatissimo.
11: Bisogna fermare tutto.
12: No, ci sono gli internazionali, dire, perché Lazio Inter ovviamente era una partita con gemellaggio e addirittura scambio di stesso striscione da una curva all'altra, ricordo bellissimo Lisandri, tantissime cose anche molto belle, devo dire. Però era una partita fra due società gemellate, fra due tifoserie
11: gemellate. Tu sei abbastanza esperto per sapere che 3 anni fa la finale di Coppa Italia è stata Inter-Juventus, che notoriamente storicamente non sono gemellate, appunto, e nessuno si è sognato di rompere le palle alla finale di Coppa Italia.
12: Appunto, no, io quello che scusa, quindi questo è il primo elemento. Certamente poi è consigliabile, almeno per quello che è possibile fare, cioè con l'algoritmo del campionato, non mettere partite, diciamo, a rischio o partite di cartello nella settima. Quindi su questo è il peccato originale.
11: No, invece qui c'è un errore, perdonami. Quindi, cioè, ma quindi tu pensi, ad esempio, che l'anno prossimo, a novembre, ci sono le ATP Finals a Torino si deve fermare tutto. Quindi tu sostieni, ad esempio, che Milano, che ha continuato a vivere sportivamente parlando per le Olimpiadi, ha sbagliato.
12: Scusate un secondo, no, vabbè, però sei stato l'altro giorno al Foro Italico, c'è un tema. Infatti a Torino mi risulta, adesso non vorrei commettere errori, ma ne sono certo di non commetterli, che nelle attenzioni che appunto spesso nel fare i calendari vengono fatte, il Torino, che è tecnicamente vicino al Palazzo dello Sport, delle Finals, e anche, mettiamoci da cestisti quali siamo quando a febbraio si gioca la Final 8 di Coppa Italia di basket, che comunque ha tanti tifosi, in qualche caso anche dei tifosi. E lo stadio del Torino è attaccato, quindi lì vale lo stesso principio.
11: Ma Binaghi, che ha appena detto che non gli andava bene, che a novembre c'è stata Juve Toro nello stadio della Juve, cioè siamo a questa follia, la dittatura del tennis. Però, no, scusa, bisogna fermare.
12: Io vorrei finire un attimo il ragionamento, perché io volevo parlare di un'altra cosa. Quindi, partendo dal fatto che secondo me dal prossimo anno sarà bene, nei limiti del possibile, non mettere in quella settimana lì delle partite a rischio, delle partite di cartello, che non si possa fare una cosa di questo tipo, l'aspetto secondo me più incredibile di questa vicenda è, lo dico con massimo rispetto di chi deve gestire l'ordine pubblico, il fatto che a un certo punto sembra che non si possa giocare il derby di sera per motivi che ben conosciamo. Io mi fido del punto di vista delle forze dell'ordine. Allora poi è stato detto, però no, era peggio il rapporto col tennis, no? La coabitazione col tennis, addirittura giochiamo il lunedì sera, quindi questo tabù del non giocare la sera improvvisamente era saltato, e poi si è tornati indietro per mezz'ora, per carità, mezz'ora può fare anche la differenza, io non discuto, ma se era una questione di mezz'ora si poteva forse deciderlo 5 giorni prima, 6 giorni prima, evitando questo teatrino abbastanza clamoroso, no? Allora... C'è anche un tema di chi deve dare delle risposte dal punto di vista dell'ordine pubblico, augurandoci ovviamente che tutto vada bene. Poi c'è stato il passaggio, sicuramente, che non è un dettaglio, il fatto che i tifosi della Roma avevano minacciato di non andare neanche loro allo stadio,
3: poi decisivo.
12: Due tifosi di fuori dallo stadio, e col comunicato della Roma, cioè, voglio dire, io sai che sono un prudente, perché comunque nelle situazioni bisogna trovarci. Sì. È chiaro che questa è una situazione molto particolare. Ad esempio, all'inizio dell'anno, quando è stato fatto il calendario, nessuno poteva immaginare il fatto che i tifosi della Lazio avrebbero iniziato questa sorta di sciopero pacifico, per cui però non sono dentro lo stadio, e questo cambia dal punto di vista dell'ordine pubblico, immagino, tutto il tema della gestione. Cioè, ci sono state delle complessità e delle cose che erano impreviste. Per il futuro mi auguro che si faccia attenzione a cercare, aiutati che il Celta aiuta, no? Cercare di semplificarsi la vita, evitando di piazzare il derby o partite di questo tipo nella settimana già carica che vede la finale di Coppa Italia e gli internazionali di tennis. Però poi la vera notizia è che nel giro di 48 ore abbiamo visto chi deve gestire l'ordine pubblico, che ci ha detto che prima che non si poteva giocare la sera,
10: poi era peggio giocare a mezzogiorno.
12: Poi che era meglio giocare, e poi dopo che va bene, allora facciamo mezzogiorno invece a mezzogiorno e mezzo.
11: Ma siamo rimasti anche sorpresi.
12: Che non è facile fare
9: no,
12: quel lavoro,
9: ma però siamo rimasti anche sorpresi del fatto, almeno io no, non tanto, del fatto che il TAR, cioè una persona, un giudice.
10: Ma sai, scusami,
9: ma no, le decisioni,
10: ma no,
9: del
10: il giudice
9: dell'interno.
10: I giudici del TAR hanno colto la complessità della vicenda, certo. Che era, perché voi non lo citate, ma c'è in tutta questa vicenda c'è una complicazione in più, spesso dimenticata, e cioè la presenza del Presidente della Repubblica alla finale del tennis, il che voleva dire che l'ordine pubblico aveva bisogno di compiere un particolare servizio intorno al sito, e
11: quindi questa era un'altra
10: una complicazione
11: di incertezza, però poi il signor Tarra si è trovato di fronte a una situazione per cui lunedì sera, giorno dello sciopero, avevi un derby di notte, di sera, col buio, con 30.000 ultras esagitati, anche perché da 6 mesi non potevano andare in trasferta, e che stavano fuori dallo stadio, cioè praticamente creavi il Colosseo fuori dallo stadio. E
6: un giudice hanno capito, come può avallare questa situazione?
10: Hanno capito che quella era la soluzione più irragionevole di tra tutte.
11: Comunque certo. la sintesi è che si è tornati dove si era lunedì pomeriggio, cioè che le cinque partite si giocano domenica all'ora di pranzo, poi mezz'ora più, mezz'ora meno.
6: Cambia niente.
11: No, okay. Non cambia molto. Si è tornati lì e si è tornati a una soluzione definitiva che poteva essere serenamente presa 30 ore prima a Roma, mercoledì pomeriggio, solo che in questo gioco di muro contro muro e di chi è più potente e di chi, scusate il francesismo, ce l'ha più lungo rispetto all'altro, quando c'è stato il tavolo della mediazione mercoledì pomeriggio, questa cosa non andava bene. Il prodotto è che noi mandiamo in giro un'immagine in cui invece hanno deciso gli ultras della Roma.
6: Sì.
11: E scusate, sì, dal mio punto di vista, dopo aver detto che il signor Andrea Butti è un deficiente ed è tutta colpa sua, vogliamo ragionare sull'enorme errore anche a livello comunicativo che è stato fatto nelle ultime 72 ore?
6: Sì, sicuro. Ma anche perché un altro elemento in
11: cioè tu hai consegnato un potere enorme.
6: Ma hanno deciso gli ultras della Roma, cioè per dirla banalmente è quel comunicato degli ultras della Roma che ha spostato la situazione, se no a quest'ora eravamo qui a giocare lunedì,
10: certo.
6: Io sono sicuro di questo,
10: certo.
6: Silvano Milano, buongiorno ascoltatore.
13: Sì, ciao. No, vi sto seguendo un po'. Io allora, mi intendo, per lavoro mi occupo di ordine pubblico, no?
6: Sì.
13: E insomma, alla fine io sono rimasto un po' scioccato dal fatto, insomma, Roma è una città che gestisce funerali del Papa, conclave, manifestazioni nazionali tutte le settimane, eccetera. Il fatto che siano andati Giubileo insieme per una partita di calcio sicuramente difficile e per la finale internazionale di tennis mi ha lasciato un po' perplesso.
6: Anche
13: dal
6: a me.
13: Punto di vista strettamente professionale. Dopodiché, siccome faccio anche giornalista sportivo in Svizzera, però mi dico anche che tra noi hanno un po' la tendenza a evitare, cioè se c'è per esempio quando c'è la festa del carnevale di Zurigo, così sicuramente non faranno mai Zurigo-Basilea, ecco, perché si vuole evitare determinate situazioni. E anche lì personalmente, insomma, la finale, allora io non ho mai saputo, ho una certa età, seguo il calcio da 50 anni, non ho mai saputo che ci siano stati screzi tra i tifosi del calcio e quelli del tennis.
6: No, ma invece, non è una questione di screzi,
11: non è agli atti.
13: Però è anche vero che nel momento in cui io non ho la sicurezza di quello che può succedere, cioè il derby di Roma è sempre stato una data calda, il Foro Italico è di fianco allo stadio, a settembre si potevano fare i calendari diversamente, perché se avessimo giocato il derby di Roma a marzo non succedeva niente.
10: No, scusi Silvano,
12: mi perdoni, mi trovo proprio di fronte.
10: Il problema che lei ha adesso esposto è perfetto, perché le dico di più. Qual è? Noi abbiamo parlato del peccato originale indiscutibile, che è quello dell'errore della Lega, anzi di Butti. Però,
11: che è una catena di errori,
10: Catena di errori, ecco. Però qual è l'ostacolo interposto dalla prefettura? Perché nella giornata di domenica, quando ci sono da gestire i permessi, le festività, gli straordinari, non volevano assumersi l'onere di gestire due eventi. Questo è molto terra terra la spiegazione.
11: Noi stiamo parlando della città che vorrebbe candidare a ospitare le Olimpiadi.
6: Esatto, appunto.
12: Sì, ragazzi, però vi prego, cioè, tu ci sei appena stato, anche l'amico che ci chiama dalla Svizzera dice cose assolutamente rispettabili. Qui c'è un tema proprio di specificità della situazione. Ripeto, all'inizio dell'anno non si poteva sapere che i tifosi della Lazio avrebbero deciso di non entrare allo stadio su base regolare, no?
10: Quindi, ma cosa cambiava? Scusami, se entrassero o non entrassero allo stadio, il problema della contemporaneità, delle date, c'era sempre quello.
12: Franco, ma si sono sempre giocate partite di campionato.
10: Ancora? Il problema della contemporaneità.
6: Aspetta, fammi sentire Pardo, Ciccio.
12: Ma che c'entra la contemporaneità? Si sono sempre giocate partite di calcio in Stavo facendo un altro discorso, Frank. Cioè, io dico pere e tu mi rispondi mele. Sto facendo un altro discorso. Sto dicendo che all'Olimpico si è sempre giocato il campionato in contemporanea con gli internazionali di tennis da tutta la vita.
11: E ci mancherebbe.
12: Succede questa cosa. Quest'anno c'è stato il fatto di aver messo il derby in questa settimana. E sicuramente è una cosa. È giusto dire che questo è stato un errore, nel senso che ci sono mille paletti che durante una stagione
14: questo paletto qui aggiungiamolo. A questa situazione qui si unisce una situazione oggettivamente particolare, perché in questo momento i tifosi della Lazio legittimamente e in una forma, lo ribadisco, assolutamente pacifica, però sono tante partite, a parte la finale di Coppa Italia, stanno che fuori. Stanno a Ponte Miglio, cioè stanno in un luogo, io fra l'altro sono qua davanti, cioè, potremmo fare la mappa, stanno qui 200 metri più avanti a sinistra al semaforo, mentre 50 metri più a sinistra c'è lo stadio del tennis, che è collegato con la curva sud dello stadio olimpico.
11: E poco più in là, cioè, c'è l'obelisco, che è la zona dove volevano stare i romanisti.
9: Ecco.
14: Sì, ma va bene, poi c'era questo discorso dei romanisti che hanno fatto, e anche il comunicato della Roma. Poi ragazzi, c'è anche un discorso, cioè, secondo me veramente qui l'aspetto che rimane da sottolineare è l'assoluta incertezza che è stata proiettata, il fatto che sia arrivata una decisione che poteva essere presa tre giorni prima in maniera molto più tranquilla, semplicemente utilizzando un po' di buonsenso. Questa cosa onestamente non è
11: quello
14: successa.
11: Che è mancato. Sì, però
14: detto questo, in questa città da che io sono nato si gioca la partita di calcio allo stadio olimpico e si gioca con gli internazionali di tennis a stretta distanza.
9: Ma converrai però, Pierluigi,
14: e mi risulta che sia stato fatto sempre in maniera molto molto serena, pacifica, sì, esatto, e ben gestita.
9: Esatto.
14: Siamo di fronte a una situazione un po' particolare. Diciamo, ci si poteva sedere con uno spirito costruttivo qualche giorno prima,
9: invece di fare il muro contro muro.
6: Esattamente, però converrai che la città in cui sei nato, in cui ci sono tutti questi eventi, che è indubbiamente l'ombelico del mondo in questi giorni, deve essere in grado di garantire e gestire l'ordine pubblico in situazioni come queste, dato che è i funerali del Papa, è il Giubileo e si vorrebbero le Olimpiadi e gli europei. Insomma, siamo d'accordo sul fatto che dire non siamo in grado di gestire questa situazione e quindi la figura che si è fatta all'esterno non sia stata delle migliori?
14: Però scusa, adesso non voglio fare Gualtieri della situazione, il sindaco di Roma in pectore o la Proloco, non voglio fare l'ambassador di Roma. Un anno fa, in occasione della morte del Papa, del conclave, cioè Roma, andare a prendere le pagine dei giornali, ha gestito
9: tutto questo in maniera straordinaria.
14: Ma sì, ma ho capito, ma questa c'è una situazione perché? Oggettivamente particolare, e c'è stata in questi giorni un tira e molla fra organi che hanno detto cose che andavano una contro l'altra. Cioè questo è il tema, questo è il tema. Ma Roma mille volte ha dimostrato. A Roma c'è una. Adesso scusate, faccio Carlo Verdone. A Roma c'è una manifestazione al giorno. Non c'è un sabato che non ci sia una manifestazione.
9: Però questa non è un attenuante. Perdonami, Pier. Questa è un aggravante. Cioè, noi sono dobbiamo d'accordo. Dire a 300.000 persone che sono quelle in ballo per le 5 partite, 4 più il derby di Roma, che sono arrivate a ieri sera all'ora di cena a sapere quando muoversi o non muoversi, e ai rispettivi staff tecnici come prepararsi e cose varie, non perché Roma non è in grado di gestire, ma perché per 4 giorni ottusamente si è andati muro contro muro. C'era stato certamente un errore di partenza, che è innegabile, ma si è andati muro contro muro perché oggi così funziona, e posso andare oltre, perché oggi quelli del calcio devono necessariamente fare la parte degli stupidi del villaggio e gli altri devono insegnargli la vita. Come è finita la cosa ieri sera? Ti racconta che con un pizzico di buonsenso tu lunedì sera avresti potuto fornire serenamente il calendario del fine settimana senza spargimenti di sangue. Questo è.
6: Mi sembra che sia la cosa che abbiamo detto tutti e quattro, no, Pierluigi, per chiudere.
14: Certo.
6: Ma infatti, la cosa che abbiamo detto tutti e quattro.
14: Io sul ragionamento complessivo che il mondo del calcio, due sfighe, le sue cose che devono essere risolte. All'altro giorno c'era questo workshop.
9: Aspetta un attimo.
6: No, ma comunque mi sembra che su questo punto l'abbiamo smarcato. Io credo. Non so se Pierluigi è collegato per i saluti. Dato che dobbiamo Eccolo.
14: Eccomi.
6: No, dicevamo
14: eccomi
6: che...
14: qua, scusate, ma il treno ha fatto mezz'ora di ritardo, devo andare a prendere Diego, altrimenti rischio la revoca della patria potestà,
9: la carcerazione preventiva,
14: con tutto l'affetto. E no, che appunto che secondo me questa roba qui poteva essere risolta. Ah no, stavo dicendo che appunto il dato che ricordava Capuans è assolutamente vero.
6: Certo, ma su questo
14: possiamo piangerci addosso. Il livello del nostro calcio è terrificante, siamo tutti disperati per la nazionale, ma non è che non ci sia voglia di calcio in questo paese. Paese il calcio continua a essere amato. Le finali dei mondiali dei quali non ha partecipato l'Italia sono andate in doppia cifra di ascolti, 12 milioni, 14 milioni, e tu hai fatto bene a ricordare che l'ascolto dell'altra sera, anche se è stato letto il peggiore degli ultimi 17 anni, è comunque l'ascolto di una grande grande finale di Sinner.
9: E domenica gli stadi saranno pieni, come succede tutte le domeniche. Questo abbiamo sottolineato ieri, e questo è un dato incredibile, secondo me. Allora, io saluto Pierluigi Pardo, naturalmente, che troviamo domani mattina in campo con Pardo, e robe da dire ce ne sono. C'è la borsa, anche lì cose da dire ce ne sono. E poi, dato che mi ha smarcato questo punto, vorrei approfittare della presenza del dottor Ordine per parlare anche un po' del Milan, un po'.
10: Faccio con le mani così, mi sfrego le mani.
15: Non telefono, non chiamo.
16: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
17: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
16: Ecco, bravo mister.
18: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
19: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
20: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
21: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
22: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
21: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
22: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
21: Ecco qui.
22: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
23: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
24: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta Borse in diretta.
28: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Al giro di boa le borse europee stanno peggiorando la loro seduta. In questo momento i cali stanno superando i 2 punti percentuali a Francoforte e a Milano, la peggiore d'Europa, -2,20%, un po' più lieve il calo di Londra, comunque -1,95%, quello di Parigi -1,66%, che in realtà negli ultimi giorni è stata la piazza che ha avuto le giornate un pochino più difficili, in un trend comunque tutto sommato buono, con Milano che ieri ha superato i 50.000 punti, chiudendo sopra questa soglia per la prima volta dal marzo del 2000, quando si era alla vigilia dello scoppio della bolla internet. Quindi si ferma, almeno per oggi, in maniera anche abbastanza forte il trend positivo che aveva animato le borse nelle ultime giornate, grazie in particolar modo di nuovo al settore tecnologico. Questa mattina è stata negativa tutta la seduta anche in Asia, ieri dopo i nuovi record è positiva Wall Street, vedremo oggi come aprirà. Alla luce anche dei dati economici attesi per oggi, arriva il primo, l'indice Empire State, che sale a maggio a 19,6 punti. Questo dato è il dato che misura lo stato di salute del settore manifatturiero dell'area di New York. Andiamo a Piazza Affari, vediamo i titoli che si muovono meglio e peggio. I peggiori in questo momento: STM meno 5,73, Prysmian meno 4,48, Buzzi meno 3,74, Stellantis meno 3 punti dopo aver annunciato di aver siglato un accordo per 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng. Abbiamo poi Biper Banca meno 3, meno 2,94% per Intesa San Paolo. Da segnalare la reazione negativa di borsa ai conti di Unipol, anche se tutto sommato regge, perde molto meno degli altri, meno 0,8% per il colosso assicurativo italiano. I migliori titoli in questo momento ritornano gli acquisti sugli energetici Eni e Saipem, in rialzo rispettivamente dello 0,11 e dello 0,30%. L'euro è a 1,1627 sul dollaro. Per ora è tutto.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: io sono cresciuto con mio padre allenatore del Milan, quindi chiaramente sono affezionato, ci sono rimasto affezionato, ho sofferto tanto, cioè sono stato proprio tifoso. Adesso chiaramente facendo questo lavoro non lo sei,
1: certo.
0: Però voglio dire, ho pianto per il Milan.
2: E ti senti già pronto per allenare una piazza grande come il Milan?
0: Sì. Chiaramente che adesso abbiamo questa grande competizione, mi fa molto piacere poter essere insieme a mio padre durante questa competizione. La mia testa sta solamente in quello, mi sento pronto per allenare.
3: Ecco, caro Franco,
4: Davide, che noi abbiamo visto bambino giocare negli allievi del Milan, poi a un certo punto ha capito che non era mestiere suo.
3: Gli Ancelottis.
4: E si è dedicato ad altro. Una volta che sono andato a Parigi a incontrare Carlo, quando allenava il PSG, è venuto a cena pure lui e faceva il preparatore del settore giovanile. Pensa, cioè ha fatto tutta la scala,
3: sì,
4: Davide.
3: Così
4: è un ragazzo molto intelligente.
3: Abbiamo risolto.
5: Ma è pronto per prendere un grande club o no?
4: Non so se è pronto per prendere un grande club, so che è pronto, che si sente pronto per sfidare una impresa che potrebbe essere per lui decisiva. Io penso che dovrebbe cominciare non dal vertice, ma, e nemmeno dalla base, ma da metà piramide.
5: Sì. Io credo che dipenda dal club. Cioè noi siamo reduci della stagione del debutto di Chivu, tre panchine.

0: stagione, quando i tifosi interisti, non i critici, ma i tifosi interisti confessavano di avere pochissima fiducia, però già da allora sia Ausilio che Marotta avevano cominciato a dire: guardate che noi faremo da guardiaspalle a lui. E questo è stato il suo grande vantaggio rispetto alla concorrenza.
1: Come l'avevano fatto per Simone Inzaghi quando contava nei momenti difficili. Vabbè ragazzi, però non eludiamo il tema Milan, perché, perché oggi...
2: No, ma l'abbiamo presa alla larga, cioè abbiamo parlato di un club che funziona, e adesso parliamo di un club che invece è esattamente l'altra faccia della medaglia.
0: Il tema regge, perché nell'intervista di questa mattina finalmente data a due giornali italiani da Cardinale,
1: dopo che Monica Colombo ieri aveva scritto certe cose su Corriere della Sera,
0: e il sottoscritto, sul giornale,
1: il sotto qui,
0: però allora abbiamo preso atto di due, almeno 3-4 cose importanti. Primo, che si parla con i giornali italiani, visto che sei il proprietario di un club italiano. Uno. Due, prendi atto che se non vai in Champions, lo dici con un po' di ritardo rispetto alla necessità, è un fallimento totale. E quindi chi ha provocato e procurato il fallimento ne deve prendere atto. Tre, finalmente dici: guardate alla contestazione dei tifosi, io vi amo e vi rispetto, però facendo così, come è successo l'anno scorso, a ogni contestazione si perdevano le partite, è successo anche quest'anno in Milan-Atalanta. Ricordatevi che questo non è il momento di spingere uno che sta sul baratro, spingerlo giù nel burrone, è il momento di dargli una mano per tirarlo fuori. Quarta e ultima cosa, lui dice una verità di fondo quando dice: io non ho preso una lira dal Milan, tutto quello che ho guadagnato nei flussi di cassa li ho investiti. È vero, ma ci sono due aspetti. Uno, lo ha investito malissimo.
1: Sì.
0: E il secondo aspetto, che è ancora più determinante e che segnala la differenza tra Inter e Milan, perché ci sono due fondi anche lì, un altro fondo anche lì, mentre il Milan compra, valorizza, vende, poi dopo che ha venduto vende con 70 milioni tonali e ne prende 3 da 20, poi dei 3 da 20 prende Reinders, lo compra a 20 e lo rivende a 70. Tu a questo modo, cambiando completamente lo spogliatoio del Milan, tu non costruisci niente.
2: Certo. Manca, la parola chiave è continuità.
0: Continuità!
2: Che declino in due modi. Così continuiamo il parallelo, perché è corretto. Due fondi, Oaktree è entrato e la prima cosa che ha detto, e fin qui la sta facendo, continuità.
0: Ha riconfermato il manager.
2: E io declino continuità col termine discontinuità, perché io registro oggi, leggendo l'intervista di Cardinale, due cose. La prima è che ha nominato solo Allegri e non c'è nessun altro nome in queste due paginate della Gazzetta dello Sport
0: e del Corriere della Sera.
2: E la seconda, che il Milan oggi è un'azienda che non funziona. L'aspetto sportivo è il sintomo più evidente, ma evidentemente c'è un problema se per mesi si sono consumate liti interne, regolamenti
0: però
2: di conti.
0: Però è l'aspetto calcistico che non funziona, sì, non il resto.
2: La discontinuità.
0: Perché
2: però la discontinuità,
0: una società che fattura 500 milioni, ragazzi,
1: ma questo
0: bisogna fare tanto
2: sì,
0: di cappello.
2: Però la discontinuità deve essere che non te la puoi prendere con l'allenatore e il direttore sportivo.
0: Certo.
2: La discontinuità è che se un'azienda non funziona, e quindi un'azienda calcistica non produce risultati sportivi, evidentemente non funziona nell'intera sua filiera di controllo. E io allora mi aspetto che tra quelli messi sotto osservazione, e Cardinale l'ha detto, io passerò tutta l'estate a dividere il grano dall'olio, a questo punto entri non soltanto perché è troppo facile, Tare, il direttore sportivo, chi ha comprato De Ketelaere, chi ha comprato
0: un
2: Cucu,
0: va bene così.
2: E Allegri che gioca difensivo, eccetera, perché altrimenti noi fra un anno, e sarebbe il quinto consecutivo,
0: ci
2: a maggio siamo
0: ancora
2: di nuovo
0: così,
2: qui a discutere di chi litiga Milanello, di chi litiga in casa Milan, dei tifosi che contestano e di tutto questo. E io credo che il Milan...
0: E io aggiungo un'altra osservazione, e in questo il ritardo anche della contestazione, perché a giugno, e sono venuto anche qua, siete testimoni voi di tutti convocati, e ho detto: signori, guardate, siccome la cifra tecnica della squadra non è eccellente, questo è il momento in cui basterebbero due o tre rinforzi per consentire a questo Milan, che non è di primissima categoria, di arrivare fino in fondo e magari di restare attaccato al treno dell'Inter. Che cosa hanno preso? Hanno preso i primi di gennaio, perché erano senza attaccanti, Fulcrum, che è costato una lira. Poi il 30 di gennaio si sono accorti che forse c'era la possibilità di prendere Mateta, che costava

0: 40 milioni, ma aveva il piccolo inconveniente che era infortunato. Sì, e se non ci fossero state Tare e Allegri per avvertirli, guardate, fategli fare la visita, che questo è rotto, prendeva un'altra imbarcata da 40 milioni. Allora io dico, allora vi dovevate incazzare.
1: Sì, allora, poi detto questo, Cardinale, ma adesso mi fermo per il traffico, perché mi interessa anche il capitolo Allegri.
0: Che ha le sue responsabilità.
1: Sì, Cardinale però dice quello che smentisce quello che tutti abbiamo pensato, e cioè, o che molti, o che i tifosi del Milan pensano, a questi arrivare uno o di arrivare quattro non gli importa niente, se loro arrivano quattro e il bilancio è a posto sono contento.
2: Sì, però servono i fatti, che lui devono essere conseguenti.
0: Però oltre a dirlo dal punto di, però quando sei a gennaio lo devi dimostrare. Io nella cena ci sono,
1: lui ti dice
0: ci
1: per sono, arrivare quattro, ascolta, va bene così.
0: Ascolta, ci sono testimoni, tutti i colleghi. Nella cena di Natale che abbiamo fatto a Milanello, prima di che cominciasse gennaio, io ho citato il famoso esempio di novembre del 93-94, quando si rompe Boban nel derby di Milano. Berlusconi, che aveva il divieto da Tatò di fare delle spese oltre una certa cifra, va a Marsiglia, prende Desai e lo porta a Milanello, è costato 10 miliardi. Sì. La mattina dopo Marina Berlusconi chiama il papà Silvio e gli dice, scusa papà, ma chi ha autorizzato Galliani a spendere 10 miliardi per Desai? E Silvio risponde, sarà stato Galliani. E Galliani confessa, per due settimane sono stato squalificato da Arcore. Però poi dopo hanno vinto Scudetto e Coppa dei Campioni.
1: Traffico e torniamo.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
4: Non è poca cosa.
7: Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento, ben trovati sulla tangenziale est di Milano per incidente. Code tra la barriera di Agrate e lo svincolo per la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio in direzione Bologna. Sull'autostrada del Brennero incidente, code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. In direzione opposta al traffico intenso provoca code di 6 km tra San Michele e Bolzano Sud. Ci spostiamo a Napoli sulla tangenziale, un veicolo in fiamme provoca code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Per lavori in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Infine, tra i disagi dovuti al traffico intenso, segnaliamo code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Firenze Sud e Incisa. I tempi di percorrenza sono di un quarto d'ora superiori alla norma. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Allora, dichiarazione di servizio. Abbiamo 4 minuti e mezzo, Antonio, provincia di Biella, prego, e poi chiudiamo con Franco Ordine e Giovanni Capuano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Antonio, sì, sono io, sono tifoso milanista.
0: Sì.
1: Sottopongo alla vostra attenzione una mia riflessione, per sapere se la condividiate o meno. Secondo me le dichiarazioni di Cardinale, Corriere e Gazzetta sono state una sorta di supercazzola tognazziana. Non ha detto niente. Cioè, io mi sarei aspettato che dicesse: allora, l'errore grosso che abbiamo fatto, al di là degli acquisti e tutto, è di non aver creato una struttura. Struttura come quella che ha l'Inter, come quella che ha l'Atalanta, come quella che hanno le società che funzionano. Ecco, io mi sarei aspettato che dicesse quello. Per il resto, che cosa ha detto? Quale presidente è contento di perdere? Non ho mai visto uno.
2: No, però ha detto, no, ha detto ho commesso molti errori. Non ha fatto l'elenco, ma quello di cui parla lei sicuramente è in cima alla graduatoria degli errori. Perché l'errore principale, ricordatevelo tutti, quando lui decide di liquidare Maldini e Massara, puoi anche avere il via libera di liquidare Maldini e Massara, ma li devi sostituire. E se tu invece vai avanti con Moncada, Furlani e Pioli, commetti il più grande errore della tua gestione.
3: Detto questo, se tutto verrà messo in mano a Zlatan Ibrahimovic, io non so se i tifosi del Milan debbano essere contenti o no.
2: Basta ricordare il passato. L'anno scorso tutto è stato in mano a Ibrahimovic. Ve li ricordate? Io sono il boss. Io sono il boss. Benissimo. Che cosa ha fatto Ibrahimovic? Allora, ha preso Fonseca. Dopo un po' ha cacciato Fonseca, ha preso con sé.
3: Voleva prendere Lopetegui.
2: Poi Lopetegui l'hanno mandato via i tifosi. Allora, poi che cosa ha fatto? A un certo poi playoff di Champions League persi. Sfida con la Roma, Europa League persi. Finale di Coppa Italia con Bologna perso.
0: Campionato
2: ottavo, l'unica cosa la Supercoppa. Secondo voi uno che ha questo bigliettino da visita è in grado di riprendere in mano la gestione numero uno dell'area tecnica? Dite voi.
0: Te la sei data da solo. E in breve, Allegri, cosa fa Allegri?
2: Allora, cosa fa? Diciamo, dipende dai risultati. Allegri si porta
0: Champions,
2: dietro.
0: Va in Champions, cosa fa?
2: Se va in Champions, si scontra con la linea. Se rimane questa linea, cioè rinforzi tra i giovani e non di gente strutturata, e a quel punto deve avere il coraggio di dire: questa cosa a me così non va bene, arrivederci, grazie. Però già adesso la sua responsabilità, al netto di quello che non gli hanno dato a gennaio, e c'è una inquietante analogia con l'ultimo anno della Juventus.
0: Bravo,
2: al netto di quello, però, il fatto che sia in caduta libera, la condizione fisica e nervosa del gruppo che ha staccato la spina dopo aver perso a Napoli col Napoli, secondo me c'è ed è tutta da valutare.
3: Sì, guarda, anche per quelli che apprezzano Allegri, e in questo studio ce ne sono, Allegri non esce bene dalla seconda parte della stagione del Milan.
0: Vero.
3: Mentre secondo me usciva a testa altissima dal triennio juventino, il secondo, anche se i denigratori raccontavano una realtà diversa, è evidente che al di là di tutti i problemi interni di società, il girone di ritorno del Milan sia inaccettabile. E quindi c'è una responsabilità che porta anche Max Allegri.
2: Certo.
0: Allora, Ciccio, quando vieni a trovarmi è sempre una festa, grazie.
2: No, io più che una festa è un'occasione per raccontare un po' di verità che spesso vengono messe in disparte, e soprattutto per duellare con Capuano, che è la cosa che mi interessa di
0: no,
2: più.
0: Questo lo
3: fammi
0: so.
3: Dire una cosa, io prepareremo un'altra ode per non so chi quando tornerà Franco, però fammi dire agli amici che stanno scrivendo in tanti, copiosi, interessati, che io me la sono scritta perché ho una certa età e volevo cercare di essere sintetico, di non perdermi i pezzi. Non è che ho letto qualcosa che mi ha mandato qualcuno, rivendico la paternità dell'ode.
0: C'era
3: ad Andrea
0: nel momento
3: Mutti.
0: In cui la scriveva, quindi io depongo a tuo favore.
2: Sì, tanto fanno sempre il processo alle intenzioni, così come continuano a scrivermi quando devi espatriare. Ma siete dei pisquani. Io ho la mia discussione, non era con gli interisti che se ne sono appropriati, ma era contro i giochisti, non contro gli interisti.
0: Senti, smetti di vestirti così bene, perché poi vado a casa e mia mamma mi dice: guarda, Franco,
2: so,
0: come
2: però
0: sempre
2: a casa tua mi hanno chiamato e mi hanno detto: gli puoi dare ogni tanto qualche consiglio? Ragazzi, lo faccio gratuitamente.
0: Ti voglio bene.
2: Saluti.
0: Caro Ciccio.
3: Ciao, domenica, domenica sarà una Royal Rumble.
0: Beh, domenica.
3: Royal
0: ragazzi.
3: Rumble.
0: Domenica ve la regalo.
3: Ore
0: 17:19. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e Tiempo Error regia televisiva. Ciao a tutti.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?

0: possibile?
1: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al cancro.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
19: Sono le 15.
20: GR24, il sole 24 ore.

Maldive, operazioni di recupero ad alto rischio ostacolate dal meteo. Omicidio a Taranto, un quindicenne confessa: volevo difendere i miei amici. Milano, prolungamento della M5 fino a Monza. Ecco i fondi. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. È stato recuperato uno dei corpi dei sub deceduti durante una immersione nell'atollo di Vavu, nelle Maldive. Gli altri quattro dovrebbero trovarsi all'interno di una grotta sottomarina a 60 metri di profondità. Sul posto le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera Maldivana, con a bordo anche un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Le condizioni meteo stanno rallentando le operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver sferrato

0: le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di avere agito per paura che i suoi amici potessero subire una aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non avere notato che perdeva sangue. E ora l'economia con l'Istat che vede l'inflazione in crescita ad aprile al 2,7%.
1: Nel mese di aprile l'inflazione sale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. L'aumento, spiega l'Istat, che ha rivisto al ribasso leggermente le stime del 2,8%, è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici a causa della situazione geopolitica internazionale e degli alimentari non lavorati. La guerra in Medio Oriente, sottolinea nel bollettino anche la Banca Centrale Europea, grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Le aspettative di inflazione a più lungo termine, sottolinea però la BCE, uno dei parametri utilizzati per decidere sui tassi di interesse, rimangono saldamente ancorate, benché quelle sugli orizzonti più brevi siano aumentate in misura significativa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono stati stanziati 580 milioni di euro che mancavano per l'allungamento della linea metropolitana M5 di Milano. L'infrastruttura collegherà dal 2023 Milano a Monza.
2: Nei prossimi anni, dall'affollata Milano al verdeggiante Parco Reale di Monza, ci vorranno circa 20 minuti. La linea 5 della metropolitana, per i milanesi la Lilla, sarà allungata fino al capoluogo Brianzolo entro il 2033, almeno secondo il cronoprogramma. Il via libera al progetto arriverà con lo stanziamento, da parte del Consiglio dei Ministri, dei 580 milioni di euro che serviranno per coprire gli extra costi rispetto al piano originario. In totale, la spesa per realizzare l'infrastruttura sarà di circa 2 miliardi di euro per una tratta lunga 13 km. È composta da 11 fermate tra Milano, Cinisello e Monza. Assicurate le coperture finanziarie, il progetto dovrà ora essere valutato dalla conferenza unificata Stato-Regioni. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nonostante i tempi stretti, vorrebbe pubblicare il bando entro il 30 giugno. Dopo quel passaggio, il progetto diventerebbe realmente esecutivo. Una volta realizzato, si tratterà del primo collegamento metropolitano tra due capoluoghi di provincia italiani, espandendo di fatto la città di Milano oltre i suoi confini. Nel frattempo, Palazzo Marino lavora su altri progetti come il prolungamento della linea rossa fino al quartiere di Baggio e l'ipotesi di una futuristica linea 6 che potrebbe avere un tracciato ad anello capace di collegare tutte le periferie della città. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: A chi piace la Spin?
2: A tutti i bambini!
3: E allora i bagnini?
4: E per palati sopraffini?
5: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda all'Azise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando

0: al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
5: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
4: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
6: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
4: Purtroppo per voi ci sono ancora.
7: Spezia per me è un gigante.
4: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
5: Simone, non mi rompere le scatole.
4: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
8: Volevate bene, arrivederci.
9: Io sono Paolo Ruffini.
10: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
9: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
10: E sei down?
9: Sì.
10: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo, mamma.
9: Eh?
10: Puppa!
9: Paolino.
11: Sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata, diciamo, nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia, e comunque è uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro e me l'hanno detto dopo, ho detto ma davvero?
12: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
13: In onda ogni domenica alle 6.30.
12: E in podcast con qualche contenuto in più.
13: Tante voci diverse, quindi.
12: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
13: E due che non cambiano mai.
12: Le nostre.
14: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
15: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
3: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei

0: da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
1: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: Si aggiustò il maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete, disse: «Qui ho salvato una ballerina».
5: Se credi veramente nella cultura, non puoi permettere che venga distrutto, perché non è solamente un dipinto su una parete.
4: Storie di ballerine, di sorelle e di fumetti, in una puntata che si intitola «Persiani».
6: Matteo Cacce racconta «Storie che non sai».

Ecco, se uno fosse la prima volta che capita qui, che non conosce questo programma, che non conosce questa, magari conosce questa radio, semplicemente non ha gli orari giusti per ascoltare questo programma. Ecco, questa puntata è molto esemplificativa, perché uno si domanda: ma com'è possibile che in una puntata possano starci tre storie così diverse, ballerine, sorelle e fumetti? Ebbene, queste storie stanno insieme proprio lo capite dal titolo di questa puntata, che è Persiani. La prima storia che ci è arrivata è una storia che ci ha mandato Roberta, che è una donna italiana, palermitana, vive a Palermo, vive in Sicilia, ma che ha vissuto un periodo in Iran, perché si è sposata con un persiano, con un iraniano, e gli è capitato di fare molto avanti e indietro e di stare là anche per un anno. E quindi lei ci racconta quell'esperienza, ci racconta soprattutto, come sempre accade, non tutto quanto, ci racconta un dettaglio, una piccola storia, un tizio che le porta in un palazzo meraviglioso, che le conduce in un piano dove tocca una parete e dice: qui io ho salvato una ballerina. Ecco, partiamo da qui per raccontarvi altre storie che arrivano da quel posto martoriato prima da una dittatura interna potentissima che opprime, devasta, uccide. Ricordiamolo, solo all'inizio di quest'anno le cifre non si possono sapere con esattezza perché è tutto chiuso, è tutto abbastanza serrato, ma si parla di 30-40 mila persone, giovani soprattutto, uomini, donne, uccisi dalla repressione per evitare che queste persone prendessero per la prima volta il loro spazio e la loro vita. E ora invece è un paese che, oltre a questo, è anche sotto le bombe israeliane e americane che vogliono cercare di fare, però le stanno, perlomeno credo che abbiano motivazioni diverse, ma non sono io a parlare. C'è Musumeci, che anche se ha una voce simile alla mia, fortunatamente sa molte più cose di me, e quindi state lì e tra pochissimo ve le spiega lui. E vi dicevo, oggi però noi lo facciamo a nostro modo, cioè vi raccontiamo storie che arrivano da lì. La seconda storia arriva da lì, è proprio un diario che arriva da Teheran, e la terza e ultima storia invece ci racconta che fine ha fatto Marianne Satrapi. Ve lo ricordate? Persepolis, ecco, arrivava da là. Se l'avete letto, se non l'avete letto, siete fortunatissimi, andate a comprarvelo subito, guardatevi il film, ma soprattutto ascoltateci, perché vi spieghiamo che cosa sta facendo adesso Marianne Satrapi. La puntata si intitola Persiani. Benvenuti.

1992. Eravamo a Teheran da 6 mesi. Io, mio marito, architetto e i nostri figli, Farad di 6 anni e Maziar di 10 mesi. Mio marito aveva subito trovato lavoro al Ministero dell'Industria iraniana, progettava fabbriche. Vedeva finalmente realizzato il suo sogno, essere utile per il proprio paese, dopo essere stato costretto a lasciarlo per la guerra con l'Iraq. Io non scappavo da nessuna guerra, avevo lasciato

0: l'Italia per seguire il mio compagno. Lo devi mettere nel conto quando ti sposi uno straniero, anche se si tratta di andare a vivere nella Repubblica Islamica dell'Iran. I miei genitori vennero a trovarci per le feste di Natale, per rivedere soprattutto i loro nipoti. Chiedemmo alla scuola un permesso speciale di 2 settimane per poter andare tutti a scoprire il paese che ci ospitava. Partimmo da Teheran per andare verso sud. Nel parco del castello di Aliquapu c'era la neve. L'acqua della grande fontana era completamente ghiacciata, l'aria pulita e il vento soffiava tra gli alberi. Si aprirono le grandi porte e fummo sopraffatti dalla bellezza. Stanze immense, ognuna di un colore diverso, una dietro l'altra. Mentre stavamo letteralmente con il naso all'insù, si avvicinò a noi un uomo. Era vestito con abiti di foggia militare, lisi, così come consumate erano le sue scarpe.
1: Questa persona rientrava perfettamente nei canoni di quei tempi, ovvero sia gli uomini non potevano vestire in maniera elegante, la cravatta era bandita, qualsiasi forma di appunto cura del vestiario era considerata antirivoluzionaria, quindi lui era veramente dismesso negli abiti. Però sotto questo aspetto così dismesso, che per noi occidentali è sempre un po' preoccupante vedere una persona che veste male. Ma quando lui si è messo a parlare ha dimostrato una grandissima proprio eleganza, una grandissima dignità interiore nel modo in cui parlava, quindi era costretto a vestire quegli abiti, ma nascondeva dentro una bellissima persona.
0: Trasandato a tal punto da oltraggiare la bellezza di quel posto, gli dicemmo che non avevamo bisogno di una guida, che non eravamo turisti. Lui rispose nella forma più rispettosa che esiste nella lingua persiana: «Prego, lasciatevi accompagni, non lo faccio per soldi». I suoi modi così eleganti ci disarmarono, decidemmo di farci accompagnare. Come un cane pastore che guida il suo gregge, ci separò dalle altre persone e cominciò a farci strada. Era veloce, eravamo costretti a corrergli dietro. Entravamo e uscivamo dalle stanze, la stanza rosa, la stanza gialla, turchese, verde, rossa. Arrivammo a delle scale, lui prese il passeggino con grande stupore e spavento di Masyar e cominciò a salire con il suo passo veloce e noi dietro, di corsa. Tentavamo inutilmente di dirgli che volevamo vedere i saloni con calma, che poteva lasciarci andare, ma era tutto inutile. Era chiaro che a lui degli altri saloni non interessava nulla. Arrivammo finalmente all'ultimo piano, dove voleva portarci. Mise il passeggino a terra, accarezzò la testa di Masyar per tranquillizzarlo e lo stesso fece con Farhad, tra noi il più veloce e in ansia per il fratellino. Si aggiustò al maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete bianca della grande terrazza, ci disse: «Qui ho salvato una ballerina». Se non avesse avuto la faccia così seria saremmo tutti scoppiati a ridere, bambini compresi. Ma la sua mano toccava la parete bianca di calce con la leggerezza con cui si tocca un fiore. Continuò a raccontare. Dopo la rivoluzione, gli islamici sono entrati per saccheggiare il castello. Io sono subito salito qui. Sapevo che su questa parete era dipinta la figura di una danzatrice bellissima. Prima che arrivassero per distruggerla a martellate, l'ho coperta di calce. Ora è salva qui sotto. E toccò ancora quella parete. Traducemmo per i miei genitori le parole di quell'uomo e nel ripeterli la storia prendeva corpo e alla fine capimmo. Gli abiti stazzonati e lisi di quell'uomo diventarono ai nostri occhi la corazza scintillante di un cavaliere valoroso che aveva rischiato la propria vita per salvare la danzatrice del castello, che non sarebbe mai riuscita a scappare di fronte alla furia cieca e devastatrice della violenza. Oggi il parco che separava casa mia dalla scuola di Farhad è stato bombardato. Anche il castello di Aliquapu è stato colpito. Non so se la ballerina e l'uomo che l'ha salvata sono ancora al sicuro.

0: Loro sono Siouxsie and the Banshees, che cantano Arabian Nights in questa puntata che si intitola Persiani, e il titolo lo abbiamo dato soprattutto a partire dalla storia di Roberta. Pronto? Ciao Roberta, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Roberta, quando risale questa storia?
1: Allora, risale al 92 esattamente.
0: 92, quanto tempo hai passato tu in Iran?
1: Allora, io ho passato proprio di vita, dopo, diciamo, che avevo pensato di trasferirmi in Iran, un anno, ma i 15 anni di matrimonio col mio marito iraniano abbiamo fatto sempre avanti e indietro dall'Iran, però l'ultimo anno è stato appunto nel 92.
0: Quindi è un paese che hai conosciuto
1: sì,
0: abbastanza bene.
1: Parlo la lingua.
0: Parli il farsi?
1: Sì, infatti.
0: Senti,
1: sì.
0: Hai contatti con qualcuno là? Stai vivendo?
1: In questo momento no, in questo momento avere contatti no.
0: È impossibile,
1: proprio.
0: Certo.
1: No, anche diciamo mio ex marito ha difficoltà a sentire la famiglia, e questa è la parte più veramente pesante in questo momento. Magari in questo momento proprio che non bombardano, no, però in generale è difficile.
0: Come vi siete conosciuti tu e il tuo ormai ex marito?
1: Ma lui studiava qui a Palermo alla facoltà di architettura. Uh-huh. E un 8 marzo, festa della donna, quindi tutte le mie amiche mi hanno detto: ma come, tu l'8 marzo conosci un persiano, un iraniano integralista? Lui era tutto tranne che integralista, cioè era un giovane uomo che era partito per studiare all'estero e quindi portava dietro tutto il suo bagaglio di persianità, diciamo.
0: che era affascinante, immagino.
1: Ma a me le altre culture mi hanno sempre affascinato, quindi tutto quello, musica diversa, storie diverse, figuriamoci. Per me era proprio un mondo nuovo.
0: E Roberta,
1: una favola, ecco.
0: Per una donna occidentale, negli anni in cui l'hai frequentato, l'Iran era un posto facile o complicato già?
1: Allora, ti dico che quando siamo tornati la prima volta, io e mio marito, nell'82 in Iran, quindi un anno dopo, pochi anni dopo la rivoluzione islamica, lui ha avuto difficoltà a riconoscere sua madre e le sue sorelle, perché le aveva lasciate vestite, diciamo, all'occidentale. E le aveva ritrovate tutte con i chador neri, e in mezzo a tutti quei chador neri era difficile ritrovare l'immagine che aveva lui della sua famiglia. E poi sì, per una donna non è sempre facile accettare certi soprusi, perché soprattutto quando ti vengono da queste persone così prepotenti, o Pasdaran o sorelle islamiche, insomma. Quando stavo io lì ti passavano il cotone in faccia, se eri truccata potevi avere anche 80 frustate. Questa era un po' l'idea.
0: Ma tu lì lavoravi in quel periodo oppure no?
1: Allora, io lavoravo qui in Italia e mi ero messa in aspettativa.
0: Okay.
1: Nel momento in cui avevo deciso di trasferirmi in Iran.
0: Okay.
1: Ma poi dopo un anno, e poi niente, soprattutto, guarda, lo dico veramente a malincuore, perché mi dispiace disegnare l'Iran in questo modo, ma quando mio figlio mi ha detto: mamma, ma è vero che se mi metto le bombe alla cinta e mi butto sotto un carro armato vado in paradiso? Mm-hmm. Io a quel punto ho detto no. Mm-hmm. Non è il posto dove voglio fare crescere i miei figli.
0: I miei
1: figli devono poter dire no. E lì non si può.
0: Certo, e dove sono cresciuti poi i tuoi figli? Qui in Italia?
1: Li ho portati a Palermo, una succursale dell'Iran, perché siamo molto vicini così culturalmente.
0: Perché? Perché lo dici?
1: ma perché la cultura siciliana è molto araba. Certe cose le ritroviamo, cioè è più vicino un persiano che un milanese. Per dire,
0: Ho capito. Anche se non credo che i persiani siano contenti di essere definiti arabi.
1: No, assolutamente.
0: Esatto.
1: Assoluta. Guai a dire che sono arabi.
0: Certo,
1: lo so. Ma infatti io dico sempre che nella Cappella Palatina il soffitto è stato fatto dai persiani. Questo

0: lo specifico sempre.
1: Tra l'altro, a proposito di cose belle, io sono andato a vedere questo tempio di cui tu racconti, questo tempio, perdonami, questo palazzo di cui racconti nella storia. Alikapu. Che esatto, dimmi tu la pronuncia corretta, Alikapu.
0: Alikapu,
1: ed è un posto incredibile, di una bellezza, insomma, dalle immagini senza senso, e chissà appunto come sta la ballerina e quel signore della storia.
0: Sì, sì, infatti guarda, mentre me lo ricordi, mentre ne parliamo, veramente mi vengono i brividi, perché penso a quanta bellezza, e a quanta violenza stiamo... Quanta violenza sta distruggendo la parte migliore del mondo, nel senso totale, diciamo, non solo riguardo alla Persia, ma alle nostre speranze di pace a questo punto.
1: Roberta, tu cosa fai? Sei in pensione? Ti godi Palermo? Ti godi la tua vita?
0: Guarda, io vivo tra Palermo e Tenerife.
1: E mi hai detto tutto, direi che mi hai detto, come si dice a Palermo, un mio amico palermitano mi dice, una parola è poca, due sono troppe.
0: Esattamente.
1: Quindi direi che ci hai detto tutto. Roberta, grazie davvero per questa storia bellissima.
0: Grazie a voi per aver letto e così apprezzato la mia storia, e magari qualche altra
1: quando vuoi.
0: Favola persiana ve la mando.
1: Quando vuoi, che in questo periodo credo abbia senso raccontare cose che arrivano da lì, che non sono solo appunto... terribili violenze perpetrate all'interno e dall'esterno verso l'interno, insomma dovunque ti giri sembra veramente che sia solo violenza, morte e distruzione, e invece insomma chi lo conosce quel posto sa la meraviglia che può contenere.
0: Dico, è una parola forse così assurda in questo momento, ma la bellezza ci salverà, speriamo.
1: Grazie Roberta,
0: va bene.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

Lui è Franco Battiato che canta Arabian Song. E ora continuiamo in una puntata che si chiama Persiani. Continuiamo con una storia che arriva dall'altro ieri, è del 12 marzo del 2026. Quindi parliamo dell'Iran, vissuto da chi lo sta vivendo. Sapete che c'è un blackout totale delle comunicazioni dall'Iran. Lo abbiamo anche raccontato in una storia di qualche giorno fa, di un paio di settimane fa, in cui un dipendente pubblico si trova a ricevere una mail da una persona che è in Iran e chiede a lui che ha incontrato per lavoro, alla ricerca di lavoro, di comunicare alla figlia che vive in Italia che sta bene. Ebbene, questa storia invece arriva dal Guardian. Deepa Parent è una giornalista inglese che raccoglie storie dall'Iran, raccoglie storie in generale, si occupa di Medio Oriente e di Nord Africa, e qui ci racconta come le è stata raccontata da una persona che evidentemente è riuscita a contattare a Teheran come si vivono questi ultimi giorni di guerra, ultimi intesi, ahimè, recenti, non ultimi come definitivi. Si intitola Diario da Teheran, cupo e amaro, il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Sono le 5 del mattino di giovedì 12 marzo. Stavo finalmente per addormentarmi dopo una giornata piena di paura quando squilla il telefono. Mi assale il terrore. Le 5 del mattino non è l'orario giusto per ricevere una telefonata, è successo qualcosa. Rispondo al telefono, esausta. È mia sorella minore. Piange e non riesce a parlare. Il cuore mi va in frantumi. Non la vedo da molti giorni. Quando sono uscita di prigione, lei era andata in un'altra città per prendersi cura di nostra madre. È tornata per il suo compleanno. Ma poi è scoppiata la guerra e ci siamo ritrovate separate, costrette a vivere in due case diverse a Teheran. Lei è molto più giovane di me, eppure si è assunta la responsabilità di proteggere mio figlio in modo che io potessi stare al sicuro ed evitare di essere arrestata di nuovo. Le dico quanto le sono grata tutte le volte che posso. Ho il cuore in subbuglio. Lei non riesce a smettere di piangere. Sono sicura che sia successo qualcosa di terribile e lei non riesce a parlare. Le dico che in questo momento l'unica cosa che conta è restare in vita, anche se non abbiamo più una casa. Tra i singhiozzi dice: il nostro vicino è stato travolto dall'onda d'urto e non c'è più. Per un attimo mi viene in mente il nostro vicino. Come me, fumava sigarette. Probabilmente era sul balcone a fumare, o forse, come molti altri, era uscito a guardare i droni e a vedere in che direzione volavano. Forse era andato lì per piangere per un paese o un popolo che venivano distrutti. Forse stava pensando a dove trovare benzina per poter portare i suoi due figli in una città più sicura. Vorrei essere in un deserto dove poter urlare, dove poter piangere a squarciagola. L'ultima volta che ho pianto è stato dopo il massacro dei manifestanti a gennaio. Perché qui, a differenza di qualsiasi altra parte del mondo, non possiamo piangere come le persone comuni? Perché abbiamo sofferto così tanto che nemmeno un nuovo dolore ci scuote più? Non riusciamo più a dormire. Vado nel posto dove ho messo un piccolo fornello a gas, quello che chiamo la mia cucina. Vorrei un caffè, ma il caffè è diventato amarissimo e devo risparmiare. Anche le sigarette sono care, ma fumo lo stesso, una, due, cinque. Da quando i depositi di carburante sono stati bombardati lo scorso fine settimana, ho un bruciore al petto e respiro a fatica. Ho comprato un inalatore che ora porto appeso al collo. Alle 6:30 del mattino un'altra forte esplosione scuote l'aria. Guardo fuori dalla finestra. Alcuni sostenitori del governo sono scesi in strada con le loro auto, intonando canti funebri. Urlano: «Popolo, siamo tutti uniti, compatrioti!» Compatrioti, la vostra follia ha distrutto questo paese. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo lottato affinché questi giorni non arrivassero mai. Siamo stati imprigionati, torturati, giustiziati. Penso a Donald Trump. Se avesse agito 50 giorni prima, 35.000 persone sarebbero ancora vive. Ora temo che l'Iran verrà distrutto, eppure la Repubblica Islamica rimarrà. Mi sto preparando a spedire qualche pacchetto di lenticchie e una piccola somma di denaro a una donna il cui marito è in prigione e che ha un bambino piccolo. È l'ultima banconota che c'è rimasta. Non ci sono contanti da nessuna parte. Non so se un giorno avremo mai abbastanza soldi per ricostruire tutto quello che è stato devastato. Sono le 8 del mattino. Le strade sono di nuovo affollate. La gente si dedica alle proprie attività. Vedo diversi uomini stanchi e disperati, braccianti che vengono ancora qui ogni giorno, ma non c'è lavoro. La vita continua a Teheran, ma è oscura e amara.

0: Loro sono Depeche Mode, che cantano Universal Soldier, mentre questa storia l'abbiamo letta sul Guardian, come vi dicevo, si chiama Diario da Teheran, cupo e amaro il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Persiani.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
4: Scusa, che hai detto?
5: JetHR.com.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico

0: fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come nelle attese, anche Wall Street oggi parte negativamente dopo i record recenti e dopo la conclusione del vertice tra Trump e Xi Jinping, che ha lasciato gli operatori preoccupati per la mancanza di progressi giudicati importanti politici e commerciali. Standard & Poor's meno 1,17%, Dow Jones meno 0,85%, Nasdaq più pesante meno 1,71%, in calo ancora tutte le borse europee con Parigi meno 1,42%, Francoforte meno 1,89%, Londra meno 1,62% e dopo il record di ieri per Milano il calo è dell'1,83%. È tutto.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
12: Questa è Bar Group.
13: Sapori, profumi e gesti antichi raccontano la Puglia attraverso la sua cucina, fatta di stagioni, territorio e tradizione. Sentiamo.
14: In Puglia il cibo nasce dalla terra e segue il ritmo delle stagioni. La cucina tradizionale, punta di diamante della dieta mediterranea, racconta un legame profondo con il territorio. Pane, olio, ortaggi, pesce, ingredienti semplici che diventano ricette tramandate nel tempo. Nelle masserie si impasta e si assaggia insieme. Tra vignette e cantine si scoprono vini e storie locali. È un viaggio che passa dalle mani, dai profumi e dai sapori. Un modo diretto per entrare in contatto con la cultura del territorio.
13: Scopri il gusto della Puglia su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
15: Matteo Caccia racconta.
16: Salone del Libro di Torino, in diretta dal Lingotto. So che sembra una smagliatura.

Ma se fate un applauso magari si sente. Non si sente niente, mi dispiace, ma comunque lo vivo come un piacere personale. Siete tantissimi, manco fosse un live della Zanzara. Grazie davvero per essere qui, per aver aspettato silenziosamente il momento della diretta. Noi abbiamo delle storie da raccontare oggi, non ci crederete, ma abbiamo delle storie da raccontare. Il Salone del Libro si intitola Il Mondo Salvato dai Ragazzini, in onore ovviamente dello splendido, più che romanzo, libro, poema, insieme di poemi di Elsa Morante. Quindi noi abbiamo chiesto agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle storie da o di ragazzini. Ci è arrivata una storia di una mamma, perché era quello che speravamo ovviamente, madri e padri che ci mandassero storie dei figli, ma ci sono arrivate anche delle storie nella splendida urna che abbiamo messo qua fuori, grazie all'ineffabile Elena Ligios che tutto può e tutto fa. Credo sia merito tu, Elena, che è tornata alla linea su tutto quanto il lingotto. Elena non può parlare perché non è abilitata a farla, ma è qui seduta con me in studio insieme ad Anita Panizza e Andrea Roccabella che ci permettono di fare questo programma. Io voglio leggere, prima di cominciare a leggervi la storia di Dennis, che è il protagonista di questa micro puntata dal Salone del Libro di Torino, voglio leggervi una delle storie che ci è arrivata all'urna. Noi avevamo deciso di costruire quest'urna che adesso non vedo ma è da qualche parte, è lì, grazie Elena, è lì, non la vedo ma comunque mi fido di Elena Ligios. Abbiamo chiesto di infilarci delle storie con questi bigliettini, li diamo noi i bigliettini o ce li portano loro? Li diamo noi, diamo tutto noi. Delle storie di quando eravate, eccola qui, grazie Antonio, l'urna l'abbiamo vista solo noi, chi ci ascolta ovviamente no. Abbiamo chiesto di inserire delle storie che riguardassero delle cose dell'infanzia, della vostra infanzia, della vostra giovinezza, che non avete letto nessuno. Ve ne leggo solo una per tutte, dice così. Una volta, quando ero molto giovane, questa è una scusa chiaramente, ho chiuso il dito di una ragazzina nella porta perché faceva la bulla con le altre ragazzine. Punto. No, non mi sono pentita. Faccina che ride. Grazie mille a te Anonima che ci scrivi questa storia, ma cominciamo a raccontare. Poi ce n'è una. È tradizione. Tradizione, visto che in questo studio passano alcuni dei conduttori e delle conduttrici ovviamente della 24, non tutti ma una buona parte, che un conduttore di cui non faccio il nome mi lasci sempre una storia, ve la leggerò dopo, vi dico solo che è scritta, lo faccio vedere a quelli che sono fuori, con una grafia come se fosse una persona che o ha un problema a una mano o è molto anziana, ma vi leggerò dopo questa storia. Andiamo con ordine, abbiamo pochi minuti, godiamocela tutta. Questa storia ce l'ha mandata la mamma di Dennis, che si chiama Gabriella. Dennis ha 13 anni, lo sentiremo più tardi al telefono, ed è la storia della prima volta che Dennis ha incontrato una forma di dolore e di sofferenza per la morte del nonno, e la storia fa così. Com'è andato il 2023? Non troppo bene. Veramente? Sì. Beh, di certo non con il Natale alle porte, no? Mi dispiace molto. Condoglianze. Quel Natale credo che sia stato il più triste che abbia mai vissuto. Quel Natale ho provato un'emozione che inconsciamente mi colpì, facendomi capire appieno il significato di quella parola. Era un quasi normalissimo sabato, visto che era il 23 di dicembre e quindi erano praticamente arrivate le vacanze di Natale. C'era una massa di ragazzi accalcati alla porta per aspettare il suono della campanella, e così fu. L'assordante rumore risuonò per tutta la scuola, mentre tutti si affrettavano ad uscire. Erano arrivate le vacanze di Natale. Uscì dalla scuola di buon umore. Arrivai sull'auto di mio padre. Aveva un'aria estremamente seria. Chiesi a mio papà come stesse il nonno, visto che era caduto quella mattina. «Il nonno non c'è più», mi disse lui. Mi diede delle pacche sulla coscia sinistra. Aveva la voce spezzata e quella fu, fino ad oggi, l'unica volta che lo vidi così. Gli risposi con un «ah» di delusione. Credo che piansi per un po'. Sentii il cuore in frantumi, trafitto da quella notizia. Da lì scoprì che quel sabato sarebbe stato il più enigmatico e il più triste dell'anno.

0: Mio nonno aveva 85 anni, più o meno, di media statura, aveva occhi azzurrissimi, come il mare di una costa caraibica. Aveva una disabilità alle gambe, per cui per camminare doveva usufruire di un bastone. Aveva anche dei problemi per il diabete. Le cose peggiorarono nel 2019, quando i dottori gli scoprirono un tumore alle corde vocali, perciò dovettero toglierle e la sua voce non la potei più risentire. Ora che ci penso, con tutto quello che ha sopportato, sono felice che ora possa riposare in pace. Eravamo arrivati a casa della nonna e con lei c'era anche la badante. Entrammo e dopo l'iniziale momento di saluto, nessuno disse niente. Da lì cominciò il momento più triste, un interminabile minuto di silenzio, straziante, insopportabile. Poi la nonna ruppe il ghiaccio e fece iniziare una conversazione. A quel punto la badante si ricorda di qualcosa. «Ah», disse, «vado a prendere i regali». Poi tornò e aggiunse, «ecco, questi sono i regali di Natale che il nonno vi voleva dare». Lì mi crollò il mondo addosso, come se il mio cuore fosse stato trafitto, calpestato e frantumato. Pensai, se il nonno come ultimo pensiero aveva pensato a noi, vuol dire che ci voleva davvero un mondo di bene. Mentre pensavo a questo, una canzone di una pubblicità mi colpì, si chiama Another Love, un altro amore, e penso che parli di un amore infranto. Era come se quella canzone carpisse il mio dolore e riuscisse a farmi stare meglio. L'autore esprimeva con quella canzone la stessa emozione che provavo io in quel momento, dolore. È un sentimento strano, surreale. La prima volta che lo provi è accompagnata da un grande senso di confusione ed è molto spesso associato a qualcuno di caro che ormai non c'è più.
1: Mi è sembrata una cosa molto triste, cioè tipo come i colpi di scena nei film, solo che nei film è tutt'altra cosa, cioè sono una persona che non si stupisce tanto nei film, non riesco a piangere nei film romantici, però lì era la vita vera ed era venuto a mancare mio nonno, cioè era una cosa tutta diversa.
0: La morte è la fine di un ciclo vitale di un essere vivente, ma non è solo questo. E adesso dov'è il nonno? Mi piace pensare a un paragone. Come nelle fiabe, dove l'ultima frase è «e vissero tutti felici e contenti». Mi chiedo, cosa farà dopo il protagonista? Ecco, la stessa domanda me la pongo con la morte. Dov'è ora? Mi starà guardando? Spero che tu mi abbia voluto bene. Nonno, riposa in pace.

0: Sono le 15:50 minuti in punto, siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino in questa puntata che si intitola Il mondo salvato dai ragazzini. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. Abbiamo appena raccontato, anche davanti allo splendido pubblico che si è accalcato qui allo stand di Radio 24, che vi ricordo, se volete venire a trovarci, siamo al padiglione Oval. Vi assicuro che la rete tiene e terrà per tutto il weekend, a differenza di quello che è successo poco fa. Vi dicevo, venite, ci trovate, ci sono molte dirette dei programmi, c'è lo stand di 24 ore libri, quindi potete comprarvi i libri oppure potete semplicemente passare, riposarvi su queste belle seggiole come hanno fatto i nostri amici di fuori, oppure ascoltare la chiacchierata che siamo pronti per fare con Dennis. Pronto? Ciao Dennis, buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Dennis, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Quanti anni hai, Dennis?
1: Adesso ho 13 anni, sì.
0: E quando è il tuo compleanno?
1: È 13 settembre.
0: Ah, ok, quindi

0: Ne fai 14 quest'anno. Perché siamo, esatto, siamo precisi noi, ci tenevo. Che scuola farai l'anno prossimo?
1: L'anno prossimo vado a fare l'artistico. E liceo artistico.
0: Fantastico, fantastico. Senti, Dennis, questa storia risale al 2023, giusto? Quindi sono passati 3 anni da quando l'hai scritta e da quando è mancato tuo nonno. Come sono stati questi anni senza di lui?
1: Puoi ripetere, per favore, scusi.
0: Volevo sapere come è andata, da quando è mancato il tuo nonno, tu come stai, com'è stato questo periodo, questi 3 anni?
1: All'inizio è stata molto dura. Non sentivo...
0: Qual è la cosa che ti manca più di lui, Dennis?
1: Ah, mi manca poterci parlare. Non sono riuscito più a parlarci dal 2019. Non riuscivo, cioè...
0: Mi sa che ci sono dei problemi sulla linea in generale, non solo sul lingotto. Ti chiedo un'ultima cosa, Dennis, e poi ti lascio tranquillo. Si dice sempre che ognuno di noi assomiglia in qualcosa alla propria mamma, al proprio papà, al proprio nonno, nonna. C'è qualcosa per cui i tuoi parenti, tua mamma, tuo papà ti dicono «Ah, in questo assomigli proprio al nonno?» Niente. Oggi, secondo me oggi non ce la possiamo fare. O forse Dennis. Io saluterei. Dennis, non so se ci sei ancora. No, direi che non c'è più. Anita Panizza, la faccia come... Temi che Dennis sia scoppiato a piangere, ma io credo di no. Credo che sia semplicemente caduta la linea. Ringraziamo Dennis, grazie comunque per essere stato con noi. Oggi va così, ma vi dicevo, c'è ormai una tradizione che io non posso non suggellare. Vi leggo un paio di storie prima di chiudere, ringraziando ancora tutti quanti, le abbiamo raccolte nella nostra urna. Questa storia è scritta meravigliosamente, cercherò di leggerla come riesco. Come tutti i figli degli immigrati qui a Torino, io... Mio zio di origine veneta, contadino della Bassa Vicentina, Gil Brando, parlava con tutti gli uccelli. Noi in strada del che all'epoca era campagna qui a Torino, lui mi insegnò a fischiare come i merli, i quali ascoltavano e venivano sulla mia mano. Una volta lo feci a scuola durante l'intervallo, fischiai, il merlo arrivò, la maestra spaventatissima chiamò mia mamma. Oggi sarei una star del pensiero ecologico, allora mi beccai una ramanzina. Grazie per averlo scritto ovunque tu sia. Vi dicevo che però c'è questa tradizione, anzi vorrei fare un gioco con tutti quanti gli ascoltatori che sono qui e che possono partecipare. Io vi chiederei di indovinare quale tra i conduttori di Radio 24 mi ha scritto questa storia, che ovviamente ha un personaggio di fantasia. La storia fa così. Caro Matteo, la mia storia è semplice. Sono una vedova ancora piacente, ma sono sempre sola. Ho problemi economici, vivo della mia pensione di 683 euro, perché vuole essere preciso. Una ragazza che mi aiuta una volta a settimana nei mestieri di casa mi ha proposto di fare insieme a lei dei filmini su OnlyFans. Dovrei mettermi un cappuccio e un collare e lei mi dovrebbe battere il sedere con un battipanni, però ha detto che farebbe piano senza farmi male. Mi darebbe ogni volta 50 euro, a me servirebbero tanto. Ho paura, ma sarò costretta. Preferirei fare cose di sesso, ma come ho detto sono troppo vecchia. Aiuto, Lisa da Torino. E allora, questo chiaramente lo dico per gli ascoltatori, questo è un fake, altrimenti non mi sarei mai messo a ridere parlando di una signora che guadagna 683 euro di pensione al mese, perché la parte è drammatica. Ecco, io chiederei, per alzata di mano, mi dite chi è tra i conduttori o le conduttrici di Radio 24 che ha scritto questa storia per Matteo Caccia Racconta. Partiamo da Deborah Rosciani. Direi di no. Mauro Meazza. Direi di no. Alessandro Milan, forse? Neanche Alessandro Milan. Simone Spezia, forse? No. Giampaolo Musumeci? Neanche, avrebbe potuto leggere lui con la mia voce, sarebbe stata la stessa cosa. Giuseppe Cruciani? È in altre faccende affaccendate. Qualcuno dice che potrebbe essere Giuseppe Cruciani. Alessandra Tedesco qui presente? Direi di no. Dico l'ultimo che viene in mente, Gianluca Nicoletti? Un'ovazione per Gianluca Nicoletti, per gli ascoltatori di Melog. Io ringrazio Gianluca che fa ormai appunto ogni anno questa sorpresa. Io incornicio le storie che mi manda Gianluca Nicoletti e poi me le tengo a casa. La chiudiamo qui questa puntata speciale, molto direi speciale, in diretta dal Salone del Libro di Torino. Grazie a tutti quelli che sono davvero rimasti qui ad ascoltarci. Grazie ad Andrea Roccabella che ha fatto il possibile, è stato per mezz'ora con le mani nei capelli, perché d'altra parte quando cade la linea uno cosa può fare? Niente. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Elena Ligios, grazie a tutti quelli che rendono possibile

Oltre a quelli qui presenti in questo programma, ricordiamo sempre Paolino Corleoni, che credo sia in vacanza in questi giorni, maledetto lui. Grazie a Gianmarco Ferronato da Milano, a Michele Previato che ci ha permesso di andare in onda. Quanti ringraziamenti oggi, chi manca? Luca Micheli e Federico Bernocchi. Luca Micheli è addirittura passato dallo stand prima, quel ragazzo strano che è passato qua era Luca Micheli. Ringraziamo tutti, diamo la linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: maggio c'è il sottocosto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti!
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Colesterolo? O ti senti così?
4: Ah!
3: O ti senti ACT?
4: Ah.
3: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
13: Sono le 16.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti e Iran disposti a proseguire i colloqui, sì, a un ruolo cinese. Stellantis, accordo con Dongfeng, produrrà auto in Cina. Tennis, a Roma via la prima semifinale, Dardari subito sotto di un break contro il norvegese Ruud. Nuovo ben ritrovati con GR24, conclusa la visita in Cina del presidente degli Stati Uniti. Trump sta ora rientrando a Washington e con i giornalisti al suo seguito fa un bilancio molto positivo della due giorni, almeno da un punto di vista commerciale. Su Iran e Taiwan invece restano molte incertezze.
1: Salutata la Cina dall'alto della scaletta con il classico gesto del pugno chiuso, Trump a bordo dell'Air Force One è tornato a commentare con entusiasmo la due giorni con il presidente Xi. Una persona meravigliosa, abbiamo chiuso accordi fantastici a partire dall'acquisto di 200 Boeing, ripete. Sembra incredibile, ma Trump sostiene che di dazi non si sia parlato, mentre si sarebbe discusso di revocare le sanzioni americane alle compagnie petrolifere cinesi, ree di aver acquistato petrolio iraniano. Discettando del conflitto in corso, il presidente degli Stati Uniti parla di un Iran alle corde e rimarca che non ha chiesto alla Cina di intervenire perché chiedere un favore significa dover contraccambiare prima o poi, dice, ma crede che l'omologo cinese agirà perché vuole la riapertura dello stretto di Hormuz. Come non vuole invece una lotta per l'indipendenza di Taiwan, riferisce Trump, ammettendo che sul punto ha ascoltato senza prendere impegni. Se non che, dice ai giornalisti, ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane all'isola. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante una immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Fino ad ora un solo corpo è stato ritrovato sulla nave Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora a bordo 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per poter rientrare a Malé. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo ci sono una ventina di indagati. Stellantis ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la cinese Dongfeng per la produzione di auto in Cina.
2: L'annuncio dell'accordo con Dongfeng per rilanciare la collaborazione storica fra i due gruppi aggiunge un nuovo elemento alla strategia che il CEO Antonio Filosa sta costruendo per consolidare le partnership con i partner cinesi. Dopo l'annuncio dell'accordo con Leapmotor per produrre nuovi modelli in Spagna, ora arriva l'esito dell'interlocuzione dei mesi scorsi con Dongfeng. Attraverso la joint venture DPCA, Stellantis produrrà in Cina nuovi modelli a marchio Peugeot e Jeep per il mercato cinese e per l'esportazione. I due gruppi inoltre avviano un memorandum d'intesa per rafforzare ulteriormente la cooperazione. Se questo significherà utilizzare uno degli stabilimenti italiani del gruppo, Cassino Mirafiori, per avviare produzioni di una casa cinese in Europa, non è ancora chiaro, ma potrebbe essere una possibilità. Di certo c'è che le produzioni inizieranno nello stabilimento di Wuhan nel 2027 e avranno i mercati globali come aree di riferimento, con un investimento potenziale da 1 miliardo e un contributo di Stellantis pari a 130 milioni di euro, grazie alle favorevoli politiche industriali riservate al settore automotive nella regione cinese. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: In chiusura il tennis, al via al Foro Italico a Roma la prima semifinale dell'Internazionale d'Italia. Luciano Dardari contro Casper Ruud, l'azzurro è sotto di un break contro il norvegese, il punteggio adesso è sul 4-1 a favore di Ruud. È tutto, adesso Nessun Luogo è Lontano.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, feed your performance.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: A chi piace la Spin?
16: A tutti i bambini!
17: Anche ai ballerini!
18: E per palati sopraffini
19: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
20: Xi e Trump, tanto clamore per nulla? Ucraina sotto pesante attacco, Gerusalemme tra marcia e Nakba. Benvenuti a una nuova puntata.
21: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
22: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
23: Now, a third round of direct negotiations between Israel and Lebanon to save a fragile ceasefire has wrapped up for the day in Washington.
24: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
20: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Miriam Lucchetti, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre lo ricordo 349-238-6666, porre domande, commentare, punteggiare il grande racconto dell'attualità internazionale delle ultime 24 ore. Potete farlo sui social X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, sapete che c'è la nostra pagina Facebook, sapete che c'è il nostro canale Instagram e sapete che c'è il canale 246 sul vostro televisore. 16:10, una manciata di secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 17:10 e quasi 30 secondi a Gerusalemme, dove ieri è andata in scena la Marcia delle Bandiere, mentre oggi si ricorda la Nakba del 48.
0: No.

Medio Oriente è allargato ancora al centro quest'oggi della puntata di Nessuno Luogo Lontano. Il Jerusalem Day, la marcia delle bandiere, ma anche il ricordo della Nakba con i 750.000 palestinesi costretti ad abbandonare le loro case che mai più hanno fatto ritorno. Ma anche il Libano con raid israeliani su tutto il sud del paese, anche nella zona di Tiro, offensive con i droni di Hezbollah che hanno colpito alcune postazioni militari. Il tutto mentre si stanno svolgendo negli Stati Uniti i colloqui tra la delegazione americana e quella libanese. E le ultimissime notizie che arrivano da agenzie libanesi continuano a sottolineare il fatto che questo incontro, questa ennesima tornata di negoziati tra libanesi e statunitensi e israeliani,

0: potrebbe essere una delle chiavi per porre fine anche al conflitto tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Ma quest'oggi parteremo dall'esito dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, un incontro che ha visto una parte, diciamo, di comunicazione più strettamente verbale, particolarmente altisonante, soprattutto da parte di Donald Trump, che come sappiamo è maestro nell'ottimismo. Cercheremo di capire concretamente che cosa si porta a casa Donald Trump negli Stati Uniti e che cosa si tiene a casa sua Xi Jinping. Il tutto mentre nelle ultime 12 ore un massiccio attacco russo, uno dei più tremendi mai sferrati negli ultimi mesi, ha colpito non soltanto Kiev ma anche altre 20 località ucraine. Nella sola capitale 24 morti e 48 i feriti. Bilancio purtroppo tutto da riscrivere perché molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Il tutto mentre l'Europa a Tallinn sta ragionando sulla propria difesa e con una serie di allarmi che stanno coinvolgendo i paesi baltici e i paesi del fianco est. Insomma, questi sono i tantissimi temi che affronteremo quest'oggi. Ci toccherà viaggiare, quindi allacciatevi le cinture, si parte, scaldati i polpastrelli. 349-238-6666. Il nostro racconto inizia da questa voce.
1: China has a much bigger interest in reopening the strait than the U.S. does. China gets about a third of its energy needs from the Gulf, so a reopening of the strait benefits China.
0: Un po' di telegrammi che arrivano a Washington, la voce è quella di Scott Bessent che dice sostanzialmente che la Cina ha molto più interesse degli Stati Uniti nel riaprire lo stretto di Hormuz. Staremo a vedere. Come vi dicevo, particolarmente verbosa e calorosa la descrizione che Donald Trump ha fatto del suo incontro con Xi, sentite perché si rifà anche alla storia delle relazioni dei due paesi.
2: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries.
0: I legami tra Stati Uniti e Cina, una relazione che dura oramai da oltre 250 anni, ci sono tanti valori in comune, questo è il tenore utilizzato dallo stesso Donald Trump. Ma concretamente a che cosa abbiamo assistito? Buongiorno e ben ritrovato nel suo Lontana Giuliano Noci, prorettore del Polo Cinese Politecnico di Milano, firma del Sole 24 Ore, autore del recentissimo Disordine, le nuove coordinate del mondo, edito proprio dal Sole 24 Ore Libri. Professor Noci, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie per l'invito, buon venerdì a tutti.
0: Allora, un telegramma sull'esito di questo incontro tra Xi e Trump. Tanti buoni propositi, tanto roboanti le dichiarazioni di Donald Trump, ma di concreto che cosa si portano a casa i due?
3: Beh, erano costretti da una sceneggiatura già scritta e che è stata rispettata di un accordo economico tra le parti, necessario perché sono talmente interdipendenti che uno non riesce a fare a meno dell'altro. La Cina ha bisogno dei semiconduttori e di un po' di tranquillità nel mercato mondiale e gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare. Questo è il risultato vero, tangibile da un punto di vista economico.
0: Sì.
3: Dal punto di vista geopolitico mi pare di poter dire che questo vertice sia per certi versi storico, nel senso che segna un cambio di stato della geopolitica mondiale. Gli Stati Uniti per la prima volta, grazie anche alla disastrosa politica di Trump, sono costretti a riconoscere nella Cina un pari grado. Quindi no, questo è il primo vertice di un mondo bipolare vero. A me pare che questa sia la cifra significativa che dietro le quinte emerge.
0: Come sempre lucidissimo e particolarmente inciso nei suoi scatti, nei suoi telegrammi, il professor Giuliano Noci. Ricordo il suo libro perché è molto interessante proprio in questi tempi così turbolenti, Disordine, le nuove coordinate del mondo. Giustamente sottolineava, professore, soprattutto l'aspetto geopolitico. Aggiungo un aspetto che consolida la sua tesi, il fatto che sostanzialmente viene detto e viene cristallizzato un ruolo a tutti gli effetti anche di mediatore, anche diplomatico della Cina nel conflitto con l'Iran. Cioè viene detto sostanzialmente dagli Stati Uniti abbiamo bisogno della Cina che spinga l'Iran a più miti consigli e quindi vuol dire che anche come attore diplomatico la Cina si appunta una medaglia sul petto.
3: È così, e non è casuale che questa mattina il ministro Araghchi iraniano, il ministro degli affari esteri, abbia dichiarato che considerano la Cina ideale per la mediazione. si stanno preparando le danze perché la Cina eserciti una influenza su Teheran affinché liberi Hormuz e di fatto accondiscenda a un cessate il fuoco. Credo che questo sia l'elemento che Xi ha promesso a Trump e che Trump aspetterà col mitra spianato nella prossima settimana, perché altrimenti poi ricomincerà da aver dichiarato che l'incontro è andato a 9,99 su 10, potrebbe poi una settimana dopo dichiarare che è stato pessimo.
0: La voce del professor Giuliano Noci, tra poco va dai tanti messaggi, 349-238-6666. Continuando sul suo ragionamento, cioè con un dragone che ormai è allo stesso livello del podio nel grande agone internazionale, a me pare di poter aggiungere una cosa, che sul lungo periodo la Cina addirittura esce molto più vittoriosa e molto più soddisfatta da questo incontro, perché ha fatto capire a tutti che avendo la filiera completa delle terre rare, può anche magari per un certo periodo rinunciare ai semiconduttori, può anche rinunciare ai microchip di ultimissima generazione, ma ha fatto vedere a tutto il mondo che se lei chiude quel rubinetto, beh, sono tutti pronti a stare in ginocchio a far la fila per dire per favore riaprite quella catena perché solo voi ce l'avete.
3: È assolutamente così. C'era un ambasciatore che ho apprezzato molto che mi diceva sempre: se vuoi pensare in grande, rivolgiti a un americano, se vuoi pensare profondo, rivolgiti a un europeo, se vuoi guardare lontano, rivolgiti a un cinese. Ecco, mentre noi cercavamo petrolio a cavallo del nuovo millennio, la Cina si accaparrava i diritti di estrazione e raffinazione di terre rare e metalli critici. E di fatto ha creato, altro che colli di bottiglia fisici, ha creato dei colli di bottiglia sulle catene di fornitura che rischiano di fare molto più male degli stretti di Hormuz o degli stretti di Malacca. Nel senso che, come lei ha ben detto, la Cina con questo straordinario monopolio, che è quasi il 92% delle terre rare vengono raffinate dalla Cina, il 100% del gallio viene raffinato dalla Cina, 100%, non 99%. È chiaro che da questo punto di vista la Cina ha in mano l'interruttore economico del mondo.
0: Professor Giuliano Noci, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, in attesa di risentirci per capire se Donald Trump tirerà fuori davvero il mitra, magari fra qualche giorno, e contestualmente c'era un vertice importantissimo a New Delhi del BRICS, fra cui peraltro in cui c'era anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, c'erano gli emiratini, c'è stata qualche polemica, per usare un eufemismo, proprio sui due paesi dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal per cui sia Emirati Arabi Uniti che Arabia Saudita avrebbero condotto attacchi militari senza dirlo sul territorio iraniano. Però questo ennesimo consesso BRICS, che a un certo punto in maniera ciclica nella storia fa paura al G7, G8, G20, fa paura all'Occidente, eccetera, qua forse è stata una delle tornate in cui è venuto fuori in maniera più evidente che il collante vero dei BRICS, visti tutti i dissapori che hanno tra di loro i tanti attori, cioè Cina e India insieme è qualcosa già di per sé piuttosto strano, ebbene è l'anti-americanismo, cioè lo scuotere questo sistema, abbandonare il dollaro, abbandonare l'ordine mondiale che conosciamo. E quindi la domanda che le faccio è: quanto può durare un BRICS e quanto può essere forte e efficace alla lunga se è solo anti?
3: È un tema molto interessante. Il BRICS, in realtà, i BRICS Plus, perché poi sì, si sono uniti una serie di altri interlocutori, paesi, è un'alleanza molto debole, come dove sostanzialmente è la rappresentazione plastica del dire ci siamo anche noi e contiamo sempre di più. E in questa proiezione c'è un velo di anti-americanismo. Tuttavia noi, secondo me, stiamo entrati in un mondo che ha caratteristiche completamente diverse, cioè non ci sono più blocchi fissi, schemi di gioco e tattiche definite, ma esistono alleanze variabili a seconda dell'interesse specifico. In questo senso i BRICS Plus sono allineati, quasi totalmente allineati per essere anti-americanisti, ma poi hanno una serie di altre partite dove sono uno contro l'altro armati. Quindi queste architetture, che sono architetture dei BRICS Plus, del G7, del G20, sì, sono a mio modo di vedere defunte.
0: Grazie mille, come sempre, professor Giuliano Noci, Politecnico di Milano, il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo, Sole 24 Ore Libri, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: Alla prossima, buon lavoro a tutti.
0: Nel frattempo vedo già collegato Roberto Bongiorni, ma tra poco vi confermerò se lo potrete anche vedere, canale digitale 246. Lo dico perché sono giornate particolarmente intense, Roberto inviato del Sole 24 Ore è a Gerusalemme, a occhio e croce anche a Gerusalemme Est, ma penso si sia tirato fuori un po' dai vicoli della città vecchia. Peraltro, piccola notazione, normalmente in città vecchia il cellulare prende malissimo, e quindi vediamo se tra poco riusciremo a raccontare che cosa. Beh, da un lato la giornata funesta per i palestinesi, la Nakba del 1948, che coincide con la nascita dello Stato di Israele, ma che coincise per la comunità palestinese in uno sfollamento forzato di 750.000 persone. Dall'altra parte, invece, la marcia delle bandiere, il Jerusalem Day, gli israeliani celebrano la presa anche dell'altra parte di Gerusalemme nel 1967, dopo l'ennesimo conflitto che Israele dovette combattere con i suoi vicini. 349-238-6666. Qualcuno chiama, un ascoltatore, quello che Giuliano Noci definiva un nuovo mondo, dove c'è un multilateralismo spinto con alleanze a geometria variabile. A seconda dei dossier io faccio affari, entro in un consesso ed entro contemporaneamente in un altro consesso. Il proliferare di tante organizzazioni vanno a testimoniare questo. Dicevo, l'ascoltatore lo chiama più che bipolare, questo mondo mi sembra schizofrenico. Qualcuno scrive: anche se i paesi europei chiudessero il rubinetto del finanziamento del debito americano, saremmo come la Cina. Lo interpreto, saremmo potenti come la Cina, punto di domanda, chiedo all'ascoltatore. È sicuramente una delle leve che in particolare l'Europa ha, e fu rimproverato ai vertici europei di non usarla abbastanza quando eravamo come europei a muso duro con Donald Trump. Allora, mi fanno cenno dalla regia, quando c'è il pollice alto vuol dire che ci siamo, però vedo Mire Lucchetti che scuote, no. Valeria Bernardi fa il pollice alto, quindi due pollici alti vogliono dire che ce la facciamo. Roberto Bongiorni, firma, inviato del Sole 24 Ore, in diretta da Gerusalemme. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti, mi sentite bene?
0: Perfettamente, stavo dicendo che spesso in città vecchia i cellulari non prendono perfettamente, peraltro questa è una giornata particolarmente complessa per quella città. Perché? Perché è il giorno della Nakba palestinese, ma anche il Jerusalem Day, e fra l'altro abbiamo ripubblicato un tuo video in cui raccontavi, Roberto, di attivisti israeliani che stanno cercando, per quello che riescono, di proteggere i tanti palestinesi che sono oggetto di violenze proprio in questi giorni, quando alcuni raid di estremisti vanno a distruggere le proprietà palestinesi, insomma rivendicano il controllo completo di Gerusalemme. Roberto.
4: Sì, hai detto benissimo, al di là della Nakba, che comunque per i radioascoltatori è quella che i palestinesi chiamano la tragedia, quando nel 48 800.000 palestinesi furono espulsi e il giorno della proclamazione dell'indipendenza di Israele, c'è questo Reunification Day. Che cos'è? Quando nel 1967, nel giugno, ma quel calendario varia secondo il tipo di calendario, gli israeliani sconfissero l'esercito della guerra dei sei giorni, gli eserciti arabi, e qui a Gerusalemme conquistarono Cisgiordania, la città vecchia di Gerusalemme. Cosa succede? Che qui allora tutti i coloni, ma anche le frange più estremiste, quelle che vengono chiamate Hitto Pius, i giovani delle colline, che sono ragazzi molto, diciamo, che si vedono questi riccioli con queste magliette consunte di scarponi, che si macchiano di gravi, gravissime a volte atti di violenza, invadono letteralmente Gerusalemme, Gerusalemme vecchia, soprattutto nella parte araba che porta al muro del pianto, e lì ne fanno di tutte. Gli erano anticipato perché oggi è venerdì, inizia lo Shabbat tra poco, quindi hanno fatto le manifestazioni ieri. C'erano tantissimi attivisti di Standing Together, di Magtaer, che cercavano di difendere la proprietà. Nel pomeriggio parlano tantissimo, hanno fatto dei danni, hanno tirato caffè bollente, cercavano risse, si è dato un giornalista di Arez ferito. Insomma, era un clima che si respirava, che era poi il paradigma di questa virata a destra che dal dicembre del 2022, ovvero quando è sorto il governo di Benjamin Netanyahu più a destra della storia di Israele, sta prendendo e sta crescendo col passare degli anni.
0: La voce di Roberto Bongiorni, ogni tanto a singhiozzo, ma ve lo anticipavo, da Gerusalemme Est non è facilissima la comunicazione per tutta una serie di motivi. Firma del Sole 24 Ore, sta raccontando una giornata così importante, così nevralgica, spesso purtroppo marcata da una serie di violenze. Alcuni messaggi degli ascoltatori vanno proprio in questo senso, 349-238-6666. Però come spesso accade, Roberto, c'è un pezzo della storia che va un po' grattata, la cui superficie va un po' grattata, perché come sai, mentre tu tu volavi verso Israele e territori palestinesi, io dal territorio libanese rivolavo su Milano e stavo raccontando gli intensi bombardamenti israeliani nel sud del paese dei Cedri e la feroce risposta e controreazione di Hezbollah, soprattutto con l'utilizzo dei droni. Il tutto avviene in un momento però, Roberto, in cui la diplomazia

0: Libanese e israeliana torna a parlarsi a Washington negli Stati Uniti. Ora tu sei un profondo conoscitore, consumi le scarpe da parecchio tempo in quei territori. Ti chiedo quanto è superabile il grande paradosso per cui israeliani e libanesi si parlano. Già è una notizia perché sono in stato di guerra e non c'è mai stata una pace siglata. Però il vero problema è Hezbollah. E allora tutto questo ottimismo nel celebrare la diplomazia che vede le due parti incontrarsi non è una grandissima messa in scena teatrale perché non si affronta l'elefante nella stanza che appunto è Hezbollah.
1: Hai detto benissimo, non posso che essere d'accordo, Gianpaolo. Ricordiamo che in questi colloqui sono presenti i rappresentanti delle diverse fazioni confessionali libanesi, per cui cristiani, sunniti, maroniti, forse c'è una delegazione drusa, ma non ci sono comunque gli sciiti. C'è Berri, che è il capo del Parlamento, ormai da tantissimi anni che attende, capo di Amal, partito sciita, ma Hezbollah non ha per ora una sua rappresentanza, anzi non è neanche interessato a questo tipo di trattative. Hezbollah prende ancora ordini da Teheran, per quanto lo si voglia immaginare più indipendente. Quindi è una tregua quella che potrebbe nascere, o che è già in corso, perché alcuni dicono che non ci sia nemmeno, nata zoppa come quella del 27 novembre 2024, che fu 60 giorni, fu rinnovata, ma fu caratterizzata da tantissime violazioni, con delle clausole che permettono a Israele di colpire quando lo ritiene opportuno. Quindi è una tregua che si fa per dire, insomma, una tregua che non esiste, e le opportunità per una reale cessata il fuoco che possa durare realmente senza incidenti sono veramente poche. Non c'è però un'intesa, e l'impressione che qua, per esempio, in Israele e Gerusalemme si ha è quella che sia destinata a cadere o a non riuscire lo sforzo negoziale.
0: Queste le notizie e anche le sensazioni e le previsioni che arrivano da Gerusalemme. Grazie mille Roberto Bongiorni per essere stato con noi. Piccola pausa, andiamo a sentire i numeri della borsa, poi torniamo.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
10: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
1: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare su

0: sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati e che deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
1: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. In questo venerdì, l'ultima seduta della settimana, gli operatori finanziari vogliono portare a casa i profitti realizzati nelle sedute recenti e mettono un argine ai record incassati in continuazione dagli indici, in particolar modo a Wall Street, che oggi vede appunto una seduta in negativo dopo il dato Empire State, il dato che misura l'andamento del settore manifatturiero di New York, ma soprattutto si prendono le misure con l'esito dell'incontro in Cina tra Trump e Xi Jinping. Per molti operatori finanziari gli accordi, soprattutto di natura economico-commerciale, portati a casa sono molto meno consistenti del previsto. Andiamo agli indici. Dow Jones meno 0,7%, Standard & Poor's meno 0,9%, Nasdaq meno 1,24%, in calo tutta l'Europa, Parigi meno 1,48%, Francoforte meno 1,92%, Milano che ieri ha toccato il record dal 2000, oggi cede quasi 2 punti percentuali, il FTSE MIB riscende a 49.000 punti. I titoli con le prestazioni positive: Avio più 1,45%, Diasorin più 0,9%, Eni più 0,7%, Saipem più 0,6%, i peggiori: STM meno 4,91%, Buzzi meno 4%, Stellantis meno 3,85%, meno 3,5 punti per Biper Banca. È tutto.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
16: Nessun luogo è lontano

Una puntata particolarmente ricca quest'oggi nel suo luogo lontano e con tanti chilometri che virtualmente vi sto facendo percorrere grazie a giornalisti e analisti inviati del gruppo 24 ore che stanno raccontando in questa puntata quantomeno il globo da quattro angoli, da quattro punti di vista

0: diversi. Un altro punto che non possiamo ignorare è il conflitto in Ucraina, offuscato ai noi anche mediaticamente e nelle ultime settimane dal gigantesco caos medio orientale, ma oggi torna purtroppo sotto la luce dei riflettori che cosa? Beh, uno dei più massicci bombardamenti da parte dei russi su tutto il territorio ucraino, in particolare Kiev, bersagliata da centinaia di droni e decine di missili balistici. Il solo bilancio nella capitale ucraina parla di almeno 24 morti e 47 feriti, un bilancio tutto da scrivere perché molti feriti sono in gravi condizioni e molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. L'unica nota, se volete, positiva è uno scambio di prigionieri, l'ennesimo, 205 prigionieri di guerra sia da una parte che dall'altra, che hanno fatto ritorno a casa. Gigi Donelli, inviato in Ucraina per Radio 24 tra Mykolaiv e Kherson, ma non so esattamente e precisamente dove si trovi. Ciao Gigi, buongiorno. Ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo, saluto agli ascoltatori. Esattamente, mi trovo in un luogo che pensa un po' si chiama Centralnaya, quindi centrale rispetto di fatto quasi alle due città che hai citato, in una vasta pianura coltivata per lo più a grano, ma non solo.
0: E infatti tra pochissimo Gigi ci parlerai della preziosissima risorsa che ai noi fra l'altro è stata al centro di contese geopolitiche, diplomatiche ed economiche proprio nelle prime fasi dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Kherson peraltro che è stata anche oggetto di tra le 20 località ucraine oltre la capitale di bombardamenti russi. Da questo punto di vista tu hai registrato vicino a te o in prossimità, questo lo dicevo, è uno dei più massicci bombardamenti russi forse da settimane se non da mesi addirittura.
1: Assolutamente sì, ovviamente le notizie viaggiano mentre colpivano da una parte le città, dall'altra però ieri è stata anche una giornata che è stata segnata così nelle micro informazioni, perché per due volte due veicoli delle Nazioni Unite, due veicoli per fortuna blindate, sono state colpite da droni in un quartiere di Kherson. Mi trovavo proprio in quel momento a bordo di un veicolo della FAO, quindi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura, mentre a essere colpite sono stati i loro colleghi dell'OCHA, sì. E ovviamente le radio sono, diciamo, impazzite, certo. Per poi rassicurare pochi minuti dopo sul fatto che il mezzo blindato avesse fatto il suo lavoro.
0: Gli effetti drammatici, a volte anche in presa diretta, Gigi Donelli, si sta consumando un po' le scarpe sul fronte ucraino. Visto che hai citato il grano, qui stiamo raccontando, Gigi, una delle più gigantesche strozzature di uno dei più importanti colli di bottiglia del mondo, cioè il blocco di Hormuz. Che effetti sta avendo tutto questo sull'economia ucraina e su quel grano che tu stai guardando in questo momento?
1: Ora, gli effetti sono in realtà enormi. Qui si segue con grande attenzione, considerate che questa è una zona agricola, la zona appunto tra Kherson e Mykolaiv sono circa 24.000 chilometri quadrati, dunque la superficie della Lombardia, meno di 1 milione di persone, probabilmente più di un terzo sono imprenditori agricoli. Cosa guardano loro? Guardano due cose in questo momento: azot, una parola che ovviamente richiama l'azoto, sì, e che è il macronutriente più critico in agricoltura in questa fase. I campi sono verdi, si devono ancora trasformare, devono fare lo scatto che il grano fa, la cosiddetta levata, per diventare quello che noi conosciamo, giallo e quasi pronto al raccolto. Bene, i macronutrienti sono essenziali, i prezzi sono passati da 20.000 grivne a 33.000 grivne a tonnellate, ora senza necessariamente fare il cambio, si capisce, e che l'aumento, e mi riferisco agli ultimi 4 mesi, è stato di oltre il 55%. Un altro numero che è ovviamente comprensibile a tutti: qui si usano trattori, si usano macchine pesanti. Beh, il prezzo dei carburanti, e per questo si guarda attentamente a quello che succede nel Golfo Persico, è aumentato del 26% negli ultimi 4 mesi. Ecco, tutto questo si riflette sui costi, e in un'area che fa i conti con i droni, con la distanza, con i trasporti, con la complessità, dunque si segue in un mondo globalizzato con preoccupazione quello che accade nel Golfo Persico.
0: Dice bene Gigi Donelli, lo ricordo, inviato in Ucraina di Radio 24, che un evento apparentemente lontano ha sempre comunque ripercussioni in tutto il globo. Non so se avrà ripercussioni in tutto il globo, ma sicuramente qualche mal di pancia a Volodymyr Zelensky gli sarà venuto, e chissà al suo entourage. Un altro, l'ennesimo scandalo che ha colpito uno dei vertici dell'entourage di Zelensky, sto parlando di Andriy Yermak, ex capo di gabinetto, è stato il consigliere di Zelensky, qualcuno sussurrava che fosse addirittura più potente dello stesso Zelensky a guidare

0: Quindi quello che è accaduto in questa fase è una richiesta specifica che appunto la Corte Suprema è passata di fatto a chiedere l'arresto preventivo per 60 giorni. Yermak ha risposto presentandosi in tribunale. Peraltro Yermak è di formazione un avvocato, è un giurista, dice sono pronto a difendermi nel rispetto della legge. Ora, certo è una grande storia, stiamo parlando, come hai detto giustamente, di uno il braccio destro a lungo e comunque una delle grandi figure di questi anni. C'è dall'altra parte, come tu hai accennato fin dall'inizio, come dire, la cronaca impone un ritmo serrato e gli attacchi sono ritornati molto intensi, il costo della vita è diventato, direi oggi, assieme al fatto di sfuggire agli attacchi militari, la priorità di una popolazione che fa il conto con un'inflazione molto forte. Un dato che mi colpisce, visto che sono ormai qualche anno che frequento questo paese, è il prezzo del pane. Il prezzo del pane, come dire, non manca poi così tanto per arrivare a livelli di paesi dell'Unione Europea e gli stipendi, uno stipendio medio in questo paese è ancora sui 400 euro al mese.
1: Questo la serie, la gallery fotografica che ci restituisce Gigi Donelli, inviato di Radio 24 dal fronte ucraino tra Mykolaiv e Kherson, proprio nel centro, come giustamente sottolineato. Gigi, grazie mille, una buona giornata, buona serata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Io farei una piccola pausa, ci sono un po' di messaggi, 349-238-6666, tra poco proverò a sintetizzarli. Poi ci riallacciamo le cinture, casomai le veste slacciate, questo con il nostro Air Force One, quest'oggi abbiamo volato sui quattro angoli del mondo. Andremo a Tallinn, in Estonia, lì dove il nostro Antonio Natale sta seguendo questa conferenza sulla sicurezza importantissima, che come spesso accade, parli di sicurezza, dovresti anche agire sulla sicurezza perché accadono cose in Finlandia e non soltanto. Pausa, traffico, torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli, tra Capua e Caianello si verificano code di 6 km in direzione Milano e 4 verso Napoli in seguito a uno scontro tra una moto e un camion. Sempre sulla 1 verso Napoli, code per incidente 4 km tra Piacenza e Fidenza. Sul tratto urbano della 24 code per incidente in direzione del grande raccordo anulare tra l'innesto con la tangenziale est e via Fiorentini. Sulla 12 Genova-Rosignano verso Rosignano code per incidente tra Sarzana e Massa. Ci spostiamo sulla A4 lungo il tratto milanese, code tra Pero e Cormano a causa di un incidente e si viaggia in coda anche sulla 8 Milano-Varese per incidente verso Varese tra l'innesto con la 4 e Fiera Milano. Sulla tangenziale nord di Torino, incidente code tra Caselle e Borgaro verso Piacenza. Prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Nessun luogo è lontano

Una puntata speciale questa di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo percorrendo decine di migliaia di chilometri, viaggiando da una parte all'altra del globo e dimostrando ancora una volta che davvero Nessun Luogo Lontano e le crisi geopolitiche oramai hanno ramificazioni e conseguenze e effetti anche dall'altra parte del mondo. Abbiamo parlato di Nakba, abbiamo parlato di Marcia delle Bandiere, abbiamo parlato di Xi e Trump, abbiamo parlato di Ucraina e tra poco parliamo di sicurezza europea. 349-238-6666. Qualcuno scrive: con i droni, e fa riferimento all'Ucraina, le guerre sono potenzialmente prolungabili senza limiti di tempo. Il caso di quello in Ucraina ne è un esempio. Ha ragione, gentile ascoltatore o ascoltatrice, il bello, o il brutto direi meglio, deve ancora venire, perché gli ucraini hanno dimostrato un'eccellenza nell'ideazione, progettazione e costruzione di droni di ultima generazione, addirittura droni che vanno a combattere, a conquistare interi villaggi senza inviare vite umane, senza inviare soldati. E questa è una nuova frontiera, evidentemente, della guerra, che cambia completamente i paradigmi e che costringerà a riscrivere le dottrine militari. Dall'altra parte, chi non si sta adeguando ne paga immediatamente, altrettanto immediatamente, le conseguenze. E sto pensando al fronte che ho appena visitato, Hezbollah, Israele, in cui l'IDF sta soffrendo molto anche dei droni pur rudimentali di Hezbollah, e sta cercando con una sorta di modernariato tecnologico di difendersi. Pensate, gabbie di metallo, reti da pesca per difendersi dai droni, con i tank israeliani in qualche modo ovattati da queste strutture, messe alla bella e meglio, o addirittura una sorta di filo spinato che al passaggio

0: Il raggio del drone viene teso e ruotando va a recidere i droni teleguidati. Sono tutti tentativi, tutte risposte che vengono effettuate sul campo di battaglia, perché se non ti prepari a questa nuova frontiera della guerra ne puoi pagare le conseguenze. Poi vado agli altri messaggi. Intanto, ciao Antonio, ben ritrovato in diretta da Tallinn, Estonia.
1: Ciao Giampaolo e ciao a chi ci ascolta.
0: Allora, prima ti chiedo una istantanea, perché abbiamo 7 minuti, sulla situazione in Finlandia, perché so che sono accadute cose mentre tu sei lì nel tuo osservatorio privilegiato estone. Raccontaci che cosa è accaduto.
1: Sì, nella notte le autorità finlandesi hanno lanciato un allarme per il rischio di caduta di droni in territorio finlandese, questa volta però non nel nord della Finlandia o in zone più isolate, ma nella regione di Helsinki, quindi la regione più popolosa del paese. L'aeroporto di Helsinki è stato chiuso per diverse ore, sono state deviate le rotte di navi mercantili e di navi passeggeri. È stata perfino invitata la popolazione, parliamo di quasi 2 milioni di persone, a rimanere a casa per diverse ore. Poi i droni per fortuna non sono caduti, o sembra che ne sia caduto solamente uno. Il ministro della difesa ha rilasciato una conferenza stampa, lo ha fatto anche il capo dello Stato Maggiore, dicendo che sostanzialmente il rischio di droni era dovuto alla battaglia che è in corso tra Ucraina e Russia, che ha sconfinato, e che ogni volta, grazie appunto ai jammer e agli spoofer, quindi a quei dispositivi che deviano la rotta, i GPS di questi sistemi, rischiano di cadere nei paesi vicini. Un allarme simile c'è stato anche in Lettonia e in Estonia. Quindi la situazione qui nel Baltico è, sempre molto sul chi vive.
0: Sempre allarme e allerta anche nei paesi del Baltico, fianco nord, fianco est di NATO e Unione Europea. Antonio Talia sta seguendo i lavori di un importante convegno, Lennart Meri Conference. Peraltro, adesso capiremo meglio dopo le varie indiscrezioni sulla cancellazione del dispiegamento di truppe statunitensi in Polonia. È anche molto complesso perché c'è normalmente un ricambio, un turnover degli uomini, ma sapete che Donald Trump più volte ha detto adesso basta con i militari americani nelle varie basi NATO in territorio europeo. Velocissimo, rispondo a Massimo da Milano. Con che mandato la Callas dice che Schröder non va bene? Con che titolo e a nome di chi parla? Beh, ecco lei che rappresenta la politica estera dell'Unione Europea, gentile ascoltatore. E Schröder non va bene a Kaja Callas, così come non va bene alla politica europea, perché si ritiene che sia una figura troppo vicina, troppo legata a Vladimir Putin, e quindi non sarebbe un mediatore, ma sarebbe una delle parti in causa. La Kaja Callas stessa ha detto testualmente: si siederebbero dalla stessa parte del tavolo. Per questo motivo politicamente non sarebbe opportuno. Il mediatore dovrebbe essere un soggetto terzo. A proposito di mediazione, di voci, di soggetti, ascoltiamo questa voce e poi Antonio Tella ci racconta chi è e che cosa ha detto.
2: Talking about the US delegation here, Reels, in addition to my presence, there's 4 bilateral ambassadors sitting out here in the crowd.
0: Allora, la voce che sentite intanto, Antonio, l'accento è chiaramente americano, mette un po' di un perimetro, un confine, spiega a che titolo lui è qua, ma chi è lui?
1: Sì, si tratta di Thomas Gedinanno, che è il sottosegretario di Stato americano con la delega peraltro alla sicurezza, quindi una sorta di cinghia di trasmissione tra il Dipartimento di Stato e il Pentagono, e ovviamente ha parlato pochi minuti fa, sono riuscito a mandare questo estratto, e ovviamente come potete immaginare qui alla Lennart Meri Conference è stato bersagliato di domande sulla questione della presenza americana in Europa. Gedinanno, che viene visto come un personaggio molto vicino a Rubio, quindi diciamo un volto più dialogante del mondo MAGA, ha cercato, come dicevi, di circoscrivere il suo perimetro, la sua presenza qui, ha cercato di dire sì, noi siamo per l'America first, ma non per l'America da sola, e ha un po' ridimensionato la questione del ritiro dei militari americani. Contemporaneamente però le notizie si susseguono, perché appunto la settimana scorsa abbiamo avuto conferma che circa 5.000 militari americani lasceranno la Germania. Adesso c'è la questione della Polonia, per ora si tratta di un mancato turnover, quindi un mancato ricambio, però appunto qui, sia qui nei corridoi della conferenza Lennart Meri, ma vedo anche sulle agenzie, è qualcosa che stanno commentando un po' tutti, e ci si sta chiedendo fino a che punto gli Stati Uniti proseguiranno con questa politica di far defluire i loro militari dal continente europeo. Chiaro. Ovviamente qui il tema della conferenza è appunto la difesa europea, il futuro della difesa europea. Vedremo nei prossimi giorni che cosa emergerà in questo senso.
0: E per questo stai seguendo questi importanti lavori.

0: Antonio Talia, Nessun Luogo Lontano, Radio 24, ma anche Sole 24 Ore, ce lo racconterai in viva voce la settimana prossima, nelle prossime puntate. Intanto grazie mille, una buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ciao Antonio.
1: Ciao.
0: Peraltro anche, diciamo, questo atteggiamento particolarmente ambiguo dell'amministrazione Trump, ritiri un po' di uomini, fai un balletto sugli uomini di stanza in Polonia. Il tutto sullo sfondo di che cosa? Beh, alcuni analisti dicono che gli Stati Uniti capiranno, e l'hanno già capito con la guerra contro l'Iran, che avere basi e uomini statunitensi in territorio europeo è una formidabile leva di proiezione. Se tu inizi a togliere basi, aerei, logistica, uomini, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto vuoi mettere le mani in un dossier da qualche parte del mondo, beh, hai molte meno leva, hai molte meno possibilità, devi affidarti alle portaerei. Poi, giusto senza essere particolarmente triviali e da bar, se poi quella portaerei c'ha dei problemi al bagno, c'ha dei problemi, insomma, che abbiamo visto che cosa è accaduto alla principale portaerei statunitense, che qualche problemino anche di reputazione in qualche modo l'ha messo in campo, e con i tempi anche che può avere una portaerei nel dislocarsi, diciamo che è un po' spararsi nei piedi, sto parlando dal punto di vista strettamente americano. Qualcuno scrive, il nostro affezionato ascoltatore che scrive regolarmente da Caracas, è John, ma da questa visita dell'arancione in Cina, così chiama il presidente Donald Trump, quali vantaggi ha il popolo MAGA, la sua base elettorale? E beh, bella domanda, me la girerei in questo modo, caro John. Non è tanto quello che concretamente è stato stipulato, molto poco. Si parla di alcuni Boeing, ben 200 per carità, ma ancora di contratti concreti non c'è praticamente nulla. È quello che racconta Donald Trump alla sua base elettorale, e quando un Donald Trump torna entusiasta e felice dicendo è stato un incontro fantastico, Xi è un grandissimo amico, dimenticando come tuonava contro il vertice cinesi al tempo del suo primo mandato, bene, questo evidentemente per la base più dura, più oltranzista, MAGA, potrebbe essere già qualcosa che accontenta l'appetito di quella base. Poi, ripeto, come giustamente si parlava del prezzo del pane, lo faceva Gigi Donelli, agli americani interessano anche altre due o tre cosine. Il prezzo del gallone di benzina e del diesel, soprattutto in California, lì dove costa tantissimo. Il prezzo dell'hamburgerone, quello senza citare quale catena, quello doppio che avete presente, quello grande. e queste sono le cose che interessano evidentemente agli americani, come un po' a tutti. Diciamo il paniere della spesa, come diremmo noi qui. Tempo quasi scaduto, anzi scaduto, ai noi. I prossimi messaggi li sintetizzerò nella settimana prossima, che sarà guidata, lo sapete, dal solito motto: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci,
0: sì.
2: Sarò molto breve.
0: Bene.
2: Redimiti dal metal.
0: Mai.
2: Puoi farlo.
0: No.
2: Coraggio. Ciao a quasi tutti, ci si sente lunedì.
0: E allora un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, anche a Valeria Bernardi. Via, domani c'è il meglio di, ci risentiamo lunedì in diretta. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: 1492?
8: La scoperta del nuovo mondo.
7: 1463?
8: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
7: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Adoro saltare da una pecca all'altra.
11: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
12: Spedisco 1000 pack una alla volta.
11: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: Sono le 17.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: La tragedia dei sub morti alle Maldive, il primo corpo recuperato di Gianluca Benedetti, sospese le ricerche, riprenderanno domani. Il deputato Giachetti si incatena in aula per protestare contro lo stallo della commissione vigilanza Rai Fontana, si trovi una soluzione. Omicidio di Taranto, 15enne confessa, volevo difendere i miei amici. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. Alle Maldive sono ancora senza esito le ricerche dei subacquei italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Dei 5 al momento è stato recuperato un solo corpo. Si moltiplicano nel frattempo le ipotesi sulle cause dell'incidente, sul quale anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.
19: L'unica immersione effettuata oggi ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i corpi dei subacquei dispersi che dovrebbero trovarsi all'interno del sistema di grotte a 60 metri di profondità che stavano esplorando. Ostacolate dal maltempo e dalla difficoltà dell'immersione, le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. Correggendo le prime informazioni, fonti locali fanno sapere che l'unico corpo recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i 5 potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso. Dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Continua la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, il quale dopo 12 giorni di sciopero della fame ha deciso di ammanettarsi in aula contro lo stallo della Commissione di Vigilanza RAI, organo bicamerale che ha il compito di assicurare che il servizio pubblico rispetti i principi di imparzialità e completezza dell'informazione, ma la cui attività è paralizzata da quasi 2 anni. Il presidente Lorenzo Fontana ha incontrato il deputato in aula esprimendo la sua apprensione e sincera preoccupazione e l'auspicio che si possa quanto prima trovare una soluzione. Ma sentiamo Giachetti.
15: Io sono giunto al 12° giorno di sciopero della fame per chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. E per questo, da questo preciso momento, passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Qui siamo nella casa della democrazia e allora voglio comunicarle, signor Presidente, che ho deciso di rimanere qui, di non abbandonare questo luogo, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza.
17: La cronaca, lutto cittadino oggi a Lecce per la morte nell'altra città salentina, Taranto, di Bakary Sakho, ucciso da un branco di ragazzi, 4 dei quali minorenni, interrogati oggi. Il comune di Taranto ha intanto attivato uno sportello di mediazione culturale dedicato al bracciante maliano.
20: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, e i 4 minorenni fermati insieme a 2 ventenni per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei 4, un 15enne che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del 15enne. Uno dei 20enni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sakho e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio comunque degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'Interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ed è tutto per questo giornale radio. Il prossimo alle 18, linea Focus Economia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo del dato sull'inflazione italiana, ma soprattutto delle prospettive che vengono viste per l'anno, l'inflazione in aumento, ma vi arriviamo. Oggi la giornata in chiusura di settimana è molto debole per tutte le borse, e anche questo arriverò. Vi do subito l'andamento degli indici. Abbiamo Milano che perde quasi 2 punti percentuali, l'1,80%, però ricordo a tutti che Milano, come molte altre borse, è in rialzo da inizio anno, a questo punto di un 10% più o meno, e quindi siamo a 49.140 punti. Va male anche Londra, -1,80%, Parigi -1,5%. E ancora, per quello che riguarda i cali, anche Francoforte perde l'1,90%. Non sta aiutando l'America, nel senso che Dow Jones ha aperto molto debole, -0,90%, Nasdaq -1,20%, Standard & Poor's -1%. Ora, potrebbe essere anche un modo per portare a casa alcuni guadagni in sedute tutto sommato leggermente positive. In questi abbiamo visto anche toccare alcuni record, l'aveva fatto ieri Wall Street, ha aggiornato il Dow Jones, nuovi record, sopra quota 50.000 ieri Dow Jones per la prima volta nella sua storia, per la prima volta da febbraio, scusatemi, il Nasdaq anch'esso. Ora ci sono, lo stesso Milano ieri, il FTSE MIB aveva toccato oltre 50.000 punti, adesso siamo a 49.000. C'è, attenzione, perché c'è un'analisi del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz che dice: guardate, la borsa negli Stati Uniti riflette davvero poche aziende, sono la maggior parte società tecnologiche e di intelligenza artificiale che stanno andando molto bene. Io penso che sia una bolla, dice Stiglitz, se guardi al resto del mercato negli Stati Uniti non sta andando bene, emerge un'immagine distorta nei numeri complessivi. Addirittura lui paragona quello che sta capitando alla bolla delle dot-com, non ce la ricordiamo bene, tra il 99 e il 2000, 2001, i profitti non possono essere così alti da giustificare gli investimenti, e comunque se anche l'intelligenza artificiale fosse tecnologicamente di successo porterebbe un sacco di perturbazioni sul mercato del lavoro. È l'ondata dei licenziamenti che non si è ancora verificata in maniera massiccia, ma ne abbiamo visto più di uno, e in queste condizioni non puoi avere un paese ricco. Quindi insomma, è essenziale avere una buona regolamentazione. L'Unione Europea va nella giusta direzione, l'Unione Europea sta cercando di regolamentare l'intelligenza artificiale. E poi aggiunge Stiglitz, lo ha fatto all'incontro, che è l'appuntamento organizzato da Nielsen a Santa Margherita di Pula a Cagliari, ha detto: credo che gli Stati Uniti siano in una profonda crisi, un paese fortemente polarizzato, uno dei due partiti ha completamente capitolato ed è diventato servo di Trump, che ha ottenuto dalla Corte Suprema poteri senza precedenti. Molte persone nel mondo accademico vogliono trasferirsi all'estero, come accadeva quando si intuiva l'arrivo del fascismo nell'Europa degli anni 30, lui ha fatto un paragone anche con l'Europa degli anni 30, per l'Unione Europea questa può essere una grande opportunità. E poi definisce oligarchi Jeff Bezos e Robert Murdoch, ma oligarchi anche i nuovi Mark Zuckerberg e Elon Musk per il controllo su Facebook, Instagram e X. Comunque, al di là dell'analisi di Stiglitz, le borse oggi erano in rosso già da questa mattina. Tokyo ha perso il 2%, Hong Kong l'1,60%. I dati sull'inflazione italiana, ma anche altri indicatori sulla produzione americana non aiutano. Adesso arrivo all'inflazione anche italiana, anzi ve la do subito, perché se no continuiamo a parlare di un dato che non ho illustrato. L'inflazione ad aprile è risalita al 2,7%. Rispetto all'1,7% di marzo. Il dato è sempre sui prezzi rispetto a un anno prima, perché su base mensile è fatto più 1,1. Comunque è un dato molto forte, nel senso che noi eravamo abituati prima della guerra all'Iran
ad avere un'inflazione che, non dico stesse sempre scendendo, ma stava sicuramente sotto il 2%, tra l'1,5 e 1,6, era arrivata all'1,7. Adesso siamo al 2,7, quindi un livello decisamente più alto rispetto a quello ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea, perché si va verso il 3%. Chiaramente il grosso lo fanno gli energetici. A marzo avevano fatto meno 2,1 sul marzo 2025, ad aprile la voce energetici rispetto ad aprile del 2025 fa più 9,2% e gli alimentari non lavorati che fanno più 6%. La crescita a questo punto, ripeto, del carattere della spesa sale al 2,3%, ma attenzione, è più bassa stranamente il carattere della spesa, questa volta è più, quindi bene, maggior frequenza d'acquisto, pulizia della casa, igiene personale e beni alimentari. Una volta tanto è cresciuta meno l'inflazione di questi generi rispetto all'inflazione generale. Perché? Perché è cresciuta nel comparto energia, il che non vuol dire, purtroppo lo sappiamo da quello che è successo nel 21 e nel 22, che a lungo andare l'aumento dei prezzi dell'energia non vada a poi a scaricarsi sui beni alimentari, su altri servizi. Comunque l'inflazione acquisita da aprile è ormai al 2,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche avessimo inflazione zero per tutto l'anno, cosa impossibile, comunque il 2026 si chiuderebbe con un più 2,3% nella crescita dei prezzi sul 2025, che è un dato più alto rispetto all'anno scorso. Ma temo, e temo di non essere smentito, che essendo questo solo l'impatto di aprile, poi dobbiamo aspettare maggio, giugno. Allora, o immaginiamo una deflazione, cioè prezzi addirittura in calo, che nessuno si può augurare perché vorrebbe dire una frenata completa dei consumi, o dobbiamo immaginare che questo 2,3% di inflazione acquisita per il 2026 andrà a aumentare, perché nei prossimi mesi vedremo altri aumenti. Allora, la Confcommercio, e l'avremo ospite a questo proposito, stima che l'inflazione per il mese di maggio dovrebbe attestarsi al 3,4%. E allora, se questa è la progressione, 1,7% la crescita dei prezzi marzo 2026 su marzo 2025, non c'era ancora stato l'effetto, diciamo, attacco d'Iran e blocco dello stretto di Hormuz, 2,7 ad aprile, 3,4 a maggio. Beh, e non ci vuole un grande economista per capire che se questa è la tendenza, l'inflazione acquisita dell'anno sarà ben più alta del 2,3%. Questo, ma ne parleremo, pone un grosso interrogativo alla Banca Centrale Europea, perché se poi dovesse essere confermata a livello di tutti i paesi euro, e temo che sarà così, la Banca Centrale Europea si trova di fronte al dubbio, alzi tassi di interesse perché l'inflazione inizia a essere decisamente sopra il livello ottimale del 2%, e di quanto li alzo, visto che però l'andamento economico di tutti i paesi dell'area euro è stato rivisto a ribasso. L'Italia ancora dovrebbe essere un 0,4, dovrebbe chiudere l'anno con un più 0,4, ma insomma il rischio di arrivare alla stagflazione è molto forte. Stagflazione cosa vuol dire? Crescita stagnante con inflazione. Come dico spesso, la peggiore delle bestie possibili, perché se almeno hai inflazione perché cresci tanto, hai un elemento positivo. Se hai stagnazione economica, ma almeno non hai l'inflazione, diciamo, controbilanci la non crescita con l'assenza però di un calo del potere d'acquisto. Se invece hai non crescita e inflazione, hai le peggiori, se posso usare un termine molto economico, sfighe che ti possono capitare in contemporanea, perché hai un'erosione del potere d'acquisto, del lavoro salariato in primo luogo, ma non solo, e allo stesso tempo non hai crescita economica e quindi non hai neanche crescita occupazionale. Staremo a vedere, le borse si sono mosse su questo e anche su altro, quindi parto adesso subito con i vari titoli. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, chi va male, chi va bene oggi in borsa? Pochi titoli positivi. Avio più 1,70, Eni più 0,80, Diasol in mezzo punto percentuale. Ripeto, non c'è da allarmarsi sulla borsa, perché le borse sono comunque in rialzo da inizio anno. Poi io prendo, diciamo, con molta attenzione le parole di Stiglitz, perché tutti noi ci stiamo chiedendo se i livelli toccati dalle borse siano realmente realistici o siano frutto solo di una pattuglia, diciamo così, di un gruppo di titoli, quelli legati all'intelligenza artificiale, con una scommessa enorme, 1.000 miliardi investiti in intelligenza artificiale, una scommessa enorme che poi questi investimenti ritorneranno sotto forma di utili, perché verrà venduta l'intelligenza artificiale. Però andiamo con ordine. Chi va male oggi? STMicro Electronics aveva corso moltissimo in queste sedute, perde il 4,80%. Per quello che riguarda, tra l'altro, l'allarme inflazione è quello che, diciamo, fa vendere oggi in tutte le borse, non solo in quella italiana. Però tornando a noi, scusatemi, STMicro Electronics, sono abbastanza prevedibili e anche ragionevoli i rialzi, però tutto il settore è andato un po' sotto pressione. Poi negativi tutto il settore bancario. Buzzinici, abbiamo già detto, BPER meno 3,80, BPM meno 2,50, ancora Intesa meno 2%, chiudo con Unicredit meno 1,70. Fuori dal mondo bancario, Stellantis perde il 3,5%, Inwit il 3%, Mediolanum il 2,90, Ferrari il 2,70, Fincantieri il 2,5%, Terna meno 2,30, Italgas meno 2,30, A2A pure, Prisma meno 2,24, Enel meno 2,24% e Azimut meno 2,12%. Euro su dollaro debole, ossia in calo, non debole, euro a 1,1625. Unipol è fiacca, devo dire, non avvantaggia la giornata, nonostante i conti diffusi oggi, perché i primi tre mesi dell'anno hanno visto l'utile salire del 6% a 433 milioni di euro. Il numero uno di Unipol, Matteo Laterza, ha detto che Unipol intende mantenersi sotto la soglia, cioè sul tetto del 20% del capitale di BPER. Ancora poi c'è Ferragamo che va male, oggi va male particolarmente il lusso. Ferragamo ha diffuso i conti, ha chiuso il trimestre con ricavi in calo a 209 milioni, li ha diffusi ieri in serata, meno 5,5%. Calano per Ferragamo i negozi monomarca, meno 2%, vendita all'ingrosso meno 21%, calano le vendite in Europa, Medio Oriente e Africa del 17%, in Nord America sono salite del 18% a cambi costanti, nel resto delle Americhe più 7,6%. Passo indietro, dicevo, dell'Asia e del Pacifico, che hanno un grosso dovere, i grandi gruppi del lusso hanno grossi problemi, e chiaramente questo si è avuto una ripercussione anche in borsa, come ricordavo.

0: Vado agli altri Ferragamo, adesso vi do il dato definitivo, è più che un brutto calo, è un tonfo, perché è meno 18,20%, è il secondo peggior titolo in questo momento di tutto il listino. Poi sono arrivati appunto i dati sull'inflazione che hanno aumentato il rosso, adesso non siamo ai minimi di seduta, Milano è arrivata a perdere il 2%, adesso perde l'1,90%, siamo lì comunque. Tra l'altro il BTP è salito con il titolo di Stato al 3,92% e lo spread è salito a 78 punti, è uno spread assolutamente gestibile. Però il BTP a 10 anni italiano ha guadagnato 16 punti, va al 3,93%, in aumento anche il decennale della Grecia di 14 punti, che rende meno di quello italiano di poco ma meno, 3,87%, e la Spagna 3,60% più 13 punti. Stellantis, questo nel giorno cala, o meglio è piaciuto l'accordo con i cinesi di Dongfeng al mercato, perché Stellantis ha annunciato un accordo da 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Stellantis contribuirà con circa 130 milioni di euro, però e su questo è intervenuto anche il ministro Urso, visto che ieri abbiamo parlato dell'ipotesi che BYD possa comprare stabilimenti di Stellantis, nello specifico Cassino e Mirafiori, al di là dell'accordo che invece ha Stellantis con Leap Motors, che quella però è una joint venture, insomma. E al di là, diciamo, di questo accordo con Dongfeng per produrre alcuni veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Urso oggi, a Urso oggi è stato chiesto, insomma, che cosa ne pensa delle imprese di auto cinesi che vogliono investire in Italia, e lui ha detto: sono benvenute.
1: Abbiamo detto che Stellantis doveva tornare centrale nel nostro paese, così è stato, perché nel frattempo è cambiata la governance di Stellantis, hanno presentato un piano Italia che ovviamente, per potersi dispiegare, essendo un piano industriale che prevedeva nuovi modelli e nuove piattaforme di alcuni mesi, così è accaduto. E se guardate i dati sulla produzione industriale, che sono in crescita, questi dati in crescita sono dovuti in buona parte alla significativa crescita della produzione di auto nel nostro paese, che da dicembre in poi, e sono ormai 4-5 mesi, continua a dare risultati positivi. E penso che vi siano diversi interessi di più case automobilistiche cinesi, forse più di una, più di due o anche più di tre, stiano pensando di farlo anche nel nostro paese. Benvenuti, tanto più alla luce del fatto che Stellantis intende realizzare con queste case automobilistiche una partnership non meramente commerciale.

Allora, sempre sul settore dell'auto, alcuni ipotizzano in merito non solo il fronte Dongfeng, non solo il fronte che è già un fronte aperto con Leap Motors, non solo l'ipotesi in questo caso non di joint venture ma di acquisizione proprio degli stabilimenti di Cassino e di Mirafiori di BYD. Ieri, l'altro ieri, la numero 2 di BYD aveva detto: beh, Maserati è sicuramente un marchio interessante. Oggi alcuni media cinesi ipotizzano che Stellantis starebbe trattando con i cinesi di Huawei e Jack Motors per sviluppare nuovi modelli elettrici per Maserati. Il primo modello potrebbe arrivare già nel 2027 in due versioni, una con marchio Maestro di Huawei per il mercato cinese e una con marchio Maserati per i mercati internazionali. Huawei fornirebbe software, cruscotti digitali e sistemi di guida assistita. Jack si occuperebbe della produzione e Maserati contribuirebbe con design. Il problema è capire chi fa il motore, perché se il motore dovesse essere cinese,

sarebbe un bello smacco, perché è inutile girarci attorno. Maserati, far fare un motore della Maserati ai cinesi è come far fare un motore della Ferrari agli indiani. Voglio bene a tutti e due, ma insomma, è chiaro che, che quello che sta facendo il gruppo Stellantis, a mio avviso, visto da fuori in maniera un po' grezza, è prendere atto del ritardo accumulato dall'industria automobilistica europea, e quindi italiana e francese, ma anche americana, nei confronti del, dei modelli cinesi, andare a fare accordi per assorbire la tecnologia lì. Ho capito, poi bisogna fare attenzione, visto che però abbiamo parlato in questi giorni anche di due altre notizie, e mi riferisco a tre notizie non belle. Una, Electrolux e i 1700 esuberi annunciati su 4500 dipendenti. Poi, in tema di partecipazioni straniere, segnalo che, abbiamo ricordato, Siemens Mobility, Siemens attraverso Siemens Mobility, ha comprato il cuore ferroviario di Mermec. Ora, Mermec è una società che è fondata a Monopoli nel 1970, l'operazione dovrebbe essere conclusa entro il 2026, il perimetro della cessione comprende 1700 dipendenti di Mermec, 430 milioni di ricavi e clienti in oltre 70 paesi. Ci sono alcune società che restano fuori: Mont Saint-Michel, Anglestar, Mermec Deutschland. Mermec è un gioiello che lavora dove? Lavora sulla struttura ferroviaria. Tra l'altro ha sede appunto a Monopoli e Matera, che resteranno i centri mondiali di eccellenza del gruppo per treni di misura e sistemi di diagnostica delle infrastrutture ferroviarie.

0: tra l'altro MEM, che è proprio l'acronimo di Meridional Meccanica. Però insomma, io qui vedo tra l'altro Pertosa, il fondatore, ha ottenuto che il quartier generale resti in Puglia per vari anni, e ha detto: io sono formalmente in pensione da 9 mesi, no, non sto molto bene, i miei figli stanno seguendo in modo indipendente altre strade imprenditoriali, ho scelto il partner più solido. Questa mi sembra un'operazione, devo dire, su cui ho poco da obiettare, cioè se verranno confermati gli investimenti, i marchi, i nomi, il gruppo si chiama Siemens e vuole un gioiello che appunto si occupa della diagnostica delle infrastrutture ferroviarie, i treni di misura, cioè tutto quello che serve a diagnosticare la rete ferroviaria e quant'altro. Un po' diverso, stando alle accuse che sono state mosse, il caso invece dell'acquisizione, nel senso che sono arrivati al 52% del capitale votante dei cinesi di Weichai sul gruppo Ferretti. Ne abbiamo parlato lungo in questi giorni, ma ci sono degli sviluppi, e poi c'è anche l'accusa degli azionisti, a questo punto di minoranza, l'altra quota, quindi KKG Maritime, che ha ottenuto loro hanno ottenuto il 47,4% del capitale presente, e quindi la cosa si è giocata sostanzialmente per un 4-5% di voti, e da qui parte l'accusa. L'accusa qual è? Rastrellamento con un cartello, la dico male, cioè nei giorni precedenti si è andati a far acquistare titoli del gruppo Ferretti a, questa è l'accusa, teste di legno, prestanome, persone, ex dirigenti legati a Weichai, ed è un rastrellamento fatto di concerto, quindi con molte violazioni secondo l'accusa, ma ne riparlo dopo il merito della pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Colesterolo? O ti senti così?
4: Ah!
3: O ti senti ACT?
4: Ah.
2: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
2: Miglio Cress ACT è l'integratore.

0: alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
3: Questa è Bar Group.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
6: In collaborazione con
7: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 16 maggio. Un'intensa perturbazione investe l'Italia con precipitazioni diffuse al nord-est, su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Sicilia e Calabria. Da segnalare la possibilità di temporali anche forti, nevicate sulle Alpi. In serata irrompe il maestrale, segno della rimonta dell'alta pressione da ovest e di un generale miglioramento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci.

0: viaggi, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Focus Economia.

0: 17:38 minuti, dicevo di quello che è successo ieri nel gruppo Ferretti, che quindi la lista dei cinesi, dei Wei Chai, che aveva e ha già il 39,5% del capitale, ha ottenuto voti pari al 49,7%, 52% del capitale presente, e ha battuto la lista di KCG Maritime, che ha di suo il 23% di Ferretti, ha ottenuto il 47,5% dei voti, il 45% del totale. Perché lo dico? Cito le percentuali. Perché i cinesi hanno battuto, diciamo, l'altra cordata per 4, massimo 5 punti percentuali. Ora, KKCG Maritime ha espresso forti criticità in merito all'integrità e alla validità del processo deliberativo. E le questioni sopra richiamate sono state oggetto di una notifica dettagliata presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata per opportunità informativa a Consob e a Ferretti. E così il gruppo che fa capo all'imprenditore cieco Karel Komarek. La posizione riflette serie preoccupazioni in merito a possibili azioni concertate da parte di azionisti collegati a Weichai e anche a potenziali inadempimenti agli obblighi informativi, più in generale al rispetto del quadro normativo applicabile alla società. Qual è l'accusa? Che nei giorni precedenti all'assemblea vi è stato un rastrellamento di azioni Ferretti, e secondo KKCG gli acquisti, se coordinati con Weichai, porterebbero la quota aggregata cinese al 47-48%, andava dichiarato chiaramente, e quindi ben sopra il 40%. Inoltre i cinesi non avrebbero mai notificato la partecipazione di maggioranza, ecco appunto sì, ai sensi del Golden Power. Dal 2016 Ferretti ha infatti una divisione dedicata allo sviluppo di imbarcazioni dedicate al settore della difesa, quello a cui facevamo riferimento col dual use, cioè sistemi, diciamo, di digitalizzazione, di controllo della nave, che possono essere applicati sia agli yacht che per esempio alle pattuglie della polizia o alle pattuglie militari, alle imbarcazioni militari. E questo ne fa un'azienda strategica per il Golden Power. Tuttavia, nel 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cessione dell'unità difesa, anche se un rappresentante di KKCG Maritime ha provato a impedire a Weichai di votare o chiesto di aspettare il giudizio del Golden Power, del governo. A questo punto il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio, cioè di oggi, slitta ad altra data, e il ministro Adolfo Urso ha detto: sì, ci è arrivata la richiesta per il Golden Power per Ferretti da parte del KKCG, riguarda il mio dicastero, ma anche il dicastero del ministro Crosetto, avendo Ferretti una parte produttiva che riguarda la difesa.
1: È arrivata una richiesta in tal senso, che è al vaglio degli uffici competenti, che non riguarda ovviamente soltanto il mio dicastero, ma anche innanzitutto il Ministero della Difesa, avendo Ferretti anche una parte produttiva che riguarda la difesa.
0: Qualche notizia in breve, poi partiamo con la classifica. Allora, dell'incontro tra Xi Jinping e Trump sta rientrando negli Stati Uniti, abbiamo parlato molto, cronaca ieri, l'altro ieri, e vorrei fare un approfondimento poi lunedì. Oggi abbiamo la classifica, non è chiaro. È chiaro che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti in autunno, Trump ha detto su Taiwan non ho preso alcun impegno con Xi Jinping, i timori sono che invece abbia cambiato idea, e poi Trump con Xi non abbiamo parlato di dazi, ho discusso delle compagnie petrolifere cinesi sanzionate, poi deciderò, insomma ci sono tante dichiarazioni di Trump che obiettivamente ovviamente porta acqua al suo mulino. Qualche accordo, però

0: e super ricchi su Sunday Times, ha certificato l'esodo, hanno scatenato ovviamente delle tasse. 111 persone su 350 non risiedono più in Gran Bretagna, alcuni sono venuti anche in Italia, sfruttando la legge che adesso vale 300.000 euro. Ultima notizia prima della classifica, possiamo chiamare una buona notizia, riguarda Radio 24. Abbiamo il dato di ieri, uscito sulle agenzie, abbiamo toccato il record di 2.685.000 ascoltatori nel giorno medio, e poi c'è tutta la parte anche social con 2,8 milioni di follower più 27%, l'offerta podcast, però insomma grazie a voi, noi facciamo quello che riusciamo, poi siete voi che dovete ascoltarci, grazie a voi, sono 2.685.000 ascoltatori nel giorno medio, che vuol dire poi un dato molto più alto dal lunedì al venerdì e un po' più basso il sabato e la domenica, dove fisiologicamente c'è anche meno gente in movimento per lavoro e meno ascolto radiofonico. Però grazie a voi, con questa buona notizia partiamo con la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: La classifica della settimana.
0: No, devo dire una cosa, non ascolto che mi dice: ma quando i cinesi sono entrati in Ferretti nel 2012 il gruppo era quasi fallito. È vero, io non... ma guardate, qui non si sta discutendo se uno vince in assemblea, e vince in assemblea, fine, oh, mercato. L'accusa è di aver rastrellato e quindi di avere fatto un'azione di concerto che va dichiarata, non si può fare in questo modo, e di non aver avvisato il governo per la parte che può attivare il Golden Power, cioè se tu vai a trasferire la divisione difesa in Cina con il sospetto che tu voglia acquisire tutta la parte di valore aggiunto di ricerca tecnologica e portatela in Cina. Questo è, nessuno contesta che se tu prendi il 51% in assemblea e l'altro prende il 49%, tu hai vinto. Ma che discorsi sono? È la modalità con cui l'hai realizzato. Poi se vinci in maniera corretta, perché il tuo piano industriale, guardate quello che è successo a Monte dei Paschi, il ribaltone, il tuo piano industriale convince di più gli azionisti rispetto al piano industriale dell'altro, hanno vinto, che vinca il migliore, che vincano i cinesi. L'importante è che non vi sia stato un rastrellamento di azioni, un concerto occulto prima, e che tu abbia adempiuto agli obblighi di legge quando vai a toccare i settori strategici. Tutto qua. Però vorrei partire non solo con la buona notizia degli ascolti di Radio 24, ma con una buona notizia in generale. Per alcuni sarà invece una cattiva notizia, ma insomma, a Firenze ha vinto il sindaco Sara Funaro sullo stop ai nuovi contratti Airbnb. Guardate, io ho letto molte volte, conosco Firenze perché ci ho fatto l'università, la situazione che io vedo ogni volta che torno a Firenze è anche peggiore di quella di Venezia, nel senso che Venezia forse l'ha già messa male prima come overtourism, usiamo questo termine. Firenze, il centro storico, dove io da studente, vabbè, gli affitti erano un'altra cosa, neanche paragonabile a quelli da adesso, ma insomma uno poteva vivere, vivevamo nel centro storico, gli affitti erano ancora abbordabili. Ma al di là del livello degli affitti, è quasi tutto un Airbnb, negozio di, diciamo, fashion, chiamiamolo così, negozio per turisti e street food. Non c'è altro, non c'è, per citare, diciamo, parafrasare un grande articolo di Giorgio Bocca, se trovate qualcos'altro avvisatemi, io non l'ho visto, non ho visto un negozio alimentare, una panetteria, una merceria, nulla che non sia funzionale al turismo che viene o al turismo Airbnb, quindi magari mini market sì. Perché lo dico? Perché non si può, e ripeto, il tema non è la singola, la casa della zia, qui ci sono società vere e proprie, e comunque lo Stato, il sindaco, la pubblica amministrazione ha l'obbligo, non solo il dovere, di regolare i fenomeni. Non è la giungla, il mercato, come qualcuno crede, io faccio quello che voglio, cavoli tuoi. Allora, ha dato ragione, diciamo, il TAR toscano alla sindaca Sara Funaro, che aveva bloccato nuovi Airbnb. Questo diventa un riferimento molto importante anche per le prossime amministrazioni di tutto il paese, perché fa precedente. perché dice

Del TAR, la protezione dell'ambiente urbano, gli obiettivi di politica sociale e culturale insieme alla conservazione del patrimonio storico e artistico sono motivi validi per limitare gli affitti turistici brevi, come ha fatto Palazzo Vecchio. 19 verdetti hanno respinto un centinaio di ricorsi di imprenditori e associazioni che protestavano contro il restrittivo regolamento di Palazzo Vecchio, che era dal 2025. Praticamente Firenze ha oltre 10 milioni di pernottamenti l'anno su affitti brevi e Firenze ha deciso di bloccare le nuove locazioni turistiche nel centro storico, che è tutelato dall'UNESCO. Restano attive quelle esistenti, però fra 5 anni hanno l'obbligo di rinnovo ogni 5 anni. Il TAR ha confermato anche questo. Ha pure legittimato lo stop all'uso delle cosiddette key box. Guardate, io quella è un'altra cosa che non capisco. Se tu prendi un albergo di qualunque livello e ti sei dimenticato il documento, rischi di non entrare in albergo, perché c'è una disposizione di pubblica sicurezza in cui io devo sapere esattamente chi è e devo dargli il documento fisicamente, non basta che io glielo dichiari. No, non si capisce perché con gli Airbnb tu bastasse la key box, per cui tu sì, formalmente affitto io, poi magari viene Pietro la Corte, che è qua davanti a me, che è sconosciuto, la key box appena lui, il nome è mio, ma dai ragazzi, su. Allora, tra l'altro la Funaro fu immortalata col caschetto e Cesoia a tagliare le key box, che tanto non si possono mettere, e poi appese dalle pareti, dappertutto. E hanno anche accolto l'altro divieto messo dal Comune di Firenze ai giudici. Chi affitta casa ai turisti deve garantire un minimo di 28 metri quadri. Stop a cantine e soffitte di pochi metri venduti a peso d'oro. Esulta Funaro e l'assessore al commercio Jacopo Vicini, giornata storica, vittoria su tutta la linea. E poi, una volta scadute le licenze quinquennali concesse, il Comune deciderà di rinnovarle a chi rispetta gli standard in base a quanto una zona è satura. Anche questo è un elemento di buonsenso. Se tu hai delle parti della città dove ci sono pochi Airbnb, ma come avviene per le licenze commerciali? Io non capisco perché sulle licenze commerciali, giustamente, il Comune vada a vedere. A Venezia c'è stato il Comune ha deciso la legge antipacottaglia, cioè non dà più licenza a chi deve fare vendere la gondola prodotta in Cina, la maschera prodotta in Cina, che cavolo ne so, altra roba finto veneziana prodotta in Vietnam, pacottaglia pura. Ora, il Comune giustamente, così come regolamenta il numero di bar, che distanza, le panetterie, gli esercizi commerciali che servono la vita di tutti, e se no che cosa servono a fare le licenze? Giustamente darai le licenze, le ridarai se in quella zona non c'è una saturazione, quando c'è una saturazione non le ridarai, su. È una buona notizia.

0: gli affitti breve, ha ragione. Dunque, una mi scrive: ma lei è comunista? Ma tanto che Marx è morto, il comunismo è morto, ma vorrei capire, lei lo deriva da che cosa? Dal fatto che vorrei tutelare gli abitanti dei centri storici e ritengo che gli affitti brevi debbano essere regolamentati come tutto viene regolamentato. Tu non puoi aprire quattro panetterie una accanto all'altra, il comune non ti dà la licenza, non puoi, oppure apri dei bar se il comune decide che in quell'area si possa creare movida con tutti i problemi che crea. Ma non ho capito, ma perché se io, deve essere comunista una cosa che tutela i cittadini residenti lì? Comunque, se lei è sempre comunista, intende dire uno che tutela i residenti lì, mi chiami pure comunista. C'è una notizia che però l'agenzia ha appena battuto, a proposito di Trump, e qui dobbiamo abituarci a dichiarazioni come sempre, tutto è contrario di tutto. Ha detto poco fa su Taiwan: non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Vabbè. Mentre percorrere non so quanti per attaccare l'Iran, per aiutare Israele, quello va bene. Chiedo per un amico che ha letto gli Epstein Files, cioè, così va benissimo, cioè, insomma, ma cioè, se Taiwan dichiara l'indipendenza non va bene, vabbè, non voglio mettere in classifica Trump. Andiamo al quinto posto vero e proprio da poco quanto ho, perché auguri. Allora, dunque, io ho raccontato tante cose in questi anni, ma di assistere a una seduta di bilancio di una giunta comunale di un paese, non piccolo, va male anche se è un paesino piccolo, ma qui stiamo parlando della città di Marsala, non sono proprio quattro case. Ma di assistere a una seduta del Consiglio Comunale in cui si doveva approvare il bilancio. Il bilancio è la cosa più importante per un comune, perché dà l'indirizzo politico, si capisce quali sono le priorità politiche, dove finiscono le risorse pubbliche, quali servizi vengono garantiti, quali restano indietro. Ora, come ha denunciato il consigliere del comune, dell'opposizione del comune di Marsala, Daniele Nuccio, chiede all'assessore al bilancio Giuseppe Lombardo alcuni elementi sul bilancio che deve essere approvato. Sentite, non sto scherzando, la risposta dell'assessore al bilancio del comune di Marsala, Giuseppe Lombardo.
1: Senta, io avrò il piacere, spero, domani di poter rispondere alle domande in merito al bilancio, tenuto conto francamente che io ancora il bilancio non lo conosco, perché mi è stata data la delega da pochissimo tempo, quindi automaticamente sarà mia cura fra domani, fra qualche altro giorno, ma comunque al più presto, di poter rispondere e esaudire un po' tutte le domande che mi sono state fatte sul bilancio.
0: Ragazzi, allora, per chi non avesse capito, al comune di Marsala si sta discutendo il bilancio comunale. Ma io lo faccio sentire dopo il GR. L'assessore al bilancio risponde: guardi, io non l'ho visto il bilancio. Ma allora, l'assessore al bilancio non ha visto il bilancio. L'assessore all'ambiente non ha visto l'ambiente, l'assessore al turismo non ha visto il turismo, l'assessore alle attività produttive non ha visto le attività produttive. E dice: io il bilancio non ho visto, conto comunque di guardarlo, grazie, siamo tutti grati, domani o nei prossimi giorni, ma io direi anche con calma, perché domani o nei prossimi giorni? Ma allora di che cosa discutono se non conoscono il bilancio? Gli è stato anche chiesto: per il capitolo cultura quante somme avete impegnato al 31 dicembre? Non lo so. Allora, io una cosa apprezzo dell'assessore, ma ci torniamo dopo, dell'assessore Giuseppe Lombardo: l'onestà intellettuale. Invece che tirare la supercazzola, ha detto: io il bilancio non l'ho visto, ma che è sto bilancio? Non l'ho visto, fra qualche giorno, vediamo, quando lo vedrò potremo parlarne. Io lo chiamerei assessore al non bilancio, ma vediamo di capire esattamente cosa è successo dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Guardate, a me per paradosso ricorda il famoso porno attore a sua insaputa, cioè quello che fu preso con la 104 a Miami, lo raccontammo anni fa, e fu beccato dall'amministrazione perché era all'interno di un film porno e disse: l'hanno girato a mia insaputa, che era un caso abbastanza raro. Ma qui avere l'assessore bilancio che non ha visto il bilancio durante la discussione sul bilancio, voglio dire, GR24.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio. Che ha

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
13: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
12: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
13: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
12: Ecco qui.
13: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
14: Sono le 18.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Trump: non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Iran: pronti ad accogliere lo sforzo della Cina per la pace. Giacchetti interrompe lo sciopero, commissione di vigilanza convocata il 27 maggio. Sei furbetti del cartellino incastrati dalle telecamere all'ASL di Caserta, sospesi 4 medici e 2 infermieri. Giro d'Italia: Vingegaard attacca sul blockhouse e vince la 7ª tappa. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così poco fa il presidente americano Trump, a proposito di Taiwan, e all'indomani dell'incontro a Pechino con Xi Jinping. Al centro dell'incontro era stato anche l'Iran. Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre Trump di rientra a Washington. Washington fa un bilancio molto positivo della sua visita a Pechino, almeno dal punto di vista economico-commerciale.
16: Salutata la Cina dall'alto della scaletta con il classico gesto del pugno chiuso, Trump a bordo dell'Air Force One è tornato a commentare con entusiasmo la due giorni con il presidente Xi. Una persona meravigliosa, abbiamo chiuso accordi fantastici a partire dall'acquisto di 200 Boeing, ripete. Sembra incredibile, ma Trump sostiene che di dazi non si sia parlato, mentre si sarebbe discusso di revocare le sanzioni americane alle compagnie petrolifere cinesi, ree di aver acquistato petrolio iraniano. Discettando del conflitto in corso, il presidente degli Stati Uniti parla di un Iran alle corde e rimarca che non ha chiesto alla Cina di intervenire, perché chiedere un favore significa dover contraccambiare prima o poi, dice. Ma crede che l'omologo cinese agirà, perché vuole la riapertura dello stretto di Hormuz. Come non vuole invece una lotta per l'indipendenza di Taiwan, riferisce

0: Trump, ammettendo che sul punto ha ascoltato senza prendere impegni. Se non che, dice ai giornalisti, ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane all'isola. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la cronaca, 6 furbetti del cartellino incastrati dalle telecamere all'ASL di Caserta. Sentiamo.
2: Avrebbero timbrato il cartellino e poi sarebbero andati dal barbiere o al supermercato. All'ASL di Caserta 6 operatori sanitari, 4 medici e 2 infermieri sono stati sospesi per 12 mesi per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Secondo i carabinieri del NAS, pur risultando presenti, i furbetti del cartellino uscivano a fare faccende private durante l'orario lavorativo. Un altro dirigente è stato avvistato dai carabinieri dal barbiere durante il turno, mentre un suo collega è stato trovato in un negozio di telefonia. La tecnica più comune era quella dello scambio di favori tra assenteisti. Uno si presentava e timbrava anche per gli altri. In uno dei casi segnalati dalle forze dell'ordine è stato registrato in servizio un operatore che era in realtà in malattia. I carabinieri hanno scoperto la presunta truffa pedinando infermieri e medici e visualizzando le registrazioni delle telecamere nascoste posizionate all'interno dell'ASL. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha sospeso tutti e 6 gli operatori che non riceveranno lo stipendio e non potranno lavorare per altri enti legati al Servizio Sanitario Nazionale. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l'occupazione. La commissione di vigilanza è stata convocata per il 27 maggio e il centrodestra si è detto disponibile a garantire il numero legale. Lo sport con il ciclismo: il danese Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia, la Formia Blockhaus di 244 km, la più lunga, con il primo arrivo in salita di questa edizione. Il favorito della corsa ha attaccato a metà della dura salita finale, staccando l'austriaco Felix Gall, che si è classificato secondo, anche l'italiano Giulio Pellizzari giunto quarto. E ora il tennis con gli internazionali di Roma in diretta. Giovanni Capuano.
3: Sì, internazionali di Roma, ostaggio della pioggia perché sta piovendo sul centrale del Foro Italico e dunque è stata sospesa la prima semifinale, quella che vede in campo l'azzurro Luciano Darderi contro il norvegese Casper Ruud, sospesa dopo 28 minuti dominati da Ruud, che era sul 4-1 con una palla per il 5-1 e soprattutto un doppio break di vantaggio nei confronti di Darderi, che fino alla sospensione di fatto è stato in grande difficoltà rispetto al norvegese. In serata dovrebbe esserci a seguire l'altra semifinale, quella che vede in campo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev, ma le previsioni del meteo non sono buone e dunque potrebbero esserci problemi di pioggia e potrebbe questa partita, quella tra Sinner e Medvedev, slittare anche alla giornata di domani, una giornata in realtà dedicata in teoria alla finale del torneo femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. Si attende comunque che smetta di piovere per rivedere in campo Luciano Darderi e Casper Ruud. A te la linea.
1: E grazie a Giovanni Capuano. La linea torna a Focus Economia, il giornale radio torna alle 19:00.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Focus Economia.

0: Senta, io avrò il piacere, spero, domani di poter rispondere alle domande in merito al bilancio, tenuto conto francamente che io ancora il bilancio non lo conosco, perché mi è stata data la delega da pochissimo tempo, quindi automaticamente sarà mia cura fra domani, fra qualche altro giorno, ma comunque al più presto, di poter rispondere e esaudire un po' tutte le domande che mi sono state fatte sul bilancio.
1: Oh, da qui ripartiamo, questo è l'assessore al bilancio Giuseppe Lombardo del comune di Marsala, nel giorno in cui la giunta deve discutere del bilancio. Lui il bilancio non l'ha visto. Ma allora il bilancio che fine ha fatto? Perché non sa nulla di questo bilancio. A me servirebbe una base un po' più thriller, no? Dov'è sto bilancio? No. Dov'è il bilancio? Dov'è il bilancio del comune di Marsala? Perché non solo Giuseppe Lombardo non l'ha visto, si ripromette di leggerlo nei prossimi giorni, vediamo quando. Quanto è stato previsto per il capitolo cultura? Non so, almeno alla dichiarazione onesta. Ma il problema è che non c'è solo lui. La vicepresidente del Consiglio Comunale, Eleonora Milazzo, sottolinea la gravità della situazione e dice: ma lei non conosce il bilancio? E lui dice: sì, non lo conosco. Poi altri assessori sono apparsi spaesati, no? Mi scrive giustamente un ascoltatore: ma immaginate se alla maturità o a scuola mio figlio rispondesse: guardi, non lo so, mi riprometto di studiare, non so, dite voi che cosa, Copernico, Leopardi, mi riprometto di studiarlo, guardi, abbia pazienza, io è vero dovevo essere interrogato, ma mi riprometto di studiarlo nei prossimi giorni, più o meno, insomma, vediamo, ma mi riprometto, e tu ti becchi giustamente un bel voto, no? Allora, non solo lui, perché anche oltre Pino Lombardo, Giuseppe Lombardo, anche Tiziana Laudicina, diverse componenti della giunta hanno mostrato difficoltà persino nel gestire il confronto istituzionale. Laudicina sembra che non si sia nemmeno alzata dal posto e ha detto anche lei: chiedo di poter rispondere alle domande entro 24 ore. Ma che è tutto più uno? E poi appunto c'erano domande molto dettagliate sulle priorità politiche. Il consigliere Gabriele Di Pietra ha chiesto chiarimenti sulle manutenzioni straordinarie previste, sull'organizzazione degli uffici, sul piano di assunzioni. Niente, mi riprometto di rispondere nelle prossime ore. Gli assessori si sono affidati ai dirigenti, che però erano assenti dall'aula, e allora i consiglieri chiamati a approvare il piano triennale delle opere pubbliche e bilancio, senza che l'assessore al bilancio sapesse che c'era un bilancio, che cosa hanno approvato? Che cosa ha approvato la giunta? Qui Dario Argento è più che mai utile. Cioè, ha approvato in maniera preventiva un bilancio che poi deve essere scritto? E poi anche l'assessore all'attività produttive Manlio Canova ha detto: si è limitato a prendere appunti, non ha espresso alcun punto di vista, sta studiando anche lui. E anche lui ha detto: approfondirò successivamente. Ma che cavolo avete fatto a fare sta seduta? Allora io dico due cose. La prima, ammetto, cioè apprezzo l'onestà intellettuale dell'assessore, però se il bilancio non l'hai studiato, se nessuno sa la mazza in sto consiglio comunale, potete almeno sospendere lo stipendio, diciamo, la diaria, chiamatela come volete, l'assegno mensile, cioè quando avrete studiato tornerete in aula e vi verrà erogato lo stipendio, mi sembra il minimo, no? Secondo, mi sarebbe piaciuto avere anche l'assessore ai trasporti, perché pure nel bilancio tutta la parte appunto strade, anche perché non vorrei, come suggeriscono alcuni ascoltatori, che emergesse nella prossima seduta di bilancio che il vero problema di Marsala non è che l'assessore al bilancio non ha mai visto il bilancio, non è che tutti dicono prendo nota e risponderò fra 24 ore, il vero problema di Marsala potrebbe essere un altro.
2: Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
1: Sì, è vero, scrivono molti ascoltatori, ma almeno il gettone potevate non prenderlo. Che gettone avete fatto? Vabbè. Allora, vado rapido perché abbiamo parlato di Airbnb, la buona notizia, l'assessore al bilancio. Allora, segnalo due problemucci. E stanno smontando i vari giudici, il decreto che ha portato alla chiusura dei negozi Cannabis Light. Ce ne siamo occupati molte volte perché c'erano 10.000 addetti, società di giovani, c'era una legge del 2016 che diceva se tu vendi Cannabis Light, quindi il contenuto di THC sotto lo 0,6%, tutta la documentazione scientifica dimostra che manca l'elemento drogante, cioè l'elemento psicotropo, per quando la parte attiva appunto non è il THC ma il resto. Quindi questa c'era una legge che stabiliva nello 0,6% il massimo. Ora il governo ha deciso di chiuderlo, però in realtà gliela stanno smontando, perché dopo il giudice di Brindisi, anche il 2 dicembre 2025, anche il giudice di Trani il 28 aprile ha disposto il rinvio alla consulta dell'articolo 18 del decreto sicurezza, ossia le norme per bandire il fiore, perché dice il giudice l'assunto non è supportato dalla scienza, con il THC sotto i livelli di guardia non esistono prove di elementi psicotropi, quindi nessun rischio per la salute pubblica. Se il CBD è prevalente, il THC non supera tra lo 0,2 e 0,8%, tutte le evidenze scientifiche ci dicono che non c'è un principio drogante, quindi alterante le percezioni. Sapete cosa sta succedendo? Su 24 intanto i sequestri di Cannabis Light si sono fermati. Su 24 casi di aziende canapiere indagate perché hanno beccato anche detenzione e spaccio di stupefacenti, quelli che avevano in magazzino perché avevano comprati per i mesi dopo Cannabis Light, una roba assurda, almeno non puoi essere retroattivo, l'hai comprati perché hai fatto magazzino, come se dichiarassimo illegale il vino e multi uno, lo condanni perché aveva nel frattempo fatto scorte di magazzino di vino. Una follia. Però su 24 casi di aziende canapiere indagate si contano 4 archiviazioni, una assoluzione e 14 restituzioni. Quindi ti chiedi le altre 5 che male hanno fatto, perché su 24, 19 le hanno. Le restituzioni praticamente sono queste: le forze dell'ordine portano via piante e fiori e i magistrati li riconsegnano. È successo recentemente al 14 di sequestro, il più recente è in Liguria, Imperia, l'11 aprile hanno dissequestrato e restituito 530 kg di inflorescenze di canapa, il 24 marzo un copione simile a Sassari e annullato il sequestro, inammissibile il ricorso del PM. E adesso il rinvio va alla consulta. Altro aspetto che lascio per i posteri è il monopattino elettrico. Io ho lanciato un concorso, non l'ha vinto nessuno per ora, non mi mandate foto costruite a tavolino in cui c'è quello con il catarifrangente, la targa e il casco, perché non sono credibili. In realtà dal 16 maggio, da domani, partono gli obblighi introdotti dalla riforma del codice della strada, quindi contrassegno identificativo, polizza e RC auto obbligatoria, sanzioni fino a 400 euro. Ci sono alcuni problemi, perché da domani chiunque voglia, dal 16 ho detto, scusatemi, 16 maggio, da domani, chi vorrà circolare chi vorrà circolare, se non vuole beccare una multa fino a 400 euro con un monopattino a propulsione elettrica, deve avere un contrassegno identificativo e poi entro il 16 luglio dotarsi della copertura assicurativa RC. Chi non si adegua appunto becca una multa tra 100 e 400 euro. Non è una targa tradizionale, è un adesivo plastificato e non rimovibile in forma rettangolare 5 cm x 6. Lo produce l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, lo distribuisce la motorizzazione civile, reca 6 caratteri alfanumerici su 2 righe con un alfabeto ridotto che esclude le vocali e le lettere più ambigue. Niente A, E, I, Q, U, Y, no, Y aggiungo io, dai. Niente quello. E poi i numeri vanno da 2 a 9. Deve essere applicato sul parafango posteriore del mezzo oppure in sua assenza nella parte anteriore del piantone dello sterzo. Deve essere orientato correttamente, verticale e leggibile. Attenzione, non è associato al mezzo, a differenza delle macchine e motorini, perché non c'è un numero di telaio e i monopattini non sono iscritti all'archivio nazionale dei veicoli. È associato al proprietario e quindi si fonda sulla riconducibilità diretta alla persona fisica. Se il monopattino viene ceduto, il vecchio proprietario deve richiedere la cancellazione del contrassegno. Io non ho capito cosa succede se però io presto il mio monopattino a un amico ne rispondo io, da quello che capisco ne rispondo io, perché la targa è personale. E poi lo può chiedere chi ha più di 18 anni, oppure se dai 14 ai 18 anni deve essere presentata dal genitore. Perché lo mettiamo in classifica? Piccolo problema, assicurazione poi non me la so neanche a parlare, perché dovrebbe costare tra i 25 e i 150 euro, ma non si capisce ancora, lo dice l'ANIA, se poi avrà una validità su tutti, metti che sia condiviso il monopattino, su tutti i componenti del nucleo familiare, e bisognerà verificare ogni volta se la polizza copra tutti i conducenti o soltanto l'intestatario. Un incidente causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto, ma siccome scatta il 16 luglio avremo modo per mettere in classifica il 16 luglio. Quello è il motivo per cui la mettiamo in classifica, è perché Assutenti dice: guardate che chi ha fatto domanda non ha ancora la targa, da domani lo possono multare. E tra l'altro anche i gestori di flotte dicono ci costerà centinaia di migliaia di euro. Vabbè, sui gestori di flotte me ne frega un po' di meno, perché è anni che non regolamentano niente, quindi voglio dire, adesso la giungla è finita. No, il problema sono tutti i cittadini che sono comprati privatamente. Migliaia di pratiche risultano ancora inevase, con la consegna fisica della targa ai proprietari di monopattini, che slitterà in data successiva al 17 maggio. Le associazioni dei consumatori chiedono di farla slittare, ma ormai non è possibile, mi sembra. E ci sono 15.000 richieste ancora inevase, e quindi il Ministero dice: ma noi abbiamo già, sono state presentate 40.000 richieste, di cui 60% negli ultimi 10 giorni, risultano emessi 50.000 contrassegni. Però una volta completata la procedura telematica e verificata la pratica, gli utenti riceveranno una comunicazione via email e possono prenotare il ritiro del contrassegno presso la motorizzazione civile. È lì che si creano le code, tant'è che le motorizzazioni civili hanno attivato un monitoraggio costante, in alcune sedi saranno aperte anche il 16 maggio, Roma, Milano e Torino. Io usiamo il buon senso oppure cerchiamo di far slittare la multa. Dopodiché io sono assolutamente a favore della targa, del casco e della polizza, soprattutto perché i monopattini viaggiano in qualunque situazione tranne che in strada, nel senso giusto del sono contromano, sono su marciapiede, vengono mollati dappertutto, quindi sapete quanta simpatia posso avere per chi fa l'affitto dei monopattini, visto che non controlla nulla. E poi girano, io li ho visti girare anche in tangenziali, in alcuni casi me li avete fotografati in autostrada e quant'altro. Però insomma, almeno la targa, date il tempo alle persone di riuscire a prenderla, però sta targa. E allora andiamo al primo posto, poco invidiabile classifica, tanto è solo un flash.
3: And the winner is...
1: E ancora una volta il nostro Sinner, è il super bonus del 110%, torna prepotentemente al primo posto in classifica. Abbiamo il conto finale, 174 miliardi, che sarebbero stati 9 miliardi di euro in più se non avessero beccato 9 miliardi di euro di truffe, cioè mezza manovra finanziaria. Al di là dell'efficacia del super bonus, che ho spiegato mille volte, era una buona misura per riqualificare l'assetto urbano del paese, se tu l'avessi limitata a chi veramente ha pochi soldi, a chi non può permettersi di ristrutturare e quindi non può andare in credito d'imposta, non alle villette, alle seconde case, ai nani da giardino, ai castelli, a tutti quelli che si sono rifatti la casa con i soldi nostri in centro storico perché erano architetti bravi. Comunque l'ultima botta è arrivata nel 2025, tra l'altro questo ha fatto anche probabilmente saltare i conti al governo, che sappiamo che il deficit è arrivato al 3,1, poteva essere al 2,9, uscivamo dalla procedura di infrazione, ma è un casino calcolare l'ammontare di questo super bonus, perché solo nell'ultima parte sono stati 9,4 miliardi quelli contestati. Il totale, c'è stata una crescita proprio nel mese di nel 2025, quando era ridotto al 65%, la Guardia di Finanza e l'Agenzia di Entrata hanno beccato 4 miliardi di crediti, uno su tre, perché ne sono arrivati altri 12 che erano a rischio e non utilizzabili. Praticamente è stato fermato un credito su tre nel 2025 per illeciti. Io non so più che cosa dire, so solo che abbiamo dato finale 174 miliardi di euro, 9 miliardi bloccati per truffe, solo quelli beccati. Se qualcuno mi scrive: ma è cresciuto il PIL, parte di questo è entrato come IVA, è cresciuto il PIL, sono cresciuti i materiali di costruzione, abbiamo usato soldi pubblici per non aumentare di una mazza l'efficienza del paese, ma soprattutto con 174 miliardi, se tu avessi offerto due pizze gratis a tutti gli italiani, cresceva lo stesso il PIL.

0: qualcuno mi dice la targa la puoi asportare. Ah sì, può essere, io non c'ho capito la mazza sta cosa di monopatti, può essere che uno stacchi, ma che adesivo è? Stacchi, riattacchi. Ma dai ragazzi, la targa che si asporta, la metto in tasca, poi la applico a un altro, magari gli faccio lo scherzo. O la applico una soprata, non penso che sia così, dai. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Lei non è previsto nella POC, in per classifica, lei deve solo spiegarci come mai, a fronte di un'inflazione che purtroppo, come attendevamo tutti, ha rialzato prepotentemente la testa nel mese di aprile, nel senso che a marzo, con la guerra appena scattata, l'effetto si era visto ancora poco, a marzo avevamo un'inflazione all'1,7%, ad aprile è salita al 2,7% rispetto all'aprile 2025, più 1,1 su base mensile. La buona notizia è che stavolta il carrello della spesa è cresciuto meno dell'inflazione, ha fatto più 2,3, quindi i prodotti che siamo obbligati a consumare, igiene personale, alimentari e pulizia della casa. Perché questo? Perché il grosso della spinta è arrivato agli energetici, più 9%, e gli alimentari non lavorati, più 6% su un anno prima. Come mai stimate l'inflazione acquisita, cioè quella se non avessimo più inflazione per il 2026, già al 2-3%, un livello già alto, voi stimate che a maggio arrivi al 3-4%, come mai?
1: Beh, perché se continua il petrolio a costare, diciamo, in un canale tra 100 e 110 dollari, queste tensioni continueranno ad alimentare sia il prezzo dei carburanti in termini di crescita, sia i trasporti. Alla fine qualche cosa si vedrà in tutte le filiere, comprese le filiere dei servizi. Però non è una situazione drammatica. Io voglio ricordare che sia a marzo che ad aprile l'Italia, in termini tendenziali, ha tra le più basse inflazioni in assoluto in tutta Europa. Nell'area euro a marzo eravamo al primo posto come inflazione più bassa, ad aprile siamo al quarto o al quinto, ora l'euro sta per aggiustare le cose lunedì, ma insomma mi sembra che il sistema produzione in grosso distribuzione stia funzionando. D'altra parte, se una materia prima che importiamo costa di più, non ci sono alternative, a meno che di non invadere l'Arabia Saudita e di conquistarla. C'è un trasferimento di reddito disponibile, di potere d'acquisto dal nostro paese al paese produttore e esportatore. Questo è inevitabile, questo fa incrementare l'inflazione. Il brutto è che il nostro reddito si riduce e quindi il PIL avrà qualche difficoltà, ma fino a ieri, fino ad aprile siamo andati bene anche in termini
0: di
1: consumi.
0: Sì, ma voi a maggio, Bella, voi a maggio stimate un 3,5. Ora io sì, qua sì. Potremmo essere anche più virtuosi, ma la BCE quando a giugno dovrà decidere, se vede che l'Italia è 3,5, la Francia 3,8, faccio per dire, la Germania 3,9, la Spagna 4, e cosa vuoi che decida quando siamo al doppio del 2% che è quello indicato ottimale?
1: Però Barisoni, guardi che la BCE giustamente combatte il disancoraggio delle aspettative, non può combattere l'inflazione che si è già verificata, e soprattutto la BCE guarda le aspettative sulla core inflation, che sono ancora ben ancorate, tant'è che noi siamo bassissimi, anche in Europa siamo bassissimi, qui

0: Una cosa è l'inflazione che si verifica, una cosa è l'inflazione che si potrebbe verificare. Se nelle survey, nei sondaggi, imprese e famiglie diranno
1: ho capito, forse diranno, è scomparso Bella, spero non fosse Amarasara, diranno appunto, ho capito il ragionamento di Bella, la Banca Centrale Europea va a vedere la tendenziale futuro, non l'inflazione già acquisita, ci mancherebbe. E quindi se le aspettative sono di un aumento dei consumi ed un ulteriore aumento inflattivo, si muove in un senso, se le aspettative sono di carattere recessivo potrebbe muoversi in un altro senso. È così Bella?
0: Non ho sentito la domanda. Ma
1: dico, se le famiglie e le persone diranno, lì l'abbiamo persa?
0: Sì, se le aspettative di famiglie e imprese sono per il 5% di inflazione a 12 mesi, allora la BCE incrementerà i tassi.
1: Grazie a Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in regia, Pietro Lacorte per aver sostituito degnamente, devo dire, Anna Riva, e noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
7: Questa è Bar Group.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
12: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
11: Ormesani.com.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: La seduta che poteva segnare un nuovo record storico per Piazza Affari si tramuta all'opposto in uno scivolone all'indietro per la Borsa di Milano, che con un calo dell'1,9% è tra le peggiori in Europa, dove comunque tutti gli indici chiudono in rosso. A spaventare stavolta è il ritorno dell'inflazione, dovuto sempre alla crisi di oro.

0: Hormuz, a rendere più tesi gli investitori, oltre ai dubbi sulla crescita globale e anche la crisi politica nel Regno Unito e il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato in tutto il vecchio continente, con il moltiplicarsi delle ipotesi che Fed e BCE possano rialzare i tassi per stoppare la nuova fiammata dei prezzi. A Piazza Affari, tra i titoli peggiori c'è così ST meno 4,2%, in scia al tonfo del tech, tra le banche Viper meno 3,7% e nell'auto Stellantis meno 3,5%. Che paga i dubbi degli analisti sulle prospettive del gruppo. Meno 0,8 per Unipol, dopo conti sopra le attese. Tra le poche a salvarsi, Avio, più 2,1%. Crolla infine Ferragamo, meno 18,6%, tra lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Endico Miele da Radio Core, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
13: Sì.
12: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
13: Ciao Antonella.
12: Scusa. Ma fanculo, Cruciani.
13: Ma vada a fare il culo lei, signora.
14: Questo finalmente.
12: Ma vaffanculo, spengo.

0: Ciao, buonasera Cruciani. Buonasera Cruciani. Volevo dire a questo signor Parenzi, no?
1: Sì,
0: questa
1: Parenzo,
0: è una specie di signore. Parenzo, vabbè, Parenzo. No, no. Che mo è amico di Netanyahu. L'altra volta
2: era amico di Netanyahu.
0: Sto porco, questo è un porco amico di Netanyahu.
1: Netanyahu.
0: Gli stessi interessi di Netanyahu. Perché questo è un leccaculo di Netanyahu, della Meloni. Di tutti i porco non me, perché sì, lo fanno

0: un leader.
1: Sta a me sentire. Ma perché non mi invita la tata? Lo voglio sputare in faccia a sto porco.
0: A me.
1: Voi siete i padroni del mondo, capisci?
2: Ma
1: capisci?

tutti le femministe, le femministe, un mio obiettivo tradizionale, le femministe. Allora, secondo gruppi importanti di femministe italiane, la donna che vira un uomo è un caso, è una roba casuale, sono pochissime persone, mentre l'uomo che taglia la testa al cadavere di una donna, il caso recentissimo di Pamela, è la norma, è la violenza dell'uomo. Peraltro taglia la testa a una donna già morta, cosa grave naturalmente, però quella è la norma, è la violenza dell'uomo sulla donna. Mamma mia, ragazzi, mamma, ricoveratevi, ricoveratevi, come al solito due pesi e due misure. Seconda cosa, ho una parolina da dire, anche al sindaco di Genova, la dottoressa Salis. Allora, la follia di querelare a destra e a manca, la follia di querelare a destra e a manca le persone che ti insultano sui social. È un cazzo. Non è un'opera sociale di giustizia, te lo dico subito. Come sapete, la signora Salis ha dato, anzi, alla signora Salis è stata data della puttana, lo ha detto pazzesco, lo ha detto lei. No, non è pazzesco. Sì, io ricevo insulti così ogni giorno. Anche peggiori. Peggiori. No, male, non mi interessa. Anche peggiori. A parte la definizione di puttana, che potrebbe essere anche in qualche accezione positiva, nella mia naturalmente. Poi ovviamente capisco che invece viene interpretato in maniera negativa. Ma che cosa vorrebbe fare la signora Salis, che ha ottenuto 5.000 euro e si è esaltata per questa roba qui? Ha raccontato come se fosse un'opera di pulizia. Che cosa vuole fare? Esatto. Ripulire l'internet? Che cosa vuole fare? Ripulire l'internet dai cattivi? Esatto. Dare il buon esempio? Dare il buon esempio? Che cosa vuole fare? No, non c'è nulla di tutto questo. Cercate di capire bene, non c'è dare il buon esempio, non c'è cercare l'operazione di ripulire internet, che è impossibile. È solo comunicazione, è solo puro marketing. Puro marketing, chiaro? È puro marketing. Ho letto nei giorni scorsi le parole pronunciate da un ragazzo, forse lo ricordate, si chiama Davide ed è un ragazzo che è stato aggredito qualche tempo fa a Milano, in pieno centro, da un gruppo di criminali, maggiorenni e minorenni, che volevano rubargli 50 euro, pensate un po'. Lui dice: ho quasi perso le gambe, ma non odio i ragazzi che mi hanno aggredito, vorrei solo tornare a ballare. Studente della Bocconi. Non siete perduti, dice questo ragazzo, Davide, che abbraccio, naturalmente ha subito una lesione midollare molto grave. Ora ovviamente non giudico, ognuno interagisce, anzi reagisce come vuole con i suoi carnefici in questo caso, no? Posso dire però quasi certamente che io non lo farei mai, non li perdonerei mai. E vorrei invece che sprofondassero all'inferno e soprattutto che restassero in galera. Parlo per me, non dico che dovrebbe essere l'atteggiamento di questo ragazzo qui, nella maniera più assoluta. Non mi arrogo il diritto, no, di reagire in questo modo. Vorrei che restassero in galera il più a lungo possibile. Questa sarebbe la mia reazione.

0: Albanese, sì. La reporter, sì, delle Nazioni Unite, quella che è ossessionata, sì, da quello che
1: ha le sue idee,
0: a demoni anti-israeliani. Ovviamente un conto è il dramma palestinese, altro conto. Bene, l'America aveva sanzionato questa signora, dei giudici in America hanno tolto le sanzioni, sì, quindi nessuno urlasse più alla dittatura trampiano a puttanate simili, perché un giudice in America ha tolto, sei tu che lo dici.
1: Ma sei tu che lo dici che c'è la dittatura trampiana?
0: Sono i tuoi amici della sinistra. I tuoi amici per anni avete attaccato quel signore che adesso è stato in Cina, ne abbiamo parlato già ieri. È stato in Cina dal signor Xi Jinping. Sì, è una dittatura. L'America di Trump non è una dittatura. E vergognati tu e i tuoi amichetti anti-americani. Comunque, chiusa questa parentesi, già ieri abbiamo parlato del viaggio di Trump.
1: Posso dirti una cosa su questa cosa qua? Te lo dico molto semplicemente su quello che hai detto sull'albanese. Io ero contro queste sanzioni alla signora albanese, perché penso, non penso che sia adeguata al ruolo che svolge, questo è un altro discorso, ma questa è un'altra cosa. Ero completamente, totalmente contrario al fatto che fosse penalizzata economicamente per quello che fa, per le cose.
0: Ma sì, assolutamente.
1: No, ma che c'entra? Ma che c'entra? Io sono totalmente in disacordo con quello che dice. Sono totalmente in disacordo. Ma che c'entra? Non confondere le cose, non fare il buffone con me. Sono contro quello che dice, contro quello che dice al 100%.
0: Ma perché non ti candidi con potere al popolo?
1: Io sono contro le sanzioni albanese. Che vuol dire? Vabbè, andiamo avanti, dai.
0: Candidati con potere al popolo.
1: Poi che vuoi dire?
0: Secondo. Molto giusto quando qualcuno ti infama o ti offende, punirlo con la sanzione del diritto. Molto giusto. Molto bene ha fatto la dottoressa Salis.
1: Credici, quel signore lì
0: che le ha dato della puttana. Boccalone, ci penserà
1: boccalone,
0: due volte prima di riscrivere un insulto
1: puttanate,
0: simile.
1: Credi a queste puttanate.
0: Quel signore che ha pagato 5.000 euro ci penserà due volte. Così come quelle che mi insultano, mi dicono sionista di merda. E io dico, ma perché di merda? Scusa, non capisco perché di merda.
1: Togliete i soldi alla povera gente per quattro cazzate scritte su internet.
0: Vi togliamo i denti d'oro.
1: E poi proclamate la libertà. Ma cosa c'è?
0: Io non entro nemmeno nel merito giuridico,
1: non mi interessa. È puro marketing di comunicazione, chiaro? Fermo. Orsini. Senti il prof.
2: Cioè, se Israele ha diritto di esistere dal punto di vista morale, ha diritto di esistere anche Hamas. Se il governo Netanyahu ha diritto di sedere al tavolo dei negoziati per la ricostruzione di Gaza, questo diritto ce l'ha anche Hamas.
3: Chi però ma?
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati al momento, i maggiori disagi sono dovuti a lavori, si viaggia per questo in coda sulla Complanare di Piacenza lungo l'intero percorso in direzione Milano ed ancora sulla 7 Milano-Genova in direzione Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Sulla 14 Ancona-Pescara code di circa 2 km per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. La redazione di Radio Traffica al momento si ferma qui. Strada in diretta tornerà tra circa due ore.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La zanzara.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Tigre di

0: spingere, Tigre! Grazie a tutti, Tigre! Fatti rispettare, Tigre! Fatti rispettare, Tigre! Vai così, Tigre! Combatti, Tigre! Combatti!
1: Oh, Cruciani, devi dire a quello che ha preso la diffida da Pareto di combattere, cazzo, che cazzo chiede scusa. Adesso vai su ChatGPT, scrivi la diffida di Pareto, ti fai fare una bella risposta a lui. Tanto quella roba lì non vale un cazzo, la vinci se contesti. Bisogna battagliare. Pareto, mandamela a me che ci divertiamo.
2: Beh, è iniziata una grande battaglia libertaria contro i querelanti. I querelanti, per definirci i querelanti, quelli, no? I serial querelanti, chiamiamoli così. Una grande battaglia libertaria, una grandissima battaglia libertaria, dai più famosi ai meno famosi. Ancora Orsini, ancora Orsini. Senti, senti questo, il prof.
3: Ma quale motivo?
2: Il prof.
3: Ma come
2: Orsini,
3: si fa a paragonare Hamas, che nella lista delle organizzazioni terroristiche, a uno stato democratico?
2: Ha diritto di esistere moralmente come Hamas, dice il prof.
3: Ma chi l'ha detto questo?
2: Che tu non puoi commentare. Andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Non posso, non posso.
4: Che Hamas rappresenta più di qualunque altra organizzazione il popolo palestinese, così come il governo terrorista di Netanyahu rappresenta in questo momento la gran parte della popolazione israeliana.
2: Dottor Orsini, Hamas uguale a Israele.
3: Cosa penso?
2: No,
3: ma
2: in generale, di chi pensa che Hamas sia uguale ad Israele? Lascia perdere il prof. Lascia perdere il prof. Sì, lo voglio.
3: Vuoi che ti dica cosa penso? Ma sinceramente,
2: meglio di sì o meglio di no? Suggerisci. Meglio di sì o meglio di no? Dimmelo tu, dimmelo tu. Meglio di sì o meglio di no?
3: Dimmi tu, se vuoi che ti dica dal profondo del cuore che cosa penso.
2: Dal profondo del cuore. Questo lo puoi dire. È una puttanata.
3: Dal profondo.
2: Dal profondo del cuore. Sì, dal profondo, ti prego.
3: Dal profondo del cuore.
2: Sì, dal profondo del cuore, dimmelo, ti prego. Dal profondo. Ragionaci un secondo.
3: Dal profondo del mio cuore.
2: Razionalizza un secondo e poi dimmi come la pensi dal profondo del tuo cuore.
3: Dal profondo del mio cuore penso che questa sia una stronzata ciclopica. Dal profondo del mio cuore. Dal profondo del... L'idea è quello che lui... Non lui come persona,
2: sì, chi lo pensa,
3: il concetto,
2: diciamo, chi lo pensa,
3: il concetto,
2: sì,
3: chi esprime quel mirabile concetto, quel mirabile concetto. Di dire che un'organizzazione riconosciuta terroristica, non solo da Israele, ma anche dall'Europa, sia uguale a quello che qualcuno definisce come lo stato terrorista di Netanyahu. Chi dice questo?
2: Chi dice?
3: Io penso dal profondo del mio cuore che quel concetto, la persona,
2: Lì
3: sia pura diarrea.
2: Questo mi sembra opinione.
3: A regia di merda. Quella è pura diarrea. Pura diarrea, ma diarrea di un esercito di mucche. Proprio quando tu hai un morbo che contagia un gregge di pecore e una mandria.
2: E allora ti aggiungo un altro elemento: il dottor Di Battista.
3: Vuoi che ti dica dal profondo del cuore che cosa penso, ma
2: questo è interessante. Senti, qui ci spostiamo l'attenzione un po' più a est, diciamo, di Hamas o della. Del Medio Oriente, sì.
4: L'Iran non ha bombe nucleari, non ha mai ipotizzato neanche di dotarsene. Se oggi iniziasse a pensarlo, io lo capirei, dato che è stato aggredito dopo.
2: Dottor Di Battista, ancora.
4: In ogni modo, io mi domando per quale motivo l'Occidente debba consentire a uno Stato come Israele, alla sbarra per genocidio, che sta in questo momento praticando uno sterminio di massa, che ve l'hanno soltanto tolto, salvo eccezioni, dagli schermi televisivi, ma va avanti nel silenzio generale, appunto, del sistema mediatico e politico europeo, può avere le bombe nucleari e l'Iran no. Per quale motivo? Io non comprendo.
2: Questo devo dire la verità, su questo, al di là delle valutazioni su Israele,
3: dire,
2: non capisco perché uno Stato sovrano
3: perché
2: non si può dotare di nucleare. Ma non lo decidi tu, non lo decidi tu chi si può dotare del nucleare
3: o no. Anche l'Italia
2: vuole tornare al nucleare, per esempio,
3: per l'energia, per le aziende.
2: Però,
3: ma io ti dico di più, i gendarmi del mondo, le democrazie,
2: cioè
3: Israele,
2: gendarmi del mondo.
3: È bellissimo.
2: Ma tu vuoi che l'Occidente sia il gendarme del mondo?

0: onda, sì, terribile,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: È terribile,
1: certo.
0: è terribile.
1: Tu vuoi morire sotto, tu vuoi diventare cinese? Tu vuoi stare sotto lo scacco cinese?
0: Adesso ti faccio ascoltare, ti faccio ascoltare, se non sbaglio.
1: Tu sei la
0: una femminista
1: dei
0: tale 5, una femminista tale 5. Che cos'è una femminista questa 5? Sì, dalla regia mi dicono che sia una femminista, per me sono tutto uguale, più o meno, senza offesa, naturalmente. È andata a vedere che cosa c'è dentro le opere del Met, dentro le opere del Met. Del Met che sta in America, no? È un museo molto importante, il Met. Senti qua, senti.
2: Significa che per secoli le donne sono state oggetti e non soggetti. Infatti, nella sezione dell'arte moderna del museo,
0: meno del
2: 5% degli artisti rappresentati sono donne, ma l'85% dei nudi sono femminili.
0: L'85% dei nudi nel museo sono femminili.
3: Cosa vuol dire?
0: Ah, ragazzi, dai. Il 5% degli artisti sono donne, l'85% sono nudi femminili.
3: Ma
0: è evidente che il nudo femminile.
3: Ma
0: adesso dillo a queste qua che sono i tuoi coccolini, come direbbe Ruggeri, i tuoi coccolini. Senti questo ancora, senti questo.
2: In questo episodio si parla di male gaze
0: male
2: e del
0: gaze.
2: Fatto che spesso tra donne ci guardiamo con lo sguardo di un uomo, anzi col male gaze, che è stato costruito nel tempo da
0: gaze,
2: tutti
0: ragazzi.
2: Gli uomini che hanno forgiato un'idea di donna, che si basa sulla sua esteriorità, perché è vista da fuori, non essendo lei il soggetto della narrazione, della pittura, della scultura e poi dopo del cinema, della televisione, ma essendone piuttosto l'oggetto.
0: Mi viene da piangere, mi viene vera come a te, mi viene da piangere, mi viene da piangere. Andiamo agli ascoltatori. Mamma mia, ragazzi. Andrea da Pisa, vai Andrea, dimmi.
4: Eccomi, Peppe.
0: Dimmi Andrea, dimmi.
4: No, ti volevo dire che per me, dicevo, ribadita alla famiglia, ci deve essere un padre, una madre e il figlio. No, il secondo, il terzo, il quarto.
0: Vai a dire a quelli a Bari che hanno accolto quel ricorso là. Io ripeto, ascolto, io sto ascoltando. Anch'io tendenzialmente sono per la famiglia formata da due persone. Uomo, uomo, anche donna, donna. Tre persone ho qualche difficoltà. Che ti devo dire? Tre persone ho qualche difficoltà alla sanzione, al fatto che sia approvata questa cosa qua. Poi che succeda, che è abbastanza normale. Che vi devo dire, ragazzi? Adriano da Milano, vai Adriano, dimmi. Adriano.
5: Antifa, pro Pale, pro Hamas sempre. Io volevo dire, ma il motivo per cui adesso mezzo pianeta è antisemita, lo deve solo lo scodellato. Perché lo scodellato,
0: Parenzo.
3: Già dire scodellato è già questo.
5: Scodellato vuol dire tante
3: potenzialmente
5: cose.
3: Passibile
5: dire,
3: di legge Mancino.
5: A proposito, Parenzo, hai un abbigliamento inguardabile, perché i pantaloni che indossi all'aria che sniffa ti arrivano alle ginocchia.
0: All'aria che sniffa non è male.
5: Sembri Ricchetto.
3: Guarda,
5: te lo ricordi Ricchetto?
0: Vabbè, questo che c'entra, però, scusami. Questo che c'entra.
3: Quello è un sarto napoletano. Quello è un sarto napoletano.
5: Poi
3: che
5: volevo,
3: tu non potrai mai
5: dirti, per quanto riguarda Di Battista, l'albanese, Orsini, sono dei numeri uno assoluti.
3: Nessuno di questi può
5: assoluti.
3: Entrare in Israele.
5: E tu sei un coglione. Che non sei neanche. Ma in Israele non ha più ragione di esistere.
0: Beh, no, questo è molto grave.
5: A casa mia c'è l'orologio come a Teheran. C'è l'orologio che indica l'ora in cui lo Stato di Israele verrà distrutto.
0: Segnalo al Mossad adesso, Adriano. Questo è gravissimo. Adesso non credo che il Mossad abbia tempo di occuparsi di Adriano da Milano. Fermi tutti.
6: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
7: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
6: Ormesani.com.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere

0: E sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Diciannove e due minuti.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Trump, dopo la faccia a faccia con Xi, avverte Taiwan: non voglio che dichiari l'indipendenza, scateni una guerra. Pechino, lavoriamo con gli USA alla riduzione dei dazi. Subacquei italiani morti alle Maldive, le ricerche riprenderanno domani, anche la procura di Roma apre un'indagine. Monopattini elettrici, obbligo della targa al via tra mille incertezze. Tennis, agli internazionali di Roma fuori d'Arder, il primo finalista è Ruud, occhi puntati ora su Sinner contro Medvedev. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Tempo di bilanci per la due giorni di Donald Trump a Pechino. Molti sorrisi, parole altisonanti, ma dal commercio a Taiwan non c'è un allineamento perfetto.
19: Il presidente Xi l'ha definita una visita storica e di fondamentale importanza nella costruzione di relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti. Lui è una persona incredibile, ha confidato Trump ai giornalisti, augurandosi di averlo non solo a Washington in visita il prossimo autunno, ma anche in Florida per il G20 di fine anno. ma il muro di sorrisi o è pieno di crepe o di incomprensioni. Trump ha affermato di avere chiuso fantastici accordi commerciali, a cominciare dall'acquisto di 200 aerei Boeing, ma la Cina non ha confermato e c'è molta vaghezza anche sulle intese per l'acquisto di soia, carni, petrolio.

0: olio e gas americani. Dei dazi degli Stati Uniti ai prodotti cinesi, secondo l'inquilino della Casa Bianca, non si è parlato. Dice invece Pechino che si è discusso di una riduzione reciproca dei dazi, a discapito di Taiwan, ma meno dissonanti le dichiarazioni sull'isola. Per Xi non si tocca, per Trump va bene mantenere lo status quo. Non voglio, dice, che qualcuno dichiari l'indipendenza pensando che gli copriremo le spalle, ed ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane a Taipei. Laura Bettini, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
1: E il dossier iraniano è uno dei temi al centro del faccia a faccia fra Trump e Xi.
2: Segnali contrastanti sul conflitto in Medio Oriente, mentre tutta l'attenzione pare concentrarsi sulla cruciale riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, soprattutto della Cina, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Per Araghchi lo stallo sul dossier uranio arricchito è pressoché totale, e così tutti gli occhi tornano su Pechino, fresco teatro del faccia a faccia Xi-Trump. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi cosa la Cina farà per migliorare la situazione sarà ben accetta. L'omologo cinese Wang Yi ha replicato che Pechino ritiene che una soluzione ai problemi di Hormuz risieda nel raggiungimento di un cessate il fuoco permanente globale tra Washington e Teheran. Intanto cresce la tensione diplomatica fra Iran ed Emirati Arabi Uniti, che stanno accelerando la costruzione di un oleodotto per aggirare l'imbuto dello stretto, e sono accusati da Teheran di aver bloccato la dichiarazione finale della riunione ministeriale dei paesi BRICS. Mentre la Francia ha completato il posizionamento della portaerei De Gaulle nell'area in attesa di un accordo che riapra Hormuz. Più a ovest, attacchi israeliani si sono verificati nelle ultime ore nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. Da Washington ancora nulla di fatto nei negoziati tra le delegazioni di Israele e Libano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nella capitale dell'Ucraina il bilancio di vittime civili dopo i massicci attacchi russi delle ultime 30 ore è uno dei più pesanti dall'inizio della guerra, 24 morti e 48 feriti.
3: I soccorritori ucraini hanno lavorato per ore nel palazzo residenziale di Kiev distrutto dai missili russi. I morti sono 24, fra cui 3 ragazzine, e 48 i feriti. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, uno dei più massicci attacchi dall'inizio della guerra. Nei raid sono state danneggiate anche infrastrutture portuali nella regione di Odessa, 2 i feriti, dell'energia Akhmel Nischi e Chernihiv e quartieri residenziali a Kharkiv con 28 feriti. Poche come sempre le notizie sul fronte opposto. Il governatore della regione di Ryazan, a 200 km da Mosca, fa sapere che i droni ucraini hanno colpito una raffineria, facendo fra i civili 3 morti e 12 feriti. La Russia e l'Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri, 205 per parte. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina da Xi Jinping il 20 maggio. La stampa cinese presenta l'incontro come tappa di routine nelle solide relazioni fra Russia e Cina e sottolinea il ruolo sempre più centrale della Cina nella stabilità globale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alle Maldive sono ancora senza esito le ricerche dei subacquei italiani ieri morti durante un'immersione. Si moltiplicano le ipotesi sulle cause dell'incidente, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.
4: L'unica immersione effettuata oggi ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i corpi dei subacquei dispersi, che dovrebbero trovarsi all'interno del sistema di grotte a 60 metri di profondità che stavano esplorando. Ostacolate dal maltempo e dalla difficoltà dell'immersione, le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. Correggendo le prime informazioni, fonti locali fanno sapere che l'unico corpo recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i 5, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora, non

0: Attendoli, abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l'occupazione e ha deciso di sospendere lo sciopero della sete e della fame.
2: I vigili del fuoco erano pronti con le tronchesi, ma si è liberato da solo il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, che si è incatenato alla Camera contro il sequestro, sono state le sue parole, della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Non posso non prendere atto di una disponibilità e di una decisione da parte della maggioranza, ha spiegato il deputato, che dopo aver perso 5 kg potrà quindi ricominciare a mangiare. Giachetti ha anche ringraziato la Premier Meloni.
3: Che ringrazio anche la Presidente del Consiglio che oggi mi ha chiamato, alla quale ho spiegato le mie ragioni, che credo abbia compreso e che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza.
2: La svolta è arrivata dopo una nota dei componenti di centrodestra della Vigilanza Rai, che hanno ribadito l'impegno a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione di Vigilanza Rai, in stallo da un anno e mezzo. Prendo atto della disponibilità della maggioranza a garantire il numero legale della Vigilanza Rai, afferma la Presidente della Commissione Barbara Floridia, e convoco la Commissione per il prossimo mercoledì 27 maggio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici, pena sanzione fino a 400 euro, ancora 2 mesi invece fino al 16 luglio per l'assicurazione, ma non tutti i possessori di monopattini sono riusciti a procurarsi il contrassegno a causa dei ritardi da parte delle motorizzazioni civili. Le associazioni dei consumatori chiedono una proroga, critica sulla tempistica anche Assosharing, il vicepresidente Andrea Giaretta al microfono di Alessandra Schepisi.
4: Le aziende hanno fatto un rush incredibile nelle ultime 2 settimane per ottenere la consegna dei contrassegni. Mancano 3-4 mila, diciamo, contrassegni. E il problema è che, avendole ricevute nelle ultime 2 settimane, il problema è proprio l'applicazione pratica su strada. E quindi si sta facendo una gara contro il tempo, ovviamente sulle spalle delle aziende, perché il costo, diciamo, non era quello pianificato, il costo di applicazione, proprio perché i tempi vengono compressi a 2 settimane anziché 2 mesi, e quindi la difficoltà è enorme.
5: Lei immagina che ci saranno delle sanzioni per chi non si è adeguato?
4: Auspico che ci sia un po' di buon senso in questo. È evidente che non debba esserci, diciamo, un ritardo eccessivo, ma se si tratta di qualche giorno credo sia fisiologico. Idem per quanto riguarda quello che ho visto essere capitato ai privati, anche lì questa fase, diciamo, finale, gli appuntamenti per ritirare sono intasati, e quindi anche qui si apre questo di nuovo tipo di problema.
1: Andiamo a Vienna, città divisa tra l'attesa per la finale di Eurovision e le manifestazioni in piazza contro la presenza di Israele. Buonasera, Marta Cagnola.
6: Buonasera da Vienna, qui nella Stadthalle questa sera la prova generale della finale di Eurovision, quella che si chiama Jury Final perché le giurie di tutti i paesi la vedranno in diretta, in via riservata, per trasmettere i loro punteggi. Serata dunque non in onda ma decisiva. L'Italia, così come nella finale di domani, si esibirà al 22° posto, ma se nella bolla eurovisiva si pensa più che altro alla gara, fuori Vienna ospita un'altra manifestazione. In centro una protesta No Stage for Genocide, nessun palco per il genocidio, protesta appoggiata anche da Roger Waters. Ad assistere al concerto di alcune band un centinaio di persone. Domani un'altra iniziativa di protesta del movimento in solidarietà con la Palestina, ma anche una dell'alleanza contro l'antisemitismo di Vienna. Intanto torna a prendere posizione online il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.
7: No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
6: Con la sua decisione di non partecipare all'Eurovision, data la presenza di Israele tra i concorrenti, ha detto: la Spagna è dalla parte giusta della storia per la coerenza, la responsabilità e l'umanità. E per ora da Vienna è tutto.
1: E ora il Salone del Libro a Torino, occasione per fare il punto sull'andamento del mercato editoriale. La nostra inviata.
6: Il ritorno del segno più dopo un 2025 negativo rianima l'editoria. Nei primi 4 mesi 2026 la spesa è aumentata del 3,8% e le copie vendute sono cresciute del 2,5%. Ma a cosa è dovuto il segno positivo? Lo spiega il presidente dell'AIE, l'associazione editoriale,

0: Innocenzo Cipolletta.
1: Questo segno positivo è il prodotto del provvedimento del bonus biblioteche e quindi erano 30 milioni previsti per il 2025 e 30 milioni previsti per il 2026. Insieme quindi si sono scaricati in gran parte in questa prima parte dell'anno.
0: Se guardiamo solo le vendite online, le biblioteche sono escluse perché possono fare acquisti solo in quelle fisiche, e beh, e allora lì il mercato è piatto. Prosegue la crisi della cosiddetta non fiction, mentre cresce la narrativa sia italiana che straniera. In particolare va bene la narrativa di genere, ossia gialli, fantasy e storie romantiche. Il cosiddetto romance ha registrato un più 20% a valore, in crescita del 14% anche i fumetti. Titolo in assoluto più venduto nei primi 4 mesi del 2026, L'alba dei leoni di Stefania Auci. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: In chiusura il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma, linea Giovanni Capuano.
3: È durata poco più di un'ora la semifinale di Luciano Darderi, che non aveva energie ed è stato battuto 6-1-6-1 dal norvegese Casper Ruud. Semifinale interrotta per 2 ore per la pioggia, ma semifinale che di fatto non c'è mai stata. Darderi che lunedì sarà numero 16 ATP, Ruud che invece attende l'altra semifinale, quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, è prevista alle 19:30 tempo permettendo, ma su Roma stanno andando via le nuvole, dunque c'è speranza per questa sera. A te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano e finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani, prossimo GR24 alle 21.
4: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
8: La Zanzara.
9: Vai giù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024. Oppure se vuoi mandare un faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
10: Io voglio dire che ormai lo sanno tutti che Israele è uno stato criminale, terrorista e che i suoi generali sono dei criminali di guerra, che a confronto quelli russi sono dei santi. Ormai lo sanno tutti, ormai non hai più amici, Parenzo, non hai più amici. Il tempo passa, l'orologio avanza e non c'è quasi più nessuno dalla vostra parte perché la gente ha capito, la gente ha aperto gli occhi.
11: David, lecchi talmente tanto il culo a Netanyahu che quando apri bocca si sente l'odore della sua merda.
12: Diciamo che c'è una messe, si direbbe, no? Quelli bravi direbbero una messe di telefonate, diciamo, no? Un profluvio, un'enormità di telefonate, di messaggi che ti inchiodano da un certo punto di vista. Ti inchiodano.
8: Non inchiodano niente, sei
12: Israele
8: tu che
12: è stato terrorista.
8: Sei tu che
12: Netanyahu,
8: le
12: lecca culo di Netanyahu.
8: Sei tu.
12: Questo dicono alcuni ascoltatori.

0: Quello dicono alcuni ascoltatori.
1: Che lo dicono gli ascoltatori? A me, ma sai. Allora, uno, a me degli ascoltatori, colgo l'occasione per ribadirlo oggi, anche se è il fine settimana, io degli ascoltatori me ne sono sempre sbattuto i coglioni.
0: Male, molto male. Fosse molto sono il tuo chiaro, datore sempre, di lavoro, sempre. Sono il tuo fottutissimo datore di lavoro.
1: Si chiama Radio 24, Confindustria.
0: No, ti sbagli, sono gli ascoltatori, è Jonathan da Prato il tuo datore di lavoro.
1: Jonathan da Prato è un analfabeta di ritorno, quello è.
0: Prima era Mauro da Mantova e Donato da Varese, i tuoi datori di lavoro. Adesso è Jonathan da Prato,
1: che non ha fatto una bellissima fine.
0: L'ex grillino palermitano, tutti questi
1: qua. Ecco, anche il grillino, posso. Ah, poverino, è tanto che non sento. Ma sta bene? Sta bene, no, non lo so, ti chiedo.
0: Questo. No, ti prego, dai. No, ti prego. Allora, ragazzi, a qualche giorno, forse settimana di distanza, tocca rispondere ad una trasmissione. Sono amici, per carità di Dio, non sono in guerra con le Iene, per la carità di Dio, per la carità di
1: ottimo,
0: Dio
1: le Iene.
0: Allora, che hanno fatto un altro servizio sulla
1: brave
0: Michelle Comi, sulla signora
1: ottimo,
0: Michelle Comi, no? Sentiamo, vai, sentiamo, qualche settimana fa.
2: Successivamente è intervenuta nel luogo a lei più caro, la zanzara.
0: A cui presente risponde a tutto
2: con una serie di dichiarazioni che confuteremo punto per punto. Perché mentre Michelle andava alla zanzara, noi andavamo in Senegal.
0: E vabbè, voi siete andati in Senegal e la signora Comi è venuta alla zanzara. Qual è il punto? Non può venire alla zanzara a spiegare la sua versione? Tu sei dalla parte delle Iene.
1: Sto con le Iene.
0: Sì, sicuramente.
1: In questo caso, in passato no, come ricorderai su tante vicende, ma in questo caso sto dalla parte delle Iene.
0: Tu sei contro di me praticamente in questa vicenda. Tu sei contro di me in questa vicenda.
1: Dov'è la notizia? Ma dov'è? Senti, ti stupisci.
0: Senti.
1: Ma dov'è la notizia? Io non vedo notizie qua.
2: Alla zanzara hanno appunto parlato di questa vicenda.
0: Precisiamo subito una cosa, tu hai parlato di adozione di Momo.
3: Sì,
0: ma tu non hai mai inteso che fosse un'adozione vera e propria.
2: No, ma come no? Ha sempre parlato di una adozione.
3: Come sapete, ho deciso di intraprendere questo percorso e di adottare un bambino a distanza.
0: Sì, però amici miei, intendiamoci. Quando la signora Comi parla di adozione, non è che parlava di adozione dal punto di vista secondo la legge. Dai, su, avrà voluto far credere. No, no, ma io dico semplicemente questo, avrà fatto. Ma cosa?
1: Io dico tu.
0: Ma guarda che sei incredibile. Sei dalla parte delle Iene che prendono alla lettera quello che dice la Comi. Bisogna prendere alla lettera quello che dice la Comi.
1: Soltanto tu potevi.
0: Senti come mi attacca il signor Gaston Zama. Senti. Amico mio Gaston Zama, ma che te frega di andare a scandagliare i 100 euro, i 200 euro, i 300 euro?
2: Ma Giuseppe, quando si parla di Michelle, i soldi sono importanti. E se riguardo a questa adozione sostiene di aver donato al piccolo Momo un'experience da ricco, è importante stimarla con esattezza. E qui si parla con certezza di 100 euro inviati, di un sacco di riso e di uno di zucchero.
0: E vabbè, lei invece ci ha detto che i soldi sono molti di più. Andate a capire voi che avete i mezzi se i soldi sono di più o sono solamente i 100 euro. Che
1: ma
0: c'entriamo
1: che
0: noi?
1: Ma
0: noi
1: tu
0: abbiamo
1: fai
0: fatto
1: il giornalista o fai il portavoce della Comi?
0: Ma
1: non ho capito.
0: Culo, ma tu
1: che mestiere fai tu? Tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti per fare che cosa
0: senti
1: esattamente?
0: Senti
1: il procacciatore di personaggi mediocri e vomitevoli.
0: Vomitevoli
1: non è il caso della Comi, ma in altri casi sì. O fai il giornalista? Che fai?
0: Dici.
1: Sai che io me lo sono chiesto tante volte. Che cosa fai
0: tu?
2: Come mai durante il suo ultimo lungo intervento alla zanzara nessuno dei presenti menziona mai l'altra cosa che abbiamo rivelato settimana scorsa nel nostro servizio?
0: E quale?
2: Che prima di occuparsi di adozioni in Senegal, Michelle Comi si è spesso occupata di meridione.
3: Non sono troppo civilizzati, so che lanciano una spazzatura dal balcone.
0: Allora, la questione è molto semplice. Lei stessa ha confessato di essere andata dietro al suo team, ai suoi collaboratori, sulla storia della finta parmigiana, sulla macchina, eccetera, eccetera.
1: Mamma mia.
0: Aveva già confessato questa cosa qua. Comunque, amici miei,
1: tutta
0: se volete che noi gli chiediamo questa roba qua, la prossima

prossima volta che viene la inchiodiamo su questa cosa dei meridionali. Ma che cazzo volete discutere? Il nostro palinsesto? Quanto tempo abbiamo a disposizione? Dai, su, non rompete i coglioni pure voi. Allora, sull'internet c'è il profilo di un tale che pare faccia il camionista, TikToker, fascista, tale Nucera, Giovanni, che manda in onda codesta canzone. Senti, senti, senti.

0: Pronto?
1: Pronto, Giovanni?
0: Sì, sì.
1: Beh, amico mio, sono Cruciani, come stai?
0: Sì, ma chi sei?
1: Beh, Cruciani dalla Zanzara, amico mio.
0: Ah?
1: Cruciani dalla Zanzara.
0: Non so chi sei.
1: Beh, la radio, Zanzara, Radio 24, Cruciani.
0: Oh. Vabbè, dimmi.
1: È uguale, senti, no, io ti seguo su TikTok, no?
0: Sì.
1: Beh, ho visto questo post che hai pubblicato, non so se si chiama post, eccetera, con la tomba del Duce, con la tomba di Sua Eccellenza, con la canzone sotto. Ma tu sei fascista, amico mio?
0: Sì.
1: Senti, voglio capire una cosa, ma come mai pubblichi queste cose sul fascismo? Anche il cane c'hai che si chiama Duce, no?
0: Sì.
1: Come mai?
0: Allora, io sono fascista perché conosco la storia. Mio nonno era un piccolo balilla.
1: Benissimo.
0: Rimandato da generazioni.
1: Sì.
0: La cosa di destra, siamo tutti di destra.
1: Tuo padre?
0: Mio padre, tutti.
1: Ma spiegami una cosa, ma tu che pensi del Duce, che abbia fatto delle cose buone?
0: La cosa di buono l'ha fatto, la cosa no.
1: Ma sei mandato a Predappio tu?
0: Sì.
1: Tu fai il camionista?
0: Sì, sì.
1: Secondo te ci vorrebbe, non dico il ritorno, però qualcosa del Duce oggi in quest'Italia ci vorrebbe?
0: Allora, io ti posso dire una cosa, se sarebbe un fascismo democratico come era partito nell'era del fascismo, perché quando è partito il fascismo è partito da una cosa più democratica.
1: Democratica, okay? Certo.
0: Democratica. Con un fascismo democratico, cioè nel senso...
1: Hanno preso il potere, comunque vabbè, fascismo democratico.
0: Abbiamo preso poi il potere, il potere perché c'è l'unica soluzione per l'Italia.
1: Certo, non c'è dubbio. Dunque, se in quel fascismo là tu dici va bene quel tipo di fascismo?
0: Con qualche legge razziali che non ci dovrebbero essere,
1: sì,
0: come non c'erano all'inizio,
1: sì,
0: col fascismo,
1: sì,
0: legge razziale che non ci dovrebbero essere.
1: Cioè va bene uno che comanda senza troppe cose, il Parlamento,
0: certo,
1: tutte queste le commissioni.
0: Certo, vogliono mille persone, nelle mie campagne una persona, sì, non 188 parlamentari.
1: Sì, basta una persona, eleggere una persona che comanda quegli anni, così,
0: sì, cioè,
1: anche col pugno duro da un certo punto di vista, no? Ho capito, però mandavano gli oppositori al confino e c'era, non c'era la libertà, diciamo, non c'era TikTok. Cioè,
0: non c'era la libertà, adesso abbiamo la libertà, ma ce n'è pure troppa.
1: Ah, troppa, dici, no?
2: Troppa.
0: Cioè, noi non possiamo, cioè, a casa nostra, scusa, sì, è brutto un gergo, no, brutto, in
1: dillo,
0: casa
1: dillo
0: nostra non possiamo fare quello che possiamo,
1: sì,
0: che vogliamo.
1: Sì. Tipo?
0: Arriva la persona, ma è qualsiasi cosa in generale.
1: Sì.
0: Arriva la persona straniera, crede di comandare in casa nostra.
1: Sì, questo pure, diciamo, ci sta come ragionamento. Ma tu oggi chi voteresti, per esempio?
0: Io potrei votare sempre la Giorgia Meloni, come potrebbe votare Vannacci.
1: Vannacci, diciamo, meglio Vannacci forse da un certo punto di vista, no? Dico, domando.
0: Sì, perché era un generale.
1: Perché è un generale. Tu vorresti un generale al comando, bellissimo, un generale al comando.
0: Sì, certo, perché lui almeno sa cosa vuol dire.
1: Sì, certo. Senti, ma però ci sono state le persecuzioni.
2: Mi perdoni, scusa, un secondo solo, per favore. No, volevo dire fare una domanda a questo gentile ospite.
1: Dottor
2: questo...
1: Parenzo, lo conosce, sì, il dottor Parenzo?
2: Sì,
0: no,
2: forse sì. No,
1: conduce un programma sulla televisione che si chiama La 7.
2: La 7. Esatto, la 7.
1: Posto di comunisti, comunque la 7.
2: No, ero interessato, chiedo scusa, a un supplemento di indagine sul nonno.
1: Sì.
2: Sul nonno.
1: Sì, no,
2: perché
1: no,
2: il signore il signore ha detto prima che il nonno era un balilla sostanzialmente. È corretto?
0: Sì,
2: era un balilla, un fascista.
1: È stato nella Repubblica Sociale Italiana, immagino, no?
2: Era un combattente. Certo. Quindi era una persona che stava dalla parte dei nazisti, solo per mettere un attimo a posto le cose.
1: Vabbè,
2: era un traditore dell'Italia,
1: traditore
2: dell'Italia che stava dalla parte dei nazisti,
1: cioè
2: dei nemici.
1: Fallo replicare.
2: Un traditore.
0: Posso dire una cosa?
1: Fallo replicare.

0: fare per patrioti, dei allora, traditori,
1: intanto
0: che erano
1: traditori
0: alleati con i
1: tedeschi, siete stati voi di sinistra, i traditori siete stati voi di sinistra, perché voi di sinistra avete fatto dei genocidi, avete ammazzato delle persone innocenti, dando la colpa ai fascisti.
0: Scusa, c'è un cane. Ma scusi, adesso
2: lei è un cane che si chiama Duce.
0: Come hai detto che si chiama
2: Duce?
0: Cane?
2: Duce.
0: E infatti, infatti era un cane, come era un cane il Duce, su questo non c'è ombra di dubbio. Certo,
2: lei che ha messo il nome al cane Duce.
0: Lei è un selvaggio. Lei è un selvaggio,
2: selvaggio.
0: Perché
2: è un selvaggio?
0: Un selvaggio.
2: È un cane,
0: un selvaggio.
1: Io sono un selvaggio, ma scusa,
0: se
1: un libero.
0: Se avesse vinto il suo adorato nonno, io non sarei qui a parlare alla radio oggi. Se avesse vinto il suo adorato nonno,
2: è un tifoso del Duce, è un tifoso del Duce, vabbè, dai, che sarà
0: no,
2: mai
0: vabbè, un cazzo di un cazzo
2: è uno un che gli piace un cazzo, che gli piace la storia, come diceva qualcun altro, giusto?
0: Non gli piace nessuna storia, non sa niente di storia questo ignorante che hai chiamato, è semplicemente un fascista ignorante
2: ma
0: che non
2: è
0: sa
2: un camionista che è un po'
0: un cazzo de... ma è un camionista che non sa un cazzo del cazzo, non sa.
2: Pronto?
0: Un cazzo del cazzo.
1: No, io lo lascio parlare, lascialo sfogare, la puttana frustata.
2: Sì.
1: Io di sicuro una persona al telefono oppure un intervista non gli direi mai delle cose del genere.
2: Scusi un attimo, amico.
0: No! Lei. Lui non direbbe mai delle cose del genere mentre appoggia un movimento fascista e violento e si scandalizza perché io dico che lei non sa un cazzo del cazzo.
1: Io non mi scandalizzo di niente.
2: Scusi un attimo, lei nel camion ha qualche cimelio del Duce?
0: Qualche
2: cimelio del Duce? Nel
1: certo, c'ho il mio bel adesivo lì davanti, lo vedi davanti.
2: Bellissimo, che c'è scritto nell'adesivo? Che c'è scritto?
1: No, c'è un bel adesivo dell'elmetto del Duce, basta.
2: Con l'elmetto del Duce, con la faccia, diciamo, no? L'adesivo con la faccia del metto. Perché uno non si può mettere, ma uno non può mettere l'adesivo con l'elmetto del Duce.
0: Ma uno per me può mettersi anche la foto del proprio buco del culo, per quanto mi riguarda. Farebbe più bella figura se al posto dell'elmetto del Duce si fotografassi il suo buco del culo e se lo mettesse nel cruscotto, farebbe più bella figura per quanto mi riguarda, ma questa è un'idea mia, una suggestione mia. Un suggerimento, che si fotografasse il suo buco del culo
2: e lo mettesse al posto
0: e mettesse quello esatto, esattamente.
2: La proposta come la prendi, amico mio, come la prendi questa proposta parenziale?
1: Ma guarda, la proposta se la può tenere, si può fare la fotografia del suo buco del culo, se lo può guardare, anzi lo può mandare ai suoi amici gay, se ne ha, magari a
2: apprezzano.
1: Io il mio pensiero, tu hai il tuo pensiero, l'altro il suo pensiero.
0: Ma non è
1: ognuno
0: il
1: ha
0: tuo
1: pensiero,
0: non è un pensiero, non è che tutti i pensieri sono uguali. Il
2: lui
0: suo
2: dice
0: è
2: che
0: un pensiero
2: criminale.
0: Di morte, è un pensiero criminale e violento. Allora anche la mafia dice: vabbè, ognuno ha il suo pensiero. Dice: come vabbè, la mafia, cazzo.
2: Vabbè, non puoi dire che la
0: vabbè,
2: mafia
0: ma lì, è uguale. Dice: no, vabbè, scusi, Totorina, ognuno ha il suo pensiero. Sul cazzo, ma è un assassino. E vabbè, ognuno ha il suo pensiero. Allora quello che è un camorrista, oh che bello, ognuno ha il suo pensiero, il buco del culo non c'è, ognuno ha il suo pensiero, non vuol dire niente, ognuno ha il suo pensiero, il suo è un pensiero da buco del culo, così come se
2: Giovanni,
0: uno dicesse qui alla
2: fare?
0: Radio io sono mafioso, ognuno ha il suo pensiero, nessuno direbbe ah però interessante, ognuno ha il suo pensiero, che facciamo, una bella estorsione.
2: Parenzo non conosce la parola libertà, uno ha il diritto di essere fascista,
1: diglielo. Vabbè, ma è un comunista,
0: ma che...
1: non si può fare niente,
0: ma
1: ragazzi,
0: è un comunista.
2: Bravissimo.
0: È un comunista per
2: fermi
0: niente.
2: Tutti, grazie amico mio, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, per

0: Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce ST in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tuffo per Ferragamo con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui €50 al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i $100 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ulisse, ho voglia di navigare.
19: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
18: No, voglio navigare con il gigante.
19: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
20: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
21: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
20: Ormesani.com.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
21: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
22: La Zanzara.
23: Le femministe dovrebbero baciare prima il culo e poi lo scroto degli alpini, perché grazie a loro che qua in Italia non si parla il tedesco. Viva gli alpini, sempre e comunque!
24: Comunque la ragazza mia mi ha detto che quando sta a Machiava si chiedo il consenso per fare una qualunque roba, io se secca mi manda a fanculo. Hai capito, briganti?
25: Ragazzi, questo è un linguaggio popolare, ruvido. È un linguaggio degli
26: uomini. Io mi vergogno per loro.
25: Ma perché ti vergogni per loro?
26: No, ma
25: di che cosa ti vergogni?
26: Ma può, buonasera a tutti.
25: Anna Rita Briganti,
26: e
25: buonasera.
26: Campione del Mel Gaze. Ciao David, ciao campione del Mel Gaze.
25: No, no, fermo, adesso ci vado su questa roba qua. Ne abbiamo già parlato. Ferma là. Io non riesco a capire una cosa. Non riesco a capire perché il linguaggio rude, il linguaggio così non ti piace. Ma qual è il problema?
26: Non ho capito. Io non credo affatto che la ragazza di questo incivile si esprima così nella sua testa,
25: sì,
26: nei suoi
25: sogni. Ha detto semplicemente che non gli deve chiedere il permesso per fare
26: questo
25: qualsiasi cosa.
26: Questo lo dice lui, io voglio la versione di lei,
25: lei
26: vorrebbe il consenso.
3: Ma vabbè, io uno che parla così non gli darei nessun
25: permesso. Nulla. E infatti abbiamo alla mia sinistra l'avvocato.
26: Fermo,
25: adesso ci andiamo. Bernardini De Pace, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
25: Un applauso.
2: Buonasera mia cara.
25: Ripeto,
2: buonasera.
25: Autrice di un libro che si chiama Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità.
2: Bello,
25: eccolo qui.
2: Bello,
25: allora ragazzi, bello. Io andrei però con Salvatore da Crotone. Vai Salvatore, vai.
2: Chi è questo qua?
25: Salvatore
27: pronto?
25: Da Crotone. Non ti preoccupare, vai, dimmi.
27: Pronto?
25: Vai, dimmi Salvatore, dimmi, vai,
27: ciao,
25: parla.
27: Senti,
25: ne hai facoltà,
27: tutti, no?
25: Come direbbe qualcuno.
2: Prego,
25: ne hai facoltà.
2: Salvatore,
27: no,
2: è il momento,
27: perché...
2: è il momento dell'idiota, prego Salvatore, il suo momento, prego.
27: Ti riferisci a me? Io che ti rispetto tanto,
2: è la prima volta
27: che riesco a
25: dimmi Salvatore,
27: perfetto, ok, poi ci passiamo a te. Mi hanno detto di non parlare di te, se no ne avrei tante da dirsi a te, guarda, comunque mettiamoci da parte.
25: Nessuno ti ha detto nulla, dimmi Salvatore.
27: Ho chiamato per una cosa, no, l'ho detto io, tranquillo. Ho chiamato per una cosa, per quanto riguarda la situazione che stava facendo quel giudice a Bari, tre mogli, due mogli, un padre di qua.
25: Sì.
27: Cioè, qui in Italia non si sta capendo più nulla. Dato che la giustizia, i giudici, non sanno più che cazzo fare, allora si inventano questo. Dai, facciamo qualcosa.
25: Lo ripetiamo ancora una volta. Autorizzato, diciamo, hanno certificato che esiste una famiglia formata da tre genitori.
27: Ma quando mai? Noi siamo una nazione cattolica e cristiana e tutto. Un padre, una madre, punto.
25: Sì,
27: punto. Non esistono.
26: E le famiglie disfunzionali.
25: Io sono d'accordissimo con te, nel senso che la per me vanno bene due uomini, due donne, tutto, però due, non è che uno può autorizzare.
27: Sì, adesso siamo arrivati a tre.
25: Ragazzi, la famiglia
27: a tre
25: mi pare un po' esagerato. Uno può succedere che le persone convivano insieme, non è che lo Stato può dire adesso la famiglia è formata da tre persone. Francamente mi sembra una follia.
3: No? Adesso
25: vengo da lei, ma è una follia, mi sembra. Poi per carità, il bambino è stato concepito non con l'utero in affitto, è stato concepito con l'utero in affitto, ma va bene, ma non mi interessa a me. Lo Stato non può dire che la famiglia è formata da tre genitori. Ma chi lo vuole criminalizzare?
26: Allora?
25: Ma la famiglia è formata da due, che siano anche due uomini o due donne, a me non interessa. Io sono contro, oppure la mamma single, certamente. Però non è che può dire che tre persone formano un insieme.
26: Se fosse stato un troglodita con un harem di donne, tu avresti detto meraviglioso, un applauso. Visto che è una cosa invece di diritti e di inclusione, non va bene.
25: Ma io non ho detto che è di inclusione, ho detto che è un tribunale ha riconosciuto.
3: Ma è stato
0: dimmi la tua. Stato un sistema per aggirare il fatto dell'utero in affitto, che è considerato omicidio universale.
26: Giustamente. Sì.
0: Allora, in questo modo, due omosessuali che si amavano e volevano un figlio hanno trovato
25: uno,
0: uno di loro ha messo al mondo, e allora se la tengono.

0: questo
1: sozio...
0: invece è un
1: come
0: segno
1: non
0: di civiltà
1: in questo
0: perché
1: modo?
0: Sono criminalizzate le coppie che non riescono ad avere figli o i single che non riescono ad avere figli.
2: Allora Carmine da Avellino, vai Carmine da Avellino, dimmi Carmine, dimmi.
3: Bruciani, volevo intervenire contro le affermazioni della signorina Narita Briganti riguardo i sexy shop.
2: Sì, sì. Dimmi, dimmi.
3: Ha fatto ultimamente.
0: Andrebbero chiusi.
3: Sì, io da questo momento chiamo dal sexy shop, sono in un sexy shop di famiglia, dell'attività di mio padre.
2: Sexy shop di famiglia, perché vuoi fare chiudere Carmine?
0: Ma no, lui può fare, può aprire un'altra attività, non è che deve chiudere
1: ma
0: in assoluto.
1: Perché devi aprire
3: perché
1: se è un'esigenza?
3: Sono illegali, andrebbero chiusi.
0: Perché?
1: Noi
0: cioè,
1: vendiamo
0: un'esigenza
1: di tante persone.
3: Noi vendiamo prodotti legali.
1: Avere i giochini, ci sono un sacco di donne che non hanno un uomo e che hanno i...
0: un sacco di donne che stanno bene da sole e che non hanno bisogno dei giochini.
1: Ma che ne sai? Hanno bisogno.
0: Ma perché lei va nei sexy shop?
1: No, io c'ho un uomo, due uomini, tre uomini. Quanti ne vuoi?
0: Addirittura, e come fare?
2: Ha ragione,
4: ma cos'è? Islamica, ma islamica?
1: No, ma non contemporaneamente nella stessa casa. Quando voglio ce l'ho. Nel giro di un anno ce li ho.
2: Scusa, è una persona molto liberale, molto aperta, con dei principi naturalmente. Dice perché uno deve chiudere i sexy shop in nome
0: perché
2: di che cosa?
0: Ma non esiste, è immorale.
1: Ma perché è immorale? Perché la sessualità non è immorale, la sessualità è biologica. No, non
0: hai
1: è malato,
0: hai bisogno della paperella,
1: no,
0: non stai
1: oppure
0: bene,
1: oppure hai bisogno dell'uccello se non ce l'hai.
0: Avvocata, che è sta parola?
1: E cosa devo dire? Non è che posso dire cazzo. No,
0: non lo diciamo, infatti, avvocata. Non lo diciamo, avvocata.
2: Adesso è politicamente corretto, qui è bandito, per cui può
0: no,
2: dire quello che vuole.
0: No, non è bandito, perché se io me ne vado non si
2: ma
0: dice
2: vattene,
0: questa
2: che
0: parola.
2: Ti devo dire? Alzati e vattene, che ti devo dire se non ti trovi a tuo agio con la parola uccello?
0: No, io non la vorrei risentire, perché già una società che ruota attorno a questa parola.
2: Ma non c'è una società che ruota attorno.
0: Sì, stiamo
2: stiamo parlando di una cosa. Perché tu vuoi chiudere delle attività che sono legali?
0: Di dire,
2: no, ma non hai detto
0: niente.
2: Ma immorale
0: perché
2: non è
0: un messaggio molto sbagliato. Per esempio, chi ci garantisce che non entrino minorenni? Lo chiediamo all'imprenditore.
2: Ma che c'è scritto? I minorenni non possono entrare.
0: Chi li controlla?
2: Ma cosa vuol dire? Scusami,
1: perché
2: dov'è?
1: Non organizzi una guardia che giri attorno ai sexy
0: no,
1: shop?
0: No, perché mica sono il cicalone di turno.
1: Cioè, ognuno deve sperare che ciascuno uno faccia il suo
2: scusi,
1: lavoro.
2: Però la domanda a questo punto, scusi, mi viene spontanea anche se un po' diciamo, per lei che è un avvocato così, lei non ha mai usato uno di questi sexto? Ogni tanto l'è capitato?
1: Sono curiosissima di poterli usare, ma non ho avuto il tempo.
2: Che lei alla soglia di 80 le venga in mente di farlo è già straordinario.
0: La paperella che vibra.
2: È già straordinario.
1: Lo farò.
2: Quando
1: resto senza compagno lo farò.
2: Ma certo.
0: Ma non lo faccio.
2: Ma perché non lo
0: fa? Perché
2: no?
0: Ed è degradante per una donna.
1: Ma perché immorale?
0: Andare a letto con la paperella che vibra. Ma di cosa stiamo
1: morale, dov'è l'immoralità?
0: Ma vai a letto con un libro. Ma che c'è?
2: Ma qual è la contraddizione? Ma posa il libro, posa il libro.
1: Ma il libro
0: ma
1: non
0: guardati
1: vibra.
0: Un film, guardati la TV. Ma il libro vibra nella testa, nelle corde dell'anima.
2: Anche il sex toy vibra nella testa, ti posso assicurare.
0: Perché
2: ha una doppia funzione.
1: Io non sono contraria, perché la sessualità fa parte della vita delle persone. La vita biologica. E non è chi dice che è sana, magari con un uomo violento che non lo sai prima, magari con un uomo perverso.
2: Fermi.
1: Te la organizzi
0: sole,
1: tu la sessualità
2: fermi
1: come
2: tutti,
1: vuoi.
2: Fermi che torniamo.
5: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
6: La Zanzara.
2: Eccoci qui, Anna Maria Bernardini da Pace, sempre grande protagonista di questa trasmissione. Devo dire che ho ricevuto tantissimi messaggi positivi e faccio riascoltare un passaggio che non piacerà alla dottoressa Briganti. Non piacerà questo passaggio dell'ultima apparizione dell'avvocato e dico avvocato apposta. Vai.
1: Per me è un omicidio, poi è stato depenalizzato ed è entrata la legge sull'aborto perché ci sono delle donne che hanno il diritto di scegliere.
4: Okay,
1: io sono tutta la vita per il diritto di scegliere, però io sono contrario, ma comunque è sempre un omicidio.
2: E questa è la sua definizione di aborto. Uno può essere contrario, ma non vuole abolire la legge.
1: La
2: non
1: verità,
2: è che ha detto. È la sua opinione.
1: Spesso è grave.
0: No, perché
1: la verità
0: sta dando
1: fa
0: dell'assassina
1: male.
0: A una giovane donna che magari ha aborto.
1: È un omicidio.

0: depenalizzato, è depenalizzato, quindi non è assassino. Le parole hanno un senso e devono essere usate tutte insieme.
1: Però se una persona, una ragazza sceglie o una donna di abortire, ma lei, se è un omicidio,
0: adesso
1: cos'è?
0: Lo può fare per legge. Non è, ma non, prima, non sto dicendo, prima che era lo contro
1: fare
0: la legge.
1: Cos'è per lei?
0: Ma per me, e sono cavoli miei, che cos'è per me?
1: Se è un omicidio,
2: ma scusi, ma se lei non considera tale, non significa che vuole cambiare la legge.
1: Io
2: rendere...
1: non sto dicendo questo, sto dicendo che se in italiano una donna che liberamente sceglie di abortire
2: è un
1: compie un omicidio,
0: è un omicidio non punito.
1: Secondo questo punto
0: no,
1: di vista,
0: no, non è un'assassina perché non è punito e non è un reato.
2: E lei, lei non vorrebbe che fosse reato, immagino. Lei non vorrebbe.
0: Non me ne frega niente. È un problema di ciascuno. Io, non la, io neanche con una pistola alla tempia avrei abortito.
2: Mai.
0: No, mai.
1: Prenda questo una ragazza violentata che resta
0: no,
1: incinta.
0: No, non mi è mai capitato, non l'avrei mai fatto, però ho combattuto in prima linea con Pannella perché ci fosse la legge sull'aborto e perché si potesse decidere.
2: Poi
0: ognuno è libero di
2: singolarmente,
0: decidere.
2: Singolarmente
0: ma certo,
1: beh, però è grave definirlo un omicidio.
0: No, no, è grave, è la verità.
1: No, non è la verità.
2: Allora, il femminicidio invece, sentiamo il femminicidio. Vai. Oggi non sono le donne a essere in pericolo, ma sono gli uomini.
0: Sì.
2: Cioè, questo significa che tu il termine femminicidio non lo sopporti.
0: No, mi dà fastidio, non ero d'accordo, non mi piace neanche il nuovo reato che si chiama femminicidio, perché io credo che non ci sono tanti maschicidi, però non li contano.
2: Addirittura?
0: Sì. Ce ne sono stati 100, no, anzi 97 nel 2025, nell'anno 2025. Secondo te non sono stati uccisi 97 uomini dalle donne, magari con un veleno che non si scopre?
2: Addirittura.
0: Certo, le donne sono più brave a uccidere.
2: Le donne sono più brave a uccidere. Briganti, dove sei? Eccola qua.
1: Avvocata.
0: Lucrezia Borgia è passata alla storia.
1: Ma appunto,
3: vero,
1: alla
3: storia.
1: Storia
3: è così.
1: Io vi volevo solo dire che è una notizia
3: anche
1: tipica delle violenze
3: che sono le
1: contro le donne.
3: Che uccidono.
1: David, ma se anche tu ora.
3: Shakespeare.
1: Ma è quelle fiction. E non si sa neanche chi sia Shakespeare.
2: Allora,
1: volevo dire che una notizia tipica, purtroppo, è diciottenne che violenta la sua ragazzina fidanzatina quindicenne e le uccide pure il gatto. Queste sono le cose che fanno gli uomini verso le donne. Trovatemi
0: no, adesso,
1: una donna che uccide il gatto.
0: Guarda che ti devi aggiornare, perché è pieno adesso di bande
1: pieno,
0: di ragazze che bullizzano e bullizzano i ragazzi e li bullizzano
1: poveri
0: all'interno
1: maschi,
0: della scuola.
1: Li vedo in difficoltà.
0: Poveri, ognuno affronta la sua vita. Basta dire povere donne e non si deve dire povere. Ognuno deve sapersi
1: difendere.
0: In un
1: noto caso di veleno le vittime sono due donne, visto che parliamo
2: però, scusa,
1: di veleno.
0: Però non sappiamo se è stato un uomo o una donna. E allora,
1: guarda caso,
0: non
1: le vittime sono due donne.
0: E, allora,
1: e la
2: però,
1: signora in fuga con i figli,
2: no, scusami,
1: guarda caso,
2: però, scusami,
1: non vuole far sapere dove
2: lei sta
1: si trova.
0: Ma cosa c'entra?
1: Tutti i casi,
2: lei
1: tutte coincidenze.
2: Lei sta dicendo una cosa che tu non accetti, il fatto che le donne possano essere cattive, anzi oggi forse sono più cattive degli uomini.
1: Io penso che sia totalmente una fake news.
0: Nell'ambito della famiglia le donne sono sicuramente più capaci, più intelligenti, più acute e più cattive. Io ho tenuto ordini di allontanamento di due signore sposate con persone per bene e anche loro per bene, perché picchiavano il marito e picchiavano i figli. Non ti rendi conto, Anna Rita, che gli uomini si vergognano a dire che sono picchiati
1: poveretti
0: da una donna? Così come c'è una marea di reati tra gli omosessuali che io conosco perché io li proteggo da sempre, vengono da me, me lo raccontano, non riescono a denunciare perché si vergognano.
1: Ma a cosa
0: perché
1: c'è?
0: Perché ste femministe mettono in giro sto fatto che gli uomini sono più forti, che gli uomini sono qui, allora non hanno il coraggio di andare a dire
1: la comunità LGBTQIA+ non c'entra niente, è oggetto,
0: perché non sono uomini e donne anche quelli,
1: sarà oggetto di altro confronto. Noi stiamo parlando di un altro tipo di violenza e io non vedo questa emergenza di donne violente contro gli uomini.
0: È pieno
1: io non vedo queste
0: uomini
1: denunciate. Allora portateci delle prove,
2: perché
1: molti
2: hanno paura di farlo,
0: hanno paura quando sono venuti da me. E io l'ho l'ho fatto. Li ho portati, sono andati in tribunale.
1: Benissimo.
0: E ho portato, spiegato, raccontato, portato le cose, e queste donne sono state allontanate.
1: Non vedo
0: e gli uomini sono diventati collocatori.
2: No? Ma è
1: sono
2: anche
1: dei
2: quella,
1: casi isolati, non
2: ma
1: un fenomeno.
0: Ma se sono tanti, sono.
1: E quali sono? Portatemeli.
0: Ma perché ci sono? Basta che ce ne sia uno.
1: Ma non è un fenomeno uno, invece
0: ma
1: è un fenomeno
0: deve essere
1: che
0: un fenomeno.
1: Continuamente le donne subiscono la violenza economica, ogni tipo di violenza.
0: Peggio per loro, non sono capaci di difendersi.
1: È sempre le colpa della donna, se l'hai cercata.
0: Secondo me sì.
1: Se l'hai cercata,
0: non l'hai evitata.
1: Vittimizzazione secondaria.
0: Allora io le sono 43 anni che faccio questo lavoro. Ho perseguitato donne perché facessero le querele, perché se ne andassero di
1: devono
0: casa.
1: Devono denunciare.
0: Non lo fanno. Senti, lo saprò io quello che faccio nel mio studio. Non dire non è vero.
1: Non denuncia più nessuno.
2: No. Allora fermi tutti. Brigitte Macron schiaffeggia il marito perché è gelosa di un'attrice iraniana. Abbiamo già parlato, però voglio chiedere.
3: Ma ancora, perché lo riprendiamo?
0: Non è elegante che la moglie di un presidente della Repubblica schiaffeggi.
1: Sta
0: zitta,
1: delle
0: viva
1: chat.
0: Casa, chiude la porta e fa quello che vuole a suo marito.
2: Ma scusa, cosa avrebbe dovuto fare la moglie di Kennedy? Su questa cosa ridiamo noi. No? Su questa cosa spesso ridiamo. Fosse successo al contrario, sarebbe stato accusato Macron delle peggiori nefandezze.
0: Non è la prima, non è la prima volta che lo schiaffeggia. Un uomo, per la seconda volta, sarebbe già in carcere.
2: Sì, sicuro.
1: Lei l'ha fatto. Sembra un parolone quel video. Secondo me
0: quel video,
1: nel momento in cui secondo me ha fatto bene, perché non è uno schiaffeggiare,
0: è un'umiliazione pubblica,
1: non è uno schiaffeggiare, non è che ha preso un coltello e l'ha ammazzato.
0: Ma cosa c'entra schiaffeggiare? Non vuol dire ammazzare,
1: come dire Macron fai un attimo il bravo, perché
2: ma non
1: insomma,
2: si può dire che va bene, fosse successo al contrario,
1: ma infatti, è un buffetto, ma sarebbe, datti una regolata,
0: ma la già fai la seconda volta,
1: è un buffetto. Si separassero,
0: sono disposta a fare gratis il divorzio di Macron.
1: No.
3: Bellissimo. Ma il problema, sapete qual è?
2: Devo chiudere.
3: Il problema, sapete qual è? Velocissimo. Il problema è che la moglie di Macron è una vecchia carampana e quindi lui a quell'età lì è ovvio che comincia a guardarsi
1: David,
3: un po' altrove.
2: L'inclusivo David. Fermi tutti, grazie avvocato, grazie.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lenze Italia.
8: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui il 650 Motel con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutte abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
7: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
9: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
11: Questa è Bar Group.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione!
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate!
13: Crociera all'inclusive con Costa!
12: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Fino a 27 km con un litro!
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click, vai su jethr.com.
19: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
25: La Zanzara.
2: Mamma mia, che giornata, David, che giornata. Allora, adesso ti metto in collegamento un signore. Cerchiamo di chiamare un signore che si chiama Giulio Portolan. Tu dici, chi è questo Giulio Portolan? Questo Giulio Portolan è un signore che afferma, si proclama scienziato, e afferma che se si sfoga la libido, stammi a sentire, se uno sfoga la libido c'è una propensione maggiore a fare le guerre e alla violenza in generale. Dunque non bisogna sfogare quelli che lui chiama i bassi impulsi. Questa teoria, cioè l'astinenza potrebbe salvare l'umanità. Un personaggio pazzesco. E c'è di mezzo anche il Messia. Vai, regia. Mi scusi, buonasera, mi chiamo Cruciani.
26: Sì.
2: Buonasera, chiamo qui dalla Zanzara, buonasera.
26: Ah, buonasera, buonasera, mi fa molto piacere sentire una radio, prego.
2: Senta, Portolani, io ho letto dei documenti che sono arrivati a varie autorità, diciamo, no?
26: Sì.
2: In cui lei sostiene diverse cose, soprattutto sostiene di essere, me lo ricordi bene? Lei è?
26: Prego, mi dica lei.
2: No, no, lei è, pensa di essere il Messia, non ho capito bene.
26: Allora, io non le dico questo alla radio, lei ha visto l'email, quindi potete farvi un ragionamento, ma questa frase io non la pronuncio davanti a lei, prego.
2: In che senso, scusi?
27: Puoi smettere, prego.
26: Ascolti, sì, l'ho mandato in giro, guardi, le dico una cosa, no? Se avete letto sapete anche che sono al centro mentale, no?
2: Sì.
26: E ecco, io ho detto...
2: Cioè, ma lei è al centro mentale oppure è colpito da un TSO? Questo non l'ho capito bene.
26: Allora, questa mattina ho incontrato il presidente del Tribunale di Pordenone, sembra che il TSO potrebbe essere revocato, l'ho avuto il 16 dicembre, sì. Ha visto il mio equilibrio, ha visto che sono una persona positiva.
2: Assolutamente, ecco.
26: Le dico subito, tutto si fonda su questa teoria delle malattie genetiche.
2: Cioè?
26: E a sentire questa teoria, e l'ho detta in presenza di mia moglie, no? Per il solo fatto che ho detto, guardi che gli indici delle malattie sono in crescita, i tumori stanno aumentando,
2: sì.
26: Se lei dice questo, porterà lei un matto, cioè, scusi, è un dato scientifico. Io vengo considerato matto per il solo fatto che dico cose che tutti sanno, perché se questa teoria è vera, si salva l'umanità dalle malattie e quindi il tentativo non è utopistico, io salvo il mondo con questa teoria e sono il messia. Se questa teoria non è vera, io sono solo un fabulatore, capisce?
2: Sì, no, ma l'ho capito, la teoria però...
26: Io non sono il messia, è tutto da vedere se sono il messia.
2: Ah, ho capito, cioè lei può diventare il messia se questa teoria è vera, giusto?
26: Certo, se questa teoria salva il mondo, io ho salvato il mondo e sono il messia. Se questa teoria non salva il mondo, io sono uno qualunque che cammina per la strada.
2: Ecco, ma il mondo come si salva? E questo è il punto, cioè...
26: Ecco, guardi, ci sono due componenti, le malattie e la violenza.
2: Sì.
26: Le malattie e la violenza, le guerre, sì. L'Iran...
2: Sì.
26: Questo contenitore, quando tu lo riempi di energia,
2: sì.
26: Cioè la memoria per studio è la castità,
2: sì.
26: La libido,
2: sì.
26: Cioè tu non vai allo sfogo, ma parliamo di 8 miliardi di persone,
2: sì.
26: Non uno solo, ecco.
2: Sì.
26: Allora vengono riassorbite le malattie, viene riassorbita la violenza e quindi poi viene prodotto un tipo umano perfetto su tutta la Terra, geneticamente perfetto,
2: sì.
26: Quindi è una teoria palingenetica.
2: Allora, se sì, non ho capito sì, male, sì. Mi corregga, se il sì. Mondo, sono però 8,2 miliardi, da sfogo sì. Alla libido, giusto?
26: Sì.
2: Giusto?
26: Lo sta dando sfogo con la pornografia in internet, eccetera, eccetera.
2: Ok, ma questa cosa qua.
26: Non è che se. Il mondo è già allo sfogo.
2: Ok,
26: prego.
2: Benissimo. Se questa. Allora bisogna reprimerla.
26: La mia ipotesi è che se tu non fai questo, le malattie vengono riassorbite e quindi la teoria è dimostrata.
2: Cioè, se tu non dai sfogo alla libido, cioè se diminuisce quello che è
26: non individualmente, 8 miliardi di persone, ha capito?
2: Cioè, mi scusi, adesso andando a ridurre per il volgo, diciamo, per il popolo, meno si dà sfogo alla libido con la pornografia, meno libertà
26: sì,
2: c'è.
26: C'è un riassorbimento delle malattie. Le spiego una cosa. Lei sa che c'è la cecità genetica?
2: Sì, più o meno posso intuire.
26: La mia teoria dice che c'è una correlazione automatica tra esposizione degli occhi alla pornografia e cecità genetica. Tutto passa per il DNA unitario, ha capito? Se tu non guardi più le porcherie in internet, nascono c'è una maggiore percentuale, c'è una minore percentuale di nascita di ciechi dalla nascita.
2: Beh, questo è molto interessante, Portolano.
26: La ringrazio.
2: Molto interessante. Lei sta sì. Dicendo una cosa: se meno pornografia c'è, automaticamente
26: sì,
2: miliardi
26: sì.
2: Di persone
26: sì,
2: riducessero
26: esatto.
2: Il consumo di pornografia
26: ragione,
2: e sfogassero meno la propria libido, giusto?
26: Sì, allora le malattie crollano le malattie e inoltre c'è un riassorbimento della violenza e c'è anche una minore esposizione alla tecnologica, sia la palingenesi universale.
2: Però scusi, questa cosa qua va contro qualsiasi teoria, cioè dire mi scusi, se mi permette...
26: È una novità, non è che va contro ogni teoria.
2: Però
26: novità.
2: Di solito uno dice ci sono meno guerre, c'è più utilizzo...
26: No, spariscono le guerre perché viene riassorbita la pulsione alla violenza. Che cos'è la pulsione alla violenza? È l'esposizione inconscia a questo virus aracnide che essendo esposto al baratro, il cosmo sarebbe il limbo, no? Siamo infacciati all'inferno.
2: Cioè meno pornografia c'è e più c'è la possibilità che il mondo si salvi.
26: Sì, ma non è solo pornografia, c'è prostituzione, contraccezione, cioè devi essere contenuto a livello in casa, a livello domestico, non è anche con la partner. E si parla di...
2: In che senso anche con la partner, scusi?
26: Mi scusi, si tratta del comportamento casto anche con la moglie.
2: Cioè più c'è castità, meno...
26: In generale,
2: meno
26: esatto.
2: guerre.
26: Sai cos'è? Wilhelm Reich, il teorico della rivoluzione sessuale, no? Ecco, io sono l'opposto di Wilhelm Reich, perché io agisco in una chiave cattolica, capito?
2: No, ma infatti, è questa la cosa sorprendente. Di solito si è sempre pensato, si è sempre detto, più se scusi se lo dico in maniera volgare,
26: si
2: tromba e meno guerre ci sono. Cioè,
26: esatto, è l'esatto contrario. Se tu vai allo sfogo, stai assottigliando il cuscinetto energetico, e quindi il DNA unitario tocca, diciamo così, il diavolo. Parliamo di Alien, film Alien, quello di...
2: Beh, ma questo è bellissimo. Ma non ti affascina questa cosa, David? Ma questo portolale dice una cosa pazzesca. Cioè, meno c'è consumo, diciamo, consumo e attività, esatto, sessuale, diciamo, anche sì, un po' selvaggia, non regolata. E meno c'è, più il
26: mondo. Lei ha ragione. Guardi che questa cosa che io la sto dicendo a lei, se mi sta registrando, l'autorizzo a pubblicarla.
2: Sì, ma grazie, la ringrazio molto. Scusi, lei ha parlato di una cosa.
0: Scusami, no, solo una cosa volevo dire io. Intanto, prego. Grazie, perché posso dire, nel caso
26: sì,
0: lui sia
26: l'autorizzo a pubblicarla, perché mi sembra di aver parlato pulito, insomma, ecco.
0: Sì, no, ma lei, sì, perfetto, perfetto. No, quello
26: io
0: che voglio dire io
26: messia,
0: sono pare...
26: tutto da vedere.
0: No,
26: tutto
0: no,
26: da
0: ma chiaro, tutto la cosa interessante è che per noi l'operazione è abbastanza win-win, nel senso che se lei è il messia, noi siamo la prima radio.
26: No, io non lo sono. Attenzione, io non lo sono.
0: No, ho detto se. Ho detto no, mi segua nel ragionamento. Se lei per caso fosse il messia, noi abbiamo fatto uno scoop pazzesco, perché comunque è la prima radio Cruciani e Parenzo che intervista del messia. Voglio dire, questo comunque
2: il futuro, cioè, messia, il futuro.
26: Ma io ho sentito già questo Parenzo. Ma questo Parenzo è quello famoso?
2: Sì. Anche Cruciani è famoso.
26: No.
2: È anche Cruciani.
26: Sì, mi scusi, sono un po' digiuno di radio. Mi scusi.
2: Sì, io sono Cruciani e lui è Parenzo. Io sono Cruciani e lui è Parenzo. Parenzo è padovano ed è anche ebreo. Anche per così.
26: Vabbè, ho capito.
2: Allora, il messia atteso dagli ebrei di cui lei parla potrebbe essere lei. Se questa teoria è vera, mi corregga se sbaglio. Così.
26: Io lo confermo.
2: Benissimo.
26: Ho avuto la visione della Madonna a 8 anni, ho avuto il 7 dicembre 1998 Gesù che mi è apparso e mi ha soffiato sulla testa, quindi dico anche che io potrei essere anche un papa, ma senza il riconoscimento della Chiesa questo non posso dirlo.
2: Mi pare
26: perché
2: anche
26: nel 2000 mio padre ha avuto un sogno, mio padre si va ex ingegnere, un coccolo di uomo, no?
2: Sì.
26: Ha sognato che i cardinali riuniti a Roma mi eleggeranno un giorno papa, davanti a mia sorella avvocato che sta a Milano, e ha detto questo sogno mio padre.
2: Beh, questa è bellissima.
26: Ho avuto anche le stimmate nel 2022, ho avuto le stimmate.
2: Ha avuto anche
26: sono i quattro segni.
2: I quattro segni che lei potrebbe essere. Parenzo, tu ti rendi conto, io adesso non voglio...
26: le stimmate nel senso che non è solo una fantasia, è tutto fotografato, sono stato anche
2: dove l'ha avuto le stimmate sulla mano, ovviamente.
26: No, allora sono due macchie rosse sotto le ginocchia, a livello sotto le ginocchia, simmetriche in entrambe le gambe.
2: Ma non è che è psoria, non è psoriasi, no? Non è psoriasi?
26: Non so cosa intende.
2: No, non è una malattia, non può essere.
26: No, sono due cose simmetriche, ha detto il dermatologo di Treviso, no? Che è frutto di corpi contundenti, e non c'è stato nessun corpo contundente. Sono durate 4 mesi e poi sono sparite nel aprile 2023.
2: Comunque,
26: io ho tutte le fotografie.
2: Non ci sarebbe date queste premesse, non è da caro Parenzo, non è da sorprendersi, non ci sorprenderemmo se fosse davvero il messia che voi aspettate, caro Parenzo. Ti sembra possibile adesso, oggettivamente? Ti sembra possibile?
0: Guarda, oggettivamente. Io non, per me chiunque può diventare il messia, quindi io non ho nessuna preclusione.
26: Sono d'accordo. Non è il messia o il messia, sì, però, non voglio interrompere. Quello che è importante è aiutare il genere umano a cambiare il mondo.
2: Ecco, appunto.
26: Se l'operazione mi riesce, lo sono senz'altro.
2: Scusi, posso chiedere una cosa? La masturbazione, prego, compulsiva, che è, diciamo, o la masturbazione, l'onanismo, chiamiamolo
26: così.
2: È un problema per il mondo?
26: Alla luce della mia teoria, senz'altro.
2: Senz'altro. Dunque, diciamo che anche qui meno si utilizza, diciamo, il proprio.
26: Senz'altro, ma guardi, le dico chiaramente: sai Sexy Shop?
2: Sì, come no, certo.
26: Ecco, guardi, io che sono cattolicissimo.
2: Sì.
26: Con una donna, con una moglie, una fidanzata,
2: sì?
26: Io che sono cattolicissimo, non escluderei questa apertura che è alla gioia. Io sto facendo una statistica epidemiologica.
2: Sì.
26: I sexy shop vanno nella direzione dell'incremento delle malattie. Stiamo parlando di dati scientifici, non di moralità.
2: Addirittura le malattie.
26: Se un marito vuole fare queste cose, le faccia pure. Io sono cattolicissimo, tipo Padre Pio.
2: Sì.
26: Sto parlando della mia teoria. Masturbazione, sexy shop, si va nella direzione dell'incremento delle malattie.
2: Cioè, più sexy shop, più guerre. Possiamo dire così per sintesi?
26: Glielo posso dimostrare. Si assottiglia il cuscinetto, il DNA unitario tocca il diavolo e aumentano le pulsioni alla violenza. Allora, glielo confermo.
2: Che roba. Io trovo straordinaria questa cosa qua.
0: Ma forse è per questo, allora, scusi. Ma forse chiedo scusa, forse è per questo che allora io ho una certa ammirazione per Netanyahu, forse per questo, non lo so, chiedo,
26: ma guardi, a Netanyahu glielo dico chiaramente, lo ammiravo, sì. Poi ho visto che ha un comportamento da matto, perché fa le guerre ma è al grilletto facile. Mi ha deluso Netanyahu,
2: è deluso da Netanyahu,
26: il messia, lo consideravo un riferimento, poi ho visto che ha fatto quelle porcherie, è un matto.
2: Dunque, diciamo, anche lui potrebbe essere affetto da impulsi, però lei mi dice non si può imporre nulla, deve esserci uno slancio. Dunque è indimostrabile questa teoria, come si fa?
26: No, non è che se no, i governi responsabilmente dicono se c'è una correlazione tra esposizione al porno, internet, prostituzione e malattie, responsabilmente noi dobbiamo educare il genere umano alla castità.
2: Molto bene, Ortolan, questa secondo me è la prima puntata di una lunga serie di puntate, incentrate su...
26: Vi aspetto al telefono.
2: La ringrazio, un abbraccio.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi.

0: Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La Zanzara.
8: Sono le ore 5.47 del mattino. Mi sto preparando la colazione per andare a farmi 130 km in bici. La prima cosa che faccio è Zanzara. Zanzara, con Cruccio che dice: questa puntata la dedichiamo alla più grande figa. I miei occhi si sbarrano e dicono, dentro di me: eccoci qua, di nuovo. Siamo tornati, come sempre, alla dipendenza del mattino, la preghiera laica del mattino.
9: Brooks, lo sguardo è vita, sì, ma fino a quando non vieni guardato da due gay, marito e marito, in palestra, sotto la doccia. E lì, amico mio, la prospettiva cambia e soprattutto il culo ti si restringe.
10: Bello.
11: Allora ragazzi, io lo dirò sempre, lo sguardo non fa assolutamente male a nessuno, dunque lo sguardo, anche quello con la bavetta, lo sguardo... cupido,
10: con la bavetta,
11: lo sguardo ogni tanto che c'hanno i vecchi sugli autobus, o vecchio chiunque sull'autobus che guarda una donna sull'autobus o per strada, anche quello bavoso, no? Con la bavetta qui, quello sguardo è pieno di cupidigia, pieno di desiderio, che però non tocca nessuno. Lo sguardo non è violenza, lo sguardo è vita, è la prova dell'esistenza in vita del testosterone e della voglia e del desiderio. Che male c'è a guardare una donna, a guardare un bel culo, a guardare un bel capezzolo, a guardare delle belle tette, delle belle forme quando ci sono? Non riesco a capire questa condanna dello sguardo. Questa condanna dello sguardo.
10: Ma non c'è condanna dello sguardo, quasi c'è una schifosa immagine della bavetta, che è una roba oscena.
11: Vabbè, ma che ci frega finché non riguarda bavetta, noi? Finché non mi cade la goccia della bava sul petto, sulla gamba, che me ne frega a me? Scusa,
10: che orrore,
11: sono andato poco
10: che
11: tempo.
10: Mancanza di classe,
11: come sai, meno di una settimana fa ero a Londra. Il sindaco di Londra. L'anno scorso si è inventato una campagna contro lo sguardo in metropolitana.
10: Sì, il dottor Sadiq Khan.
11: Contro lo sguardo in metropolitana, porca puttana.
10: Ma è chiaro che se tu guardi una in modo insistente in metropolitana,
11: e chi se ne frega, lei avrà dato fastidio, si volta e basta. Ma non
10: se
11: può
10: tu
11: diventare.
10: Guardi, beh, in modo insistente può essere un maniaco.
11: E pazienza, lo denunciasse.
10: Può essere considerato un maniaco.
11: Ma
10: appunto.
11: Dai, su, ma di che stiamo parlando? Dai, Gaetano da Pescara, vai Gaetano, vai.
12: Eccoci qua, senti, sì. Mi ricordo il tuo discorso su Suodi Freddi, ma come cazzo ti permetti?
11: Quale
12: di
11: discorso Suodi Freddi, scusami?
12: Quando
11: quale?
12: La settimana scorsa parlavi di Odi Freddi, una cosa, tu

0: la tua piccolezza ti permetti di parlare di Odi Freddi, che è un gigante.
1: Ma,
0: Odi Freddi, a prescindere dalle idee politiche, Gaetano,
1: io non è che ho criticato Odi Freddi in quanto Odi Freddi, può essere anche un gigante, perché ho criticato una frase, un'affermazione
0: trattato,
1: di Odi Freddi.
0: Un'affermazione. Come un coglione, praticamente.
1: Assolutamente
0: come uno che la pensa in maniera assurda.
1: A parte che lo potrei dire tranquillamente, se non è perché è Odi Freddi, non si può criticare. Non
0: si può criticare.
1: Ho criticato
0: una cosa.
1: E allora è perché? E perché?
0: Oppure come quando quel nano che c'è a fianco là si mette di si permette di
2: sarei io il nano
0: solo di perché le vacanze che fa quando allora migliaia di bambini muoiono
2: in Israele. Sono andato in Israele in vacanza, io sono andato a Tel Aviv a settembre, ma
0: tu dovevi andare a vedere dall'alto la distesa di Gaza, che non c'è una casa in piedi.
2: Quello mi dispiace moltissimo, ma quella è una responsabilità citofonare a Hamas.
0: A te non ti dispiace per niente, perché
2: mi dispiace, ogni morto mi dispiace.
1: Al di là della questione di merito, lui dice che non devi permetterti di andare in vacanza mentre ci sono i bambini che muoiono a Gaza.
0: Non è detto questo. Lui può andare in vacanza, allora, però sinceramente può anche
1: non può
0: evitare
1: postare.
0: Di postare.
1: E perché non deve postare? Perché non deve postare?
0: A parte che fa delle vacanze di merda.
1: Vabbè, questo secondo te, ma perché non può postare? Cretino, perché non può postare?
0: Cretino,
1: perché non può postare?
0: Ma può postare, ma non può postare. Cioè lui deve pensare che lui
1: fa quello che dice. Non sai quello che
0: dici. Lui fa parte di un sistema che sta fracassando il mondo.
1: E non può postare le sue vacanze. No, e non può aspettare.
0: Ma non lo vede quello che gli scrivono sotto. Non si vergogna di quello che gli scrivono sotto. Evidentemente c'è un controcircuito, no? Comunque tu che parli di Odi Freddi, guarda, lascia perdere Odi Freddi, perché tu sinceramente stai tre spanne sotto.
1: Ciao amico mio, ti abbraccio, ti do un bacio. Giorgio da Lugano. Vai Giorgio, dimmi.
3: Oh Giuseppe, comunque gli ebrei se ne sono inventata un'altra adesso.
1: Cioè che
2: sono gli ebrei?
1: Dimmi che
2: c'è la categoria degli
3: gli ebrei, che
1: si sono inventati.
2: Ma che vuol dire? Ma cosa c'è una categoria degli ebrei?
3: Hanno fatto la guerra in Iran, cazzo, non avremo energia per tutto l'inverno.
1: Vabbè,
3: e per tenerci a casa hanno inventato l'antivirus, ora lo spediscono tutto il mondo, sta farsa del cazzo.
1: C'è, ho capito, l'antivirus è fatto dagli ebrei.
3: Assolutamente, il primo caso mondiale è in Israele, ma non l'hanno denunciato.
2: Ma chi te l'ha detto?
1: L'antivirus creato dagli ebrei due mesi fa.
2: Questo mancava.
3: Ma te lo sai anche, solo che non puoi dirlo perché gli ebrei
2: non
3: ti pagano lo stipendio, giustamente.
2: A Radio 24!
3: Ma come? Ma a partire da te, coglionazzo, il primo, se guarda, soffochi, ma speriamo, cazzo, che ci rimani. Parenzo, speriamo.
1: Ciao Giorgio, ciao.
2: Mi saluti sua madre. Mi saluti sua madre intanto, grazie.
1: Allora, accanto a me, ragazzi, Glauco e Sara, buonasera.
4: Buonasera a voi.
1: Eccoci qui, Sara alla mia sinistra, Glauco a fianco. Siete sposati dal
5: 2021.
1: Esatto. Adesso andiamo per ordine, parla lei, poi te. 40, quanti anni hai? 40, Glauco?
4: 40.
1: 40 anni, tu?
5: 29.
1: Come vi definite come coppia?
5: Siamo una coppia
1: aperta,
5: sì.
1: Aperta,
5: poliamorosa.
1: Poliamorosa, che vuol dire coppia poliamorosa? Che siete aperti, diciamo, ad altre persone,
5: esatto,
1: a convivere anche con altre persone. C'è una differenza, precisiamo, tra coppia poliamorosa e coppia scambista,
2: e
1: no? Giusto?
5: Esatto.
1: Precisiamo, perché Parenzo è anche la persona che qui alla mia destra non lo sanno. Vai Glauco, spiega bene la differenza.
4: La coppia scambista è quella che si preoccupa del piacere fisico.
1: Sì.
4: E senza preoccuparsi appunto delle relazioni.
1: Sì. Invece voi avete, diciamo, avete già provato e siete, vi dichiarate una coppia aperta a un rapporto amoroso anche con un'altra persona, in particolare donne.
4: Donna.
2: Ah, che bello.
1: Donne. Cioè, donna, tu sei bisex?
5: Esatto.
1: Tu sei bisex?
5: Sì.
1: Tu invece no.
4: Io sono
1: etero. Tu sei etero. E voi avete già convissuto con una persona in casa, giusto?
5: Giusto, confermo.
1: Come è andata questa convivenza?
5: Allora, io da lì ho scoperto appunto la mia bisessualità.
1: Sì.
2: Benissimo.
5: E questa convivenza a me ha fatto scoprire molte cose di me stessa.
1: Sì.
5: E con questa persona abbiamo vissuto proprio la quotidianità, quindi era questo il rapporto.
1: Voi viveva dentro casa vostra,
5: sì.
1: Cioè era proprio una convivenza
4: a
1: tre, diciamo. Eravate non più una coppia, ma insomma una famiglia formata da tre persone.
4: Esatto.
1: Ma secondo te dovrebbe essere, chiedo a Glauco, dovrebbe essere quasi legalizzata questa cosa, cioè l'esistenza di un nucleo familiare formato da tre persone, secondo te?
4: Ma perché no? Come una famiglia con più di un figlio?

0: con più di due figli, però zia in casa, perché sì, non si può abitare in tanti?
1: No, abitare sì, d'accordo, ci sono diverse situazioni in cui le persone abitano insieme, ma tu dici legalizzare il fatto che le persone un matrimonio a tre, adesso questo voglio dire. Cioè,
0: forse questo potrebbe succedere in un secondo momento.
1: Però per te non è sbagliato, l'idea di pensare al fatto che di unirsi. Io mi posso permettere, nella mia libertà di fronte a questi temi qui, che è conosciuta, però devo dire che il matrimonio è a due, cioè il matrimonio, l'unione è a due. Poi uno può vivere, convivere con 10 persone, 15 persone, fare l'amore con 20, trombare con altre 10, non trombare, eccetera. Però se uno dice che il matrimonio può essere anche a tre, insomma, questo forse lo Stato.
0: Stiamo parlando del matrimonio o dell'amore?
1: No, del matrimonio
2: islamico stiamo parlando. No, aspetta.
0: Noi siamo sposati in municipio.
1: Sì.
0: E quindi se legalmente non è possibile è una condizione di oggi, probabilmente
3: sì. Si può secondo me arrivare a legalizzare anche un matrimonio a tre, non vedo il motivo per cui non si possa fare.
1: Non sarebbe così strano il fatto a un certo punto voi volete sposarvi con un'altra persona, trovate una donna che fa il vostro caso, con cui vi amate a tre, e a un certo punto rinnovate il vostro matrimonio andando in tre in municipio a legalizzare.
3: Perché no?
0: Ma che bello, ci può divorziare,
2: bellissimo. Bellissimo.
1: Perché dovresti essere contrario a questa cosa qua?
2: Ma io ho detto forse che sono contrario.
1: Cioè, tu sei a favore del matrimonio a tre,
2: assolutamente no, ma ho detto e anche a casa mia, guai, no, non mi sembra un'ipotesi assolutamente praticabile.
1: Tu faresti entrare un uomo a convivere
2: nessuno,
1: o una donna, o una
2: nessuno,
1: donna.
2: Né una donna né un uomo a convivere, nessuno. E che ti devo dire? Mi dispiace.
1: No, però secondo te legalmente si potrebbe arrivare alla cosa che prospettano qui?
2: Non si può arrivare
1: al matrimonio a tre.
2: Delirio, non si può arrivare
1: perché
2: a questo
1: delirio.
2: Delirio.
1: Loro dicono
2: delirio.
1: Perché
2: non
1: un delirio? Spiegaglielo.
2: Cosa vuol dire spiega perché? Scusami, uno è sposato con la propria moglie, oppure è semplicemente fidanzato. Sì. Dopodiché, se uno vuole fare la coppia aperta, che è il caso di questi simpatici signori, lo facesse, ma non è che può chiedere che lo Stato riconosca quello status di coppia aperta.
1: Ma se
2: non funziona
1: arrivati,
2: così. Loro facessero quello che vogliono, io non ho nessun problema. Se però chiedi a me, se io voglio un altro uomo in casa, che vive a casa mia,
1: donna,
2: con mia moglie,
1: o una donna,
2: per carità, e ti dico di no, ma che ti devo dire? Dico che sono strano io, forse, per carità.
1: Scusami.
2: Questa è la trasmissione dove risulto strano io, e che può anche essere, figurati, io non è che non mi faccio domande, me ne faccio le domande.
1: Però tu dici, alla fine mi trovo più normale di tanta gente. Voglio chiedere a Glauco, tu hai un figlio di 10 anni, hai sentito le critiche di Parenzo? Dice Parenzo,
2: c'ha pure un figlio, c'ha Glauco.
1: Sì, perché non c'è?
0: Sì, ho un figlio.
1: 10 anni, ma
0: non con Sara, con un'altra
1: donna. Quando veniva a casa,
2: il figlio che gli ha detto a un certo punto: guarda, adesso arriva un altro che è un altro. Dai, è un casino, ragazzi.
0: Ma in realtà ha un bambino. Quando mio figlio ha vissuto questa. Quando noi abbiamo vissuto questa cosa, mio figlio era molto piccolo.
1: Okay.
0: E un bambino non è che dobbiamo necessariamente fargli vedere tutto, ma neanche tra marito e moglie,
2: mai.
0: No?
2: Ma quindi, chissà come mai? Ma chissà come mai, no?
0: Ma perché scusi, lei davanti a un bambino piccino fa delle porcherie? Io no.
2: Ma no, assolutamente.
0: Ma né con mia moglie,
2: neanche
0: né con un'altra, né con un amico, né con un'altra
1: amica. Questo ragazzo di 10 anni, che adesso ha 10 anni, quando voi avete vissuto insieme a questa donna,
0: era piccino.
1: Veniva da voi.
3: Ma
1: veniva...
3: sì, ma poteva essere vista semplicemente come un'amica.
0: Un'amica.
3: Cioè, non per forza bisognava spiegargli.
2: Ma chissà come mai doveva dirgli che era un'amichetta. E
3: ma
2: non
3: perché era
2: invece...
3: troppo piccolo, secondo
2: ma
3: me,
2: no,
3: per cercare di capire.
2: Ma è normale per quella per quel...
3: Ma no, non
2: io
3: per quello.
1: Voi, aspetta un attimo, voi avete avuto anche un, praticate anche lo scambismo oppure è una cosa completamente diversa?
0: No, lo scambismo no. Cioè non è una pratica che finora è rientrata nei nostri piaceri.
1: Non andate in qualche club ogni tanto?
0: Andiamo nei club per l'ambiente in cui abbiamo trovato. Un ambiente aperto, persone disponibili.
1: E ogni tanto praticate anche, fate sesso all'interno di questi club. Aspetta.
0: A volte succede. Con qualche donna succede.
1: Con qualche donna, oppure tra di voi. Oppure tra di voi.
0: Tra di noi.
1: Con qualche uomo che guarda, dei guardoni intorno.
0: È successo.
3: Sì, è successo.
1: Mi sa che tu sei un po' esibizionista.
3: Esatto, mi piace molto
1: farti
3: guardare.
2: Che
3: essere
2: bello,
3: guardata.
1: Però con un uomo andresti solo con lui. Con un uomo andresti solo con lui.
3: Assolutamente. Sì,
1: è una forma di fedeltà, vedi? Una forma di fedeltà. Molto più forte rispetto alla fedeltà manifestata da quelli che poi invece tradiscono di nascosto. Questo è il mio parere. Fermi tutti, fra poco entra in campo la nostra Torquemada di riferimento, la dottoressa Collovati. Fermi.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199

0: euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà.
11: Solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce ST in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tonfo per Ferragamo, con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
21: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
27: La Zanzara.
28: E Cruciani, ti fai dire cortesemente il sito e il loro nickname, così io e mia moglie li aggiungiamo. E abbiamo anche un bel singolo da coinvolgere, un nostro amichetto ricorrente. Ah, aggiungiamo io e mia moglie che siamo entrambi avvocati,
1: Allora, questo non ha capito nulla, naturalmente. Non ha capito niente perché quelli presenti qui, che sono Glauco e Sara, conosciuti su un sito dove erano andati un po' a esplorare la situazione come i mezzi speciali,
2: esatto,
1: da Reggio Emilia, non assolutamente non sono aperti, diciamo, a contributi esterni, al classico scambismo, eccetera. Cercano altro, cercano forse una persona da avere come convivente fissa. Mi stavi dicendo prima che la vita addirittura in tre può essere più semplice. Perché la vita può essere più... Io la trovo più complicata la vita a tre in casa.
2: Può essere più equilibrata.
1: Perché?
2: Ci sono dinamiche quotidiane in cui entriamo in casa, siamo arrabbiati. Sì. Molto spesso ce la prendiamo con la persona che amiamo, no? Sfoghiamo la rabbia su di lei. Pensa ad avere un'altra persona che fa da arbitro, non da giudice ma da arbitro.
3: Però si potrebbe anche vedere, scusa, nomi Giuseppe, come una che si intromette, ma chi sei? Ma non ti permettere di prendere parte a una... Cioè io la vedo veramente storicamente... un'anomalia grave.
4: Ma non è solo un'anomalia, grave, storicamente guarda... l'arbitro è un cornuto, primo elemento. L'arbitro storicamente è un cornuto.
1: Ma qui non ci sono cornuti.
4: Però in genere la cosa, lui dice, è un arbitro. Io non voglio avere arbitri. Io vado a casa mia, se litigo con mia moglie litigo, poi prima di andare a letto ci diamo un bacio, perché bisogna sempre andare a letto senza essere torvi, senza essere arrabbiati, quindi noi abbiamo questa regola, non abbiamo bisogno di
3: diventa quasi un imbarazzante sapere che c'è una terza persona che ti giudica, che si intromette, che sa, e quindi io la trovo. Allora guarda,
1: aspetta, intanto
3: qui...
1: Caterina Collovati manco l'ho presentata perché si è subito
4: avvelenata, ma per forza ha ragione,
1: appena sente queste cose va di matto.
3: Esatto, anche perché ti devo dire che a furia di frequentarti mi stai rovinando. Per cui
1: è successo
3: per niente, per carità.
1: Però dico
3: passi per la fantasia, sempre come libertà altrui, come dici tu, la libertà, no? Dello scambio, della
1: come passi, lo condanni.
3: Dico invece... in questa fase, ma poliamore con una in casa che devo dividere, per cui il mio amato deve concedersi pure a lei sotto i miei occhi.
29: Ma no. Potresti anche, secondo me, scoprire qualcosa di te stessa, cioè, che magari prima non sapevi.
1: Allora, vedi, scusami, Sara, voglio capire, quando tu vedevi lui all'opera con questa ragazza qua, con questa donna qua con cui voi convivate, o anche con altre donne, che cosa provi?
29: A me piace tantissimo.
1: Vedi, piace tanto? Bellissimo. Un applauso a Sara!
3: Ma
0: Cioè, lei capisci la libertà? Ma magari sì, lo vorrei abbracciare.
1: Ma magari, certo, cioè, per uno come te, magari no, una ma compagna Japan, così. Ma che stai manca, dicendo? Ma diventa solo una roba sessuale, una fantasia sessuale.
29: No,
1: ma per
29: allora, no, distinguiamo. La nostra non è solo una fantasia sessuale.
1: Ma poi se io
29: sessuale.
1: Questa me la devo tenere, ma certo, notte e giorno, certo, per davanti ai piedi.
0: Ma scusa,
1: no,
0: ma, se loro,
1: allora...
0: ma questa è una scelta libera,
1: vabbè,
0: scusami.
1: Allora, come diceva Parenzo, non stiamo discutendo, la loro scelta andranno avanti a vita, a parte che li voglio vedere anziani con un terzo incomodo lì.
0: Ma perché te, sai, non è incomodo, se scelgono di averlo, ma non è incomodo.
1: Ma no, diventa incomodo, perché come si permette di parlare, certo, come si permette, come, allora, o uno ha bisogno di dividere le spese, quindi sai come fanno i giovani, no, che dividono
5: loro,
1: l'appartamento, se no non è ammissibile, punto.
5: Ma lo so, ma loro ti dicono che è parte della famiglia, questa è la cosa abominevole.
29: Esatto, è parte della famiglia.
5: È parte della famiglia,
6: esatto, non è un terzo incomodo.
0: Esatto, esatto.
6: È un terzo, esatto.
5: Ci sarà un motivo se i latini dicevano tertium non datur, probabilmente pensavano a quello.
0: Però scusa, io voglio tornare a questo aspetto qua. Dunque, questa relazione che è finita con questa donna che viveva con voi, sì, a un certo punto sarà successo qualcosa, no?
5: È esploso, cioè, tutto, che è successo? Per forza, dai. Ma, io, ma di che cazzo parli?
0: Ma perché
5: ma
0: tra, le coppie, diciamo monogame, o le coppie di uomo-donna che vivono insieme, non succedono,
1: no,
0: le cose?
1: No, quella si voleva rubare il maschio, hai capito? Alla fine, te lo dico io.
29: Alla fine è stata proprio che lui era più innamorato di lui che di me.
0: Lei era più innamorata?
29: Lei.
0: Cioè, lei si è imbaghita di Glauco.
29: Si è imbaghita di
0: Glauco. Che c'è? È super dotato.
1: E magari sai che ti dico.
0: È super dotato. Ed dice di sì. No. Glauco, super.
5: No. Signor Glauco.
0: Signor Glauco. Glauco, tra l'altro, non è un'offesa, ma è uno dei miei più cari amici. Ha un cane che si chiama Glauco, che ha chiamato Glauco.
5: Ma dai, ragazzi.
29: No, Glauco è molto attento alle mie esigenze.
6: Alle esigenze.
5: Tutto ridicolo. È ridicolo Glauco. È ridicola lei. È ridicola l'altra cornutazza che c'era lì. Siete una banda di ridicoli per di giorno. Ridicoli per di giorno. Gente che non ha un cazzo da fare, pensa solo ai mucchi e si inventa questa cosa del terzo affetto dentro
6: Parenzo,
5: perché non avete niente da fare, nulla.
6: Dovrebbe...
5: una persona normale, aspetta, già con una coppia deve gestire la coppia, i figli, le cose. Ci manca pure il terzo.
1: Sì,
5: ci,
1: esatto,
5: manca pure il terzo.
0: Però,
5: che
0: scusa,
5: sta a casa.
0: Rispondi a questa cosa.
5: Andate a fanculo e trovatevi un'occupazione e un lavoro, anziché venire in radio a parlare del terzo, il terzo affetto.
6: Ma
5: il terzo
6: tutti
5: affetto.
6: Dovrebbero provare un pochino di
5: la
6: libertà.
5: Gente,
6: ma le spiego
5: lavora,
6: perché potrebbe scoprire
5: fare, la gente
6: una
5: normale,
6: smorfia
5: già
6: sul proprio volto che si chiama sorriso.
5: Ma io già per andare in vacanza con quattro figli più mia moglie, siamo un esercito, già potevamo prendere un van. Secondo lei mi prendo col cane pure. Secondo lei mi prendo pure un altro in casa che mi rompe i coglioni. Ma di che parla? Io già ho quattro figli, 18, 12, 10 e 4 e 5 anni. Poi c'è un cane, la bellissima Golda. Poi c'è mia moglie. Ma secondo lei quando io vado in vacanza già devo prendere un van e in più mi prendo un altro stronzo in casa? Ma vaffanculo. Oppure, avete troppo tempo libero.
0: Oppure stronza.
5: Ma dai.
1: Non ci sente quella.
0: Oppure stronza. Non capisco perché.
5: O un altro. Ma sì, certo. Ma figura. Ma non prendo nessuno in casa. Ma se mi devo sbostare, ma come fa?
0: Oggettivo.
5: Ma già devo prendere un van. Già io per andare in vacanza devo prendere un van.
0: Sì, lo so.
5: Anche se vado al mare. Anzi, io devo prendere un van perché non ci stiamo tutti. Secondo lei io mi porto un'altra o un altro in più?
0: Ma che
5: fa? Ma io voglio stare da solo un po'. Non voglio una persona in più.
0: Ho capito, ma in questo caso ci sono, loro vogliono.
5: Perché queste persone hanno
1: ma
5: troppo
1: poi,
5: tempo
1: non...
5: libero, troppo.
0: Rispondi, Glauco, che lavoro fai? Rispondi a fare. Smetti di farmi ridere, ti prego, riporta la discussione a un ambito, diciamo,
5: fammi
0: di.
5: Fammi ridere che? Fammi ridere. Siamo in quattro, siamo quattro figli, 18, 12, tra poco 13, 10 e 5, solo i figli, mia moglie 5, io 6, il cane 7, ma secondo, e la tata 8, dimenticavo la tata, 8, secondo 8 persone fisse, secondo voi abbiamo voglia di metterci, ma io immagino, parlo anche a nome di mia moglie in questo momento, no, sì, niente, regia del cazzo, non abbiamo voglia di avere nessun altro, siamo in 8,
0: vabbè.
5: 8.
0: Perché Glauco, che lavoro fai tu, Glauco? Scusa.
6: Al momento mi occupo di comunicazione.
0: Di comunicazione.
5: Ma cosa comunica? Dove?
29: Io lavoro in una gastronomia di pasta fresca.
0: Una cosa,
5: si annoia.
29: Ma no, è un lavoro normalissimo.
0: Un lavoro normale. Scusi un attimo, ma perché la monogamia secondo voi è comunque un errore da un certo punto di vista? Voi pensate che la monogamia sia qualcosa di sbagliato? È sbagliato, sì. Ognuno fa quello che vuole naturalmente.
6: Esatto, non è un errore finché è trasparente. Finché è trasparente.
0: Invece?
6: Invece la realtà delle cose è diversa. Cioè, sì. se...

0: poi allora voi dovete parlare chiaro, nel senso che voi avevate voglia di una roba diversa.
1: Non
0: usate la parola amore, poliamore, perché? Sta roba perché? Moderna, perché l'amore è una cosa che non sta bene, no, in questo tipo di distribuzione che fate della domestica di un'altra persona a fianco, che poi ecco nel giro di poco tempo avete spedito perché non ne potevate più, quindi era un divertimento così.
2: Ma se ti dicono che invece rispondi, di andare
3: no, allora io prima di conoscerlo ho avuto una relazione con un altro ragazzo e mi sono resa conto che mi mancava un pezzo, quindi non era completa.
2: Cioè,
3: questa
2: una donna ti mancava?
3: Mi mancava un pezzo che ancora non sapevo bene che cosa fosse.
4: Benissimo, l'ha trovato il pezzo.
3: E grazie a Glauco mi sono riscoperta, quindi ho scoperto qualcosa di me.
0: Ma Glauco cosa?
3: Sinceramente
4: mi scrivete sto Glauco come fosse un eroe, giusto cosa, sto Glauco.
3: Mi sento molto fortunata ad averlo incontrato, perché magari non l'avrei mai scoperta questa mia bisessualità.
4: Ma che vi devo dire? Evviva Glauco.
3: Esatto.
2: Invece dal punto di vista sessuale il rapporto a tre com'è? Più semplice, più complesso, più entusiasmante?
5: Le dinamiche sono sicuramente a volte forti, a volte invece un uomo e due donne non è semplicissimo.
2: Sì, insomma, però è il classico trisom, uno potrebbe capire. Cioè, voi dormivate nello stesso letto, per
5: esempio?
3: Sì.
2: Cioè, tutti e tre nello stesso letto.
5: Sì.
2: Per quanto tempo?
5: Un anno.
2: Per un anno nello stesso letto.
5: In effetti il letto era probabilmente il problema più grosso.
0: Ma che misura era il letto anche?
5: Il problema più grosso, sì, era proprio la misura del letto. Perché noi siamo piccini, però obiettivamente era...
3: Vabbè, noi ci stavamo obiettivamente.
2: Poi ci stavamo.
3: Però se fosse stato un po' più grande, dunque, sarebbe stato
2: per un anno lo stesso letto, ovviamente magari ci sono le volte in cui uno aveva voglia, due no, due sì e l'altro no. Come si riuscivano, diciamo,
5: la libertà di prendersi i propri spazi, i propri tempi è molto più facile rispetto a una relazione monogama. Il marito voglia, la moglie no.
2: E c'è l'altra.
0: C'è l'altra.
5: Come le due donne.
3: Esatto.
5: Come due donne, se io non ho voglia, se ho voglia di uscire con gli amici, se ho voglia di andare a guardare il calcio, è vero?
2: Sì, bellissimo. C'è più scelta, diciamo. C'è più scelta.
4: Glauco.
5: Abbiamo la possibilità di scegliere. Sì, abbiamo la possibilità di
2: scegliere. Scusa, però, se ci pensi bene, letto con tre persone,
0: no,
2: uno c'ha voglia. E se tutti e tre non hanno voglia, il problema è se uno solo ha voglia.
4: Ma io ogni sera c'è uno.
3: Non è un problema.
0: Perché sono intruso. Ogni sera c'è questo intruso a fianco, ma per favore, ma almeno una stanzetta a fianco dove
5: due appartamenti.
0: Vedi che allora cambia la musica. Ho detto che era proprio solo per un'esigenza sessuale notturna.
5: Avevamo
0: poi
5: due
0: di giorno...
5: appartamenti ed è stato studiato apposta perché se uno avesse bisogno di un pochino di i propri spazi, aveva un posto sicuro. Non li abbiamo mai usati, in uno. E sempre insieme.
2: Voi adesso questa persona non c'è più. Ne vorreste...
5: No, è ancora viva.
2: Sì, no, certo.
3: Non c'è più tra di noi.
2: Ne vorreste un'altra? Cioè...
5: Se capita, guarda, sì. Perché no?
3: Esatto.
5: Perché no?
2: Faccio un appello alle ascoltatrici della Zanzara. Proponetevi! Proponetevi!
0: Nella zona di?
2: Reggio Emilia, abbiamo detto.
5: Reggio Emilia.
2: Emilia Romagna, adesso per carità, è un mio gioco.
0: No, si deve trasferire
2: in
0: pianta stabile.
2: Una persona che ha voglia e due no, come si riuscivate a risolvere questa cosa?
5: Mai successo?
3: Ma allora no, tra noi non è mai successo. Però comunque ci sono tanti altri giochini che possono aiutare quella donna che...
2: Fa da sola, diciamo. D'accordo.
3: Sono che vergogna.
2: Ma perché vergogna? Non c'è nessuna vergogna.
0: Poi il mattino dopo ti presenti al lavoro come persona normale, il signore c'ha addirittura un figlio. Per piacere.
2: Scusami un attimo, tutti sanno, diciamo, le persone che conoscete. Nessuno mai vi ha criticato, vi ha detto qualche cosa?
5: Avrei apprezzato le critiche. Che in realtà ne sono arrivate molto poche e molti pochi complimenti, ma anche molte poche critiche.
2: Cioè, la gente preferisce
5: il silenzio,
2: è peggio delle critiche.
5: Sì, assolutamente.
0: Ma cioè, banalmente, uscendo di casa, il portiere la mattina vi salutava regolarmente, cioè diceva: sai che oggi insomma siamo in un paese dove le chiacchiere si fanno.
3: Assolutamente.
0: Quindi tutto normale.
3: Tutto normale.
0: Nessuno vi ha mai messo in imbarazzo.
2: No, ma al contrario, lui dice che avrebbe preferito. Invece, magari molte
5: una
2: persone.
5: Una critica l'avrei apprezzata molto di più. Invece... la sincerità è. In modo un colloquio diretto l'avrei preferito.
2: I vostri parenti?
5: Qualcuno sì, qualcuno no. Abbiamo fatto un Natale.
3: Sì, esatto, Natale, poi eravamo
5: in tre.
0: Povera gente, ma tu ti rendi conto? Il nonno,
5: qualcuno
0: zio
5: è arrivato, la tomba
0: di questi
2: qualcuno
0: questi
2: ha preferito non presentarsi.
3: Mamma mia,
2: finiscila.
3: No, ognuno poi fa quel che vuole.
2: Grazie, bellissima storia.

0: Italiani! Italiani!
1: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Lo dica a voce alta.
1: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori tratto chiuso sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. L'entrata consigliata per chi viaggia in direzione Padova è Altedo. I lavori si protrarranno fino alle 8 di domani mattina, sabato 16 maggio. Di conseguenza, per tratto chiuso, code sempre sulla A13 tra Bologna-Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione Padova. Sulla 1 in direzione Firenze, code per incidente tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica, e ancora sulla 1 in Centro Italia in direzione Firenze, code per incidente tra Colleferro e Valmontone. Buon viaggio.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next, benvenuti ad una nuova puntata dove parleremo di e-commerce, perché settimana scorsa c'è stato il NetCon Forum 2026 e allora abbiamo portato qui al tavolo di Radio Next Pietro Cerretani, amministratore delegato dell'azienda Innovation Group che organizza il NetCon Forum, e poi abbiamo portato altri due ospiti di cui poi vi faremo cenno, ma vorrei incominciare con Pietro, al quale do il benvenuto. Buonasera Pietro.
2: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: E vorrei che ci raccontassi questo NetCon 2026.
2: Allora, siamo soddisfatti, abbiamo chiuso settimana scorsa la 21esima edizione, quindi un progetto assolutamente maturo, come mi viene da dirvi che è maturo anche l'industria dell'e-commerce in Italia. Pensate, lo dico agli ascoltatori, ormai sono 35 milioni gli acquirenti buyer online, come si dicono, e pensate, nel 2025 abbiamo quasi raggiunto il 900 milioni di spedizioni, con una crescita di quasi il 9% sull'anno precedente, e sono quasi 90.000 i negozi digitali, cosiddetti merchant, in Italia, quindi sicuramente un mercato consolidato,
1: che si consolida.
2: Assolutamente, anche se dobbiamo anche ricordare che le vendite online in Italia rispetto a, diciamo, la comparazione con i paesi europei spesano solo l'8,8% rispetto a una popolazione italiana del 13% rispetto alla popolazione UE, quindi c'è sicuramente un gap rispetto ai comportamenti d'acquisto che vediamo nel resto d'Europa, però detto questo è assolutamente un mercato solido, l'abbiamo visto con una forte partecipazione che ha visto oltre 30.000 accessi nelle due giornate di NetCon Forum. Quindi un evento molto partecipato, molto vivo, con oltre 350 tech company che offrono soluzioni, servizi e tecnologie per sviluppare negozi digitali e omnicanale.
1: E proprio su questo, Pietro, mentre ti saluto, introduciamo a questo punto gli ospiti che abbiamo portato al tavolo per farci raccontare esattamente com'è andata. Ho il piacere di dare il benvenuto a Matteo Cicalè, Vice President di Strategic Growth di Scalapay, e poi abbiamo invece Paolo Picazio di Shopify. Paolo, tu di cosa ti occupi in Shopify?
3: Country Manager di Shopify per l'Italia.
1: Country Manager. Partirei, ragazzi, con un'analisi un pochino di alto livello. Mi raccontate dal vostro punto di vista come sta cambiando il concetto di esperienza di acquisto online nell'e-commerce e quali sono oggi i fattori che sono veramente distintivi per creare valore per cliente, anche e soprattutto per chi si sta ancora domandando lato business to consumer, ma ancora di più lato business to business, se veramente ne vale la pena. Paolo.
3: Allora, sicuramente ne vale la pena. Come sta cambiando? Sta cambiando nella misura in cui stiamo assistendo a un ampliamento dei canali in cui le persone interagiscono con i brand, con le aziende. Abbiamo visto come nel corso degli anni al canale online si è aggiunto poi il canale fisico, unificato ovviamente, poi abbiamo visto l'ascesa dei social media, no? E adesso siamo davanti a questa fase in cui chiaramente c'è questo essere, ok? C'è questo canale ancora ben identificato ma ancora non ben strutturato da parte delle aziende, che è quello agentico. Quindi parliamo dei vari LLM, da ChatGPT a Gemini, Anthropic, eccetera, eccetera,
1: certo,
3: dove oggi i consumatori passano tantissimo tempo e quindi chiaramente diventa una grandissima opportunità per le aziende capire come controllare anche questo canale.
1: Paolo, faccio un'altra domanda a te, perché hai buttato il seme dell'agentico, che potrebbe essere estremamente interessante per aiutare a superare quella barriera naturale di diffidenza nei confronti di un luogo, cioè l'e-commerce, che non è un luogo fisico e quindi mi manca l'elemento relazionale, mi manca il commesso, tanto per capirci. Dall'altra parte però la riflessione sempre legata all'agentico è che questo agente rischia di essere considerato un po' finto. Dal vostro punto di vista, come può effettivamente dare un contributo positivo e quali sono i rischi dell'agente?
3: Allora, diciamo che in questa fase quello che sta succedendo è che questi agenti chiaramente fanno sintesi, no, di quelle che sono le informazioni che raccolgono in giro per internet, ok? Quello che sta succedendo adesso è che finalmente le aziende hanno la possibilità di alimentare direttamente, quindi di prendere il controllo di questi canali. Nel senso, quello che abbiamo poi presentato al NetCom, che abbiamo discusso e che stiamo discutendo anche a livello centrale con aziende come Google, per esempio, è di creare questo protocollo che permetterà poi alle aziende, ai brand, di andare specificatamente a suggerire quelle che sono i prodotti che si vogliono vendere nei mercati specifici.
1: Matteo, scusami, però allora in che modo l'intelligenza artificiale sta cambiando o riscrivendo le dinamiche tra il brand, le piattaforme e i consumatori lungo a quella che ormai tutti conosciamo come la customer journey?
4: Beh, innanzitutto grazie per l'invito e per condividere la mia opinione, l'opinione dell'azienda che rappresento, Scalapay, che è un'azienda finanziaria che supporta i consumatori nel pagamento rateale breve, quindi nell'ultimo passo di quello che è un percorso d'acquisto. Io penso che l'intelligenza artificiale oggi raccolga non solo quelle che sono i bisogni del consumatore, ma unisca quello che è il mondo dei social network. Leggevo una serve interessante dove si diceva che oggi condividiamo i nostri problemi, le nostre aspettative anche amorose o di lavoro. Ecco, questo oggi rappresenta un'evoluzione di quello che era il social media e quindi porta all'interno di quello che è il commercio anche quello che è l'aspetto sociologico del consumatore. Uh-huh. In questo io penso che ci sia una grande rivoluzione dal punto di vista dei consumi.
1: Quali pensi che siano le sfide più importanti nei prossimi, lasciami dire, massimo 3 anni dell'e-commerce che puoi vedere all'orizzonte?
4: Ma sicuramente il passaggio da quello che è l'acquisizione del dato, del metadato classico, a quello che è il cibo degli agenti, che sono le API. Quindi secondo me c'è una migrazione verso quello che è l'API-zazione, no? Tutto deve diventare API, tutto deve essere digeribile da questi agenti. Oggi ci troviamo in un contesto dove Wikipedia, no, e altre fonti di informazioni sono ancora molto rilevanti, ma non sono adatte per quelli che sono gli agenti, che sono delle entità che invece devono raccogliere un pensiero strutturato. In questo contesto, secondo me, oggi l'e-commerce è ancora molto focalizzato su quello che è il metadato, immagini, descrizione, SKU, e si andrà sempre di più verso quello che è invece una creazione di API esposta verso gli agenti, che va a identificare quella che è la tipologia di consumatore, ma anche quella che è l'esperienza d'acquisto che quel consumatore deve fare. Penso al fashion, quello che può essere un outfit completo, e quindi andare a definire gioco a golf, questo è il mio contesto, e lì vado a inserire attraverso le API un'esperienza d'acquisto focalizzata sullo sport, persone di una certa età, localizzate in alcune geografie, e il sito e-commerce oggi che acquisisce questo dato e ridistribuisce questo dato in maniera statica deve evolversi verso una dimensione molto più dinamica basata su API.
1: Ragazzi, allora io vi ringrazio tantissimo, vorrei fare un'ultima battuta con Pietro, però innanzitutto ringrazio Matteo Cicalè, che è Vice President di Strategic Growth di Scalapay, grazie mille.
4: Grazie.
1: Matteo. E Paolo Picazio, che è Country Manager di Shopify.
3: Grazie mille.
1: Pietro, per chiudere, scusami, un'ultima battuta. Che cosa ci siamo portati a casa dal Netcom che è appena finito e cosa ci aspettiamo per il 27 a questo punto?
2: Allora, io credo che anche dalle battute di Matteo e Paolo, e abbiamo visto anche a Netcom, è emerso come il consumatore cerca semplificazione. E la semplificazione libera il tempo, il consumatore vuole del tempo liberato che poi genera valore per le aziende che, come dire, propongono questa semplificazione. L'AI è la chiave applicata alla logistica predittiva, applicata ai processi come ha citato Paolo, applicata ovviamente ai temi del commercio agentico e via così. Quindi sicuramente questa è la chiave. Un consumatore che cerca semplificazione, e questa semplificazione genera valore al brand e all'azienda, per cui anche, non a caso, ed è emerso anche con i Netcom Customer Choice, che è stata la prima classifica dei siti e-commerce italiani votati dai consumatori, sono emerse aziende che hanno garantito dei processi d'acquisto più semplificati e più ricchi di esperienza per il consumatore.
1: Pietro Cerretani, amministratore delegato di The Innovation Group, grazie mille.
2: Vi aspettiamo il 21 e il 22 aprile 2027.
1: Porca miseria, avete già la data, che angoscia.
2: Stiamo
1: ragazzi.
2: Già lavorando.
1: Grazie mille Pietro.
2: Grazie Peppe.
1: Grazie a Martini in regia per l'ottimo lavoro. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20:45 e a seguire il podcast, questa volta lunghissimo e bellissimo, interessantissimo. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon weekend. Un saluto da Peppe Modera.

0: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
4: Questa è Bar Group.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
12: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
11: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
12: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
11: Ecco qui.
12: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi

0: Con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot taglia erba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
2: In mattinata la Guardia Costiera maldiviana ha effettuato un'immersione. Sono entrati in questa grotta che mi dicono essere a 62 metri di profondità. Un team di subacquei maldiviani. Pare trattarsi di una immersione particolarmente complessa. La grotta si divide, diciamo, in tre diversi segmenti comunicanti fra loro. I subacquei maldiviani in questa occasione sono riusciti a entrare solamente nei primi due, poi sono dovuti risalire per poter avere tempi di decompressione e non sono ancora riusciti a ad avvistare i corpi degli altri subacquei italiani.
3: Avete sentito, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, l'ambasciatore italiano alle Maldive, Frankovic, che ha spiegato a Sky TG24 le difficoltà di recuperare i corpi degli altri quattro italiani. Ieri abbiamo raccontato di questa tragedia alle Maldive, cinque esperti subacquei italiani che sono morti a 60 metri di profondità, stavano perlustrando delle grotte, lo facevano di lavoro tutti subacquei, insomma, provetti, esperti, e ieri abbiamo Frankovic, della difficoltà di recuperare questi corpi, tranne quello di Monica Montefalco Falcone, che guidava questo team, visto che ci sono condizioni meteo avverse, ma soprattutto una situazione molto difficile. Appunto, sono delle grotte lunghe 260 metri a 60 metri di profondità, e quindi domani continueranno le ricerche. Ieri abbiamo parlato delle possibili ipotesi con il presidente della società di medicina subacquea e iperbarica, però ancora, insomma, adesso ha aperto una indagine anche a Procura di Roma per capire che cosa sia veramente successo. E questa sera qui Effetto Notte parleremo torneremo sulla guerra russa contro l'Ucraina dopo la strage a Kiev dovuta a missili russi. Era durata due giorni la tregua, Trump aveva parlato due giorni fa finalmente della possibilità. Sapete l'ottimismo di Trump e le parole da prendere sempre estremamente con le pinze, pace vicina tra Russia e Ucraina, e invece tutt'altro. Ne parleremo col nostro inviato e poi molti altri argomenti. Da domani, tra l'altro, c'è la scadenza per mettere la targa ai monopattini elettrici, e poi parleremo appunto delle sanzioni, della questione delle assicurazioni, insomma una questione piuttosto complessa. Per i vostri messaggi, per le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349-238-6666 è il numero. Prima di tutto però sintesi della giornata. Trump su Taiwan dopo l'incontro con Xi Jinping avverte: non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e scateni una guerra. Pechino fa sapere: lavoriamo con gli Stati Uniti alla riduzione dei dazi. La guerra russa contro l'Ucraina, nei missili russi che hanno fatto strage a Kiev trovate componenti occidentali. I cinque subacquei italiani morti alle Maldive, ricerche sospese per le avverse condizioni meteo, riprenderanno domani. Anche la Procura di Roma apre un'indagine. Monopattini elettrici: da domani scatta l'obbligo di targa, per l'assicurazione invece ci sono ancora due mesi di tempo. Tennis internazionali di Roma: sfuma il sogno di Dardery, Rude il primo finalista. Occhi puntati ancora in questo momento sulla partita Sinner-Medvedev, con il primo set vinto da Sinner 6-2 e il secondo da Medvedev 7-5. Partiamo quindi dal giorno dopo il faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Tempo di bilanci per la due giorni che c'è stata a Pechino. Molti sorrisi, molte parole altisonanti. Trump ha parlato di cose, di accordi fantastici e incredibili, ma dal commercio a Taiwan non c'è in realtà un grande allineamento.
4: Il presidente Xi l'ha definita una visita storica e di fondamentale importanza nella costruzione di relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti. Lui è una persona incredibile, ha confidato Trump ai giornalisti, augurandosi di averlo non solo a Washington in visita il prossimo autunno, ma anche in Florida per il G20.

0: Venti di fine anno. Ma il muro di sorrisi o è pieno di crepe o di incomprensioni. Trump ha affermato di avere chiuso fantastici accordi commerciali, a cominciare dall'acquisto di 200 aerei Boeing, ma la Cina non ha confermato e c'è molta vaghezza anche sulle intese per l'acquisto di soia, carni, petrolio e gas americani. Dei dazi degli Stati Uniti ai prodotti cinesi, secondo l'inquilino della Casa Bianca, non si è parlato. Dice invece Pechino che si è discusso di una riduzione reciproca dei dazi, a discapito di Taiwan, ma meno dissonanti le dichiarazioni sull'isola. Per Xi non si tocca, per Trump va bene mantenere lo status quo. Non voglio, dice, che qualcuno dichiari l'indipendenza pensando che gli copriremo le spalle, ed ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane a Taipei. Laura Bettini, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
1: E il dossier iraniano, uno dei temi al centro del faccia a faccia tra Trump e Xi, è ancora lontano da una svolta.
2: Segnali contrastanti sul conflitto in Medio Oriente, mentre tutta l'attenzione pare concentrarsi sulla cruciale riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, soprattutto della Cina, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Per Araghchi lo stallo sul dossier uranio arricchito è pressoché totale, e così tutti gli occhi tornano su Pechino, fresco teatro del faccia a faccia Xi-Trump. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi cosa la Cina farà per migliorare la situazione sarà ben accetta. L'omologo cinese Wang Yi ha replicato che Pechino ritiene che una soluzione ai problemi di Hormuz risieda nel raggiungimento di un cessate il fuoco permanente globale tra Washington e Teheran. Intanto cresce la tensione diplomatica fra Iran ed Emirati Arabi Uniti, che stanno accelerando la costruzione di un oleodotto per aggirare l'imbuto dello stretto, e sono accusati da Teheran di aver bloccato la dichiarazione finale della riunione ministeriale dei paesi BRICS. Mentre la Francia ha completato il posizionamento della portaerei De Gaulle nell'area in attesa di un accordo che riapra Hormuz. Più a ovest, attacchi israeliani si sono verificati nelle ultime ore nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. Da Washington ancora nulla di fatto nei negoziati tra le delegazioni di Israele e Libano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E di poco fa la notizia che sono partiti da Augusta, a quanto si apprende, due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il Crotone e il Rimini, sono inizialmente dirette a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo stretto di Suez. Servirà poi quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggiungere il Golfo. L'aviazione israeliana ha preso di mira Izzal Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Lo hanno dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato da Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Ora l'altra guerra, la guerra russa contro l'Ucraina. Nella capitale ucraina il bilancio di vittime civili dopo i massicci attacchi russi delle ultime 30 ore è uno dei più pesanti dall'inizio della guerra. In una volta sola 24 morti e 48 feriti, e il Financial Times riporta la notizia secondo la quale nei missili russi che hanno fatto strage a Kiev sono state trovate delle componenti occidentali. Poi ne parleremo direttamente con il nostro inviato in Ucraina. Ora la tragedia delle Maldive, dove sono ancora senza esito le ricerche dei subacquei italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Dei cinque al momento è stato recuperato un solo corpo. Si moltiplicano nel frattempo le ipotesi sulle cause dell'incidente, sul quale anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. L'indagine si affiancherà a quella portata avanti dalle autorità di Malè.
3: L'unica immersione effettuata oggi ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i corpi dei subacquei dispersi, che dovrebbero trovarsi all'interno del sistema di grotte a 60 metri di profondità che stavano esplorando. Ostacolate dal maltempo e dalla difficoltà dell'immersione, le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. Correggendo le prime informazioni, fonti locali fanno sapere che l'unico corpo recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso. Dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme. I soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo alla politica italiana col deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai. Ha interrotto l'occupazione, ha deciso di sospendere lo sciopero della sete iniziato oggi e quello della fame che sosteneva da 12 giorni.
4: I vigili del fuoco erano pronti con le tronchesi, ma si è liberato da solo il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si è incatenato alla Camera contro il sequestro, sono state le sue parole, della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Non posso non prendere atto di una disponibilità e di una decisione da parte della maggioranza, ha spiegato il deputato, che dopo aver perso 5 kg potrà quindi ricominciare a mangiare. Giachetti ha anche ringraziato la Premier Meloni.
5: Che ringrazio anche la Presidente del Consiglio che oggi mi ha chiamato, alla quale ho spiegato le mie ragioni, che credo abbia compreso e che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza.
4: La svolta è arrivata dopo una nota dei componenti di centrodestra della Vigilanza Rai, che hanno ribadito l'impegno a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione di Vigilanza Rai, in stallo da un anno e mezzo. Prendo atto della disponibilità della maggioranza a garantire il numero legale della Vigilanza Rai, afferma la Presidente della Commissione Barbara Floridia, e convoco la Commissione per il prossimo mercoledì 27 maggio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla cronaca con storie di ordinaria violenza maschile contro le donne, anche in Italia costantemente, ma se ne parla proprio di un millesimo di tutto quello che succede. Questa è giusto la punta dell'iceberg che arriva alle agenzie e quindi all'informazione. Al culmine di una lite con la compagna l'ha presa a pugni, poi ha afferrato un coltello da cucina, l'ha colpita con diversi fendenti. In casa c'era il figlio maggiorenne che è riuscito a bloccare il padre, a salvare così la madre. Successo a Scaldasole, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato e bloccato l'aggressore di 54 anni mentre tentava di allontanarsi da casa. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e portato nel carcere di Pavia. La vittima, ferita e sotto shock, è stata soccorsa dal 118. Oggi la segretaria del PD Elly Schlein, la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi e il segretario di Più Europa Riccardo Maggi hanno partecipato a Roma all'iniziativa Verso il 17 maggio, dati, urgenze e prospettive politiche sui temi LGBTQIA+, promossa dalle deputate Laura Boldrini, Gilda Sportiello e Elisabetta Piccolotti, su invito di numerose associazioni in vista della giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bis, transfobia del 17 maggio. Maria Elena Boschi, sentiamola, una domanda sul matrimonio egualitario.
6: Assolutamente sì, è l'obiettivo dell'incontro di oggi con le associazioni e con le altre forze politiche di opposizione, anche perché veniamo da 4 anni in questa legislatura di resistenza rispetto al governo Meloni per evitare passi indietro rispetto alla legislazione oggi già presente. In modo particolare l'unica legge, diciamo, di questi ultimi 10 anni che ha fatto fare un piccolo passo in avanti ma molto significativo è proprio la legge sulle unioni civili che facemmo col governo Renzi.
1: Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Pena sanzioni fino a 400 euro, ancora 2 mesi invece fino al 16 luglio per l'assicurazione. Ma non tutti i possessori di monopattini sono riusciti a procurarsi il contrassegno a causa dei ritardi da parte delle motorizzazioni civili. Le associazioni dei consumatori chiedono una proroga, critica sulla tempistica anche AssoSharing, che riunisce i principali operatori della mobilità in condivisione. Sentiamo il vicepresidente presidente Andrea Giarretta, al microfono di Alessandra Schepisi.
7: Le aziende hanno fatto un rush incredibile nelle ultime due settimane per ottenere la consegna dei contrassegni. Mancano 3-4 mila, diciamo, contrassegni. E il problema è che, avendole ricevute nelle ultime due settimane, il problema è proprio l'applicazione pratica su strada. E quindi si sta facendo una gara contro il tempo, ovviamente sulle spalle delle aziende, perché il costo, diciamo, non era quello pianificato, il costo di applicazione, proprio perché i tempi vengono compressi a due settimane anziché due mesi, e quindi la difficoltà è enorme.
8: Lei immagina che ci saranno delle sanzioni per chi non si è adeguato?
7: Auspico che ci sia un po' di buon senso in questo. È evidente che non debba esserci, diciamo, un ritardo eccessivo, ma se si tratta di qualche giorno credo sia fisiologico. Idem per quanto riguarda quello che ho visto essere capitato ai privati, anche lì questa fase, diciamo, finale, gli appuntamenti per ritirarla sono intasati, e quindi anche qui si apre questo di nuovo tipo di problema.
1: Insomma, c'è molto caos con questa scadenza così strettissima di domani, poi quella dell'assicurazione il 16 luglio, ma ne parleremo con un esperto nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Adesso invece tutt'altra storia, non c'è ancora un riconoscimento ufficiale, ma il Guinness dei primati è stato già contattato. Lazar, morto oggi a 30 anni e 5 mesi, è stato in tutto il mondo il cane che ha vissuto più a lungo, 30 anni e 5 mesi. Era un papillon, variante della razza spagnol nano continentale, era diventato da tempo un eroe dei social, dove era noto come Lazar il trentenne, è deceduto all'ospedale veterinario di Alonsier-Lacaille dall'Alta Savoia francese. Fra le mie braccia, dice Ophélie Boudol, 29 anni, che aveva ereditato il cagnolino soltanto lo scorso 18 aprile, adottandolo in un canile dove era stato lasciato dopo la morte della sua prima padrona. Non era certo il cane più bello che avessi visto, ammette Ophélie, intervistata dalle Parisien, ma fra noi c'è stato subito il contatto. È un cane che mi ha subito dato emozioni. Io non volevo che finisse in un canile, aveva bisogno di amore intorno. E meno male. E adesso c'è lo sport, il tennis internazionale di Roma, e Casper Ruud, il primo finalista, il norvegese, ha battuto in due set per 6-1 6-1 in semifinale Luciano Darderi, facendo svanire il sogno dell'italiano di giocare domenica prossima per il titolo. Per quanto riguarda invece adesso l'altra semifinale in campo, Sinner contro il russo Medvedev, primo set vinto da Sinner 6-2, il secondo da Medvedev 7-5, al momento sono 2-1 per Sinner.

0: seguito tutto questo come l'unico obiettivo.
1: Santissimo, il primo album di Saif dopo il secondo posto a Sanremo 2026, con Tu mi piaci tanto, conquista la vetta della classifica FIMI degli album più venduti della settimana, sia nella classifica generale che in quella dei supporti fisici.
0: Tutti in bilico, triste, che incontro mille persone e non parlo quasi più con il mio migliore amico.
1: Nel disco ci sono featuring di Joliet, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua e altri. Al secondo posto scende di una posizione il rapper Shiva con Vangelo, a chiudere il podio Joliet con Tutto è possibile, stabile rispetto a una settimana fa.
0: Su un disegno, su una lastra di cemento, su un ricordo che mi ha spaccato per sempre, sono cresciuto dalla terra, non so di Baudelaire, Schopenhauer.
1: E con la classifica degli album più venduti di questa settimana, direi piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli approfondimenti insieme agli ospiti.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini.
9: Anche agli altini.
10: E per palati sopraffini?
11: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
12: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre Roberto Giordano con voi. Allora, abbiamo concluso la sintesi della giornata come sempre all'inizio per avere un quadro generale di quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Adesso invece ci addentriamo in alcune dei fatti in primo piano insieme agli ospiti, fatti che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666. Ed essendo venerdì, ultimo giorno, ultima puntata della settimana, potete anche dire, naturalmente, leggere la vostra notizia della settimana, qual è secondo voi appunto quella che merita il primo posto. Qualcuno dice Maddalena da Ligure, che vive e lavora da anni a Genova, il terribile incidente alle Maldive, perché due delle vittime erano di Genova. Poi ci sono altri messaggi, però intanto passiamo al primo tema di approfondimento. Questa guerra continua, perché adesso diciamo che la guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra ha offuscato, in parte fatto dimenticare la guerra russa contro l'Ucraina, che continua da 4 anni e mezzo, e anche la questione dello stretto di Hormuz con tutte le conseguenze economiche a livello globale, insomma, diventa la priorità. Però questa guerra intanto nel cuore dell'Europa continua appunto da 4 anni e mezzo, e fra l'altro nelle ultime ore c'è stato un attacco pesantissimo, uno dei più massicci attacchi russi contro l'Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev. Nella notte tra mercoledì e giovedì il bilancio è salito a 24 morti, è stato distrutto un intero edificio, 24 morti tra cui 3 adolescenti. E proprio Trump, tornando dal suo incontro in Cina con il presidente Xi Jinping, aveva detto partendo che vedeva insomma la pace, la possibilità di pace molto vicina nella guerra della Russia contro l'Ucraina. Poi si è dovuto ricredere, ma insomma sappiamo sia l'affidabilità, diciamo, ormai dell'affermazione di Trump sia di quello che succede in questa maledetta guerra di Putin. Trump ha detto di temere nel ritorno dalla Cina che l'attacco possa rallentare gli sforzi di pace. Uno direbbe ma guarda, e poi ha detto con Xi Jinping entrambi abbiamo concordato sulla necessità di porre fine ai combattimenti, e anche qui uno potrebbe dire ma guarda, ed è una questione, dice, che vorremmo vedere risolta, e vabbè, non aggiungo altro. E tutto questo succede dopo una brevissima tregua che Putin aveva chiesto per la sfilata del 9 maggio, durata 2 giorni, e poi subito è partito con questa ulteriore fortissima aggressione. Saluto il nostro Gigi Donelli, che adesso si trova nel sud dell'Ucraina, il nostro inviato. Ciao Gigi.
5: Ciao Roberta, buonasera.
1: Gigi, allora, di solito parliamo della parte est, quella in parte invasa dall'esercito russo, in particolare del Donbass, che Putin continua a voler annettere, rivendicare, insomma, come per diciamo un requisito imprescindibile per una mediazione. Tu adesso ti trovi invece nel sud dell'Ucraina. Che situazione c'è lì?
5: Sì, beh, allora qui considera che, abbiamo detto più volte, il lungo fronte della guerra in Ucraina va dall'est al sud, quindi la regione di Kherson e Mykolaiv è il fronte. I russi erano arrivati alle porte di Mykolaiv nel 22, sono stati respinti, la situazione si è incancrenita intorno alla città di Kherson. Gli attacchi si moltiplicano questa sera, si segnalano grandissime ondate di attacchi, in particolare contro la regione slaviana da una parte, e dall'altra le minacce risuonano su Odessa e la costa meridionale, quindi l'oblast di Odessa, quello di Mykolaiv appunto. Di solito quel tipo di minacce sono cose volanti che arrivano dal Mar Nero, naturalmente, come dire, nei prossimi minuti, nelle prossime ore si capirà che tipo di attacco sia, piuttosto che, speriamo, semplicemente dei pattugliatori in volo che comunque fanno attivare le allerta. Insomma, detto ciò, come insomma sul fronte del discorso della pace, la tregua davvero è stato un lampo in oltre 4 anni di guerra.

0: va bene, insomma, direi che possiamo anche dimenticarcela, nel senso che purtroppo la realtà è quella di continui attacchi anche in questi giorni, appunto nell'area meridionale non c'è stato momento di tregua, poi ci sono dei momenti di tregua, nel senso che non è mai una linea continuativa, tanto più che ci sono, che questa guerra si estende su un fronte davvero molto lungo, quindi è anche tecnicamente impossibile attaccare ovunque contemporaneamente. Kiev è stata colpita duramente, Odessa è stata colpita nei giorni scorsi, gli allarmi risuonano, la guerra sicuramente non è finita.
1: Certamente no, Zelensky ha anche detto oggi, presidente ucraino, abbiamo documenti russi che delineano obiettivi per attacchi a Kiev e altre città ucraine, strutture politiche e militari dove potrebbero trovarsi la leadership dell'esercito e funzionari governativi, certo, inclusi qui su via Bankova. Tra l'altro, Gigi...
0: Sì, Roberta, in questo senso ti posso anche dire che nelle ultime ore è un po' la headline, la prima pagina dei siti, diciamo anche più direttamente uno dei siti che sarebbe stato individuato è la residenza privata di Zelensky che è alle porte di Kiev.
1: Tra l'altro vedevo notizia riportata dal Financial Times, da quanto riferito da funzionari ucraini ma anche da un esperto indipendente dell'Università di Oslo, in questi missili che hanno colpito in particolare questo edificio, che hanno distrutto e provocato questi 24 morti, tra cui 3 adolescenti, in questi missili ci sarebbero state ritrovate delle componenti occidentali. Quindi 100 componenti avrebbero contato di origine occidentale. Allora uno dice, beh, dipende da quando sono state fornite queste componenti. Beh, il Financial Times indica che alcune di queste componenti riportavano numeri di serie riconducibili al 2024 e al 2025, quindi successivi all'introduzione delle sanzioni contro la Russia. Poi qualcuno potrebbe pensare magari c'è stata una qualche passaggio attraverso altri paesi terzi, no? Magari hanno ricevuto.
0: Beh, quello è sicuramente una parte di tutte le storie degli ultimi anni, il passaggio non necessariamente di armi ma anche di beni che sono sotto sanzione attraverso l'Asia centrale piuttosto, ma voglio dire, questo accade anche per beni che non sono in nessun modo pericolosi, mi riferisco a dei prodotti che vanno, che ne so, dalla cosmetica ai prodotti per l'arredamento. Cioè, il sistema delle sanzioni è molto diffuso e naturalmente sanzioni significa prezzi che si alzano, e prezzi che si alzano significa che se si riesce a superare un blocco si possono fare degli ottimi guadagni, quindi non c'è nulla di particolarmente sorprendente in questo. Ti aggiorno solo un attimo, visto che si parlava d'allarme, in questo momento direi che l'allarme si estende, perché come sai sono mappe digitali che arrivano sui telefoni, in questo momento si estende di fatto sull'intero paese, quindi anche questa notte sarà una notte, come dire, con temo delle notizie poi da raccontare al mattino.
1: Io ne aggiungo un'altra in chiusura, Gigi Donnelly, che al Consiglio d'Europa, che è la principale organizzazione internazionale europea per la difesa dei diritti umani e della democrazia e dello Stato di diritto, nasce il Tribunale Speciale per i Crimini Russi. C'è stato questo accordo per istituire questo Tribunale Speciale per i crimini, appunto, dell'aggressione russa contro l'Ucraina, avvenuto a Chisinau in Moldavia. Il Comitato dei Ministri dell'Organizzazione Paneuropea ha raccolto questo accordo da 36 stati, Italia inclusa, e dall'Unione Europea l'adesione appunto a questo trattato, che dovrà aprire poi alla creazione della nuova Corte Internazionale. Con questo ti saluto.
0: Scusa, Gigi. Approfitto per segnalarti, certo, si pensano ai crimini internazionali, ai crimini di guerra. In questi giorni sono stato in una delle zone dove si apre uno di questi capitoli, la famosa, credo, comunque è stata famosa diga di Kakhovka, che è stata fatta saltare in aria e che ha prodotto lo svuotamento di un bacino d'acqua lungo 200 km per 22 e che ha letteralmente sommerso migliaia di chilometri quadrati del sud dell'Ucraina, proprio la zona dove sono in questi giorni, e viene discusso come crimine ambientale e crimine di guerra contro l'umanità, perché naturalmente siamo in un tempo in cui ai crimini tradizionali, alle violenze, agli stupri, all'utilizzo di materiale vietato persino in guerra, si aggiungono altri tipi di crimini. Beh, questo di Kakovka, che è stato realizzato nel 2023, entra a far parte di questo grande dibattito.
1: Certo. Gigi Donelli, visto che ci parlavi anche di allarmi molto diffusi, stai attento lì in Ucraina, dove sei tu.
0: Mi fai un po' sorridere perché vogliamo stare attenti, ma naturalmente, come dire, si fa quel che si può, rispondo così.
1: Torna presto. Ciao Gigi Donelli, un abbraccio. Ciao Gigi e buon lavoro. Ora, prima di una pausa di riflessione, come sempre a questo punto, alcune delle notizie che avete letto a notizia della settimana. Roberto si accoda a Maddalena dicendo: anche per me la notizia settimana, la tragedia delle Maldive, non oso pensare alla sofferenza di chi perde il controllo in acqua e realizza in circostanze estremamente drammatiche, non ci può essere salvezza. Poi invece un altro ascoltatore, Elia, dice: il preoccupante monito di Draghi che ha lanciato di nuovo ieri alla consegna del premio Carlo Magno. Fabrizio dice invece le parole di pace del presidente cinese. Per Marco è per l'economia, dice, è la visita di Trump in Cina, ma per l'economia degli Stati Uniti, di Trump in particolare e della Cina, diciamo. E poi altri messaggi a dopo, torno ratta come la folgore.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
8: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica smart mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali, e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
7: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
9: Tempo in diretta.
10: Precipitazioni ancora frequenti nelle prossime ore, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Domani in mattinata avremo ancora un tempo molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Col passare delle ore assisteremo a un progressivo miglioramento con diminuzione dei fenomeni, i quali saranno però ancora possibili al nord-est e sulle regioni centrali. Temperature stazionarie al centro-nord sotto la media, in calo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Colesterolo? O ti senti così?
15: Ah!
14: O ti senti ACT?
15: Ah.
14: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
17: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
18: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato con il nostro inviato in Ucraina della situazione in particolare nel sud del paese dopo questo ulteriore massiccio bombardamento nelle ultime ore da parte di Mosca, in cui sono morte una volta sola 24 persone, di cui 3 adolescenti, una guerra che continua da 4 anni e mezzo. E diciamo, naturalmente, questi segnali di Putin dicono chiaramente da parte di Putin quanto ci sia la volontà di mediazione, di porre fine a questo infinito conflitto. Adesso però passiamo a tutt'altro.

0: piuttosto intuitivo che stiamo per parlare di monopattini elettrici, naturalmente, perché da domani 16 maggio scatta l'obbligo del cosiddetto targhino, cioè della targa, targhino perché è piccolo, diciamo, il contrassegno per i monopattini elettrici. Infatti, con la riforma del codice della strada che è stata approvata nel 2024 e col decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2026, il limbo, la zona grigia in cui finora sono mossi nelle nostre città i monopattini, a questo punto finisce. E intanto diciamo che senza targhino, quindi da domani, che è stato il limite massimo, la scadenza, si rischiano 400 euro di multa. Poi c'è la questione dell'assicurazione. Il governo però sull'assicurazione ha concesso una proroga di 2 mesi. Perché? Perché c'è una grande confusione, ci sono delle criticità, ritardi, caos, controlli, eccetera. Però andiamo per gradi. Intanto saluto con molto piacere Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, componente del tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale e urbana presso l'ANCI e collaboratore dell'ASAPS. Buonasera, bentornato Altamura qui a Effetto
1: Notte. Buonasera a tutti, bentrovati a voi e una buona serata a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, secondo le stime, in Italia circolano oltre 600.000 monopattini elettrici privati, ai quali si aggiungono circa 45.000 mezzi sharing, quindi quelli che si prendono in affitto, presenti nelle principali città. Allora, per mettersi in regola bisogna, per questo targhino, richiedere il contrassegno identificativo, appunto, attraverso il portale dell'automobilista oppure tramite le agenzie di pratiche auto. Il costo è piuttosto irrisorio, sono tra una cosa e l'altra 35 euro. E dopo la richiesta serve però prenotare un appuntamento con la motorizzazione civile, e qui però

0: scatta questo obbligo. Il tema principale è come dotarsi di questo targhino e qui cade un po' il pero, come dico io, perché moltissimi utenti non si sono così affrettati a richiedere il targhino. In altri casi le motorizzazioni hanno avuto difficoltà a fornire i cittadini. Il tema è che da domenica la circolazione senza targhino comporta una sanzione da 100 a 400 euro, pagamento in misura ridotta a 100 euro, per cui se paghi entro 5 giorni diventa 70 euro, però domenica c'è questo obbligo. Credo che sia molto importante, proprio tra poche settimane scatteranno 7 anni dal primo provvedimento dell'allora ministro Toninelli, con cui si iniziò a parlare della circolazione di questi monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. In 7 anni è successo di tutto. Occorre ricordare che i monopattini sono equiparati ai velocipedi, alle biciclette. Ma quanti ricordano tutte le regole che il conducente di monopattino deve osservare? Lei prima parlava di numeri. Diamone alcuni, proprio Assosharing recentemente ha parlato di ben 14.000 monopattini in sharing a Roma, 2.000 a Firenze, ma da aprile non ce ne sono più perché Firenze ha fatto una scelta di togliere quelli in sharing, 2.000 a Palermo, 3.500 a Torino, 1.500 a Verona, 1.000 a Bari. A questi vanno sommati poi i monopattini privati. Tutti dovranno avere il targhino da domenica, 17.
1: Però col fatto che la motorizzazione civile, diciamo, è congestionata, poi uno dice ho cercato di prendere appuntamento, lei dice che si sono mossi troppo tardi, quindi?
0: Beh, la maggior parte, dalle nostre informazioni, hanno ritenuto che arrivasse una proroga. La proroga il Ministero non l'ha data, è stato molto chiaro. L'unica proroga che è arrivata è perché l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici ha chiesto 2 mesi in più per quanto riguarda l'obbligo assicurativo
1: Assicurativo.
0: che scatterà dal 16 di
1: Di
0: luglio.
1: luglio,
0: Per cui
1: senta,
0: dal 16 luglio,
1: scusi
0: prego.
1: Altamura, ma questo targhino è vero che è una piccola targa adesiva e che è individuale, nel senso che se io ce l'avessi non lo posso prestare a qualcuno in famiglia perché deve avere la sua targhina, il suo adesivo? Non si è ben capito questo aspetto.
0: Allora, il targhino è legato al proprietario del
1: E
0: mezzo.
1: non al mezzo,
0: Logicamente,
1: quindi.
0: questo, ecco, allora, non, infatti non viene inserito nell'anagrafe nazionale dei veicoli, anche qui un'anomalia. Però ricordiamo anche che non ci sono sanzioni accessorie, non c'è il sequestro, perché se noi andiamo a vedere tutte le sanzioni che sono state introdotte, sono tutte sanzioni amministrative e pecuniarie. Il fatto, ad esempio, della sosta sul marciapiede non prevede in alcuni casi, cioè prevede esclusivamente 41 euro, ma in alcuni casi, come per gli altri veicoli, c'è la sanzione anche della rimozione. Però quanti ricordano, ad esempio, che l'utilizzo del monopattino riguarda coloro che hanno compiuto 14 anni? Noi troviamo dodicenni, tredicenni che circolano magari in due, senza casco, di sera, senza giubbino retroriflettente. Sono tutte violazioni che poi vengono contestate anche ai genitori. Il tema, però, lei all'inizio di questo momento così informativo ha fatto sentire una musichetta, diciamo così, che richiama che cosa? Il gioco. Molti ritengono che sia un gioco. Questa cosa qua va assolutamente fatta cessare anche attraverso maggiori controlli. Dobbiamo aumentare i controlli perché altrimenti passa l'idea che è un giocattolo e con quel giocattolo tutto si può fare.
1: E questa è anche la forte criticità, però, Altamura, quella dei controlli, perché già c'è difficoltà, diciamo, a fare i controlli nel traffico ordinario che già conosciamo. Figuriamoci con tutti questi migliaia di monopattini che fino a ieri praticamente non erano identificati, identificabili. Poi la questione dell'assicurazione anche, no? E che dovrebbe essere molto simile a RC Auto, mentre per esempio i gestori dello sharing ritengono invece che ci debba essere un altro tipo di assicurazione, di polizza che sia legata all'individuo. Insomma, diciamo che per ora c'è ancora abbastanza confusione e poi bisognerà vedere per l'appunto se i controlli potranno esserci, essere efficienti. C'è anche la questione dei caschi che mi pare che al momento non è stata citata. Il casco è obbligatorio o no, Altamura?
0: Assolutamente sì, è diventato obbligatorio dal dicembre 2024.

0: 4, ne vediamo pochissimi. La sanzione anche qui di 50 euro pagati entro 5 giorni, c'è una riduzione del 30%, per cui 35 euro. Ma quanti sono anche quelli che indossano il giubbino retroriflettente di sera? Quanti automobilisti poi si lamentano nel vedere il monopattinista che all'ultimo secondo taglia la strada o piuttosto che va contromano? Il tema dell'assicurazione è un tema molto delicato. La so-sharing e le aziende di sharing, quando mettono in circolazione i propri monopattini, hanno già una copertura assicurativa, ma in questo caso il Ministero li obbliga a una successiva, un'ulteriore assicurazione. Quello che è certo, e qui sposo la sua tesi, servono più controlli, servono anche più agenti alle polizie locali e noi dobbiamo avere delle assunzioni straordinarie. Basta solo fare sanzioni con telecamere, serve assolutamente la gente in divisa che ferma e contesta a questi conducenti. Il rischio che tutte queste norme introdotte dal 2019 in avanti siano solamente delle grida manzoniane. Questo non
1: Effettivamente,
0: può essere.
1: Altamura, questo può essere il rischio, magari solo, diciamo così, formale, ma poi nel concreto, insomma, se i controlli non ci sono, c'è poco da rispettare, da far rispettare le regole. Grazie poi per le assicurazioni. Torneremo ad aggiornarci con Luigi Altamura, visto che si parla del 16 luglio, comandante Polizia Locale di Verona, componente del tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale urbana presso l'ANCI. Grazie molto e buona continuazione, Altamura. Grazie.
0: Grazie, buon ascolto a tutti.
1: Bene, adesso vi lascio alla viabilità, poi c'è il reportage del venerdì, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo tratto chiuso per lavori sulla 13 Bologna-Padova verso Padova tra Bologna Interporto e Altedo fino alle ore 8 di domani mattina. L'entrata consigliata verso Padova e Altedo si verificano code in prossimità del tratto chiuso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione Padova. A4 Brescia-Padova code per un veicolo andato a fuoco tra Desenzane e Sirmione in direzione Venezia, mentre si verificano code per incidente sulla A7 Milano-Genova verso Genova tra Bolzaneto e il bivio per la A12. Infine vi segnalo che verrà chiusa la A32 Torino-Bardonecchia per lavori tra Ulx Est e Susa Est in direzione Torino dalle 23 di oggi fino alle 6 di domani mattina. Ed è tutto, buona serata e buon viaggio.
4: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Chiedo scusa a Giovanni Capuano che doveva aggiornarci sull'importante partita in corso agli internazionali. Scusa Giovanni.
5: No, ma mi sbrigo in pochi secondi per dirti che al Foro Italico sta vincendo la pioggia. In questo momento non si gioca, ma in realtà la partita è già abbastanza avanti, quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, perché siamo nel terzo set. Sinner ha vinto il primo 6-2, ha perso il secondo 7-5, ha avuto anche qualche problema fisico, ha chiamato un medical timeout. La buona notizia è che in questo terzo set, prima che piovesse, era avanti 4-2, dunque avanti di un break, stava servendo Medvedev che era ai vantaggi ed era in vantaggio. Poi però è arrivata la pioggia, prima delle 22:15 non si ricomincia, ammesso che smetta di cadere acqua dal cielo. Chi vince gioca in finale contro Casper Ruud, che invece nel pomeriggio ha regolato 6-1-6-1 in un'ora scarsa. Luciano Darderi, che non ne aveva veramente più dopo le imprese e le maratone dei giorni scorsi.
1: Grazie Giovanni Capuano, quindi partita sospesa per il momento quella di Sinner. Adesso c'è il reportage.
4: Radio 24 Reportage.
6: Eurovision Song Contest. 70 anni di canzoni e di geopolitica. Di Marta Cagnola.

0: È il 24 maggio 1956 quando va in scena al Teatro Kursaal di Lugano la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, una gara di canzoni sul modello del Festival di Sanremo organizzata dall'Unione Europea di Radiodiffusione. Partecipano 7 paesi: Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera. Nasce, si dice per anni, per avvicinare i paesi europei e contribuire a creare una cultura comune. Non è esattamente così, ci sono soprattutto ragioni tecniche, come racconta lo storico Dean Vuletic.
1: L'Eurovision nasce come un progetto tecnico, quindi all'inizio non c'era la politica, non era un progetto per l'integrazione europea, neanche per la pace, ma solamente uno sperimento televisivo, perché negli anni 50 nasce anche la TV e il modello per l'Eurovision era Sanremo. Quindi all'inizio diciamo che non c'era la geopolitica nella gara.

0: In qualche modo però il momento storico entra, inevitabilmente, nelle pieghe dell'organizzazione, come spiega il giornalista ed esperto Emanuele Lombardini.
1: È diventato subito uno strumento di soft power per l'Occidente contro l'altro blocco che si stava formando e nel 1956 sette paesi in concorso, ciascuno con due canzoni, la Germania aveva uno dei due cantanti che si chiamava Walter Andreas Schwarz, scampato per miracolo ai campi di concentramento perché il gerarca nazista era suo compagno di scuola, e la canzone che porta in concorso, Im Wartesaal zum großen Glück, dice: cara Germania, tu stai costruendo il futuro, lo stai facendo cancellando quello che è il tuo passato, prima fai conti col tuo passato, non far finta che non esista e poi dopo progetti il futuro. Anno 1956, signori.
0: Spesso tendiamo a dimenticare le dittature che hanno segnato il nostro continente solo pochi decenni fa. Spagna e Portogallo.
1: La Spagna e il Portogallo, ci sono state tantissime contestazioni nel momento in cui la Spagna, ma anche la Jugoslavia di Tito, debuttano nel 1961 e i broadcaster non sono mica contenti, qualcuno, più di qualcuno storce il naso. Nel 1964, quando debutta il Portogallo, un invasore solitario sale sul palco con uno striscione che invita a boicottarli. La prima vittoria eurovisiva della Spagna in pieno regime franchista nel 68, chi lo sa, è stata favorita da, diciamo così, una campagna promozionale di Franco? Chi lo sa? L'Ebu smentisce ma non conferma e non smentisce, quindi chi lo sa? Ma l'Eurovision ha contribuito a buttarli giù i regimi, perché nel 1974 una canzone dell'Eurovision, Depois do Adeus di Paolo De Carvalho, è una delle due canzoni che accompagna la rivoluzione non cruenta dei garofani, che in 24 ore rovescia il regime. Di contro, in quella prima vittoria spagnola nel 1968, il cantante avrebbe dovuto essere Juan Manuel Serrat, che però si rifiuta di cantare la canzone in spagnolo, vuole cantarla a tutti i costi in catalano per far capire la condizione del catalano.
0: Il blocco sovietico negli anni 60 e 70, con alterne fortune, aveva cercato di contrapporsi con l'Intervision, riportato recentemente in vita da Vladimir Putin. L'unico paese dell'est a partecipare al concorso eurovisivo della canzone è stata la Jugoslavia dal 1961. Con Rock Me Baby vince nel 91. L'anno successivo, quando deve ospitare la manifestazione, succede qualcosa di molto particolare. Dean Vuletic.
2: Va bene, la Jugoslavia ha ospitato, ma c'era l'Eurovision a Zagabria la notte prima delle elezioni, che hanno portato il partito nazionalista croato al potere. Era l'ultima festa del Partito Comunista Jugoslavo. Stefania, mamo, mamo, Stefania,
0: rozkvitaje pole, a vona sivi. Sono molti altri i conflitti e le tensioni in questi decenni di cantanti e canzoni. La Georgia, l'Ucraina, su cui torneremo, ma anche Grecia, Cipro, la Turchia, l'Armenia e ovviamente il Medio Oriente, su cui l'Eurovision cerca di trovare una via. Senza ancora esserci riuscito. Ancora Dean Vuletic.
2: L'Israele ha iniziato a partecipare nell'Eurovision nel 1973 a Lussemburgo. Già c'erano dei problemi perché in Lussemburgo dovevano assicurare la presenza degli israeliani, quindi con la polizia, l'esercito, era un grande impegno per questo paese piccolo. E poi l'Israele ha vinto già due volte, nel 1978, nel 1979, ma non ha ospitato nel 1980 perché costava troppo per il paese. Quindi nel 1980 c'era anche Marocco nell'Eurovision per una sola volta.
3: Michel, je te laisse.
0: Ai fatti del 7 ottobre si parlava sottovoce di trattative per il rientro del Marocco nella speranza di un clima più disteso, fino all'ultima crisi, di cui parleremo in una seconda parte anche alla luce dell'ultima complicatissima edizione.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: Adesso ci dobbiamo velocemente lasciare, ma vi aspetto tra poco per gli aggiornamenti.

0: Sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
2: Scusa, che c***o hai detto?
3: jethr.com.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: 1492.
11: La scoperta del nuovo mondo.
10: 1463.
11: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
10: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti

0: vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Ci sono luoghi dove il tempo cambia ritmo. In Puglia, i borghi raccontano una dimensione più lenta, fatta di gesti semplici e quotidiani. Sentiamo.
2: Nei borghi di Puglia si cammina senza fretta, tra vicoli stretti, case in calce bianca e piazze raccolte. Qui il tempo si misura nei dettagli. Una porta aperta, una voce che arriva da una cucina, un racconto che si tramanda, la quiete della controra. Si incontrano tradizioni, mestieri, sapori del territorio. È un modo diverso di viaggiare, più vicino alle persone, dove ogni luogo si scopre lentamente e lascia spazio all'esperienza.
1: Scopri i borghi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 2127, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 2127.
3: Sono le 22:07 minuti.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Trump su Taiwan, dopo l'incontro con Xi Jinping, avverte: non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e scateni una guerra. Pechino intanto fa sapere: lavoriamo con gli Stati Uniti alla riduzione dei dazi. La guerra russa contro l'Ucraina: nei missili russi che hanno fatto strage a Kiev trovate componenti occidentali. I 5 subacquei italiani morti alle Maldive, ricerche sospese per le avverse condizioni meteo, riprenderanno domani. Anche la Procura di Roma apre un'indagine. Monopattini elettrici: da domenica l'obbligo di targa per l'assicurazione, invece ci sono ancora 2 mesi di tempo. Tennis: agli internazionali di Roma sfuma il sogno di Darderi. Rude, il primo finalista, è stata sospesa la partita che era in corso tra l'altra semifinale tra Sinner e Medvedev. Primo set vinto da Sinner 6-2, il secondo dal russo 7-5, il terzo era 4-2, ma insomma la partita dovrebbe riprendere intorno alle 22:15. E su questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carlo Salvatore. In attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
6: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
7: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
8: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
9: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo del dato sull'inflazione italiana, ma soprattutto delle prospettive che vengono viste per l'anno, un'inflazione in aumento, ma vi arriviamo. Oggi la giornata in chiusura di settimana è molto debole per tutte le borse, e anche questo arriverò. Vi do subito l'andamento degli indici. Abbiamo Milano che perde quasi 2 punti percentuali, l'1,80%, però ricordo a tutti che Milano, come molte altre borse, è in rialzo da inizio anno, a questo punto di un 10% più o meno, e quindi siamo a 49.140 punti. Va male anche Londra, -1,80%, Parigi -1,5%. E ancora, per quello che riguarda i cali, anche Francoforte perde l'1,90%. Non sta aiutando l'America, nel senso che Dow Jones ha aperto molto debole, -0,90%, Nasdaq -1,20%, Standard & Poor's -1%. Ora, potrebbe essere anche un modo per portare a casa alcuni guadagni in sedute tutto sommato leggermente positive. In questi abbiamo visto anche toccare alcuni record, l'aveva fatto ieri Wall Street, ha aggiornato il Dow Jones, nuovi record, sopra quota 50.000 ieri Dow Jones per la prima volta nella sua storia, per la prima volta da febbraio, scusatemi, il Nasdaq anch'esso. Ora ci sono, lo stesso Milano ieri, il FTSE MIB aveva toccato oltre 50.000 punti, adesso siamo a 49.000. C'è, attenzione, perché c'è un'analisi del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz che dice: guardate, la borsa negli Stati Uniti riflette davvero poche aziende, sono la maggior parte società tecnologiche e di intelligenza artificiale che stanno andando molto bene. Io penso che sia una bolla, dice Stiglitz, se guardi al resto del mercato negli Stati Uniti non sta andando bene, emerge un'immagine distorta nei numeri complessivi. Addirittura lui paragona quello che sta capitando alla bolla delle dot-com, non ce la ricordiamo bene, tra il 99 e il 2000, 2001, i profitti non possono essere così alti da giustificare gli investimenti, e comunque se anche l'intelligenza artificiale fosse tecnologicamente di successo porterebbe un sacco di perturbazioni sul mercato del lavoro. È l'ondata dei licenziamenti che non si è ancora verificata in maniera massiccia, ma ne abbiamo visto più di uno, e in queste condizioni non puoi avere un paese ricco. Quindi insomma, è essenziale avere una buona regolamentazione. L'Unione Europea va nella giusta direzione, l'Unione Europea sta cercando di regolamentare l'intelligenza artificiale. E poi aggiunge Stiglitz, lo ha fatto all'incontro, che è l'appuntamento organizzato da Nielsen a Santa Margherita di Pula a Cagliari, ha detto: credo che gli Stati Uniti siano in una profonda crisi, un paese fortemente polarizzato, uno dei due partiti ha completamente capitolato ed è diventato servo di Trump, che ha ottenuto dalla Corte Suprema poteri senza precedenti. Molte persone nel mondo accademico vogliono trasferirsi all'estero, come accadeva quando si intuiva l'arrivo del fascismo nell'Europa degli anni 30, lui ha fatto un paragone anche con l'Europa degli anni 30, per l'Unione Europea questa può essere una grande opportunità. E poi definisce oligarchi Jeff Bezos e Robert Murdoch, ma oligarchi anche i nuovi Mark Zuckerberg e Elon Musk per il controllo su Facebook, Instagram e X. Comunque, al di là dell'analisi di Stiglitz, le borse oggi erano in rosso già da questa mattina. Tokyo ha perso il 2%, Hong Kong l'1,60%. I dati sull'inflazione italiana, ma anche altri indicatori sulla produzione americana non aiutano. Adesso arrivo all'inflazione anche italiana, anzi ve la do subito perché sennò continuiamo a parlare di un dato che non ho illustrato. L'inflazione ad aprile è risalita al 2,7%. Rispetto all'1,7% di marzo. Il dato è sempre sui prezzi rispetto a un anno prima, perché su base mensile è fatto +1,1. Comunque è un dato molto forte, nel senso che noi eravamo abituati prima della guerra all'Iran ad avere un'inflazione che, non dico stesse sempre scendendo, ma stava sicuramente sotto il 2%, tra l'1,5 e 1,6.
era arrivata all'1,7, adesso siamo al 2,7, quindi un livello decisamente più alto rispetto a quello ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea, perché si va verso il 3%. Chiaramente il grosso lo fanno gli energetici. A marzo avevano fatto meno 2,1 sul marzo 2025, ad aprile la voce energetici rispetto ad aprile del 2025 fa più 9,2% e gli alimentari non lavorati che fanno più 6%. La crescita a questo punto, ripeto, del carico della spesa sale al 2,3%, ma attenzione, è più bassa stranamente il carico della spesa questa volta, è più, quindi bene, maggior frequenza d'acquisto, pulizia della casa, igiene personale e beni alimentari. Una volta tanto è cresciuta meno l'inflazione di questi generi rispetto all'inflazione in generale. Perché? Perché è cresciuta nel comparto energia, il che non vuol dire, purtroppo, lo sappiamo da quello che è successo nel 21 e nel 22, che a lungo andare l'aumento dei prezzi dell'energia non vada poi a scaricarsi sui beni alimentari, su altri servizi. Comunque l'inflazione acquisita da aprile è ormai al 2,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche avessimo inflazione zero per tutto l'anno, cosa impossibile, comunque il 2026 si chiuderebbe con un più 2,3% nella crescita dei prezzi sul 2025, che è un dato più alto rispetto all'anno scorso. Ma temo, e temo di non essere smentito, che essendo questo solo l'impatto di aprile, poi dobbiamo aspettare maggio, giugno. Allora, o immaginiamo una deflazione, cioè prezzi addirittura in calo, che nessuno si può augurare perché vorrebbe dire una frenata completa dei consumi, o dobbiamo immaginare che questo 2,3% di inflazione acquisita per il 2026 andrà a aumentare, perché nei prossimi mesi vedremo altri aumenti. Allora, la Confcommercio, e l'avremo ospite a questo proposito, stima che l'inflazione per il mese di maggio dovrebbe attestarsi al 3,4%. E allora, se questa è la progressione, 1,7% la crescita dei prezzi marzo 2026 su marzo 2025, non c'era ancora stato l'effetto, diciamo, attacco d'Iran e blocco dello stretto di Hormuz, 2,7 ad aprile, 3,4 a maggio. Beh, e non ci vuole un grande economista per capire che se questa è la tendenza, l'inflazione acquisita dell'anno sarà ben più alta del 2,3%. Questo, ma ne parleremo, pone un grosso interrogativo alla Banca Centrale Europea, perché se poi dovesse essere confermata a livello di tutti i paesi euro, e temo che sarà così, la Banca Centrale Europea si trova di fronte al dubbio, alzi i tassi di interesse perché l'inflazione inizia a essere decisamente sopra il livello ottimale del 2%, e di quanto li alzo, visto che però l'andamento economico di tutti i paesi dell'area euro è stato rivisto a ribasso. L'Italia ancora dovrebbe essere un 0,4, dovrebbe chiudere l'anno con un più 0,4, ma insomma il rischio di arrivare alla stagflazione è molto forte. Stagflazione cosa vuol dire? Crescita stagnante con inflazione, come dico spesso, la peggiore delle bestie possibili, perché se almeno hai inflazione perché cresci tanto hai un elemento positivo, se hai stagnazione economica ma almeno non hai l'inflazione, diciamo, controbilanci la non crescita con l'assenza però di un calo del potere d'acquisto. Se invece hai non crescita e inflazione, hai le peggiori, se posso usare un termine molto economico, sfighe che ti possono capitare in contemporanea, perché hai un'erosione del potere d'acquisto del lavoro salariato in primo luogo, ma non solo, e allo stesso tempo non hai crescita economica e quindi non hai neanche crescita occupazionale. Staremo a vedere, le borse si sono mosse su questo e anche su altro, quindi parto adesso subito con i vari titoli. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del digitale terrestre.

0: Allora, chi va male, chi va bene oggi in borsa? Pochi titoli positivi. Avio più 1,70, Eni più 0,80, di Assoro in mezzo punto percentuale. Ripeto, non c'è da allarmarsi sulla borsa, perché le borse sono comunque in rialzo da inizio anno. Poi io prendo, diciamo, con molta attenzione le parole di Stiglitz, perché tutti noi ci stiamo chiedendo se i livelli toccati dalle borse siano realmente realistici o siano frutto solo di una pattuglia, diciamo così, di un gruppo di titoli, quelli legati all'intelligenza artificiale, con una scommessa enorme, 1.000 miliardi investiti. L'intelligenza artificiale è una scommessa enorme, che poi questi investimenti ritorneranno sotto forma di utili, perché verrà venduta l'intelligenza artificiale. Però andiamo con ordine. Chi va male oggi? ST Microelectronics aveva corso moltissimo in queste sedute, perde il 4,80%. Poi per quello che riguarda, ma tra l'altro l'allarme inflazione è quello che, diciamo, fa vendere oggi in tutte le borse, non solo in quella italiana. Però tornando a noi, scusatemi, ST Microelectronics, sono abbastanza prevedibili e anche ragionevoli i rialzi, però tutto il settore è andato un po' sotto pressione. Poi negativi tutto il settore bancario. Buzzini, ci abbiamo già detto, BPER meno 3,80, BPM meno 2,50, ancora Intesa meno 2%, e chiudo con Unicredit meno 1,70. Fuori dal mondo bancario, Stellantis perde il 3,5%, Inuit il 3%, Mediolanum il 2,90, Ferrari il 2,70, Fincantieri il 2,5%, Terna meno 2,30, Italgas meno 2,30, A2A pure, Prisma meno 2,24, Enel meno 2,24% e Azimut meno 2,12%. Euro su dollaro debole, ossia in calo, non debole, euro a 1,1625. Unipol è fiacca, devo dire, non avvantaggia la giornata, nonostante i conti di fusione oggi, perché i primi tre mesi dell'anno hanno visto l'utile salire del 6% a 433 milioni di euro. Il numero uno di Unipol, Matteo Laterza, ha detto che Unipol intende mantenersi sotto la soglia, cioè sul tetto del 20% del capitale di BPER. Ancora poi c'è Ferragamo che va male, oggi va male particolarmente il lusso. Ferragamo ha diffuso i conti, ha chiuso il trimestre con ricavi in calo a 209 milioni, le diffusi ieri in serata, meno 5,5%. Calano per Ferragamo i negozi monomarca, meno 2%, vendita all'ingrosso meno 21%, calano le vendite in Europa, Medio Oriente e Africa del 17%, in Nord America sono salite del 18% a cambi costanti, nel resto dell'America più 7,6%. Passo indietro, dicevo, dell'Asia e del Pacifico, che hanno un grosso, dove i grandi gruppi del lusso hanno grossi problemi, e chiaramente questo si è avuto una ripercussione anche in borsa, come ricordavo. Vado agli altri. Ferragamo, adesso vi do il dato definitivo, è più che un brutto calo, è un tonfo, perché è meno 18,20%, è il secondo peggior titolo in questo momento di tutto il listino. Poi sono arrivati appunto i dati sull'inflazione, che hanno aumentato il rosso. Adesso non siamo ai minimi di seduta. Milano è arrivata a perdere il 2%, adesso perde l'1,90%, siamo lì comunque. Tra l'altro il BTP è salito, quando a titolo di Stato, al 3,92%, e lo spread è salito a 78 punti, è uno spread assolutamente gestibile. Però il BTP a 10 anni italiano ha guadagnato 16 punti, va al 3,93%, in aumento anche il decennale della Grecia di 14 punti, che rende meno di quello italiano di poco, ma meno, 3,87%, e la Spagna 3,60 più 13 punti. Stellantis, questo nel giorno cala, o meglio, è piaciuto l'accordo con i cinesi di Dongfeng al mercato, perché Stellantis ha annunciato un accordo da 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Stellantis contribuirà con circa 130 milioni di euro. Però, e su questo è intervenuto anche il ministro Urso, visto che ieri abbiamo parlato dell'ipotesi che BYD possa comprare stabilimenti di Stellantis, nello specifico Cassino e Mirafiori, al di là dell'accordo che invece ha Stellantis con Leap Motors, che quella però è una joint venture, insomma. E al di là, diciamo, di questo accordo con Dongfeng per produrre alcuni veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Urso oggi, a Urso oggi è stato chiesto, insomma, che cosa ne pensa delle imprese di auto cinesi che vogliono investire in Italia, e ho detto sono benvenute.
1: Abbiamo detto che Stellantis doveva tornare centrale nel nostro paese, così è stato, perché nel frattempo è cambiata la governance di Stellantis, hanno presentato un piano Italia che ovviamente, per potersi dispiegare, essendo un piano industriale che prevedeva nuovi modelli e nuove piattaforme di alcuni mesi, così è accaduto. E se guardate i dati sulla produzione industriale, che sono in crescita, questi dati in crescita sono dovuti in buona parte alla significativa crescita della produzione di auto nel nostro paese, che da dicembre in poi, e sono ormai 4-5 mesi, continua a dare risultati positivi. E penso che vi siano diversi interessi di più case automobilistiche cinesi, forse più di una, più di due o anche più di tre, stiano pensando di farlo anche nel nostro paese. Benvenuti, tanto più alla luce del fatto che Stellantis intende realizzare con queste case automobilistiche una partnership non meramente commerciale.

Allora, sempre sul settore dell'auto, alcuni ipotizzano in merito non solo il fronte Dongfeng, non solo il fronte che è già un fronte aperto con Leap Motors, non solo l'ipotesi in questo caso non di joint venture ma di acquisizione proprio degli stabilimenti di Cassino e di Mirafiori di BYD. L'altro ieri la numero 2 di BYD aveva detto beh, Maserati è sicuramente un marchio interessante. Oggi alcuni media cinesi ipotizzano che Stellantis starebbe trattando con i cinesi di Huawei e Jack Motors per sviluppare nuovi modelli elettrici per Maserati. Il primo modello potrebbe arrivare già nel 2027 in due versioni, una con marchio Maestro di Huawei per il mercato cinese e una con marchio Maserati per i mercati internazionali. Huawei fornirebbe software, cruscotti digitali e sistemi di guida assistita. Jack si occuperebbe della produzione e Maserati contribuirebbe con design. Il problema è capire chi fa il motore, perché se il motore dovesse essere cinese, beh, sarebbe un bello smacco, perché è inutile girarci attorno. Maserati, far fare un motore della Maserati ai cinesi è come far fare un motore della Ferrari agli indiani. Voglio bene a tutti e due, ma insomma è chiaro che, quello che sta facendo il gruppo Stellantis, a mio avviso, visto da fuori in maniera un po' grezza, è prendere atto del ritardo accumulato dall'industria automobilistica europea e quindi italiana.

italiana e francese, ma anche americana, nei confronti del, dei modelli cinesi, andare a fare accordi per assorbire la tecnologia lì. Ho capito, poi bisogna fare attenzione, visto che però abbiamo parlato in questi giorni anche di due altre notizie, e mi riferisco a tre notizie non belle. Una, Electrolux e i 1700 esuberi annunciati su 4500 dipendenti. Poi, in tema di partecipazioni straniere, segnalo che, abbiamo ricordato, Siemens Mobility, Siemens attraverso Siemens Mobility, ha comprato il cuore ferroviario di Mermec. Ora, Mermec è una società che è fondata a Monopoli nel 1970, l'operazione dovrebbe essere conclusa entro il 2026, il perimetro della cessione comprende 1700 dipendenti di Mermec, 430 milioni di ricavi e clienti in oltre 70 paesi. Ci sono alcune società che restano fuori: Mont Saint-Michel, Anglestar, Mermec Deutschland. Mermec è un gioiello che lavora dove? Lavora sulla struttura ferroviaria. Tra l'altro ha sede appunto a Monopoli e Matera, che resteranno i centri mondiali di eccellenza del gruppo per treni di misura e sistemi di diagnostica delle infrastrutture ferroviarie.

0: E tra l'altro MERME, che è proprio l'acronimo di Meridional Meccanica. Però insomma, io qui vedo tra l'altro Pertosa, il fondatore, ha ottenuto che il quartier generale resti in Puglia per vari anni, e ha detto: io sono formalmente in pensione da 9 mesi, no, non sto molto bene, i miei figli stanno seguendo in modo indipendente altre strade imprenditoriali, ho scelto il partner più solido. Questa mi sembra un'operazione, devo dire, su cui ho poco da obiettare, cioè se verranno confermati gli investimenti, i marchi, i nomi, il gruppo si chiama Siemens e vuole un gioiello che appunto si occupa della diagnostica delle infrastrutture ferroviarie, i treni di misura, cioè tutto quello che serve a diagnosticare la rete ferroviaria e quant'altro. Un po' diverso, stando alle accuse che sono state mosse, il caso invece dell'acquisizione, nel senso che sono arrivati al 52% del capitale votante dei cinesi di Weichai sul gruppo Ferretti. Ne abbiamo parlato lungo in questi giorni, ma ci sono degli sviluppi, e poi c'è anche l'accusa degli azionisti, a questo punto di minoranza, l'altra quota, quindi KKG Maritime, che ha ottenuto loro hanno ottenuto il 47,4% del capitale presente, e quindi la cosa si è giocata sostanzialmente per un 4-5% di voti, e da qui parte l'accusa. L'accusa qual è? Rastrellamento con un cartello, la dico male, cioè nei giorni precedenti si è andati a far acquistare titoli del gruppo Ferretti questa è l'accusa, testi di legno, prestanome, persone, ex dirigenti legati a Weichai, ed è un rastrellamento fatto di concerto, quindi con molte violazioni secondo l'accusa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Silvia Mantica, Event Manager B&R Automazione Industriale.
10: Se costruite macchine automatiche, sapete che il mercato non aspetta.

0: Oggi i vostri clienti vogliono macchine performanti che si adattano, che producono su misura, che non sprecano tempo e B&R vi dà gli strumenti per costruirle. Al nostro stand vedrete in azione l'automazione adattiva e le tecnologie meccatroniche che stanno ridefinendo il futuro della produzione. Demo live che mostrano come aumentare le prestazioni delle vostre macchine, come ridurre i tempi di sviluppo e come battere la concorrenza. Da B&R portate a casa non solo idee, ma soluzioni concrete.
1: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
2: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
3: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
4: No, lo so.
5: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
6: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.

0: qualcuno mi dice la targa la puoi asportare. Ah sì, può essere, io non ci ho capito una mazza questa cosa di monopatti. Può essere che uno stacchi, ma che adesivo è? Stacchi, riattacchi, stacchi, riattacchi. Ma dai ragazzi, la targa che si asporta la metto in tasca, poi la applico a un altro, magari faccio lo scherzo o la applico una sopra l'altra. Non penso che sia così, dai. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Non è lei non è previsto nella poca invidiabile classifica, lei deve solo spiegarci come mai, a fronte di un'inflazione che purtroppo, come attendevamo tutti, ha rialzato prepotentemente la testa nel mese di aprile, nel senso che a marzo, con la guerra appena scattata, l'effetto si era visto ancora poco, ad aprile, a marzo avevamo un'inflazione all'1,7%, ad aprile è salita al 2,7% rispetto all'aprile 2025, più 1,1 su base mensile. La buona notizia è che stavolta il carrello della spesa è cresciuto meno dell'inflazione, ha fatto più 2,3, quindi i prodotti che siamo obbligati a consumare, igiene personale, alimentari e pulizia della casa. Perché questo? Perché il grosso della spinta è arrivato agli energetici, più 9%, e gli alimentari non lavorati, più 6% su un anno prima. Come mai stimate l'inflazione acquisita, cioè quella se non avessimo più inflazione per il 2026, già al 2-3%, un livello già alto, voi stimate che a maggio arrivi al 3-4%, come mai?
1: Beh, perché se continua il petrolio a costare, diciamo, in un canale tra 100 e 110 dollari, queste tensioni continueranno ad alimentare sia il prezzo dei carburanti in termini di crescita, sia i trasporti. Alla fine qualche cosa si vedrà in tutte le filiere, comprese le filiere dei servizi. Però non è una situazione drammatica. Io voglio ricordare che sia a marzo che ad aprile l'Italia, in termini tendenziali, ha tra le più basse inflazioni in assoluto in tutta Europa, nell'area euro. A marzo eravamo al primo posto come inflazione più bassa, ad aprile siamo al quarto o al quinto. Ora l'Eurostat aggiusterà le cose lunedì, ma insomma mi sembra che il sistema produzione, ingrosso, distribuzione stia funzionando. D'altra parte, se una materia prima che importiamo costa di più, non ci sono alternative, a meno che di non invadere l'Arabia Saudita e di conquistarla. C'è un trasferimento di reddito disponibile, di potere d'acquisto, dal nostro paese al paese produttore e esportatore. Questo è inevitabile, questo fa incrementare l'inflazione. Il brutto è che il nostro reddito si riduce e quindi il PIL avrà qualche difficoltà. Ma fino a ieri, fino ad aprile, siamo andati bene anche in termini di consumi.
0: Sì, ma voi a maggio, Bella, voi a maggio stimate un 3,5. Ora io sì, qua sì. Se, potremmo sì, essere sì, anche più virtuosi, ma la BCE, quando a giugno dovrà decidere, se vede che l'Italia è 3,5, la Francia 3,8, faccio per dire, la Germania 3,9, la Spagna 4, e cosa vuoi che decida quando siamo al doppio del 2%, che è quello indicato ottimale?
1: Ok, però Barisoni, guardi che la BCE giustamente combatte il disancoraggio delle aspettative, non può combattere l'inflazione che si è già verificata, e soprattutto la BCE guarda le aspettative sulla core inflation, che sono ancora ben ancorate, tant'è che noi siamo bassissimi, anche in Europa siamo bassissimi. Quindi una cosa è l'inflazione che si verifica, una cosa è l'inflazione che si potrebbe verificare. Se nelle survey, nei sondaggi, imprese e famiglie diranno,
0: ma è scomparso Bella. Spero non fosse a Marsala. Diranno, appunto, ho capito il ragionamento di Bella, la Banca Centrale Europea va a vedere la tendenziale futuro, non l'inflazione già acquisita. Ci mancherebbe, e quindi se le aspettative sono di un aumento dei consumi e di un ulteriore aumento inflattivo, si muove in un senso; se le aspettative sono di carattere eccessivo, potrebbe muoversi in un altro senso. È così, Bella?
1: Non ho sentito la domanda. Ma
0: dico, se le famiglie e le persone diranno, e lì l'abbiamo persa?
1: Sì, se le aspettative di famiglie e imprese sono per il 5% di inflazione a 12 mesi, allora la BCE incrementerà i tassi.
0: Grazie a Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in regia Pietro Lacorte per aver sostituito degnamente, devo dire, Anna Riva. E noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
1: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
3: 8 ruote. Presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Siamo pronti come sempre al venerdì sera, l'anteprima di 2024.

0: progetto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Abbiamo parlato di Android Show, un evento in cui sono state presentate alcune novità relative proprio al sistema operativo Android. La prossima versione, che arriverà tra qualche mese, Android 17, punterà sempre più sull'intelligenza artificiale. Roberto Pezzali.
1: Hanno detto che passano da sistema operativo a intelligence system, e questa forse è la cosa più importante, ovvero il fatto che i sistemi operativi, come li abbiamo conosciuti noi, cioè l'Android che usiamo oggi, per loro è un qualcosa che è passato ormai. Bisogna, hanno creato un sistema che è più integrato con l'IA, con la loro intelligenza artificiale, che Gemini appunto, e da Android l'hanno poi espansa anche in altri ambiti, sulle auto, sui computer, ovunque. Quindi diciamo la vera novità è il fatto che hanno finalmente ricostruito il sistema operativo attorno all'intelligenza artificiale, perché la logica è l'OS come lo conosciamo noi fin dai tempi del primo Windows 3.0, le prime finestre, erano sistemi fatti per gli umani, per noi che dovevamo prendere, modificare file, spostare, copiare, aprire cartelle. Il nuovo sistema invece è pensato per l'uomo, ma anche per avere un agente che lavora insieme all'uomo. Agente ormai è la parola, fino a 2 o 3 anni fa si parlava di IA, di chatbot, adesso agente è praticamente la parola sulla bocca di tutti.
0: In effetti questo intelligence system è riassunto in una, non so se è un prodotto o è uno strato software sul sistema operativo, che si chiama Gemini Intelligence, cioè che cos'è?
1: Esatto, allora hanno dato lo stesso nome che adesso spingerà anche Apple a livello di marketing con Apple Intelligence, che dovrebbe arrivare dopo averlo lanciato 2 anni fa, sospeso perché dovevano rivederlo, lo sappiamo, hanno avuto un po' di problemi, adesso lo rilanceranno il prossimo mese alla WWDC, e anche Google ha la sua Intelligence, che è qualcosa di più di IA. Forse oggi il termine IA è diventato anche un pochino negativo per le persone che iniziano a stancarsi di vedere tutta questa intelligenza artificiale messa ovunque, dalle pubblicità in TV alla questione più grossa dell'IA, che è il ruolo lavoro. Quindi hanno pensato di cambiargli nome e lo chiamano appunto Intelligence. E questo Intelligence System è praticamente una sorta di strato che è sopra il sistema operativo e che capisce quello che sta succedendo, quindi vede quello che l'utente fa a schermo, interpreta i dati, suggerisce i risultati in modo proattivo, aiuta a fare le cose. Al momento semplicemente col mouse, vedremo dopo con i nuovi Google Book appena annunciati come cambia il mouse in funzione di questo sistema intelligente, ma in futuro sicuramente si passerà un'interazione più diretta, addirittura con la voce, magari anche con gli occhi. Cioè proprio il fatto che il sistema capisce quello che abbiamo intenzione di fare e lo fa lui per noi, senza che noi dobbiamo metterci lì a cliccare su bottoni, spostare, capire che menu dobbiamo aprire, capire nel software come si fa questa cosa. Tutto automatico.
0: Proseguiamo la nostra anteprima. Abbiamo fatto una interessante intervista a Sabrina Maniscalco, cofondatrice e amministratrice delegata di Algorithmic, una startup che si occupa di sviluppo software per il settore dei computer quantistici.
2: Certamente avremo bisogno di almeno un paio di anni per davvero perfezionare quelli che sono le applicazioni commerciali. Però già adesso, e questa è la cosa più importante, con i computer quantistici di adesso e con l'evoluzione dei computer quantistici che è prevista nei prossimi anni, siamo in grado di esplorare delle applicazioni o anche delle simulazioni che vanno oltre quello che si può fare classicamente. Quindi è chiaro che poi, per rendere questo parte di un vero e proprio prodotto da vendere sul mercato, è chiaro che ci vuole tempo, perché comunque sono tecnologie molto sofisticate che devono essere interfacciate con i supercomputer, eccetera eccetera. Però la cosa più importante è che siamo andati già adesso oltre il limite di quello che si può fare utilizzando i supercomputer classici, quindi è un momento importantissimo, perché è il momento in cui inizia a definirsi un nuovo mondo tecnologico.
0: Proseguiamo la nostra anteprima, vi invito ad ascoltare questa come tutte le nostre interviste nella nostra puntata domenica a partire dalle 14. Ricordo anche che Algorithmic, la startup che è stata cofondata da Sabrina Maniscalco, che abbiamo sentito poco fa, ha anche annunciato questa settimana un round di finanziamento dei venture capital da 18 milioni di euro, annunciando contestualmente anche il trasferimento della sede legale

0: dalla Finlandia all'Italia. Poi ovviamente rimane la Finlandia come laboratorio, come centro di sviluppo importante per Algorithmic, che ricordo sviluppa software per i computer quantistici. Un mondo in evoluzione molto rapida che vedremo diventare importante nei prossimi anni. Dunque, adesso parliamo, abbiamo parlato di sovranità digitale, di evoluzione della tecnologia in Europa e di quello che tutta Europa assieme ai territori che sviluppano innovazione dovrebbero fare nei prossimi anni. Se ne è parlato molto all'interno di Research to Innovate, l'evento che c'è stato a Bologna martedì e mercoledì scorso. Radio 24 è stato partner, abbiamo trasmesso in diretta alcuni programmi da questo evento. Io ho incontrato in quell'occasione Francesca Bria, che è la presidente di Arter, la società della regione Emilia-Romagna che si occupa di innovazione. Un breve estratto.
1: Sì, l'Europa ha capito che la sovranità tecnologica significa sovranità economica, sovranità politica e competitività industriale. In una fase in cui, vista le tensioni geopolitiche, le guerre commerciali, le guerre non fredde ma calde, ma anche una militarizzazione, direi, delle catene di approvvigionamento critiche, dalle terre rare ai microprocessori all'intelligenza artificiale, che sempre di più diventa dual use, quindi usata sia in ambito civile che in ambito della difesa militare, l'Europa si scopre molto vulnerabile, in parte come ci ha raccontato in maniera molto chiara il rapporto Draghi, perché c'è un gap di competitività industriale che è un gap di innovazione, quindi un'Europa che per troppo tempo ha pensato a regolare l'innovazione e il digitale senza però investire nelle proprie capacità, nella creazione di tecnologia propria e nel bisogno di dinamizzare tutto il tessuto industriale. E quindi, diciamo, direi che l'Europa sta dando priorità ad una sovranità tecnologica, ad un'autonomia strategica che è una necessità per non rimanere una pedina fra i due imperi, Stati Uniti e Cina.
2: Allora, lei, oltre che essere presidente di Arter, ha vari ruoli anche a livello europeo, e quindi le faccio una domanda su qual è il vero cambiamento che è in atto, perché molti di questi temi li discutiamo ormai da anni e quindi probabilmente li abbiamo compresi, cioè il tema è noto, ma si sta facendo effettivamente qualcosa, cioè concretamente?
1: Ma io credo che io credo che ormai queste discussioni si siano elevate ai più alti livelli della politica europea, ma anche nazionale, che credo sia importante sia come consapevolezza che poi per passare ad un'azione concreta. Quindi io vedo che in questa fase l'Europa sta innanzitutto capendo che bisogna unirsi, no, per avere una politica industriale europea. Io credo che la grossa questione sia il ritorno della politica industriale. Il punto è come creiamo nuove imprese, e che sono appunto i campioni deep tech del futuro, come creiamo nuovi servizi, nuovi prodotti, la cultura del prodotto, e come queste imprese le facciamo crescere innanzitutto in Europa come mercato di 500 milioni di cittadini, e poi come cresciamo globalmente. E questo è poi appunto la missione del European Innovation Council, in cui io sono l'unica italiana nel board.
0: Concludiamo la nostra breve anteprima, come sempre al venerdì sera, del nostro programma che poi va in onda domenica alle 14, oppure lo troverete tra poco nella nostra versione podcast. Concludiamo con le parole di Simone Righini, esperto di search marketing. Abbiamo parlato di informazione, della crisi prevalentemente dovuta alla tecnologia, ai cambiamenti tecnologici, ma ovviamente non solo, dell'informazione online. Tra un lato gli editori che faticano ad adattarsi al nuovo contesto creato dai modelli di intelligenza artificiale generativa, poi ci siamo noi utenti che siamo da un certo punto di vista sempre più soli. Simone Righini.
3: Quando siamo passati dalla carta al digitale, l'errore principale è stato fatto, è stato abituare le persone che potevano trovare lo stesso contenuto gratuitamente. Questo gratis ha fatto sì che le piattaforme che trasformavano gli utenti in prodotti, sai quando si dice che se una qualcosa è gratis il prodotto sei tu, perché di fatto poi il nostro profilo è ampiamente noto all'interno di una piattaforma, non allo stesso modo quando noi accediamo a un sito web di un editore, perché la piattaforma, come può essere Google o come può essere Facebook, ha tutti i nostri dati e sa perfettamente che pubblicità mostrarci, quanto siamo ricettivi ad un certo tipo di pubblicità, sa come incidere nella nostra carne. Viceversa, invece, l'editore, per il quale noi siamo degli utenti generici che arrivano sull'home page, ha un po' le mani legate dietro la schiena, è costretto l'editore a usare le piattaforme di monetizzazione con pubblicità display, è costretto a inventarsi degli abbonamenti ed è costretto a inventarsi dei prodotti specifici che gli consentono di diversificare le entrate. Quindi il problema da questo punto di vista è che veniamo in 25 anni in cui l'abbiamo presa dalla parte sbagliata, già siamo entrati in autostrada dal verso sbagliato. Oggi si sta cercando di rimettere nella stalla i buoi, ma la maggior parte sono letteralmente usciti e andati da un'altra parte. Gli utenti sono abituatissimi a fruire delle informazioni all'interno dei social, e tra questi ci metto anche YouTube, che è pienamente un social, e a considerare allo stesso modo un video di YouTube con un altro video di YouTube. Detto questo, le persone che pubblicano quei video non sono tutte uguali.
0: Certo.
3: C'è una differenza abissale, eppure la piattaforma sguazza in questa opacità, gli editori che hanno dei costi dall'altra parte invece non riescono più a spiegare che il loro contenuto ha un valore diverso rispetto a quello degli altri.
0: Abbiamo terminato l'anteprima di 2024, vi aspetto domenica a partire dalle 14 oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte, tra poco le notizie di GR24.
4: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici! Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Sono le 23.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Raid israeliano contro il capo di Hamas a Gaza, per i media di Tel Aviv è stato ucciso. Le due cacciamine italiane sono in viaggio verso il Golfo Persico, saranno usate solo dopo la pace, dice Crosetto. Internazionali di tennis, Dardari fuori contro Ruud, rinviata per pioggia la semifinale Sinner-Medvedev. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Raid dell'aviazione israeliana su un edificio residenziale a Gaza City con l'obiettivo di colpire Izz al-Did Haddad, attuale leader di Hamas nella striscia e comandante delle brigate al-Qassam. Secondo la stampa israeliana ci sono prime indicazioni che il leader sia stato ucciso. Dopo due giorni di negoziati a Washington fra Libano e Israele, la Casa Bianca ha annunciato la proroga della tregua per altri 45 giorni. Il cessate il fuoco, in vigore da metà aprile, non ha in realtà fermato gli scontri fra Israele ed Hezbollah, con circa 600 morti in Libano e la distruzione sistematica dei villaggi del sud del Libano da parte delle forze armate israeliane. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà, a 60 metri di profondità. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavù, luogo della tragedia. Sono partiti da Augusta le due navi cacciamine italiane che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz, tregua consolidata. Le due unità, il Crotone e il Rimini, sono inizialmente dirette nella base italiana a Gibuti, mentre servirebbe quasi un mese per raggiungere il Golfo Persico. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato che l'impiego delle due navi potrà esserci solo con un accordo fra tutte le parti coinvolte, compreso l'Iran. Bufera su Porta a Porta per le parole di una giornalista, Concita Borrelli, nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, ha detto la giornalista, c'è lo stupro nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questo per dire che non si può condannare Andrea Sempio per questi pensieri, ma la frase ha scatenato proteste anche dal sindacato dei giornalisti e ha spinto Bruno Vespa ad annunciare scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Anche la Borrelli si scuserà. Antivirus, sono tutti negativi e senza sintomi, 4 casi sospetti in isolamento in Italia, ma il Ministero della Salute ha emanato una nuova circolare per definire più in dettaglio le modalità tecnico-operative di gestione di eventuali nuovi casi di sospetto contagio. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha comunicato in serata di aver confermato il rating sul debito pubblico italiano a BBB+, con outlook positivo. Ora gli internazionali di tennis con la semifinale Sinner-Medvedev sospesa per pioggia, in diretta Giovanni Capuano.
1: Sì, una semifinale che si concluderà domani in mattinata perché la pioggia non ha dato scampo a Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che dunque sono rientrati negli spogliatoi. Poi l'attesa lunga, più di un'ora, fino alle 23, a quel punto è arrivato il verdetto perché non c'era spazio per sperare di tornare in campo questa sera. Si va al riposo con Sinner che ha vinto 6-2 il primo set, ha perso il secondo 7-5, palesando anche qualche difficoltà fisica. Nel terzo set ha chiamato anche un medical timeout l'italiano, ma era avanti di un break, quindi 4-2 il punteggio con Medvedev al servizio e ai vantaggi in vantaggio. Sì, ripartirà così. In finale c'è ad aspettarli Casper Ruud, che ha vinto invece in un'ora 6-1-6-1 contro un esausto Luciano Dardari. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Le sigarette elettroniche a tabacco riscaldato potrebbero rappresentare un fattore di rischio nelle persone geneticamente predisposte per lo sviluppo dell'artrite reumatoide, come le sigarette tradizionali. Questo è il risultato di uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche e Cardiovascolari della Sapienza, Università di Roma, pubblicate sulla rivista internazionale RMD Open. Lo commentiamo con la dottoressa Claudia Ciancarella, specialista in reumatologia, che ha coordinato lo studio. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Con il professor Fabrizio Conti abbiamo condotto uno studio per valutare gli effetti delle sigarette a tabacco riscaldato in ambito reumatologico. È ampiamente noto che il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio modificabile per lo sviluppo dell'artrite reumatoide e attualmente stiamo assistendo a un crescente utilizzo di sigarette a tabacco riscaldato, soprattutto tra i giovani. Ma ad oggi non era mai stato condotto uno studio su questi modi alternativi di fumare. Noi nel nostro studio in laboratorio abbiamo dimostrato che il fumo di queste alternative al fumo di sigaretta sono in grado di causare delle modifiche alle proteine che hanno un ruolo centrale nello sviluppo dell'artrite e si tratta proprio degli stessi meccanismi che si verificano con le sigarette classiche a combustione. Queste modifiche, in particolare in presenza di una predisposizione genetica sottostante, possono portare alla produzione di anticorpi e quindi all'infiammazione delle articolazioni, che è ciò che caratterizza l'artrite reumatoide. E è uno studio preliminare che ci permette di ipotizzare come le sigarette a tabacco riscaldato possano rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo dell'artrite reumatoide in soggetti predisposti.
1: Dottoressa Ciancarella, considerato il crescente diffuso utilizzo delle sigarette elettroniche, che sono spesso percepite come meno dannose rispetto a quelle tradizionali, quelle convenzionali, qual è il messaggio che arriva da questo studio e dalla ricerca che si sta concentrando su questo tema?
2: Allora, i nostri risultati si aggiungono a quelli già ottenuti da altri studi in altri ambiti, cardiovascolare, pneumologico, pediatrico, e sottolineano gli effetti negativi delle sigarette a tabacco riscaldato. E questo è particolare importante proprio perché sono percepite come meno dannose e utilizzate con particolare leggerezza e inconsapevolezza. Quindi è importante sensibilizzare la popolazione generale sui loro effetti, stressando il fatto che non sono considerabili come delle alternative sicure ed innocue.
1: Saluto e ringrazio la dottoressa Ciancarella per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e sicuramente un buon ascolto. Un saluto da Nicoletta.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: his world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Se ne parla dagli anni 60, dopo la Luna l'uomo avrebbe messo piede anche sul pianeta rosso, questione di pochi anni, e invece di anni ne sono passati più di 50 e ancora nessuno c'è riuscito. L'annuncio c'era da aspettarselo, arriva da Elon Musk. Sui social, ovviamente suoi, annuncia che tra 2 anni le prime astronavi senza equipaggio atterreranno sul pianeta rosso. Nel 2028 sarà la volta degli astronauti. L'obiettivo è quello di costruire una città autosufficiente in circa 20 anni. Sembra fiction, degna della migliore fantascienza, oppure è davvero l'ora di sbarcare su Marte.
3: 1.
4: Arriviamo a Marte.
5: Ci siamo lasciati ieri con una riflessione sul turismo. Oggi seguiamo un po' questo nostro filo del ragionamento, pensando a quelli che sono i nostri destini, quello significa innovare, quello significa immaginare qualcosa di nuovo. E non avendo spunti sufficienti a immaginare mondi nuovi nella situazione in cui ci troviamo collocati, cioè nella nostra madre terra, vediamo come possibile spunto per ardimentose dimensioni che trascendono dalla nostra storia degli ultimi 200 anni, quello di andare in un altro pianeta. La fantascienza ha anticipato grandemente l'esodo degli uomini su Marte, e sia l'invasione della Terra da parte di marziani, Mars Attack, il film più divertente, correndo questi marzianini verdi, accolti con grande enfasi, ma cattivissimi, in realtà destinati soltanto a distruggerci, a colonizzarci. Ma invece tanti film vedono l'uomo come, fra tutti, Total Recall, possibile colonizzatore del pianeta Marte. Non è una cosa tanto difficile, nel senso che una sfida ardimentosa, naturalmente molto elaborata, però Marte è il pianeta a cui potremmo in qualche maniera stabilire una nostra colonia, con mille difficoltà, con mille problemi. Però se un domani la Terra diventasse inabitabile, o non ci fosse spazio sufficiente, o dovessimo delocalizzare alcune delle nostre attività, Marte sarebbe la condizione giusta. Questa è la sintesi di un libro che oggi è presente qui al Salone del Libro. Il titolo del libro è Ascensore per Marte, edito da Gallucci, proprio quest'anno. E l'autore è un personaggio eccezionale, un orgoglio dell'appartenenza al nostro paese, che è Umberto Guidoni. Guidoni, buongiorno.
6: Buongiorno a lei.
5: Allora, Umberto Guidoni, ricordo, un astrofisico, uno scienziato, anche un astronauta, è in assoluto il primo astronauta europeo che ha lavorato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo ha fatto, lei dello stesso mio anno, Guidoni, del 54, quindi quando ha avuto l'occasione della sua prima impresa spaziale era già grandino, non era proprio un bambino, avevamo 50 anni più o meno a quel periodo.
6: Sì, diciamo metà dei 40 anni, quasi più vicini ai 50. E sì, in realtà gli astronauti non sono giovanissimi, io sono abbastanza nella media, ci sono alcuni più giovani, ma in generale diciamo l'età media per iniziare questa professione è i 35-40 anni.
5: Quindi c'è una possibilità di poter viaggiare in un probabile futuro verso Marte anche per persone non necessariamente giovanissime. Allora, lei in questo libro fa una cosa meravigliosa, però ci fa credere o capire o immaginare quasi possibile, quasi vicino, anche se immagino le difficoltà saranno enormi, la possibilità di andare su Marte, proprio come nei film di fantascienza. Marte è il pianeta che più si presta, nel suo essere un pianeta arcaico, mummificato, tutto quello che possiamo immaginare. Marte lo vediamo desolato, rosso, inospitale, però in realtà Marte aveva una storia che assomiglia in qualche parte alla storia della nostra Terra.
6: Sì, esatto. Marte in qualche modo

0: è stato, almeno nel lontanissimo passato, miliardi di anni fa, quasi un gemello della Terra. Terra e Marte si sono formati più o meno nello stesso periodo e hanno cominciato la loro evoluzione intorno a un Sole a quel punto anche giovane. E come sulla Terra, diciamo poche centinaia di milioni di anni dopo la formazione del pianeta, sono cominciati i primi esperimenti, se così vi vogliamo chiamare, della vita, è possibile che la stessa cosa sia successa su Marte. Poi Marte, appunto, come lei diceva, ha subito un'evoluzione completamente diversa ed è diventato un pianeta che, diciamo, a guardarlo dalla Terra sembra inospitale, però poi guardandolo meglio ci sono delle similitudini. Per esempio, una cosa che io credo sia importante è il fatto che la durata del giorno su Marte sia praticamente uguale a quella della Terra, 30 minuti in più, insomma. Quindi vivere su Marte non cambierebbe i nostri ritmi circadiani, diciamo così, a differenza di tutti gli altri mondi che ci sono nel sistema solare. Quindi questo,
1: sulla Luna
0: già
1: sarebbe più difficile. Sulla Luna già avremmo una giornata diversa rispetto alla nostra.
0: Sì, già sulla Luna, per esempio, un giorno dura, diciamo, la parte illuminata dura 15 giorni e la parte notturna altrettanto. Quindi, per esempio, già quello sarebbe molto diverso. Ma poi la Luna è davvero completamente priva di atmosfera, priva di temperature che sono, diciamo, vanno da temperature oltre i 100 gradi fino a 200 gradi sotto zero nell'arco di pochi minuti. Ecco, Marte è un pochino più vivibile, intanto alle stagioni, come sulla Terra, anche se sono un po' diverse da come durata e come capacità. Però, per esempio, le temperature sono molto fredde in genere, ma all'equatore d'estate possono arrivare addirittura a 25 gradi, quindi quasi diciamo balneare. Ecco, quello che manca è l'acqua, però sappiamo che c'è l'acqua nel sottosuolo, sotto forma di ghiaccio, e questo è un altro elemento che ci incoraggia all'idea che un giorno potremmo mettere piede su quelle.
1: Cioè, come nel film con Schwarzenegger, che si mettono poi dei grandi piloni che sfondano la crosta di Marte, e sotto c'è ancora l'oceano, quindi riviene fuori l'acqua e si ricrea l'atmosfera. È solo fantascienza o teoricamente potrebbe essere possibile questo?
0: No, diciamo che oggi è qualcosa di più di una teoria. Abbiamo dei dati scientifici, grazie alle sonde che sono arrivate sul pianeta, che sono ancora in orbita intorno al pianeta, e addirittura alcune stanno camminando, diciamo, alcuni robot stanno camminando sulla superficie, e oggi siamo abbastanza certi che l'acqua ci sia e che si possa estrarre. Naturalmente non è facile, cioè bisogna sviluppare delle tecnologie, cominciare a fare dei campioni, ma già ad esempio l'ultima sonda che ha messo piede sulla superficie di Marte, Perseverance, ha un piccolo esperimento che può produrre ossigeno ricavandolo dall'atmosfera, che è composta prevalentemente di anidride carbonica, di Marte. Quindi ci sono già degli esperimenti in corso. È chiaro che non sarà così facile come dice Elon Musk, e non ci andremo fra qualche anno, ci vorrà probabilmente un decennio, forse due, però ecco, è alla portata della generazione che in questo momento è a scuola, ecco, per capirci.
1: Mi faccio capire, guardando Marte, guardando la sua, diciamo, involuzione, può essere un monito anche per noi, che perlomeno Marte sarà un pianeta che assomigliava al nostro, aveva una crosta terrestre, aveva probabilmente qualcosa che assomigliava alla vita biologica nostra, qualcosa del genere, non so come immaginarlo. Poi a un certo punto è accaduto qualcosa, aveva un'atmosfera Marte, comunque avrà avuto in passato una sua atmosfera. La Terra più o meno rischierebbe in un remoto futuro di fare la stessa fine, cioè diventare anche la Terra un pianeta mummificato. Questo può servire anche a stimolarci a un maggior rispetto del nostro pianeta.
0: Ah, questo sicuramente. Diciamo, l'evoluzione di Marte è forse legata alle dimensioni, perché Marte è simile alla Terra, ma è più piccolo, significativamente più piccolo, circa, diciamo, il diametro è circa la metà della Terra, quindi complessivamente la gravità è minore, e questo potrebbe essere una delle ragioni per cui ha perso l'atmosfera. Inoltre Marte non ha un campo magnetico, che è il nostro scudo, diciamo, grazie al campo magnetico terrestre la Terra è protetta dal vento solare, cioè dalle particelle che provengono dal Sole. Il Sole non solo ci invia la luce, ma ci invia anche un flusso di particelle, soprattutto quando ci sono le tempeste, e questo potrebbe aver fatto sparire l'atmosfera. Quindi

0: sparita l'atmosfera, anche l'acqua è evaporata e Marte è diventato un deserto freddo e arido. Ecco, sulla Terra questo rischio, diciamo così, non c'è al momento. Semmai noi rischiamo un'evoluzione più simile a quella di Venere, che anche Venere era un pianeta che probabilmente aveva le caratteristiche terrestri, ma che poi ha avuto un effetto serra dirompente ed è diventato un inferno. E quello, su quello noi potremmo agire, perché sappiamo che il fattore che in questo momento sta creando l'effetto serra sulla Terra in maniera preponderante è l'attività umana.
1: Ecco, intanto chiedo al pubblico se vuole partecipare a domande da fare a Umberto Guidoni, o in qualche maniera trova possibile questa nostra colonizzazione di un altro pianeta, che è sempre stato un sogno utopico, da quando l'uomo ha cominciato ad avere la tecnologia come elemento certo della propria evoluzione, ha pensato che si poteva andare anche a esplorare altri pianeti. Esplorato tutta la Terra in maniera ardimentosa, gloriosa, intrepida nei secoli, nei millenni passati, c'è da esplorare ancora i pianeti più prossimi. Marte, diciamo, diventa a nostra portata ogni quanto, c'è un momento in cui è più vicino alla Terra e ci si può andare, ma non è che per tutto il nostro anno Marte è a portata, diciamo, di astronave, o mi sbaglio?
0: No, ha ragione, in effetti i due pianeti orbitano a distanze diverse, la Terra è più vicina e compie il giro intorno al Sole in un anno, Marte è più lontana e ne impiega circa due, quindi ogni due anni si ritrovano dalla stessa parte del Sole, diciamo così, che viene definita in opposizione, perché Marte è in opposizione rispetto alla posizione del Sole. Quindi in quel caso è il momento per fare il viaggio, e quindi ogni due anni in effetti si apre una finestra per le missioni verso Marte.
1: Allora, noi abbiamo ancora qualche domanda da fare a Guidoni, poi daremo la linea alle informazioni della borsa. Piacerebbe però capire se chi ci ascolta considera questa ipotesi come qualcosa che rientra nel perimetro delle attività umane, anche perché qualcuno potrebbe pensare che andiamo a fare su Marte cosa? Qual è il motivo di colonizzare un altro pianeta? Se la vita poi sarà così difficile, chi andrà lì cosa farà? Ecco, a questa domanda può essere risposto, Guidoni. Su Marte cosa potremmo fare? Delocalizzare alcune delle attività più perniciose per la nostra Terra? Creare una nuova colonia di sopravvissuti, ammesso che la Terra un domani dovesse finire? O diventerà un altro motivo di spartizione? Cosa dice il diritto? Chi va su Marte diventa il suo, o in realtà la proprietà su Marte deve essere definita comunque da una sorta di diritto spaziale? Questa è una domanda a cui non saprei come rispondermi.
0: In effetti non c'è una legislazione a riguardo. Esiste un trattato firmato negli anni 60 da russi, americani principalmente, poi anche da altri paesi, che stabilisce che non si può dichiarare il possesso di un corpo celeste. E infatti gli americani sono andati sulla Luna, ma non reclamano, diciamo, la proprietà della Luna. E questo è un problema vero, intanto sarà vero nei prossimi anni per la Luna, perché la Luna diventerà, diciamo così, il prossimo obiettivo, anche in vista poi di perfezionare le tecnologie che ci porteranno su Marte. E poi naturalmente, come diceva lei, si porrà il problema di Marte, per esempio l'utilizzo delle risorse su Marte, l'eventuale costruzione di impianti, di tecnologie avanzate. Ecco, tutto questo è tutto da stabilire. Perché andiamo su Marte? Certamente io mi auguro non perché dobbiamo scappare dal pianeta, ma perché Marte è una sfida che ci permette di mettere a punto tecnologie più avanzate. Lei diceva prima se rischiamo di diventare come Marte. Ecco, forse un modo per evitarle è anche quello di imparare a vivere su Marte, quindi a sfruttare bene le risorse, a essere efficienti, a utilizzare al meglio l'energia, le materie prime, eccetera. E Marte è un laboratorio in cui questo potrebbe essere fatto. E poi c'è il discorso di organizzare una nuova società, diciamo. Marte potrebbe essere la nuova frontiera dell'umanità. Come lei diceva, piano piano noi abbiamo sempre oltrepassato le frontiere, abbiamo oltrepassato le montagne, gli oceani. Oggi l'oceano che c'è di fronte a noi è lo spazio tra qui e Marte.
1: Allora, Guidoni, ci fermiamo soltanto un istante e poi riprendiamo con lei.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
2: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo.

0: Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però, no? Puppa!
0: Paolino.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Cara Marianna Aprile, ci sei?
13: Sono qui, dove vuoi che sia.
12: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
13: Il no!
12: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
13: No.
12: Ecco, sono diventato socio, sai?
13: Certo.
12: Socio?
13: Ad honorem.
12: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
13: ovvio.
12: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
13: A così.
14: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
15: Tempo in diretta.
16: Precipitazioni ancora frequenti nelle prossime ore, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Domani in mattinata avremo ancora un tempo molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Col passare delle ore assisteremo a un progressivo miglioramento con diminuzione dei fenomeni, i quali saranno però ancora possibili al nord-est e sulle regioni centrali. Temperature stazionarie al centro-nord sotto la media, in calo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse

0: i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.

0: this world.
1: Melog.
2: Lui è Umberto Guidoni, astronauta e orgoglio italiano. Umberto, infatti, ha partecipato alla missione a bordo della navetta Columbia e poi su quella dell'Endover, quando, insieme ad altri colleghi, ha contribuito ad assemblare la prima stazione spaziale internazionale.
3: La domanda è: come si passa da 4.000 a 27.600 km all'ora?
4: Si parte da zero, perché si parte dal livello del mare, dalla Florida, e si comincia ad accelerare rapidamente fino a raggiungere 28.000 km all'ora.
3: Come si fa?
4: Con i motori dello shuttle, sono motori molto potenti.
3: Sì. Non c'è un motore al mondo che arriva a 27.600 km all'ora.
4: Non si contraddirla, quello ci arriva benissimo.
3: E perché praticamente a Mach, credo che a Mach sia a Mach 9, l'essere umano, io non credo, l'evoluzione diventa una scimmia. Abbiamo visto gli esperimenti umani, dove l'essere umano a 8.000-9.000 km all'ora diventa una scimmia.
5: Devo dire che la missione più difficile di Umberto Guidoni, che abbiamo qui ospite al Salone del Libro di Torino per il suo libro Ascensore per Marte, Gallucci 2026, è stata quella del confronto di qualche giorno fa con dei terrapiattisti alle Iene. Gli è stato detto a Guidoni: l'orgoglio del nostro paese, il primo astronauta europeo nella stazione orbitale internazionale, che dice: ma se metto il pollo nel forno e lo copro con l'alluminio, il pollo si cuoce, ormai lei non si è cotto. Umberto Guidoni, perché lei non è diventata una scimmia? Qual è questo livello dell'ottusità e dell'orgoglio, della propria ignoranza che lei ha sfiorato giorni fa?
6: Sì, è stata davvero una impresa quasi più difficile che andare nello spazio, affrontare, diciamo così, non saprei neanche definirla, appunto, forse l'arroganza dell'ignoranza, non lo so. Comunque sì, è stata difficile. Tra l'altro non riesco proprio a capire come possa la velocità da sola farti tornare indietro, diciamo, nella scala evolutiva. Questo
5: viaggio nel tempo si supera la barriera, come nei film di fantascienza, si torna indietro, si diventa scimmia, è chiaro, normale questo.
6: Certo,
5: questo poi è uno scienziato, lui ancora adesso è un astronauta, è un astrofisico. Lei capisce quanto in realtà lo splendore dell'umanità si contrappone anche con l'ottusità totale, la totale disconoscenza di quelli che sono i principi scientifici. Una persona che è stato nello spazio, gli si vuole insegnare come mai non è possibile essere andato nello spazio. Questo fa sorridere, ma invece è interessante capire che se questi terrapiattisti andassero su Marte, vedrebbero la curvatura del pianeta, avrebbero almeno l'idea che il pianeta è tondo.
6: Beh, sicuramente andare nello spazio, diciamo così, è un'esperienza che ti cambia la prospettiva, questo è senz'altro vero. Diciamo, non c'è bisogno di andare per dimostrare la sfericità della Terra, ma magari per capirne invece la fragilità, quanto sia bella, ma anche quanto sia fragile questo pianeta che ci ospita. Ritornando al perché Marte, forse anche perché Marte è un pianeta che potrebbe aver ospitato la vita e magari è ancora lì, quindi andare lì e trovare tracce di un'evoluzione diversa da quella della Terra

0: sarebbe un grande insegnamento per tutta l'umanità, sarebbe davvero un
1: scritto sempre un libro quest'anno insieme a Julian Buscetti, Alla ricerca della vita extraterrestre. Non è un'ipotesi così fantasiosa il fatto che possano esistere altre forme di qualcosa che assomigli alla vita biologica come la pensiamo noi in giro per lo spazio?
0: Ma io direi che stiamo accumulando tantissimi indizi in questo senso. Innanzitutto abbiamo scoperto più di 6.000 pianeti intorno alle stelle vicine alla nostra. Poi abbiamo scoperto che rimanendo nel nostro sistema solare ci sono tantissimi mondi, non solo Marte, ma addirittura la Luna, le lune di Saturno e di Giove, che hanno grandi giacimenti di acqua, addirittura Europa che è la luna di Giove ha un oceano sotto il ghiaccio che probabilmente è più grande di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Quindi questo ci dice che le condizioni che hanno prodotto la vita sulla Terra sono possibili anche su altri mondi. Quindi poi tutto quello che abbiamo imparato anche sulla presenza per esempio di molecole prebiotiche sugli asteroidi, insomma tutto questo ci fa pensare che il fenomeno della vita non sia così unico come fino a oggi abbiamo pensato, e che quindi possiamo trovare tracce di forme di vita. Qui stiamo parlando di forme di vita elementari anche su altri mondi. Per le civiltà, diciamo così, dobbiamo ancora fare un salto ulteriore e pensare a quello che è la difficoltà poi dell'evoluzione della vita da elemento primordiale fino all'intelligenza, diciamo, che della specie umana, no? Per dare una dimensione, diciamo, le prime cellule probabilmente si sono evidenziate sulla Terra dopo poche centinaia di milioni di anni dalla formazione del pianeta, ma ci sono voluti quasi un miliardo di anni perché si cominciasse l'evoluzione, diciamo, di forme più complesse, e addirittura 4 miliardi per arrivare all'uomo, insomma. Quindi è un processo molto lento che però è avvenuto sulla Terra, e a questo punto se ci sono, come dire, le cellule, i processi biologici iniziali, potrebbero essere avvenuti da qualche altra parte nell'universo.
1: Sentiamo qualche ascoltatore. Umberto Guidoni, hanno cominciato a chiamarci. Alberto da Teramo, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti, buongiorno Guidoni. Io conosco il dottor Guidoni come, oltre che come astronauta, come efficace divulgatore del suo sapere, narratore del suo sapere. Volevo offrirgli uno spunto magari per trasformare la narrazione scientifica in narrazione pseudo-fantascientifica. Io sono abbastanza convinto che su Marte l'uomo ci arriverà, prima o poi. Quando ci arriverà, gli astronauti troveranno tracce di una antichissima civiltà, per rendersi conto progressivamente che questa civiltà era estremamente simile alla nostra, e dopo un po' capiranno che in un tempo remoto l'essere umano da Marte è già scappato per approdare a una più o meno felice avventura su un pianeta allora lontanissimo e difficile da raggiungere, che si chiamava Terra.
1: Lo dica subito, lei ha una teoria di vita sulla Terra che viene da presenze aliene, una teoria che molti stanno calcando. C'è chi dice che tutta la Bibbia in realtà è stata scritta da extraterrestri. C'è questa ipotesi, Guidoni, che in realtà noi siamo l'esperimento biologico di una stirpe superiore, come molti dicono, che viene da altri pianeti e ci ha inseminato nella Terra. Ha una base di probabilità scientifica questa teoria, visto che è molto affascinante?
0: Ma che sia stata, diciamo, una scelta di una civiltà, mi pare difficile poterlo dire così senza elementi. Quello che possiamo dire è che, appunto, avere scoperto molecole che sono, diciamo, l'inizio delle molecole più complesse del DNA, quindi le basi di queste macromolecole, anche su asteroidi e su altri corpi celesti, ci dice che potrebbe essere successo, diciamo, che le comete, venendo da

0: da zone, diciamo, dove queste cellule si sono formate, le abbiano portate poi sulla Terra, così come è possibile che invece siano formate sulla Terra. Quindi, diciamo, al momento non abbiamo possibilità di dirlo, però non è esclusa l'ipotesi della panspermia, che risale addirittura agli inizi del secolo scorso, insomma, no? Cioè che appunto gli elementi essenziali della vita siano venuti da fuori, che siano stati fabbricati, questo, diciamo, è un pochino più complicato, è più appartenente alla fantascienza che alla scienza.
1: Oh, ci fermiamo ancora un istante, poi riprendiamo con lei.
2: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Allora, in diretta dal Salone Internazionale del Libro a Torino, stiamo in collegamento con Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, autore del libro Ascensore per Marte, edito da Gallucci. Sta parlando della possibilità che Marte un domani possa diventare una delle nostre possibili dimore. E prima di parlare con altri ascoltatori, ringrazio Ettore Rossi, Cristina Lunghi a Milano, Alessandro Chiappini a Roma, Fabrizio Intonti e Andrea Roccabella qui con me, e anche Elena Ligio, così ho detto tutti. Direte, ah, che bello, ha 200 persone dietro che si occupano di lui, ma in realtà è così e non posso che dire grazie. Sentiamo un altro ascoltatore velocemente, Federico da Milano.
8: Sì, buongiorno e complimenti al dottor Guidoni per non essere saltato al collo dei suoi interlocutori terrapiattisti. Gli propongo di gettare il cuore al collo.
1: Ma ha avuto una grande pazienza, ma è inutile, dubitavano tutto, ce gli hanno detto addirittura si vergogni del danno che ha fatto all'umanità raccontando queste bufale, tipo che la Terra è rotonda.
8: Prossimo passo, incontro con i creazionisti, così poi proviamo la stabilità mentale del dottor Guidoni. Io volevo fare una domanda concreta invece, considerato che la massa di Marte è molto più piccola di quella della Terra, conseguentemente la sua attrazione gravitazionale è molto minore, come si può fare a costruirle un'atmosfera come si è programmato di fare per poi colonizzarlo?
1: Ancora non ha detto che si costruisce l'atmosfera, prima bisogna trovare l'acqua, poi si vede. Umberto Guidoni risponde al nostro ascoltatore, se può.
0: Sì, ovviamente la gravità di Marte è circa un terzo di quella terrestre, quindi questo rappresenta sicuramente un aspetto importante anche per viverci, no? Anche per il modo come si cammina, il modo come cresceranno le generazioni nate su Marte. Per quanto riguarda l'atmosfera, diciamo, ci sono progetti di terraformare Marte, di creare un'atmosfera del pianeta. Io credo che sarà una cosa del futuro. Nell'immediato costruiremo delle basi sotterranee per proteggerci appunto dalle radiazioni, che non sono schermate non essendoci praticamente atmosfera, e poi piano piano costruiremo delle città sotto le cupole, no? Come si vede appunto nei film di fantascienza, e questo significa sostanzialmente creare delle atmosfere artificiali localizzate, per esempio coprendo un intero cratere. Non sarà facile, ma con le tecnologie, con le nanotecnologie, potremmo arrivare ad avere diciamo sostanze estremamente leggere che possono coprire anche superfici molto grandi. Poi l'idea di terraformare Marte è un'idea ancora discutibile, perché c'è qualcuno che sostiene che forse non avremmo il diritto di cambiare completamente un pianeta diverso dal nostro, no? E quindi

0: ma insomma, così come ce lo siamo posto, forse in ritardo qui sul nostro pianeta.
1: Mi viene a dirle però, Guidoni, perché ancora non abbiamo idea se ci sono delle risorse utili alla Terra. Metta caso noi troviamo dei metalli, delle sostanze che sono rare, famose terre rare, ancora più rare, stanno su Marte. Beh, ci sarebbe la corsa a Marte, sarebbe un po' difficile poi regolamentare lo sfruttamento del pianeta. Cosa si immagina ci possa essere, almeno alla luce dei dati scientifici e delle certezze scientifiche che abbiamo, in Marte che potrebbe essere utile alla Terra?
0: No, sicuramente ci sono materiali come sulla Terra, quindi sicuramente abbiamo metalli, terre rare e così via. E ovviamente al momento i costi sono proibitivi. Abbiamo cominciato a pensare alla Luna perché la Luna è più vicina e anche lì sicuramente abbiamo trovato questa, la presenza di metalli e di, diciamo, di elementi che possono essere interessanti. Su Marte credo che il problema sia soprattutto stabilire delle comunità che possono vivere permanentemente su Marte e utilizzare le risorse di Marte. Quanto poi esportarle sulla Terra, beh, quello è un discorso che verrà dopo.
1: La sto portando sul filo della fantascienza, però mi viene a domandarle: quale sarebbe la forma più plausibile e percorribile colonizzazione? Portare su dei bambini piccolissimi o degli embrioni e farli nascere su Marte? O portare anche persone adulte? Lei ha detto che gli astronauti non sono necessariamente dei ragazzini, servono esperienza, una preparazione. Cioè, i primi coloni di Marte, cosa dovrebbe essere? Dei bambini piccolissimi portati su, addirittura degli embrioni che poi nascono su Marte, quindi sono già abituati a quel tipo di vita? Lavorando per assurdo, però è interessante pensarci in anticipo.
0: Guardi, io penso che avverrà più o meno a varie fasi. La prima fase sarà, arriveranno lì degli astronauti di professione, come è successo per la Luna, saranno lì, stavolta dovranno rimanere almeno un anno perché devono aspettare che Marte ritorna nelle vicinanze della Terra per poter fare il viaggio di ritorno, quindi complessivamente saranno via 2 anni, un anno in viaggio e un anno sulla superficie di Marte, e cominceranno a studiare e a creare anche le infrastrutture che serviranno poi successivamente. Ci saranno diverse missioni di questo tipo e poi finalmente si stabiliranno delle zone dove cominceranno a costruirsi delle vere e proprie insediamenti permanenti, e lì potrebbero nascere i primi esseri umani su un altro pianeta, ma nasceranno, diciamo, da adulti. Non credo che arriveremo a portare lì degli embrioni, anche se come sempre il futuro ci riserva delle sorprese.
1: Grazie infinite Umberto Guidoni, ricordo il suo libro Ascensore per Marte, edito da Gallucci. Buona permanenza e buona presentazione che avverrà qui al Salone domenica, mi sembra. Lei domenica presenta il libro qua al Salone?
0: Domenica e lunedì, domenica al Planetario e lunedì al Salone.
1: Va bene, chi vuole, chi sarà al Salone potrà parlare direttamente con Umberto Guidoni. Alla prossima.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione.

0: di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Da ieri parliamo di scenari nucleari. C'è uno studio del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ne ha analizzati 120, mostrando come l'appetibilità economica e il conseguente sviluppo di un programma nucleare sia sensibile a parametri come il costo della tecnologia, che è un parametro ovvio, ma teniamo presente che nel mondo varia da meno di 3.000 euro a kilowattora a più di 10.000. Poi c'è il tempo di realizzazione e il relativo impatto che questo ha sugli oneri finanziari quando si realizza un impianto nucleare. E poi c'è lo sviluppo delle infrastrutture di rete, in particolare della rete elettrica, che compensando la distribuzione discontinua dell'energia prodotta da rinnovabili sia nello spazio che nel tempo, di fatto erode ulteriori spazi di mercato al nucleare. Diciamo che è un riassunto un po' brutale, ma spero che il professor Mario Motta non ne abbia troppo a male se partiamo da qui. Bentornato a Smart City.
2: Grazie mille, buonasera Maurizio.
1: Allora, intanto dalla vostra analisi c'è, diciamo, una combinazione di tempo e denaro da cui non si scappa, cioè anche quando tutte le altre condizioni sono favorevoli ci sono dei confini da rispettare.
2: Sì, certamente. Diciamo che dai nostri conti, per impianti che hanno un costo superiore agli 8.000 euro a kilowatt di capacità installata e dei tempi di realizzazione che arrivano a 20 anni, non entrano mai nell'ottimo economico per la collettività.
1: Certo, insomma, non conviene mai realizzarli se quelle sono le condizioni, no?
2: Non conviene mai realizzarli.
1: Molto chiaro. Ecco, questo spazio poi si restringe, diciamo, in qualche modo se si cominciano a restringere anche altri parametri, no? Uno di questi, che è forse l'aspetto più originale che analizzate nella vostra ricerca, è lo sviluppo delle reti del sistema energetico nel suo complesso.
2: Sì, abbiamo fatto i conti con a livelli di investimento sulle reti elettriche e di trasporto di gas diversi, e all'aumentare gli investimenti di infrastrutture di trasporto lo spazio disponibile per il nucleare si riduce. Diciamo che dai nostri conti, con investimenti in infrastrutture maggiori, il tempo a disposizione per la messa in servizio di impianti nucleari si riduce di circa 5 anni, e il costo di investimento oltre il quale non ne troviamo più negli scenari ottimi si riduce di circa 2-3 mila euro.
1: Ecco, quindi prima, se diciamo con poca infrastruttura una centrale si può anche costruire in 15 anni e può avere un senso, se c'è tanta infrastruttura o ce ne metti meno di 10 oppure non sta in piedi ancora una volta.
2: Esatto.
1: Quindi il messaggio è fate in fretta. Qual è il messaggio?
2: Ah, il messaggio è che bisogna fare velocemente a installare e a mettere in servizio impianti nucleari. Diciamo, in fretta significa entro i prossimi 5-10 anni, se no dopo non sarà più conveniente per la collettività.
1: Sì, insomma, e sappiamo quanto è difficile fare in fretta in questo paese, ci si mettono 7 anni per installare una pala eolica. Negli scenari più favorevoli, comunque, quanto nucleare salta fuori e quante rinnovabili?
2: Ma diciamo che dai nostri conti viene fuori che ai costi di investimento che in prospettiva si dice si avranno per gli small modular reactor sopra gli SMR, più o meno, se riusciamo a installare nel prossimo decennio degli impianti, arriveremo ai numeri che sono indicati più o meno nel PNIEC, cioè nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.
1: Invece rinnovabili, anche nello scenario, diciamo, ad alta intensità nucleare?
2: Ma diciamo, più o meno in tutti gli scenari, il fotovoltaico vengono fuori più o meno 200 gigawatt di eolico intorno ai 70, cioè comunque c'è un peso molto preponderante delle rinnovabili.
1: Insomma, quella del nucleare sembra una battaglia contro il tempo, che diciamo nel nostro paese non è tra le più facili. Poi certo, se un domani, no, il 100° reattore prodotto in serie come una lavatrice costeranno pochissimo, ci vorrà pochissimo tempo per installarli, torneranno, no, come dire, sul mercato. Però non sembra che, a meno di muoversi, negli anni successivi ci sia molto spazio per questa tecnologia, almeno secondo il vostro studio. Grazie Mario Motta.
2: Grazie a te, buona serata.
1: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
7: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È mezzanotte.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un quindicenne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
1: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i 5, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
2: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Yitzhak Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55% il Nasdaq. Ancora peggio nel pomeriggio le borse europee.
3: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce AST in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tuffo per Ferragamo con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
4: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee ai quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un quindicenne che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana. Non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sako e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio comunque degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'Interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
5: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte. C'è lo stupro.
6: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
7: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero 1 partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora il punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
7: Sì.
6: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
7: Ciao Antonella.
6: Scusa. Ma fanculo, Cruciani.
7: Ma vada a fare il culo lei, signora.
8: Questo finalmente.
6: Ma va a fanculo, spengo.

0: Ciao, buonasera Cruciani. Buonasera Cruciani. Volevo dire a questo signor Parenzi, no?
1: Sì,
0: questa
1: Parenzo,
0: è una specie di signore. Parenzo, vabbè, Parenzo. Che mo è amico di Netanyahu. L'altra volta
2: era amico di Netanyahu.
0: Sto porco, questo è un porco amico di Netanyahu. Gli stessi interessi di Netanyahu. Perché questo è un leccaculo di Netanyahu, della Meloni. Di tutti i porchi non me. Perché lo fanno.

0: Sta a sentire, ma perché non mi invita la sata? Lo voglio sputare in faccia a sto porco.
1: A me,
0: voi siete i padroni del mondo, capisci?
2: Sì,
0: capisci? Siete

0: ragazzi, le femministe, le femministe. Un mio obiettivo tradizionale, le femministe. Allora, secondo gruppi importanti di femministe italiane, la donna che vira un uomo è un caso, è una roba casuale, sono pochissime persone, mentre l'uomo che taglia la testa al cadavere di una donna, il caso recentissimo di Pamela, è la norma, è la violenza dell'uomo. Peraltro taglia la testa a una donna già morta, cosa grave naturalmente, però quella è la norma, è la violenza dell'uomo sulla donna. Mamma mia ragazzi, mamma, ricoveratevi, come al solito due pesi e due misure. Seconda cosa, ho una parolina da dire anche al sindaco di Genova, la dottoressa Salis. Allora, la follia di querelare a destra e a manca, le persone che ti insultano sui social. Non è un'opera sociale di giustizia, te lo dico subito. Come sapete, la signora Salis ha dato, anzi, alla signora Salis è stata data della puttana, lo ha detto lui, lo ha detto lei. No, non è pazzesco. Ricevo insulti così ogni giorno, anche peggiori. Peggiori, no, male, non mi interessa, anche peggiori. A parte la definizione di puttana, che potrebbe essere anche in qualche accezione positiva, nella mia naturalmente. Poi ovviamente capisco che invece viene interpretato in maniera negativa. Ma che cosa vorrebbe fare la signora Salis, che ha ottenuto 5.000 euro e si è esaltata per questa roba qui? Ha raccontato come se fosse un'opera di pulizia. Che cosa vuole fare? Esatto. Ripulire l'internet? Che cosa vuole fare? Ripulire l'internet dai cattivi? Esatto. Dare il buon esempio? Dare il buon esempio? Che cosa vuole fare? No! Non c'è nulla di tutto questo! Cercate di capire bene, non c'è dare il buon esempio, non c'è cercare l'operazione di ripulire internet, che è impossibile. È solo comunicazione, è solo puro marketing, puro marketing, chiaro? È puro marketing. Ho letto nei giorni scorsi le parole pronunciate da un ragazzo, forse lo ricordate, si chiama Davide ed è un ragazzo che è stato aggredito qualche tempo fa a Milano, in pieno centro, da un gruppo di criminali, maggiorenni e minorenni, che volevano rubargli 50 euro, pensate un po'. Lui dice: ho quasi perso le gambe, ma non odio i ragazzi che mi hanno aggredito, vorrei solo tornare a ballare. Studente della Bocconi. Non siete perduti, dice questo ragazzo, Davide, che a braccio naturalmente ha subito una lesione midollare molto grave. Ora ovviamente non giudico, ognuno interagisce, anzi reagisce come vuole con i suoi carnefici in questo caso, no? Posso dire però quasi certamente che io non lo farei mai, non li perdonerei mai. E vorrei invece che sprofondassero all'inferno e soprattutto che restassero in galera. Parlo per me, non dico che dovrebbe essere l'atteggiamento di questo ragazzo qui, nella maniera più assoluta. Non mi arrogo il diritto, no, di reagire in questo modo. Vorrei che restassero in galera il più a lungo possibile. Questa sarebbe la mia reazione. Quasi certamente se accadesse a me o a uno dei miei familiari. Non potrei mai perdonare questi pezzi di merda che lo hanno aggredito, mai, mai. E non mi sento per questo più cattivo di questo ragazzo. Ripeto, non ho nulla contro di lui, tutt'altro, non giudico, ma dico esattamente quello che farei io. Esattamente questo. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
1: Ma guarda, due cose molto molto rapide. In questi giorni ho letto una notizia drammatica, cioè un giudice in America ha deciso di togliere le sanzioni alla signora albanese. I nostri ascoltatori ricorderanno chi è la signora albanese, la reporter delle Nazioni Unite, quella che è ossessionata da quello che
0: alle sue idee,
1: a demoni anti-israeliani. Ovviamente un conto è il dramma palestinese, qualsiasi altro. Bene, l'America aveva sanzionato questa signora, dei giudici in America hanno tolto le sanzioni, quindi nessuno urlasse più alla dittatura trampiano a puttanate simili, perché un giudice in America ha tolto.
0: Sei tu
1: che lo dici. Sono.
0: Ma sei tu che lo dici che c'è la dittatura trampiana.
1: Sono i tuoi amici della sinistra. I tuoi amici per anni avete attaccato quel signore che adesso è stato in Cina, ne abbiamo parlato già ieri, è stato in Cina dal signor Xi Jinping. Sì, è una dittatura. L'America di Trump non è una dittatura. E vergognati tu,
0: ma sei
1: e i tuoi amichetti anti-americani,
0: ma ti devi vergognare.
1: Comunque chiusa questa parentesi, già ieri abbiamo parlato del viaggio.
0: Posso dirti, io sono contro. Posso dirti una cosa su questa cosa qua? Te lo dico molto semplicemente su quello che hai detto sull'albanese. Io ero contro queste sanzioni alla signora albanese, contro.
1: No,
0: perché penso, non penso che sia adeguata al ruolo che svolge, questo è un altro discorso, ma questa è un'altra cosa. Ero completamente, totalmente contrario al fatto che fosse penalizzata economicamente per quello che fa, per le cose.
1: Ma
0: sì, assolutamente. No,
1: candidala.
0: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Dai,
0: io sono
1: mettila
0: totalmente in disaccordo
1: candidala.
0: Con quello che dice.
1: Candela.
0: Sono
1: candela
0: totalmente in disaccordo. Ma che c'entra? Non confondere
1: anche
0: le cose. Non fare il buffone con me. Sono contro quello che dice. Contro
1: adesso
0: quello che dice. Al 100%.
1: Ma perché non ti candidi con potere al popolo?
0: Vabbè,
1: scusa,
0: potere al popolo. Io sono contro le sanzioni albanese. Che vuol dire? Vabbè, andiamo avanti, dai.
1: Candidati con potere al popolo.
0: Che vuoi dire?
1: Secondo. Molto giusto quando qualcuno ti infama o ti offende punirlo con la sanzione del diritto. Molto giusto. Molto bene ha fatto la dottoressa Salis.
0: Certo, credici.
1: Credici, quel signore lì che le ha dato della puttana.
0: Boccalone,
1: ci penserà due volte prima di riscrivere un insulto simile.
0: Credi a queste puttanate.

0: quel signore che ha pagato 5.000 euro ci penserà due volte, così come quelle che mi insultano, mi dicono sionista di merda, e io dico ma perché di merda, scusa, non capisco perché di merda.
1: Togliete i soldi alla povera gente per quattro cazzate scritte su internet.
0: Vi togliamo i denti d'oro.
1: E poi proclamate la libertà. Ma cosa c'è? È solo marketing. Io non entro nemmeno nel merito giuridico, non mi interessa. È puro marketing di comunicazione, chiaro? Puro marketing. Però prima, fermo. Orsini. Senti il prof.
2: Cioè, se Israele ha diritto di esistere dal punto di vista morale, ha diritto di esistere anche Hamas. Se il governo Netanyahu ha diritto di sedere al tavolo dei negoziati per la ricostruzione di Gaza, questo diritto ce l'ha anche Hamas.
3: Sì, però, ma...
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Tigre, devi spingere, Tigre! Grazie a tutti, Tigre! Fatti rispettare, Tigre! Fatti rispettare, Tigre! Vai così, Tigre! Combatti, Tigre! Combatti!
6: Oh, Cruciale, devi dire a quello che ha preso la diffida da Pareto di combattere, cazzo. Che cazzo chiede scusa? Adesso vai su ChatGPT, scrivi la diffida di Pareto, ti fai fare una bella risposta a lui. Tanto quella roba lì non vale un cazzo, la vinci se contesti. Bisogna battagliare. Pareto, mandamela a me che ci divertiamo.
1: Beh, è iniziata una grande battaglia libertaria contro i serial querelanti, chiamiamoli così. Una grande battaglia libertaria, una grandissima battaglia libertaria, dai più famosi ai meno famosi. Ancora Orsini. Senti questo, il prof.
0: Ma quale motivo?
1: Il prof.
0: Ma come
1: Orsini,
0: si fa a paragonare Hamas, che nella lista delle organizzazioni terroristiche, a uno stato democratico?
1: Ha diritto di esistere moralmente come Hamas, dice il prof.
0: Ma chi l'ha detto questo?
1: Che tu non puoi commentare. Andiamo avanti.
0: Non posso.
2: Che Hamas rappresenta più di qualunque altra organizzazione il popolo palestinese, così come il governo terrorista di Netanyahu rappresenta in questo momento la gran parte della popolazione israeliana.
1: Dottor Orsini, Hamas uguale
0: ti dica
1: Israele.
0: Cosa penso?
1: No,
0: ma
1: in generale
0: chiedi,
1: di chi pensa che Hamas sia uguale ad Israele. Lascia perdere il prof. Lascia perdere il prof. Sì, lo
0: voglio. Vuoi che ti dica cosa penso? Sinceramente.
1: Meglio di sì o meglio di no? Suggeriscimi. Meglio di sì o meglio di no? Dimmelo tu. Meglio di sì o meglio di no?
0: Dimmi tu, se vuoi che ti dica dal profondo del cuore che cosa penso.
1: È una puttanata. Questo lo puoi dire. È una puttanata.
0: Ma dal profondo del cuore.
1: Sì, dal profondo, ti prego.
0: Dimmelo. Dal profondo del cuore.
1: Dimmelo, ti prego. Dal profondo. Ragionaci un secondo.
0: Del mio cuore.
1: Sì, razionalizza un secondo e poi dimmi come la pensi dal profondo
0: dal
1: del tuo
0: profondo
1: cuore.
0: Dal profondo del mio cuore. Penso che questa sia una stronzata ciclopica dal profondo del mio cuore. L'idea è quello che lui non lui come persona, chi esprime quel mirabile concetto. Di dire che un'organizzazione riconosciuta terroristica non solo da Israele ma anche dall'Europa sia uguale a quello che qualcuno definisce come lo stato terrorista di Netanyahu, chi dice questo? Io penso dal profondo del mio cuore che quel concetto sia pura diarrea.
1: Non ti vergogni tu,
0: regia di merda. Quella è pura diarrea. Pura diarrea, ma diarrea di un esercito di mucche. Proprio quando tu hai un morbo che contagia un gregge di pecore e una mandria,
1: allora
0: perché

0: aggiungo un altro elemento: il dottor Di Battista. Il dottor Di Battista.
1: Vuoi che ti dica
0: Ma questo è interessante. Senti, qui ci spostiamo, l'attenzione un po' più a est, diciamo, di Hamas o della, del Medio Oriente. Senti.
2: L'Iran non ha bombe nucleari, non ha mai ipotizzato neanche di dotarsene. Se oggi iniziasse a pensarlo, io lo capirei, dato che è stato aggredito due volte.
0: Dottor Di Battista, ancora.
2: In ogni modo io mi domando per quale motivo l'Occidente debba consentire a uno Stato come Israele, alla sbarra per genocidio, che sta in questo momento praticando uno sterminio di massa, che ve l'hanno soltanto tolto, salvo eccezioni, dagli schermi televisivi, ma va avanti nel silenzio generale appunto del sistema mediatico e politico europeo, può avere le bombe nucleari e l'Iran no. Per quale motivo? Io non comprendo.
0: Certo. Beh, questo devo dire la verità, su questo, al di là delle valutazioni su Israele,
1: ma no,
0: devo dire, non capisco perché uno Stato sovrano
1: perché
0: non si può dotare di nucleare. Ma non lo decidi tu, non lo decidi tu chi si può dotare del nucleare
1: o no. Decidono i gendarmi.
0: Anche l'Italia, vuole tornare al nucleare, per esempio. Dico, ragazzi, dico,
1: certo,
0: per l'energia,
1: ma
0: non per le armi,
1: per l'energia, per le aziende.
0: Però,
1: ma io ti dico di più: i gendarmi del mondo, le democrazie,
0: i gendarmi del mondo che butta espressioni, gendarmi del mondo.
1: È bellissimo.
0: Ma tu vuoi che l'Occidente sia il gendarme del mondo? È terribile.
1: Tu vuoi morire tu vuoi diventare cinese? Tu vuoi stare sotto lo scacco cinese?
0: Adesso ti faccio ascoltare, se non sbaglio.
1: Tu sei la
0: una femminista tale 5, tale 5. Che cos'è una femminista questa 5? Sì, dalla regia mi dicono che sia una femminista, per me sono tutto uguali, più o meno, senza offesa, naturalmente. È andata a vedere che cosa c'è dentro le opere del Met, del Met che sta in America, no? È un museo molto importante, il Met. Senti qua, senti.
3: Significa che per secoli le donne sono state oggetti e non soggetti. Infatti, nella sezione dell'arte moderna del museo,
0: meno del
3: 5% degli artisti rappresentati sono donne, ma l'85% dei nudi sono femminili.
0: L'85% dei nudi nel museo sono femminili.
1: Cosa vuol dire?
0: Ah, ragazzi, il 5% degli artisti sono donne, l'85% sono nudi femminili. Ma è evidente che il nudo femminile.
1: Ma
0: adesso dillo a queste qua che sono i tuoi coccolini, come direbbe Ruggeri, i tuoi coccolini. Senti questo ancora,
3: In questo episodio si parla di male gaze
0: male
3: e
0: gaze.
3: Del fatto che spesso tra donne ci guardiamo con lo sguardo di un uomo, anzi col male gaze, che è stato costruito nel tempo da
0: gaze,
3: tutti gli uomini che hanno forgiato un'idea di donna, che si basa sulla sua esteriorità, perché è vista da fuori, non essendo lei il soggetto della narrazione, della pittura, della scultura e poi dopo del cinema, della televisione, ma essendone piuttosto l'oggetto.
0: Mi viene da piangere, mi viene da piangere. Andiamo agli ascoltatori. Mamma mia, ragazzi. Andrea da Pisa, vai Andrea, dimmi.
4: Eccomi, Peppe.
0: Dimmi Andrea,
4: No, ti volevo dire che per me, dicevo, ribadita alla famiglia, ci deve essere un padre, una madre e il figlio. No, il secondo, il terzo, il quarto e via discorrendo.
0: Vai a dire a quelli a Bari che hanno accolto quel ricorso là. Io ripeto, ascolto, io sto ascoltando. Anch'io tendenzialmente sono per la famiglia formata da due persone. Uomo, anche donna. Tre persone ho qualche difficoltà. Che ti devo dire? Tre persone ho qualche difficoltà alla sanzione, al fatto che sia approvata questa cosa qua. Poi che succeda, che è abbastanza normale. Che vi devo dire, ragazzi? Certo. Adriano da Milano, vai Adriano, dimmi.
5: Antifa, pro Pale, pro Hamas sempre. Io volevo dire, ma il motivo per cui adesso mezzo pianeta è antisemita lo deve solo lo scodellato, perché lo scodellato
0: con
5: il suo modo di fare
1: già dire scodellato è già questo
5: scodellato vuol dire tante
1: potenzialmente
5: cose
1: passibile di legge Mancino
5: a proposito, Parenzo, hai un abbigliamento inguardabile, perché i pantaloni che indossi all'aria che sniffa e ti arrivano alle ginocchia,
0: l'aria che sniffa non è male,
5: sembri Ricchetto.
1: Guarda,
5: te lo ricordi Ricchetto?
0: Vabbè, questo che c'entra, però
1: sarto,
0: scusami, questo che c'entra
1: è un sarto napoletano, che quello sarto napoletano
5: poi
1: che
5: volevo,
1: tu non potrai mai
5: volevo dirti per quanto riguarda Di Battista l'albanese, Orsini, sono dei numeri uno assoluti.
1: Nessuno di questi può assoluti entrare in Israele.
5: Tu sei un coglione.
1: Sono stati
5: tu sei un coglione che non sei
1: nessuno
5: neanche. Ma in Israele non ha più ragione di esistere.
0: Beh, no, questo è molto grave.
5: A casa mia c'è l'orologio come a Teheran. C'è l'orologio che indica l'ora in cui lo Stato di Israele verrà distrutto.
0: Segnala al Mossad adesso, Adriano, a Milano.
5: Questo
0: è gravissimo. Adesso non credo che il Mossad abbia tempo di occuparsi di Adriano da Milano. Fermi tutti.
6: Vai giù, se mi parla al telefono che la zanzara da fa l'800240024. Oppure se lui manda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
7: Io voglio dire che ormai lo sanno tutti che Israele è uno stato criminale, terrorista, e che i suoi generali sono dei criminali di guerra, che a confronto quelli russi sono dei santi. Ormai lo sanno tutti, ormai non hai più amici, Parenzo, non hai più amici. Il tempo passa, l'orologio avanza e non c'è quasi più nessuno dalla vostra parte, perché la gente ha capito, la gente ha aperto gli occhi.
8: David, lecchi talmente tanto il culo a Netanyahu che quando apri bocca si sente l'odore della sua merda.
0: Diciamo che c'è una messe, si direbbe, no? Quelli bravi direbbero una messe di telefonate, diciamo, no? Un profluvio, un'enormità di telefonate, di messaggi che ti inchiodano da un certo punto di vista. Ti inchiodano.
9: No, inchiodano niente, sei
0: Israele
9: tu
0: è stato terrorista.
9: Sei tu che
0: Netanyahu, lecca culo di Netanyahu.
9: Sei tu.
0: Questo dicono alcuni ascoltatori. Quello dicono alcuni ascoltatori.
9: Che lo dicono gli ascoltatori? A me, ma sai. Allora, uno, a me degli ascoltatori, colgo l'occasione per ribadirlo oggi, anche se è il fine settimana, io degli ascoltatori me ne sono sempre sbattuto i coglioni.
0: Male, molto male. Sono il tuo datore di lavoro. Sono il tuo fottutissimo datore di lavoro.
9: Radio 24, Confindustria.
0: No, ti sbagli, sono gli ascoltatori. È Jonathan da Prato il tuo datore di lavoro. È Jonathan da Prato.
9: È un analfabeta di ritorno.
0: No,
9: quello è.
0: Prima era Mauro da Mantova e Donato da Varese, i tuoi datori di lavoro. Adesso è Jonathan da Prato,
9: che non ha fatto una bellissima fine.
0: L'ex grillino l'ex grillino palermitano, tutti questi
9: tutta
0: qua.
9: Ecco, anche il grillino posso. Ah, poverino, è tanto che non sento. Ma sta bene? Sta bene, no, non lo so, ti chiedo.
0: Questo. No, ti prego, dai. No, ti prego. Allora, ragazzi, a qualche giorno, forse settimana di distanza, tocca rispondere ad una trasmissione. Sono amici, per carità di Dio, non sono in guerra con le Iene, per la carità di Dio, per la carità di
9: ottimo,
0: Dio
9: le Iene.
0: Allora, che hanno fatto un altro servizio sulla
9: brave
0: Michelle Comi, sulla signora
9: ottimo,
0: Michelle Comi, no? Sentiamo, vai, sentiamo, qualche settimana fa.
10: Successivamente è intervenuta nel luogo a lei più caro, la zanzara,
0: a cui presente risponde a tutto
10: con una serie di dichiarazioni che confuteremo punto per punto, perché mentre Michelle andava alla zanzara, noi andavamo in Senegal.
0: E vabbè, voi siete andati in Senegal e la signora Comi è venuta alla zanzara. Qual è il punto? Non può venire alla zanzara a spiegare la sua versione? Tu sei dalla parte delle Iene.
9: Sto con le Iene.
0: Sì, sicuramente.
9: In questo caso, in passato no, come ricorderai su tante vicende, ma in questo caso sto dalla parte delle Iene.
0: Tu sei contro di me praticamente in questa vicenda. Tu sei contro di me in questa vicenda.
9: Dov'è la notizia? Ma dov'è la notizia? Di cosa ti stupisci?
0: Senti.
9: Ma dov'è la notizia? Io non vedo notizie qua.
10: Alla zanzara hanno appunto parlato di questa vicenda.
0: Precisiamo subito una cosa: tu hai parlato di adozione di Momo.
11: Sì.
0: Ma tu non hai mai inteso che fosse un'adozione vera e propria.
10: No, ma come no? Ha sempre parlato di una adozione.
11: Come sapete, ho deciso di intraprendere questo percorso e di adottare un bambino a distanza.
0: Sì, però amici miei, intendiamoci. Quando la signora Comi parla di adozione, non è che parlava di adozione dal punto di vista secondo la legge. Dai, su, avrà voluto far credere. No, ma io dico semplicemente questo, avrà fatto
9: tu potevi.
0: Ma cosa?
9: Soltanto tu
0: Sì, ma guarda che sei incredibile. Sei dalla parte delle iene che prendono alla lettera quello che dice la Comi? Bisogna prendere alla lettera quello che dice la Comi?
1: Soltanto tu potevi.
0: Senti come mi attacca il signor Gaston Zama. Senti.
12: Amico mio Gaston Zama, ma che te frega di andare a scandagliare i 100 euro, i 200 euro, i 300 euro?
13: Ma Giuseppe, quando si parla di Michelle, i soldi sono importanti. E se riguardo a questa adozione sostiene di aver donato al piccolo Momo un'experience da ricco, è importante stimarla con esattezza. E qui si parla con certezza di 100 euro inviati, di un sacco di riso e di uno di zucchero.
0: E vabbè, lei invece ci ha detto che i soldi sono molti di più. Andate a capire voi che avete i mezzi se i soldi sono di più o sono solamente i 100 euro. Che
1: ma
0: c'entriamo
1: che
0: noi?
1: Ma
0: noi
1: tu
0: abbiamo fatto.
1: Fai il giornalista o fai il portavoce della Comi?
0: Ma vaffanculo, va, tu
1: che mestiere fai tu? Tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti per fare che cosa
0: esattamente? Senti questa, senti
1: il procacciatore di personaggi mediocri e vomitevoli.
0: Senti.
1: Non è il caso della Comi, ma in altri casi sì. O fai il giornalista? Che cosa fai?
0: Dici.
1: Sai che io me lo sono chiesto tante volte. Che cosa fai
0: tu?
13: Come mai durante il suo ultimo lungo intervento alla Zanzara nessuno dei presenti menziona mai l'altra cosa che abbiamo rivelato settimana scorsa nel nostro servizio?
0: E quale?
13: Che prima di occuparsi di adozioni in Senegal, Michelle Comi si è spesso occupata di Meridione.
14: Non sono troppo civilizzati, so che lanciano una spazzatura dal balcone.
0: Allora, la questione è molto semplice. Lei stessa ha confessato di essere andata dietro al suo team, ai suoi collaboratori, sulla storia della finta parmigiana sulla macchina, eccetera, eccetera.
1: Mamma
0: aveva già confessato questa cosa qua. Comunque, amici miei,
1: tutta
0: se volete che noi gli chiediamo, se volete che noi gli chiediamo questa roba qua, la prossima volta che viene, la inchiodiamo su questa cosa dei meridionali. Ma che cazzo volete discutere? Il nostro palinsesto? Quanto tempo abbiamo a disposizione? Dai, su, non rompete i coglioni pure voi. Allora, sull'internet c'è il profilo di un tale che pare faccia il camionista, TikToker, fascista, tale Nucera, Giovanni, che manda in onda codesta canzone. Senti.

0: Pronto?
1: Pronto, Giovanni?
0: Sì, sì.
1: Beh, amico mio, sono Cruciani, come stai?
0: Ma chi sei?
1: Beh, Cruciani dalla Zanzara, amico mio.
0: Ah?
1: Cruciani dalla Zanzara.
0: Non so chi sei.
1: Beh, la radio, Zanzara, Radio 24, Cruciani.
0: Vabbè, vabbè, dimmi.
1: È uguale, senti, no, io ti seguo su TikTok, no?
0: Sì.
1: Beh, ho visto questo post che hai pubblicato, non so se si chiama post, eccetera, con la tomba di, del Duce, con la tomba di Sua sì. Eccellenza, beh, sì. Con la canzone sotto. Ma tu sei fascista, amico mio?
0: Sì.
1: Senti, voglio capire una cosa, sì. Ma come mai pubblichi queste cose sul fascismo? Anche il cane, c'hai, che si chiama Duce, no?
0: Sì.
1: Come mai?
0: Allora, io sono fascista perché conosco la storia.
1: Sì?
0: Mio nonno era un piccolo balilla.
1: Benissimo.
0: Rimandato da generazioni.
1: Sì?
0: La cosa di destra, siamo tutti di destra.
1: Tuo padre?
0: Mio padre, tutti.
1: Ma spiegami una cosa, ma tu che pensi del Duce, che abbia fatto delle cose buone?
0: La cosa di buono l'ha fatto, la cosa no.
1: Ma sei andato a Predappio tu?
0: Sì.
1: Tu fai il camionista?
0: Sì, sì.
1: Secondo te ci vorrebbe, non dico il ritorno, però... qualcosa del Duce oggi in quest'Italia ci vorrebbe?
0: Allora, io ti posso dire una cosa: se sarebbe un fascismo democratico come era partito nell'era del fascismo, perché quando è partito il fascismo è partito da, da una cosa più democratica.
1: Democratica, okay? Certo.
0: Democratica. Sì, democratica con un fascismo democratico, cioè nel senso.
1: Hanno preso il potere, hanno preso il potere. Comunque, vabbè, fascismo democratico.
0: Sì, abbiamo preso poi il potere, abbiamo preso il potere perché c'è l'unica soluzione per l'Italia.
1: Certo, non c'è dubbio. Dunque, se in quel fascismo là tu dici va bene quel tipo di fascismo.
0: Con qualche legge razziali che non ci dovrebbero essere.
1: Sì.
0: Come non c'erano all'inizio,
1: sì.
0: Col fascismo.
1: Sì.
0: Legge razziale che non ci dovrebbero essere.
1: Cioè va bene uno che comanda senza troppe cose, il Parlamento,
0: certo.
1: Tutte queste le commissioni.
0: Certo, ci vuole una persona, non ci vogliono mille persone, nella mia campagna una persona, sì. Non 188 parlamentari.
1: Sì, basta una persona, eleggere una persona che comanda quegli anni, così,
0: sì.
1: Cioè, anche col pugno
0: certo.
1: Duro da un certo punto di vista,
0: certo.
1: No? Ho capito,
0: sì.
1: Però mandavano gli oppositori al confino e c'era, non c'era la libertà, diciamo, non c'era TikTok. Cioè,
0: non c'era la libertà, adesso abbiamo la libertà, ma ce n'è pure troppa.
1: Ah, troppa, dici, no?
2: Troppa.
0: Cioè, noi non possiamo, cioè a casa nostra, scusa, sì. È brutto un gergo, dico no. Brutto, in
1: dillo,
0: casa
1: dillo.
0: Nostra non possiamo fare quello che possiamo,
1: sì.
0: Che vogliamo.
1: Sì. Tipo?
0: Arriva la persona, ma qualsiasi cosa in generale.
1: Sì.
0: Arriva la persona straniera crede di comandare in casa nostra.
1: Sì, questo pure diciamo, ci sta come ragionamento. Ma tu oggi chi voteresti, per esempio?
0: Io potrei votare sempre la Giorgia Meloni, come potrebbe votare Vannacci.
1: Vannacci, diciamo, meglio Vannacci forse da un certo punto di vista, no? Dico domando.
0: Sì, perché era un generale.
1: Perché è un generale. Tu vorresti un generale al comando, bellissimo, un generale al comando.
0: Sì, certo, perché lui almeno sa cosa vuol dire.
1: Sì, certo. Senti, ma però ci sono state le persecuzioni.
2: Mi perdoni, scusa un secondo solo,
1: scusami,
2: per favore. No, volevo dire fare una domanda a questo gentile ospite.
1: Dottor
2: questo...
1: Parenzo, lo conosce il dottor Parenzo?
2: Sì,
0: no,
2: forse sì. No.
1: Conduce un programma sulla televisione che si chiama La 7.
2: La 7. Esatto, sì. la sette.
1: Posto di comunisti comunque la 7.
2: No, ero interessato, chiedo scusa, a un supplemento di indagine sul nonno,
1: sì.
2: Sul nonno,
1: sì, no,
2: perché
1: no,
2: il signore
1: no.
2: Il nonno, sì. Il signore ha detto prima che il nonno era un balilla sostanzialmente, è corretto?
0: Sì,
2: era un balilla, un fascista.
0: Sì.
1: È stato nella Repubblica Sociale Italiana, immagino, no?
2: Era un combattente,
1: certo.
2: Quindi era una persona che stava dalla parte dei nazisti, solo per mettere un attimo a posto le cose.
1: Vabbè,
2: era un traditore
0: no,
2: dell'Italia,
0: intanto,
1: aspetta,
0: intanto,
2: traditore dell'Italia che stava dalla parte dei nazisti,
1: perché
2: dei nemici.
1: Fallo
2: un traditore,
1: aspetta.
2: Un traditore.
0: Posso
2: ora,
0: dire una cosa?
2: Che noi
1: fallo replicare,
2: ora che
1: fallo
2: si
1: replicare.
2: Faccia passare per patriotti.
0: Dei
2: allora, traditori
0: intanto
2: che erano
0: traditori siete stati voi di sinistra,
1: sì.
0: I traditori siete stati voi di sinistra, perché voi di sinistra avete fatto dei genocidi, avete ammazzato delle persone
2: chi?
0: Innocenti, dando la colpa ai fascisti.
2: Scusa, c'è un cane. Ma scusi, adesso perché
1: lei è un cane che si chiama Duce.
2: Come hai detto che si chiama
1: Duce?
2: Cane?
1: Duce.
2: E infatti, e infatti era un cane, come era un cane il Duce, su questo non c'è ombra di dubbio. Certo,
1: lei che ha messo il nome al cane Duce.
2: Lei è un selvaggio. Lei è un selvaggio,
1: selvaggio. Perché è un
2: selvaggio?
1: È un selvaggio,
0: no,
2: un selvaggio.
0: Io
2: fascista.
0: Sono un selvaggio, ma scusa,
2: se
0: un libero.
2: Se avesse vinto il suo adorato nonno, io non sarei qui a parlare alla radio oggi, se avesse vinto il suo adorato Donato Nonno.
1: Ma è un tifoso del Duce, è un tifoso del Duce, vabbè, dai, che sarà
2: no,
1: mai.
2: No, vabbè, un cazzo di un cazzo.
1: È uno che gli piace la storia, come diceva qualcun altro, giusto?
2: Non gli piace nessuna storia, non sa niente di storia questo ignorante che hai chiamato. È semplicemente un fascista ignorante che non sa un cazzo del nulla. Ma è un camionista che non sa un cazzo del cazzo, non sa. Questo, un cazzo del cazzo.
0: No, io lo lascio parlare, lascialo sfogare, la persona frustata.
1: Sì.
0: Io di sicuro una persona al telefono oppure un intervista non gli direi mai delle cose del genere.
1: Scusi un attimo, amico mio.
2: Lei. Lui non direbbe mai delle cose del genere mentre appoggia un movimento fascista e violento e si scandalizza perché io dico che lei non sa un cazzo del cazzo.
0: Ma io mi scandalizzo di niente.
1: Scusi un attimo, lei nel camion ha qualche cimelio del duce? Nel
0: certo, c'ho il mio bel adesivo lì davanti, lo vedi davanti.
1: Bellissimo, che c'è scritto nell'adesivo?
0: Un bel adesivo dell'elmetto del Duce, basta.
1: Con l'elmetto del Duce, con la faccia, diciamo, no? L'adesivo con la faccia dell'elmetto.
2: Uno non si può mettere
1: l'adesivo con l'elmetto del Duce.
2: Uno per me può mettersi anche la foto del proprio buco del culo, per quanto mi riguarda. Farebbe più bella figura se al posto dell'elmetto del Duce si fotografassi il suo buco del culo e se lo mettesse nel cruscotto, farebbe più bella figura per quanto mi riguarda. Ma questa è un'idea mia, una suggestione mia, un suggerimento, che si fotografasse il suo buco del culo
1: e lo mettesse al posto
2: e mettesse quello. Esatto, esattamente.
1: La proposta come la prendi, amico mio? Come la prendi questa proposta parenziale?
0: Ma guarda, la proposta se la può tenere, si può fare la fotografia del suo buco del culo, se lo può guardare, anzi lo può mandare ai suoi amici gay, se ne ha, magari a
1: apprezzano la cosa.
0: Io il mio pensiero, tu hai il tuo pensiero, l'altro ha il suo pensiero.
2: Ma non è il tuo pensiero, non è un pensiero, non è che tutti i pensieri sono uguali.
1: Lui dice che è un pensiero di
2: morte, è un pensiero criminale e violento. Allora anche la mafia diceva.

0: di essere fascista, di
1: vabbè, ma è un comunista, non si può fare niente, ragazzi.
2: Bravissimo, bravissimo. È un comunista per niente.
0: Fermi tutti, grazie amico mio, grazie, grazie, ciao. Grazie.
1: Ciao.
3: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
3: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: La Zanzara.
7: Le femministe dovrebbero baciare prima il culo e poi lo scroto degli alpini, perché grazie a loro che qua in Italia non si parla il tedesco. Viva gli alpini sempre e comunque.
8: Comunque la ragazza mia mi ha detto che quando sta a Machiava si chiedo il consenso per fare una qualunque roba, io se secca mi manda a fanculo. Hai capito, briganti?
0: Ragazzi, questo è un linguaggio popolare, ruvido.
9: Ma io mi vergogno per loro.
0: Ma perché ti vergogni
9: io
0: per loro?
9: No,
0: ma di che
9: loro.
0: Cosa ti vergogni?
9: Ma può, buonasera a tutti.
0: Anna Rita Briganti,
9: e
0: buonasera.
9: Campione del Mel Gaze. Ciao David, ciao campione del Mel Gaze.
0: No, no, fermo, adesso ci vado su questa roba qua. Ne abbiamo già parlato. Ferma là. Io non riesco a capire una cosa. Non riesco a capire perché il linguaggio rude, il linguaggio così non ti piace. Ma qual è il problema?
9: Non ho capito. Io non credo affatto che la ragazza di questo incivile si esprima così nella sua testa,
0: sì,
9: nei suoi sogni.
0: Semplicemente che non gli deve chiedere il permesso per fare
9: questo
0: qualsiasi cosa.
9: Questo lo dice lui, io voglio la versione di lei, lei vorrebbe il consenso.
10: Vabbè, io uno che parla così non gli darei nessun permesso.
0: Nulla. E infatti abbiamo alla mia sinistra l'avvocata.
9: Fermo,
0: adesso ci andiamo. Bernardini da Pace, buonasera a tutti. Un applauso.
11: Buonasera mia cara.
0: Autrice di un libro che si chiama Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità.
11: Bello,
0: eccolo qui.
11: Bello,
0: allora ragazzi, bello. Io andrei però con Salvatore da Crotone. Vai Salvatore, vai.
11: Chi è questo qua?
0: Salvatore
12: pronto?
0: Da Crotone. Non ti preoccupare, vai, dimmi.
12: Pronto?
0: Vai, dimmi Salvatore, dimmi,
12: ciao,
0: vai, parla.
12: Senti,
0: ne hai,
12: ne hai
0: facoltà,
12: a tutti, no?
0: Come direbbe qualcuno.
11: Prego,
0: ne hai facoltà,
11: Salvatore,
12: no, guarda,
11: è il momento
12: perché...
11: è il momento dell'idiota, prego Salvatore, il suo momento, prego.
12: Ti riferisci a me? Io che ti rispetto tanto,
11: sì, è
12: la prima
11: dell'idiota.
12: Volta che riesco a
0: dimmi Salvatore,
12: perfetto, ok, poi ci passiamo a te. Mi hanno detto di non parlare di te, se no ne avrei tante da dirsi a te, guarda, comunque mettiamoci da parte.
0: Nessuno ti ha detto nulla, dimmi Salvatore.
12: Ho chiamato per una cosa, no, l'ho detto io, tranquillo. Ho chiamato per una cosa, per quanto riguarda la situazione che stava facendo quel giudice a Bari, tre mogli, due mogli, un padre di qua. Cioè, qui in Italia non si sta capendo più nulla. dato che la giustizia, i giudici, gli avvocati non sanno più che cazzo fare, allora si inventano questo, dai, facciamo qualcosa.
0: Ripeto, lo ripetiamo ancora una volta, hanno autorizzato, diciamo, hanno certificato

0: significato che esiste una famiglia formata da tre genitori.
1: Ma
2: quando mai? Noi siamo una nazione cattolica e cristiana e tutto, un padre, una madre, punto.
0: Sì,
2: punto.
3: E le famiglie disfunzionali.
0: Io sono d'accordissimo con te, nel senso che la per me vanno bene due uomini, due donne, tutto, però due. Non è che uno può autorizzare.
3: E chi l'ha deciso?
2: Ah, sì, adesso siamo arrivati a tre.
0: Ragazzi, la famiglia a tre mi pare un po' esagerato. Può succedere che le persone convivano, non è che lo Stato può dire adesso la famiglia è formata da tre persone, francamente mi sembra una follia. Adesso vengo da lei, ma è una follia, mi sembra. Poi, per carità, il bambino è stato concepito non con l'utero in affitto, ma non è stato concepito con l'utero in affitto, ma va bene, ma non mi interessa a me. Lo Stato non può dire che la famiglia è formata da tre persone, cioè da tre persone,
3: bambino?
0: Da tre genitori, ma chi lo vuole criminalizzare?
3: Allora?
0: Ma la famiglia è formata da due, che siano anche due uomini o due donne, a me non interessa. Io sono contro, oppure la mamma single, certamente. Però non è che può dire che tre persone formano uno e stanno insieme.
3: Se fosse stato un troglodita con un harem di donne, tu avresti detto meraviglioso, un applauso. Visto che è una cosa invece di diritti e di inclusione, non va bene.
0: Ma noi non ho detto che è di inclusione, ho detto che un tribunale ha riconosciuto.
4: Ma è stato un sistema per aggirare il fatto dell'utero in affitto, che è considerato omicidio universale.
3: Giustamente.
4: Sì. Allora, in questo modo due omosessuali che si amavano e volevano un figlio hanno trovato
0: uno
4: di loro ha messo al mondo, e allora se la tengono, perché nel momento in cui non la tengono diventa
0: ma tu potresti
4: fatto
0: concepire,
4: che hanno comprato il bambino.
0: Ma tu potresti concepire che c'è una famiglia formata da tre persone,
4: ma se siamo pieni di islamici che si è formata da sei o da otto,
3: questo non c'entra niente,
4: sono in Italia, vige la Sharia e ci sono gli uomini che hanno 3-4 donne,
3: da
4: Trieste dovunque.
3: Ma non è vero, qui vivono.
4: È vero, li ho trovati io come lavoro. Li ho trovati io.
3: Non
4: ci sono.
3: È vero, io non li ho mai incontrati.
0: Ma
4: gli islamici ci sono?
3: Sì, ma non vivono in questo modo.
4: Adesso
3: questo invece è un
4: come
3: segno
4: non
3: di
4: vivono in questo modo?
3: Perché sono criminalizzate le coppie che non riescono ad avere figli o i single che non riescono ad avere figli.
0: Allora, Carmine da Avellino, vai, Carmine da Avellino, dimmi.
5: Luciani, volevo intervenire contro le affermazioni della signorina Annalita Briganti riguardo i sexy shop
0: che
5: ha fatto ultimamente. Io da questo momento chiamo da sexy shop. Sono in un sexy shop di famiglia, dell'attività di mio padre.
0: Un sexy shop di famiglia, perché vuoi fare chiudere Carmine?
3: Ma lui può aprire un'altra attività, non è che deve chiudere in assoluto.
4: Perché devi aprire
5: se è un'esigenza? Perché i sexy shop sono illegali, andrebbero chiusi.
3: Perché
4: c'è un'esigenza di tante persone.
5: Noi vendiamo prodotti legali,
4: i giochini, ci sono un sacco di donne che non hanno un uomo e che hanno i
3: un sacco di donne che stanno bene da sole, che non hanno bisogno dei giochini.
4: Ma che ne sai? Hanno bisogno.
3: Ma perché lei va nei sexy shop?
4: No, io c'ho un uomo, due uomini, tre uomini, quanti ne voglio?
3: Addirittura, e come fare?
0: Ha ragione,
6: ma cos'è? Islamica, ma islamica?
4: No, ma non contemporaneamente nella stessa casa. Quando voglio ce l'ho, nel giro di un anno ce li ho.
0: È una persona molto liberale, molto aperta, con dei principi, naturalmente. Dice: perché uno deve chiudere i sexy shop in nome
3: perché
0: di che cosa?
4: Ma non esiste,
3: è immorale.
4: Ma perché è immorale? Perché la sessualità non è immorale, la sessualità è biologica. No, non
3: hai
4: è malato,
3: hai bisogno della paperella, non stai
4: oppure
3: bene.
4: Hai bisogno dell'uccello, se non ce l'hai.
3: Ehi, avvocata, che è sta parola?
4: E cosa devo dire? Non è che posso dire cazzo.
3: No, non lo diciamo, infatti, avvocata. Non lo diciamo,
0: ma
3: avvocata.
0: Adesso è politicamente corretto, qui è bandito, per cui può dire quello che vuole.
3: No, non è bandito, perché se io me ne vado non si dice questa parola.
0: Ma che ti devo dire? Alzati e vattene, che ti devo dire se non ti trovi a tuo agio con la parola uccello?
3: L'uccello io non la vorrei risentire, perché è già una società che ruota attorno a questa parola.
0: Ma non c'è una società che ruota attorno.
3: Sì,
0: stiamo parlando di una cosa. Perché tu vuoi chiudere delle attività che sono legali?
3: Ma immorale
0: non è
3: un messaggio molto sbagliato. Per esempio, chi ci garantisce che non entrino minorenni? Lo chiediamo all'imprenditore.
0: Ma che c'è scritto? I minorenni non possono entrare.
3: Chi li controlla?
0: Ma cosa vuol dire? Scusami,
4: perché
0: dov'è?
4: non organizzi una guardia che giri attorno ai sexy shop?
3: No, perché
4: così
3: mica sono il cicalone di turno.
4: Cioè, ognuno deve sperare che ciascuno faccia il suo lavoro.
0: La domanda a questo punto, scusi, mi viene spontanea, anche se un po' per lei che è un avvocato così. Lei non ha mai usato uno di questi sex? Ogni tanto l'è capitato?
4: Sono curiosissima di poterli usare, ma non ho avuto il tempo.
0: Che lei alla soglia di 80 le venga in mente di farlo è già straordinario.
3: La paperella che
0: libera, già straordinario.

0: lo farà bene.
1: Quando resto senza compagno lo farò.
2: Ma certo, ma non lo faccio.
0: Ma perché non lo
2: fa? Perché no? Ed è degradante per una donna.
1: Perché immorale?
2: Andare a letto con la paperella che vibra. Sì.
1: Ma perché immorale? Dov'è l'immoralità?
2: Ma vai a letto con un libro.
0: Ma qual è la contraddizione? Una posa il libro, posa il libro.
1: Ma il libro non vibra.
2: Guardati un film, guardati la TV. Ma il libro vibra nella testa, nelle corde dell'anima.
0: Anche il sex toy vibra nella testa. Posso assicurare, oltre a una doppia funzione.
1: Io non sono contraria, certo. Perché la sessualità fa parte della vita delle persone, la vita
2: sana,
1: biologica,
2: non
1: e non è chi dice che è sana, magari con un uomo violento che non lo sai, no, prima, certo. Magari con un uomo perverso.
0: Fermi.
1: Te la organizzi
2: sole,
1: tu la sessualità
0: fermi
1: come
0: tutti.
1: Vuoi.
0: Fermi che torniamo, fermi che torniamo.
3: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un quindicenne confessa l'omicidio del bracciante africano. Difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev. Si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
10: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso. Dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme. I soccorsi sono stati tempestivi.

0: vi racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
2: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzal Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55% il Nasdaq. Ancora peggio nel pomeriggio le borse europee.
3: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce ST in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tonfo per Ferragamo, con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
4: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, e i quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un 15enne, che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sako e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio comunque degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
5: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte.

0: c'è lo stupro.
1: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
3: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero 1 partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
2: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
3: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
4: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
5: La Zanzara.
6: Eccoci qui, Anna Maria Bernardini da Pace, sempre grande protagonista di questa trasmissione. Devo dire che ho ricevuto tantissimi messaggi positivi e faccio riascoltare un passaggio che non piacerà alla dottoressa Briganti. Non piacerà questo passaggio dell'ultima apparizione dell'avvocato, e dico avvocato apposta, vai.

0: per me è un omicidio. Poi è stato depenalizzato ed è entrata la legge sull'aborto, perché ci sono delle donne che hanno il diritto di scegliere.
1: Okay,
0: io sono tutta la vita per il diritto di scegliere, però io sono contraria, ma comunque è sempre un omicidio.
2: E questa è la sua definizione di aborto. Uno può essere contrario, ma non vuole abolire la legge.
0: È
2: non
0: la
2: è
0: verità.
2: Che ha detto è la sua opinione.
0: Spesso è grave,
3: no,
0: la verità
3: sta dando
0: fa male.
3: Assassina a una giovane donna che magari
0: ha abortito. È
3: un omicidio,
0: è depenalizzato, quindi non è assassino. Le parole hanno un senso e devono essere usate tutte insieme.
3: Però se una persona, una ragazza sceglie o una donna di abortire,
0: ma lei,
3: se è un omicidio,
0: adesso lo può fare per legge. Non è,
3: ma non,
0: prima,
3: non sto
0: non, prima
3: che
0: era contro
3: fare.
0: La legge.
3: Cos'è per lei?
0: Per me, e sono cavoli miei, che cos'è per me?
3: Se è un omicidio.
2: Ma scusi, insomma,
3: ragazzi,
2: se lei non considera tale, non significa che vuole cambiare la legge.
3: Io
2: e
3: non
2: rendere...
3: sto dicendo questo, sto dicendo che se in italiano una donna che liberamente sceglie di abortire
2: è un omicidio.
3: Compie un omicidio,
0: è un omicidio non punito.
3: Secondo questo punto
0: no,
3: di vista.
0: È un, non è un'assassina perché non è punito e non è un reato.
2: E lei non vorrebbe che fosse reato, immagino. Lei non vorrebbe.
0: Non me ne frega niente. È un problema
2: niente.
0: Di ciascuno. Io, non la, io neanche con una pistola alla tempia avrei abortito.
2: Mai.
0: Mai.
3: Prenda
0: questo
3: una ragazza violentata che resta
0: no,
3: incinta.
0: No, non mi è mai capitato, non l'avrei mai fatto, però ho combattuto in prima linea con Pannella perché ci fosse la legge
1: bravissima.
0: Sull'aborto e perché si potesse decidere.
2: Uno,
0: ognuno è libero
2: poi,
0: di
2: singolarmente,
0: decidere.
2: Singolarmente
0: ma certo,
3: però è grave definirlo un omicidio.
0: No, no, è grave, è la verità.
3: No, non è la verità.
2: Allora, il femminicidio invece, sentiamo il femminicidio. Vai. Oggi non sono le donne a essere in pericolo, ma sono gli uomini.
0: Sì.
2: Cioè questo significa che tu il termine femminicidio non lo sopporti.
0: No, mi dà fastidio, non ero d'accordo, non mi piace neanche il nuovo reato che si chiama femminicidio, perché io credo che non ci sono tanti maschicidi, però non li contano.
2: Addirittura.
0: Sì. Ce ne sono stati 97 sì. Nel 2025, nell'anno 2025. Secondo te non sono stati uccisi 97 uomini dalle donne, magari con un veleno che non si scopre?
2: Addirittura.
0: Certo, le donne sono più brave a uccidere.
2: Le donne sono più brave a uccidere. Benanti, dove sei? Eccola qua.
3: Avvocata.
0: Lucrezia Borgia è passata alla storia.
3: Ma appunto alla storia. Alla storia. Io vi volevo
1: anche
3: solo dire che è una notizia
1: anche
3: tipica delle violenze
1: che sono le
3: contro le donne.
1: Che uccidono.
3: David, ma se anche tu ora.
1: Ma
3: e quelle fiction. E non si sa neanche chi sia Shakespeare.
2: Vabbè, allora...
3: Volevo dire che una notizia tipica purtroppo è 18enne che violenta la sua ragazzina fidanzatina 15enne e le uccide pure il gatto. Queste sono le cose che fanno gli uomini verso le donne. Trovatemi una donna che uccide il gatto.
0: Guarda che ti devi aggiornare, perché è pieno adesso di bande di ragazze che bullizzano e bullizzano i ragazzi e li bullizzano
3: poveri
0: all'interno
3: maschi,
0: della scuola.
3: Li vedo in difficoltà.
0: Poveri
3: maschi,
0: ognuno affronta la sua vita. Basta dire povere donne e non si deve dire povere.
3: Ognuno
0: deve sapersi
3: difendere. In un noto caso di veleno le vittime sono due donne, visto che parliamo di veleno.
0: Però non sappiamo se è stato un uomo o una donna. E allora
3: guarda caso
0: non
3: le vittime sono due donne
0: allora,
3: e la signora in fuga con i figli guarda caso non vuole far sapere dove si trova.
0: Cosa c'entra?
3: Tutti i casi,
2: lei sta dicendo una cosa che tu non accetti, il fatto che le donne possano essere cattive, anzi oggi forse sono più cattive degli uomini.
3: Io penso che sia totalmente una fake news.
0: Nell'ambito della famiglia le donne sono sicuramente più capaci, più intelligenti, più acute e più cattive. Io ho ottenuto ordini di allontanamento di due signore sposate con persone per bene e anche loro per bene, perché picchiavano il marito e picchiavano i figli. Non ti rendi conto, Anna Rita, che gli uomini si vergognano a dire che sono picchiati
3: poveretti.
0: Da una donna, così come c'è una marea di reati tra gli omosessuali che io conosco perché io li proteggo da sempre, vengono da me, me lo raccontano, non riescono a denunciare perché si vergognano.
3: Ma a cosa
0: perché Stefania? Femministe femministe mettono in giro sto fatto che gli uomini sono più forti, che gli uomini sono qui, allora non hanno il coraggio di andare
3: a dire. La comunità LGBTQIA+ non c'entra niente, è oggetto,
0: perché
3: sarà
0: non sono
3: oggetto,
0: uomini e donne anche quelli?
3: Sarà oggetto di altro confronto, noi stiamo parlando di un altro tipo di violenza. E io non vedo questa emergenza di donne violente contro gli uomini.
0: È pieno.
3: Io non vedo queste
0: uomini
3: denunciate, allora portateci delle prove.
2: Perché hanno paura di farlo.
0: Hanno paura quando sono venuti da me. E io l'ho fatto, li ho portati, sono andati in tribunale.
3: Benissimo.
0: E ho portato, spiegato, raccontato, portato le cose e queste donne sono state allontanate.
3: Musica.
0: E gli uomini sono diventati collocatori.
2: No?
3: Sono
2: anche
3: dei casi isolati, non un fenomeno.
0: Ma se sono tanti, sono.
3: E quali sono? Portatemeli.
0: Ma perché ci sono? Basta che ce ne sia uno.
3: Ma non è un fenomeno uno, invece
0: ma
3: è un fenomeno
0: deve essere
3: che
0: un fenomeno.
3: Continuamente le donne
0: stiamo
3: subiscono la violenza economica, ogni tipo di violenza.
0: Peggio per loro, non sono capaci di difendersi.
3: È sempre le colpa donne. Della donna, se l'hai cercata.
0: Sì, secondo me sì.
3: Se l'hai cercata.
0: Sì, se l'hai cercata, non l'ha evitata.
3: Vittimizzazione
0: non se l'hai cercata.
3: Secondaria.
0: No. Allora io sono 43 anni che faccio questo lavoro. Ho perseguitato donne perché facessero le querele, perché se ne andassero di
3: devono
0: casa.
3: Devono denunciare,
0: non lo fanno. Non lo fanno senti, lo saprò io quello che faccio nel mio studio, non dire non è vero.
3: Vabbè, Iala, non denuncia
2: musica,
3: più
2: musica,
3: nessuno, denunciate.
2: No. Allora, fermi tutti. Brigitte Macron schiaffeggia il marito perché è gelosa di un'attrice iraniana. Abbiamo già parlato, però. Abbiamo già parlato, però voglio chiedere.
4: Ma ancora, perché lo riprendi?
0: Non è elegante che la moglie di un presidente della Repubblica schiaffeggi.
3: Però
0: sta zitta,
3: delle
0: arriva
3: chat.
0: A casa, chiude la porta e fa quello che vuole a suo marito.
4: Ma scusa, ma cosa avrebbe dovuto fare la moglie di Kennedy?
2: Su questa cosa ridiamo noi, no? Su questa cosa spesso ridiamo. Fosse successo al contrario, sarebbe stato accusato Macron delle peggiori
0: nefandezze. Ma poi non è la prima, appunto, stavo dicendo, non è la prima volta che lo schiaffeggia. Un uomo, per la seconda volta, sarebbe già in carcere.
2: Sì, sicuro.
3: Lei l'ha fatto bene o no? Sembra un parolone quel video. Secondo me
0: quel video,
3: nel momento in cui secondo me ha fatto bene, perché non è uno schiaffeggiare,
0: è un'umiliazione
3: non
0: pubblica,
3: non è uno schiaffeggiare, non è che ha preso un coltello e l'ha ammazzato.
0: Ma cosa c'entra schiaffeggiare?
3: È un
0: non vuol dire ammazzare,
3: come dire Macron fai un attimo il bravo, perché
2: ma non
3: insomma,
2: si può dire che va bene, fosse successo al contrario,
3: ma infatti, è un buffetto,
0: ma sarebbe,
3: datti una regolata,
0: ma l'ha già fatto, è la seconda volta,
3: è un buffetto. Si separassero,
0: sono disposta a fare gratis il divorzio di Macron.
3: No.
4: Bellissimo. Ma il problema, sapete qual è?
2: Devo chiudere, dimmi, veloce.
4: Il problema, sapete qual è? Velocissimo. Il problema è che la moglie di Macron è una vecchia carampana e quindi lui è a quell'età lì, è ovvio che comincia a guardarsi
3: David.
4: Un po' altrove.
2: L'inclusivo David, fermi tutti, grazie avvocato, grazie. Mamma mia, che giornata, David, che giornata. Allora, adesso ti metto in collegamento un signore, cerchiamo di chiamare un signore che si chiama Giulio Portolan. Tu dici, chi è questo Giulio Portolan? Questo Giulio Portolan è un signore che afferma, si proclama scienziato, e afferma che se si sfoga la libido, stammi a sentire, se uno sfoga la libido c'è una propensione maggiore a fare le guerre e alla violenza in generale. Dunque non bisogna sfogare quelli che lui chiama i bassi impulsi. Questa teoria, cioè l'astinenza potrebbe salvare l'umanità. Un personaggio pazzesco. E c'è di mezzo anche il Messia. Vai regia. Mi scusi, buonasera, mi chiamo Cruciani.
5: Sì.
2: Buonasera, chiamo qui dalla Zanzara, buonasera.
5: Ah, buonasera, mi fa molto piacere sentire una radio, prego.
2: Senta Portolani, io ho letto dei documenti che sono arrivati a varie autorità, diciamo, no? In cui lei sostiene diverse cose, soprattutto sostiene di essere, me lo ricordi bene, lei è?
5: Prego, mi dica lei.
2: No, lei è, pensa di essere il Messia, non ho capito bene.
5: Allora, io non le dico questo alla radio. Lei ha visto l'email, quindi potete farvi un ragionamento, ma questa frase io non la pronuncio davanti a lei. Prego.
2: In che senso, scusi?
6: Puoi smettere, prego.
5: Ascolti, sì, l'ho mandato in giro, guardi, le dico una cosa, no? se avete letto sapete anche che sono al centro mentale, no?
2: Sì.
5: E ecco, io ho detto...
2: cioè, lei è al centro mentale oppure è colpito da un TSO? Questo non l'ho capito bene.
5: Allora, questa mattina ho incontrato il presidente del tribunale di Pordenone, sembra che il TSO potrebbe essere revocato. L'ho avuto il 16 dicembre, sì. Ha visto il mio equilibrio, ha visto che sono una persona positiva.
2: Assolutamente. Ecco.
5: Le dico subito. Tutto si fonda su questa teoria delle malattie genetiche.
2: Cioè?
5: E a sentire questa teoria, e l'ho detta in presenza di mia moglie, no? Per il solo fatto che ho detto, guardi che gli indici delle malattie sono in crescita, i tumori stanno aumentando,
2: sì.
5: Se lei dice questo, porterà lei un matto. Cioè, scusi, è un dato scientifico. Io vengo considerato matto per il solo fatto che dico cose che tutti sanno. Perché se questa teoria è vera, si salva l'umanità dalle malattie e quindi il tentativo non è utopistico, io salvo il mondo con questa teoria e sono il messia. Se questa teoria non è vera, io... sono solo un fabulatore, capisce?
2: Sì, no, ma l'ho capito, la teoria però...
5: Io non sono il messia, è tutto da vedere se sono il messia.
2: Ah, ho capito, cioè lei può diventare il messia se questa teoria è vera, giusto?
5: Certo, se questa teoria salva il mondo, io ho salvato il mondo e sono il messia. Se questa teoria non salva il mondo, io sono uno qualunque che cammina per la strada.
2: Ecco, ma il mondo come si salva? E questo è il punto, cioè...
5: Ecco, guardi, ci sono due componenti, le malattie e la violenza.
2: Sì.
5: Le malattie e la violenza, le guerre, sì. L'Iran...
2: Sì.
5: Questo contenitore, quando tu lo riempi di energia,
2: sì.
5: Cioè la memoria per studio è la castità, sì. La libido,
2: sì.
5: Cioè tu non vai allo sfogo, ma parliamo di 8 miliardi di persone, sì. Non uno solo, ecco. Sì. Allora vengono riassorbite le malattie, viene riassorbita la violenza e quindi poi viene prodotto un tipo umano perfetto su tutta la Terra, geneticamente perfetto,
2: sì.
5: Quindi è una teoria palingenetica.
2: Allora, se sì, non ho capito sì, male, sì. Mi corregga, se sì. Il mondo, sono però 8,2 miliardi, dà sfogo sì. Alla libido, giusto?
5: Sì.
2: Giusto?
5: Non cioè, è che se... dà sfogo, lo sta dando sfogo, con la pornografia in internet, eccetera, eccetera.
2: Ok, ma questa cosa qua...
5: Non è che se, il mondo è già allo sfogo.
2: Ok,
5: prego.
2: Benissimo. Se questa... Allora bisogna reprimerla?
5: La mia ipotesi è che se tu non fai questo... Le malattie vengono riassorbite e quindi la teoria è dimostrata.
2: Cioè, se tu non dai sfogo alla libido, cioè se diminuisce quello che è il.
5: Esatto, ma non individualmente, 8 miliardi di persone, ha capito?
2: Cioè, mi scusi, adesso andando a ridurre per il volgo, diciamo, per il popolo, meno si dà sfogo alla libido con la pornografia, meno libertà
5: sì,
2: c'è.
5: C'è un riassorbimento delle malattie. Le spiego una cosa. Lei sa che c'è la cecità genetica? La cecità genetica?
2: Sì, più o meno posso intuire.
5: La mia teoria dice che c'è una correlazione automatica tra esposizione degli occhi alla pornografia e cecità genetica. Tutto passa per il DNA unitario, ha capito? Se tu non guardi più le porcherie in internet, nascono... c'è una maggiore percentuale, c'è una minore percentuale di nascita di ciechi dalla nascita.
2: Beh, questo è molto interessante, Portolano.
5: La ringrazio.
2: Molto interessante. Lei sta sì. Dicendo una cosa: se meno pornografia c'è, sì, se sì. Automaticamente sì, miliardi sì. Di persone sì, riducessero esatto. Il consumo di pornografia
5: ragione,
2: e sfogassero meno la propria libido, giusto?
5: Sì, allora le malattie crollano le malattie e inoltre c'è un riassorbimento della violenza e c'è anche una minore esposizione alla pulsione tecnologica, sia la palingenesi universale.
2: Però scusi, questa cosa qua va contro qualsiasi teoria, cioè dire, mi scusi se, mi permette...
5: è una novità, non è che va contro teoria,
2: però
5: è
2: di solito uno dice ci sono meno guerre, c'è più utilizzo...
5: No, spariscono le guerre perché viene riassorbita la pulsione alla violenza. Che cos'è la pulsione alla violenza? È l'esposizione inconscia a questo virus aracnide che essendo esposto al baratro il cosmo sarebbe il limbo, no? Siamo infacciati all'inferno.
2: Cioè meno pornografia c'è e più c'è la possibilità che il mondo si salvi.
5: Sì, ma non è solo pornografia, c'è prostituzione, contraccezione, cioè devi essere contenuto a livello in casa, a livello domestico, non è, anche con la partner, e si parla di...
2: In che senso anche con la partner, scusi?
5: Mi scusi, si tratta del comportamento casto anche con la moglie.
2: Cioè più c'è castità, meno...
5: In generale,
2: meno
5: esatto.
2: guerre.
5: Sai cos'è? Wilhelm Reich, il teorico della rivoluzione sessuale, no? Ecco, io sono l'opposto di Wilhelm Reich, perché io agisco in una chiave cattolica, capito?
2: No, ma infatti, e questa è la cosa sorprendente, di solito si è sempre pensato, si è sempre detto, più se scusi se lo dico in maniera volgare,
5: si
2: tromba e meno guerre ci sono. Cioè,
5: esatto, è l'esatto contrario. Se tu vai allo sfogo, stai assottigliando il cuscinetto energetico, e quindi il DNA unitario tocca, diciamo così, il diavolo. Parliamo di Alien, film Alien, quello di...
2: Beh, ma questo è bellissimo. Ma non ti affascina questa cosa, David? Ma questo portale dice una cosa pazzesca. Cioè, meno c'è consumo, diciamo, consumo e attività, esatto, sessuale, diciamo, sì, anche un po' selvaggia, non regolata. E meno c'è, più il
5: mondo. Lei ha ragione. Perdonami. Guardi che questa cosa che io la sto dicendo a lei, se mi sta registrando, l'autorizzo a pubblicarla.
2: Sì, ma grazie, la ringrazio molto.

0: certo, scusi, lei ha parlato di una cosa.
1: Scusami, no, solo una cosa volevo dire io. Intanto, prego. Grazie, perché posso dire, nel caso
2: sì,
1: lui sia
2: davvero... Le ha tuito a pubblicarla perché mi sembra di aver parlato pulito, insomma, ecco.
1: Sì, no, ma lei, sì, perfetto, perfetto. No, quello
2: io
1: che voglio dire io sono...
2: pare... tutto da vedere.
1: No, no,
2: vedere.
1: Ma chiaro, tutto la cosa interessante è che per sì. noi l'operazione è abbastanza win-win, nel senso che se lei è il messia, noi siamo la
2: no,
1: prima...
2: No, io non lo sono. Cruce... Attenzione, io non lo
1: no,
2: sono.
1: No, ho detto
2: io
1: se. Ho detto, no, mi segua nel ragionamento.
2: Prego, prego.
1: Se lei per caso fosse il messia, noi abbiamo fatto uno scoop pazzesco, perché comunque è la prima radio, Cruciani e Parenzo, che intervista del messia. Voglio dire, questo comunque
0: il futuro, cioè, messia, il futuro.
2: Parenzo, il futuro. Ma io ho sentito già questo Parenzo. Ma questo Parenzo è quello famoso?
0: Sì, sì, sì. Anche,
1: no,
0: anche
1: no,
0: Cruciani
1: no,
0: è famoso.
1: No,
0: è anche Cruciani.
2: No, no, sì, mi scusi, sono un po' digiuno di radio. Mi scusi.
0: Sì, io sono Cruciani e lui è Parenzo. Io sono Cruciani e lui è Parenzo. Parenzo è padovano ed è anche ebreo. Anche per così.
2: Vabbè, ah, ho capito.
0: Allora, il messia atteso dagli ebrei di cui lei parla potrebbe essere lei. Se questa teoria è vera, mi corregga se sbaglio. Così.
2: Io lo confermo.
0: Benissimo.
2: Ho avuto la visione della Madonna a 8 anni, ho avuto il 7 dicembre 1998 Gesù che mi è apparso e mi ha soffiato sulla testa, quindi dico anche che io potrei essere anche un papa, ma senza il riconoscimento della Chiesa questo non posso dirlo.
0: Mi pare
2: perché
0: anche
2: nel 2000 mio padre ha avuto un sogno, mio padre si fa ex ingegnere, un coccolo di uomo, no?
0: Sì.
2: Ha sognato che i cardinali riuniti a Roma mi eleggeranno un giorno papa, davanti a mia sorella avvocato che sta a Milano, e ha detto questo sogno mio padre.
0: Beh, questa è bellissima.
2: E ho avuto anche le stimmate nel 2022, ho avuto le stimmate.
0: Ha avuto anche
2: sono i quattro segni.
0: I quattro segni che lui, lei potrebbe essere. Parenzo,
2: io,
0: tu ti rendi conto, adesso non voglio... perché
2: sì,
0: qui...
2: ma le stimmate nel senso che non è solo una fantasia, è tutto fotografato, sono stato anche un dermatologo.
0: Dove l'ha avuto le stimmate? Sì. Sulla mano, ovviamente.
2: No, allora sono due macchie rosse sotto le ginocchia, a livello sotto le ginocchia, sì, simmetriche in entrambe le gambe.
0: Ma non è che è psoriasi, non è psoriasi, no?
1: Psoriasi.
2: Come?
0: Non è psoriasi?
2: Non so cosa intende.
0: No, non è una malattia, non può essere.
2: No, no, no, sono due cose simmetriche, ha detto il dermatologo di Treviso, no? Che è frutto di corpi contundenti e non c'è stato nessun corpo contundente. Sono durate 4 mesi e poi sono sparite nell'aprile 2023.
0: Comunque,
2: io ho tutte le fotografie.
0: Non ci sarebbe date queste premesse, non è da caro Parenzo, non è da sorprendersi, e non ci sorprenderemmo se fosse davvero il messia che voi aspettate, caro Parenzo. Ti sembra possibile adesso? Oggettivamente, ti sembra possibile?
1: Guarda,
0: a te,
1: guarda, oggettivamente. Io non per me chiunque può diventare il messia, quindi io non ho nessuna preclusione.
2: Sono,
1: no,
2: d'accordo, sono d'accordo,
0: è d'accordo,
2: sono d'accordo.
0: Vedi, è d'accordo.
1: No,
2: guardi, la questione
1: no,
2: non
1: alcuna...
2: è il messia o il messia, sì, però, non voglio interromperla. Quello che è importante è aiutare il genere umano a cambiare il mondo.
0: Ecco, appunto.
2: Se l'operazione mi riesce, lo sono senz'altro.
0: Scusi, posso chiedere una cosa? La masturbazione,
2: prego,
0: compulsiva, che è, diciamo, o la masturbazione, l'onanismo, chiamiamolo
2: così.
0: È un problema per il mondo?
2: Alla luce della mia teoria, senz'altro.
0: Senz'altro. Dunque, diciamo che anche qui meno si utilizza, diciamo, il proprio...
2: Senz'altro, ma guardi, le dico chiaramente, sai Sexy Shop?
0: Sì, come no, certo.
2: Ecco, guardi, io che sono cattolicissimo,
0: sì,
2: con una donna, con una moglie, una fidanzata,
0: sì,
2: io che sono cattolicissimo, non escluderei questa apertura che è alla gioia. Io sto facendo una statistica epidemiologica,
0: sì.
2: I sexy shop vanno nella direzione dell'incremento delle malattie. Stiamo parlando di dati scientifici, non di moralità.
0: Addirittura le
2: se un marito vuole fare queste cose, le faccia pure. Io sono cattolicissimo, tipo Padre Pio,
0: sì.
2: Sto parlando della mia teoria. Masturbazione, sexy shop, si va nella direzione dell'incremento delle malattie.
0: Cioè, più sexy shop, più guerre. Possiamo dire così per sintesi?
2: Glielo posso dimostrare. Si assottiglia il cuscinetto, il DNA unitario tocca il diavolo e aumentano le pulsioni alla violenza.
0: Ma
2: glielo confermo.
0: Che roba è? Beh, io trovo straordinaria questa cosa qua.
1: Ma forse è per questo, allora, scusa. Sì, ma
2: guerra.
1: Forse chiedo scusa, forse è per questo che allora io ho una certa ammirazione per Netanyahu, forse per questo, non lo so, chiedo
2: guardi, a Netanyahu glielo dico chiaramente, lo ammiravo, poi ho visto che ha un comportamento da matto, perché fa le guerre ma ha il grilletto facile. Mi ha deluso Netanyahu,
0: è deluso da Netanyahu,
1: il messia
2: lo consideravo un riferimento, poi ho visto che ha fatto quelle porcherie, è un matto.
0: Dunque, diciamo, anche lui potrebbe essere affetto da impulsi, però lei mi dice non si può imporre nulla, deve esserci uno slancio. Dunque è indimostrabile questa teoria, come si fa?
2: No, non è che se... No, i governi responsabilmente dicono se c'è una correlazione tra esposizione al porno, internet, prostituzione e malattie, responsabilmente noi dobbiamo educare il genere umano alla castità.
0: Molto bene, Ortolan, questa secondo me è la prima puntata di una

0: lunga serie di puntate, di una lunga serie di puntate incentrate
1: sul... vi aspetto al telefono.
0: La ringrazio, un abbraccio.
2: Sono le ore 5:47 del mattino. Mi sto preparando la colazione per andare a farmi 130 km in bici. La prima cosa che faccio è zanzara, con Curcio che dice: questa puntata la dedichiamo alla più grande figa. I miei occhi si sbarrano e dicono: e dico dentro di me, eccoci qua di nuovo, siamo tornati come sempre a dipendenza del mattino, la preghiera laica del mattino.
3: Brooks, lo sguardo è vita, sì, ma fino a quando non vieni guardato da due gay, marito e marito, in palestra, sotto la doccia. E lì, amico mio, la prospettiva cambia e soprattutto il culo ti si ristringe.
4: Bello.
0: Allora ragazzi, io lo dirò sempre, lo sguardo non fa assolutamente male a nessuno, dunque lo sguardo, anche quello con la bavetta, lo sguardo... cupido,
4: con la bavetta,
0: lo sguardo ogni tanto che c'hanno i vecchi sugli autobus, o vecchio chiunque sull'autobus che guarda una donna sull'autobus o per strada, anche quello bavoso, no? Con la bavetta qui, quello sguardo è pieno di cupidigia, pieno di desiderio, che però non tocca nessuno. Lo sguardo non è violenza, lo sguardo è vita, è la prova dell'esistenza in vita del testosterone e della voglia e del desiderio. Che male c'è a guardare una donna, a guardare un bel culo, a guardare un bel capezzolo, a guardare delle belle tette, delle belle forme quando ci sono? Non riesco a capire questa condanna dello sguardo. Questa condanna dello sguardo.
4: Ma non c'è condanna dello sguardo, quasi c'è una schifosa immagine della bavetta, che è una roba oscena.
0: Vabbè,
4: direi.
0: Ma che ci frega, finché non riguarda bavetta, noi, finché non mi cade la goccia della bava sul petto, sulla gamba, che me ne frega a me. Scusa,
4: che orrore,
0: sono andato
4: che
0: poco
4: che
0: tempo.
4: Mancanza di classe,
0: come sai, meno di una settimana fa ero a Londra. Il sindaco di Londra l'anno scorso si è inventato una campagna contro lo sguardo in metropolitana.
4: Sì, il dottor Sadiq Khan.
0: Contro lo sguardo in metropolitana, porca puttana!
4: È chiaro che se tu guardi una in modo insistente in metropolitana,
0: e chi se ne frega,
4: lei
0: avrà dato fastidio,
4: guardi,
0: si volta e basta, ma non
4: se
0: può
4: tu
0: diventare.
4: Lo guardi, beh, in modo insistente può essere un maniaco.
0: E pazienza, lo denunciasse.
4: Può essere considerato un maniaco,
0: ma
4: appunto.
0: Dai, su, ma di che stiamo parlando, dai. Gaetano da Pescara, vai Gaetano, vai.
5: Eccoci qua. Senti, mi ricordo il tuo discorso su su Odi Freddi, ma come cazzo ti permetti
0: quale
5: di
0: discorso
5: parlare
0: su Odi Freddi, scusami,
5: quando
0: quale?
5: La settimana scorsa parlavi di Odi Freddi, una cosa, tu con la tua piccolezza ti permetti di parlare di Odi Freddi, che è un gigante,
0: ma
5: Odi Freddi, a prescindere dalle idee
0: Gaetano, io non è che ho criticato Odi Freddi in quanto Odi Freddi, può essere anche un gigante, perché ho criticato una frase, un'affermazione
5: trattato,
0: di Odi Freddi,
5: un'affermazione come un coglione, praticamente,
0: ma assolutamente
5: come uno che la pensa in maniera assurda,
0: a parte che lo potrei dire assurdo tranquillamente, se non è perché è Odi Freddi,
5: certo
0: non si può criticare, non
5: si può criticare,
0: ho criticato una, che cosa, e allora è perché
5: Oppure come quando quel nano che c'è a fianco là si mette di si permette di
4: sarei io il nano
5: le vacanze che fa quando allora, migliaia di bambini muoiono.
4: Sono andato a Tel Aviv a settembre, ma che
5: tu dovevi andare
4: bellissimo
5: a vedere dall'alto
4: a Tel Aviv
5: la distesa di Gaza, che non c'è una casa in piedi,
4: quello mi dispiace moltissimo, ma quella è una responsabilità citofonare
5: a
4: Hamas.
5: A te non ti dispiace per niente,
4: mi dispiace, ogni morto mi dispiace,
0: al di là della questione di merito, lui dice che non devi permetterti di andare in vacanza mentre ci sono i bambini che muoiono a Gaza.
5: No, non è detto questo. Non
0: come no? Hai detto questo?
5: No,
0: hai detto,
5: lui
0: questo
5: può andare in vacanza, allora, però sinceramente può anche
0: non può
5: evitare
0: postare
5: di postare.
0: E perché non deve postare? Perché non deve postare?
5: A parte che fa delle vacanze di merda.
0: Vabbè,
5: a parte
0: questo secondo te, ma perché non può postare? Cretino, perché non può postare?
5: Le foto che metteva erano veramente idiote.
0: Cretino, perché non può postare?
5: Cretino, ma può postare, ma non può postare. Cioè, lui deve pensare che lui
0: non sai manco quello che dici. dici? Non sai quello che
5: no,
0: dici?
5: No, lui fa parte di un sistema che sta fracassando il mondo.
0: E non può postare le sue vacanze. No, e non può, aspetta, lascia
5: dire, certo che può le può postare, ma, allora... non viene, ma non lo vede quello che gli scrivono sotto. Non lo vede quello che gli scrivono
0: ma
5: sotto.
0: Che sei,
5: non si vergogna di quello che gli scrivono sotto. Vabbè, evidentemente c'è un controcircuito, no?
0: Comunque
5: tu che parli di Odi Freddi, guarda, lascia perdere Odi Freddi, perché tu sinceramente stai tre spanne sotto di
0: Freddi. Ciao amico mio, ti abbraccio, ti do un bacio. Giorgio da Lugano, vai Giorgio, dimmi.
6: Oh Giuseppe, comunque gli ebrei se ne sono inventata un'altra adesso.
0: Cioè che
4: sono gli ebrei?
0: Dimmi che
4: c'è la categoria dei
6: gli ebrei.
0: Che si sono inventati?
4: Ma che vuol dire? Ma cosa c'è una categoria
6: Dio, cazzo,
4: gli
6: hanno
4: ebrei?
6: Hanno fatto la guerra in Iran, cazzo, non avremo energia per tutto l'inverno.
0: Vabbè,
6: e per tenerci a casa hanno inventato l'antivirus, ora lo spediscono tutto il mondo, sta farsa del cazzo.
0: C'è, l'ho capito, l'antivirus è fatto dagli ebrei.
6: Assolutamente, il primo caso mondiale è in Israele, ma non l'hanno denunciato.
4: Ma chi
6: due mesi fa?
0: L'antivirus creato dagli ebrei, due mesi fa.
4: Questo mancava, questo mancava.
6: Ma te lo sai anche, solo che non puoi dirlo perché gli ebrei non pagano lo stipendio, giustamente.
4: La Radio 24, nessuno ebreo! A Radio 24!
6: Ma come? Ma a partire da te, coglionazzo, il primo, se guarda, soffochi, ma speriamo, cazzo, che ci rimani. Parenzo, speriamo.
0: Ciao Giorgio, ciao.
4: Mi saluti sua madre, mi saluti sua madre intanto, grazie.
0: Allora, accanto a me, ragazzi, Glauco e Sara, buonasera. Buonasera,
7: buonasera a voi.
0: Eccoci qui, Sara alla mia sinistra, Glauco a fianco. Siete sposati dal
8: 2021.
0: Esatto. Adesso andiamo per ordine, parla lei, poi te. 40, quanti anni hai? 40, Glauco?
7: 40.
0: 40 anni, tu?
8: 29.
0: 29. Come vi definite come coppia?
8: Siamo una coppia
0: aperta,
8: sì.
0: Aperta,
8: poliamorosa.
0: Che vuol dire coppia poliamorosa? Che siete aperti, diciamo, ad altre persone, diciamo,
8: esatto,
0: a convivere anche con altre persone. C'è una differenza, precisiamo, tra coppia poliamorosa e coppia scambista,
4: e
0: no? Giusto?
8: Esatto.
0: E precisiamo, perché Parenzo è anche la persona che qui alla mia destra non lo sanno. Vai Glauco, spiega bene la differenza.
7: E la coppia scambista è quella che si preoccupa del piacere fisico.
0: Sì.
7: E senza preoccuparsi appunto delle relazioni.
0: Sì. Invece voi avete, diciamo, avete già provato e siete, vi dichiarate una coppia aperta a un rapporto amoroso anche con un'altra persona, in particolare donne.
7: Donna.
4: Ah, che bello.
0: Donne. Cioè, donna, tu sei bisex?
8: Esatto.
0: Tu
8: sì,
0: sei bisex,
8: sì.
0: Tu invece no.
7: Io
0: tu
7: sono
0: sei,
7: etero.
0: Tu sei etero. E voi avete già convissuto con una persona in casa, giusto?
8: Giusto, confermo.
0: Come è andata questa convivenza?
8: Allora, io da lì ho scoperto appunto la mia bisessualità.
0: Sì.
4: Benissimo.
8: E questa convivenza a me ha fatto scoprire molte cose di me stessa.
0: Sì.
8: E con questa persona abbiamo vissuto proprio la quotidianità, quindi era questo il rapporto.
0: Voi viveva dentro casa vostra,
8: sì,
0: cioè era proprio una convivenza
7: a
0: tre, diciamo. Eravate non più una coppia, ma insomma una famiglia formata da tre persone.
7: Esatto.
0: Ma secondo te dovrebbe essere, chiedo Glauco, dovrebbe essere quasi legalizzata questa cosa, cioè l'esistenza di un nucleo familiare formato da tre persone, secondo te?
7: Ma perché no? Come una famiglia con più di un figlio, con più di due figli, con la zia in casa, perché sì, non si può abitare in tanti?
0: No, abitare sì, d'accordo, ci sono diverse situazioni in cui le persone abitano insieme, ma tu dici legalizzare il fatto che le persone un matrimonio a tre, adesso questo voglio dire. Cioè,
7: forse questo potrebbe succedere in un secondo momento.
0: Però per te non è sbagliato, diciamo, l'idea di pensare al fatto che di unirsi. Io mi posso permettere, nella mia libertà di fronte a questi temi qui, che è conosciuta, però devo dire che il matrimonio è a due, cioè il matrimonio, l'unione è a due. Poi uno può vivere, convivere con 10 persone, 15 persone, fare l'amore con 20, trombare con altre 10, non trombare, eccetera. Però se uno dice che il matrimonio può essere anche a tre, insomma, questo forse lo Stato.
7: Stiamo parlando del matrimonio o dell'amore?
0: No,
4: del matrimonio islamico stiamo parlando.
0: No,
7: noi siamo sposati in municipio.
0: Sì.
7: E quindi se legalmente non è possibile è una condizione di oggi, probabilmente
0: sì.
7: Fra...
0: Ah, ma questo
8: sì, si può secondo me arrivare a legalizzare anche un matrimonio a tre, cioè non vedo il motivo per cui non si possa fare.
0: Non sarebbe così strano il fatto che a un certo punto voi volete sposarvi con un'altra persona, trovate una donna che
8: esatto,
0: fa il vostro caso, con cui vi amate, diciamo, a tre, e a un certo punto rinnovate il vostro matrimonio andando in tre in municipio a legalizzare.
7: Perché no?
8: No.
7: Perché no?
4: Ma che bello!
7: Ci può divorziare?
4: Bellissimo.
7: parlare.
4: Bellissimo.
0: Scusami,
4: ma
0: Davide,
4: bellissimo
0: perché dovresti
4: questo.
0: Essere contrario a questa
4: no,
0: cosa qua?
4: Ma io no, io ho detto forse che sono contrario.
0: Cioè, tu,
4: no,
0: tu sei a favore detto, del matrimonio a tre, scusami, fammi
4: no,
0: spiegare.
4: No, assolutamente no, ma ho detto, se, e anche a casa mia, guai, no, non mi sembra un'ipotesi assolutamente praticabile.
0: Tu faresti entrare un uomo a convivere?
4: Non faccio entrare nessuno.
0: O una donna, o una
4: nessuno,
0: donna.
4: Nessuno, né una donna, né un uomo a convivere, nessuno. E che ti devo dire? Mi dispiace.
0: No, però,
4: a me...
0: secondo te legalmente si potrebbe arrivare alla cosa che prospettano,
4: no,
0: qui Claudio e Sara, al matrimonio a tre?
4: Delirio. Non si può arrivare
0: perché
4: a questo
0: delirio.
4: Delirio.
0: Loro dicono,
4: un delirio,
0: sai, delirio. Perché un delirio? Spiegaglielo.
4: Non si può. Cosa vuol dire spiega perché? Scusami. Uno è sposato con la propria moglie, sì, oppure è semplicemente fidanzato. Sì. Dopodiché, se uno vuole fare la coppia aperta, che è il caso di questi simpatici signori, lo facesse, ma non è che può chiedere che lo Stato riconosca quello status di coppia aperta.
0: Ma se
4: non
0: si
4: funziona
0: arrivati,
4: così.
0: Allora...
4: loro facessero quello che vogliono, io non ho nessun problema. Se però chiedi a me, se io voglio un altro uomo in casa, che vive a casa mia,
0: donna,
4: e con mia moglie,
0: o una donna,
4: o una donna, per carità, e ti dico di no, ma che ti devo dire? No, ma ti dico che sono strano, scusami, io, forse, per carità.
0: Scusami,
4: questa è la trasmissione dove risulto strano io, e che può anche essere, figurati, io non è che non mi faccio domande, me ne faccio le domande.
0: Però tu dici, alla fine mi trovo più normale di tanta gente. Voglio chiedere a Glauco, tu hai un figlio di 10 anni, hai sentito le critiche di Parenzo? Dice Parenzo, dice...
4: no. Ah, c'ha pure un figlio, c'ha Glauco.
0: Sì, perché non c'è?
7: Sì, ho un figlio.
0: 10 anni, ma
7: non con Sara, con,
0: no,
7: un'altra,
0: con un'altra donna. Ma, quando veniva
4: e
0: a casa.
4: Il figlio che gli ha detto a un certo punto: guarda, adesso arriva un altro che è un altro. Dai, è un casino, ragazzi.
7: Ma in realtà ha un bambino. Quando mio
4: non
7: figlio
4: so. Esatto.
7: Ha vissuto questa. Quando esatto. noi abbiamo vissuto questa cosa, mio figlio era molto piccolo.
0: Okay.
7: E un bambino non è che dobbiamo necessariamente fargli vedere tutto, ma neanche
4: ecco,
7: tra marito e moglie,
4: mai.
7: No?
4: Ma quindi, chissà come mai, ma chissà come mai, no?
7: Ma perché scusi, lei davanti a un bambino piccino fa delle porcherie? Io no,
4: ma no, assolutamente,
7: ma né
4: no,
7: con
4: ma
7: mia moglie,
4: neanche...
7: né con un'altra, né con un amico, né con
0: che,
7: un'altra
0: che questo
7: amica.
0: Ragazzo di 10 anni, che adesso ha 10 anni, quando voi avete vissuto insieme a questa donna,
7: era piccino,
0: veniva da voi,
8: ma
0: veniva...
8: sì, ma poteva essere vista semplicemente come un'amica,
7: un'amica,
8: cioè non per sì. forza bisognava spiegargli,
4: ma chissà come mai doveva dirgli che era un'amichetta e
8: ma
4: non
8: perché era
4: invece...
8: troppo piccolo secondo
4: ma
8: me
4: no,
8: per cercare di capire,
4: ma normale per quella per
8: no, no, non per quello,
0: voi aspetta un attimo, voi avete avuto anche un, diciamo, praticate anche lo scambismo oppure è una cosa completamente diversa?
7: No, lo scambismo no, cioè non è una pratica che finora è rientrata no. nei nostri piaceri.
0: Non andate in qualche
4: d'accordo.
0: Club ogni tanto?
7: Andiamo nei club, sì, club per sì. l'ambiente in cui abbiamo trovato un ambiente aperto, persone disponibili.
0: E ogni tanto praticate anche, fate sesso all'interno di questi club. Aspetta, aspetta.
7: A volte succede. Con qualche donna succede.
0: Con qualche donna, oppure
7: bene,
0: tra di voi. Oppure tra di voi.
7: Tra di noi.
0: Con qualche uomo che guarda, dei guardoni intorno.
7: È successo?
8: Sì, è successo.
0: Mi sa che tu sei un po' esibizionista.
8: Esatto, mi piace molto
0: farti
8: guardare. Essere
4: bello,
8: guardata.
0: Però con l'uomo andresti
4: viva.
0: Solo con lui, con un uomo andresti solo con lui, con tuo marito.
8: Assolutamente,
0: è una forma di fedeltà, vedi, una forma di fedeltà.
4: Ma certo,
0: molto più forte rispetto alla fedeltà manifestata da quelli che poi invece tradiscono di nascosto. Questo è il mio parere. Fermi tutti, fra poco entra in campo la nostra Torquemada di riferimento, la dottoressa Collovati. Fermi.
9: E Cruciani, ti fai dire cortesemente il sito e il loro nickname, così io e mia moglie li aggiungiamo, e abbiamo anche un bel singolo da coinvolgere, un nostro amichetto ricorrente. Ah, aggiungiamo io e mia moglie che siamo entrambi avvocati, eh?
0: Allora, questo non ha capito nulla, naturalmente. No, non ha capito niente perché quelli presenti qui, che sono Glauco e Sara, conosciuti su un sito dove erano andati un po' a esplorare la situazione come i mezzi speciali,
7: esatto.
0: Da Reggio Emilia, non assolutamente non sono aperti, diciamo, a contributi esterni, al classico scambismo, eccetera. Cercano altro, cercano forse una persona da avere come convivente fissa. Mi stavi dicendo prima che la vita addirittura in tre può essere più semplice, perché la vita può essere più... Io la trovo più complicata la vita a tre in casa.
7: Può essere più equilibrata.
0: Perché?
7: Ci sono dinamiche quotidiane in cui entriamo in casa, siamo arrabbiati. Sì. Molto spesso ce la prendiamo con la persona che amiamo, no? Sfoghiamo la rabbia su di lei. pensa ad avere un'altra persona che fa da arbitro, non da giudice ma da arbitro.
10: Però si potrebbe anche vedere, scusa Nomi, sì. Giuseppe, come una che si intromette, ma chi sei? Ma non ti permettere di prendere parte a una, cioè io la vedo veramente storicamente un'anomalia grave.
4: Ma non è solo un'anomalia, grave, storicamente guarda, l'arbitro è un cornuto, primo elemento, l'arbitro storicamente è un cornuto,
0: esatto. Ma qui non ci sono,
4: cornuto, però in genere la cosa, come dice, è un arbitro. Io non voglio avere arbitri, io vado a casa mia, se litigo con mia moglie litigo, poi prima di andare a letto ci diamo un bacio, perché bisogna sempre andare a letto senza essere torvi, senza essere arrabbiati, quindi noi abbiamo questa regola, non abbiamo bisogno di
10: diventa
4: arbitri.
10: Quasi un imbarazzante sapere che c'è terza persona che ti giudica, che si intromette, che sa, e quindi io la trovo. Allora guarda,
0: aspetta, intanto Caterina Collovati manco l'ho presentata, perché si è subito
4: avvelenata, ma per forza ha ragione,
0: appena sente queste cose va di matto.
10: Esatto, cioè, anche perché ti devo dire che a furia di frequentarti mi stai rovinando, per cui
0: che è successo?
10: No, non successo per niente, per carità.

0: magari, certo, cioè, per uno come te magari no, una compagna così, ma che stai dicendo? Ma diventa solo una roba sessuale, una fantasia sessuale.
1: No, ma per allora, no, distinguiamo. La nostra non è solo una fantasia sessuale.
0: Ma poi se io questa me la devo tenere, ma certo, notte e giorno, certo, per davanti ai piedi,
2: ma scusa,
0: no,
2: ma se loro,
0: allora...
2: ma questa è una scelta libera,
0: vabbè,
2: scusami.
0: Allora, come diceva Parenzo, non stiamo discutendo, la loro scelta, andranno avanti a vita, a parte che li voglio vedere anziani con un terzo incomodo lì.
2: Ma perché non è incomodo, se scelgono di averlo, non è incomodo.
0: Ma no, diventa incomodo, perché come si permette di parlare, certo, come si permette, come, allora, o uno ha bisogno di dividere le spese, quindi sai come fanno i giovani, no, che dividono l'appartamento, se no non è ammissibile, punto.
3: Ma lo so, ma loro ti dicono che è parte della famiglia, questa è una cosa abominevole.
1: Esatto,
3: che...
1: è parte della famiglia.
4: È parte della famiglia, un terzo, non è un terzo incomodo.
2: Esatto.
4: È un terzo, esatto.
3: Ci sarà un motivo se i latini dicevano tertium non datur, probabilmente pensavano a quello.
2: Però scusa, io voglio tornare a questo aspetto qua, dunque, questa relazione che è finita con questa donna che viveva con voi, sì, a un certo punto sarà successo qualcosa, no?
3: È esploso, cioè, tutto, che è successo? Per forza, dai, ma di che cazzo parli?
2: Ma perché
3: ma
2: tra, le coppie diciamo monogame o le coppie uomo-donna che vivono insieme non succedono,
0: no,
2: le cose?
0: No, quella si voleva rubare il maschio, hai capito? Alla fine, te lo dico io.
1: Alla fine è stata proprio che lui era più innamorato di lui che di me.
2: Lei era più innamorata?
1: Lei.
2: Cioè, lei si è invaghita di Glauco.
1: Si è invaghita di Glauco.
2: Che c'è? Superdotato.
0: E magari sai che ti dico.
2: È superdotato. Ed è dice di sì. Glauco, super.
3: No. Signor Glauco. Signor Glauco.
2: Glauco, tra l'altro, non è un'offesa, ma è uno dei miei più cari amici. Ha un cane che si chiama Glauco, che ha chiamato Glauco.
3: Ma dai, ragazzi.
1: No, Glauco è molto attento alle mie esigenze.
4: Alle esigenze.
3: È ridicolo Glauco, è ridicola lei, è ridicola l'altra cornutazza che c'era lì. Siete una banda di ridicoli per di giorno. Ridicoli per di giorno. Gente che non ha un cazzo da fare, pensa solo ai mucchi e si inventa questa cosa del terzo affetto dentro
4: Parenzo,
3: perché non avete niente da fare, nulla.
4: Scusa, dovrebbe...
3: una persona normale già con una coppia deve gestire la coppia, i figli, le cose, ci manca pure il terzo, manca pure il terzo.
2: Però,
3: che
2: scusa,
3: sta a
2: rispondi
3: casa.
2: A questa cosa,
3: andate a fanculo e trovatevi un'occupazione, un lavoro, anziché venire in radio a parlare del terzo, il terzo affetto.
4: Ma
3: terzo
4: tutti
3: affetto.
4: Dovrebbero provare un pochino di libertà, ma le spiego
3: lavora,
4: perché potrebbe scoprire una smorfia sul proprio volto che si chiama sorriso.
3: Ma io già per andare in vacanza con quattro figli più mia moglie, siamo un esercito, già potevo prendere un van. Secondo lei mi prendo col cane pure? Secondo lei mi prendo pure un altro in casa che mi rompe i coglioni? Ma di che parla? Io già ho quattro figli, 18, 12, 10 e 4 e 5 anni. Poi c'è un cane, la bellissima Golda, poi c'è mia moglie. Ma secondo lei quando io vado in vacanza già devo prendere un van e in più mi prendo un altro stronzo in casa? Ma vaffanculo!
2: Oppure stronza,
0: non ci sente quella.
2: Oppure stronza, non capisco perché.
3: O un altro, ma sì, certo, ma figura, ma non prendo nessuno in casa. Ma se mi devo spostare, ma come fa? Ma già devo prendere un van. Già io per andare in vacanza devo prendere un van.
2: Sì, lo so.
3: Anche se vado al mare, anzi, io devo prendere un van perché non ci stiamo tutti. Secondo lei io mi porto un'altra o un altro in più?
2: Ma
3: io voglio stare da solo un po', non voglio una persona in più.
2: Ho capito, ma in questo caso ci sono, loro vogliono.
3: Perché queste persone hanno troppo tempo libero.
2: Glauco, che lavoro fai? Rispondi a fare il senso. Smetti di farmi ridere, ti prego, riporta la discussione a un ambito, diciamo,
3: fammi
2: di...
3: Fammi ridere. Siamo in quattro, siamo quattro figli, 18, 12, tra poco 13, 10 e 5, solo i figli, mia moglie 5, io 6, il cane 7. Ma secondo, e la tata 8. Dimenticavo la tata, 8. Secondo 8 persone fisse. Secondo voi abbiamo voglia di metterci? Ma io immagino, parlo anche a nome di mia moglie in questo momento. No, sì, niente regia del cazzo, non abbiamo voglia di avere nessun altro, nessun altro. Siamo in 8. Otto.
2: Perché Glauco, che lavoro fai tu, Glauco? Scusa.
4: Al momento mi occupo di comunicazione.
2: Di comunicazione.
3: Ma cosa comunica? Dove? Sara,
1: io lavoro in una gastronomia di pasta fresca.
2: Una cosa
3: si annoia.
1: Ma no, è un lavoro normalissimo.
2: Un lavoro normale. Scusi un attimo, ma perché la monogamia secondo voi è comunque un errore da un certo punto di vista? Voi pensate che la monogamia sia qualcosa di sbagliato? È sbagliato. Sì. Ognuno fa quello che vuole, naturalmente.
4: Esatto, non è un errore finché è trasparente.
2: Però.

0: finché è trasparente.
1: Invece?
0: Invece la realtà delle cose è diversa. Cioè, sì. Se tengo una fidanzata un anno sì. e poi la cambio, sì. e poi la cambio, e poi la cambio, e 25 anni, 25 volte, quella non è monogamia.
1: Beh sì, è monogamia con ognuna di queste 25 persone, però è esattamente monogamia. Cioè, quella monogamia è, è avere, tradire, diciamo, appunto. È un'altra cosa. Quella, tu stai dicendo che ci sono delle relazioni, la maggior parte delle relazioni tengono, diciamo, hanno dei segreti che non vivono di trasparenza, e dunque,
0: esatto,
1: diciamo, che viene,
0: esatto.
1: avere 25 fidanzate per 25 anni è assolutamente monogamia.
2: Ma poi, allora, voi dovete parlare chiaro, nel senso che voi avevate voglia di una roba diversa.
3: Non
2: usate la parola amore, poliamore, perché? Sta roba perché? Moderna, perché l'amore è una cosa che non sta bene, in questo tipo di distribuzione che fate domestica di un'altra persona a fianco, che poi, ecco, nel giro di poco tempo avete spedito perché non ne potevate più, quindi era un divertimento così.
1: Ma se ti dicono che invece rispondi, di andare, per
3: no, allora io prima di conoscerlo ho avuto una relazione con un altro ragazzo e mi sono resa conto che mi mancava un pezzo, quindi non era completa.
1: Cioè,
3: questa...
1: una donna ti mancava?
3: Mi mancava un pezzo che ancora non sapevo bene che cosa fosse.
4: Benissimo, l'ha trovato il pezzo.
3: E grazie a Glauco mi sono riscoperta, quindi ho scoperto qualcosa di me.
2: Ma Glauco cosa?
3: Sinceramente...
4: mi scrivete sto Glauco come fosse un elogio, su sto cosa, sto Glauco.
3: Mi sento molto fortunata ad averlo incontrato. Benissimo. Perché magari non l'avrei mai scoperta questa mia bisessualità.
4: Ma che vi devo dire? Evviva Glauco! Esatto.
1: Invece dal punto di vista sessuale il rapporto a tre com'è? Più semplice, più complesso, più entusiasmante?
0: Le dinamiche sono sicuramente a volte forti, a volte invece un uomo e due donne non è semplicissimo.
1: Beh sì, insomma, però è il classico trisom, uno potrebbe capire. Cioè, voi dormivate nello stesso letto, per
0: esatto.
1: esempio?
0: Sì.
1: Cioè, tutti e tre
2: sì.
1: Per quanto tempo?
0: Un anno. In effetti il letto era probabilmente il problema più grosso, sì, era proprio la misura del letto, perché noi siamo piccini, però obiettivamente era
3: vabbè, noi ci stavamo obiettivamente,
1: ci stavamo.
3: Però se fosse stato un po' più grande sarebbe stato
1: per un anno lo stesso letto, ovviamente magari ci sono le volte in cui uno aveva voglia, due no, due sì e l'altro no, come si riuscivano, diciamo,
0: la libertà di prendersi i propri spazi, i propri tempi è molto più facile rispetto a una relazione monogama. Il marito voglia, la moglie no,
1: e c'è l'altra.
0: Come le due donne.
3: Esatto.
0: Come due donne, se io non ho voglia, se ho voglia di uscire con gli amici, se ho voglia di andare a guardare il calcio, è vero?
1: Sì, bellissimo. C'è più scelta, c'è più scelta.
4: Glauco.
0: Abbiamo la possibilità di scegliere. Sì. Abbiamo la possibilità di
1: scegliere. Scusa, però, se ci pensi bene, letto con tre persone, uno c'ha voglia, e se tutti e tre non hanno voglia, il problema è se uno solo ha voglia.
4: Ma io ogni sera c'è uno.
3: Non è un problema.
2: Perché se uno intruso. Ogni sera c'è questo intruso a fianco, ma per favore, ma almeno una stanzetta a fianco dove
0: avevamo due appartamenti.
2: Vedi che allora cambia la musica. Ho detto che era proprio solo per un'esigenza sessuale notturna.
0: Avevamo
2: due
0: appartamenti ed è stato studiato apposta perché se uno avesse bisogno di un pochino di i propri spazi, aveva un posto sicuro. Non li abbiamo mai usati, sempre in uno. E sempre insieme.
1: Voi adesso questa persona non c'è più. Ne vorreste?
0: No, è ancora viva.
1: Sì, no, certo.
3: Non c'è più tra di noi.
1: Ne vorreste un'altra? Cioè...
0: Se capita, guarda, sì. Perché no?
3: Esatto.
0: Perché no?
1: Faccio un appello alle ascoltatrici della Zanzara. Proponetevi.
2: Nella zona di? Perché
1: Reggio Emilia, abbiamo detto.
0: Reggio Emilia.
1: Emilia Romagna. Adesso, per carità, è un mio gioco.
2: E no, si deve trasferire.
1: Però il problema
2: in pianta
1: è che una persona che ha voglia e due no. Come si riusciva a risolvere questa cosa?
0: Mai successo?
3: Ma allora no, tra noi non è mai successo. Però comunque ci sono tanti altri giochini che possono aiutare quella donna che...
1: Fa da sola, diciamo. Sì. D'accordo.
3: Sono che vergogna.
1: Ma perché vergogna? Non c'è nessuna vergogna.
2: Ma per favore, ma poi il mattino dopo ti presenti al lavoro come persona normale, il signore c'ha addirittura un figlio. Per piacere.
1: Scusami un attimo, tutti sanno, diciamo, le persone che conoscete, nessuno mai vi ha criticato, vi ha detto qualche cosa?
0: Avrei apprezzato le critiche. che in realtà ne sono arrivate molto poche, e molti pochi complimenti, ma anche molte poche critiche.
1: Cioè la gente preferisce
0: il silenzio,
1: è peggio delle critiche.
0: Sì, assolutamente.
2: Ma cioè banalmente uscendo di casa il portiere la mattina vi salutava regolarmente, cioè diceva sai che oggi insomma siamo in un paese dove le chiacchiere si fanno.
3: Assolutamente.
2: Quindi tutto normale.
3: Tutto normale.
2: Nessuno vi ha mai messo in imbarazzo.
1: No, ma al contrario, lui dice che avrebbe preferito, invece magari sì, molte
0: una
1: persone...
0: critica l'avrei apprezzata molto di più. Invece... la sincerità è in modo un colloquio diretto l'avrei preferito meno.
1: I vostri parenti?
0: Qualcuno sì, qualcuno no. Abbiamo fatto un Natale.
3: Sì, esatto, Natale, poi eravamo
0: eravamo tutti insieme.
2: Ma tu ti rendi conto, il nonno,
0: lo zio, è arrivato, la tombola
1: di questi qualcuno ha preferito
0: zozzi.
1: Non presentarsi. Mamma mia, ma finisci la
3: parenti.
1: Grazie, li bellissima comprendo. Storia. Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un quindicenne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
2: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora, non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
3: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione.